0: Oppure questi 20 giorni di stacco hanno ripulito un po' la testa degli uomini di Tomei?
1: No, sicuramente la decisione è stata tanta perché quando poi hanno vinto lo scontro diretto si erano avvicinati tanto e l'entusiasmo era tutto dalla parte loro. Però ci sono stati dei giorni, sicuramente l'ambiente è un ambiente oggi molto positivo, il pubblico che spinge la squadra che ha fatto un ottimo campionato e quindi secondo me in questi 20 giorni saranno serviti per caricarsi e arrivare pronti, assolutamente. La vedo per come ci è arrivata, per qualità di gioco, per la qualità dei giocatori. Per l'entusiasmo che c'è in una piazza sicuramente non da Lega Pro e quindi ci sono tutti i presupposti che sia una protagonista, però deve andare a giocare a Potenza, vai su un campo sintetico, una squadra che gioca è abituata a giocare su quel campo, ha delle qualità, insomma, non sono mai semplici queste partite.
0: La favorita in assoluto di Mister Lamberto Zauli per la promozione in Serie B?
1: Ah, è veramente difficile, guarda, perché avendolo vissuto, questa è una squadra fortissima, prendiamo gol all'ultimo minuto col Foggia ed usciamo, è veramente difficile perché negli ultimi minuti la squadra che non ha più niente da perdere si riversa, l'altra rimane un po' col braccino e quindi i risultati diventano imprevedibili, però chiaramente Ascoli, stesso Ravenna che è una squadra veramente solida da Serie C. E il Catania adesso è da rivedere dopo quest'ultimo periodo, ma l'ambiente può sicuramente trascinare. Salernitana, veramente qui parliamo di squadre veramente competitive e forti, per questo poi si stanno creando sempre questi playoff che per chi li fa è veramente difficile e spesso ci si lamenta, e da fuori diventa interessante.
0: Mister, grazie mille, buona serata, buon lavoro e
1: Grazie a
0: buon fine
1: voi, buona
0: settimana
1: serata a
0: di
1: voi, ciao.
0: campionato.
1: Ciao. Ciao, grazie,
0: Salutiamo
1: ciao.
0: mister Lamberto, salutiamo mister Lamberto Zauli, con il quale abbiamo approfondito ulteriormente i temi legati tra la Serie C e quelle squadre che in Serie C il prossimo anno ci giocheranno, pardon, noi ci giochiamo tutti i giorni, tutto il giorno, tutti gli anni. Con tutto C, con tutto Mercato Web, con TMV Radio, e quindi direi di chiudere la puntata andando a far sentire con il contributo ovviamente dell'immenso Sir Claudio Ferrarese il contributo che avevamo preparato, perché andiamo a sentirci le dichiarazioni in conferenza stampa di Eugenio Corini, tecnico dell'Union Brescia, prima della gara di andata in casa del Casarano. Rientriamo al volo per i saluti finali. Adesso sentiamoci un pezzettino di Mister Corini.
2: Buongiorno a tutti, conferenza stampa di Mister Eugenio Corini all'antivigilia di Casarano Union Brescia. Cominciamo con le domande da Cristiano Tognoli per Brescia in Gol.
3: Ciao Eugenio, ben trovato.
4: Grazie,
3: In
4: buongiorno.
3: città sembra esserci una strana e forse anche discutibile percezione, ovvero che il Brescia ha pescato l'avversario migliore, più morbido, addirittura più facile, perché guardando la classifica, in effetti il Casarano di quelle rimaste è quella con la classifica peggiore alla fine della regular season. Invece?
5: Questa è una spada di Damocle che ci insegue dall'inizio dell'anno, che sembra che le partite a noi ce le facciano vincere per il blasone. Invece c'è piena consapevolezza di affrontare un avversario che è vero che è arrivato ottavo, ma è una squadra che diciamo fino a gennaio ha giocato un 3-4-3, un 3-5-2, invece poi ha cambiato sistema, è diventato un 4-3-3, un 4-2-3-1, hanno fatto molto bene nel finale di campionato e basta vedere i risultati. In questi playoff sono stati bravissimi, hanno vinto a Monopoli, hanno stravinto a Cosenza e fidatevi che il Cosenza è un'ottima squadra. E quello che hanno fatto con Renate, a volte si parla di miracolo sportivo, non è un miracolo perché sono andati a prendersi una vittoria che sembrava quasi impossibile e vedendo anche le due partite sono stati veramente bravi perché essere sotto i due gol e farne tre vuol dire che hai conoscenze, hai carattere. È una squadra oggettivamente ben allenata, con giocatori con qualità tecnica e soprattutto in questo momento hanno anche un grande entusiasmo di tutti questi turni playoff passati. Dunque, grandissimo rispetto come sempre, soprattutto per una squadra che per come ha finito il campionato e come ha giocato queste partite dei playoff è in un momento di forma veramente importante.
6: Ti chiedo come sono state queste 3 settimane alla prova dei fatti, se sono state molto lunghe, troppo lunghe, se invece in qualche modo sono volate via e si è filato tutto liscio, anche se forse una risposta c'è già ed è no, visto il forfait di Sorensen, visto che anche Malamo è lì, eccetera, eccetera.
5: Devo dire che sono volate perché, a parte diciamo i tre giorni di riposo post partita con l'Inter, abbiamo lavorato molto intensamente, abbiamo affrontato subito un avversario come lo Spitaletto, che era pari della nostra categoria, e abbiamo attaccato subito una settimana molto intensa lavorativamente, che ci ha permesso poi di fare un avversario di un livello inferiore come la Tritium, comunque mettere dentro un minutaggio per i ragazzi che erano disponibili. E questa settimana diciamo è stata quella più ibrida, perché siamo stati due giorni in attesa di sapere l'avversario e poi da ieri abbiamo diciamo lavorato da un punto di vista tattico non solo su di noi ma anche parametrandoci all'avversario. Dunque da questo punto di vista sono felice di come l'abbiamo affrontata, come l'abbiamo strutturata, come i ragazzi sono approcciati al lavoro, sulle cose su cui abbiamo lavorato, mi hanno reso felice. Sicuramente, come dicevi bene tu, dispiace tanto per la perdita di Freddy, perché sembrava in recupero, invece purtroppo ha risentito un po' di fastidio e speriamo di andare il più avanti possibile, di poterlo recuperare se andremo avanti nei playoff. E su Malamo oggi ha fatto una parte di lavoro con la squadra, l'ha retto bene, abbiamo ancora allenamento di domani e valuteremo insomma quelle che sono le sue condizioni, ma siamo fiduciosi, ecco, che possa recuperare per la partita.
4: È vero che il Casarano va rispettato, perché comunque soprattutto in trasferta ha vinto 7 delle ultime 9 partite ma ha perso le ultime 2 in casa, però come dici, come hai spesso ripetuto tu, il Brescia in Serie C deve giocare per vincere il campionato, quindi magari anche loro dicono però ci è toccato il Brescia.
5: Io, come dici tu, io ho sempre grande rispetto per gli avversari, poi dopo abbiamo una consapevolezza di chi siamo noi, di quello che vogliamo fare, di quanto intensamente abbiamo lavorato da sempre, ma anche in queste settimane ho visto proprio le vibrazioni che avvertivo da parte dei ragazzi, dalla voglia di conoscere l'avversario, dell'intensità che hanno messo e l'attenzione agli allenamenti. E dunque io penso che ci siamo preparati bene, sicuramente andiamo a affrontare una squadra, come dicevamo prima, in fiducia, in uno stadio comunque che non ha pista, è tutto molto vicino, un ambiente molto caldo, dunque molto stimolante anche da questo punto di vista, e dunque un bel banco di prova insomma per ributtarci subito dentro in un clima che speriamo di vivere fino in fondo.
7: Dire che è una squadra che non si è mai fermata, perché ha eliminato Monopoli, Cosenza, Renate, però è una squadra non più giovanissima, potrebbero avvertire un po' di stanchezza, o credi che l'entusiasmo comunque li porti comunque a mille, secondo te?
5: Hanno giovani di qualità e giocatori esperti che conoscono molto bene la categoria, dunque anche nella gestione del carico. Io penso che a parte la fatica fisica, sicuramente l'aspetto mentale sarà qualcosa che conterà tantissimo tra una partita e l'altra e dentro la stessa partita, dunque io penso che abbiano da questo punto di vista giocatori esperti che possono reggere questo carico sia atletico che mentale, soprattutto perché stanno vivendo qualcosa di straordinario, dunque quando poi vanno le cose così bene credi ancora di più in quello che stai facendo e dunque non senti nemmeno la fatica, dunque mi aspetto da questo punto di vista un avversario fresco, motivato, preparato, a cui noi pensiamo di esserci preparati molto bene e che non vediamo l'ora di affrontare.
6: Ecco, tra gli aspetti da non sottovalutare il fatto che comunque si gioca sui 180 minuti e questo sicuramente non va dimenticato. Ti chiedo anche se l'ottavo posto comunque in regular season del Casarano va anche parametrato a quello che è il girone in cui hanno giocato, che è un girone estremamente competitivo, anche ben più competitivo con tutto il rispetto del girone A, quantomeno sulla carta, per quello che,
5: certo,
6: che è arrivato a noi e guardando anche oggettivamente i numeri di quel girone.
5: Sì, soprattutto perché vai a vedere le squadre che sono in queste ultime 8 e quante sono del girone C, e questo è un dato certo, vuol dire che il valore di quel girone è un valore molto importante, di conseguenza se sono arrivati ottavi soprattutto hanno vissuto un momento magari delicato a gennaio, ma si sono ripresi prontamente e soprattutto hanno giocato e stanno giocando un calcio molto coraggioso in cui si riconoscono. E questo è un valore importante, io ho fatto vedere, se andate a vedervi un po' i dati loro, hanno segnato tantissimo, è vero che hanno subito, però è una squadra che gioca per fare gol con la consapevolezza che lo può prendere ma che lo può sempre anche fare. e dunque dobbiamo essere molto bravi a stare dentro questa partita. E le partite che abbiamo visto anche nei playoff sono state queste, però col Monopoli hanno fatto una partita veramente molto buona, perché l'hanno gestita dall'inizio alla fine. Col Cosenza, nonostante hanno preso un gol su una struttura di gioco che loro valorizzano spesso, non hanno perso fiducia, sono andati a rimontare la partita, e quando poi il Cosenza si è aperto sono riusciti in transizione a chiudere la partita, addirittura a fare 5 gol. Con Renate forse la prima partita hanno sofferto, hanno preso gol subito, probabilmente giocando in casa si sono sbilanciati, hanno rischiato anche qualcosa, hanno perso una partita 2-0, ma col coraggio che sono andati a giocare a Renate hanno fatto una partita con una grandissima personalità e hanno meritato il passaggio del turno, perché l'hanno voluto e cercato. Dunque piena consapevolezza delle loro qualità, ma anche, come dicevamo prima, la consapevolezza che se lavoriamo bene possiamo prenderci in certe situazioni dei vantaggi, e vogliamo prenderci già dalla partita d'andata, e come dicevi bene tu, vanno valutati come macro tempi. Dunque nel bene e nel male non è finito niente nella prima partita, e c'è da giocarci poi il secondo tempo qui a Brescia.
3: Da quello che abbiamo visto anche nelle due amichevoli, già avevamo visto nelle ultime partite, sta andando su questo 3-4-2-1 con un trequartista, possiamo definirlo puro, come Marra, sono un po' più tattico come può essere Balestrero, oppure abbiamo visto anche la Mesta. Ti chiedo quindi se andrai avanti su tutto questo, e ti chiedo invece per gli esterni, i quarti di centrocampo, come ti regolerai, visto che loro hanno questi tre attaccanti, per evitare che ci siano gli uno contro uno.
5: Abbiamo lavorato sia, diciamo, ieri su un modo di difensivo di andare a prendere loro, di come lavorare nell'ultima parte di campo, e oggi abbiamo lavorato su un'altra cosa, secondo me, in cui ci riconosciamo meglio. Dunque sappiamo bene le rotazioni che fanno, come vanno a posizionarsi, come vanno a coprire l'ampiezza e a creare la densità centrale. È una squadra che ti attira per giocare a volte molto diretto. Hanno poi qualità tecnica quando vanno sugli esterni, hanno capacità di attaccare la profondità. È vero che abbiamo definito un modo che si è evoluto e che ho voluto portare avanti, proprio perché sul reparto offensivo sapete le difficoltà che abbiamo avuto, sono mancati tantissimi attaccanti. Per me la squadra, quando abbiamo lavorato così, ha avuto un buon adattamento, ha preso coscienza di certe situazioni che vedo consolidate, e però abbiamo anche l'alternativa per giocare con due punte, dunque possiamo attaccare in tanti modi, possiamo difendere in tanti modi, e questo per me è un po' il calcio del futuro, con l'essere ibrido che ti permette di poter fare tantissime cose sia in fase di possesso che in non possesso. E devo ringraziare il nostro capitano Balestrero, perché avendo questa possibilità di giocare in più ruoli mi dà la possibilità a volte di poterlo anche sfruttare in posizioni diverse, e soprattutto con col fatto che anche Freddy si è fatto male, avere la possibilità di poterlo far giocare anche sulla linea difensiva.
4: Vorrei parlare di vantaggi e svantaggi. È stato un vantaggio, uno svantaggio essersi fermati tre settimane, giochi contro una squadra invece che viene dai turni plenari sull'onda dell'entusiasmo? Ed è un vantaggio giocare alla prima in trasferta, perché secondo me il vantaggio è come sfrutti quella la prima in casa, cioè se tu sei in trasferta e non perdi, se invece quando giocheremo in casa sicuramente giocheremo la casa della prima, si vince, diventa un vantaggio. Poi
5: io penso che devi sempre capire come hai chiuso il campionato, qual è stato l'ultimo tratto e di cosa aveva bisogno la squadra. Secondo me abbiamo raggiunto un obiettivo importante, che era quello del secondo posto, che era voluto. E ci ha permesso di lavorare in profondità in queste tre settimane, nella speranza di recuperare qualcosa, e qualcosina abbiamo recuperato. Purtroppo, come dicevo prima, abbiamo perso un giocatore molto importante per noi come Freddy, che però speriamo, insomma, di poter recuperare se siamo bravi ad andare avanti. E da questo punto di vista io penso che abbiamo fatto quello che dovevamo fare, l'abbiamo fatto bene, con grande convinzione. Dirti se è meglio giocare l'andata in casa o fuori è difficile sempre dirlo, perché vale tutto. Sicuramente dopo tre settimane di lavoro impattare subito la partita, ed è una cosa su cui abbiamo lavorato, sarà fondamentale, perché è vero che abbiamo fatto due amichevoli, è vero che abbiamo lavorato bene, ma il calcio, poi dove c'è competizione, dove ci sono prima punti, adesso passaggio del turno, è qualcosa di diverso, e dobbiamo essere bravi a impattare questo clima. E sicuramente lo stadio di Casarano, la qualità di questa squadra, ci metterà subito alla prova da questo punto di vista, e vogliamo farci trovare pronti.
7: Ancora una volta non saranno i tifosi, quindi saremo costretti nella bolgia di Casarano a avere tutto il pubblico ovviamente dalla loro parte. Sarà molto importante quindi l'atteggiamento iniziale, riuscire magari a vincere questo iniziale, probabilmente tifo loro sicuramente sfegatato, credo.
5: Ma la speranza c'è ancora, stiamo aspettando la decisione dell'osservatorio, di conseguenza speriamo che ci sia la possibilità che i nostri tifosi possano venire con noi, dunque un po' di speranza c'è, sarebbe molto importante avere il loro supporto, il loro sostegno. La squadra da questo punto di vista sa quello che deve fare, sa l'ambizione che ha dentro, ha l'obiettivo, il sogno come vi ho detto ed è ben chiaro come vogliamo andare a sviluppare, sappiamo che se purtroppo anche i 400 biglietti disponibili non potranno essere utilizzati per un divieto, saranno tante le persone che seguiranno con affetto e con voglia di sostenerci da casa e vogliamo regalare una grande gioia, perché la nostra speranza è quella di vedere il Rigamonti pieno mercoledì, però anche con un risultato importante già fatto a Casarano e cercare insieme di passare poi al turno successivo.
0: Queste sono le dichiarazioni di mister Eugenio Corini nella conferenza stampa di presentazione della gara in programma nella serata di domenica a Casarano per la data del secondo turno nazionale dei playoff di Serie C. Riepiloghiamo velocemente prima di salutarvi e darvi appuntamento a lunedì, quando vi racconteremo tutto quello che è successo nel weekend. Riepiloghiamo quello che ci attende. Allora, al netto dell'andata dei playout, il ritorno del playout salvezza di domani tra Torres e Bra. C'è la Supercoppa domani, la terza e ultima gara di Supercoppa tra Vicenza e Benevento Almenti, che chiude ufficialmente la stagione degli impegni sul campo delle tre formazioni direttamente promosse in Serie B. E poi nella giornata di domenica Casarano-Brescia, Potenza-Ascoli, Salernitana-Ravenna alle ore 20, Lecco-Catania alle 20.45 con diretta su Rai Sport. Non mollate assolutamente il resto della programmazione di TMV Radio, dopo di noi il TMV News. Saluto e ringrazio Claudio Ferrarese in cabina di regia. Da Luca Bargellini un buon proseguimento di serata con la programmazione di TMV Radio. Ciao ciao.
8: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
9: Dunque Stefano, ben ritrovato come sempre.
10: Grazie, ciao Marco, ciao a tutti.
9: Andiamo a riprendere Daniele Garbo e Massimo Bonanni. Ben trovati.
11: Eccoci.
10: Ciao Daniele, ciao
11: Massimo. Ragazzi.
9: Quindi in questo pomeriggio con noi. Allora, facciamo una cosa, io prima ho accennato il tema Vlahovic, sono arrivati altri messaggi, dicono ad esempio che il giocatore potrebbero essere offerti 3 milioni più bonus, può rimanere, io 3 milioni mi sembra insomma un po' una proposta, no? Come dibattene, è possibile, no? Che addirittura così, io credo che si deve trovare un equilibrio praticamente per farlo stare, Stefano, e poi penso che alla fine secondo me convenga a tutte e due, sia la Juve che al giocatore in questo momento. Poi
10: no, bisogna vedere se ci sono altre offerte vantaggiose per lui, per chi gli cura gli interessi in Premier da qualche altra parte. Insomma, secondo me è un giocatore che fino a 4 anni fa, insomma, si parlava di lui, di Haaland in Europa. Io me lo ricordo, poi dopo le cose sono cambiate, però sì, era sì. Tra i 2002 e il 2000, no? Ha 27 anni, credo a gennaio li faccia. Quindi è stato, mi ricordo, quando è esploso con la Fiorentina, cavolo, la mezza Europa, o no?
9: Sì, c'è stato un momento, vabbè, quello è stato il momento magico.
10: È il momento magico, del però, insomma, tra i 2000 in giro per Europa c'erano lui, erano pochi. Poi dopo c'è avuto questa parabola, che poi tra parabola, dopo Lautaro Martinez è quello che ha segnato più di tutti. Poi scopri che nella Juventus chi ha fatto più assist di tutti, più gol di tutti è stato Vlahovic. Gol e assist, ne ha fatti 40.
9: Spalletti, poi dopo sentiremo Spalletti. No. Allora facciamo una cosa, facciamo anche un passo indietro, perché poi ci avviciniamo, siamo anche diciamo in zona Coppa Italia, perché mercoledì c'è questa finale, sabato si è giocato Lazio-Inter, una superiorità schiacciante dell'Inter in questa partita.
10: Di campionato tu dici?
9: Di campionato, sì,
10: schiacciante,
9: sì.
10: L'ho visto il primo tempo che ha giocato, poi ho visto 20 minuti di grande Lazio. Quindi secondo me, se vuoi la mia,
9: sì,
10: io
9: certo.
10: Se fossi l'Inter farei molta attenzione, perché ha dei giocatori della Lazio per caratteristiche, che se gioca diciamo così un pochino non deve sbagliare niente, ha detto bene Sarri, la premessa è che l'Inter è più forte della Lazio, su questo non ci piove, però le caratteristiche dei giocatori della Lazio possono mettere in difficoltà l'Inter. E nel secondo tempo io ho visto 3-4 palle gol, Isaksen ha avuto 3-4 palle gol in 20 minuti, quindi attenzione, in questa partita persa nettamente 3-0, poi voglio dire, sì, l'hai persa, l'Inter ha dimostrato di essere più forte e sarà più forte anche mercoledì, non è che cambiano tante le cose, però la Lazio ha capito secondo me come far male a questa squadra.
9: Tu dici che hanno preso le misure, diciamo così, ha preso qualche indicazione.
10: Guarda, la Lazio quando si distende va incontrare, è pericolosissima, è fortissima. Poi tu mi dirai, cioè, ci sono 90 minuti da giocare, c'è la testa, c'è la concentrazione, devi stare sul pezzo, qualcosa gli manca là, perché altrimenti non avrebbe fatto questa stagione. Però io dall'inizio dell'anno dico alti e bassi per la Lazio quest'anno, avevo detto, ti ricordi?
9: Sì.
10: E però attenzione, perché la Lazio se sta in giornata non la batti. Non la batti. Quindi deve trovare una giornata importante e credo che l'Inter possa far fatica a batterla. Però la Lazio deve stare in giornata, ecco, in stato di quasi grazia.
9: Deve andare tutto quasi alla perfezione.
10: Non tutto, però deve fare se fa un'ottima partita non la batti.
9: Massimo Bonanni.
11: Allora, che la Lazio debba fare una partita quasi perfetta, se non perfetta, per vincere è fuori discussione. Sicuramente la partita di sabato è una partita che la prenderanno ovviamente come punto di riferimento, guarderanno tutto quello che è successo, le cose positive, le cose negative, anche perché il modo di giocare di questa Inter, anche se gli interpreti saranno magari diversi, ma è quello, quindi tu come squadra sai perfettamente l'Inter come gioca, hai la fortuna di rigiocare dopo poco tempo da questa partita, quindi sono convinto che tutto sia servito. Ad oggi ti dico che lo spero che la Lazio possa fare una gran partita e possa vincere. Sinceramente vedo l'Inter in vantaggio su tanti aspetti, però è una finale, è una partita secca, nel calcio tutto può succedere. Spero insomma che la Lazio possa uscirne, che seppur non dovesse vincere, ma possa uscirne a testa alta, perché comunque si merita, dopo un percorso così in Coppa, si merita di fare una gran bella figura in finale. Poi se si vince bene, se non ci vince niente.
9: Daniele, ti chiedono, dopo la partita di sabato, quanta percentuale daresti alla Lazio in finale di Coppa Italia contro l'Inter?
12: Allora, innanzitutto credo che sarà una Lazio completamente diversa, nel senso che mi sembra di aver letto che cambierà mezza squadra Sarri, quindi parliamo ovviamente di un'altra squadra. E se fosse su due partite darei strafavorita l'Inter al 95%. Una partita secca può succedere di tutto, perché sappiamo dalla storia delle finali, anche delle finali di Champions, che ci sono state a volte delle sorprese clamorose. Ricordo una per tutte, quando il Chelsea Di Matteo batté il City, credo, non mi ricordo chi, insomma, vinse una finale di Champions League in cui non era assolutamente favorita, eppure la vinse. Sì. Anche il City perse una finale in cui era strafavorita e invece la perse. Quindi una partita secca può succedere di tutto, per cui se la Lazio gioca la partita, non dico perfetta, ma quasi, può anche succedere che batta l'Inter, che è sicuramente più forte della Lazio, ma ripeto, in una partita sola può succedere di tutto.
9: Sì, questo è verissimo, insomma, poi è pieno di esempi, no, Stefano, da questo punto di vista, di partite che sembravano segnate sulla carta, poi il campo alla fine. Però ecco,
10: ma guarda,
9: sono d'accordo con voi quando dite che serve una partita perfetta.
10: Da Sarri, dopo la sconfitta in campionato, l'ultima 3-0 contro l'Inter, ha detto: premessa, Inter è più forte di noi, però insomma non puoi regalare quei gol. Ecco, la Lazio deve fare attenzione da questo punto di vista. Ma se gli toglie un po' la fiducia e l'Inter scopre una Lazio, diciamo così, tosta, è dura, perché l'Inter elabora. È vero che va in verticale, c'è giocatori, però è un gioco elaborato, quindi tu lo puoi mettere in difficoltà. Se fai questa attesa e poi riparti, c'ha delle frecce la Lazio impressionanti, va via, che Noslin, Zaccagni e Isaksen.
9: Noslin sta in grande forma, pure quando è entrato.
10: Sono giocatori che danno fastidio alla retroguardia. Ma guarda, questo discorso lo estenderò anche al derby. Cioè, poi bisognerà vedere come uscirà la Lazio da questa, se esce con le ossa rotte. No? Però per caratteristiche potrebbe far male anche alla Roma nel derby. Cioè, perché ha giocatori non comuni là davanti, che ti impegnano, ti danno fastidio. Ecco, poi dopo l'Inter è più forte, ha i favori del pronostico, non ci sarà una notizia se l'Inter solleva la coppa. Però attenzione, la partita secca, sono d'accordo con quello che ha detto Daniele, andata e ritorno, allora un discorso è diverso. Ma partita secca non lo so, insomma...
9: Cioè, vediamo, aperta, vediamo, poi ci avviciniamo anche domani con le conferenze stampa e via dicendo. E sentite, io vorrei chiedervi anche un pensiero su questo Como che alla fine raggiunge l'Europa, da favola diventa veramente realtà, no? Quello che sembrava essere una bella favola invece in poco tempo, in un anno, raggiunge, diciamo, questo... Beh, questo obiettivo meritato, sì.
10: Non deve capire quale Europa,
9: quale Europa, perché poi alla fine si può aprire uno scenario, sì,
10: clamoroso, certo. Comunque insomma ha vinto una partita molto difficile dopo un primo tempo brutto a Verona, però è una squadra anche matura da questo punto di vista, certamente gli manca un po' di freddezza, no? In alcune partite si è persa la possibilità anche di andarci a giocare la Champions in un altro modo, non da, diciamo, ultima di rincorsa. Può ancora andarci, però ieri ha vinto una partita a Verona tosta, nel senso anche sporca. Cioè, questa squadra mi sembra completa anche da questo punto di vista, anche quando non ruba l'occhio, anche quando non è spettacolare, riesce a essere pratica. Due tre giocate, sì, via.
9: Cioè,
10: il gol
9: completo
10: di Dovicas fotografa poi anche questo opportunismo che è di solito di quelle squadre che non hanno i principi di gioco così ben definiti. Sembrava una palla messa là, lui approfitta delle situazioni del difensore Dovicas e poi tira questo drop, la colpisce piena, fa un gol proprio, no, da opportunista. Poi ha risolto la partita a tre punti e speri ancora.
9: Certo. Daniele, che Europa sarà per il Como? Daniele Garbo.
12: Mi sembra probabile, oddio, in questo momento sembra probabile la Conference, però potrebbe arrivare anche l'Europa League. Mi sembra molto difficile la Champions League, anche se il Como, mi sembra di aver capito, se non l'ho letto male, che è in vantaggio rispetto a tutte le potenziali concorrenti.
9: Sì.
12: Però deve arrivare a pari punti, insomma, mi sembra molto difficile, ne ha tre davanti, quindi mi sembra complicato onestamente. Ma io ho detto prima quello che penso del Como. Ieri ha vinto una partita assolutamente complicata, sporca, come ha detto giustamente Stefano, in cui il Verona nel primo tempo poteva segnare due o tre gol. Quindi non è per nulla scontato vincere una partita così, ha dimostrato di saper soffrire, di saper vincere anche una partita di questo tipo. Ripeto, è una squadra equilibrata, secondo attacco del campionato e miglior difesa, questo dice tutto secondo me.
9: Sì, equilibrata nei numeri, equilibrata nella proposta di calcio, cioè in questo momento è la squadra che quasi perfetta da questo punto di vista, no? Massimo.
11: Credo che alla fine Roma, Juve e Milan arriveranno davanti, quindi dovrà andare in Conference. Però, insomma, per quello che ha fatto vedere nel corso dell'anno, tutto quanto l'anno, per come gioca, per come affronta le partite, sicuramente si meriterebbe qualcosa di più. Ora io ti consiglierei di investire abbastanza nel proprio settore giovanile, visto che il Como è ormai, secondo me, una squadra da considerare come la Lazio, come la Roma, come il Milan, come queste squadre qua, perché ha una grandissima disponibilità economica. Quindi io penso che per i parametri che tu devi avere, devi investire molto nel settore giovanile, perché hai bisogno di gente che ha fatto il settore giovanile, quindi devi iniziare secondo me anche a guardare sotto.
9: Infatti vado al volo un attimo su tutto Mercato Web, perché sono 50 giorni al mercato, obbligo italiani per il Como, grana morata e fair play finanziario. Come può cambiare il Como? C'è un approfondimento a cura di Ivan Cardia, parte proprio da alcune situazioni interne come quella di Morata, che bisogna capire che cosa farà. Poi c'è anche il destino di Nico Pass, da capire, Stefano, anche qui, insomma, se resta oppure torna al Real Madrid oppure si inserisce un'altra squadra. Si parla ad esempio delle lusinghe dell'Inter. C'è questa storia, diciamo, anche del fair play finanziario. Eccolo qui, devi fare i conti con il fair play finanziario. Non è certo un dramma, si può partire con un sentiment agreement e poi regolarsi di conseguenza, ma un mercato finora molto sbilanciato nel saldo entrate e uscite avrà bisogno di inevitabili correttivi. E poi c'è, come diceva Massimo, di inserire gli italiani in questa rosa, quindi deve adesso vedere insomma un po' di cose da risolvere in questo mercato, però parte da una base.
12: Poi c'è il problema dello stadio, credo anche, no?
13: No, l'hanno
9: lo stadio
13: già risolto.
9: Già individuato, hanno
13: giocheranno
9: individuato,
13: a Reggio Emilia.
9: Esatto, a Reggio Emilia, dove
12: al Mapei. Ma è il problema nel senso che giocheranno fuori casa, non sì, giocheranno in casa.
9: Sì, lo so, questo purtroppo è così, Daniele, non è a norma, di conseguenza.
12: Certo, si sapeva benissimo.
9: Certo. Sarà un problema che dovranno vedere. Allora, facciamo una cosa, prendo qualche audio degli ascoltatori da rigirare ai nostri e poi c'è un ultimo quesito prima di salutarvi. Vai.
14: Ciao ragazzi, sono Pino da Reggio Emilia. Niente, volevo fare i complimenti al Como, che è andato in Europa. E lo scenario clamoroso potrebbe essere che se arrivano a fare i punti Milan, Juve, Como e Roma, il Como va in Champions League. E mi sa col Milan, perché con la Civita Vista, se non erro, uno tra Milan e Juve. Però secondo me più Milan come in Champions League. Però devono arrivare in quattro a fare i punti, è un po' difficile, però potrebbe capitare.
9: Sì, sì, è un vantaggio negli scontri diretti il Como, Stefano, ne parlavamo prima.
12: Sì, ma l'arrivo a quattro squadre mi sembra non improbabile di più.
9: Difficile. Però se succede...
12: A quattro squadre mi sembra impossibile, francamente.
9: No, Daniele, però se succede il Como è un grosso vantaggio.
12: Sì, lo so, ma è impossibile che arrivino quattro squadre, secondo me, ragazzi. Cioè, secondo me non è possibile che arrivino quattro squadre a pari punti. Credo proprio sia impossibile.
13: Impossibile no, Daniele, difficile sì.
12: Vabbè, ho capito, ma allora la Juve,
13: se la Juve batte la Fiorentina e perde il derby 71,
12: ok, poi
13: Mina
12: la
13: pareggia,
12: Roma
13: Mina può pareggiare a Genova e battere il Cagliari,
12: sì. 71. La Roma
13: può pareggiare il derby e vincere a Verona 71,
12: tutte queste cose
13: può vincere tutte due
12: contemporaneamente,
13: eh?
12: Tutte
9: queste, tu credi poco nella compatibilità del fatto che si possa verificare tutto questo, sì.
12: Però tutte contemporaneamente, ragazzi,
9: dice un po' difficile. Vabbè, diciamo, conti alla mano può succedere.
13: Guarda, il Como perderebbe soltanto in caso di parità di punti col Milan. Ma insomma, è difficile anche questa ipotesi.
9: Sì,
13: ma
9: sì.
13: Nelle tutte le classifiche a Bulls, il Como è in testa.
9: Sì, sta messo benissimo.
13: È la Roma ultimo. Cioè, la Roma paradossalmente è incredibile. Cioè, adesso voglio dire, il fatto che abbia agganciato il Milan, no, che ancora è il destino nelle sue mani, perché voglio dire, il Milan è quarto.
9: Sì.
13: È ultima in tutte le classifiche. Cioè, se sta con a 2, a 3, a 4, ultima. Quindi deve andare a 73 la Roma, perché a 71 perde con chiunque.
9: Allora, prendiamo un altro audio, dai, 331-8200-213.
15: Ciao Marco, Luigi.
9: Ciao Luigi.
15: Allora, Stefano diceva tracce di Drogba, io dico per male, tracce di Ronaldo.
9: Ah, vedi.
13: Bravo, grande.
9: Vedi, riprende una tua frase
13: su
9: Ken e lui invece
13: Beh, insomma, voglio dire, ha delle
9: sì, cose. Secondo me per svegliate sudati tutte e due, però io...
16: No, no. lo volevo dire, ma ti rimando, grande.
9: No, vabbè, così, per carità.
13: Ma tracce poi, mica significa
9: tracce,
13: uguale,
9: però,
13: tracce,
9: Massimo, oh, però pure
13: tracce. Lapidi tracce.
16: Però,
13: le parole hanno
16: dico,
13: un significato.
16: Malen almeno degna.
13: Mica diciamo uguale. Luigi ha detto tracce.
9: Tracce possono essere anche lievi, no? Hai visto quando dice qui ci sono? È passato perché
13: labili tracce.
9: Appena labili tracce, dai. Vai con un altro audio 331-8200-213.
17: Noi siamo lo stesso paese che vuole organizzare gli europei del 2032.
9: Ah, ok.
17: Giusto? Noi a oggi, 11 maggio 2026 alle 2:15, non sappiamo che giorno si giocherà il derby, giocherà domenica.
9: Anche questo è vero.
13: No, decidilo tu.
17: Ok, nella
13: decidi
17: prossima
13: la data tu.
17: Noi non sappiamo il giorno che si giocherà il derby.
13: Non è una cosa
17: e
13: semplice.
17: Pretendiamo di organizzare gli europei del 2032.
9: Vabbè, è un appunto che...
13: Ma noi siamo invece la patria dei virologi, dei PM, dei tuttologi, del grande fratello, tutto. Cioè noi adesso l'antivirus, adesso tu sai qualcosa su... Tutti quanti sanno tutta la soluzione. Io farei la questura, farei lavorare la Lega. Adesso poi vedremo, perché è una partita a forte rischio, cioè non è una partita, è il derby. Siccome ci sono stati i precedenti degli scontri, date il tempo alle istituzioni, alle autorità, di decidere una data. Poi è un orario, non una data, un orario.
9: Certo,
13: quindi voglio dire, non... cioè, tutti hanno una soluzione, ma io guardo l'invidio questi qua, che hanno delle certezze, che
9: pure
13: vivono
9: Garbo
13: di certezze.
9: Daniele, c'è una soluzione pure tu.
13: Ecco, c'è qualche consiglio?
12: No, io sono l'ultimo che può dare soluzioni, per carità. Mi sembra che la soluzione della domenica a mezzogiorno e mezzo sia la più ridicola, onestamente, perché si sa da due anni che la finale internazionale...
18: Qualcuno sta dicendo che si va per il lunedì sera.
13: Benissimo,
18: cioè, ma che fanno?
13: Dai, adesso martedì.
18: Ma una roba,
13: vai.
18: Proprio, era roba.
13: Ognuno dica la sua, dai. Dai.
12: Parlavano di lunedì alle 18, perché sapete che non si può giocare in notturna al derby di Roma.
18: Infatti, bravo. Non ho capito perché...
13: No, lo sai che hanno detto alcuni, no, però mercoledì c'è la Coppa Italia, ci sono l'internazionale, perché non è... Ma non... il derby è un'altra storia. Ma non facciamo, dai, facciamo lavorare le persone, poi decideranno quando.
18: Sì, tanto si dovrà.
12: Ragazzi, siamo nelle mani della Lega di Serie A, che in questi anni ha combinato danni, più danni della grande.
18: Questo è vero.
12: Dire, un branco di incapaci come la Lega di Serie A è difficile da trovare.
18: Questo è vero. Prima dell'ultima domanda che farò a Bonanni e Garbo, perché poi io e Stefano ci andiamo nel blocco successivo, sul tema prendo un altro audio, 331-8200-213.
19: Ma per quale ragione continuate a dire che il Como va in conference, quindi date per scontato che la Lazio vinca la Coppa
13: Italia? Ma non l'abbiamo detto noi, ma non l'abbiamo detto noi. Basta. L'hai detto tu?
18: No, io non l'ho detto. Cioè, ci sono più possibilità, vediamo quello che
13: capito.
18: Succede.
13: Ho capito.
18: Non abbiamo per detto scontato questo. Nulla, insomma, esatto. Quindi allora, dunque
12: ma chi è testa nel concorso pronostici? Volevo sapere.
18: È Bonanni. Sempre Bonanni che ha fatto
12: fatto
18: un puntarello, si è salvato, guarda sto turno
13: Orlando,
18: ha preso Lecce, Juve, la vittoria naturalmente della Juve come hanno preso tutti, poi
12: no, ma io ho preso il punteggio, però credo
18: tu hai preso il punteggio, tu sei stato, guarda, sì. Tu stai facendo un finale clamoroso,
12: sono in zona salvezza, non posso salvarmi,
18: no hai raggiunto tutto il plotone, hai raggiunto pure De Paola che c'ha 56 punti, c'è Carini, tu hai fatto, ma tu sei pericoloso. Pericoloso, ti sei svegliato un po' troppo tardi, caro mio.
13: Che ha beccato?
12: Anche mia moglie che non sono più pericoloso.
18: Lecce Juve, hai capito? Ha presa piena.
11: Dovete dire la classifica per cortesia.
18: Bonanni 66, Orlando 65, Piccari 62, Ceccarini 57, De Paola.
13: Vabbè, ma è per il titolo.
18: Braglia,
13: siete in tre
18: Garbo,
13: per il titolo.
18: 56, Pallomeni 46.
13: Siete in tre per il titolo.
18: Tre per il titolo. Una manciata.
13: Bonanni
18: proprio...
13: si deve difendere. Senti, ma Roma Lazio la metterai nei prossimi.
18: Per forza, quindi preparatevi,
13: Bonanni,
18: caro mio.
13: Ci vuole tutta
18: mio.
13: La tua maestria, eh?
18: Eh sì, assolutamente.
13: Devi decidere una cosa: o vincere il campionato dei pronostici, quindi non puoi sbagliare là dando l'uno secco, no?
18: Hai capito? Sempre.
11: Guarda che a me di vincere il derby
13: vuoi vincere il titolo dei pronostici.
18: Hai capito. Però c'è Ube che simpaticamente ti scrive: se la mettiamo così anche Bonanni aveva tracce di Giggs con quel mancino, hai capito?
11: Grande.
13: Mica c'ha la botta di Bonanni,
11: grandi tracce,
13: no, è un errore, no grandi. Riprendo Ube. Non aveva la botta.
12: Bonanni aveva una castagna, ragazzi, me lo ricordo.
18: Giggs non c'aveva la botta così.
13: Erano tutte e due mancini. Sono tutte e due mancini.
18: Allora,
11: siamo tutti e due rimasti longilinei.
13: Tempo meno.
18: Allora, aspetta un attimo, prima di salutare Garbo e Bonanni, vi prendo al volo il quesito che andremo dopo ad affrontare insieme a Massimo Orlando, c'è anche Filippo Galli con noi nel blocco successivo. Milan, vi chiedo una cosa a tutte e due, raccogliamo un po' il pensiero oggi di tutti quanti, andando a vedere i numeri di questo Milan, magari prendiamo subito la grafica, eccolo qui, 8 partite, 7 punti, le ultime 8, ultimo mese 5 sconfitte, ultime 6 partite, 3 gol, ultimi 8 anni, quindi con gli ultimi 8 anni abbiamo preso, nel girone di ritorno... è il record negativo, 25 punti, praticamente è il punteggio più basso degli ultimi 8 anni.
13: Sei andato a tirare
18: tutto io vado indago perché devo indagare e allora
13: il record negativo l'hai scritto proprio in grande
18: vicino adesso alla foto di Garbo, vedi come si vede, beh, record
13: negativo.
18: Sei andato a
13: scovare
18: negativo,
13: una cosa
18: proprio.
13: Che nessuno scrive proprio
18: andato lì proprio a infierire in maniera proprio
13: mamma mia.
18: No, allora chiedo però Daniele, la domanda è questa: con o senza Champions, Allegri andrebbe confermato?
12: Ma io onestamente senza Champions, secondo me il Milan fa piazza pulita di tutti. Direttore sportivo, allenatore, ricomincia di allenare un sacco di giocatori che sono assolutamente da vendere e ricomincia da capo, perché il Milan è una squadra da rifondare, ragazzi, secondo me hanno sbagliato tutto in questi ultimi anni, quindi è assolutamente, se invece va in Champions ovviamente l'allenatore non si toccherà, immagino, ma però è da rivedere lo stesso la squadra, quindi con questa squadra qui in Milan in Champions prenderete schiaffi dappertutto, eh.
18: Quindi tu dici con Champions o senza Champions è da rifondare?
12: Sì, secondo me sì.
18: Bonanni?
11: Io ho sempre avuto forti dubbi, ragazzi, sul Milan, quindi Milan è una situazione particolare, magari tanti non la penseranno come me, ma non sono convinto di questa squadra, non lo sono mai stato, non sono convinto di questo allenatore, non lo sono mai stato, quindi io dico che il Milan tra tutte la vedo quella un pochettino più dietro, perché la Roma ha iniziato un percorso di crescita che sicuramente farà, la Juventus lo ha iniziato con un allenatore che propone calcio, l'Inter è quella che è, il Napoli sappiamo che tipo di allenatore ha. Quindi insomma io credo che il Milan debba fare delle grosse valutazioni, almeno io penso che il Milan possa fare delle grosse valutazioni, fermo restando che a detta di tutti Allegri è un allenatore vincente, ma bisogna capire cosa vuole realmente il Milan, perché se vuoi Allegri come allenatore gli devi fare la squadra, e al momento il Milan non ha, quindi devi fare la scelta.
18: Quindi ci sono responsabilità di Allegri, sì o no?
11: Secondo me ci sono, comparate a quello che lui poteva fare. Però sì, sicuramente sì, ci sono.
18: Va bene, va bene. Tra poco andremo ad approfondire anche questo tema. Volevo sentire anche Daniele Garbo e Massimo Bonanni. Io vi ringrazio tanto. Ci sentiamo prestissimo.
0: Ciao Daniele,
18: buona settimana.
0: Ciao Massimo.
18: Ciao ragazzi, a presto.
20: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
18: Intanto aspetta che salutiamo Massimo Orlando che è collegato con noi. Ciao Massimo,
21: ben trovato. Ciao Stefano, ben trovati.
18: E poi oggi con noi c'è anche Filippo Galli che saluto Filippo. Con grande affetto. Ciao Filippo, ciao, ben trovato.
22: Ciao Massimo, ciao Filippo.
23: Grande Massimo, come stai?
22: Scusate. Bene, tu stai bene?
23: Sì, meglio così che peggio, dai, un abbraccio.
22: grande.
18: No, posso dire che sono molto contento di avervi voi tre insieme qui in questo momento, insomma, persone che stimo molto e a cui voglio bene. Allora, però dicevo, no, me la fai dire questa cosa,
0: io,
18: la devo dire.
0: Se ti vuoi esporre.
18: Ma no, ma posso anche esporre, prego. Nel senso, la data, dicevo Massimo e Filippo, noi parlavamo perché ci piace chiacchierare anche durante la pausa, a me e Stefano di tutto, siccome Stefano mi ha fatto una sua idea su questa finale di Coppa Italia, io ho detto guarda, io mi appello soltanto ad una data. Allora, vale. La finale della Coppa Italia capita il 13 maggio del 2026, ok?
22: Cosa accade il 13 maggio?
18: No, il 13 maggio è quello che deve avvenire. Se noi rigiriamo questa data, 26 maggio del 2013, finale di Coppa Italia, Lazio-Roma 1-0.
0: Okay. Sì, ma si è scordato del 20 davanti, quindi, no.
22: 26 maggio pensavo
18: 26 maggio 2013, vabbè, 26 l'anno, il 13 l'anno, capito?
0: L'anno,
18: ho fatto questo rigiro, mi appello soltanto a questa data.
0: Punto. Vediamo adesso, poi giovedì mandiamo tutto qua.
18: Va bene. Sei proprio. Allora, caro Filippo, qui noi andiamo a guardare pure i numeri, capito? Sono giorni particolari, c'è la finale, c'è questo finale di campionato che mette in ballo ancora l'accesso alla zona Champions. Allora, approfitto della presenza di Filippo, di Massimo e di Stefano per andare un po' sul tema Milan. Prima abbiamo visto nel precedente blocco questa Champions è in max pericolo, usiamo anche un po', giochiamo anche sul nome di Massimiliano Allegri, no? Abbiamo visto un po' di numeri, ragazzi, 8 partite, le ultime 8, 7 punti, ultimo mese 5 sconfitte, quindi frenate notevoli, ultime 6 partite appena 3 gol fatti, poi ho dato questo numero qui, negli ultimi 8 anni questo girone di ritorno ha il record negativo di punti, 25 fatti, degli ultimi, ripeto, 8 anni con i vari allenatori da Gattuso in poi. E allora, Filippo, intanto ti chiedo un po', vi chiedo subito le vostre, diciamo così, la vostra idea su questo finale, perché poi è chiaro che si contesta la dirigenza, le contestazioni, come ha detto Tare, ci possono stare, perché poi quando i tifosi non sono contenti lo esprimono anche in quel modo. Però oltre, diciamo così, alla dirigenza, io penso che una riflessione deve essere fatta anche sul rendimento della squadra e su chi guida la squadra, Filippo.
22: Ma sì, certamente, voglio dire, no? Quando le cose non vanno bene non è mai un'unica causa, un unico colpevole o responsabile. colpevole, mi piace meno, responsabile, no? Si è sempre un po' tutti, dai giocatori allo staff, anche al contesto, quindi alla dirigenza e proprietà, no? E questo è un po' il caso del Milan, insomma, se facciamo una fotografia, no? Perché io credo che, tornando un po' al campo, no? Credo che sia successo qualcosa nel momento in cui il Milan ha capito che non avrebbe più potuto correre per il campionato, perché almeno io stesso e qualche tifoso anche a un certo punto, soprattutto nel momento di crisi dell'Inter, il Milan ha pensato forse riusciamo addirittura a vincere questo campionato. Poi quel momento è venuto a mancare, perché l'Inter è tornato a fare punti e il Milan da parte sua invece ha rallentato. Questo lì si è spento qualcosa, è come se fosse accaduto qualcosa di non so quanti, di inspiegabile, insomma, perché poi alla fine è difficile capire cosa sia successo. È chiaro che i segnali c'erano stati già prima, no? Perché il Milan spesso aveva vinto non facendo le grandi prestazioni, parliamoci chiaro, no? Però era considerato sempre un marchio di fabbrica di Allegri, quello di essere molto pragmatico, quello di pensare al difesa piuttosto che a fare un gol in più, no? Che il gol sarebbe prima o poi arrivato. E allora adesso ci troviamo in questa situazione invece davvero difficile. Dopodiché credo che ci siano ancora tutte le possibilità, perché tutto è ancora in mano del Milan per poter andare in Champions, e poi diciamo si vedrà, perché chiaramente qualcosa bisognerà fare in questa situazione poco chiara.
18: Orlando.
1: Ma sì, quello che ha detto Pippo è quello che penso da molto tempo anch'io.
18: Ma cos'è, un problema di testa, un problema tecnico, un problema tattico, no, questo finale?
1: No, un problema di testa sicuramente. La testa, poi a San Siro giocare diventa difficilissimo. Il pubblico del Milan è un pubblico importantissimo, ma il brusio si sente quando sbagli un passaggio, insomma non è uno stadio qualunque, è uno stadio che mette comunque certe ansie. Però fammi dire una cosa, girone d'andata al Milan ha fatto 42 punti,
18: sì.
1: e tutti dicevano Allegri ha fatto un super lavoro. Mm-hmm. Adesso sono stati fatti 21 punti, se non sbaglio, a girone di ritorno, 25. Se non sbaglio, chiedo scusa, 25, e si tira in ballo la squadra, giocatori inadatti, e a me non mi sta più bene, però perdonate, cioè ci sarà sicuramente la società, che perché poi Pippo ha sempre lavorato con una società che era il top nel mondo nei suoi anni. Questa società sicuramente di adesso deve imparare a fare questo lavoro, e lo deve anche fare molto in fretta. Però io credo che Allegri abbia molto del suo in questo momento terrificante sportivamente parlando, perché la squadra non va, perché la squadra non ha un piano B al suo gioco, perché appena prende gol la squadra si sfalda, e dunque anche queste domande vanno fatte.
18: Stefano Impallomeni.
13: Non lo so, secondo me Milan è arrivato semplicemente col fiato corto, svuotato, ha conosciuto una crisi che prima non aveva conosciuto in pieno nella fase cruciale della stagione, tutto qui.
18: Da dopo la Lazio è successo il cataclismo, sì. Proprio.
13: Ha perso la squadra proprio Allegri nel momento in cui non pensava di perderla. Poi lui è sempre stato molto, diciamo, chiaro, marzo-aprile saranno decisivi, infatti sono stati decisivi quasi al contrario. Però adesso ha ancora la possibilità di centrare l'obiettivo. Modric recupererà?
18: No? Da quello che dicono no.
13: Si è aggrappato a questi giocatori, è una squadra anche priva di grande personalità, ma si è perso un po' tutto, Marco. Pulisic che si fa male, Leao fischiato, giocatori che devono fare la differenza non la fanno. C'hai questi Fulkrug, questi Nkunku, c'hai qualcosa, ma insomma non riesci ad afferrare cosa c'hai. E adesso devono fare due partitacce per portare a casa i punti. Partitacce intendo applicazione, poi Filippo e Massimo sanno insomma come si giocano queste partite, poi conta risultato, conta andare a Genova, non avere paura. Magari strappare un punto e vedere poi all'ultima col Cagliari cosa fare. Insomma, adesso non hai più l'Atalanta, non hai Sassuolo, squadre molto dinamiche che ti impegnano, no? anche sul discorso fisico.
2: Sì, Stefano, io credo che, scusami se mi permetto, vai, io credo che il Milan dovrà fare 6 punti, perché è vero che anche le altre fare 6 punti non sarà facile neanche per loro, però per essere sicuro il Milan deve fare 6 punti.
13: No, questo sì,
2: punti,
13: sì, se vince a Genova,
2: rischia di rimanere fuori.
13: Però sai, c'è il derby di Roma, c'è
2: esatto,
13: il derby di Torino, che non sarà così facile per la Juve.
18: Ma Filippo, ti posso chiedere che valutazione hai di questa squadra? Perché molti dicono, ma il problema è che questa squadra non c'è, quindi non è difficile dare responsabilità eccessive al tecnico. Io non sono molto d'accordo su questo punto.
2: Nel senso che, ripeto, a parte che le responsabilità vanno sempre suddivise, ma io credo che cioè nasca prima l'idea di gioco. Uno dice vabbè, hai certi giocatori, quindi con i giocatori giochi in base alle qualità dei giocatori. Però io credo che questo Milan avesse anche la struttura e anche gli uomini per base alle qualità dei giocatori. Però io credo che questo Milan avesse anche la struttura e anche

0: campo davanti da attaccare. Il problema è che quando poi sono venuti meno prima Leao, poi lo stesso Pulisic, giocatori che sono stati presi in Kunku e Fulkrug non hanno mantenuto le aspettative, e le cose hanno cominciato a diventare davvero critiche. Però ecco, non è il giocatore, come posso dire, che esalta il gioco. Io credo che si possa anche sovvertire questo ordine, no? Cioè, pensiamo al primo di un gioco magari che è più offensivo, che è più propositivo, certo. E mettiamo i giocatori nelle condizioni di giocare in un certo modo. Io credo che questo Milan lo possa fare. Io mi dico, l'ho visto poche volte, però con l'Udinese ad esempio mi viene in mente una partita giocata in questo modo. Io credo che una squadra come Milan deve fare una partita di comando, e deriva anche da come ci si allena, da che mentalità si ha. Questo secondo me un pochettino siamo mancati, adesso è difficile cambiare, oggi non si può cambiare, mancano due settimane, due partite, bisogna continuare con quelle che sono state le idee, e ripeto, io credo che alla fine questo Milan ce la farà.
1: Allora, ci sono anche degli audio che adesso recupero, anzi dammene subito uno, chiedo in regia, poi c'è un'altra aggiunta che vi faccio e vi lascio subito la parola, vai.
2: Salve ragazzi. Se volevo fare una considerazione, quest'ultimo anno questo girone di ritorno del Milan mi ricorda un po' il girone di ritorno della Juve nell'ultimo anno di Allegri. Sì. Sarà solo una coincidenza o c'è qualche problema di preparazione, sì, magari sbagliata? Vi ringrazio, salve.
1: No, grazie, rigiro Stefano.
3: Ci può stare, certo.
1: Può essere anche questo.
3: Guarda, io ieri ho visto una squadra che è assente in attacco, poi tranne la reazione finale in cui ha creato molto. Sì, anche il primo tempo le ha avuto una bella palla, insomma due occasioni ce l'ha avuta, però insomma mi sembra un poco coordinata, poco armonica, fragile in difesa e poco, si crea poco, cioè si crea con l'istinto. È una squadra che sta in crisi, però secondo me ce la può fare
1: questo, dici,
3: ma non è che può perdere.
1: Ricordiamo che
3: sempre
1: deve affrontare il Genoa fuori casa e poi il Cagliari in casa. Queste sono le ultime due partite del Milan. Massimo, vengo da te. Sì. Aggiungo a questa cosa che diceva l'ascoltatore, sì, che sono andato a rivedere le ultime quattro squadre allenate da Allegri alla 36esima giornata hanno avuto i seguenti distacchi dalla capolista: meno 11 dal Milan nel 21-22, meno 17 dal Napoli nel 22-23, meno 25 dall'Inter nel 23-24, meno 18 attualmente.
0: Sì, vuoi dire...
1: No, le ultime quattro squadre di Allegri alla 36esima giornata.
0: Sì, allora il problema della preparazione può essere un problema.
1: Cioè non è un anno, qui ragazzi, cioè, ci sono degli indizi che, come dicevo, non so se fanno una prova o meno, ma qui stiamo parlando di 1, 2, 3, 4 campionati.
0: No, infatti, però Marco, dicevamo tutti che doveva essere invece un punto di forza del Milan, no? Il fatto di giocare una volta alla settimana. Che Allegri, con l'esperienza, con tutto quello che ha vinto, mi sbagli la preparazione, anche qui, allora io me la prendo con l'allenatore. Prima Pippo ha detto una cosa giustissima, che io, tu lo sai, lo ripeto dall'inizio dell'anno. Il Milan si trova, sì, ancora in una buona posizione, ma per come ha giocato e per come ha vinto alcune partite, per come le ha recuperate, diverse al 95esimo, il Milan teoricamente doveva avere 6 o 7 punti in meno. Parliamoci chiaro.
1: È stata salvata molte volte anche da Maignan, ricordiamolo. Poi Maignan è un fattore, okay, perché fa parte della squadra, quindi deve parare.
0: Benissimo, però io ti ricordo gol al Pisa all'ultimo minuto, gol a Firenze all'ultimo minuto, insomma, gol al Sassuolo all'ultimo minuto. Milan, cioè, non puoi pensare di andare ad ottenere risultati se giochi male. Io te l'ho sempre detto, sempre dall'inizio, prima o poi, quando calerà la condizione fisica e mentale e tutto, la squadra che non ha un gioco, secondo me, rischia di perdere le partite. In più adesso c'è la paura, perché domenica tu vai a Genoa è l'ultima partita, lo stadio sarà una bolgia,
4: insomma, sia Stefano che Pippo hanno giocato. Genoa è uno dei stadi

0: Poi c'è De Rossi,
1: veramente,
2: no? E poi c'è De Rossi, dice Filippo.
3: È un cuore giallorosso.
1: Esatto, dunque io questo Milan che vada a fare risultato, mancherà Salemakers, che è un giocatore... questo Leao non serve. Però ecco, pensare che Milan va a giocare a Genoa su un campo infuocato, secondo me il Milan ha pochissime possibilità di andare in Champions. Se ci riesce poi gli batto le mani.
2: Filippo.
0: No, io ci credo ancora. Scusatemi, ma io vi devo lasciare perché ho un impegno, mi perdonatemi. No, volevo dire una cosa sulla preparazione. Secondo me non è una questione di preparazione atletica, secondo me dobbiamo, anche perché dobbiamo sfatare un po' questo mito, no? Che a Natale, nel periodo invernale, si faccia preparazione atletica per arrivare, per mettere fieno in cascina, no? Ormai la fisiologia ci dice che non funziona così. È chiaro che ci sono, come diceva Massimo e anche Stefano, degli aspetti mentali, psicologici, che poi vanno a influire sul rendimento, sulla capacità di stare in campo, sulla capacità di leggere tempo e spazio. Quindi magari a volte un giocatore arriva dopo non perché non c'ha gamba, ma perché si è posizionato male prima, e quindi è davvero la comprensione del gioco. Io credo che le cose siano un po' così, e che poi si è condizionato, ancora Massimo mi aggrego lui, insomma, dalla paura, o Stefano, non ricordo più, la paura, la tensione chiaramente, certo, ti blocca e le prestazioni viene meno.
2: Ma Filippo, senti, ma con Leao che pensi che si possa trovare una, che soluzione?
0: Non so, io c'è niente da fare. Faccio fatica a dirlo, però mi sembra che sai, Leao adesso anche il suo valore di mercato, qualora la società o il club o l'allenatore se ne vuole, non ne vuole, può farne a meno, non lo so, se sarà messo sul mercato quanto il Milan andrà a recuperare dal mercato. Però mi sembra davvero che si faccia fatica, questo ragazzo faccia fatica ad esprimere tutto il suo potenziale, o forse il suo potenziale è quello. Lui a volte sembra che si basti per quello che dà, per quello che è, e non abbia voglia di poter dare di più, di poter essere davvero quell'elemento trainante come ci ha fatto intravedere in qualche partita.
2: Ma secondo te Allegri rimane, Filippo, e poi ti saluto?
0: Ma non lo so, io penso, credo di sì, insomma, è chiaro che poi è legato tutto al raggiungimento del risultato ai noi, poi alla fine è lì, no? Il raggiungimento della Champions League, uno dei primi quattro posti, il primo non è più raggiungibile, probabilmente neanche il secondo, ma arrivare in Champions farà tutta la differenza. Poi se si daranno, come dicevo prima, poi si vedrà, vedrà la società, vedrà anche lo stesso Allegri, poi ci sono le sirene della nazionale, non lo so, vabbè.
2: Senti Filippo, ascolta, io ti saluto così, siccome tu hai fatto parte di un Milan straordinario, come diceva prima, come diceva prima Massimo e anche Stefano sottolineavano, ma se dovessi individuare 5 giocatori di tutti i tempi del Milan più forti, chi metteresti?
0: Porca miseria, vabbè, io chiaramente faccio riferimento un po' al mio periodo, anche se poi devo mettere dentro Gianni Rivera, al quinto Gianni Rivera.
2: Vai.
0: Anche se probabilmente qualcuno mi manderà qualche strale. Gianni Rivera, poi vabbè, metto Nils Lidon perché comunque l'ho avuto come allenatore, personaggio incredibile, e poi vengo un po' ai tempi miei, metto Maldini, Van Basten e Baresi.
2: Ah, beh, difensori di altissima qualità, assolutamente. Filippo, grazie.
4: Ciao, Filippo.
2: Scusa il disturbo,
4: ciao,
2: grazie,
1: ciao,
2: come
1: Filippo.
2: Sempre.
1: Ciao,
2: no,
0: grazie
2: ancora. No, però rimango ancora con te, Stefano e Massimo, perché questa cosa che ha detto nel finale, no, dell'obiettivo, per esempio oggi c'è un editoriale di Bucchioni su Tutto Mercato Web, dice Allegri verso l'esonero, il Milan non c'è più, la Champions a rischio, tutti contro Furlani, però insomma lui, anche Allegri, ha delle responsabilità, c'è questo rischio a tuo giudizio? Cioè, se non a prescindere del raggiungimento, si deve proseguire con Allegri, sì o no, ragazzi? Perché,
4: ma guarda, allora adesso facendo un discorso in generale, Marco, abbiamo toccato il campo e siamo tutti d'accordo, è anche una crisi tecnica, quindi anche l'allenatore ha le sue responsabilità, e ieri non si è nascosto, Allegri lo ha anche detto. Poi però c'è da considerare tutto il caos, perché questa cosa covava sotto come la cenere, cioè i tifosi hanno fatto no la contestazione, sì, hanno abbandonato la... e ci sono state le parole di Tare ieri a dire, insomma, i tifosi hanno diritto anche, voglio dire,
2: sì, sì,
4: a manifestare il loro dissenso, ci mancherebbe altro. E, però c'è da capire, sì, mandar via, cioè, no, io non escluderei nulla, vabbè, esonero di Allegri, e poi? Cioè, Furlani contestato, mi sembra che la situazione sia caotica, quindi non lo so che
2: tu lo metti vincolato al raggiungimento della Champions, oppure se la raggiungi fai una valutazione anche sull'allenatore? Questa era un po' la domanda che vi volevo fare, perché prima io... Filippo ha detto col raggiungimento della Champions le cose sono un po' diverse, no?
4: Sì, però devi risolvere sempre le stesse, cioè voglio dire, Furlan, Itare, Ibra.
2: Tu dici il problema societario rimane, no, è giusto?
4: Secondo me rimane, dovrebbero prendere una direzione univoca sul fatto di avere anche una coesione. A me sembra che manchi questo all'interno. Il tifoso ha percepito questa cosa qua. Infatti Allegri non rientra nella contestazione. Cioè, tutti i Milan fanno male, perché lascia perdere l'eccezione. Ieri non tornato, hanno ricordato Maldini, perché è stato un po' il bagliore in questi anni un po' contraddittori da questo punto di vista proprio della conduzione societaria. Perché Maldini, insomma, è stato bravo anche a dare le motivazioni, ha fatto un ottimo lavoro insieme a Massara, e lì il Milan è stata un'eccezione importante, però non ha durata.
2: Ok.
4: Cioè, una volta vince lo scudetto, una volta vince il campionato, un'altra volta
2: non
4: va in Europa League.
2: Non c'è continuità, dai.
4: Non c'è continuità. Quindi io ad Allegri, allora Allegri credo che abbia un'opzione di 2 anni. Se c'entra la Champions League, il suo contratto scadrà, cioè praticamente diventa un triennale. Se invece non va in Champions League c'è ancora un altro anno di contratto, da quello che ho capito. Però chiudo, insomma, rispondo alla tua domanda, non escluderei nulla. Cioè ci può stare di tutto, insomma, anche l'esonero, perché no? Però questo è sicuro. Allegri non rassegna le dimissioni, non è nel suo stile.
2: No. Allora aggiungo un messaggio: il Milan non ha gioco e la colpa è solo di Allegri. Il Genoa ha battuto la Roma, quindi può battere anche il Milan. De Rossi ha fatto un bel lavoro. Massimo Orlando, tu che ne pensi? C'è questo rischio a prescindere dal raggiungimento della Champions, oppure con la Champions si prosegue via avanti?
1: Allora,
2: così?
1: Penso che con la Champions Allegri rimanga.
2: Sì.
1: Perché comunque questo era l'obiettivo a inizio anno, poi dopo si è parlato di scudetto, ma insomma un po' i tifosi ci credevano, ma gli addetti ai lavori, dai, onestamente si sperava che si potesse arrivare a uno scontro, però insomma non c'erano le condizioni. Io credo che se non dovesse centrare la Champions è giusto che vada via, perché io mi immagino
2: avrebbe fallito l'unico obiettivo che c'era a disposizione.
1: Ma certo, ma poi mi immagino il prossimo anno il Milan che riparte con una squadra depotenziata, perché comunque ci sono meno soldi, non ci sono i soldi della Champions, e Allegri, mi dispiace dirlo, ma è rimasto a un calcio che si è evoluto, lui invece è rimasto al suo calcio, che secondo me non va più bene nell'era moderna. Dunque faccio fatica a pensare che Allegri possa snaturarsi come allenatore per far giocare il Milan in un altro modo.
2: Pure questo è un punto, perché poi noi questa cosa qua la evidenziamo, magari qualcuno dice, però è vero che dà la sensazione che Stefano, quando vedi giocare questa squadra, soprattutto in questo periodo, ma secondo me neanche prima, non c'è mai qualcosa di...
4: Beh no, all'inizio dell'anno ha fatto un buon campionato, poi dopo contro la Lazio, adesso è un'altra squadra, sono d'accordo.
2: Da 2 mesi che va...
4: È una squadra un po' che è tornata, sembrava, insomma, non dico una squadra degli anni 80, cioè non c'ha passo, non c'ha ritmo, non c'è intensità, fragile in difesa, poco creativa
2: poche idee,
4: davanti,
2: poche idee,
4: sembra
2: poche
4: una squadra
2: veramente...
4: strutturata su pochi movimenti senza palla.
2: Esatto, bravo, questo.
4: C'è una squadra piatta.
2: Sì. Forse riesco a prendere un ultimo audio al 331-200-213 prima di chiudere questo blocco. Vai.
3: Buon pomeriggio, buon Maracanà.
2: Grazie.
3: Merito al Milan. Hanno svuotato il Milan negli ultimi anni, le varie proprietà, i proprietari, eccetera, hanno svuotato il Milan del Milan. Non è che ci vuole molto a capire come è successo all'Inter, che guarda caso, anche pur avendo proprietà straniere, prima cinese e poi americane, eppure con gli stessi dirigenti ottengono dei risultati sportivi. Mi sembra l'ABC di un bambino di quinta elementare. Complimenti vivissimi ai super manager e dirigenti del Milan.
2: Allora, guarda, si può condividere il pensiero del nostro ascoltatore sul discorso di aver svuotato determinate cose, però io chiedo a voi, in un calcio come questo qui, dove non c'è questa grande, come possiamo dire, Stefano, qualità, io mi domando sempre, ma il Milan è una squadra così? Cioè, è proprio una squadra che non può dare di più. Cioè, nel nostro campionato io non vedo questa, cioè sta lì, no? Con Juventus, Roma, sta lì, però tu vedi la Juve di Spalletti, c'è un'idea, vedi la Roma di Gasperini, c'è qualcosa. Per non parlare del Como di Fabregas, che è un'altra...
4: In questo momento, da questo, dalla sconfitta Roma con la Lazio in poi, vedo una squadra che è poco intensa. Mm. Cioè, la Juve è vero che alterna prestazioni, però vedi sto pallone ogni tanto che viaggia, delle accelerazioni, ecco, questo Milan latita anche da questo punto di vista. La differenza io la vedo là, poi sono d'accordo con te, cioè è così mediocre da non raggiungere un obiettivo del genere in questo momento?
2: Eh sì, perché adesso è a rischio questo obiettivo.
4: No, come organico, però da un punto di vista del gioco, dell'intensità, del ritmo, di quello che ci vuole adesso, così come adesso amiamo dire in questo calcio moderno, c'è poco di moderno.
2: Sì,
4: molto di antico, ecco.
2: Molto di antico, sì, sono d'accordo.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
2: E vado a dare di nuovo il buon pomeriggio a Massimo Orlando. Ciao Massimone.
1: Sì, ciao di nuovo Stefano, Marco, buon pomeriggio.
4: Ciao Massimo.
2: Con noi Giuliano Giannichedda. Ciao Giuliano.
4: Ciao Giuliano.
6: Ciao Marco. Ciao
2: Stefano. Bentrovato Giuliano, bentrovato. E poi dalla redazione, dallo studio di Radio Bianconera, ci dovrebbe essere lui, Alessandro Santarelli. Lo salutiamo. Ciao Alessandro, ciao, bentrovato. Alessandro. Ci sei?
7: Ciao ragazzi, ciao, buon pomeriggio a tutti.
2: Ah, guarda com'è bello carico che lo vediamo come sei. Ciao Alessandro, bentrovato.
7: Ciao ragazzi, ciao.
1: Ciao.
2: Allora, voglio iniziare questo passaggio sentendo le parole di Spalletti, così le analizziamo un attimo insieme, rilasciate naturalmente dopo la partita vinta contro il Lecce con gol di Vlahovic.
8: Vai, prevede che ci siano molti di questi calciatori qui nel progetto che vogliamo fare, che dobbiamo fare, perché cambiarne tantissimi è dura attualmente. Poi, come sapete, la Juventus le ha spese 2-3 lire negli ultimi mercati, per cui non è facile ricominciare, riandare a metter mano in profondità. Vanno fatte delle cose in maniera mirata, in maniera corretta. È chiaro che poi le crescite delle situazioni normali anche nel calcio, bisogna stare al passo con i tempi, bisogna andare a mettere roba, ma più che altro la crescita bisogna farla noi. Questi calciatori devono sapere da parte mia e da parte della società che molti rimarranno questi qui, per cui bisogna essere bravi a metterci, perché delle mancanze le abbiamo. Si parlava di Vlahovic non l'abbiamo sofferto come il pane, perché calciatore che ha caratteristiche diverse, non si può giocare al calcio senza un che abbia queste possibilità qui. Una squadra che deve essere vincente, gli ci vuole il terminale fisico, il terminale forte, il terminale che poi sia un po' meno alto e sia più dinamico e che abbia però impatto fisico, che sia uno che regge duelli, che regge palla, che fa qualche gol. Ci vuole questo qui, è quello, perché anche David fa gol, però poi la palla addosso, la palla contesa, il gol duellato.
2: Allora, questo è un passaggio, eh. Alessandro, parto da te, dai.
4: Questo qui era dopo partita o prima della partita?
2: Dopo partita.
7: Che gli vuoi dire? Ha perfettamente ragione. Io ho visto anche uno Spalletti esausto sotto certi punti di vista, perché deve veramente pilotare e teleguidare ogni giocatore. È chiaro che alla vigilia lui ha fatto più che una conferenza stampa, secondo me una seduta di psicoterapia, addirittura dicendo che è colpa sua su Openda, e infatti Openda si è fatto belli 90 minuti in panchina. È normale che la Juve non potrà cambiare 10 undicesimi, ma è altrettanto vero che almeno 4 giocatori, ruoli chiave, e penso al portiere, penso a un difensore centrale, penso all'uomo che lui definisce quello che dalle situazioni anguste tira fuori la giocata, poi l'ha definito trequartista, insomma, quindi il Bernardo Silva della situazione, è un attaccante, li dovrà prendere, perché altrimenti staremo a raccontarci anche l'anno prossimo le stesse situazioni di quest'anno.
2: Vlahovic deve rimanere però. Cioè,
7: Vlahovic nelle due partite ha portato comunque 4 punti, esatto. Togliendo le castagne dal fuoco contro il Verona, e spero che la Juve non paghi quel pareggio, e a Lecce dove aveva fatto anche doppietta, ma va bene. Per cui per me Vlahovic anche un anno deve rimanere, ma anche se rimane Vlahovic serve comunque un altro attaccante, oppure vogliamo partire da David, che neppure riesce a stoppare i palloni e li fa finire in fallo di fondo. Dai, su, abbiamo visto le cose quest'anno sull'asse David Openda, che nemmeno ce l'avessero raccontate prima, e mi hanno detto no, vabbè, ma ci state prendendo in giro.
2: Giuliano, vengo da te, quando dice, tu insomma lo conosci perché ce l'hai avuto Luciano, quindi quando dice non si può giocare senza un terminale come Vlahovic, è un invito alla società, no?
9: Secondo me è un invito alle caratteristiche di quello che può servire, perché sono d'accordo con Spalletti quando dice che non devi fare una rivoluzione, che devi cambiare tutto. Secondo me con 3-4 acquisti mirati la Juve diventa forte e ha la possibilità quindi di andare a lottare per, sia per lo scudetto che per una buona Champions, però devi prendere 3 o 4 elementi da Juventus, è inutile andare a prendere tanto per prendere, perché la base è buona, la base c'è e devi andare a investire su quei giocatori che ti fanno la differenza, al di là di Vlahovic o non Vlahovic, però un terminale che sta lì, un terminale d'area di rigore, no? Lui intendeva quello al di là del nome, però serve uno che poi alla fine giochi, però se non hai quel giocatore lì davanti che fa gol, fai sempre fatica.
2: Stefano Impallomeni, mi lascio Orlando per ultimo. Stefano.
4: Insomma, voglio dire, è stato chiaro Spalletti, sono d'accordo con quello che è stato detto. Non è facile, è stata una partita vinta meritatamente a Lecce, però ha dei momenti la Juve in cui si perde, però insomma adesso c'è la Fiorentina e poi il derby. Derby scoglio molto pericoloso, questa volta è uno scoglio difficile da superare.
2: Però secondo che me messaggio ha mandato lui a tutti, ai giocatori, alla società, quando ha fatto insomma...
4: Ma ieri mi è piaciuto, cioè ieri, mi è piaciuto un post-partita quando ha parlato, invece ha mandato un messaggio anche a chi pensa di poter far tutto, saper far tutto, ma poi alla fine, alla resa dei conti, escono delle partite da 6 più, 6 e mezzo.
2: Si riferiva a qualcuno in particolare secondo te?
4: Secondo me sì, senza far nome. Invece su Vlahovic
2: è andato dritto.
4: Magari non sa, sì, c'ha delle mancanze, però tu sai quello che è, il profilo è quello, bang! E si presenta in un modo, con uno stinco, con un sinistro, un colpo di testa.
2: Tu dici la parte caratteriale ha sottolineato secondo te?
4: No, proprio della, come il vino, no? Il carattere delle, c'è un carattere in cui tu pensi, stai dentro la partita, sei bravissimo, però poi alla fine non esce fuori niente, quasi niente. E ripeto, la carta d'identità, se giochi alla Juventus non può essere... Ripeto, questo è un tasto che poi vedremo più in là, ma insomma Gianichetta e Orlando sanno benissimo a cosa mi riferisco, e soprattutto anche Spalletti. Spalletti fa bene a uscire in questo modo, perché tocca capire cosa vuoi essere, cosa vuoi fare, che giocatore vuoi essere. Vlahovic, tu sei pregi e difetti, però quello è centravanti, è Vlahovic. Altri calciatori pensano di saper far tutto, ma alla fine esce fuori. Che ha fatto? Niente, cioè tante cose belle, ma poi niente. Se è la Juve, questo niente non lo devi neutralizzare, certo. Capisci?
2: Orlando,
1: ma guarda, intanto era molto arrabbiato perché giustamente una partita giocata bene come abbiamo visto a Lecce, una squadra. L'Inter, ad esempio, fa il 2-0, il 3-0 tante volte con grande facilità, ecco, questo manca la Juve, che tiene la partita sempre aperta e se non fa due parate di Gregorio butti via altri due punti. Credo che questo sia un aspetto dove bisogna migliorare. Allora io spero per la Juve che Vlahovic non faccia pazzie e che capisca che ripartire dalla Juventus anche con molti meno soldi sia fondamentale per la squadra, ma soprattutto per lui, che ritrova un posto da titolare, e sarà lui l'attaccante non messo mai in discussione dalla società, e dunque già un passo in avanti. Continuo a pensare che il centrocampo della Juventus abbia dei problemi, lo stesso Thuram è un incursore bravissimo, ha forza fisica, però quando deve giocare di qualità io non la vedo la qualità. Da Locatelli più o meno la stessa cosa, molto bravo in fase di interdizione, si fa sempre trovare nella linea giusta di passaggio, però poi fa sempre anche lui il passaggio in orizzontale. Cioè, ecco, per me la Juve deve migliorare, perché poi in attacco, se ti rimane Yildiz con Seisao, Vlahovic convinto con un difensore, come ha detto Ale, prendi due centrocampisti veramente da Juve e la squadra è fatta. Mm-hmm. Per me è...
2: Senti, Alessandro, c'è un ascoltatore che ti scrive chiedendoti: bisogna dire le cose come stanno, con le sue dichiarazioni Spalletti ha esonerato Comolli.
7: Così, ha fatto capire che lui una cosa aveva chiesto, ma l'abbiamo raccontato mille volte, aveva chiesto un attaccante con determinate caratteristiche, e quell'attaccante con determinate caratteristiche non è arrivato, cioè non è proprio arrivato l'attaccante. Quindi è chiaro che sulla domanda che gli pone peraltro Antonio Paolino, lui lì un po' sbotta, perché è evidente che una cosa ti chiede l'allenatore che arriva, che evidenzia, no, una carenza che stiamo vedendo tutti con l'infortunio di Vlahovic, e tu fai un mercato a gennaio dove porti due giocatori buoni ma non porti l'attaccante che ti aveva chiesto. Perciò sicuramente è stata una frecciata indirizzata a Comolli.
2: È un messaggio alla società, c'è stato, dai Stefano.
4: Non è che è un messaggio onesto, non credo che volesse dare una stilettata a Comolli, no, non credo. Però credo che ha detto finalmente, io volevo un calciatore, un centravanti, ma non arriva. Cioè, ha detto la verità. Cioè, non è che è Superman Spalletti. Sta combattendo, come ha detto correttamente Alessandro, teleguidando, pilotando la squadra in alcuni momenti che sembra. Cioè, io guarda, prendo due. Se rivedono adesso la partita di Lecce, secondo me ci sono due calciatori da prendere spunto. Due calciatori che secondo me sono stati formidabili: Kelly e McKennie. McKennie toccava il pallone a un tocco, dava sempre il passaggio sulla corsa giusta, intenso. Partita serena, perfetta, veramente ha fatto una grande prestazione. E Kelly è stato superbo dietro. Cioè, ha fatto una partita incredibile. Poi sto pallone che ogni tanto fa fatica anche nelle giocate, lui cambia il tridente negli ultimi minuti, hanno sbagliato, c'era Boga libero, hanno fatto delle tre cose, insomma, sì, che a quei livelli ha detto bene, devi fare la differenza, dai su. Cioè, questa squadra si perde, non lo so, in un bicchiere veramente in stupidaggini. Invece poi quando macina gioco a una certa velocità si vede il lavoro di Spalletti, quindi Spalletti ce la fa più, perché non vede l'ora che finisce questa stagione per poi impostare alla grande la prossima. Però tutti questi difetti, insomma, deve fare bei tagli anche dal punto di vista proprio tattico, tecnico, di scelte.
2: Giuliano, ti chiedono a che livello è il calcio di Spalletti in questa Juve.
10: Spalletti è un insegnante di calcio, come ha detto bene Stefano. Tutti i giocatori li migliora, li ha portati a un livello ottimo, però poi c'è quel 20% dei giochi, l'80% lo fa lui, poi c'è il 20% che deve fare il calciatore, e poi se il calciatore è quello, secondo me la Juve a sprazzi ha dimostrato di giocare benissimo e di essere una buonissima squadra, però come avete detto giustamente voi, ci sono dei momenti che sembra una squadra normalissima e che può prendere gol in tutti i modi, anche con le squadre un po' più piccole. Questo non deve succedere quando sei la Juve, questo non è possibile, anche perché poi se non vai in Champions, se non lotti per vincere, non sei la Juve, diventi una squadra normale, non è possibile. Qui Spalletti fa bene a mandare dei messaggi. È anche vero però che in questo momento bisogna vedere chi prendere, perché tutti i giocatori che vuoi prendere costano 70, 80, 90 milioni, hanno un ingaggio stratosferico, perché se ti avvicini a qualcuno forte, si avvicina una squadra inglese, tu la perdi la battaglia. Perciò bisogna muoversi, secondo me, con tanto anticipo e fare le cose in maniera intelligente, perché noi abbiamo parlato di tre elementi ottimi che servono alla Juve, però questi tre elementi, se li vuoi, costano tantissimo.
2: Allora, tre elementi dove li inserisci tu, Giuliano, per essere proprio così precisi? Tre elementi dove...
10: Ma se rimane Bremer, io proverei portiere, centrocampista, attaccante.
2: Ah, ok, quindi se rimane
10: Però può darsi che serve anche un difensore, per cui non è facile fare il mercato alla Juventus in questo momento storico del calcio italiano e della forza che hanno le altre big europee. Un discorso è vero, perché è giusto che Spalletti faccia pressione tra virgolette alla società, ma è anche vero che fare il mercato in questo momento per la Juve, per cercare giocatori da Juve diventa difficile. Allora è chiaro che Spalletti dice va bene i giocatori, però devono arrivare giocatori da Juve. I nomi che sono stati fatti sono eccezionali, perché parliamo di Bernardo Silva, che può giocare da tutte le parti in qualunque ruolo, però è vero che può costare poco, ma poi l'ingaggio e poi gli altri che arrivano, cioè non è facile fare il mercato alla Juve quando gli altri sanno che ti servono i giocatori, e tra l'altro in concorrenza con tutte le squadre forti. Però sicuramente se la Juve vuole tornare ad essere tale, ha bisogno di qualche elemento da Juve.
2: Massimo, ti chiedono se punteresti ancora su Locatelli.
1: Non mi piace, mi dispiace dirlo.
2: Non ti piace? Scusa. Non ti piace?
1: No, lo dico da un po', forse okay. Stefano. Non mi piace, chiedo scusa al giocatore, chiaramente quando giochi nella Juve non mi piace significa che non piace a me, ma siamo sempre a grandi livelli.
2: Però un po' l'ha migliorato Spalletti, Massimo, dobbiamo dire, no? Sì, lo ha un po' rigenerato, mi sbaglio.
1: Ma per me quel ruolo, loro ho sentito che cercavano Tonali, giusto? C'è stato comunque
7: sì,
1: un sondaggio
7: vero.
1: Personale. Ecco, secondo me se metti Tonali al posto di Locatelli, già quel ruolo secondo me aumenta in qualità. Poi dopo che Locatelli possa far parte della rosa Juventus, sperando che la Juventus vada in Champions League, assolutamente sì, ma dagli le chiavi del centrocampo quando gira il gioco, per me perde sempre almeno un tempo di gioco. A me non piace, però evidentemente sono io che vedo male e gli altri vedono bene.
2: No, vabbè, sono anche
1: no, per l'amor del cielo,
2: non so se Alessandro,
1: per me il centrocampo della Juventus è il vero problema.
2: Andiamo
1: a analizzare Kalulu, Bremer, Kelly, dall'altra parte il terzino sinistro, scusate non
7: Cambiasso.
1: Mi viene il nome, Cambiasso è un giocatore comunque che non ha fatto bene ma ha grande potenzialità. Davanti abbiamo detto se dovesse arrivare Silva, comunque un giocatore straordinario, si muove praticamente dove vuole, però dando sempre qualità ai giocatori. Se resta Vlahovic con Ildiz e con Seisao, secondo me non è che la Juventus abbia bisogno di grandi cose. 3-4 giocatori e la Juve, almeno per l'Italia, è fatta.
2: Alessandro, sei d'accordo su Locatelli? Perché
7: Massimo dice una cosa concreta, Locatelli, che peraltro ha rinnovato, è un buon giocatore, ma se ne parla ormai da anni e non può essere leader del centrocampo della Juventus, quindi io lo tengo nella rosa, per l'amor di Dio, perché nella rosa Locatelli ci sta, però il giorno in cui Locatelli è il primo cambio vuol dire che la Juventus ha fatto un grande balzo in avanti. Dopodiché non ricordo chi lo diceva, ma Locatelli è stato molto migliorato da Spalletti sicuramente, però l'ambizione è quella di vedere Locatelli primo cambio di un giocatore di maggior livello, quindi sono d'accordo con Massimo. Poi è cresciuto molto, ma insomma è un livello ancora da Juventus attuale. Ambiamo a avere una Juventus un pochino migliore.
2: Stefano dice il problema è il gioco noioso individuale di Spalletti, che non sa fare funzionare il collettivo. Ma ti risulta così? Gioco noioso? Mi sembra un gioco noioso.
7: Posso sospirare?
2: No, non ci mancherebbe, finché si sospira va bene tutto.
7: Sì, meglio sospirare. Rispetto a determinati messaggi, è meglio sospirare.
11: Sollevazione dell'incarico.
2: Ma se è noioso il gioco dei Spalletti, ma allora uno se vede il Milan, che fa? Se va via, va in un altro paese, che fa? Scusate, dai, io adesso non voglio essere cattivo, però insomma. Come si fa a dire che è noioso?
11: Giuliano, servono 3-4 giocatori forti. Confermare questo, anche perché come ha detto giustamente Spalletti, non è che può rivoluzionare tutto dopo aver speso quelle cifre che sappiamo in due anni, e quindi si deve industriare, insomma, tra parametri zero e magari un colpo, e anche sacrificando un colpo a sorpresa, ragazzi, perché
7: bravo.
2: E chi sacrificheresti tu, scusa?
11: Io sto zitto, me lo tengo con me.
2: Come? Cioè, lanci una cosa e poi dici che stai zitto?
11: No, non voglio creare, perché poi capirai, sai, no, bisogna stare attenti a quello che si dice, quindi non lo dico.
2: Ah, non dici? Però c'hai un giocatore che sacrificheresti?
11: Subito. Lasciatele subito, per favore. fare la squadra.
2: Santarelli, che idea ti fai di questa cosa che dice Stefano? Ma c'è un giocatore da
7: sacrificare. Sul sacrificio? No, no, ma Stefano dice una cosa seria. Io credo che la Juventus un sacrificio lo debba fare.
11: Se Stefano pensa in passato, scusa, perdona, scusami, ti prendo 5 secondi.
2: Sono stati sacrificati dei giocatori.
11: Mi sembra di capire che fu ceduto un certo Zidane
2: dopo che aveva fatto tante cose.
11: No, no, no, ho capito, però dico: "Ah, no, ma adesso la Juventus ha fatto 3 acquisti, ha fatto 7 anni". Ho capito. E se no ci andiamo, allora è direttore sportivo,
2: pure
11: direttore
2: generale, sacrifico Vieri e Vinzo, scusate.
11: Ho capito, però siamo tutti direttori generali, tutti direttori sportivi, che facciano il loro mestiere, lo facciano bene, anche facendo scelte impopolari, facendo anche incavolare i tifosi.
7: Guarda,
11: però
7: Stefano, se lo dico io per te, se tu pensi a il Diz, io non lo sacrificherei mai in questo momento, perché 120 milioni o 130 in mano a Comon lì io non glieli metterei, perché quando la Juve vende Zidane c'era un certo Luciano Moggi, quindi non glieli metterei. Invece, secondo me, può essere sacrificabile Bremer, però poi devi trovare
11: la rosa, due o tre pezzi forti, poi ti ritrovi tu, insomma, si può fare.
7: Bremer
11: però, no?
7: Può essere sacrificabile, secondo me, poi devi prendere un difensore forte, ma credo che si trovi, e poi uno tra Conceição e Thuram per me può essere sacrificabile.
11: Io mi riferivo a 3-4 giocatori importanti.
2: Guarda che hai tirato fuori un tema, stanno già scrivendo.
11: Secondo me Spalletti non poi
2: ci penserà. Adesso lo chiedo pure Orlando e Gianni Chieda, chi sacrificheresti, Orlando?
1: Bremer, mi porto Kim, sai perché? Perché comunque lo vuole Spalletti a tutti i costi, per una questione proprio di impostazione del gioco dal basso. Lo so che è una cosa forte privarsi di Bremer, però no, se poi dopo perché come difensore è fantastico, ma se poi non lega con il gioco di Spalletti, allora bisogna fare qualcosa. Thuram io anche lo darei via. Ricordiamoci che rientra anche Nico Gonzalez alla Juventus, e tanti altri giocatori, dovrà fare un gran lavoro anche nel sistemare e far plusvalenze, oppure insomma vendere giocatori importanti. Per quanto riguarda invece Conceição, no, io sì, e chiudo, perché gli esterni per me nel calcio moderno sono troppo importanti, e lui ha questa qualità di saltare l'uomo, deve migliorare nell'ultimo passaggio, nell'ultima scelta, però non mi privo di lui.
2: Giuliano Giannichetta?
12: Ma dipende che significa sacrificio, nel senso che secondo me se devi fare un sacrificio il giocatore deve valere oltre 100 milioni, e la Juve ce n'ha uno solo, che è Yıldız, per cui io non sacrificherei sicuramente Yıldız, anche per il segnale di una ricrescita, di una situazione nuova che sta nascendo, perché sacrificare tra virgolette Bremer a 55-58 milioni mi sembra la clausola, e prendere un altro giocatore a 50 milioni che senso ha? Perché tanto se vai a prendere un giocatore forte, come ho detto prima, costa 50-60-70, allora che significa sacrificare? Se devo spendere la stessa cifra e prendere un altro, non faccio sacrifici, cerco di prendere un parametro zero, cerco di prendere un giovane molto molto potente che poi mi può uscire dietro al giocatore a parametro.
11: No, ma Giuliano, sì, però facevamo riferimento che magari cedendo due pezzi forti fai un 90 milioni, e ci sono anche difensori.
12: Un giocatore però.
11: No, però avendo Spalletti, faccio un esempio adesso, fantastichiamo Ancico, che gioca in Atletico Madrid, non lo so quanto può costare, costa di meno, può giocare, con Spalletti secondo me Spalletti fa giocare fa giocare bene chiunque. Giuliano, perfetto. Tu ce l'hai avuto,
12: io
11: ho visto un'immagine in cui c'è stata un'impostazione a Lecce, Bremer quando imposta la butta in fallo laterale, cioè c'è qualcosa che non va. Il prossimo anno non è che tu dici ci lavori, ci ha lavorato, e ci ha lavorato ogni volta dagli avversari, è difficile così, è faticoso.
12: Faticoso. Allora non è sacrificare, significa
11: no,
12: che
11: sacrificare perché voglio dire c'è una quota, due giocatori sacrifichi tra virgolette, cioè voglio dire, poi però ma magari prendi tre pezzi di giocatori che magari potenzialmente tu li puoi lavorare, li puoi plasmare, e uno è un mago come Spalletti in panchina, te lo fa.
12: La Juve, sei sempre la Juve,
11: ho capito, ma se arriva, facciamo un esempio, uno come Ancico, mica voglio dire
12: Vabbè, ma tu sacrifichi,
11: chi lo dice che è più forte Bremer o Ancico? Tu non lo puoi sapere, con Spalletti magari esce fuori.
12: Può darsi che sono uguali e ti avanzano 20 milioni, con 20 milioni che fai? Allora, se io do via Bremer e un altro, fantastichiamo, metti che qualcuno prende Openda a 40, diciamo, e sono 90 milioni, con quei 90 milioni prendo Palestra, Scalvini.
11: Vabbè, capito,
12: questo va bene.
11: Questo dicevamo noi.
12: Fare questo mercato diventa molto...
11: No,
12: molto
11: quello che dicevi te, giustamente, non sono d'accordo. C'è di Bremer per avere Kim? No, è zero, è incastro. Quindi sì, lo può pure
12: prendere, cioè, in caso 58 deve spenderne 50.
11: Esatto. Capito? Cioè, però se tu invece sacrifichi due big per fare magari una rosa, diciamo, dove ci sono giocatori potenzialmente forti, diciamo più allenabili. Io non vorrei che Spalletti, già secondo me c'hai idee chiare su tutti i giocatori,
7: ma ce le ha Stefano,
11: esatto. Allora, quindi anche sui presunti big o big che dir si voglia. Cioè, dice, dai, che c'è. Io ci ho lavorato 3 mesi e questo mi fa sempre lo stesso errore. Capito, Marco? Qual è? Se mi fa sempre lo stesso errore, vuol dire che non ce l'hai.
2: Hai sentito che
11: non ce l'ha.
2: Giuliano dice che le idee chiare ce l'ha dalla prima settimana. Spalletti, i giocatori, hai sentito? Dai,
11: sì,
2: l'ha già fotografato Giuliano, vero?
12: Sì, ma li conosce proprio.
2: Lui li fotografa subito. Vabbè, comunque.
12: Per quello lui ogni tanto lancia quelle. Nelle conferenze lancia tra virgolette quelle frecciatine, sa quello che c'è bisogno, chiaramente che c'è bisogno è quello che pensano di poter fare, perché ripeto, come ho detto prima, è un mercato difficile, ma io dico quello perché se io vado su Bernardo Silva, che è il nome quello che gira più tutti, va bene, in attacco si parla tanto di Lewandowski, no? Qualora non dovesse rimanere Vlahovic, io prenderei Lewandowski e poi prenderei un giocatore giovane, il più forte, uno tra i più forti giovani, 19enne, 20enne, che gioca anche in Sud America, ce ne sono tanti, e fare crescere Piero Lewandowski, questo giovane qua. Cioè la Juve, secondo me, il mercato intelligente lo deve far così, perché se no se tu togli i più bravi e poi devi prendere altri
11: cioè,
12: bravi...
11: Cioè tu ci vuoi dire, Giuliano, che Lewandowski è meglio di Vlahovic?
12: Se parliamo di terminale offensivo, secondo me sì, però Lewandowski, vista l'età, ha bisogno...
2: di un'alternativa.
12: Uno dietro che poi, di un'alternativa.
2: Alessandro, valida. Sei d'accordo?
12: Come è successo un po' di anni fa di Junior Alvarez, dai. Come è, anche se erano tutti e due giovani, tutti e due del 2000, però Haaland giocava e Alvarez cresceva dietro, poi è chiaro che quando è diventato talmente forte che doveva andare via, è andato via, però prendere due così, uno un po' più con la carta d'identità un po' più alta e un altro giovane fortissimo da crescere dietro.
2: Ale, sei d'accordo? Siamo quasi in chiusura.
7: Sì, sì, l'importante secondo me è riuscire a liberarsi di Openda e David, poi Lewandowski, Vlahovic e un giovane sarebbe il trittico perfetto.
2: Ale, posso farti un'altra domanda a te?
7: Come no?
2: Ma tu, sinceramente,
7: sì,
2: Allegri lo conformeresti al Milan a prescindere se arriva o meno in Champions?
7: Allegri è ovviamente responsabile di quello che sta accadendo, Milan in caduta libera, però io un altro anno con una squadra un po' diversa glielo concederei sinceramente.
2: Giuliano, sei dello stesso avviso anche tu?
12: Sì, secondo me Spalletti col materiale che ha...
2: No, Allegri.
12: Ho sbagliato, Allegri con materiale che ha sta facendo un campionato che deve fare, perché
2: addirittura
12: la Juve,
2: un po' da fare meglio,
12: i finali offensivi che ha non ho capito, scusa,
2: non poteva fare di meglio, quindi rischiare fino all'ultimo la Champions con un impegno a settimana?
12: No, vabbè, sicuramente poteva fare di meglio, però andiamo,
11: poteva fare anche di peggio, dai, diciamo,
12: il peggio ci può arrivare sempre, però andiamo a leggere ad uno i giocatori del Milan, capito? È chiaro che poi i valori vengono fuori nel momento più importante, quindi... ti manca il giocatore più importante e avanti, secondo me, se non si avvicinano all'annata della Juve più o meno è quella, diciamo che
2: quindi Orlando, hai capito, 8 partite, 7 punti è colpa dei giocatori.
1: No, vabbè, ma ognuno ha la sua... Certo che i giocatori hanno sempre delle colpe quando scendono in campo, perché poi se l'allenatore comunque non ti stimola, delle volte i giocatori riescono a far gruppo e a venire fuori loro da certe situazioni. Io continuo a dire che Max è un allenatore fantastico che ha vinto quello che pochi altri riusciranno a vincere, ma che fa parte di un calcio retro, E nel calcio moderno, secondo me, se non hai iniziative, se non hai un piano B, se non hai questi cambiamenti che sono praticamente, Marco, dovuti, perché lo vediamo in qualsiasi allenatore, anche Spalletti, che ha 62 anni, quando è arrivato, non è che è rimasto fermo nelle posizioni del Napoli, cioè uno sempre in continua evoluzione del pensiero, cambiare tutto. Ecco, questo Allegri non lo fa.
2: Allora, due news prima di salutarvi.
11: Tu mi metti,
2: due news, aspetta, importante.
11: Mi metti un po' paura.
2: Derby di Roma, calcio e finanza, questo è l'assessore onorato. Si giochi lunedì alle 21. Basta aver paura degli scontri della tifosi.
7: Sì, ma l'assessore onorato conta quanto mette Marco nel decidere a che ora si gioca.
2: Vi riportavo la sua impressione, quindi vediamo che succede. Perché siamo a lunedì.
7: Si giocherà sicuramente. Se onorato dice si giochi alle 21, si gioca la domenica alle 12:30. Guarda, per quanto conta onorato.
11: No, ma Alessandro, ascolta questa notizia, Alessandro.
2: Aspetta, Giuliano,
11: perché mi preoccupa molto.
2: Giuliano, capito? È d'accordo con Onorato, Giuliano.
11: Deve finire la stagione, Alessandro.
12: Sì.
2: Cioè, basta con sta paura di...
11: Ascoltate la notizia, che non vede l'ora
2: dei
11: di
2: tifosi,
11: darla.
2: Giuliano.
7: Che si è fatto male Turam. Ma
2: ecco, sì.
12: Ha controllato tutto, però non credo che giocare una partita alle 21, credo.
7: È un brodo di Giugio.
12: Spero di no.
2: No, però ti do una news, Giuliano, ti do una news. Inter, contrattura per Turam, fine allenamento, a serio rischio la finale di Coppa Italia.
12: Sarà contenta la Lazio, perché mi
2: la notizia di adesso la do così. Ma no, che enfasi? È una notizia. Quindi a rischio.
11: No, io sono sempre invece affinché i protagonisti possano giocare alla finale.
2: Pure io, ci mancherebbe.
11: Per lo spettacolo.
7: Stefano, ti do una notizia, sai che io sulle previsioni non sbaglio mai. La Lazio Turam o non Turam verrà letteralmente asfaltata. La cosa non mi farà particolarmente piacere, sono sincero, ma verrà letteralmente asfaltata. Allora,
2: io sono d'accordo con Alessandro. Giuliano, hai sentito?
12: No, secondo me no, perché per fortuna c'è stato il Lazio-Inter di sabato. E la Lazio, secondo me, partita secca, partita che può risollevare una stagione, secondo me la Lazio farà una buona partita. Poi è chiaro che se l'Inter gioca come sa giocare, parte molto molto favorita, però secondo me la Lazio non è quella di sabato, perché mentalmente sarà pronta per giocarsi la finale.
2: E tu, Orlando?
12: Senza Turam.
2: Ancora non è sicuro, vediamo.
1: Sono d'accordo con Giuliano. Secondo me la partita di sabato, la Lazio, al di là della forza dell'Inter che conosciamo tutti, l'ha lasciata un po' andare. E la testa era per la finale di Coppa Italia. Dunque, partita secca, sarà sicuramente l'Inter strafavorita, però non prevedo una goleada assolutamente.
2: No, io sono contento perché ultimamente Santarelli i pronostici non li prende, e quindi questa cosa che ha detto mi conforta.
7: Guarda, e allora ne aggiungo un'altra.
11: Piano lo stai caricando, Alessandro.
7: La Lazio finirà la stagione con due sconfitte pesantissime, perché nella settimana perderà la Coppa Italia e darà il lasciapassare alla Roma per la Champions. Quindi io credo che per i tifosi della Lazio si aspetta un fine settimana pessimo tra mercoledì e lunedì.
2: Ci può stare come previsione, perché insomma
7: io di questo ne sono convinto.
2: Vuoi replicare a Santarelli? Vuoi pure dirgli
12: ma dopo che l'hai detto tu che ogni tanto sbaglia pronostico.
2: Ah, ecco, ci appelliamo a queste cose. Va bene, Giuliano,
11: ciao, Giuliano.
2: Un caro saluto, a presto. Quando vuoi vienici a trovare, ti aspettiamo.
12: Grazie. Ciao.
2: Un saluto anche a Massimo Orlando.
11: Ciao, Massimo.
2: Massimone, buona settimana. Ragazzi. Buona settimana.
11: Ciao.
2: Ale.
11: Ciao Alessandro.
2: Oh, Ale,
11: ciao,
2: aspetta, dimmi. Ale, ti saluto così. Dimmi. Allora, c'è Ube che scrive che su Turam sembra molta narrativa, di giocatori con quelle caratteristiche ce ne sono tantissimi.
11: Sì, un miliardo.
2: Dice lui.
7: Sì.
2: Poi
7: non tantissimi.
2: Un altro ti scrive: il direttore di gara di Parma Roma, come ha fatto a dare rigore alla Roma?
11: Vabbè, basta. Andiamo a
2: prendere, il giocatore della Roma ha fatto il fallo e gli ha dato il rigore alla Roma. Vergogna. Ciao da Salvatore.
13: Questa è una stupidata.
2: Rispondi,
11: vedi?
2: Tu.
7: Possono rispondere?
2: No,
7: possono rispondere. Allora, mi sono messo a ridere, dai, su. Più che ridere non so cosa fare.
2: Va bene, va bene.
7: Detto che il giocatore del Parma commette un'ingenuità clamorosa, perché la commette, però rido.
2: Non l'avresti dato quel rigore?
11: Vedi che ride, non l'avrebbe. Vabbè. Ciao Alessandro.
2: Ciao Ale.
7: Una volta al rigore era una cosa seria. Ciao ragazzi. Ciao,
2: un abbraccio ad Alessandro Santarelli.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
2: Do il buon pomeriggio a Lorenzo Di Benedetto collegato con noi. Ciao Lorenzo, ben trovato.
13: Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ora ci divertiamo, vai.
2: Franco Piantanita di Mediaset. Ciao Franco, ben trovato.
14: Eccoci.
2: Ti sento affaticato pure a te.
14: No, guarda, stavo cercando. No, vabbè, te lo dico dopo che sto facendo. Vai.
2: Va bene, Andrea Piervincenzi, c'è il terzetto qui.
14: Buon pomeriggio, ragazzi.
2: Vabbè, noi abbiamo già dato nella prima parte su questo argomento con altri ospiti, però insomma giustamente visto che arrivano degli aggiornamenti che stiamo anche leggendo grazie anche alla redazione di Tutto Mercato Web che dà aggiornamenti continui anche su questa vicenda, ripeto, la prefettura ha deciso di giocare il derby lunedì alle 20:45 e poi la Lega Serie A adesso ha fatto partito ricorso al TAR per opporsi a questa decisione, quindi quando si giocherà questa giornata non si sa, punto interrogativo. Parto da Lorenzo e sento poi Piantanita e Piervincenzi un pensiero su questa faccenda, poi andiamo anche ad altre cose, dai.
13: No, allora io parto dal dire che in effetti hanno avuto poco tempo per pensarci, no? Perché era da luglio che si sapeva che ci sarebbe stata questa concomitanza, da luglio quando sono stati fatti i calendari. Poi la scusa quale potrebbe essere, ma non sapevamo che avrebbero lottato per i loro obiettivi a due giornate dalla fine, la Roma o la Lazio. Questa potrebbe essere una scusa, l'altra veramente non saprei dove andare a cercarla. Insomma, da luglio siamo arrivati a oggi, ci hanno fatto aspettare tutta la settimana scorsa, anzi addirittura volevano farci aspettare anche la partita del Napoli perché metterlo con l'asterisco era troppo difficile. Poi ce l'hanno fatta e il giorno dopo cosa viene fuori? Che la prefettura insomma non dà l'ok e che quindi la sposta lunedì. Quindi è fantastico, è tutto veramente un mondo fantastico. De Siervo che dice serenità, come dicevate poco fa, e poi fanno ricorso al TAR. Non so se era possibile fare una figura più brutta di questa. Sì. Probabilmente no, però vediamo, perché ancora può succedere di tutto, insomma possano decidere di fermare il campionato a due giornate dalla fine.
2: Che vi devo dire, Franco Piantanita?
14: Ma allora, stavo controllando prima mentre proprio mi stavi per presentare in che giorno si giocherà la finale degli internazionali di Roma del 2027, così almeno ci proviamo. È il 16 maggio, lo dico adesso.
11: Ma che ora?
2: Sei pure l'ora?
14: No, alle ore sono sempre 16-17, ora nel tempo cambia poco, perfetto. Perché tanto non può essere di sera, no? Però lo vuole, è 16, segniamocelo il 16 maggio, ok. E no, la cosa, cosa c'è da aggiungere? C'è da aggiungere che ci sono poi tra l'altro mille parametri che vengono inseriti nel computerone cervellone che fa i calendari, quindi voglio dire, bastava inserire questa piccola cosa e poi per il resto mi sembra che ci sia veramente ben poco da dire, anche perché non ho capito, ma ho capito stamattina perché la Lega di Serie A ha fatto uscire i calendari ieri quando bastava aspettare adesso per far uscire fra 5 minuti con la decisione di questa prefettura, ovviamente perché alla Serie A non va bene che le partite si giochino di lunedì, come se fosse poi bello che 5 partite in lotta Champions vengano giocate alle 12:30 di domenica. Poi mi fermo, ragazzi, ma cosa c'è da aggiungere?
2: No, veramente, va tanto. Andrea, se vuoi chiudere tu, così dopo abbiamo fatto. Noi ci siamo già.
15: Un po' il messaggio dell'ascoltatore, però rispetto per i tifosi in questo caso è zero.
2: Sì, la penso zero.
15: Perché se uno si organizza, c'è gente, c'ha le famiglie, i bambini, trova un orario per liberarsi, andare allo stadio, tu gli cambi 3 volte le carte in tavola. Oltre che ha pagato, oltre il danno pure la beffa, cioè nel senso, cioè proprio non ce lo mandi allo stadio. Quindi non lo so, cioè, i tifosi andrebbero proprio accompagnati allo stadio e invece sono i ben voluti, sono gli unici che mettono i soldi a questo giochino qua, gli unici, e invece poi non vengono rispettati. Questa cosa è particolarmente brutta, sinceramente.
2: Allora,
14: no, tra l'altro, aggiungo solo che è vero, cioè ci sono 9 squadre della Serie A che hanno oltre il 90% della presenza, cioè della capienza dello stadio, cioè 9 squadre fanno quasi i sold out tutte le partite. Questo è un dato inquietante, nel senso, ma non per noi, non per gli appassionati, non per i tifosi o per la passione che c'è comunque ancora per il calcio, però a dura prova sta passione.
2: No, allora Francesco mi rigira su queste parole che riporta l'AGE in questo momento, derby di Roma ormai è deciso che si gioca lunedì, non credo proprio. Risponde l'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha risposto all'AGI lasciando la stazione Termini dopo l'arrivo della Coppa Italia, nel commentare appunto la decisione della prefettura di far slittare lunedì 18 maggio il derby della capitale. Arriverà una nota formale ragionata, pesata, misurando le parole. Per forza di cose sarà garantita la contemporaneità. Quindi che ti devo dire? Adesso qui parte il gioco. Quando si giocherà questa giornata, caro Impallomeni?
11: Non lo so, non lo chiederà mai.
2: Che comunque ha ragione prima, perché mi sembra Lorenzo, cioè stiamo facendo una figura, ragazzi. Veramente. Bah. Dici, poi non andiamo al mondiale, te credo. Non siamo capaci nemmeno a gestire il calendario, a mettere un evento, a vedere che c'è una cosa. Cioè, queste sono le basi proprio, perdonatemi, sono proprio le basi, se non ci stanno le basi.
11: No, però decidere un orario senza tener conto
2: della prefettura, cioè, è clamoroso. Cioè, lo fate in tavolo, riunite, fatevi una telefonata.
11: Fa questo lavoro di solito, se c'è un evento sensibile.
2: Si garantisce la sicurezza, insomma.
11: No, dovrebbe, non lo so, dovrebbe, così a naso dovrebbe accadere questo. Poi dopo, vabbè, uno dice: vabbè, ma dai, ma vabbè, che conta il parere della prefettura? Vabbè, sì, comunque. Conta.
2: Andiamo avanti. Vabbè, dai, tutto sommato il nostro giochino dei punti, cari miei, è un po' rinviato, diciamo così. Aspettiamo questa giornata per capire chi ci avvicinerà di più ai nostri giochini. Vabbè, dai, sdrammatizziamo un po'. Sentite, prima è nato un po' il discorso sull'andamento di Conte e poi è stato tirato in mezzo pure Allegri. Ci siamo un po' da domande del tipo: chi sta facendo peggio? Chi ha fatto peggio ad oggi? Tra questi due allenatori vincenti, molto ben pagati, e, insomma, ricercati, eccetera, eccetera. Stefano, se oggi dovessimo fare, ecco,
11: una sorta di giochino tra noi, ti dico soltanto che sono state due annate, insomma, difficili, molto difficili. Il Napoli, per quello che erano gli obiettivi, insomma, deluso di più rispetto al Milan. Il Milan c'era una partita che fa, ma io credo che se Allegri dovesse centrare l'obiettivo della Champions, farebbe il suo. Io so di essere minoranza.
2: Quindi salverebbe un po' il
11: secondo
2: tutto.
11: Secondo me sì. Okay. Non salverebbe.
2: Ha raggiunto bene l'obiettivo. Dai.
11: Insomma, voglio dire, arrivi tra le prime quattro. L'anno prima sei arrivato ottavo, hai fatto il tuo. Mi sembra che gli abbiano comprato 165 attaccanti. No?
2: Mentre tu dici Conte avrebbe comunque...
11: Conte invece ha perso un sacco di uomini. Però insomma, poi alla fine qualcosa devi far quadrare, 15 punti dall'Inter, 2 giorni dal termine, sono tanti, dai. Non è roba del suo livello. Detto questo, secondo me ha fatto malissimo in Champions League, ha fatto malissimo in Coppa Italia, ha fatto benino 6 e mezzo in campionato, quindi, perché tra le prime 4 ci devi arrivare.
2: E Franco Piantanida.
14: Conte di corto muso, cioè al contrario, sulla chi ha fatto peggio, ha fatto peggio Conte di corto muso, cioè, ma io guardo, si potrebbero guardare mille cose, tutto giusto quello che ha detto Stefano, io guardo solo Fulkrug, Nkunku, Jimenez, messi a confronto con Højlund, che è l'unico che alla fine poi del Napoli si è salvato dagli infortuni, giocatore da 70 milioni di euro, questo per dire che di corto muso, perché sono d'accordo su tutto, anche sul voto sul 6,5 in campionato, eccetera, ma Conte ha fatto peggio di Allegri. Allegri si è cresciuto le aspettative durante il corso della stagione, arrivando al 15-22 marzo, là con lo scudetto, là con la possibilità di stare la fine sotto, e poi invece si sono svelate un po' le fragilità, per me sempre più psicologiche, ma anche tecniche, ovviamente, tattiche di queste ultime giornate, ma Conte di corto muso ha fatto peggio.
2: Lorenzo Di Benedetto.
16: Ma è difficile, guarda, perché sono cose diverse, perché Allegri non gli è stato fatto il mercato, o meglio, il mercato di tutte e due è stato fatto, ma è stato sbagliato per tutte e due, meno male, chiaramente tra virgolette, per il Napoli che si è fatto male Lukaku, perché se non avessero preso Højlund o Lukaku si fosse fatto male 2 mesi dopo, sarebbe stato veramente complicato per il Napoli andare in fondo a questa stagione. Allegri vediamo, per il momento sono lì, però se Allegri arriva quinto dopo essere stato secondo tutto l'anno è chiaro che, che avrà fatto peggio lui. Vediamo, insomma, sono comunque accidenti al meglio, si dice a Firenze, quindi diciamo che non hanno fatto una grandissima stagione nell'uno nell'altro.
2: Andrea Piervincenzi,
16: diciamo che non hanno fatto una grandissima stagione nell'uno nell'altro.
2: Andrea Piervincenzi,

0: che ha quell'impronta, che possa ripartire in un certo modo. Adesso si appoggiava tanto su Rabiot, su Modric, che è un allenatore in campo, ha perso un po' Rabiot, ha perso un po' Modric per infortunio, è un po' scomparso dal campo. Poi anche la rendita di Pulisic, quanto hanno reso Pulisic e Leao, io non sarei molto d'accordo su, cioè i giocatori sono validi tutte e due, in quel contesto lì non hanno funzionato. Anche lì secondo me la responsabilità un po' ce l'ha l'allenatore, ragazzi, deve mettere nelle condizioni quei due elementi di grande qualità di dare il meglio, perché l'hanno dato gli altri anni Pulisic da esterno e Leao da esterno sinistro. Quindi lì secondo me c'è l'insufficienza almeno nel dare un gioco alla squadra. Su Conte un po' ha ragione Franco, nel senso che al minimo il campionato ha fatto anche decentemente con tutti gli infortuni che ha avuto, però nelle ultime partite dove stanno tornando tutti, ragazzi, non è che vedi tantissimo anche del Napoli, non vedi tanto a livello di calcio, c'è una squadra che è rimasta indietro anche il Napoli. Cioè qui ci sono tre squadre che giocano in Serie A veramente, una è il Como, una è l'Inter e una è la Juventus, proprio giocano. E la Roma devo dire che ha un'impronta, comunque è una squadra che gioca aperto in fuori, sì, le altre a livello di qualità di gioco, la Fiorentina che spesso l'abbiamo nominata è una roba, ha fatto dei risultati ma non la puoi guardare, sì qualcosa l'Udinese e il Parma benino, ma poi il resto non c'è niente da parte degli allenatori, E quindi secondo me Allegri, chiudo, e Conte si sono allineati troppo nella mediocrità.
1: Stefano, io voglio fare un'altra domanda: perché adesso la FIGC dovrebbe scegliere come CT uno di questi due? Motivazione, dimmi un motivo.
2: No, curriculum.
1: Curriculum.
2: Mi guardi così. È così. Insomma, non è che se fai male o benino o malino un anno
1: per ricostruire chi sceglieresti.
3: Era una caccia all'uomo. Cioè, mi ricordo una partita dove con l'Atalanta lo incontriamo, Bonacina, che era un difensore, gli si è aggrappato sulla schiena al primo minuto, è sceso al 94esimo e Maradona ha detto all'arbitro: no, ma mi continua a picchiare, è stato ammonito Maradona. Oggi Messi, se gli tocchi un po' la maglia, cioè, se vedete Messi non cade più, non c'è bisogno, basta che gli tiri un po' la maglia e viene ammonito. Ecco, credo che Maradona ha fatto le cose che ha fatto Messi per...
2: con dei principi di gioco, no, con questa cosa dell'appartenenza, la maglia azzurra, che poi alla fine non è che la maglia azzurra, l'appartenenza ti fa vincere le partite, aiuta, e poi aiuta anche il lavoro che sa fare sul campo, perché secondo me è molto bravo. Perché devi necessariamente prendere un grande nome per almeno fronteggiare queste situazioni di emergenza? Silvio Baldini è carico, orgoglioso secondo me di ricoprire un certo ruolo, allora promuoverlo ad interim, adesso farà due partite amichevoli a giugno, tu dici, lo promuovi e parti e vedi un attimo come va, e poi risparmieresti pure insomma del tempo, del denaro, visto che insomma poi Baldini non ha mai fatto del suo lavoro la questione di denaro, sì, arriva di conseguenza, ma non è un aspetto principale.
1: Non è un aspetto principale. Lorenzo Di Benedetto, perché dovrebbe affidarsi a uno di questi due la FIGC?
4: Perché qui c'è da ricostruire tutto, e soprattutto Antonio Conte in passato ha già dimostrato che anche con una squadra non fatta di campionissimi riesce magari a dare un'identità. Questo però stiamo parlando di 10 anni fa e il nazionale, non sto parlando di ieri. Io su Baldini ho i dubbi, perché qui è veramente complicato prendere un gruppo che ha fallito tutto tranne l'europeo del 2021, e quindi chiunque arriverà, chiunque sarà il nuovo commissario tecnico, avrà un compito molto molto complicato. Io lo scrissi subito dopo la Bosnia, io lo prenderei straniero, proprio per dare veramente una rottura.
1: Bergo mi ha detto uno spagnolo.
4: Ma guarda, spagnolo, inglese, tedesco, francese, quello che volete. Io però, proprio per dare una rottura col passato, darei la panchina della nazionale a un commissario tecnico straniero. Sì.
1: Tanto c'è stato anche chi si è proposto, perché ieri a Sky, in occasione del premio Gianni Di Marzio, veramente un bacio sempre al cielo, nazionale, ora sono libero, mai dire mai. Chi è? Claudio Ranieri, ha detto proprio ai microfoni di Sky, caro Piantanida.
5: No, grazie, voglio dire. Ma Ranieri, no, bellissima questa cosa, cioè, appena andato in pensione, io penso solo

0: moglie, gli voglio mandare un abbraccio fortissimo alla moglie di Ranieri, perché a Cagliari è andato in pensione, poi ha detto no, tipo la nazionale no, per carità no, perché devo fare nonno, vado a Roma, eccetera. Poi finisce la carriera da dirigente, ma sai che quasi, ma sta moglie che gli sta antipatica, ma sai cazzata, no, nel senso... Poi c'ha voglia, va da Ranieri, sto scherzando, ci mancherebbe. Però non credo che sia la soluzione giusta. Il perché scelgono o vorrebbero scegliere, secondo me, uno tra Conte e Mourinho è lo
1: no,
0: stesso.
1: Come Conte
0: tipo.
1: E Mourinho? No, Conte e
0: Allegri. No, te lo dico perché mi sono confuso. Conte e Allegri perché è lo stesso motivo per cui il Real Madrid sceglierà Mourinho, che fa un po' sorridere come scelta. Però secondo me ci sono delle situazioni, non dico che siano giuste o no, ma in cui il calcio è ancorato a una voglia di avere non tanto un allenatore, diciamo così, ma un ministro sì. perché
1: siamo poi... vecchi, di mentalità vecchia.
0: Ma non è una questione di essere vecchio, perché poi possono pure funzionare le cose, è proprio una questione di scelta, perché poi magari Allegri ci porta al mondiale, lo vinciamo, Conte ci porta al mondiale, lo vinciamo, e Mourinho va a vincere la quindicesima, la sedicesima al Real Madrid. Mm. Però è proprio una situazione dove un uomo, un presidente in federale o di club, a livello di fiducia e di sicurezza per ricostruire una nazionale o uno spogliatoio in delirio come quello del Real Madrid, ha bisogno di un uomo forte, e che l'uomo forte te lo dà l'esperienza, non te lo dà Farioli, che è fortissimo, che è bravissimo e tutto, ma purtroppo per alcuni ruoli serve anche altro. Oppure bisognerebbe rischiare e lascia da Farioli, è il miglior Italia. Senza paura, ma non siamo la Germania.
1: No, no, non c'è, ma non c'è questa mentalità. Lagesman, sono d'accordo con te.
0: E lo mette in nazionale. Sì, anche sì, se sì.
1: Sono d'accordo con te. Andrea, mi manca il tuo pensiero, poi sento un audio al volo. Vai, Andrea.
2: No, ma il fatto è che l'allenatore nazionale allena giocatori già fatti, se no non sta in nazionale. Non è che alleni uno che ha 17 anni, alleni uno che ha 24 anni e 300 partite in Serie A. Quindi non è che se tu prendi un costruttore di gioco, uno che dà un'impronta forte, quindi non Allegri per dire, no, che è più un gestore, allora migliori improvvisamente, perché devi creare i primi giocatori che arrivano con una certa mentalità, quindi devi rompere col passato, quello che hai detto te, non dire che prendi, come ha detto Franco, un ministro, ma non ti serve uno che gestisce, ti serve uno che dà un processo,
1: ma
2: no?
1: Sì, ma uno che c'ha un po' di aria fresca. Ma guarda, io ti dico una cosa, Andrea, non so se siete d'accordo, ma io anche per le due panchine di Milan e Napoli penserei proprio a qualcosa di diverso, eh? Tutte e due, ma senza, cioè, grazie Conte, è chiaro che Conte c'è un anno di contratto, è un problema, perché se lui dice rimango, rimane, e quindi fai la squadra con lui, quello che puoi fare. Però io andrebbe una soluzione proprio, cambia tutto.
2: Cioè, la nazionale italiana non può cominciare le partite come le comincia Allegri, speculando sull'avversario, deve avere proprio una mentalità, come hai detto, diversa, piuttosto che la partita che possa finire 4-3, però una mentalità diversa che spinge i giocatori a fare qualcosa di diverso, come ha fatto la Spagna negli ultimi 10 anni, il Belgio, la Germania soprattutto, che metteva allenatori mai visti, lui non lo conosceva nessuno, gli hanno dato in mano la nazionale, pure non è che lui gestiva, faceva l'allenatore, faceva il selezionatore e portava avanti un progetto che durava ormai da 10 anni della federazione. Credo l'Italia debba fare per quello Baldini, la scelta che dice Stefano ha un senso, perché tu porti avanti il progetto di una federazione, non di un allenatore che va lì a 5 Aspetta. Milioni all'anno.
1: Ci abbiamo un audio al volo prima di chiudere, vai, spentiamo un attimo.
3: Buon pomeriggio. Ma scusate, ecco. Tutti vogliono parlare della nazionale e mettere o Allegri o Conte, quale dei due, ma perché dei due? Tutti a cercare dei nomi antisonanti di allenatori, no? Allenatori che hanno avuto una carriera, cioè, ma perché Baldini non può andare bene?
1: Vedi, c'era ragione.
3: È bravo, gioca con la nazionale inferiore, ma ha tirato i miei risultati. Ho avuto l'esempio quest'anno,
1: fiducia.
3: Non era nessuno. Allenava la primavera, ha dato squadra prima dell'internazionale.
4: No, ma non è tanto quello.
3: Ha fatto
4: quello,
3: un buon lavoro.
4: Io lo dico non tanto per essere originale, è proprio perché c'è un momento di crisi. Secondo me, io capisco Lorenzo, anche molte, la maggior parte delle persone, insomma, è rischioso. Una nazionale,
1: certo, cioè, il rischio c'è.
4: Ma secondo me lui farebbe scelte, cioè non è che ci dobbiamo aspettare i soliti noti, Non so se mi spiego.
1: No,
4: secondo me lui 7-8 under 21 se li porta su.
1: Ma magari, sarebbe un bel segnale.
4: Voglio dire, tanto peggio di così.
1: È apposta.
4: Cosa c'è peggio di così?
2: Ma Stefano, ma la Spagna cosa ha fatto? La Spagna. quando è finito il ciclo, ha messo in mano tutta la...
4: Tanto vale la pena rischiare, perdere qualche partita e farmi buttare in volti nuovi, veramente.
1: Potrebbe, qualcuno ci scrive, potrebbe essere Pioli. Lorenzo, ti piace Pioli?
2: Sì, quest'anno è andato bene. Fatto bene quest'anno, quindi si è meritato questa chance. E, insomma, vabbè, ha fatto sì che si scrivesse una pagina di storia indelebile della Serie A, perché la Fiorentina è stata la prima a salvarsi senza aver vinto mai nelle prime 15, e c'è tanto di Pioli, insomma, in quelle zero vittorie nelle prime 15. C'è anche un po' di Vanoli, ma gran parte di Pioli. No, a parte le battute, io sono un po', l'ho detto prima, su Baldini, ma perché comunque sia si deve aprire un progetto lungo che deve durare 4 anni. Insomma, mi affiderei a qualcosa di diverso, però sono d'accordo. Cioè, io chi non vorrei più vedere sono quelli che hanno fallito 2 mondiali di fila, perché non sono adatti alla nazionale, non sono riusciti a far bene.
1: Quindi
2: con la maglia
1: azzurra.
2: Quindi
1: riferisci a Mancini, uno di questi, giusto?
4: No, i giocatori.
1: Sì, ah,
2: giocatori, perché a quel punto lì va davvero, puntiamo sui giovani e proviamo a creare una squadra che abbia un senso, invece che la cozzaglia di calciatori per poi andare a prendere, insomma, il centravanti dall'Argentina, che se non lo pensa
1: è vero.
2: Mancini non sarebbe mai arrivato in Europa, secondo me, Retegui.
1: Allora, sentite, chiudiamo così, a modo di gioco. Conte-Napoli è finita, si prosegue sì o no? Pier Vincenzi, parto da te. Conte prosegue con il Napoli sì o no?
5: No, per me andrà via.
1: Te andrà via.
5: Sì.
1: Lorenzo Di Benedetto.
2: Anche secondo me andrà via, per volontà sua e anche di De Laurentiis, che vuol risparmiare quell'ingaggio.
1: Dammi pure il sostituto, però.
2: Difficile. No, prima citavate giustamente, dicevi Marco, il nuovo che avanza, ecco, si sta ripensando a Sarri, quindi ti stanno già dando retta.
1: Beh, no, anche lì è nuovo, siamo una grande novità. Piantanida?
6: Testa, ha fatto un sondaggio quando ha buttato lì, sono aperto alla nazionale, io mi sceglierei, eccetera, e secondo me ha capito che la situazione nazionale è veramente grave, rischia di rimanere col Cerino. Se molla pensando di poter andare sicuramente in nazionale, ma ci sono troppi macelli e incastri per le nuove elezioni, le cose, eccetera. Secondo me si stanno creando le condizioni per la sua permanenza, a meno che poi non esploda con De Laurentiis, cosa molto probabile.
1: Stefano, tu prima, per ribadire, ti hai ripronunciato?
4: Per me 50 e 50.
1: 50 e 50, sì. Non sei ancora deciso.
4: No, non sono ancora... Manca probabilmente qualcosa che ti possa... potrebbe andare via, ma non è detta l'ultima parola.
1: Non è detta l'ultima. Con l'incontro con De Laurentiis, con il Faraone, potrebbe
4: perché
1: essere...
4: Perché c'è un altro anno di contratto, magari.
1: Va bene, vediamo. Questo provare. È una cosa importante, un altro anno di contratto. Staremo a vedere. Va bene, ringrazio Lorenzo Di Benedetto. A domani, Lorenzo.
4: Ciao,
1: grazie,
4: Lorenzo.
1: A presto.
2: Ciao, ragazzi, ciao.
1: Ciao, grazie ad Andrea... Anzi, Andrea rimane. Grazie a Franco Piantanida. Ciao, Franco. A presto, ciao, mi raccomando. Grande forma.
7: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Un partitone. E aspetta che con noi ci sono intanto il super portierone Simone Braglia.
4: Ciao Simone.
8: Ciao Stefano, ciao Marco, buongiorno a tutti.
1: Ciao Simo, cioè, poi ci ritroviamo anche Andrea Piervincenzi.
8: Ciao Andrea. Ciao Andrea. Buongiorno a tutti.
1: Poi collegato dalla non so se dalla redazione o meno, adesso lo vediamo, dalla redazione di Netflix, eccolo qui, Federico Bertolucci.
4: Ciao Federico.
1: Ciao Federico, ben trovato, buon martedì.
9: Ciao, ciao ragazzi, buongiorno. Martedì. Sì, sono in redazione qui a Netflix.
1: Bene,
9: buongiorno,
1: bene, buon lavoro anche a voi. Senti Fede, facciamo un giro un attimo su Dybala. Ho preso questo argomento al volo proprio perché, insomma, a parte che non si sa quando si gioca il derby, perché insomma abbiamo ricostruito qui tutti gli aggiornamenti che arrivano. La prefettura decide un orario, sposta lunedì e decide un orario, poi la Lega Serie A che fa? Dice, decideremo tutto con serenità, ricorso al TAR, quindi grande serenità, e quindi blocca tutto, non si gioca, non si capisce che quello che succederà, insomma, bene così mi viene da dire, caro Federico. Però, detto
9: una,
1: qui,
9: una follia.
1: Una follia, follia, non so, fai tu, perché noi abbiamo già dato in precedenza.
9: No, quindi vai. Per me la follia è a monte. Un anno fa, a luglio, quando si fanno i calendari, non si mette il derby nella domenica nel weekend degli internazionali. Roma ha tanti grandi eventi, voi lo sapete meglio di me, ci abitate, la vivete di più, ma qualche volta ci sono stato anch'io. Roma ha tanti grandi eventi durante la stagione, li sa gestire, però... La concomitanza tra il derby di Roma, che è una partita che ha problemi di ordine pubblico acclarati da tanti anni, e un evento diventato ormai planetario come gli internazionali di tennis, certo, non doveva esserci, e quindi l'errore è a monte. Poi questo braccio di ferro tra la Lega e le istituzioni mi fa sorridere, perché credo, io non sono esperto, ma credo che l'ultima parola ce l'abbiano le istituzioni, non la Lega Calcio. Se la prefettura decide che il derby non si gioca di domenica, non capisco su che basi la Lega faccia ricorso al TAR.
1: No, ma cioè, qual è il ricorso? Ci stavamo chiedendo anche io e Stefano prima, poi magari si poteva fare pure una telefonata. Facciamo una telefonata al prefetto prima di fare tutte queste dichiarazioni. Ma che dici?
9: Certo.
1: Cioè, proprio per, no, una cosa, ancora il telefono funziona, ce ne stanno tanti adesso, i cellulari. Si poteva fare eventualmente, vabbè, comunque. Detto questo, su Dybala, che potrebbe giocare l'ultimo derby, che dici? Che idea ti stai facendo? Perché insomma lui ha fatto questa dichiarazione, e come ha detto Stefano, sembrava anche come dire, vabbè, io, non dipende da me, insomma, in questo momento vediamo.
9: Sì, sì, non lo so, sinceramente, Dybala... sentivo quello che dicevate, chiaramente il contratto attuale è un contratto che va tagliato, è troppo oneroso, sì. Credo che sia anche una scelta della Roma, nel costruire una Roma magari futura. Dybala è un giocatore fortissimo, ma che di fatto ormai ti dà un apporto minimo, cioè quante partite gioca all'anno Dybala? Può essere una scelta, non lo so, ma lo stesso Dybala, sono almeno 2 anni che si parla di un possibile ritorno in Argentina, sì. Si parlava del Boca. Io credo che sia la conclusione naturale di un rapporto, per quanto poi questo giocatore, quando sta bene, fa ancora la differenza, perché domenica a Parma Dybala ha giocato sontuosamente,
1: sì, sì,
9: il problema
1: sì.
9: è che non giocava da quanto, però ne gioca una ogni tanto di partita, quando gioca è sontuoso, ci credo che Gasperini se lo terrebbe anche, perché Gasperini dice, ma io anche se ce l'ho per 20 partite, però certo, quelle 20 dammelo, no? Gasperini, che gliene importa?
1: Certo, Braglia!
10: Dimmi,
1: hai sentito? No?
10: Dybala?
1: Dybala, tutto il casotto del derby, hai sentito, no?
10: Al casotto del derby sono d'accordo con quello che diceva Federico.
1: Sì,
10: si doveva prevedere molto tempo prima la stesura dei calendari. Sul discorso di Dybala, per me, cioè io sto a sentire l'allenatore, perché è l'allenatore che poi decide i giocatori, perché se no, poi per amor del cielo, detto questo, io credo che Dybala, come giustamente ha detto Stefano, di Dybala in giro in Italia e la qualità dei giocatori che ci sono in giro è poca roba, quindi per cui un Dybala a mezzo servizio è sempre un signor giocatore.
1: Gian Vincenzi?
11: No, ma è come ha detto Stefano, la qualità la vedi. Tra l'altro Gasperini sembra un allenatore, è sempre passato per un allenatore che ama e che amava i giocatori molto fisici, non è così. Gasperini ama tanto la qualità dei giocatori. La differenza l'ha fatta con Lukman l'anno scorso, l'ha fatta con Papu Gomez, l'ha fatta con Ilicic, che tra l'altro assomiglia un po' a Dybala tecnicamente, quindi lui quei giocatori lì non ne fa meno. Quindi è ovvio che un altro Dybala non lo trovi, e se andrà via Dybala vorrà quella caratura là lui, perché l'abbiamo già detto tante volte, Gasperini non è a Roma per arrivare quarto o quinto, Gasperini è a Roma per fare un salto di qualità e possibilmente in 2-3 anni lottare per il titolo. Quindi se va via Dybala devi cacciare i soldini e prendere uno che diventerà più o meno come lui, perché
1: guarda,
11: se non vinci.
1: Guarda, qua c'è Pietro al 331-8200-213 che ci scrive, Stefano e tutti gli altri, come si fa a confermare Dybala che su 70 partite ne fa meno della metà?
4: Abbiamo detto.
1: Però il problema è questo, cioè nel
4: di
1: senso
4: vedere anche il compenso patuire un altro accordo economico, esatto, e tenerselo
1: anche perché lui è scadenza e quindi
4: 20
1: si potrebbe
4: partite partire. Di alta qualità di Dybala valgono 40-30 di una,
1: cioè deve essere tutto conforme a quello che è
4: neanche sfiora la sua classe,
1: la situazione anche del giocatore, certo, no? Quindi prendere in considerazione questo, lui non può pretendere, la società,
4: ma io credo che non sia una questione economica, proprio non l'hanno chiamato,
1: sì, vero, perché questo è sembrato, Stefano. Quindi se non l'hanno chiamato vuol dire che hanno preso una decisione,
4: probabilmente,
1: molto probabilmente, perché se no ti chiamano, no? Dicono guarda,
10: sì, però non c'è più il rispetto nei confronti delle persone da parte delle società. Purtroppo gli stranieri Le società straniere sono fatte così, cioè non, per loro un giocatore vale l'altro, se non magari addirittura non conta un giocatore dal punto di vista umano non conta nulla. Perché abbiamo visto il caso di Bala, ma ne abbiamo visti tanti altri, non da ultimo anche, mi piace sottolinearlo, ne ho parlato con te Marco e anche con Stefano, cioè la cacciata di Sbravati dalla Juve, cioè di un signor responsabile di un settore giovanile che pur avendo vinto quello che ha vinto, praticamente avendo ancora degli anni di contratto è stato cacciato dalla Juve, e non è una questione di soldi, è una questione proprio di trattamenti che oggi come oggi
1: si è perso un po' il rapporto forse con le persone,
10: si è perso il rapporto, esatto, si è perso il rapporto con le persone, il rapporto più freddo, di gestione più fredda, loro sono i proprietari, gestiscono così. Secondo me ci sono grandi errori da parte delle società straniere nella conduzione delle società. Infatti chi ha vinto anche per una questione di umanità rivolta a coloro che lavorano all'interno della società. Chi non ha senso d'appartenenza oggi non riesce a vincere più. Apriamo un capitolo un po' troppo lungo per poter stare a discutere, però io vedo,
1: però qualcuno potrebbe pure dire i tempi sono cambiati, bisogna un po' adeguarsi a queste cose.
4: Sì,
1: qui,
4: è vero, insomma, Marco, però consentimi, quello che dice Simone non è del tutto sbagliato, cioè lui dice senso di appartenenza, i valori, il gruppo, la squadra, lo sport di gruppo,
10: non è più lo spogliatoio qua.
4: Cioè il Paris Saint Germain è pieno di soldi, ma si vede che hai visto gli ultimi minuti a Monaco di Baviera, cioè la panchina partecipava, ci sta un lavoro anche umano, di valori, fatto bene dall'allenatore. Cioè l'allenatore è bravo non soltanto a instillare i principi di gioco, ma anche a trasferire qualcosa di sentimentale all'interno delle cose. No, senza anima tu non vinci uno sport.
1: Guarda, hai fatto bene,
4: non c'è poco da fare, sono d'accordo con quello che ho detto. Sì,
1: ha fatto bene a sottolineare una cosa, perché ho letto
4: anche
1: passaggio...
4: nel 2040, nel 2080, sarà così.
1: Ho letto un passaggio di Cross, giocatore del, ve lo ricordate,
4: salvo
1: no?
4: gli Avatar, insomma, se poi ci impallano tutti, no?
1: Che ha detto, dice, avete visto quando è uscito dal campo Dembélé che l'ha sostituito Luis Enrique, no? Nella partita? Avete visto che cosa fa lui? Va in panchina, si mette lì, incita i compagni, quindi partecipa. Ha detto, quando invece d'altre parti sostituisci qualche giocatore importante, esce fuori tutto incazzato, insomma, no? Questo è un po' il senso, no?
4: Ma può uscire anche dal campo incavolato, non è quello. È proprio, si respira, cioè se non si respira quell'aria lì, poi guadagnare una montagna di soldi, guadagnare 2 lire, 2 euro, poco cambia. Secondo me lo sport a grandi livelli, cioè non è che è dissimile dallo sport dilettantistico, te lo porti dietro, c'è la passione, tu hai la passione per le maratone, cioè quanta passione ci metti?
1: E quanta fatica.
4: Bravo, però ci devi andare preparato, quasi da professionista, perché sennò
1: ti fai male.
10: No, Marco posso, scusami.
1: Vai, poi sento anche...
10: Per rafforzare questa idea che diceva Stefano, che vinci con lo spogliatoio come quello del Paris Saint-Germain, come quello dell'Inter, ti faccio un esempio di un altro sport, il tennis, nella Coppa Davis, vedere i giocatori che ci sono in panchina, che partecipano ad ogni punto a quello vuol dire gruppo, quello vuol dire...
4: E che vincono senza Sinner.
10: Esatto, che vincono proprio... senza Sinner. Esatto. Quello vuol dire l'essere, aver creato un gruppo che ha determinati valori e con i quali insieme si arrivano agli obiettivi.
1: Certo.
10: Negli altri, abbiamo un esempio lampante, alla luce di il Milan in questo caso c'è tutto meno che un gruppo da questo punto di vista. Ci sono tante altre squadre in Serie A che non hanno un'identità, ma per identità non è l'identità legata a un valore economico, è un'identità umana, c'è un rapporto umano e un'appartenenza che di contenuto è legato all'aspetto umano.
1: Senti Federico, dando un'occhiata, cambio al volo un attimo argomento, poi se vuoi aggiungere qualcosa fallo pure, però Napoli 70 punti, Juventus 68, Milan Roma 67, Como 65, ingorgo Champions ragazzi, a 2 giornate dalla fine, qui veramente è difficile,
9: è addirittura un ingorgo maggiore di quello che si potesse pensare, perché onestamente fino credo a venerdì l'idea di tutti era una lotta a 2, Juventus, Roma e magari il Como, che però era staccato, quindi diciamo che il Como aveva poche chance. nel giro di due giorni è diventata una lotta a cinque. Di queste cinque io credo che il Napoli comunque abbia semplicemente rimandato, perché io credo che il Napoli tra la partita col Pisa e l'ultima giornata riuscirà a fare quei tre punti che gli servono. Gli altri sono tutti in bagarre, e ad oggi io credo che il Milan, stando al momento di forma, il Milan sia quella messa peggio. Cioè, il paradosso è che il Milan, se dovesse sbagliare la partita di Genova, rischia addirittura di andare in conference, perché se il Como vince e il Milan perde, il Milan si ritrova fuori da tutto. Poi certo c'è il derby di Roma, bisogna vedere cosa fa la Roma, la Juventus all'ultima giornata avrà il Torino, credo sarà quella la partita più difficile, più che onestamente Juve-Fiorentina, che vedo più semplice. Però io in questo momento, se dovessi scommettere un euro, non lo metto sul Milan.
1: Non lo metti sul Milan. No. Pier Vincenzi, facciamo un giro veloce su questa cosa.
11: Tre mesi fa io avevo detto che Juve-Roma le vedevo davanti al Milan, tre mesi fa, perché mi davano una sensazione di
1: quindi anche tu escludi, tiri fuori il Milan, anche tu?
11: No, ha questo vantaggio enorme che a parità di punti fa fuori la Roma, se fanno tutte e due sei punti, però la partita di Genova secondo me è più complicata del derby, perché la Roma in questo momento, con la Lazio che giocherà tra l'altro tra domani, la Roma secondo me in questo momento è parecchio più forte della Lazio, sinceramente, con la Lazio che avrà una squadra anche un po' messa male, perché devi giocare sicuramente 90 minuti, magari giochi 120, quindi secondo me il Milan è cioè, leggermente dietro, ma non nettamente, perché magari un colpo di rimbalzo ce l'ha, e se vince Genova l'ultima col Cagliari per me non è una partita, con tutto il calcio moderno un po' cambiato da quel punto di vista, ma credo che le motivazioni alla fine Milan-Cagliari non può che finire con un risultato pieno a favore del Milan.
1: Braglia?
10: Ma sì, è un bel ingorgo, però in questo momento io vedo avanti leggermente la Roma, perché vincere la partita di Parma, come l'ha vinto la partita di Parma, ti dà quell'autostima e quella forma, e soprattutto alla fine di un campionato abbastanza faticoso dal punto di vista mentale e quant'altro, che ti permette appunto, questa vittoria a Parma ti permette di affrontarla con un'autostima a mille rispetto a una squadra, il Milan, che arriva da partite molto deficitarie da un punto di vista di forma mentale, perché in questo momento conta l'aspetto mentale delle partite. E non da ultimo non scarterei il Como, perché secondo me il Como fa un playing, dovrebbe fare un playing a meno dell'ultima partita a Cremona, che
1: a 71 secondo me ci arriva.
10: Secondo me arriva a 79
11: punti, Simone, perché la Juve c'ha quell'ultima partita col Torino. Il Torino non è quello di qualche mese fa, il Torino è una squadra in salute, quindi pure la Juve è dentro.
1: Ma io ho ritrovato Vlahovic, Pier Vincenzi. Non sottovalutate l'effetto Vlahovic.
10: Ma per me la Juve è fuori da quel contesto.
1: Fuori dalla Champions?
10: No, fuori nel senso che entra dentro.
1: Entra dentro, cioè fuori dal mucchio, dall'ingorgo, tu dici.
10: Dall'ingorgo.
1: Scuote la testa, in pallone. Non scuoto nulla. No, tu metti dentro pure la Juve, questo ingorgo ci sta.
4: Sì, perché l'ultima, il Toro, mi sembra bello in forma.
1: Sì, dici?
4: Quindi secondo me, noi stiamo parlando di forse 6 punti che potrebbe fare il Como. Le altre non lo so. Diciamo così,
10: no, quello c'ha ragione.
4: Secondo me il Milan che fa? Ne perde Milan, secondo me non le perde le ultime due.
1: Non le perde le ultime.
4: Pareggio
1: due.
4: Una vittoria, secondo me.
1: Pareggio una vittoria ce la fa, insomma.
10: Ma non lo so.
4: Ma che non ne perde un'altra ancora, Simone? Non lo so. Io
10: ascoltami, a Genova ti dico che stanno aspettando questa partita.
1: Che è una battaglia di credito, davvero, Federico, sì. È così. Ma perché aspetta?
10: Sì.
1: Ma no, perché c'è De Rossi che c'ha, è una doppia partita, allora, per De Rossi, diciamola, sì, tutta.
9: No, ma certo, c'è l'aspetto De Rossi che sicuramente vuole. Ah, De Rossi, non dico che si giochi l'amore dei tifosi della Roma, perché sarebbe eccessivo. De Rossi ce l'avrà sempre l'amore dei tifosi della Roma. Però voi immaginatevi se lunedì o domenica, adesso non so quando si giocherà perché non si capisce niente, ma voi immaginatevi se i tifosi della Roma vedessero un Genoa scarico, che si scansa, no? La faccio semplice. è ovvio che questo non potrà succedere. In più ci aggiungo che il Genoa giocherà la sua partita a casa sua l'ultima giornata. Tra l'altro Genoa-Milan hanno una rivalità molto forte, parlo di tifoserie, quindi no, la partita di Genova è difficile, è ostica. In questo momento il Milan va a fare una partita molto complicata, ma soprattutto il Milan dell'ultimo periodo dimostra che può perdere con chiunque nettamente, perché certo. Milan-Udinese 0-3 non è una cosa di tanto tempo fa, no, è una partita di 20 giorni fa.
4: No,
9: quindi...
4: no, ma non c'è dubbio, Federico, però non lo so, non immagino il Milan che possa perdere altre due partite. Cioè,
9: No, due no. Col Cagliari sono d'accordo con Pier Vincenzi. Milan Cagliari dovrebbe essere uno, credo.
4: Ma Genova riperde il Milan. Bah, magari pareggia.
9: Però tu hai detto che secondo te pareggia. Allora, secondo me, se il Milan fa 4 punti, poi bisogna vedere cosa fanno, cosa fa la Roma. Perché se la Roma ne fa 6, allora il Milan è scavalcato dalla Roma.
1: È un bel finale. Quindi... intanto bisogna vedere quando si gioca la prossima giornata, che ancora non lo sappiamo. Tra le altre cose. Però ultimo giro, Federico, parto da te. Nel Milan c'è un gran caos in questo momento, no? Cioè, il ritiro, domani vanno in ritiro, vero?
9: Sì, domani inizia questo ritiro.
1: Cioè, tutti sotto processo.
9: Sembra un ritiro, sì, sembra anche un ritiro che non mette d'accordo tutti, perché pare che l'abbia
1: Allegri non era molto contento, non mi è sembrato proprio molto...
9: Pare di no.
1: Mi sembra di percepire che non c'è proprio una grande, in questo momento, linea comune tra direttore...
9: Facciamo una cosa. Non c'è una linea...
1: Io vi chiedo una cosa. La prima cosa che deve fare, a prescindere di come vada questo finale, sia che arriva in Champions che non arriva in Champions il Milan, la prima cosa che deve fare il Milan è finire il campionato. Federico, la prima cosa.
9: Deve decidere a chi vuole realmente affidare il percorso, il progetto tecnico, perché il problema del Milan, uno dei problemi del Milan, è che dall'inizio dell'anno, cioè dall'estate, non c'è comunione di intenti tra la proprietà, la società e la dirigenza e l'allenatore. Iglitare non ha potuto fare realmente il suo lavoro in questa stagione. Massimiliano Allegri, che ha delle colpe, ne ha tante secondo me, però ha anche qualche giustificazione, cioè quella di non aver potuto incidere minimamente sul mercato, perché non è stato mai ascoltato Massimiliano Allegri, non è stato ascoltato nemmeno Tare. A gennaio stavano comprando
1: Matetà
9: e lo stavano comprando.
1: Ha portato i giocatori a trovare questi
9: Urlani,
1: giocatori.
9: Urlani e Moncada seguono una strada, Tare ne segue un'altra, Allegri ne segue un'altra ancora. Vi dico che addirittura Ibrahimovic ne segue un'altra, perché Ibrahimovic parla con alcuni giocatori nello spogliatoio dicendogli, quelli che giocano meno, ok, quindi mi vengono in mente i Kunku, gli Asciari, quelli che potrebbero essere un po' scontenti, e pare che Ibrahimovic vada a parlarci e gli dica l'allenatore ti doveva far giocare di più. Bene. Cioè la situazione è molto complicata, è una polveriera. Allora per me la proprietà, la prima cosa che deve fare è fare chiarezza, stabilire una linea di comando.
1: Bene, Braglia, che deve fare? La prima cosa, veloce, che devo andare in pausa.
12: No, confermo tutto quanto ha detto Federico, non ha né più né meno.
1: E quindi la prima cosa che deve fare?
12: Ma anch'io è da mo'. O vendo la società, però non c'è un acquirente oggi, o se no, a mio modo di vedere, devono restituire, ma non succederà mai, e poi non accetterebbe mai quello che c'era quando ho vinto lo scudetto, la società che c'era quando ho vinto lo scudetto.
1: Cioè, devi chiamare Maldini?
12: Sì, però non succederà mai, perché bisogna vedere. Bisogna vedere se anche Maldini dovesse accettare, ma non credo che
1: e tu dici deve richiamare Maldini. Bene, Pallomeni, la prima cosa?
4: Beh, la situazione... Io non sono favorevole per i ritorni, però in questo caso l'eccezione...
1: Faresti pure tu riportare Maldini?
4: Beh, insomma, la situazione è molto confusa. Cioè, ci sono i tifosi che contestano la società, all'interno non si capisce le dinamiche, non si capiscono le dinamiche, anche per un... non banale... però per una decisione di andare in ritiro, chi c'è favorevole, chi non è favorevole, ma in questo momento devi star zitto, mettere le tende a Milanello,
1: certo,
4: no, cioè non lo so,
1: quindi pure tu sei dello stesso avviso. Pier Vincenzi?
13: No, io sono molto d'accordo con quello che ha detto Federico, che magari decido che ci sono più anime dentro il Milan, però la cosa che non sopporto è perché quando le cose vanno bene, tipo quando era seconda vicino all'Inter, la società era tutto a posto, nessuno parlava.
1: Sì, grande lavoro di Tare e di Allegri, si diceva.
13: ok, perdi, avevano sistemato il progetto tecnico, poi perdi quattro partite, boom, escono dallo stadio, la società, Furlani. Cioè, allora, o è colpa della società sempre, oppure mai. Cioè, nel senso, sennò qui è troppo facile così, è come il giochino degli allenatori. Quando fanno male, male, è colpa di come gli hanno costruito la squadra, e quando fanno bene è merito loro. Non è giusto, ragazzi. Cioè, la società,
1: anche questa è un'osservazione che ci può stare.
13: La squadra comunque è competitiva, se arriva quinta, la colpa di giocatori, di allenatori, di tutti quanti. Cioè, di chi è colpa? Perché deve essere colpa di Furlani o di uno che ha messo i soldi per comprare i giocatori? Questa è una cosa proprio che io non riesco a capire. Se la Lazio vince, mo lo dico, diventa bravo perché ha vinto domani. Cioè, se perde è un coglione, non è capace a fare squadre, Fabiani non capisce niente e così via. Io credo che ci vuole più equilibrio e soprattutto più onestà intellettuale nel giudicare quello che succede in campo.
1: Giusto, va bene, ci fermiamo qui allora. Pier Vincenzi, grazie per questa analisi, ci sentiamo prestissimo.
4: Ciao Andrea.
1: Ciao Andrea.
13: Un abbraccio.
1: Andrea. Federico, ti lasciamo al lavoro. Io ho visto, c'è una bella finestra, si vede il cielo azzurro alle tue spalle. In fondo,
9: no, alla mia destra, no,
1: io la vedo da ieri. È il riflesso.
9: Sì,
1: ah,
9: sì.
1: Tu ce l'hai davanti.
9: Una bella giornata oggi.
1: Ti vedo un cielo azzurro proprio.
9: È vero.
1: Vabbè, mette serenità.
9: Un cielo romano. Qui non siamo meno abituati, però ce l'abbiamo anche noi ogni tanto.
4: Mentre il cielo al Foro Italico è plumbeo per Pellegrino. 24 minuti sta capitolando
1: 4-0. Già, la roba. Questo è un carro armato, ragazzi. È una roba impressionante sto Sinner, mette pure paura. Mamma adesso mia. Capito, va bene, caro Federico, a presto, buona
9: grazie ragazzi,
1: un abbraccio.
7: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Stefano, c'è Simone Braglia.
4: Ciao Simone.
1: Con noi.
14: Ciao Simo,
1: ben buongiorno. Trovato, ben ritrovato Simone, stai bene, tutto ok?
14: Sì, dai, tutto ok.
1: Allora, diamo anche il buon pomeriggio a Franco Ordine. Ciao Franco.
4: Ciao Franco.
15: Eccomi, buon pomeriggio a voi tutti.
1: Buon pomeriggio. Io voglio farvi subito una domanda a tutte e due, anzi a tutte e tre, ma questo argomento l'abbiamo già toccato io e Stefano, però voglio sentire pure Braglia e Ordine. Ma chi sta facendo peggio tra Conte e Allegri? Braglia.
14: Ah, a me, tra Conte e Allegri, ma chi sta facendo peggio? Alla luce di come stanno le squadre e della classifica, Allegri.
1: Perché? Però mi dite perché?
14: Ma perché la squadra ha meno identità di quello che si sperava potesse avere, al di là degli infortuni o dei vari... cioè, la squadra si è involuta dall'inizio dell'anno, a mio modo di vedere, non ha avuto quel trend di continuità che comunque aveva nella prima parte dell'anno.
1: Qualcuno però ti potrebbe dire che non è stato aiutato con il mercato, con le richieste eccetera, quindi...
14: Beh, ma allora ha sbagliato, cioè io penso che il ruolo dell'allenatore sia anche quello di dover imporre una linea di gestione e soprattutto una linea di persone da acquistare per la valenza del gioco che deve esprimere la squadra di cui...
1: Cioè tu dici l'allenatore deve entrare anche in queste tematiche, non può stare fuori, questo stai dicendo?
14: Ma sì, perché se io vedo una delle squadre che ha una maggiore identità oggi è il Como, e Fabregas ha fatto lui tutto il mercato, ha avuto il budget a disposizione e ha comprato lui i giocatori che voleva comprare per quello che voleva.
1: Però qualcuno ti potrebbe dire lì c'è una intesa tra società e allenatore, c'è un discorso diciamo di lavoro insieme, mentre qui ci sono delle anime diverse che vanno ognuno un po' dove gli pare.
14: Ma delle anime diverse, il calcio ormai è diventato un'impresa e come tale deve essere gestita da chi è a capo della società e nel rispetto però dei ruoli che ci sono all'interno di una società. Perché se uno si vuole interessare, se metto caso la proprietà che mette i soldi, cioè la proprietà è fatta per mettere i soldi e mette i soldi per certi acquisti. Dopodiché chi deve scegliere, a mio modo di vedere, è chi capisce del mercato, perché se la proprietà si adotta del fatto di dover capire anche del mercato, forse non c'è rispetto nei ruoli di chi deve invece tecnicamente dover utilizzare la sua conoscenza per prendere quei giocatori che servono per arrivare agli obiettivi che la società pone.
1: Stefano, arrivano tanti messaggi, no? Conte il più colpevole avendo una squadra top ha miseramente fallito. Buongiorno, ci scrive Federico Franche, il Milan non ha giocato e specula solo sul contropiede, all'inizio andava bene, ora che siamo alla fine non sanno più che cosa fare. E poi vabbè, qualcuno dice ho paura che la Juve non arriva a quarta, quindi altri temi.
4: Insomma, a me sembra che sia un discorso anche generale, Marco. Io capisco che l'attenzione adesso è focalizzata su questi due fuori classe.
1: Beh, panchina, sono i due allenatori più importanti, del nostro campionato.
4: Per un motivo per l'altro non stanno convincendo, soprattutto perché le loro squadre non offrono spettacoli così irresistibili da un punto di vista estetico. Detto questo, per me restano due allenatori di valore, poi possiamo discutere chi ha fatto peggio, chi ha fatto meglio. Io mi sono esposto, t'ho detto, cioè, secondo me dipende, perché insomma Conte è vero che ha fatto male, malissimo in Champions League, in Coppa Italia e benino in campionato, però non ha avuto a disposizione, non è che gli voglio creare della tema,
1: non
4: ha avuto
1: a disposizione. Perché non ce li ha avuti qualcuno?
4: Per colpa magari anche di, non lo so, di dividere le responsabilità degli infortuni, okay. Però insomma non ce li ha avuti, insomma, di chi è la colpa?
1: No, vabbè, io faccio, sai, la
4: no, per carità, la responsabilità anche dell'allenatore, di chi, o di qualcuno, anche voglio dire lo staff match, lo staff dei preparatori atletici, insomma, voglio dire un po' di tutti, perché se si fanno male in 8, in 10, ci sarà un problema.
1: Certo.
4: Detto questo, però non ce li hai avuti.
1: Questo è vero.
4: I giocatori più importanti. Quindi, per certi versi, è un po' ingiudicabile, perché poi incastro. Dall'altra parte, se entra dentro in Champions League il Milan, secondo me ha fatto il suo, ma questa è una mia opinione.
1: Esatto, tu hai sempre
4: poi avuto sono in minoranza e ti dici, vabbè, ma che spettacolo, adesso il Milan c'ha il fiato corto. Tutto giusto, tutto corretto, tutto condivisibile, tutto vero. Però aspettiamo queste ultime due partite. Se non dovesse centrare la Champions League, allora poi il giudizio sarà rivisto. Concludo dicendo, e volevo dire invece un'altra cosa, dietro l'Inter c'è un'incompiutezza generale di queste squadre dietro. Chi ha fatto bene, ha fatto adesso la Roma sta facendo bene, ha fatto male, il Milan sta facendo malissimo, ha fatto bene però nella prima parte, cioè voglio dire, vedi Napoli, Juventus, Roma, Milan, ecco il Como è l'unica eccezione, perché voglio dire, non è che gli si chiedeva tanto all'inizio della stagione al Como e sta facendo una stagione sopra le righe, ma le altre quattro, te dimmi chi... Sai scegliere chi è più forte una dell'altra?
1: Tutte incompiute, tu dici.
4: Mamma
1: okay.
4: mia, una cosa. Fammi... C'è l'Inter che ha perso quante? 5 partite in campionato? Ha dominato, ha preso il largo.
1: Sì.
4: Ha preso il largo, dopo Pasqua ha preso il largo.
1: Franco, voglio sentire anche il tuo pensiero.
15: Ah, ma guarda, il mio pensiero è molto semplice. Dal punto di vista estetico, io ieri sera ho visto Napoli-Bologna, non mi sembra che il Napoli rispetto al Milan offra questo... strepitoso calcio spettacolo, per cui diciamo siamo più o meno lì. Il Napoli, se dobbiamo giudicare oggi il lavoro di Conte, dobbiamo mettere il fatto che primo partiva dallo scudetto la passata stagione, secondo reduce da un mercato sontuoso, terzo come diciamo spiegazione parziale e importante allo stesso tempo il numero industriale di infortuni patiti durante la stagione. Poi possiamo discutere su a chi attribuirne la responsabilità, ai medici, soltanto ai preparatori, oppure complessivamente allo staff tecnico, questo è tutto da vedere. Il Milan partiva da l'ottavo posto l'anno scorso, ha fatto un mercato soprattutto a vendere e si è ritrovato obiettivamente a fare tutto un girone d'andata, 42 punti, eccellente, tanto è vero che era in zona, diciamo tra virgolette, primo secondo posto. È un girone di ritorno molto deludente, secondo me c'è il fatto che paga obiettivamente due crisi clamorose, una di una rosa molto ridotta, tolti gli 11 titolari, obiettivamente non è che c'ha grandi ricambi in panchina, e secondo la crisi acuta degli attaccanti e soprattutto di Leao e Pulisic, che dovevano essere i suoi due bomber di razza. Questa è la spiegazione per cui, come Stefano, concordo, se il Milan va in Champions ha fatto il suo, quindi sei. Io personalmente sono molto scettico, secondo me non ce la fa. Se il Milan non ci va, diventa 4 in pagella, con coinvolgimento anche dello stesso Allegri. Il Napoli ci andrà domenica a Pisa e quindi diciamo ha fatto il suo, tenuto conto del flop clamoroso in Champions, secondo me prende un 6+.
1: mi trovo molto d'accordo su tutto quello che ho sentito, però vi faccio allora una domanda. Visto anche diciamo la votazione che ha dato Franco adesso, no? Distinguendo le due cose, allora facciamo l'ipotesi in cui il Milan non va in Champions e comunque il Napoli finisce questa stagione conquistando, possiamo dire, all'ultima giornata più o meno la zona Champions. Cambiereste gli allenatori tutti e due? Stefano?
4: Bella domanda.
1: Considerando che conta un altro anno di contratto.
4: Quindi... Allora, sono due allenatori, io mi metto dalla parte, adesso facciamo questa cosa qui, questo ragionamento. Mettiamoci dalla parte di Allegri e Conte. Allegri e Conte sono due allenatori diversi, simili, però nel fatto di avere giocatori forti a disposizione. Allora, tu non puoi cambiare 20 giocatori, diciamo 15,
1: certo. 18. Ok. E
4: quindi cambi l'allenatore.
1: Cambi gli allenatori.
4: Delle due l'una, non è che puoi cambiare
1: quindi
4: 10 tutte calciatori,
1: tutte e due,
4: cioè Allegri, adesso mi immagino Max, okay, che dice quello no, quello no, quello no, quello no, e dicono guarda, sai che c'è, tu no, perché non puoi cambiare 12, cioè non è mai accaduto nella storia delle società
1: una rivoluzione dei giocatori, non si può,
4: nei secoli che puoi cambiare 15 giocatori, non c'è questa possibilità di farlo, e quindi cambia allenatore.
1: Vado da Ordine stavolta e poi mi lascio Braglio.
15: Allora, Franco. Sì, allora io dico questo, voi sapete che io ho un debole per Antonio Conte, oltre che un'amicizia sincera, è una stima notevolissima, però dal punto di vista estetico, e quindi vi pongo questo quesito, obiettivamente il Napoli di quest'anno è un Napoli che non cattura mai l'occhio, mi chiedo
1: verissimo.
15: perché certi sapientoni che non hanno mai allenato nemmeno in una scuola calcio mettono sotto accusa il calcio di Allegri, che è obiettivamente scheletrico dal punto di vista offensivo, e invece stanno zitti dinanzi a Conte. Questo è un quesito che lancio al vostro dibattito.
1: Tu dici la critica perché è più feroce nei confronti di Allegri per la qualità di calcio,
15: certo,
1: e non di Conte.
15: Te lo dico io perché proviene purtroppo da un nucleo ristrettissimo di persone che hanno dei problemi di natura personale nei confronti di Allegri, e quando c'è un problema di natura personale, di rapporti, di rancori eccetera, nel giudizio non sei mai sereno e mai obiettivo. Rispondere al tuo quesito, allora Allegri se vince la Champions non solo ha non solo ha il contratto ancora per un anno, ma gli scatta l'opzione per il rinnovo dell'altro anno ancora.
1: Okay.
15: Nel caso di Conte ha ancora un anno. Il problema di fondo, secondo me, per tutti e due è identico, e cioè il Napoli va sicuramente in Champions, ma il piano industriale del Napoli dell'anno 21, che prevede abbattimento del monte stipendi,
1: certo,
15: puntare sui giovani, liquidare parte dei giocatori in scadenza di contratto tipo lo Bogdan, Anchissà e compagnia bella, può soddisfare Antonio Conte? Idem con patate per Allegri, ammesso e non concesso che vada in Champions, secondo me non ci va. Il piano industriale, perché ha una squadra che in questo momento è impaurita, domenica voi dovevate vedere le facce dei giocatori del Milan quando sono entrati in campo per fare il riscaldamento con l'inizio della contestazione. L'anno scorso, quando c'è stata la contestazione della curva, andatevi a vedere i risultati del Milan a San Siro, le ha perse tutte. Quindi la squadra è impaurita, la squadra ha il serbatoio senza benzina, terzo, ha perso l'unico giocatore che gli faceva da bussola nei momenti difficili, che è Modric. Per questi tre motivi messi insieme, più il fatto che sbagliano dei gol che non si possono vedere, quello che sbaglia Leao davanti alla porta domenica.
4: Ma tu sei certo, Franco, perdonami se ti interrompo, che il Milan perderà a Genova?
15: Sono certo che non vince, perché per qualificarsi il Milan deve vincere le ultime due, perché per matematica devi arrivare a 73. Secondo me te la fa a Genova, però è un mio parere. Allora concludo anche per Allegri, il giorno in cui dovesse conquistare la Champions, si confronta con la società che ha un piano industriale completamente diverso da quello suo, secondo me lui è in grado di mollare il contratto e di andarsene.
1: Allora, mi manca Braglia.
14: No, sono d'accordo. Allora, sono d'accordo su tutto quello che è stato detto, in parte, perché io rispetto all'analisi del signor Ordine che ha fatto, sulla quale sulla, nella maggior parte dei casi sono, però io dico che Conte anche con la squadra, poi possiamo giudicare il perché e il per come, però anche con una squadra che ha avuto delle parecchie deficienze da un punto di vista fisico, è riuscito a tenere a galla il Napoli e non è stato facile per il Napoli. Con Allegri invece, in un momento delicato, la squadra si è evoluta.
15: Questa è la differenza, però a proposito di identità, questa è sicuramente una differenza, osservazione perfetta,
1: sì.
15: però a proposito di identità, secondo me non si può dire che una squadra ha identità per 5 mesi e poi improvvisamente la perde come se avesse perso il portafoglio o avesse perso le chiavi di casa misteriosamente, no. Lì secondo me ci deve essere una spiegazione che attiene con qualcosa di diverso, e cioè con la testa. E allora mi dicono quelli che stanno dentro al Milan che per esempio la sconfitta di Napoli, che veniva dopo il derby e che era l'occasione per restare
4: di Roma contro la Lazio dopo il derby,
15: di Napoli comunque, di Napoli, che consentiva di restare aggrappati in qualche modo al treno dell'Inter dello Scudetto, e lì in quella circostanza il gruppo ha avuto un cedimento. E se voi considerate la inquietante analogia con quello che è accaduto 3 anni fa all'ultima Juventus di Allegri, con Giuntoli che a gennaio non gli prende i giocatori di cui aveva bisogno, ma gli prende Alcaraz e Dajou, e la Juventus si sgonfia nel mese di febbraio dopo essere stata punto a punto con l'Inter, e si riscatta solo nel finale vincendo la Coppa Italia con l'Atalanta, che 3-4 giorni dopo va a vincere l'Europa League. Voi troverete una grande analogia inquietante su questi due finali di campionato. Io metto insieme, oltre che l'aspetto psicologico, anche l'aspetto fisico.
1: E beh, ci sta pure questo. Io aggiungo a tutta questa analisi, che è stata piacevolissima da ascoltare, Stefano, la mia sensazione di questi due allenatori, che sono comunque rispettabilissimi, perché ripeto, hanno vinto tanto, e di conseguenza quando tu vinci vuol dire che qualcosa hai fatto. Però io ho la sensazione che in questo periodo loro siano un po' troppo ancorati al loro modo di fare calcio, e non vidi un'apertura. Io questo, vedendo le due
4: ci
1: le squadre,
4: può stare,
1: e il Napoli anche l'anno scorso, è vero che ha vinto lo scudetto, ma vi ricordate quanta fatica, quanto modo di arrancare con questo calcio? Cioè, io non lo so, ho questo tipo di sensazione. Cioè, ripeto, stiamo parlando di due top allenatori, possono non piacere.
15: Ti posso aggiungere un'altra riflessione a questa, il tuo giudizio, che secondo me è molto ben piantato nel terreno della realtà. Allora, l'unica volta in cui nel recentissimo passato Allegri si è fatto tentare dalla voglia di cambiare sistema di gioco è stato Milan-Udinese in casa, è andato col 4-3-3, è andato incontro a un bagno di sangue.
1: Però ti aggiungo una cosa, e non voglio assolutamente rubare altro tempo, però ti aggiungo una cosa, vero quello che sottolinei, però io penso anche Franco, che per fare un cambiamento ci vuole del tempo, no? Cioè non è che con una partita tu piazzi,
15: quindi devi,
1: esatto, non lo puoi improvvisare, quindi credo che
4: ma servono anche allenamenti diversi.
1: Esatto, servono anche allenamenti diversi, Stefano. Poi tu me li insegni da questo punto di vista.
4: Fa quel gioco lì, o in Serie B Alvini fa quel gioco lì col Frosinone, esatto, perché cioè, durante la settimana devi fare 50 metri indietro a rincorrere, esatto, uno contro uno in fase di non possesso.
1: Calogero,
4: cioè, non
1: è che l'ha detto ieri sera, esatto, hai sentito
4: non
1: cosa
4: è che
1: ha detto.
4: Ti puoi inventare un sistema, ti svegli la mattina, come ha detto correttamente Franco, faccio il 4-3-3 e 4-3-3 ti cambiano i media, ma devi coprire il campo, sì, in maniera, sì, differente,
1: sì, sì, sì,
4: cioè
1: ma
4: non è che il 4-3 ti avvantaggia,
15: sì, non, sì, solo, sì. Non solo, ma quando giochi contro l'Udinese, in questo caso che fa il 3-5-2, le due mezzali del 4-3-3 devono coprire in larghezza l'ira di Dio,
4: esatto, bravo,
1: no, no, è verissimo.
4: Cioè,
1: verissimo.
4: Non è che ti diverti, un'idea era le lui 4-3-3, la me, come ha detto giustamente Franco. Io gioco, sono mezzala, no, 100 metri, sai quanti chilometri fai? E poi devi fare corse di qualità.
1: Sì, sì, sì,
4: a giocarla anche bene.
1: Guarda, ti posso
4: che se
1: dire,
4: sbagli ti infilano.
1: Possiamo portare una testimonianza, Franco e Simone. Ieri sera con Stefano abbiamo avuto il piacere di in una trasmissione di avere ospite Calò, il centrocampista del Frosinone, e ci raccontava dell'impatto con Alvini. Ha detto all'inizio, quando facevamo le prime partite di allenamento, lui mi riprendeva sempre perché voleva che io facessi un qualcosa che non avevo mai fatto, ad andare con l'uno contro uno sistematicamente. Dice, io non l'avevo mai fatto, sono un centrocampista che alzo la testa, devo giocare la palla. E ci è voluto del tempo, dal ritiro fino alle prime partite, per poter entrare in quel tipo di idea di calcio. Quindi ci vuole un lavoro di campo, ci vuole un lavoro continuo, non è una cosa facile cambiare. Ecco perché dico forse
4: quello che tu dici, ancorati, allora, mentre Conte però fa fare allenamenti un pochino più, no, diciamo,
1: sì,
4: io non so Max a che punto Franco poi sa esattamente come stanno le cose all'interno del Milanello, però è un conservativo anche, cioè ha dei principi secondo me corretti, si affida molto,
15: ha un
4: fiuto eccezionale, Stefano, nel riconoscere il talento o il non talento,
15: esatto,
4: di un calciatore.
15: Stefano, lui aveva un problema. Tanto altro. Stefano, lui aveva un problema fondamentale quando è arrivato, ed era il seguente: questa è una squadra che l'anno scorso tra campionato e coppe ha preso 60 gol. 60!
4: Sì, no,
15: allora, lui avendo perso Ciao, Teo Hernandez e compagnia, ha detto allora adesso dobbiamo prenderne la metà, obiettivamente ci è riuscito, perché è una delle migliori difese col Como del campionato. Il punto vero secondo me è che lui non poteva aspettarsi questo improvviso impoverimento dei due davanti, perché se tu non fai più gol con i due davanti, che erano la tua arma a disposizione unica, perché Fulcro
4: è così.
15: Jimenez è stato assente 5 mesi,
4: dai. Ma poi Franca, ragazzi, a gennaio voleva altro, dai, se non ci giriamo intorno, dai, su, non è arrivato nessuno, dai.
15: Allora io ti dico questo, a gennaio io personalmente mi sono sempre battuto, per quel che potevo naturalmente, nelle mie occasioni in cui scrivevo, in cui dicevo, poiché la squadra che ha una cifra tecnica ridotta in questo momento sta tenendo il passo delle altre grandi in vetta, non ci vuole molto per rendere un po' più spessore tecnico al gruppo e consentirgli di fare un salto di qualità. Cioè, ti faccio un esempio banale: se il Milan, anziché prendere il primo gennaio Fulcrook, che lo deve prendere per forza perché c'è un solo attaccante in quel perché c'ha Leao con la pubalgia e Jimenez operato, se tu non hai Fulcrook il primo giorno e che poi gioca a Firenze e si infortuna, ma se tu avessi preso Malen, a quest'ora il Milan era attaccato al sedere dell'Inter.
1: Il Malen avrebbe fatto comodo a tutti, l'ha preso la Roma, ha fatto una grande operazione. Simone, vuole aggiungere qualcosa?
16: No, stiamo dicendo, cioè, giocatori che hanno fatto
4: che
16: la
4: fanno
16: differenza.
4: Gol, Simone, l'abbiamo sempre detto, diciamo, questo finale di stagione sarà contraddistinto da cosa? Da Malen, da Dovicas, chi è che segna là nella Juve? Vlahovic è tornato. Ma il Milan ha detto bene Franco, adesso avevi fatto Olinda su Leao faccio... e Pulisic, ti sono venuti a mancare per un motivo e per l'altro. Ma davanti ragazzi,
1: però
4: dai,
1: vi faccio,
4: però, non è che voglio difendere
1: faccio,
4: Allegri, ma chi è che ma chi è, ma dai, ma il Milan, ma chi ha preso
1: un'osservazione.
4: Ma dai, però l'osservazione sì, però Marco, ma c'è nessuno davanti, dai, su,
15: Se non fa 5 gol Pavlovic, il Milan adesso
4: Pavlovic è l'attaccante da riva che la Remba sembra
1: sì, però
4: un corsaro che parte da dietro che fa la
1: ti sento solo su una cosa, è vero che chi fa i gol fa però
4: no,
1: anche vero
4: sono d'accordo,
1: che
4: poi
1: tu
4: ci
1: non
4: sono
1: crei,
4: delle limitazioni,
1: cioè, quando vedi la squadra non crea,
4: non crei,
1: non
4: però,
1: crea,
4: allora
1: non crea.
4: Ho capito, ma Leao lo fischiano, Leao non è becca un e Pulis sta male,
15: allora,
4: e con cui entra
15: anche questa storia del fatto che non crea sarà è vero in alcune espressioni di partita, ma facciamo l'esempio di Milan-Atalanta. Allora, il Milan contro l'Atalanta, le occasioni da gol sono queste: pronti via dopo 3 minuti, palo di Rabiot, poi prende il primo gol dall'Atalanta. Leao. Le occasioni da gol sono queste: pronti via dopo 3 minuti, palo di Rabiot, poi prende il primo gol dall'Atalanta. Leao.

0: secchi su un cunco, è traverso di cunco.
1: Sì, sì.
0: E allora, scusate, ma dov'è, perché non produce?
1: No, ma se la gabbia non la tocca, Franco, Fulcrum fa gol.
0: Fulcrum che fa gol.
2: Sì, sì, vabbè, ma finale...
1: No, 3-3, e vabbè, no.
2: Io non lo considero, finale di
1: quella partita. Una partita folle pure quella, no? Come a Aspetta, Parma, perché a Parma c'è, che c'è, il finale è stato
2: finale. C'è una domanda proprio per Franco e poi siamo in chiusura. Prendiamolo di un ascoltatore al 331 8200 213. Vai, vai.
3: Buongiorno, Giuseppe da Ferrara. Per piacere, una domanda al vai. Dottor Ordine, col quale, che ascolto sempre molto volentieri. Ma lui a gennaio avrebbe comprato dei giocatori quando hai preso Fulcrug, hai preso il centravanti Kunku a 40 milioni e alla fine giocano Pulisic e Leao? Avresti preso un giocatore quando hai comprato Atekame a 24 milioni e gioca Schalemaker basso a destra? Avresti preso un giocatore quando hai Estupinian che l'hai pagato 18 milioni e gioca un ragazzino del 2005? Avresti preso un vabbè. Giocatore vabbè. Quando hai
2: gestito abbiamo capito il senso.
0: Allora, allora è evidente che le scelte fatte in estate hanno pesato sicuramente, però in quel momento il Milan aveva bisogno di una pedina fondamentale, un attaccante come si deve, perché aveva Leao con la pubalgia, Pulisic con la borsite e Gimenez operato alla caviglia, quindi aveva bisogno di un giocatore. Se anziché prendere Fulcrum prende un altro qualunque un po' meno modesto di Fulcrum, secondo me il miglioramento si nota. Primo. Secondo motivo, allora, se tu hai preso Atekame in estate come alternativa a Salamakers, che le ha dovute giocare tutte, non può essere però colpa di Allegri, perché diciamoci la verità, l'unico merito che riconosco ad Allegri durante il mercato è stato quello che dopo la prima partita con la Cremonese, perde con la Cremonese in casa, va a casa Milan e dice: signori, per fortuna nostra e mia è successa una lite puttana a Marsiglia e Rabiot ha deciso di venire via dal Marsiglia, e vanno a prendere Rabiot. Se non prendono Rabiot, il Milan oggi è ottavo.
2: Sì, è stato importante il suo arrivo.
4: Non
2: Braglia.
4: Sono tanto d'accordo.
2: Vai, dimmi la tua. Chiudi tu. Dai, mi piace quando non sei d'accordo, Simone. Giusto così, vai, di.
4: Non sono d'accordo su questo. Cioè, Rabiot sicuramente il giocatore importantissimo, Però, secondo me è stato molto più importante ai fini dei risultati, sì, Rabiot, ma anche Maignan, perché comunque Maignan senza un portiere come Maignan, signor Ordine.
0: Simone, nell'ultimo
4: io le ho contate, signor Ordine.
0: Simone, nell'ultimo periodo, parlo di un mese e mezzo, Maignan, dopo che ha avuto il rinnovo del contratto, non è il Maignan dei primi cinque mesi.
4: Anche domenica
2: si è emozionato col
1: suo tiro di Raspadori.
4: Anche domenica, soprattutto con il primo gol.
1: Il terzo
4: di Raspadori. Sì, sicuramente il Maignan del derby, secondo me, le avrebbe parate tutte e due. Detto questo, sono d'accordo con il suo ordine nel dire che il Milan a Genova non vince.
2: Bene, la sentenza tua finale, sentenza, proprio
1: vuol dire che allora lo farà, perché non è becchio
2: di solito, li sbagli, quindi, esatto. Quindi
1: stiamo scherzando.
2: Senti, voglio salutare così Franco, mi piace questo gioco che sto facendo ogni tanto, ho preso un po' il Milan adesso in questa fascia, mi dai una top 5 dei migliori calciatori del Milan tuoi, Franco Ordine?
0: Allora, mi sembra così, alla sprovvista dico: primo Rivera, secondo Van Basten, terzo l'immenso Franco Baresi, quarto Paolo Maldini, quinto Riccardino Cacà. 3 palloni d'oro più 2 che avrebbero meritato il pallone d'oro.
2: Bella, me la sono segnata. Va bene, vi devo salutare e ringraziare tantissimo. Grazie Franco, un abbraccio.
0: Saluti.
2: A prestissimo. Un saluto a Franco Ordine. Simone, noi ci sentiamo venerdì.
1: Ciao Simo.
2: Non si sa quale
4: noi
2: partite.
4: Ci sentiamo... Vandredi.
2: Venerdì, non si sa quale partita commenterà. Oh, ma oh là là, très bien.
1: Adesso
2: c'è magnifique, c'è magnifique.

0: Fica,
1: Braglia,
0: allora lo chiameremo Simone Braglia da domani. Ciao Simone.
2: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
0: Diamo il buon pomeriggio a Enzo Palladini. Ciao Enzo, ben trovato.
3: Buon pomeriggio a voi.
0: Ben trovato Enzo. E poi abbiamo anche mister Davide Mancone, che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Ciao Davide, ben trovato.
4: Ciao ragazzi.
0: Ci sei Davide? Non ti ho sentito bene. Per me... Di nuovo?
4: È buona l'acustica? Spero di sì.
0: Ti sento male. Proviamo ancora un altro po' perché sento la linea disturbata.
4: Provo a togliere le cuffie.
0: Provo a togliere le cuffie, che forse è meglio. Ecco, perché ti sentiamo un po' con una sorta di eco. Si sentiva. Provo un po' adesso. Caduta la linea del tutto, quindi sì, riproviamo decisamente.
1: Sentito proprio il rumore.
0: Allora, caro Stefano, caro Enzo, poi sta per arrivare anche Lorenzo Di Benedetto dalla redazione di Tutto Mercato Web, però andiamo sulla partita. Per la Lazio sarebbe un'impresa, per l'Inter sarebbe il trionfo, questo è un po' il quadro di questa partita, no? Per la Lazio sarebbe un'impresa battere l'Inter, che sì, insomma, dai, sulla carta è fortissima, valori, diciamo, è una filetta totalmente spostata da una parte. Questo quanto pesa in una partita, Stefano?
1: Abbiamo visto tante, Marco. Abbiamo viste tante.
0: Il pronostico è troppo scontato.
1: Quindi che vuoi dire?
0: No, io chiedo a voi.
1: Dipenderà dall'Inter. Insomma, possiamo dire tante cose interessanti, ma è questa la partita. L'Inter è favorita, la Lazio sta lì. Ripeto, secondo me, quello che ho detto prima, se la Lazio farà una partita tecnica, perderà.
0: Quindi tu dici che fa una partita, cioè, di sostanza,
1: avrà poche chance di fare una sorta di sacrificio, di rispettare la superiorità dell'Inter e di crearsi quegli spazi che ha giocatori molto bravi davanti, e quindi l'Inter magari, ecco, potrebbe andare in difficoltà da questo punto di vista. Non vedo come non si possa mettere in difficoltà l'Inter da questo punto di vista. Se tu fai una partita tecnica, secondo me la perdi. Tu devi aspettare, ecco, devi sperare di stare in partita, equilibrio, di non fare sciocchezze dietro, di stare attento. Poi voglio dire, se l'Inter fa una super partita, che sia tecnica o di sostanza, poco cambia. Però, ecco, secondo me l'imperativo da parte Lazio deve essere quello di rispettare l'avversario, di essere umili, di riconoscere la superiorità dell'avversario. Nel momento in cui tu scendi in campo e pensi di poterla giocare diversamente, la perdi, perché non, cioè, voglio dire, io capisco una finale, allora diciamo favorito, non favorito, però insomma è sempre una partita, 90 minuti, e lì tre più forti.
0: Certo, su questo molto non c'è dubbio. Allora, dovremmo aver ripreso anche Davide Mancone. Mister, ci sei?
3: Fa meglio?
0: Perfetto, ti sentiamo forte e chiaro, benissimo.
3: Bene.
0: Arrivo subito da te. Enzo, è tutto così abbastanza scontato, diciamo, almeno sulla carta?
3: Ma sì, io sono abbastanza d'accordo con Stefano, nel senso che quest'anno l'Inter ha sofferto molto le squadre che l'hanno messa sul ritmo o sul combattimento, e mi viene in mente l'Udinese nel girone d'andata, quando ha vinto giocando da squadra di Championship, di Serie B inglese, tutto di forza, di uno contro uno e tutto quanto, e ha vinto a San Siro. Mi viene in mente il Napoli, che comunque per definizione è una squadra che si basa su sofferenza e combattimento, come dice sempre Conte, e mi viene in mente il derby, che comunque è arrivato in un momento in cui sì, il Milan stava benino, ma l'Inter teoricamente stava ancora meglio, a parte quell'inciampo con il Bodo che le ha un po' rovinato la stagione. Per cui comunque, se l'Inter gioca, diciamo, non sotto il 75% delle sue potenzialità, io penso che la Lazio non abbia molto scampo, nemmeno giocando al 100%, però non si sa mai, perché comunque vinto lo scudetto, magari un po' di festa è stata fatta, magari in questo momento dentro le loro stanzette i giocatori dell'Inter stanno pensando la stessa cosa che stiamo dicendo noi: siamo più forti, quindi vabbè, abbiamo già vinto. Sto ipotizzando dei modi in cui Sarri possa ribaltare questo pronostico, magari inventandosi qualche...
0: Ma cosa pensi si possa inventare? Poi lo voglio chiedere anche al mister. Quando tu hai di fronte una squadra molto più forte di te dal punto di vista qualitativo, dei singoli, una squadra vincente, cosa ti può inventare in una finale?
3: Secondo me Sarri potrebbe provare a non fare il Sarri, magari
0: ma non lo fa da tempo, insomma.
3: Ah sì, ma magari scegliere di giocare, arretrare il baricentro della squadra di 10 metri in modo da provare a crearsi degli spazi davanti, sto ipotizzando, perché comunque, per esempio, sfruttare uno come Isaksen, che è un giocatore che secondo me potrebbe mettere in difficoltà l'Inter, perché comunque da quella parte l'Inter ha Di Marco, che comunque non è un difensore, ha Bastoni, che magari non può avere il passo di uno svelto come Isaksen, ipotizzo potrebbe essere sfruttare le doti di Isaksen se sta bene, perché poi non l'abbiamo visto molto giocare in questo periodo. Se sta bene, magari potrebbe essere una chiave della partita, o magari se gioca Cataldi, che comunque è un giocatore di sacrificio, e magari provare ad annullare le fonti del gioco dell'Inter, anche se non c'è Çalhanoğlu, sarà probabilmente Sucic, immagino Zielinski. Ecco, magari provare ad annullare quel settore lì potrebbe essere il qualcosa che Sarri si inventa.
0: Mister, vengo da te. Penso, insomma, quando un allenatore trova una squadra avversaria superiore, dove deve fare leva, ecco?
5: Mi veniva una battuta in mente quando prima avete chiesto che cosa potrebbe andare a vedere, dico magari va a vedere Paris Saint Germain Inter l'anno scorso, la finale di Champions può trovare qualche spunto. Però a parte gli scherzi, credo che devi cambiare atteggiamento, è l'unico modo per sorprendere un avversario, quindi sicuramente inventarsi qualcosa. Ho letto un po' di probabili formazioni, potrebbero...
0: Sì, c'è ballottaggio intanto nella zona centrale del campo, perché molti danno Patrick in formazione, prima abbiamo sentito Lorenzo che non esclude, è quello in vantaggio, però non si esclude la presenza di Qatar. Ci dicevo di Rovella pure, potrebbe essere una variante.
5: Un po' di discussione, un po' di gerarchie, quindi sì. Probabilmente potrebbe pure attraversare l'idea in Sarri di cambiare qualcosa e provare a sorprendere. Chiaramente cosa passa in testa a noi allenatori in una situazione del genere? Di dover fare la tua migliore partita e sperare che loro non facciano la loro migliore partita, perché chiaramente c'è un dislivello abbastanza evidente, però parliamo sempre di una finale, le finali vanno giocate. C'è un pathos diverso, c'è sicuramente un'atmosfera diversa, e secondo me Sarri già un po' ha richiamato con il discorso che ha fatto ieri, se non sbaglio, a Montecitorio, un po' quest'animo laziale, quindi penso che sarà un animo laziale quello che vedremo in campo.
0: Si è appellato a questo. Il giocatore chiave, a tuo giudizio, Davide, dall'altra chi potrebbe essere? Nell'Inter so più di un giocatore, però se ne devi individuare uno, e uno nella Lazio.
5: Nell'Inter mi rimane sempre difficile, ma le finali le fanno vincere sempre i giocatori, gli attaccanti, i giocatori importanti, quindi credo per l'Inter, spero per l'Inter, Lautaro. Dall'altra parte credo che comunque se dovesse essere una partita molto molto abbottonata ci vuole lo spunto di un giocatore importante, quindi qualcuno di quelli che possono giocare là davanti, insomma adesso...
0: Quindi riferisci Zaccagni, Isaksen o Noslin, ecco, questi
5: o Noslin sono i primi che mi vengono in mente, sono Zaccagni e Noslin che hanno quello spunto in più. Isaksen è comunque uno che arriva molto da lontano, con gli inserimenti potrebbe far male come avete detto prima, però chiaramente secondo me ci vorrà uno spunto, insomma, anche individuale se la Lazio dovesse fare una partita di sacrificio.
0: Stefano, ti aspetti subito un Inter che parte forte? Va a prendere subito la Lazio?
1: Sì, prenderà il pallino in mano. Ma è interessante, insomma, anche tu hai chiesto, insomma, ipotizziamo, no? Immaginiamo quale partita potrebbe essere, insomma, la Lazio come potrebbe mettere in difficoltà l'Inter. Allora, se Cataldi sta bene, secondo me Cataldi deve giocare per un semplice motivo, perché è uno molto ordinato, tiene la posizione, ma è un calciatore difensivo. E aggiungerei, io sacrificherei Basic e metterei Patrick in mezzo al campo, perché?
0: Cioè tu perché tu come Cataldi, allora, facendo, Taylor, questo
1: sì, perché tu devi mettere davanti alla linea 4 due giocatori difensivi, cioè di sacrificio, che abbiano delle letture nel pensare negativo, come si dice, no? Perché tu, se fai, allora abbiamo detto che la Lazio deve entrare in campo per limitare i danni e per fare una partita di sacrificio con questi due calciatori, perché ti servono? Perché tu che cosa, con chi attacchi? 3 più 1, sì, Taylor lo puoi sganciare, ma 3 più 2, c'è Marusic che spinge e Tavares che possono essere due ali aggiunte. Quindi se tu sganci Tavares, che fase difensiva la conosciamo, la fase difensiva di Tavares, Patrick potrebbe andare a coprire quel vuoto. Se tu perdi palla e c'hai la, diciamo così, la riconquista della palla da parte del pallone dell'Inter, l'Inter con due passaggi ti va in porta, c'è giocatori straordinari anche veloci, Patrick che è veloce, è terzino, è difensore nella testa, potrebbe andare a supplire le avanzate e le scorribande di Tavares. Cioè io non vedo un altro centrocampo che possa escludere giocatori tipo Patrick e Cataldi. Poi io, se Sarri dice no, andiamocela a giocare, sarà questa la sorpresa secondo me, perché e sarebbe anche secondo me uno svantaggio da una parte, ma questo è il mio punto di vista. Ecco perché ti dico, avendo Tavares che è un'ala e Marusic, insomma sì, difende, ma è un altro che spinge, cioè tu con Roma guadagni la palla, riparti, tu c'hai i tre davanti,
0: sì.
1: O Taylor lo sganci, ma già non ti puoi permettere questo lusso, cioè devi essere molto posizionale e soprattutto pensare sempre al recupero. Cataldi e Patrick deputati al recupero della palla quando la
0: pressione immediata,
1: però ti crea un equilibrio perché fai 4+1, 4+2 linea difensiva con i giocatori difensivi. E così la può mettere in difficoltà e poi vince anche quella della partita.
0: Lui ha detto dice, una mossa, vediamo, dice C. Beh, un po' se di fortuna devi girare, perché quando c'è un avversario così,
1: questo è lo schermo. Invece se poi scegli Basic, che secondo me c'è un passone, cioè fatica, nel senso se ti parte Dumfries, ciao uguale anche se ti parte, cioè sì, Dumfries sì, se ti parte sì. Conquistano palla, sì. Però Patrick è uno veloce nei recuperi, capito? Tavares lo trovi da bandierina là, che sta facendo un uno contro uno, perde la palla contro piedone, che fai?
0: Certo.
1: Ti serve un giocatore veloce in mezzo al campo. E Patrick, vediamo, secondo me deve potrebbe giocare. Poi non lo so se Cataldi sta bene, non lo so, sta bene? Perché Rovella pure potrebbe essere, anche Rovella, però Rovella è uno che la posizione la lascia, è meno ordinato di
0: vediamo
1: meno
0: se, geometra che di dubbio eventuale come verrà sciolto. Allora, prima di chiudere questo discorso sulla partita e passare ad altro, chiedo veramente, facciamo il gioco pure noi, caro Enzo, fammi un pronostico. Enzo Mancone, mi dovete fare un pronostico subito, quindi come finisce Lazio-Inter finale di Coppa Italia, Enzo Palladini?
3: Io non ho mai azzeccato un pronostico in vita mia, però a occhio direi potrebbe finire 3-1 per l'Inter, diciamo.
0: Mi rincuora il fatto che non hai mai azzeccato il pronostico.
3: Come forza in campo. Però no, ma io non sono tifoso e quindi però se valgono le forze in campo, potrebbe essere un 3-1 per l'Inter.
0: 3-1, dai.
3: Però il calcio è bello perché
0: le
3: cose vengono sovvertite.
0: Mister Mancone, come finisce?
5: Anch'io scarsissimo nelle scommesse, quindi vengo in tuo aiuto, di misura l'Inter, non so con quanti gol, ma di misura l'Inter. Comunque l'Inter
0: 1-0, dai, 1-0, va bene, te lo chiedo dopo.
1: No, io non mi pronuncio.
0: Ti pronunci alla fine.
1: Non mi pronuncio perché già è una giornata particolare. Ma sì, io temo fortemente il maggio laziale, però sai che insomma sono sempre sportivo, oggettivo.
0: Io mi sono appellato a una cosa dei numeri, capito? Te l'ho già detto.
1: No, per carità, tu ti sei inventato quella cosa, mi hai messo un'ansia.
0: No, lo dico a Enzo, non conta niente nel calcio la scaramanzia dei numeri, però essendo 13 maggio 2026, Enzo, no? 13-05-26, se tu rigiri questa data viene fuori 26-05-13. Che succede?
3: La Coppa Italia della Lazio.
0: Capito? Insomma,
1: che io non ricordo che
0: magari
1: sia stata disputata
0: un 1-0 così pure lì, no? Nel finale
1: non ricordo che sia stata.
0: Allora mi fermo qua sulla partita, mentre Enzo invece voglio chiederti una cosa. Sono ore decisive, si legge, poi non so se hai delle indicazioni ulteriori tu per Vlahovic, cioè per trovare questo accordo. Dice che c'è anche il padre che arriva, quindi riusciamo a fare questo gol in casa Juve con Vlahovic, sì o no?
3: Secondo me è una trattativa ancora molto complicata. Non so se la Juventus riuscirà a raggiungere questa situazione, ma per il semplice motivo che l'entourage di Vlahovic, come si ama definire adesso quello che c'è intorno a lui, che sono il padre, il procuratore eccetera, vuole molto molto molto di commissione. Chiede cifre molto alte.
0: Quindi il problema sono le commissioni?
3: Come sempre, sì, perché poi un piccolo adeguamento in basso del contratto, un adeguamento in basso del contratto potrebbe anche essere accettato, magari con un contratto ancora a salire, però sulle commissioni loro non transigono e c'è un grosso pericolo che è il Fenerbahce. Il Fenerbahce è disposto ad arrivare molto vicino a quelle commissioni.
0: Ma
3: o addirittura...
0: quanto sono queste commissioni? Non si riesce a capire.
3: Da quello che si capisce si aggirano tra i 20 e i 25 milioni, tra premio alla firma, commissioni varie da distribuire, eccetera. Quindi è una cifra molto alta, è come veramente comprare un giocatore da zero.
0: Però chi vai a comprare da zero? Perdonami Enzo, faccio questa adesso valutazione. Mettiamo che sono 20 milioni di commissioni. il giocatore un ingaggio da 6 milioni per 2 anni potrebbe andare bene?
3: Secondo me non gli basta.
0: Non gli basta, manco quello.
3: Allora... No, non gli basta, non gli allora, basta. Secondo me lui che quest'anno ha guadagnato 12, allora... io penso che non possa scendere sotto gli 8. E poi il Fenerbahce quei soldi li dà, perché in Turchia pagano poco i cartellini, ma tanto i giocatori.
0: Se lo scenario è questo, non ci sono possibilità.
3: E, quindi, e poi attenzione all'Al Hilal, perché comunque l'Al Hilal di Simone Inzaghi cerca un attaccante. Un'offerta.
0: Quindi ad oggi che percentuale dai di riuscita di questa operazione? Poi voglio sentire anche che ne pensano sia Stefano che Davide Mancone. Che percentuale dai?
3: Ma io spero per gli amici juventini di sbagliarmi, ma secondo me siamo a oggi al 30%, a meno che non succeda qualcosa in questo incontro, non ci sia il colpo di genio dei dirigenti della Juve che trovano una formula particolare per cui magari riescono a risparmiare qualcosa sulle commissioni, aggiungendo qualcosa sui premi, ipotizzo, però se non si trova una soluzione ponte, una soluzione che possa accontentare in parte gli uni e in parte gli altri, che poi sono quelli che devono pagare tutti questi soldi, secondo me è molto difficile, perché qualcuno poi si dovrà accontentare della Turchia o dell'Arabia.
0: Allora,
3: a livello competitivo però la possibilità c'è.
0: Stefano, a questo punto con quello che dici di Vincenzo vedo una percentuale bassa pure io che si possa riuscire in un'operazione del genere.
1: È stato molto chiaro,
0: molto, ma è possibile
1: rimpinguare o difendere, insomma,
0: ma si può abbassare queste commissioni? No. Ma cioè, nel senso,
1: ce l'ha raccontato Enzo.
0: Sì, però dai, ma io dico,
1: ma
0: pure Vlahovic,
1: ma dai, quanti giocatori sono andati alla Lilal oppure da altre parti a guadagnare? Uno a 27 anni si fa due conti e io sono d'accordo con te, io giocherei alla Juve, però
0: cioè tra Juve e il Fenerbahce, ma va il Fenerbahce, ma dai, ma
1: ci ha spiegato bene.
0: Sì, per carità, cioè, no, la spiegazione è giustissima, però dai,
1: in maniera profumata i calciatori
0: proprio,
1: ormai
0: un po' d'amor proprio, vabbè, comunque
1: siamo anche lì poco competitivi. Che la Turchia arriva però, e ti danno un sacco di soldi, o c'è andato Osimhen.
0: Sì, Davide Mancone, però Spalletti dopo l'ultima partita ha detto non si può giocare senza uno come Vlahovic.
5: Ma sono di un'idea leggermente diversa, che se poi i tecnicismi non fanno parte del mio lavoro. Parliamo di un calciatore che è a 40-45 giorni dalla scadenza, e di solito quando si arriva a questo punto nemmeno si tratta più con la società. Invece la volontà di parlare c'è, al di là di queste commissioni importanti che verranno sicuramente riconosciute anche dagli altri. Secondo me la volontà del calciatore è di provarci a stare lì e di essere quell'attaccante che vuole Spalletti, e credo che Spalletti abbia giocato un ruolo fondamentale sul proseguimento almeno delle chiacchiere, perché altrimenti con i 6 mesi a disposizione questa storia qui era già chiusa. Secondo me loro si aspettavano qualcosa di più importante come interesse.
0: Tu dici non è arrivata, adesso hanno aperto alla Juve, questa è un po' la lettura che
5: sì,
0: stai
5: hanno
0: facendo.
5: Hanno tenuto il filo connesso, perché sostanzialmente credo che a 26 anni, se non mi sbaglio, 26-27, è vero che questa stagione non l'ha vissuta molto bene, se ci si aspettava molto di più, però forse può essere anche il momento della svolta per un calciatore di questo tipo. Cioè ci sono tante altre cose, oltre che prendere 3 milioni in più, 3 milioni in meno, la nazionale, partecipazione alle competizioni importanti, per carità, nessuno vuole sminuire il campionato turco, il Fenerbahce, però insomma c'è qualcosa, quello arabo non lo tengo manco in considerazione, con tutto il rispetto, però per un giocatore del genere dico, però boh, è un peccato, insomma, non conta solo questo secondo me, e la volontà, ho quel dubbio secondo me dentro almeno il calciatore ce l'ha, poi tutto l'entourage come avete detto prima, tanto quelli basta che tirano fuori i soldi, poco gli interessa, perché certo, purtroppo certo. I calciatori sono diventati dei frutti da spremere, questa è la realtà.
0: Sentite un'altra cosa prima di salutarci, approfitto perché c'è anche un mister qui. Vi voglio chiedere, ci sono due allenatori, mi ha incuriosito questa cosa, che poi dopo faremo vedere anche dei numeri relativi ad uno dei due allenatori, il cui futuro praticamente anche qui è in bilico. Oggi ci dovrebbe essere un incontro a Firenze tra Paratici e Vanoli, poi ci riporteranno tutti da Radio Firenze Viola più tardi quello che eventualmente avviene, per capire quale sarà il futuro. Vanoli è stato chiamato in corsa, la Fiorentina ormai sembrava retrocessa, invece di fatto l'ha salvata. Poi c'è D'Aversa che è stato chiamato, c'è una statistica proprio al volo che chiedo in regia, dove D'Aversa da quando è arrivato, guarda qui, c'ha una media punti superiore a quella di Baroni, media gol superiore a quella di Baroni, media gol subiti inferiore a quella di Baroni. Anche lui, Stefano, potrebbe non essere confermato. Tra l'altro mi hanno detto prima di andare in trasmissione che Cairo vorrebbe portare De Rossi alla guida del Torino, quindi c'è anche questa situazione. Sì. Mi dite la vostra, se è giusto,
1: ma sai, cambiarli, è giusto, tutte non due, è giusto, nel calcio ne abbiamo viste tante, cioè di allenatori in corsa che hanno fatto benissimo e non sono stati confermati. Perché magari la visione della società è diversa, differente. Cioè, okay, lì è un tamponatore, il lavoro è fatto benissimo, grazie, arrivederci. Fatto un ottimo lavoro.
0: Ma tutte e due da cambiare, oppure secondo te uno dei due?
1: Siccome secondo me il Torino ci è cascato un paio di volte, sì, cioè, sì, ha riconfermato allenatori che in corsa avevano fatto bene e quindi poi il rinnovo del contratto. Questa volta secondo me Cairo va da un'altra parte. Potrebbe andare da un'altra parte.
0: E anche, ha un pallino, anche la Fiorentina,
1: ha un pallino che si chiama De Rossi. E De Rossi, le dichiarazioni qua, non mi sento di dire.
0: Apre una porta, tu dici?
1: Ma, insomma,
0: anche la Fiorentina
1: fatto bene,
0: piace perché... De Rossi.
1: Sì, sì.
0: Quindi tu dici un ballottaggio.
1: Per me Torino e Fiorentina stanno su De Rossi.
0: E quindi,
1: però, non so,
0: quindi pure
1: Paratici
0: chiuderà con Vanoli. Tu, la prossima, pure
1: sarebbe lì. Sorprendente.
0: Se chiude?
1: Con
0: cioè se lo manda via?
1: No, se chiude.
0: Se dovesse rimanere,
1: sarebbe okay. Sorprendente secondo me, o no?
0: Enzo, tu che situazione pensi si possa sviluppare? E poi sento il mister che ne pensa.
3: Se,
0: dai.
3: Se io fossi sicuro che Paratici resterà alla Fiorentina, ti direi che sicuramente Vanoli non resta e che arriva grosso, perché l'ha prenotato da tempo e i rapporti sono eccellenti tra i due. Comunque Grosso ha dimostrato che è cresciuto molto in questi ultimi anni e può portare avanti un lavoro importante anche alla Fiorentina. Torino dipende da Cairo, ma nel momento in cui a Cairo chiedono qualche giorno fa, ma allora cosa succede con D'Aversa, e dice non so devo pensarci, vuol dire grazie, arrivederci sicuramente, perché sennò se no avrebbe detto ci dobbiamo vedere, ne dobbiamo parlare, ha detto ci devo pensare. Quindi lui, so che ha avuto un contatto abbastanza intenso, se non ripetuto, con Gattuso. De Rossi è un nome molto spendibile secondo me in questo momento, sia per la Fiorentina che per il Torino, perché ha dimostrato di aver imparato bene a fare l'allenatore quest'anno, perché ha preso una situazione molto complicata, certo, l'ha raddrizzata, ha valorizzato dei giocatori che quasi venivano dati per dispersi nel Genoa, e quindi vuol dire che il suo mestiere lo sa fare. Ma secondo me anche la Roma aveva dimostrato di avere le stimmate per essere un buon allenatore, poi certo, non andiamo certo, certo, a ricordare come era avvenuto il suo esonero. E quindi questa è la situazione. Se Paratici non resta bisogna capire poi chi prenderà il suo posto.
0: Quindi oggi si incontrano e Paratici dice guarda, me ne vado.
3: No, probabilmente non dirà
0: no, non scherzo,
3: se
0: è una battuta,
3: di andarsene o se ha avuto un'offerta, e le offerte le ha avute sicuramente, non gli dirà
0: no, scherzo, no, era una battuta, no, perché in effetti
3: un modus vivendi.
1: Ma da chi Enzo avrebbe ricevuto queste offerte, Paratici?
3: Ma se ne parla per diverse squadre, una di queste è sicuramente Milan, che cercherà un sostituto di Tare, perché probabilmente Tare chiuderà la sua avventura al Milan a fine stagione. Al Milan ci saranno un po' di cambiamenti abbastanza radicali, uno di questi è il direttore sportivo. Si parla molto di Toni D'Amico, ma si è riparlato recentemente anche di Paratici, che era stato bocciato l'anno scorso perché comunque era ancora squalificato, quindi non se la sentivano di puntare su un allenatore, su un direttore sportivo che era ancora squalificato. Però dipende molto da quello. Io non so sinceramente cosa potrà dire oggi a Vanoli. Però ecco, mi sorprenderei se Vanoli, che pure ha fatto veramente un gran campionato, e comunque è un allenatore che soprattutto sulla parte difensiva è veramente molto molto molto molto preparato. Non mi stupirei comunque se gli dicessero che finisce qua.
0: E Davide, che cosa ne pensi da allenatore di queste situazioni qui, no? Che poi quando vengono chiamati in corsa e portano comunque, raggiungono un risultato, pensate, il Torino ha 44 punti, già gli stessi di Panoli al Torino, quindi potrebbe migliorare l'ultimo anno del Torino, per esempio.
5: Ma il mondo del mercato degli allenatori e degli allenatori in generale è molto, molto complesso. Innanzitutto sono d'accordo sul fatto che la figura del direttore sportivo sia preponderante, perché tanto puoi aver fatto bene quanto vuoi, ma lo sportivo vuole lavorare in sintonia, e quindi se è uno di quelle figure che hanno fiducia solo in determinati altri allenatori, e l'allenatore lo cambiano anche se hanno fatto un buon lavoro precedentemente. Poi c'è un altro problema per quanto riguarda un allenatore, che quando ti sei fatto quella nomea, quel profilo di allenatore che magari, ecco, tappa buchi, purtroppo poi ti capita di fare un bel lavoro e magari di non essere riconfermato, perché sei visto come un allenatore che può lavorare solo con una squadra magari più umile, o con una squadra, diciamo, presa in corsa. In caso di Panoli, sostanzialmente credo che poi fosse...
0: Ma chi meriterebbe di rimanere secondo te tra i due?
5: Ma io penso che quando si fanno dei risultati, perché altrimenti poi diventa strano, io credo che meriterebbero tutti e due di rimanere, perché comunque se hai fatto dei risultati, sennò tante volte diventa strano, ma è capitato anche a me di fare male, essere riconfermato, di fare molto bene e di non avere la riconferma. Poi certo, per quanto riguarda i profili della società, perché poi questo è anche molto importante, io credo che col Torino, con D'Aversa o con un altro cambi poco, perché finché insomma non si capisce quale sia la programmazione e le ambizioni, secondo me è un allenatore che sa mantenere il gruppo, che sa fare un calcio con, diciamo, quello che passa al convento, D'Aversa va benissimo, cioè nel senso che comunque non credo che arriveranno dei profili incredibili. Non so se De Rossi possa accettare di lavorare con una società del genere.
0: Allora, scusate, vi interrompo un attimo, perché è stato richiesto l'anticipo del derby di Roma domenica alle 12 e la partita
1: è alla Federazione Italiana Tennis
0: di posticipare la finale alle 17, giusto?
1: E 30.
0: Quindi un cambio di orario.
1: Stanno parlando Serie A e Prefettura di Roma.
0: Attenzione, quindi c'è una richiesta di portare il derby di Roma, ripeto, alle 12 e far
1: compromesso, nel senso, allora così potrebbe andare.
0: La finale di tennis dell'internazionale alle 17:30.
1: Quindi secondo me mi sembra fuori ormai.
0: Quindi
1: fuori.
0: Stanno trovando un...
1: Quindi forse era una possibilità,
0: forse
1: da parte
0: oggi potremmo avere un'indicazione.
1: Secondo me oggi. Oggi noi avremo questo tipo di perché c'è stato. Vabbè. Ci sta questo contatto tra Lega Serie A e Prefettura, tra l'altro i toni anche sono stati sempre molto cordiali, si sono sentiti, poi ognuno deve fare il proprio lavoro. Oggi secondo me si sono risentiti, e quindi è una buona notizia questo, nel senso che di comune accordo sceglieranno poi un orario per domenica, perché così almeno è un incastro che la Prefettura direbbe così, senza dare cose,
0: vediamo come andrà a finire. Però mi devo fermare, non so, Davide, concludi te, perché poi devo chiudere.
5: Sì,
0: assolutamente
5: dicevo che forse la Fiorentina ha bisogno di un profilo un po' più dinamico, perché magari qualche ambizione in più ce l'ha. Tutto qui.
0: Bene, Enzo, ti saluto e ti ringrazio tantissimo.
1: Ciao, Enzo.
0: A presto,
1: grazie
0: Enzo Palladini, grazie anche a Davide Mancone.
2: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
0: Allora, c'è Michelangelo Rampulla.
1: Ciao Michelangelo,
0: ben trovato. Come stai? Tutto bene? Buon pomeriggio.
6: Bene, grazie, tutto bene.
0: Buon pomeriggio Michelangelo. Vuoi dire qualcosa anche tu con questa confusione che si è creata?
6: Eh no, perché c'è già troppa confusione. Se parlo anch'io poi si crea ancora di più. No, credo che purtroppo, cioè, le cose si sanno anche prima, quindi pensarci sempre l'ultimo giorno, l'ultimo periodo è un male comune italiano, ci devono pensare forse un po' prima.
0: C'erano tutte le possibilità di fare questa cosa prima, ma...
6: No, perché... sì, sapendo gli internazionali, sapendo che per fortuna abbiamo un grandissimo campione come Sinner, che muove tanta gente.
0: Ma tra un po' se la prendono con Sinner.
6: No, nel senso che sapendo che c'è questa possibilità, visto che insomma arriva sempre in finale, per cui...
0: Certo. Non è una cosa che...
6: Per fortuna.
0: Assolutamente. No, per carità. Vabbè, dai, vediamo.
6: No, bastava pensarci un po' prima, oppure magari spostare la finale invece di farlo giocare alle 3 del pomeriggio, alle 4, visto Dico, no, una battuta adesso, visto che quando gioca Sinner in un'ora ce la fa lui a vincere le partite, per cui
0: allora,
6: si
0: potrebbe
6: giocare anche alle 6, alle 7.
0: Adesso chi glielo dice a Sarri che si gioca a mezzogiorno? È meglio che non glielo dicano adesso, sennò quello dopo si arrabbia, che poi oggi non c'è, sta in tribuna, lo sai? È squalificato, sta in tribuna. Va bene, dai, e poi ci scrivono 6 giorni per decidere l'orario di una partita e poi si vuole organizzare gli europei. Lo so ragazzi, purtroppo è stato fatto un errore clamoroso e io sono dell'idea che un errore del genere va pagato, perché chi fa una cosa del genere...
1: Paragonare due cose però non mi sembra neanche...
0: Quale?
1: Gli europei, organizzare gli europei, che c'entra?
0: No, però insomma...
1: No, insomma, non c'entra niente.
0: Vabbè, allora...
1: stiamo parlando di un episodio, ha detto bene Rampu, cioè si sapeva prima che c'era il derby, si sapeva soprattutto che Sinner è numero uno al mondo.
0: Assolutamente.
1: Basta, ci sono gli internazionali. Il prossimo anno è il 16 maggio, vogliamo anticipare un anno prima.
0: Sì, l'abbiamo detto ieri, Piantanita ci ha detto già la data della finale del prossimo anno.
1: Non so che ti metto nel derby lì. Dai, sono lì.
0: Senti Michelangelo, prima di andare alla partita andiamo a analizzare insieme a te un po' la finale. Però ti voglio chiedere una cosa. Prima abbiamo avuto un interessante intervento di Enzo Palladini di Mediaset che ci ha detto un po' la situazione di Vlahovic, che è un po' ingarbugliata, cioè nel senso lui dà addirittura un 30% di possibilità di permanenza alla Juventus in questo momento, perché il problema sono le commissioni.
6: Allora, il problema non è solo di queste commissioni, io ultimamente sto leggendo le varie commissioni che ci sono nel calcio e
0: lascia perdere,
6: fa paura. Allora.
0: Posso chiederti una cosa? Tu che sei stato in una grande Juve, hai giocato con grandi campioni, che messaggio ti sentiresti di mandare a Vlahovic in questo momento? Perché sai, le commissioni sono tante, prima si parlava di 20, 25.
6: Sì, però questo ti fa capire che non è lui a decidere.
0: Ma questa è una cosa che mi fa arrabbiare. Cioè, il calciatore cos'è? Un pupazzo, non può decidere.
6: A questo punto. A questo punto credo di sì. Perché dopo, alla fine, se il problema sono le commissioni da dare ai procuratori o agli agenti di Vlahovic. Questo la dice lunga sul fatto che uno può dire: oh Cicci, sono io che devo giocare, che voglio giocare dove dico io, per cui io rimango qua. Cioè, se vuole rimanere, questo è, mettiamo come assodato, no? Io sono in una grande squadra, voglio rimanere, tranne se insomma avrà richieste dal Real Madrid, Barcellona, che ne so, da qualche altra squadra.
0: Il Fenerbahce, quindi, è pronto a pagare le commissioni, il Fenerbahce.
6: Fenerbahce,
0: vabbè, adesso non dire cose negative sul Fenerbahce.
6: No, per tutto rispetto, no, io ho dei bellissimi ricordi, ho fatto una partita di Champions League allo stadio del Fenerbahce con la Juventus, abbiamo vinto 1-0.
0: Vabbè, hai fatto la partita, hai vinto, mica stavi lì, scusa, è diverso il discorso.
6: No, è bellissimo tutto il tifo, perché prima è una bella situazione.
0: No, per carità,
6: tifo,
0: per carità. Pubblico, però insomma tra Juve e Fenerbahce, però, permettimi di dire... C'è una differenza adesso, con tutto il rispetto per chi
6: No,
0: lo dico io, me ne assumo io la responsabilità, mi sembra che ci sia una differenza, ecco, tutto qua.
6: Però vedi, questa deve far riflettere questa situazione, che il problema sono le commissioni per la firma di un calciatore, non dipende dalla sua volontà di rimanere o di andare via. Allora, se uno vuole andare via, dice: io voglio andare via, punto. Io voglio rimanere, punto. Non il problema sono le commissioni. Non dovrebbero essere le commissioni il problema di una permanenza di un grande campione in una società altrettanto gloriosa, voglio dire. Quindi questo sinceramente non saprei cosa dire, perché io ho giocato con grandi campioni, non si era arrivata a questo punto. Si decideva il calciatore dove voleva andare, se voleva rimanere, se voleva andare via. Quindi
0: ma che messaggio manderesti a Vlahovic? Ecco, manda un messaggio a Vlahovic, lo faccio
6: vedere. Allora, io dico, Dusan, ti dico quello come la penso io.
0: Dai.
6: Io però parlo da ex, molto ex calciatore, e soprattutto perché ho una certa età e soprattutto tifoso di quella società da bambino. Quindi io gli direi: se pensi alla tua carriera e sei già un top player, io credo che ci siano poche squadre nel mondo come la Juve, quindi gli direi: rimani, che qui magari rimarrai una leggenda alla fine della tua carriera. Se poi invece vuoi andare a cercare soldi a destra e a sinistra, magari cambi 7-8 squadre per guadagnare tanto di più, ma alla fine rimarrai uno dei tanti. Questo è quello che dico io. Questo è un discorso che ho fatto a una persona molto importante l'anno della Serie B, quindi
0: a chi posso sapere?
6: Mi sento di... Poi te lo dirò.
0: Va bene, ok. Quindi hai fatto questo discorso ad uno molto importante l'anno che siete.
6: Che poi è rimasto e quindi poi è diventato leggenda. Quindi io
0: ho capito.
6: La penso in questa, beh, maniera.
0: Dici così, ho capito.
6: O sei uno dei tanti, o rimani.
0: Sei diventato leggenda.
6: Per fortuna di quella squadra sono rimaste tante leggende. Sì.
0: Vabbè, però una
1: c'è stato Nedved, Del Piero, Buffon.
0: Ah, è vero, c'era pure Buffon. Giusto.
1: Questi tre.
6: Come c'era pure.
0: È vero. Allora...
1: Uno dei tre.
0: Dai. Allora io ballottaggio tra Buffon e Del Piero.
1: Penso anch'io. Sì.
6: Va bene. No, io direi, no, siccome io il rapporto ce l'avevo con Gigi, posso dirlo tranquillamente, non è che io parlavo con Gigi, anche lui aveva queste cose qua, noi ci allenavamo tutti i giorni.
1: Era combattuto un po'.
6: Era molto combattuto anche perché le squadre che lo cercavano non erano
1: squadrette, certo. Real Madrid.
6: Però il discorso è questo, o rimani nella storia di una grande società o rimani... un fuori classe straordinario, ma di
1: Michelangelo sono passati quanti vent'anni? No,
6: più di vent'anni, sì,
1: è cambiato tutto. Quindi certo, è vero quello che tu dici.
6: Difatti...
1: Però io credo che un calciatore adesso giochi per altro.
6: Alla fine è un percorso
1: dove tu devi ottimizzare il guadagno, capitalizzare il più possibile. Stefano, e poi se giochi nel Fenerbahce, nella Juventus o...
6: lui è adesso quant'è? 3 anni che la Juve guadagna, sì. Non so adesso, non so dell'ufficio delle entrate, 8 milioni puliti, no? Sono già 24, alla fine della tua carriera avrai 70.
1: Sai che c'è, che nella Lilal, che ne so, adesso si fa sotto e...
6: Allora è inutile che stiamo qui a parlare di squadre, non esistono più le squadre, soltanto soldi.
1: Cioè, secondo me il calciatore adesso
6: non pensa più alla squadra dove
1: non
6: gioca,
1: ci pensa relativamente, ma proprio poco, secondo me, ma pensa al guadagno. E quindi il procuratore, la gente, gli va là e dice: guarda, Michelangelo, andiamo lì e tu, ma prendi molto di più. Che fai?
6: No, anche perché
1: andiamo là. Non lo so.
6: Il lavoro del procuratore è far cambiare squadra ogni anno al giocatore, perché ogni anno sono commissioni.
0: Vabbè, quindi questo è il messaggio.
6: Ogni lavoro c'ha i suoi pro e i contro.
0: Vabbè, questo è il messaggio che hai mandato a Vlahovic. Va bene,
1: un messaggio d'altri tempi, bellissimo.
6: Io lo parlo col cuore, da tifoso, insomma, e poi soprattutto è la Juventus, non è che è la Juventus.
1: Ma così.
0: E tu cosa diresti, Palomeni?
1: Più o meno la stessa cosa. Cioè, io stavo dicendo a Michelangelo, facendo una considerazione, che è cambiato tutto, dai Marco. Io credo che i calciatori adesso ci pensino di più di rispetto a tanti anni fa sul lato economico. Perché cosa ti restano? Ti restano le coppe o i soldi che vai a guadagnare? Ormai è stato alterato questo sistema che a me non piace. Sono d'accordo con Michelangelo, però è così. Cioè, non è che adesso il calciatore non ha la parola, non decide niente, ma gli sta bene pure a lui che vadano.
0: Sì, pure
1: dai, su. Se non ci vai, se in Arabia ti danno 20 milioni l'anno e tu dici: no, non mi va di andare lì. Ci sono stati alcuni calciatori che hanno detto no, grazie. E sono rimasti in Europa. Però la maggior parte sono lì a scegliere la via del denaro, o no?
0: Sì, sì. Allora, intanto vi dico che si sta andando verso questa soluzione, perché mi ha scritto Lorenzo Beccarisi, poi magari tra poco lo vediamo se possiamo ricontattarlo al volo, così glielo facciamo dire in diretta, perché diciamo, uscendo dal CONI velocemente, Stefano, anche il Bonfiglio, il presidente del CONI, ha detto stanno trovando la soluzione. Quindi
1: la notizia di oggi è che non ci sarà nessun, secondo me, questo io azzardo, lo so che non bisogna farlo mai, ma insomma io mi pronuncio.
0: Vediamo di prendere un attimo
1: il ricorso al TAR da parte della Lega, secondo me è escluso. Il TAR fuori gioco, la notizia di oggi, in attesa di saperne di più. Se no, sì, non sì. ci sarà ricorso
0: no, a tale no, no, no, dai, nonostante sarebbe. Diciamo così.
1: Quindi accorci i tempi. E secondo me, probabilmente, aggiungo, perché bisogna anche fiutare le notizie. La decisione arriverà nel breve.
0: Sì, in questo, speriamo in questo pomeriggio, dai.
1: Sì,
0: anche perché per le stesse.
1: No, vabbè, ma come fai a preparare? Parlavamo prima, Michelangelo, ma come fai a preparare? Non sai nel giorno della data di una partita, insomma, ti stai la Juve, ma non è, uno deve pensare soltanto al derby di Roma, la Juve, il Milan, mettiamoci pure il Napoli perché l'aritmetica ancora se la deve conquistare. E quindi sono impegnate tante altre squadre, Marco. Perché Roma-Lazio si porta dietro 4 partite, non una. Gli interessi sono tanti, alti, quindi si parla di qualificazione Champions. E quindi il giocatore, no Michelangelo, deve sapere a che ora si gioca il giorno. E dai, su, siamo mercoledì, l'adrenalina può fare... Magari tu reagisci in un modo, un altro calciatore reagisce in un altro, un compagno di squadra è così. L'adrenalina la devi saper dosare, l'ansia c'è un carico, sono partite importanti che decidono la stagione.
0: Assolutamente, assolutamente.
1: Dai.
0: Una soluzione va trovata e poi perché già comunque ci sono i problemi per i tifosi perché è uno spostamento che implica
1: no, i tifosi
0: un problema
1: sono
0: per i
1: quelli
0: tifosi,
1: proprio
0: quindi sono quelli più danneggiati. Come sempre sotto questo aspetto. Allora vediamo un attimo se riusciamo anche al volo a fare questo collegamento con Lorenzo Beccarisi che è al CONI, così ci dà proprio lui una indicazione. Eccolo qui Lorenzo, al volo Lorenzo Beccarisi. Eccoci. Ciao Lorenzo, vai.
7: Eccoci di nuovo, buon pomeriggio, perché ci sono novità che arrivano per quanto riguarda la questione derby e 37esima giornata. Non c'è nulla di ufficiale, però siamo qui al CONI per l'assemblea di Lega. È uscito pochi minuti fa il presidente del CONI Buonfiglio, che ha detto sembra che si stia trovando una soluzione, e la soluzione parrebbe essere anticipo del derby e delle altre 4 partite che devono giocare in contemporanea domenica alle 12, quindi non alle 12.30, 12, okay. Così dal concludere diciamo il match alle 14, poi tutto il deflusso del pubblico, e posticipare di 30 minuti la finale degli internazionali d'Italia, quindi non per le 17 ma alle 17.30, così da permettere poi la bonifica dell'area anche da un punto di vista di sicurezza e tutto il deflusso dei tifosi per quanto riguarda il derby, e concentrarsi poi sugli internazionali 17.30. C'è da mettere sul tavolo, ad esempio, che c'è anche la finale del doppio femminile la domenica mattina, ma evidentemente non c'è preoccupazione dal punto di vista dell'ordine pubblico per le presenze della finale del derby del doppio femminile, quindi sembra che si stia andando verso questa soluzione con la Lega Serie A in contatto con la prefettura per dare il via libera a questa soluzione. A meno di 96 ore dal derby, visto che se dovesse essere confermato si giocherebbe domenica alle 12, sta ricambiando nuovamente il giorno per la terza o quarta volta ormai.
1: Quindi ricorso TAR escluso da parte della Lega, no?
7: Ricorso TAR escluso anche perché il primo slot per il TAR è il 19 maggio, quindi non hanno possibilità di fare
1: tutti di mare,
7: rispondere al ricorso prima di martedì, quindi hanno altri ricorsi in ballo e quindi non c'era altra soluzione.
0: Va bene Lorenzo, grazie naturalmente, qualsiasi aggiornamento siamo sempre qui a disposizione, buon lavoro ancora più tardi con Lorenzo Beccarisi.
6: Scusa, Marco, dimmi. Non si poteva fare che... Cioè, visto che si sapeva da...
0: inventare un'altra soluzione adesso che ci siamo arrivati.
6: No, dico, perché non giocare tutti sabato sera?
1: Ma la Lazio...
0: Perché la Lazio ha giocato stasera la Coppa Italia e quindi non c'erano...
6: La Coppa Italia si poteva spostare una settimana dopo.
0: Ah, tu dici avessi spostato proprio la Coppa Italia?
1: Ormai,
6: sì, la finale,
0: però ormai era partito tutto la procedura eccetera, come
1: è una considerazione intelligente invece,
0: però la devono fare,
1: però è tardiva
0: ormai... lunedì non potevi fare
6: infatti ci devono pensare prima, nel senso che tu giochi tutti il sabato e la finale
1: effettivamente ragione Michelangelo, la finale di Coppa Italia la puoi fare
0: ma la dovevi fare prima, però loro se ne
1: tra la 37esima e la 38esima,
0: se ne sono accorti lunedì, capisci, lunedì si sono accorti che c'era sto intasamento, non
6: c'era tennis, si sono accorti.
0: Però noi ieri abbiamo dato la notizia che già della finale del prossimo anno ti ricordi, no?
6: Quando c'è la... No, ma è il problema, cioè, no, sì, così, ha ragione, perché il discorso che
0: fatela incrociare pure il prossimo
6: fatto,
0: anno
6: hanno fatto le partite basta. All'inizio, cioè, vabbè, vuol dire, tu metti il derby, il derby che si gioca dove c'è sì, a sì. 50 metri da, sì, da, no, da, da internazionale d'Italia.
0: Sono delle mosse tattiche clamorose, caro Michelangelo. Senti Michelangelo, mi dai un tuo pensiero su questa partita? Vai con le formazioni, rimettiamo la grafica di questa partita di stasera, che sembra un po' tutto, diciamo così, a favore dell'Inter, quindi voglio sentire un po' il tuo pensiero. Il Thuram ce lo danno dal primo minuto, anche se è pronto Bonny. Dall'altra parte c'è ancora un ballottaggio in mezzo al campo, qui abbiamo messo Patrick, ma attenzione a Cataldi, lo stesso Rovella, quindi potrebbero essere queste le due varianti. Per il resto tutti confermati. Che no, partita deve fare la Lazio? Deve fare una barricata?
6: La partita che deve fare è sperare che l'Inter non sia nella migliore condizione, perché sicuramente l'Inter è leggermente favorita, ho detto leggermente per usare una... Però
0: per
6: è favorita l'Inter,
0: dai, per dare delle speranze.
6: No, ma dai, nel campionato italiano e soprattutto in queste partite non c'è niente di scritto inizialmente. È una partita che si gioca all'Olimpico, è una partita che la Lazio può far bene. Certamente, ripeto, l'Inter è favorita in questa finale, però io vedo una Lazio ben motivata. Mm. Ho sentito il discorso che ha fatto Sarri.
0: Ti è piaciuto?
6: Moltissimo. Moltissimo.
0: Quello da Mattarella.
6: Cioè, finalmente, una persona che parla di calcio, di amare il calcio e tutto, che noi effettivamente lo diciamo da sempre, no? Se siamo ancora, tra virgolette, addetti ai lavori perché amiamo questo sport e non solo esclusivamente per il fattore economico. Quindi mi è piaciuto molto Sarri e credo che i calciatori sentano questa partita con questa motivazione in più del loro allenatore, quindi
0: certo. Vediamo.
6: Insomma, io direi che
0: aspetti una partita gagliarda da parte della Lazio, dai.
6: No, mi aspetto una partita aperta. Ah. Poi sai, le partite a volte nascono bene, no? Concentrazione, certo. Tutto.
0: Dai, fammi il pronostico, voglio un tuo pronostico.
6: Bravo.
0: Lo sto chiedendo a tutti, non lo posso non chiedere a te, Michelangelo, su.
6: Guarda, io ti dirò. Un bel 2-2 ai tempi supplementari
0: e poi se vai ai rigori
6: non lo so,
0: che può finire 2-2, poi va nei rigori,
6: no,
0: quindi...
6: no, 2-2 ai tempi supplementari poi magari qualcuno
0: e poi non si sa,
6: però sinceramente guarda,
0: 2-2 fine tempi direi, supplementari
6: ripeto la mia,
0: non si può fare prima.
6: Sì, perché dopo si gioca a mezzogiorno, hanno meno tempo per recuperare. No, guarda, io sinceramente direi mi tengo l'Inter 2-1 per l'Inter.
0: 2-1 per l'Inter, vai, l'hai detto poco convinto, però.
6: No, perché ho detto leggermente favorita l'Inter e mi tengo quel leggermente favorita.
0: Stefano, invece chiedo a te per chiudere questo tratto e poi andare al tratto successivo della trasmissione, ci abbiamo altri due amici. Ti voglio chiedere, mi dai un giocatore per parte che ritieni che possano fare la differenza? Nell'Inter ce n'è più di uno, dai. Però se ne devi scegliere uno, due, tre,
1: solido.
0: Quanti ne vuoi scegliere?
1: Uno.
0: Lo so che lì una c'è parte. Lautaro, Thuram,
1: poi magari esce Barella, Bissek, o Gila, o Romagnoli, calcio d'angolo e... non lo so, non ho idea, però credo che, ecco, come partita la immagino una partita in cui lì davanti il tridente della Lazio potrebbe essere il protagonista, uno dei tre, due su tre. Perché per caratteristiche può dar fastidio alla difesa dell'Inter.
0: Vabbè, vediamo.
1: Poi per il resto vedo molta Inter. Però ha detto bene Michelangelo, queste sono partite la finale.
0: Certo.
1: Può succedere davvero
0: di tutto. Mi dai un audio e chiudiamo questo tratto? Al volo? Chiedo ad Andrea, lo faccio.
8: Buongiorno, Giuseppe.
0: Buongiorno.
8: Io credo che semmai questa brutta figura del calcio italiano poteva rimanere in ambito nazionale, spostando la finale del tennis. Credo che raggiunga anche i confini intercontinentali. Complimenti al calcio italiano.
0: Va bene, ragazzi, che dove tanto una soluzione andava trovata, quindi adesso bisogna metterci per forza una pezza.
2: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
0: Cioè, in porta Michelangelo Rampulla, eccolo qui, guarda quanto è...
6: Buon pomeriggio, ciao,
1: ciao Michelangelo.
0: Ciao, buon pomeriggio. Senti Michelangelo, com'è il tempo dalle tue parti?
6: Da mie parti pioveva stamattina, adesso c'è il sole.
0: Pure qui, prima
1: pioveva. Poi, piove ancora.
0: Piove ancora. Poi aspetta, in difesa c'ho Giacomo Ferri. Ciao Giacomo!
1: Grande Giacomo!
9: Ciao, un abbraccio a tutti, ciao ciao!
0: Poi c'ho pure un po' di qualità in mezzo al campo, Riccardo Maspero. Ciao Riccardo!
1: Ciao Riccardo!
9: Ciao a tutti, ciao Michele, ciao Giacomo!
0: Davanti ciao, facciamo scatenare ciao, Stefano Impallomeni. Ti ho fatto una squadra io, ragazzi, o no? Posso fare l'allenatore di questa squadra?
1: No,
0: metto lì?
1: No. Però... no. T'aspettavi che ti dicessi sì.
0: No, vabbè, scherzo. Ma sì, ma... No, allora, approfitto una cosa. Faccio subito un giro anche con... Prima abbiamo terminato con la finale. Due cose con la finale di stasera. Lo voglio chiedere anche a Giacomo Ferri e Riccardo Maspero il loro pensiero su questa partita. Che come può andare a finire con una Lazio che... insomma si presenta per fare un po' l'impresa, mentre dall'altra parte sarebbe un trionfo per l'Inter, un'altra vittoria da aggiungere allo scudetto. Giacomo Ferri, parto da te, dai.
9: Ma parli della partita di stasera,
0: sì,
9: la
0: sì,
9: finale?
0: Sì, sì, sì, sì, la finale.
9: La finale, guarda, dato che io vi seguo sempre,
0: sì, meno male.
9: Michelangelo prima che faceva dei pronostici, no? E ti devo dire che comunque seguo la sua strada, del tipo una partita secca può succedere di tutto, ma non è che lo dico io ora, si dice da sempre ed è successo. Ma se noi andiamo a vedere i valori in campo, chiaramente l'Inter ha più qualità, questo sicuramente sì, ma in una partita secca, come è già successo in tantissime altre occasioni, dal mio punto di vista può succedere di tutto.
0: Va bene, quindi diciamo partita secondo te aperta, va bene?
9: Sì, molto aperta, molto. Mm-hmm. Perché qualcuno magari ha la fotografia della partita che hanno fatto sabato, perché pochi giorni fa hanno giocato Lazio-Inter e secondo me, sono d'accordo con Sarri, quella non era la vera Lazio. Perciò era una partita, è stata una partita un po' strana. Questa è un po' diversa dal mio punto di vista.
0: Maspero?
10: Ma sì, allora, quello che dice Michele Giacomo non posso contraddire, sono due totem, per me sono due figure importanti, no? Io posso solo aggiungere che a favore della Lazio si gioca una stagione, cioè vincere la Coppa vuol dire andare in Europa, vuol dire salvare la stagione, per cui oltre a essere una partita secca c'ha l'aggiunta che gli stimoli che gli può dare questa partita sono fondamentali, ecco.
0: Eh sì, vabbè, vediamo insomma come va a finire, poi sarà il campo che ci darà le varie risposte, Stefano, stasera, quindi certo è che il pronostico è chiaro che da una parte è sbilanciato dalla,
1: sì,
0: da parte
1: però
0: dell'Inter.
1: Hai un trofeo cioè da agguantare, quindi è vero che i valori insomma i numeri, come ha detto giustamente Giacomo, sono tutti a favore dell'Inter, però quando tu entri in campo e qui abbiamo più di campioni che hanno insomma sanno cosa significa, vedi quella coppa lì, che fai? Anche se sei più debole, magari pensi di poter fare una partita importante, raddoppi gli sforzi, insomma l'Inter secondo me deve stare attenta. Insomma, io mi ricordo la finale con la Fiorentina, potrebbe fare la Lazio, potrebbe fare un certo tipo di quella Fiorentina che poi mise in difficoltà, giocò una grande finale,
0: sì, sì.
1: Tra ricordi quella olimpica.
0: No, no, ma nel calcio di scontato, cioè le finali può succedere tutto, però è chiaro che qui il valore è tutto sbilanciato da una parte, dai. La qualità proprio dei singoli è notevole, insomma, quindi vediamo quello che... Certo, Michelangelo, proprio un'osservazione, se Chivu dovesse fare anche questa, vincere anche la Coppa Italia, iniziare un'avventura con l'Inter, con una squadra importante, da allenatore, con due trofei, è un inizio notevole.
11: Sì, mi ricorda qualcosa, sinceramente.
0: Chi ti ricorda?
11: L'inizio di mister Lippi con la Juve, no? È arrivato il primo anno, abbiamo vinto la Coppa Italia e il campionato e abbiamo fatto anche la finale di Coppa UEFA quell'anno lì.
0: Con quindi, una differenza però, permettimi Michelangelo, che Lippi aveva già fatto una carriera da allenatore, aveva allenato una serie di squadre.
11: Certo, però,
0: lui si presenta quasi da esordiente, diciamo così, o poco
11: esatto,
0: ci manca.
11: Ma anche per... ma anche per mister Lippi era le prime vittorie, i sì, sì, primi sì, successi sì. Di, grandissimi, per cui dal primo anno è successo questo, che si sia di buon auspicio anche a Chivu, voglio dire, questo precedente.
0: Un bel biglietto da visita.
11: Esatto, ne parlavamo anche l'altra volta, la dimostrazione secondo me di un allenatore, di una persona che si presenta in una squadra così importante, così forte, e subito si fa seguire da questi grandissimi campioni, e questo la dice lunga sul fatto, sul suo valore umano e anche di allenatore, quindi chapeau.
0: Sì, assolutamente. Senti Giacomo, a proposito di allenatori, così ti vi coinvolgo su un altro tema, abbiamo accennato a qualcosa, ma D'Aversa deve essere confermato, sì o no?
9: Ma lo stai chiedendo a me?
0: Sì, Giacomo Ferri.
9: Ma allora, se fosse per me, sicuramente sì. È chiaro che io non sono Cairo, non sono il proprietario della società. Secondo me, da quando è arrivato, ha cambiato il Torino, nonostante il Torino non era in grandissime condizioni. Perciò navigava in una zona di classifica non bella, perché era a pochi punti della zona retrocessione. È arrivato D'Aversa in un momento dove c'hai lo stadio contro il presidente, però automaticamente, non essendoci la curva maratona, dal mio punto di vista anche i giocatori hanno pagato questo. Perciò io credo che D'Aversa è arrivato, ha fatto un buon lavoro, e se non vado errato ha fatto pagato questo. Perciò io credo che D'Aversa è arrivato, ha fatto un buon lavoro, e se non vado errato ha

0: chiaro che ha bisogno di un aiuto per l'anno prossimo, parlo del mercato, perché comunque io credo che il Torino, i tifosi del Torino meritino una squadra un po' più organizzata, un po' più forte sotto tutti i punti di vista.
1: Quindi tu dici confermare, ma serve praticamente...
0: Sì, perché se Marco, perdonami, se noi confermiamo un allenatore, può essere D'Aversa, può essere un altro, ma il materiale a disposizione purtroppo...
1: Ma ti piacerebbe De Rossi?
0: Ma a me piace De Rossi, mi piace molto, mi piace come fa giocare la squadra, mi piace il suo modo di porsi, mi piace la sua comunicazione, certamente sì, De Rossi mi piace molto.
1: Maspero?
2: Ma io ho detto tutto Giacomo, concordo pienamente quello che ha detto lui, quando hai i numeri che ti danno ragione è giusto confermarlo, perché merita rispetto per quello che ha fatto, perché è arrivato in un momento delicato e difficile e ha portato un po'.
1: Ma Riccardo? Abbiamo perso, recuperiamo Riccardo Maspero. Te Michelangelo, perché poi sai la situazione è molto simile a quella di Vanoli, perché anche lui è in una situazione, diciamo.
3: Anch'io mi devo accodare, sono d'accordo, no? Quando un allenatore arriva e fa quello che ha fatto D'Aversa, nel senso che con il materiale a disposizione è riuscito a migliorare un po' tutta la squadra, perché è migliorata la media punti, è migliorata i gol fatti, i gol subiti, quindi bisogna la prima cosa importante, come ha detto anche Giacomo, è quella di mettere a disposizione del materiale, in questo caso materiale umano, di calciatori di un certo livello che possano dare al Toro un qualcosa in più, perché vedere il Torino in queste, e lo dico da juventino, no? Vedere il Torino lottare per non retrocedere mi sembra una cosa assurda. Quindi l'allenatore va bene, ma l'allenatore va bene se è a disposizione del materiale, dei calciatori di un certo livello. Quindi credo che
1: però faccio una domanda cattiva in questo. C'è una domanda cattiva, Stefano, però le ambizioni si misurano anche con l'allenatore che scegli.
4: Sono d'accordo.
1: Con tutto il rispetto sia per D'Aversa che per Vanoli.
4: Ma secondo me Cairo
2: non sono d'accordo.
1: Ecco, vedi, mi piace perché Riccardo non sei. Vai Riccardo, vai.
4: Ma lui è contento, Riccardo, perché.
3: Scusa, hai detto prima tu. Hai scelto Chivu all'Inter per pilotare una Formula 1.
1: Ma mi ha sorpreso.
3: Un principiante.
1: Hai ragione. Appunto, però qualcuno per cui... ti potrebbe pure dire le ambizioni si misurano anche così.
3: Io sono d'accordo su una cosa, sono sempre stato d'accordo dopo 50 anni di calcio. In campo, mi ricordo che l'ha detto, in campo ci vanno i calciatori. Certo, devono essere messi in una condizione di esprimersi al meglio, ma se tu non hai i calciatori puoi mettere anche... Io faccio sempre l'esempio di una grande orchestra, no?
1: Sì.
3: Prendo Riccardo Muti, che è il miglior direttore d'orchestra, ma vado a suonare io e tu e Stefano in Pallomeni, certo. Facciamo.
1: Vabbè, non però è che mi, sicuramente capito, però miracoli, non è che
4: faremo
1: tutte...
4: cose veloce.
1: Sì, ho capito.
4: Ragione,
1: però,
4: voglio dire, Marco, è così.
1: Io non sono d'accordo.
4: La materia prima. Se sei d'accordo?
3: Tu hai la squadra.
4: Allora ci vanno 11 così, 11.
1: Ma non è, ma cioè sembra no, che so, sembra Marco, che al calcio giocano tutti scarsoni, hai... ma non è così, dai, su,
3: no, non è però, non è che sono scarsoni, però non è, ma non è
4: però
3: nessuno dicendo che sono
4: la materia
3: scarsoni.
4: Prima, cioè il tionista.
1: Certo, vabbè. Aspetta, Riccardo non era d'accordo, fatemi sentire Riccardo.
3: No, deve.
1: Aspetta, fammi sentire Riccardo, Maspero.
2: Non sono d'accordo perché secondo me quello che deve calcolare, deve guardare una società, un allenatore, sono le idee, sono i concetti e quello che propone. Perché allora lancio un'altra cosa, allora Allegri al Milan non dovrebbe più allenare.
1: Se mi fai la domanda ti rispondo.
2: No, è così per dire, con la squadra che aveva, si mette in dubbio D'Aversa col campionato che ha fatto e andiamo a vedere Allegri che in questo momento è una cosa...
1: quindi Riccardo, fammi capire, li confermeresti sia D'Aversa che Vanoli per quello che hanno fatto? Perché poi Vanoli è nella stessa situazione. Vanoli secondo me ha fatto anche un'impresa maggiore, permettetemi di dire, è vero che la squadra tecnicamente aveva dei numeri, però prendi una squadra che era
4: spacciata,
1: retrocessa, spacciata per tutti,
2: certo.
1: La salva,
4: bisogna che Vanoli abbia rispetto del lavoro che ha fatto, poi se non può la Fiorentina andrà altrove su un'altra terra, un altro discorso, ma il lavoro di Vanoli è stato gigantesco,
1: certo, cioè,
2: confermerei tutte e due, però sì.

0: è lì che però secondo me ci dividiamo là, Riccardo, perché secondo me una società ha il diritto di andare, di scegliere un'altra strada. Cioè Giacomo è stato tanti anni al Toro, no, per carità, Riccardo, però Giacomo Cairo lo conosce bene. Cairo magari in passato ha fatto, si è fatto conquistare da questi allenatori in corsa che hanno fatto bene, ma che cosa, che prospettiva ti può dare una riconferma del genere? Cioè Toro, magari scegliendo De Rossi, mette un, non so, il presidente è più incuriosito,
1: qualcosa di più innovativo, tu dici qualcosa di più innovativo.
0: No, innovativo, cioè scegli una strada diversa che io condividerei, anche senza nulla togliere al lavoro straordinario fatto da Versa.
2: Però il presidente può fare quello che vuole, secondo me lui che paga può fare quello che vuole.
0: No, siccome in passato ha fatto sempre questo, cioè l'allenatore X fa bene, riconferma biennale, e dopo a novembre i primi freddi ti ritrovavi con 4 punti in classifica e cambiavi quello che l'avevi elogiato l'anno prima, perché nel calcio capita spesso.
3: Può succedere, Stefano, può succedere con tutti così.
0: Sì,
3: se non hai,
0: però almeno vale la pena,
3: cioè, sai, c'è.
0: Io Cairo provo a fare un altro discorso, provo a fare un altro discorso, vado a prendermi un'ora che mi piace, quindi lo corteggio, siccome De Rossi è da un anno e mezzo che lo vuole. Adesso che sta facendo bene a Genova, lo voleva pure quando dopo Roma.
2: Ma lo cambia dopo 4 giornate, se non fa bene uguale.
0: Sì, però intanto cioè, sai, posso scegliere chi voglio io.
2: Certo,
0: invece molte volte secondo me si è fatto portare da questa cosa, ma tanto se la becca ugualmente, anche se porta,
3: no, il problema,
0: anche se
3: il
0: porta Guardiola domani, Cairo sarà sempre contestato, perché
3: no,
0: mi sembra...
3: il discorso è che tu quando prendi un allenatore devi avere, come diceva Maspero, ripeto, devi avere le idee chiare di quello che vuoi fare. Se tu prendi un allenatore, tanto sai che se va male dopo 2 giornate lo mando via e prendo un altro,
0: ma
3: e non va bene,
0: non ci
3: allora
0: sono
3: tu
0: dubbi,
3: devi fare
0: Michelangelo, ma per allora, tutti vale questo discorso.
3: No, ma la società deve essere, cioè io vado a prendere De Rossi, perché vado a prendere De Rossi? Perché mi piace o perché ha
1: gli
3: delle
1: costruisco
3: idee?
1: Qualcosa,
0: no, per me, per
3: bravo,
0: me con il gioco qualcosa. Non è che da Versa questo Torino non gioca male.
3: Perché scusa Stefano, sai benissimo, no, se io faccio bene a Genova, non è detto che faccio bene al Torino.
0: Ma guarda, D'Aversa è un ottimo allenatore, sta facendo benissimo al Toro. Il Toro poi non è che voglio dire stia giocando male.
1: Fatto scoppiare a macello.
0: Però viviamo nell'epoca della mediatica. De Rossi è un personaggio catalizza maggiormente, interessa di più, dà più spunti. E
3: perché
0: poi
3: non prende Fabrizio Corona?
1: Aspetta, Riccardo, finì. Giacomo, prego.
3: Era bella questa,
1: Sì, beh, carina. Vai, Giacomo, vai.
4: No, scusate. Allora, secondo me stiamo dicendo e si sta dicendo due cose che devono andare di pari passo.
0: Bravo.
4: Perché se tu prendi, questo, ripeto, questo non lo dice Giacomo Ferri, ma lo dice il calcio. Adesso stiamo parlando di calcio. Mm-hmm. Allora, se io prendo un allenatore che fa giocare bene la sua squadra, che può essere De Rossi a Genoa l'anno prima, ha degli interpreti, giusto? Che hanno delle qualità, ok. Arriva al Torino, mi piace, io sono a Cairo, lo prendo al Torino e gli lascio Maripan, Cocco, Vlasic, Casadei, gli lascio i giocatori che ci sono quest'anno. Secondo voi De Rossi può giocare come giocava al Genoa 3 mesi prima?
1: Ma perché chi c'ha al Genoa, scusa? Domanda che faccio io.
4: Ma aspetta un attimo, non è che il Genoa c'ha i giocatori più forti del Torino o viceversa. Sto dicendo che ogni squadra ha i giocatori. La cosa che in questo momento noi stiamo discutendo deve viaggiare di pari passo, perché altrimenti appena entra nello spogliatoio l'allenatore che ha fatto bene 3 mesi prima va via immediatamente.
1: No, ma questo sono d'accordo.
4: No, ti faccio un esempio. Mi è venuto, dato che io sono vecchissimo e mi sa che tra tutti noi sono il più vecchio, perciò
3: non credo Giacomo,
1: adesso te lo dico io chi è più vecchio.
4: Mi ricordo un anno, vediamo se faccio un esempio che mi faccio capire.
1: Il grande Trapattoni
4: che arrivava, che aveva vinto da tutte le parti, Inter, Juve, andò a Cagliari, è stato mandato via dopo 3 giorni. Come mai secondo voi?
1: Può capitare.
0: Sì, vabbè, ma non...
4: No, aspetta.
1: Pure Ancelotti è andato a Napoli.
4: Andiamo diritti, io sono uno che vado dritto per taglio.
1: Vabbè, dai, sono
4: giocatori, tutto rispetto del Cagliari, però i giocatori del Cagliari dell'epoca non erano a livello di quelli della Juve e quelli dell'Inter. Bene. Cioè, con tutto il rispetto, perché, ragazzi, nel calcio, parliamo di calcio di Serie A, ci sono le categorie, e la categoria Serie A ma ci sono dei livelli. Giacomo Ferri non potevo paragonarlo a Junior o a Ricky Maspero sotto l'aspetto tecnico, perché Giacomo Ferri era un muscolare. Allora, io non sto dicendo che il Cagliari aveva giocatori scarsi. Io ho fatto l'esempio di un allenatore, non è uno degli ultimi, era ancora ai vertici, ok? È andato a Cagliari, voleva imporre il suo gioco e non ce l'ha fatta perché gli interpreti erano diversi. Perciò, detto questo, io sono, non io, il calcio è questo. Se non sei organizzato, se non sei, vi faccio un altro esempio: l'Inter, stavate parlando di Chivu, posso permettervi di dire. È arrivato all'Inter, grandissimo, ha fatto da Dio, ma dietro aveva una macchina dirigenziale ad altissimo livello, cosa che le altre squadre, con tutto il rispetto, non hanno ad oggi. O vogliamo essere onesti, non ce l'hanno per un motivo o per l'altro, non c'è niente da fare. Andiamo a vedere i risultati, cosa è successo alle grandi squadre negli ultimi 2-3 anni.
1: No, giusto? No, no, ma va bene tutto, cioè io...
4: Però scusate penso... se
1: no, ma che siamo mai? Che Piedi Uniti tu è veramente dice tutto, insomma.
2: giusto che Giacomo entra a Piedi Uniti.
1: Se non entra Giacomo, chi c'entra a Piedi Uniti? Scusa.
3: Comunque, hai detto una grandissima verità, per cui il discorso dell'idea è parte della società, avere una società forte aiuta l'allenatore, certamente.
0: No, questo non ci sono dubbi.
1: Questo non ci sono dubbi, sì.
3: Invece dalle altre parti mi sembra Cario che non si sa chi comanda lì.
2: Cario può essere innamorato di De Rossi, prende De Rossi perché gli piace, però non prende giocatori congeniali a quello che vuole De Rossi, e allora dopo De Rossi si disinnamora presto di De Rossi anche Cario.
0: Ma magari ha anche un desiderio, Riccardo, di conquistare il popolo granata attraverso... non lo so, un calciatore, anche voglio dire la direzione sportiva, magari faranno un mercato diverso, che bello sapere, esempio, magari la voglia di andare verso un altro tipo di direzione, non di rattoppare sempre con l'allenatore in corsa, la crisi del Toro,
1: però,
0: questa noia e la contestazione, ogni anno era sempre la stessa cosa, almeno che ne so, una boccata d'aria fresca, ci provi.
1: Ma il povero Vanoli che ha salvato la Fiorentina.
0: Vanoli pure a Torino parlavano Vanoli, lo stesso discorso di D'Aversa, poi però l'anno dopo... ragazzi, vabbè. Cioè, siamo sempre lì al Giacomo?
4: Sì, no, hai ragione, sono d'accordo.
0: Dai, su, ogni volta giri la paella, rimetti, rimonti. E dice adesso D'Aversa, fino al prossimo anno, quindi, tifosi del Toro, basta D'Aversa dopo 3 mesi. Ma è così.
1: Quindi allora vanno confermati tutti e due.
0: Almeno
1: però,
0: Cairo è contestato ormai in maniera cronica, costante. Dice, sai che c'è, prova a dare a cambiare qualcosa. Ma non che De Rossi sia più bravo di D'Aversa. O viceversa, insomma.
4: È più facile dar la colpa all'allenatore, è uno solo da mandare via.
1: E beh, questo è chiaro. In stagione non è che puoi mandare via 7-8 giocatori durante la stagione.
4: Appunto.
0: Poi posso dire una cosa:
4: voi perché si va sempre sull'allenatore?
0: Ma il Toro a me non sembra una squadra scarsa.
1: Ma l'allenatore c'ha delle grandi responsabilità, ragazzi.
0: Se l'alleni bene, può fare. Può arrivare magari un campionato con un po' sbalordito.
2: L'allenatore ha delle grandi responsabilità.
1: L'allenatore
2: lo devi mettere nelle condizioni che può assumersi le proprie responsabilità, è quello anche che...
1: Però guarda, voglio fare un esempio, poi chiudo. Questa stagione qui non è stata eccellente per due allenatori importantissimi come sono Conte e Allegri, no? Ancora sono alle prese con i loro eventuali cadute.
3: Vabbè, ma sono secondo e terzo.
1: No, vabbè, però
0: vedi, Michele, bravo.
1: No, ho capito, allora io però ho capito. Ma sono secondo e terzo. Conte è uscito fuori dalla Champions, il trentesimo. Ho capito, però Michelangelo, sono secondo e terzo. Uno è uscito fuori dalla Champions, il trentesimo. 18.000 infortuni. Siamo arrivati a due giornate, ancora deve conquistare la Champions. Permettimi di dire che non è stata una stagione che da ricordare per Conte, no? Arriva secondo, ancora non è arrivato secondo, come Allegri ancora non è arrivato in Champions, ok? Cioè due allenatori.
2: Però Conte aveva la Champions, Allegri non aveva niente.
1: Non c'aveva niente, Conte, c'aveva un impegno a settimana. Non
0: hanno brillato,
1: no, volevo dire lì, però in questa nelle difficoltà, ad esempio Conte, che ci ha avuto tanti infortuni, però in qualche modo ha tenuto la squadra a galla lì.
0: Secondo me se non c'era Conte il Napoli aveva decimo, però insomma vedi che sono punti di vista differenti.
1: Cioè, se devo dire, lui
0: nonostante
1: qualcosa
0: la sua
1: di suo ci ha messo in questo modo, in questo modo.
0: E Allegri pure.
1: Non lo so, ci ha messo lì.
0: Anche se il Milan non lo so. Marco, sì, condivido in parte quello che tu dici. Non vai da nessuna parte,
1: Non ho capito, Michelangelo.
3: Abbiamo detto grandi cose di Allegri, che ha portato il Milan terzo, secondo e terzo per tre quarti di campionato. Adesso, perché ha avuto un calo nelle ultime 3-4 giornate, non può dire.
0: No, che però Michelangelo, fallito, io capisco il discorso di Marco. Lui dice: sì, cioè, no, dal prossimo non puoi andare avanti sempre così a gestire in quel modo, devi anche lui si deve dare un'altra. Però detto questo, secondo me, se c'entra la Champions League, ha fatto il suo, non è una cosa clamorosa. Sì, sì. Ancora, però ha fatto il suo.
1: Hai detto bene, se c'entra, se ancora c'entra, deve
3: c'entrare. Scusa Marco, scusami, noi abbiamo detto all'inizio che l'Inter era la grande favorita a vincere il campionato, l'avevamo sempre detto.
1: Inter e Napoli.
3: Il Milan è sempre rimasto secondo e terzo, per cui abbiamo dato grande merito ad Allegri, per cui però diamoglielo questo grande merito, anche se ha un piccolo passaggio a vuoto in questo momento il Milan.
1: Ma un passaggio a vuoto che mette a rischio la
3: Champions. Ma può capitare a tutti, può capitare.
1: Con un impegno solo a settimana. Maspero,
0: se arriverà a quinto, poi ne parleremo.
1: Maspero, tu che ne pensi?
2: Io dico che è vero, sono d'accordo su quello che dice Michele, però devo anche dire che Allegri quest'anno, secondo me, non ha trovato il bandolo della matassa con questo Milan.
3: Aveva una squadra molto variegata, non è che
1: mi arrendo basta.
0: Variegata di Michelangelo,
1: variegato di Michelangelo,
0: che dice tutto, variegato
2: di Michelangelo, però non ho capito. Non attaccatelo Michelangelo.
0: No, mi piace il variegato.
1: Variegato è bellissimo.
0: Variegato elegante.
1: È una cosa dice tutto. Giacomo, siamo in chiusura, però ti voglio chiedere una cosa, Sono 50 anni dallo scudetto del 76 e tu eri un ragazzo e questi qui li hai conosciuti, vero? Mi sembra
0: una squadra di leoni, Giacomo.
1: Ci vuoi dire qualcosa di questo Torino?
4: Guarda, ti dico la verità, hai ragione. Io in quell'anno arrivai a Torino proprio e avevo 16 anni, ero un allievo nazionale, mi ricordo, e alla domenica ci obbligavano e andavamo volentieri, non come adesso, a fare il raccattapalle. Perciò quell'anno lì io ho fatto tutto l'anno il raccattapalle. Non a caso, proprio dietro la porta della curva Maratona, e ho davanti agli occhi Marco ancora oggi, perché poi chiaramente io non li conoscevo, stando lì il primo anno, ha vinto lo scudetto, ho visto dei giocatori veramente, quella squadra era una squadra incredibile.
0: Te la ricordi a memoria quella squadra? Castellini in porta?
4: No, Castellini, Santin Salvadori, Patrizio Sala, Mozzini Caporale, Claudio Sala, Peci, Graziani, Zaccarelli, Pulici.
0: E poi mi dice l'allenatore. Certo,
3: dimmi la formazione di Gradite,
4: non era la cosa.
3: Dimmi la formazione
0: del
3: Milan.
0: No, grande Gigi,
3: Dimmi la formazione del Milan, Marco.
1: Ma di chi? Di quest'anno?
3: Sì,
0: variegata.
1: È variegata, ormai uso il termine tu, è variegata,
3: allora io mi ricordo solo uno, Maignan, poi gli altri non mi ricordo.
1: Come Maignan, solo come Maignan, dai, vabbè. E dicevi, Giacomo?
4: Chiaramente mi è rimasto nel cuore, poi io sono diventato tifoso del Toro per loro, ma non solo perché hanno vinto lo scudetto, è chiaro, per un ragazzo di 16 anni, poi io giocavo nel settore giovanile, ma... proprio perché eravamo a contatto con loro tutta la settimana, perché ci allenavamo al Philadelphia, eravamo con loro, li vedevamo arrivare, e ti dico la verità, mi ricordo ancora questo aneddoto. Nell'ultima partita, che è stata la partita dello scudetto, giocarono Torino-Cesena. Pulici fece un gol di testa su un cross di Claudio Sala dalla sinistra. Ha anticipato in tuffo di testa Gigi Danova, che l'anno dopo è venuto al Torino in pratica.
1: Sì.
4: E quella partita finì 1-1 e con la vittoria dello scudetto del Toro. Perciò io, quando lui fece questo gesto tecnico, ero a 2 metri da Pupi. E mi vengono i brividi ancora adesso, che ho 85
0: anni. Davano certe legnate di testa lui e Ciccio. No, ma loro di testa tiravano come uno, di sinistro di testa, il colpo di testa di Graziani e Pulici erano qualcosa di...
4: Hai detto giusto, a parte che c'avevano Zaccarelli da una parte e Claudio Sala dall'altra, che secondo me altri due giocatori, ma Claudio Sala, io l'ho visto, Marco, noi ne abbiamo parlato, l'ho visto 2 domeniche fa a Torino, prima di Torino-Inter. Ci siamo salutati, mi sono venuti i brividi vedendolo. Oltretutto è stato il mio allenatore. Io poi ho avuto la fortuna che, quando sono tornato al Torino in prima squadra, ho ritrovato Pulici, Salvadori, Zaccarelli, tutti questi giocatori che io gli facevo da raccattapalle. Perciò è un aneddoto un po' non so, è vecchio, ma per me è sempre giovane.
0: 50 anni, eh?
1: Sì, incredibile.
0: Con il mitico Gigi Radice.
1: Aspetta, no, che poi c'è... Aspetta,
0: Cassaniga.
1: Io chiedo un attimo, proprio siamo in chiusura, però se ci riesco lo voglio fare io qua dalla
0: dai,
1: diretta.
0: Facciamo vedere un po' di toro, dai, di
1: no,
0: quel toro.
1: C'è questa cosa qui bellissima, chiedo in regia se si può mandare direttamente da qua, chiedo ad Andrea, non so se c'è ancora Andrea, cioè non lo vedo. Andrea, puoi mandare questo pezzetto qui che l'audio non si può... vabbè, allora. No, perché c'è Fraiese che intervista Radice alla fine di quella partita che raccontava.
0: Vabbè, mandiamo senza audio per far vedere.
1: Vabbè,
0: quella...
1: Sì, mandi l'immagine. Però era bella sentirli.
0: Siamo in televisione. Ecco,
1: vedi, ecco qua. C'è l'immagine dello scudetto, l'esultanza che... di Radice.
0: Però abbiamo preso gol. Che come commentò.
1: Fraiese era due. Va lì, fa: mister, sei campione d'Italia. Però abbiamo preso gol. Non va bene. Grande, ma sei campione d'Italia. Lui era arrabbiato perché aveva preso gol, capito? Una roba. Vedi, qui c'è questa fase. Dobbiamo mandarlo perché è bellissimo. Però vabbè. Giacomo, grazie per questo ricordo che ci hai. Che ci ha raccontato.
4: Grazie a voi, grazie a voi.
1: Poi Radice, insomma.
0: Ma scusami, però... il giorno, quando è il giorno?
4: Domenica,
3: io ho giocato.
0: Ma allora, scusami,
4: domenica.
0: Facciamo Giacomo, un gioco. Io
4: ho
0: speciale...
1: domenica, faremo domenica. Se
3: posso
1: qua,
3: dire
1: facciamo
3: che io
1: speciale
3: ho
1: domenica.
3: Giocato con Patrizio Sala?
1: Oh, meno male.
4: Sì,
1: va,
4: sì,
0: anch'io.
4: No, Patrizio è un altro ragazzo che all'epoca è arrivato dal mondo, aveva 18
0: grande
4: anni, mi ricordo come se fosse oggi.
3: Grande Pat Sala, lo salutiamo.
0: Sì, un abbraccio a Pat Sala, straordinario.
1: Lo chiamiamo lunedì e festeggiamo lunedì noi. Maspero, vuoi dire qualcosa tu? Insomma, pure tu sei Torino, pure tu.
4: Dire.
1: A te ancora c'è un messaggio che ci è arrivato prima che ti saluta e ti dice: mannaggia quella buca che hai scavato. C'è uno che ti scrive.
0: Lo scavatore, Maspero, lo scavatore.
2: Come Giacomo ricorda che faceva la racchetta a palle sotto la maratona, io mi ricordo un corso sotto la maratona nel derby. Sono situazioni. Peccato che non ci sono.
0: Ma approfittiamo, siamo in chiusura. No, ma Giacomo, Riccardo, ma adesso abbiamo Rampula e derby. Ma sto derby, Giacomo. Ma questo derby riuscirà a vincere il Torino? Che è dai tempi di Rizzi Terzi?
4: No, ma io
0: ma sono 315 anni che non
1: ma sì,
4: l'ho già vince. Visto, l'ho già vista questa partita. Vuoi che ti dica come finisce?
1: Dai.
4: Vince il Toro su un'autorete di un giocatore della Juve che non so chi, all'ultimo minuto.
3: sai chi era questo, Marco? Giacomo! Questa era Boniperti, dice: io voglio vincere con un gol con partenza in fuorigioco, il rigore che non c'è.
0: Un bel esempio vi dà.
1: Beh, qualche volta è successo.
0: Proprio, c'è un Juve Roma proprio, Michelangelo.
1: Qualche volta è successo, Boniperti potrebbe pure.
0: C'è stato uno scudetto deciso per questione di centimetri.
3: Marco, no, ti dico questo: il primo derby che ho giocato io nel 92-93. Abbiamo vinto 2-1 al 90esimo con un tiro di Antonio Conte deviato da Venturin, e abbiamo vinto 2-1. Non autorete.
1: C'era Riccardo e forse voleva aggiungere una cosa. Io mi sono divertito da
0: sul derby, c'era lui in campo, quello l'ha vinto.
2: No, si è detto tutto, sai, i derby che si sono fatti sono sempre stati derby difficili per noi, però tante volte sono state fatte delle belle imprese.
0: Tu c'eri, no, Riccardo?
2: Io c'ero l'uno pari e il tre pari, c'ero. Io ho fatto l'uno pari e il tre pari.
0: Ah, non hai fatto quello doppietta con Oceri quell'anno?
2: No.
0: Corizzi gol, io... ancora.
4: Marco, io mi ricordo un derby, 82-83 se non sbaglio, 2-0 per la Juve, mancavano 3 minuti e 37 secondi alla
0: fine. Avete regalato lo scudetto alla Roma, Giacomo, bravi. Bonesso! Io ero ragazzino, sono esploso di gioia.
1: Hai
0: fatto
1: finito
0: ricordare...
1: proprio male, caro Giacomo. Potevi fare tanti ricordi proprio quello sbagliato. Vabbè.
0: Grande Giacomo, grande vecchio cuore granata. Grazie,
1: grande Giacomo. Va bene, ragazzi, è stato un piacere avervi oggi veramente qua. Mi sono divertito tantissimo. Grazie a Riccardo Maspero. A presto, Riccardo.
2: Grazie,
1: un abbraccione.
3: Ciao, Ricky.
1: Dai, Giacomo, dobbiamo fare qualcosa.
0: Giacomo, Dossena, Torrisi, Bonesso.
4: Sì, Dossena.
0: Lo ricordo a memoria.
1: Te credo che tu ricordi.
0: Me lo ricordo. Torrisi fece un gol spettacolare. Bonesso poi un gol straordinario. Michelangelo.
4: La gente era già tutta fuori. Era già andata tutta a casa.
0: Una rimonta spettacolare.
1: Giacomo, ti abbracciamo tantissimo.
0: Ciao Giacomo,
1: abbracciamo tantissimo.
4: Grazie, ciao Giacomo. Di avermi dato la possibilità di parlare con dei miei ex compagni, diciamo, di avventura. E grazie a voi. Un abbraccio.
0: A presto. Grazie a te, torna presto, Giacomo.
1: Un abbraccione. Michelangelo.
0: Michelangelo.
1: Io ti terrei qui un'altra ora, guarda.
0: È tutto. Il mondo
3: ho giocato col ho giocato con Riccardo Ferri nell'Under 21, quel fratello.
0: Sì, sì. Però guarda, quel variegato mi è piaciuto.
1: Quel variegato è bellissimo.
0: No, io ma adesso, dice tutto. Ma la classe.
1: Ma io adesso dico sempre che Milan è variegato.
0: È un rispetto per la dignità altrui, che è eccezionale, anche sul variegato.
1: Ma variegato, adesso dico sempre.
0: Non è offensivo. Che poi quindi, chi vuole capire va bene. No, capisce, giusto,
1: allora,
3: perfetto,
1: va bene. Michelangelo, un abbraccione.
3: Ciao Michelangelo, a presto.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con la nostra trasmissione. Siamo dunque arrivati alla penultima giornata del campionato e domenica alle 12 si giocheranno partite molto importanti per la corsa al terzo e al quarto posto. Abbiamo voluto fare un punto della situazione in questa intervista ad Alberto De Chiara, ex calciatore di Roma, Fiorentina e Parma. Sentiamo che cosa ci ha detto.
1: Alberto, si gioca domenica alle 12, si giocano le partite più importanti, quelle delle squadre coinvolte nella lotta Champions per il terzo e quarto posto, dopo tante polemiche, dopo che la Lega aveva anche annunciato ricorso al TAR, poi c'è stata la pronuncia della prefettura, la questura, poi anche stata chiamata in causa l'avvocatura dello Stato, insomma alla fine una quadra è stata trovata.
2: Di tutto e di più, era tanto per completare l'opera di quest'annata dove ci sono state polemiche, che il calcio che è andato come è andato, sia a livello tecnico che purtroppo che con il fatto della nazionale, la federazione, gli arbitri, mancava questa ciliegina per completare l'opera. D'altronde è così, purtroppo è stato calcolato male tutto, è stato calcolato male, è stata fatta una figuruccia, è stata al di là delle offese anche dalla Federazione Tennis, mi pare che siano anche piovute offese un pochino pesanti, ma insomma in parte anche a ragione per certi versi, ma poi insomma alla fine uno deve cercare di trovare appunto una quadra, come hai detto tu, si è trovata in una certa maniera, giocare a mezzogiorno è abbastanza tipico, 5 squadre a mezzogiorno, c'erano poi le battute, sono volate anche sui social, chi diceva giochiamo la mattina all'alba e quant'altro, però questo è a mezzogiorno si è trovata questa soluzione, perché poi insomma si è trovata una soluzione per rimediare veramente un pasticcio che fa vedere che questo calcio dalle radici dall'amministrazione, da tutta una serie di cose, deve cercare di essere rifondato in qualche maniera.
1: Il derby di Roma, Roma favorita in questo momento anche alla luce della sconfitta pesante in finale di Coppa Italia da parte della Lazio?
2: Ma ci può essere soltanto uno spirito di rivalsa a livello così di orgoglio da parte della Lazio, che non deve più chiedere niente, quindi la Roma è senza dubbio sul campo favorita, però lo era favorita anche con il Parma, io ero a vedere quella partita e a Parma è stata abbastanza fortunata per degli episodi abbastanza favorevoli alla Roma in quel caso lì, però hanno fatto sì che la Roma sia in piena corsa e quindi ha un'occasione, non un match ball, perché è sempre davanti, c'è sempre il Milan che ne ha un altro a Genova, però a Genova c'è De Rossi, c'è una serie di cose che possono, motivazioni in più che possono essere dare veramente importanza più o meno a una delle due partite, però c'è Roma-Lazio, la Lazio gioca un derby, quindi credo che sia una partita tutta da giocare soprattutto sullo stato nervoso.
1: Ecco, dicevi del Milan, la crisi dei rossoneri che sembravano poter a un certo punto cullare anche il sogno scudetto e adesso si ritrovano a dover fare i conti anche con la possibile perdita della Champions.
2: Eh sì, è stata una cosa improvvisa, c'è stato un calo mentale e fisico da parte della squadra di Allegri, hanno perso un pochino quella fiducia che Allegri era riuscito a creare con il Collant alla sua maniera, era riuscito a rimediare un pochino a tutto, poi non ha affrontato questo rush finale in maniera negativa. La squadra è senza dubbi in questo momento, sembra demotivata, no? Un pochino in questo senso qui, ma Allegri è bravo a ridare al momento opportuno la frustata giusta alla squadra. Con il Genoa è più dura, delle due partite che deve affrontare senza dubbio è quella più dura. Credo che se dovesse superare lo scoglio di Genoa, il Milan insomma è in Champions se dovesse fare il risultato pieno.
1: Juventus-Fiorentina, altra partita molto interessante, la Juventus naturalmente ha molte motivazioni in più rispetto alla Fiorentina, però si dice che i Viola possano giocare con la testa libera ora che sono matematicamente salvi.
2: È un po' un discorso che è legato anche alla Lazio, la stessa motivazione che può trovare la Lazio nel fare un derby contro la Roma, la stessa cosa lo può trovare una sorta di derby tra virgolette non stracittadino, quello tra Fiorentina e Juventus, quindi anche per ripagare forse un'annata diciamo disastrosa, ma poco ci manca da parte della Fiorentina, potrebbe essere il dare un senso magari diverso con una vittoria contro la rivale di sempre, no? Soprattutto per i fiorentini sarebbe una nota di orgoglio sotto questo aspetto e impedire che la Juventus possa magari raggiungere l'obiettivo che si è prefissa e che sta a un passo per conquistarlo, quindi direi una partita anche questa sotto questo aspetto qui, e sulla carta vede la Juventus più motivata e senza dubbio più favorita anche sotto il profilo tecnico. Però sono partite particolari, mancano due giornate alla fine, comincia a venire il primo caldo, insomma una serie di cose. Poi si gioca tutto a mezzogiorno, però allora mai giocato forse, non so se è mai successo a mezzogiorno, quindi chissà, quello può succedere di tutto.
1: Voto al Como, che è già in Europa, bisognerà vedere quale competizione sarà quella del Como.
2: Ma insomma, il fatto già che abbia raggiunto una competizione importante come l'Europa era già una cosa che doveva raggiungere e l'ha raggiunta. Era probabilmente l'obiettivo minimo, anche perché secondo me il Como ha investito molto per cercare di riconquistare l'Europa in un campionato dove ha avuto anche la possibilità di raggiungere, grazie sicuramente al fatto che ha trovato una quadra, un gioco spumeggiante, un bel gruppo, ma anche al fatto che gli altri hanno molto rallentato, quindi di conseguenza, approfittando di questo, il Como si trova in una situazione veramente buona, e quindi direi che il primo obiettivo l'ha raggiunto. Se poi riesce a fare qualche salto in più, chi può dirlo, mancano due giornate.
1: Fabregas lo vedi anche pronto per una big?
2: Ma io sì, penso di sì, io credo che sia abbia dimostrato già il fatto di avere avuto già l'esperienza con il Como di fare questa esperienza che gli può servire ulteriormente. È stato anche un ex grande giocatore, io credo di sì. Adesso non si devono far costruire subito maestri o professori, lui deve far giocare la squadra come sa, ha le sue idee, ma le idee si devono adattare soprattutto ai giocatori e non al contrario, insomma.
0: Torniamo a parlare della Juventus e lo facciamo attraverso questa intervista a Fabrizio Ravanelli, che ha parlato a margine del Salone del Libro a Torino e, come dicevamo in precedenza, si è espresso in particolare sui bianconeri.
3: Fabrizio, dove trovo? Intanto, allora, questo libro stasera la vinciamo noi, insomma, una frase importante di quella sera. Ti volevo chiedere che emozioni ci sono state quella sera, poi in questo libro soprattutto e in questo momento all'interno soprattutto della Juventus. Che cosa manca per riuscire a tornare a quei fasti?
4: Allora, per quanto riguarda il titolo stasera la vinciamo noi, è un titolo che rappresenta veramente al 100% quello che era il 22 maggio la nostra mentalità, perché siamo entrati in campo consapevoli che avremmo dato tutti noi stessi, che l'Ajax avrebbe dovuto ucciderci per vincere la partita. E vincere la Champions nella Juventus rappresenta, penso, una delle più grandi soddisfazioni non solo per me ma per tutto quel gruppo del 94-95 e 95-96, perché è stata costruita in quell'anno con l'arrivo di Lippi, Moggi, Girau e Bettega, questa finale. E poi cosa manca alla Juventus di oggi? Per quello che manca per poter imitare e arrivare a quei traguardi lì, credo che manchi un po' tutto sotto il punto di vista anche da parte di giocatori. Credo che oggi è inopportuno fare un paragone, un calcio totalmente diverso, un calcio molto più fisico, anche se allora si andava veramente forte, però allo stesso tempo era una Juve secondo me con grande qualità tecnico-tattiche. Il mister aveva cambiato un po' la mentalità del calcio in quegli anni, portando un calcio totale con un 4-3-3, portando pressing, attaccando gli spazi, soprattutto la riconquista della palla. Quindi era una Juve veramente bella anche da vedere, non solo vincente, e oggi credo che il paragone non possa stare in piedi.
5: Dipendesse da lei, rinnoverebbe Vlahovic?
4: Ma io credo che, visto che posso dargli un consiglio, visto che io ho avuto e ho fatto questo grandissimo errore di abbandonare la Juventus dopo anni anche vincenti, tornassi indietro non lo farei mai. Quindi è stato uno degli errori più grandi della mia vita, e quindi consiglierei a Vlahovic di restare alla Juventus.
6: Indice è l'uomo giusto, secondo lei, per tornare a quei fasti del 96?
4: Credo che sia quel giocatore con qualità eccelse dove la Juventus si deve appoggiare e costruire la squadra su di lui.
3: Ti posso chiedere un commento su quello che sta succedendo, la questione del calendario, questa situazione paradossale da vivere per un calciatore? Che situazione è?
4: Ma per il calciatore credo che sia abbastanza semplice, perché il giocatore è chiamato a giocare e a dare sempre il massimo in campo. Credo che alla base di tutto ci debba essere anche una certa logica per far sì che tutte le cose possano coincidere e ci possa essere soprattutto una sicurezza all'interno di una partita così sentita, visto che io il derby l'ho giocato e so quello che può essere.
0: E sempre a proposito della Juventus, sentiamo anche le parole dell'ex direttore sportivo dei bianconeri, Luciano Moggi.
7: Il finale della Juve è stato praticamente un finale che direi sta salvando. Adesso ancora non è finito, però a come la Juventus aveva cominciato con l'allenatore nuovo, con Spalletti, io penso che abbia fatto cose importanti e abbia fatto risvegliare uno spogliatoio che dormiva. Adesso purtroppo siamo arrivati alle due partite finali e c'è una comica, di Ritolini, non si sa quando si gioca, quindi il calcio sembra che sia passato in sottordine rispetto al tennis. Ci sta pure, perché da lì abbiamo un campione simile, quindi... però essere ancora giovedì, la partita programmata domenica a mezzogiorno e mezzo, non sapere quando si gioca, se domenica o lunedì, mi sembra una cosa simile. Mi dispiace dovuto dire, ma è un'organizzazione disorganizzata.
6: Tornando al libro, quindi alla vittoria del 96, cosa manca a questa Juve per arrivare a quella lì del 96?
7: A quella del... mancano giocatori, questi potrebbero fare... però potrebbero fare panchine importanti, perché ci sono dei signori, erano tutti campioni, tutti giocatori di nazionale, perché si è andato a cercare i giocatori di quel tempo lì, praticamente vedete, i capitani dell'Argentina, i capitani della Svezia, i capitani, vedete, troppi capitani. Voglio dire, è un paragone che non rende.
5: Direttore, secondo lei quale deve essere la priorità della Juventus per il prossimo mercato? Lei da cosa partirebbe?
7: Io partirei dal centrocampo, anche perché voi vedete la Juventus che praticamente ha difficoltà quando deve fare la partita, mentre è discretamente impostata quando gioca di rimessa. Io vi cito una partita, per esempio quella con la Verona. Quella con Verona era una partita che veniva subito dopo la vittoria di Bergamo con l'Atalanta, se vi ricordate. Lì la Juventus ha avuto fortuna perché l'Atalanta ha fatto il 43, però si è difesa bene ed è ripartita. Quando si è trattato di fare la partita, invece dove esiste un centrocampo, dove esiste il centrocampo, ha trovato difficoltà, perché quando il centrocampo non è armonico, non fa praticamente quella che è la densità, a quel punto lì qualsiasi giocatore si può incuneare nel centrocampo e arrivare a uno contro uno del difensore e praticamente mettere in difficoltà. La Juventus, quando gioca in casa, quando si deve attaccare, si...
0: Torniamo adesso a parlare del derby, in particolare come si avvicina la Roma a questo appuntamento, una Roma che deve assolutamente vincere per tenere in vita le speranze di arrivare al quarto posto. Come si è preparata la squadra di Gasperini al derby? Sentiamo le parole del nostro corrispondente sui giallorossi, Marco Campanella.
8: Dopo giorni di polemiche, comunicati, ordinanze e ricorsi, siamo finalmente arrivati ad avere una data e un orario certi per questo attesissimo derby della capitale. Si giocherà domenica alle 12 e già questo è un grande passo avanti, visto il caos quasi inverosimile a cui abbiamo assistito in questa settimana. Per la Roma questa gara è come una finale, parliamoci chiaro. Gli uomini di Gasperini sanno di non potersi permettere alcun passo falso se vogliono continuare a sperare nel quarto posto fino all'ultimo. Ci arrivano chiaramente carichi ancora dalla rimonta folle di Parma e avranno dalla loro uno stadio olimpico quasi interamente giallorosso, vista l'assenza sugli spalti del pubblico laziale in protesta contro la propria società. E questo è sicuramente uno scenario insolito per questo derby della capitale, ma che potrà rappresentare sicuramente un fattore per il risultato finale. Oltre al notevole peso che avrà questa gara nella corsa alla Champions, ci sarà un carico emotivo non indifferente. Per molti in casa Roma potrebbe essere l'ultima partita davanti al pubblico romanista. Su tutti Paolo Dybala, che soltanto una settimana fa ha ammesso la possibilità di lasciare il club giallorosso in estate. In secundis anche Lorenzo Pellegrini, che di derby ne ha risolti parecchio. Per questi due e per Zeki Çelik in settimana comunque si è iniziato a muovere qualcosa in ottica rinnovo dentro a Trigoria. Staremo a vedere quindi quali saranno i loro destini. Sarà quindi una stracittadina importantissima sotto ogni punto di vista. Non ci resta che godercela. Buon derby a tutti.
0: La Lazio invece reduce dalla sconfitta contro l'Inter in finale di Coppa Italia, una Lazio che rimarrà fuori dall'Europa, una Lazio che certamente non è stata protagonista di una bella stagione, dunque dovrà voltare pagina. Vedremo con quale allenatore, perché Sarri insomma sembra essere arrivato al termine della sua avventura con i biancocelesti. Nel frattempo però andiamo a sentire attraverso le parole del nostro corrispondente sulla Lazio, Lorenzo Beccarisi, come si è preparata la formazione biancoceleste a questo appuntamento.
9: Archiviate le polemiche per l'orario del derby, si giocherà domenica alle 12 come le altre quattro partite della corsa Champions. La Lazio prepara una sfida che vuole provare quantomeno a salvare una stagione piuttosto complicata, stagione che non è stata salvata dalla finale di Coppa Italia di mercoledì. Lazio che si deve leccare le ferite dopo la sconfitta contro l'Inter, una Lazio che può contare su quasi tutti gli elementi a disposizione. Sarri però dovrà fare a meno, oltre che di Ivan Provedel, lungo degente ormai da quasi tre mesi, anche di Alessio Romagnoli, squalificato per l'espulsione rimediata sabato scorso in campionato contro l'Inter. Sarà il solito 4-3-3, bisognerà capire ancora qualche dubbio su giocatori che non sono al 100%, ma per il momento particolari dubbi di formazione in senso assoluto non ce ne sono, salvo sorprese appunto dal punto di vista fisico. 4-3-3 con Motta fra i pali al posto di Romagnoli al centro della difesa. Sul centro sinistra ci sarà Oliver Prosgard, insieme a lui Mario Chila, a destra Adam Marusic, a sinistra Nuno Tavares. A centrocampo Rovella torna in cabina di regia e sarà una delle due novità rispetto alla finale di Coppa Italia, con Basic e Taylor confermati come mezziali. Per Basic si tratta dell'ultimo derby, lui che andrà in scadenza al termine della stagione. Davanti invece il tridente con Zaccagni a sinistra, Isaksen a destra e Nosrin al centro dell'attacco. Pedro entrerà dalla panchina, anche per lui sarà l'ultima stracittadina, anche lui in scadenza di contratto. Vedremo poi anche altri elementi che potrebbero giocare l'ultimo derby, potrebbe essere l'ultimo per Mario Chila, potrebbe essere l'ultimo anche per altri giocatori, per esempio per Cancellieri, poteva esserlo anche per Provedella, ma non sarà a disposizione, potrebbe essere anche l'ultimo derby per Maurizio Sarri, che potrebbe salutare al termine della stagione. Tra l'altro vedremo se sarà l'ultimo derby in panchina o meno, perché come ha avvisato, se il derby si fosse giocato a mezzogiorno lui non ci sarebbe stato, e vedremo allora se sarà presente all'Olimpico domenica alle ore 12.
0: 50 anni fa il Torino conquistava lo scudetto, il Torino di Radice, il Torino di Graziani e Pulici, il Torino di Eraldo Pecci scriveva una pagina importantissima della sua storia. E allora andiamo a sentire come è stato festeggiato e come viene ricordato ancora a 50 anni di distanza il tricolore dei Granata. Le parole del nostro corrispondente sul Torino, Emanuele Pastorella.
10: Torino si prepara alla grande festa dei 50 anni dello scudetto, perché è passato mezzo secolo dal 16 maggio del 1976 al 16 maggio del 2026. Una grande festa organizzata proprio lì, dove la squadra di Radice riuscì a compiere un'impresa storica che è ancora oggi nelle pagine della storia granata, perché tuttora è l'ultimo scudetto vinto dal club dopo la tragedia di Superga. Si svolgerà allo Stadio Olimpico Grande Torino, quello che una volta fu il comunale, proprio a 50 anni da quella giornata storica. Sono attesi praticamente tutti i protagonisti del Toro scudettato, quindi da Pulici a Graziani, gemelli del gol, oltre ovviamente a Claudio Sala, Renato Zaccarelli, Patrizio Sala, Castellini, il portiere, oltre ovviamente a tutti gli altri della Rosa. Ci sarà anche il figlio di Radice, il tecnico che riuscì a costruire quella squadra capace di regalare un'enorme gioia a un popolo granata che all'epoca era ancora scottato dalla tragedia di Superga e che ad oggi mai si sarebbe aspettato di vivere 50 anni senza un'altra gioia del genere. Il Grande Torino comunque si prepara ad accogliere quanti più tifosi possibili. Sono chiuse le due curve, ma nei distinti e in tribuna restano a disposizione vari tagliandi. L'incasso sarà devoluto in beneficenza all'associazione Casa Ugi, che si occupa di aiutare le famiglie con piccoli malati. E all'interno della giornata ci sarà proprio anche una partita, un momento dedicato ai pazienti di Casa Ugi, oltre alla partita vera e propria, quella tra alcune vecchie glorie granata. Sono attesi tra gli altri Rosina, Ferrante, Asta, Semioli, giusto per fare qualche nome. Ci sarà anche un momento, diciamo, canoro con vari artisti, ovviamente dal cuore granata, ad esibirsi sul prato del Grande Torino. Citiamo gli Statuto e il Senso Unico, e quindi Torino appunto si prepara a questa grande festa per i 50 anni dall'ultimo scudetto.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici ed amiche di TMV Radio, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Storie di Calcio qui su TMV Radio. Siamo pronti a raccontarvi un'altra bellissima storia di calcio che racconta appunto di un calcio diverso, sicuramente meno social, ma più puro, più romantico. Di quelle storie che ci piace raccontare spesso ogni settimana qui su TMV Radio, questa volta invece vi andiamo a raccontare la storia di calcio di Sauro Fattori. Sì, perché ci sono delle storie che nel calcio iniziano con un sogno e poi quel sogno riescono davvero a trasformarlo in realtà. Quella di Sauro Fattori è una di queste. Firenze, la sua città, la Fiorentina, la sua squadra, e a neanche 20 anni quel sogno diventa qualcosa di concreto. Il debutto in Serie A il 19 ottobre del 1980 contro l'Inter non è solo una presenza, è l'ingresso nel calcio dei grandi con addosso la maglia che ogni bambino fiorentino sogna di indossare. E Fattori non si limita ad esserci, si fa notare subito. Nella stagione 80-81 gioca 21 partite e segna 3 gol, tra cui una doppietta al Catanzaro, numeri importanti per un ragazzo così giovane che pochi mesi prima aveva già lasciato il segno vincendo lo scudetto primavera da protagonista. È un attaccante vero, di talento, istinto, capacità di stare sempre dentro la partita e soprattutto personalità, quella che serve per reggere un parco scenico così importante fin da subito. Ma il valore di un giocatore si misura anche da ciò che fa fuori da casa, e allora il suo percorso si allarga, si arricchisce. Verona, Avellino, Palermo, esperienze diverse, contesti veri, calcio vissuto ogni settimana. A Verona è parte di una stagione speciale, quella della promozione in Serie A sotto la guida di Osvaldo Bagnoli in un gruppo destinato a diventare storico. Poi l'Atalanta con Nedo Sonetti in una squadra piena di qualità e carattere, ancora una volta dentro il calcio che conta, quello fatto di ritmi alti, responsabilità e continuità. La carriera di Sauro Fattori è questa, un percorso costruito sul campo con talento e concretezza, con la capacità di farsi trovare pronto sempre, con la forza di portare il calcio proprio ovunque. E alla fine cosa resta? Resta questo, aver vissuto il calcio vero, aver indossato la maglia della propria città in Serie A, aver lasciato il segno da giovane e aver continuato a dimostrare il proprio valore ovunque. Perché non è solo dove giochi, è come ci arrivi. E quella che vi stiamo per raccontare è una storia meravigliosa, la storia di calcio di Sauro Fattori. Ciao Sauro, grazie per essere qui con noi a Storie di Calcio.
2: Ciao a tutti, ciao.
1: Allora, ho letto brevemente, insomma, la tua carriera, nei fatte tante, nei passati, ne hai vissute tante. Lo so, non potevo, dovevo fare un excursus molto veloce.
2: No, ci voleva un po' di tempo.
1: Senti, che cosa hai ripensato un po' mentre ascoltavi questa tua presentazione? Insomma, ne è passato di tempo, lo so, però insomma, che quali sono le primissime emozioni per aprire la tua storia di calcio?
2: Ma sai, primissime, lo sai benissimo, insomma, te che ha parlato che abbiamo vinto lo scudetto la primavera e la Coppa Italia, anche fare una doppietta è successo a due squadre, a noi e alla Roma, che non è una cosa di tutti i giorni. Io sinceramente ho vissuto una carriera con delle vittorie importanti e poi sono rimaste, insomma, cioè il fatto che poi io gioco nella Fiorentina, cioè io ero già nel giro della prima squadra avevo 17 anni, insomma non era facile anche a quei tempi, a 17 anni, perché poi dovevi rientrare nei 16, cioè andavamo un po', cioè le rose non erano lunghissime, le rose erano di 18 giocatori, insomma, che far parte di quella squadra voleva dire poi una squadra così rinomata, insomma, la Fiorentina voleva dire avere dei valori, no? E io sinceramente a Firenze ho avuto grandissime soddisfazioni, me le sono guadagnate, perché poi nel settore giovanile ho vinto tutto quello che c'era da vincere, va bene, per mia fortuna, e probabilmente per fortuna anche dei miei compagni, da avermi come compagno, perché ero, sinceramente ero un giocatore che faceva tantissimi gol a livello giovanile. E poi dopo, poi niente, tutto è sviluppato, è diventato un lavoro, giustamente, sempre un lavoro che auguro a chiunque, perché è un gioco, però insomma poi la mia carriera è cominciata quell'anno lì e poi da lì dopo poi ho sviluppato tutte le mie situazioni. Naturalmente a differenza di questi tempi insomma non c'erano contratti pluriennali o cose del genere, insomma io penso a un attaccante a 18 anni fa il titolare nella Fiorentina, l'anno dopo va in Serie B a farsi le ossa, poi non succederebbe più, insomma il concetto è questo. Certo. Poi se andavo a una Serie B importante con Bagnoli, ho vinto il campionato, che tanto di appello, non ci mancherebbe altro, però sarebbe un po' più complicato adesso, via, mettiamola così.
1: Senti Sauro, mi racconti un po' com'è nata però la tua storia di calcio, cioè Firenze, dove, che famiglia era la tua, quanta, cioè come hanno vissuto anche il tuo sogno poi realizzato di diventare calciatore della tua città, insomma.
2: Allora io ti dico che il mio inizio era, io facevo judo ed ero anche bravo, oltretutto ero venuto anche a fare degli internazionali a Roma, ero ragazzino, avevo 13 anni, 14, ma ero bravo e mio padre voleva che io facessi judo. Allora siccome invece mia madre, che era, mi piaceva molto che io giocassi a calcio, allora io facevo l'uno e l'altro, cioè alternavo un giorno judo e un giorno calcio, che facevo tutta la settimana impegnata oltre alla scuola, sacrifici, però infatti non... Poi a un certo punto mi ricordo che mio padre venne una volta a vedermi, perché poi era appassionato di calcio, ma l'aveva presa e dovevo fare giudo, insomma, difesa personale. Non so perché, poi venne una volta a un torneo di Pasqua a vedermi giocare e da lì capì insomma che avevo delle capacità e da lì poi si appassionò, poi a un certo punto dovetti decidere fare l'uno o l'altro. Per fortuna ho scelto il calcio a questo punto, che insomma le cose possono andare bene. E ho fatto tutte le trafile, prima sono andato, prima era la Sales, poi sono andato a questa Cattolica Virtus, che era una squadra importantissima, lo è ancora, insomma a livello dilettante, diciamo, proprio a livello giovanile proprio, perché è tutte squadre giovanili.
1: E la Fiorentina come arrivi?
2: Mi comprò la Fiorentina, mi pagò anche tanti soldi oltretutto, perché a quei tempi, perché probabilmente vedevano già qualcosa. Poi c'era stato che alla Cattolica ci giocava anche Paolo Rossi, l'avevano perso alla Juve, infatti avevo anch'io la Juve quell'anno lì che mi voleva prendere, e Pandolfini, allora direttore diciamo generale del settore giovanile, per non fare un secondo errore, ebbe paura di fare un secondo errore che poi avrebbe fatto probabilmente, di perdere un altro Paolo Rossi, può per dire, ora io non sono diventato Paolo Rossi, ma poteva succedere, ecco che allora mi presero e mi pagarono anche molti soldi sinceramente. E poi da lì ho fatto tutta la trafila giovanile, cioè la trafila tutta, non proprio tutta, sono passato, ho sempre giocato con quelli di età più grande di me, infatti la dimostrazione che poi a 17 anni ero, insomma, ero già nella rosa di prima squadra, diciamo, che insomma 16 anni, sì, 17 anni avevo, sì.
1: E adesso ci arriviamo. Sauro, avevi un idolo? Ti ispiravi a qualche grande attaccante? Perché a quei tempi c'erano dei grandissimi attaccanti.
2: Sì, c'erano, ma sai, Paolo Rossi era uno di quelli, sicuramente, anche perché insomma aveva un po' il mio modo di giocare, anche se insomma, però era un attaccante brevilineo, veloce, insomma, ed era anche opportunista, insomma, era un po' il mio modo. Probabilmente lui era più forte in certe cose, come ha dimostrato poi, tanto di appello, insomma, qui siamo a parlare, confrontarmi già mi sembra anche un po' troppo. Un po' esagerato, però diciamo che in quei tempi sì, mi paragonavano a lui e poi dopo lui ha fatto quello che ha fatto, io ho fatto meno, ma sono sempre fatto una buona carriera nel calcio, insomma.
1: Arriviamo al momento della Fiorentina, era una Fiorentina particolare, ma era una Fiorentina anche con grandissimi nomi. Cosa si prova, Sauro, ad entrare a 16 anni e mezzo, 17 a quell'età, in uno spogliatoio e sedersi vicino Giovanni Galli? Ti guardi dall'altra parte, c'è Giancarlo Antonioni, arriva nello spogliatoio Daniel Bertoni, Claudio Desolati, potrei andare avanti tutto il giorno. Allora raccontami la prima volta che sei entrato e hai visto questi mostri sacri, cioè cosa dice uno?
2: La prima volta sono andato di tiro, ti dico la verità, sono andato su con Sella e Pagliari, no? Poi Sella era il titolare, c'era avanti il titolare di quegli anni, insieme a Pagliari, no? Erano due attaccanti. sono andato su con loro, ero un ragazzino, arrivavamo tardi, dovetti pagare una multa e per me era la paga di, cioè era, erano soldi mi aveva dato, i genitori per star lì 20 giorni, cioè mi trovai senza una linea, cioè lasciamo fare, sono cose proprio da ragazzo, no? Perché facevamo tardi, perché sbagliamo strada, insomma, stavo facendo le multe e giustamente io ero insieme a loro e pagavo la multa anch'io, anche se mi sembrava ingiusto, però d'altra parte non potevo fare altro. Però ho sempre avuto buonissimi rapporti, mi hanno sempre trattato bene, io ho sempre avuto grande rispetto per queste persone, probabilmente non. Però ho sempre avuto un buonissimo rapporto con tutti, con Giancarlo, che poi insomma ci vediamo ancora, pensate. E per dire anche con altri esempi importanti era Orlandini, insomma, era un vecchio della squadra. E poi avevo questo allenatore che era Carose, per me stravedeva proprio in maniera, e infatti devo molto a lui se poi ho giocato, perché se devo considerare l'anno dopo, quando poi io posso dire di aver fatto il titolare quasi tutto l'anno, va bene, avevo lui che poi dopo fu sostituito da Resisti, e lui per me, cioè, la Fiorentina aveva preso Zanone, cioè capannoniere della Serie B, insomma, un giocatore, poi ha fatto anche una bellissima carriera, insomma, era considerato, e lui lo mandò via per tenere me, per farmi giocare titolare, insomma, non è da tutti in una piazza come Firenze tenere un diciottenne preferendolo a persone importanti. Poi avevo Claudio Desolati, avevo Daniel Bertoni, insomma, era il primo anno che c'era gli stranieri importanti e noi avevamo preso un campione del mondo, insomma. Però tutto questo poi mi ha fatto maturare in delle situazioni e devo dire, insomma, ho avuto grandissime soddisfazioni, che magari mi sono goduto meno allora e mi godo molto più adesso, perché come ho sempre detto, per me giocare in Serie A per me era la normalità, cioè io mi sentivo uno e dovevo giocare lì, anche se, cioè, capito, perché mi sentivo, cioè tutti mi dicevano che ero bravo, che probabilmente me lo meritavo, e poi essendo quella rosa, insomma, mi giocavo il posto e riuscivo a conquistarmi.
1: C'è stato, Sauro, qualcuno di questi calciatori, di questi veterani, di questi giocatori fortissimi, che ti è stato particolarmente vicino? Ci vuoi raccontare, lo so, un episodio, una rimbrottata, un consiglio? Che cosa ricordi?
2: Cioè, il numero uno era Galdirolo, che lui era un vecchio, sì. Che lui, cioè, io arrivavo.
1: Scusa, dicevi, non ti abbiamo sentito, Sauro.
2: Allora, uno di questi era Galdirolo, no? Che era un vecchio, insomma, uno stopper, vecchio stampo, che lui per me stravedeva, però mi doveva curare, nel senso, voleva, mi faceva un po' di nonnismo, no? Mettiamolo, se non era nonnismo, era un volerti bene, perché io il primo anno, pensa, io mi spogliavo accanto a lettini di massaggi, cioè ero in una panca, non avevo il mio armadietto, le mie cose, e poi mi sono guadagnato, che per dire, magari io arrivavo vestito da ragazzino, pensa, allora io avevo capelli lunghi e lui mi voleva tagliare, che se sapesse ora come poi l'ho perso, quando poi l'ho rivisto, io ho detto, pensa te, ma le volevi tagliare, io adesso non ce n'ho più uno, insomma, era un po', e magari mi tagliava i pantaloni perché avevo i jeans un po', diciamo, strappati, no? Cosati dal ragazzino, no? E lui me li tagliava e mi diceva, bene, questi più, perché, e a quei tempi si accettavano queste cose perché erano crescite, insomma, e dico la verità, lui, ma io sono stato ben accolto da tutti, dico la verità, io no. Poi eravamo una squadra giovane, non ci dimentichiamo, c'erano i vari Bruni, Guerrini, Ferroni, insomma, eravamo una squadra, c'erano i vari Bruni, Guerrini, Ferroni, insomma, eravamo

0: Vai a ruota
1: Sai, io,
0: libera
1: va,
0: sul
1: io arrivo
0: Verona.
1: lì come un giocatore, giustamente mi ha giocato in Serie A l'anno prima, però trovo Penso, trovo Gibellini, cioè attaccanti in Serie B erano rinomati, insomma, facevano tanti gol all'anno. Io mi sono dovuto giocare il posto, era anche militare quell'anno lì, che è stato, però sono riuscito, nonostante tutto, a crearmi la mia posizione e vincere un campionato a Verona che nessuno si aspettava, che poi invece quella è stata proprio la rinascita del Verona per poi arrivare allo scudetto. E pensa, hanno vinto lo scudetto a Bergamo con l'Atalanta quando io giocavo nell'Atalanta, e lì ho ritrovato tutti i miei amici. D'altra parte, a quei tempi c'erano le buste, no? C'era la comproprietà. La Fiorentina vinse le buste alla fine dell'anno e io andavo lì in Serie A, insomma, da Sibilia, insomma. Cioè, quindi il calcio era diverso da adesso, dai, su. Però eravamo proprietà delle società noi, ecco. Decideva loro più che noi. Però fu un'annata fantastica, insomma. Verona l'ho ancora nel cuore, insomma. Io mi sono anche ritrovato, mi hanno anche invitato a delle feste, cose, perché con Ettore Nolente la storia è cominciata lì, dai.
0: Che personaggi c'erano in quello spogliatoio invece? Passi da quello spogliatoio di Firenze, trovi altri grandi calciatori. Che cosa mi vuoi raccontare di quel gruppo squadra?
1: Ritrovo due vecchi amici, uno era Leli, giocava con me a Firenze, e Di Gennaro, anche lui giocava con me a Firenze, che già l'integrazione era buona, e poi tutti i giocatori che volevano vincere. Poi, dico la verità, un Bagnoli era un capitano proprio, nel senso proprio che c'è un comandante che ci ha tutti instradato bene, molto severo, però intenditore di calcio per quei tempi di livello eccelso.
0: Cosa ricordi del mister? Qualche aneddoto, qualche cosa particolare?
1: Certo, lui era, per dire, poteva capitare che eravamo in difficoltà, lui era capace di mettere tre punte, perché lui diceva, invece che difendersi dovevamo creare davanti, cioè creare dei problemi per rialzare la squadra, cioè, che era una novità per quei tempi, che di solito quando elevavi una punta e ti difendevi, no? Cioè, lui aveva invece proprio una mentalità d'attacco proprio. Infatti noi vincemmo quell'anno lì facendo tantissime vittorie, diverse sconfitte e pareggiando poco, perché era un allenatore che voleva sempre vincere le partite e non gli portava niente di resto, insomma. Noi finimmo l'annata vincendo, mi sembra, 18 partite in casa e un pareggio, e poi fu l'ultima a Unibrescia perché era stata rimandata e non eravamo già qualificati, avevamo già vinto il campionato, insomma.
0: E invece dal punto di vista umano, nel rapporto con voi, era come era? Un amico, che cosa vi diceva? C'è qualcosa di particolare?
1: Non era un amico, no, faceva proprio l'allenatore, lui era molto, perché poi lui finito l'allenamento andava via, non è che controllava quello che faceva, lui ti controllava in campo, lui non aveva, cioè, capito, non era invadente per niente, faceva subito, era un tipo un po' schivo sotto quell'aspetto, perché poi lo è rimasto, perché se tu ti ricordi bene, lui è sempre stato molto mai protagonista da fare grandi cose, lui era uno che faceva il suo lavoro e poi finiti il lavoro si lasciava stare, cioè lui, come ricordo, abitava fuori Verona, che proprio non avevamo, ecco, controlli o cose varie per niente, lui era proprio una persona molto netta, molto che nella vita, insomma, aveva avuto anche delle problematiche, sinceramente, insomma, per sua figlia, insomma, aveva dei problemi in casa non facili, capito? E per lui, insomma, il calcio era un lavoro fatto bene, però che a noi ci dava piena libertà, e noi eravamo ragazzi seri, ben essere chiari, anche perché se no certi campionati non li vinci, insomma, eravamo una squadra unita, sotto per certi aspetti molto unita, e poi avevamo un obiettivo che inizialmente non sembrava dovesse essere quello, però poi dopo abbiamo dimostrato un campo, insomma.
0: Dopo due esperienze al sud, caro Sauro, torni per 2 anni all'Atalanta. Io qui davanti a me ho la foto storica di Nedo Sonetti portato in trionfo dopo il 3-1 al Varese del 27 maggio dell'84, che certificò la matematica promozione. L'Atalanta di Sauro Fattori, come me la descriveresti?
1: Una squadra fortissima. Una squadra che pensa, io arrivo a novembre, nel mercato, che allora c'era il mercato di novembre, no? C'era un solo mercato, quello di novembre e basta. Arriviamo io, arriva Vella e arriva Gentile, Mimmo, che giocava stopper, Vella centrocampista e attaccante. Arriviamo lì e la squadra

0: non è in una buona posizione, anzi è un po' in difficoltà. Poi ci inseriamo, si vedeva subito che la squadra aveva qualità, perché insomma c'erano i vari Donadoni, Magrin, Soldà, insomma, tutta gente può andare alla Juventus, cioè, non è che Milan, insomma, hanno fatto carriere importanti. E da lì noi partiamo con molta attenzione, e poi dopo è stato un escalation proprio. Anche lì siamo arrivati primi in campionato, perché io ho vinto durante la Serie B, ma sempre da primo, non come terzo, come se, sempre da primo. E lì veramente è stata un'annata fantastica, con un pubblico, te lo immagini, insomma, a Bergamo, lo dimostra anche ora, no? Infatti, per dire, quando nel 2000, non mi ricordo quando fu il centenario, che ci chiamarono, decisero le tre squadre del secolo, e tra queste tre squadre c'era anche la nostra, insomma, quella aveva vinto i campionati di Serie B. Poi l'anno dopo vennero stranieri, venne Stromberg,
1: Larsson,
0: poi è stato, e Larsson, sì, c'entrava l'attaccante, però quella ha lasciato la storia, è stato Stromberg, bisogna essere sinceri. E Stromberg, insomma, era un giocatore, Giovanni Benfica, insomma, era un giocatore di livello altissimo, che aveva giocato in Malmo prima, Larsson giocava in Malmo e venne da noi, va bene, e facemmo un'annata, per allora la migliore annata in Serie A di quei tempi. Poi dopo sono arrivati i vari Mondoni, poi arrivò Gasperini, vabbè, Gasperini ha cancellato tutto, giustamente. Gasperini ha fatto diventare l'Atalanta una squadra internazionale, insomma.
1: Certo, arrivaste decimi. Che personaggi erano questi due svedesi che si inserivano in uno spogliatoio che l'anno prima era di soli italiani?
0: Sì, infatti, no, ma Stromberg era un grande giocatore, prima cosa, e poi un personaggio, cioè, si vedeva di grande personalità, però bravi, erano tranquilli. Lars era un giovane che poi non si inserì molto bene, cioè non dimostrò grandi cose da noi, infatti giocò poco, va bene? Però erano due bravissimi ragazzi, sai, due svedesi che si inserivano piano piano, che noi abbiamo accolto in maniera fantastica, perché io mi sono trovato, noi tutti siamo trovati molto bene, e questo va da San Carmelo Sonetti, perché io dico sempre gli allenatori sono quelli che fanno un po' integrare anche, perché anche lui è un altro di quelli che aveva una personalità enorme, e facemmo molto bene quell'anno. Molto bene, io ero lì forse un po' sacrificato, perché ancora Stromberg non riusciva ancora a giocare nel suo ruolo che poi ha fatto negli anni a seguire, e allora rinunciare a lui era difficile, giocò lui e io, diciamo, persi un po' il posto, insomma, giocai 15 partite su 30, però insomma mi rubò un po' il posto, gliel'ho sempre detto, il fatto che non te eri ancora, però la qualità si vedeva, poi la squadra si doveva salvare, deve essere chiaro. E allora niente, io feci un'annata, diciamo, l'avrei potuto far meglio, probabilmente mi meritavo anche di meglio, lo sapevano tutti, però insomma va bene così, insomma, ero giovane anche allora, perché nonostante avessi già fatto degli anni in Serie A, sai, io ho detto, io ho cominciato molto presto, che io andavo 22 anni, poi vincendo dei campionati, a me a 23 anni mi chiamavano già l'esperto Fattori, ma ero un ragazzino, insomma, è chiaro.
1: Allora, Sauro, ultime tre domande rapide rispetto a un giochino che faccio sempre con i miei ospiti.
0: Vai.
1: Allora, il calciatore più forte con cui ha giocato Sauro Fattori?
0: Ma è abbastanza semplice, sono già Calantonioni. Secondo me è il più forte, il più completo, via, mettiamo così. Poi una persona d'oro sotto tutti gli aspetti.
1: Cosa aveva di speciale a livello tecnico rispetto agli altri? Perché è il più forte?
0: Aveva una tecnica sopraffina, poi insomma l'ha dimostrato negli anni, perché lo devo inventare io. Cioè, aveva una tecnica sopraffina, poi era una persona umile, non, cioè una persona con cui io mi sono sempre rapportato, nonostante fosse un ragazzino e lui fosse già un giocatore importantissimo, ma io ho sempre avuto un bellissimo rapporto con lui, e poi aveva delle qualità, cioè bastava vederlo correre con quella chioma, insomma era proprio bello a vedersi, era bello in tutto, dai, su, era proprio a quei tempi lì era un esempio di calciatore, via, su, bisogna essere sincero, aveva un'eleganza che avevano in porto.
1: L'avversario più forte contro cui hai mai giocato?
0: Ho giocato contro tanti avversari forti, di passarella, insomma, tanta roba, cioè, ho giocato contro avversari fortissimi, però a me quello che mi ha più, diciamo, che io ricordo benissimo è Barkley Necker del Bologna, perché io quella partita lì mi ricordo a Bologna, alla Fiorentina, io non la vidi mai, era un giocatore che mi dava fastidio perché era fortissimo, giocava d'anticipo, poi io, cioè, ho giocato contro Vierkunt, insomma, ora per dire, e ho fatto il mio primo gol contro via che mi marcava Hercules, che a quei tempi ti marcavano, insomma, che posso essere più che soddisfatto, però Bahrain è quello che sinceramente a me mi ha più, anche se non è conosciutissimo, no? Però
1: Klaus Bakleneker, che nome che hai tirato
0: io
1: fuori?
0: mi ricordo quella, in quella partita lì, io l'ho mai vista, era il Bologna di radice, fece benissimo, non so se vi ricordate, insomma, che fece alla grande, però io per dire mi ricordo la partita lì, che poi era il giorno del mio compleanno, del mio 19esimo, 18esimo, 18esimo, 19esimo compleanno. Insomma, io l'ho anche un po' sofferta la cosa.
1: Poi, questa è complicata.
0: Dimmi.
1: Il compagno di squadra con cui hai giocato, quindi un giocatore con cui hai giocato, che pensavi potesse fare una carriera diversa rispetto poi a quello che è stato, che lo vedevi e dici, cavolo, questo è proprio forte, secondo me arriverà un giorno ad essere un giocatore veramente forte o arriverà da lontano e poi alla fine però quel talento inespresso, ecco.
0: Ero voi tanti, mamma mia. Ora aspetta, fammi pensare. Io posso dire un'altra cosa invece. Ti dico che un giocatore che si vedeva che era forte, ma che poi ha fatto una carriera esorbitante, quello ti posso dire del Donadoni. Donadoni era, giocava a me a Bergamo alla Salanca per 2 anni, si vedeva che aveva grandi qualità, però poi in Milan è diventato, cioè, un giocatore a livello internazionale fuori dal mondo. E quando giocava con me si vedeva che aveva grande qualità, però probabilmente ancora non era proprio sbocciato come poi è sbocciato dopo al Milan.
1: Ok.
0: Io mi ricordo molto bene di lui. E di uno che poteva diventare, non lo è diventato, che non lo è diventato, magari ha fatto una carriera inferiore a quello che pensavo, fammi pensare un attimo, sto cercando di trovare un po' di chi ci può essere, ma ora sinceramente non è facile, che ho giocato con tanti.
1: Va bene, vediamo. Tanto ce n'ho l'ultima, magari ti viene in mente.
0: Ecco, bravo, vai,
1: Magari ti viene in
0: avanti.
1: mente. Ti faccio, questo è extracampo, il compagno più divertente, quello dove quando andavate a cena nello spogliatoio ti faceva stare così bene che ti faceva sorridere, era il compagnone, ecco, chiamiamolo così, quello proprio più divertente che hai avuto, che proprio ti dava una serenità, ti faceva ridere, insomma, capito com'è?
0: Sì, ne ho avuti diversi, sì, la verità. Perché il nostro atoio, poi io faccio sempre parte delle bande, diciamo,
1: Esatto, è per questo
0: dei
1: la domanda.
0: burloni, no? Io sono sempre stato in quelli più disgraziati, diciamo, no? Quelli più. Ma chi non era male, uno era di Gennaro, sicuramente. Poi ci poteva essere, poi parlando di Bergamo, sinceramente mi viene in mente Magno Cavallo, proprio un cavallo pazzo proprio, cioè, però amicissimi, eravamo amicissimi, stavamo benissimo insieme. Poi ne ho avuti altri, Madonna, mi immagino quanti ne ho avuti che adesso non mi ricordo, perché ti dico la verità, ero sempre, cioè, io ero un po' di quelli, ero sempre un po' nel capobanda,
1: Ecco,
0: quindi,
1: forse per gli altri il
0: devo
1: compagno
0: dire che il burlone ero
1: Sauro,
0: io, mettiamola così,
1: esatto,
0: dai.
1: forse se facessimo la domanda a tutti gli altri del tuo gruppo
0: Probabilmente
1: risponderebbero
0: a me mi
1: Sauro
0: ci mettono in
1: Fattori,
0: mezzo sicuramente,
1: Sauro
0: sì, mi ci
1: Fattori,
0: mettono sicuramente in
1: esatto.
0: mezzo sicuramente, sì.
1: Sauro,
0: Un
1: siamo arrivati.
0: altro, ecco, un altro
1: Vai.
0: forte burlone, che più che burlone era proprio un amico vero, era Gorin, che poi adesso non c'è più perché è morto giovanissimo. E De Rosa, uguale, anche lui, perché a Palermo io ho ancora una foto dove siamo io, Gasperini, De Rosa, Gorin e Piagnerelli, non so se ti ricordi, il portiere, stavo del potere di Vicenza, sono stato qui, che lì a Palermo ho questa foto che di questi cinque ne mancano due, questo è casuale, ma anche molto, mi fa molto dispiacere, molti la vedono, però era un'amicizia vera.
1: Sauro, siamo arrivati alla fine, grazie per aver condiviso con noi la tua bellissima storia di calcio. Grazie mille.
0: Mi hai fatto raccontare qualcosa di me. Va bene?
1: grazie a Sauro a tutti, Fattori. Grazie per questi bellissimi aneddoti sulla sua carriera, sulla sua storia di calcio. Storia di calcio vi dà appuntamento alla prossima incredibile storia. Ciao, grazie.
2: Storie di calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.

0: Maracanã.
1: Il divario fra l'Inter e la Lazio l'abbiamo visto anche in campionato. Insomma, alla fine la Lazio ci è arrivata in un certo modo in finale, e quindi se andiamo a vedere anche il campionato che hanno fatto le due squadre, l'Inter ha fatto un campionato fino all'ottava giornata e poi dopo ha messo una marcia in più rispetto agli altri.
2: Mourinho che disse: ma sono mica un pirla, no? Quando ha esordito, lui dice: sì, 10 alla Nadia Comaneci, però denota il fatto che è molto sveglio, molto rapido nel botta e risposta. E a me piace molto, no? Quando un allenatore è così empatico con l'ambiente, perché aiuta, no? Aiuta a distendere un po' quello che è lo spogliatoio, la comunicazione.
3: Credo che in uno spogliatoio ai giocatori piaccia avere un punto di riferimento che ti dà questa idea. Se si sbaglia, la colpa è mia, me l'assumo, certo. Le spalle larghe, voi pensate a giocare, vi proteggo. Anche questo è un qualcosa di straordinario per un allenatore che ha la prima esperienza.
4: Al Milan è un far west, al Milan è un tutti contro tutti. Sì, ragazzi, anche, mi sembra anche abbastanza ovvio che da 3-4 anni a questa parte al Milan si arriva ad aprile-maggio e scoppia sempre il putiferio, perché di base c'è una dirigenza che chiaramente non è all'altezza.
5: Comunque Allegri ha fatto bene in questa stagione fino a un certo punto, soltanto che poi la situazione gli è scappata di mano per tutta una serie di errori che sono stati commessi nella ricostruzione della squadra e di alcuni giocatori molto importanti che voglio dire hanno retto la baracca, tipo Modric finché ce l'ha fatta, poi il solito problema di Leao.
6: Io sostengo che sopra l'allenatore ci deve essere una figura che sia un intermezzo tra società e l'allenatore stesso, perché gli deve picchiare sulla spalla e dire: amico mio, no, così va bene.

0: buon pomeriggio, benvenuti all'appuntamento con Maracanaun in quest'anteprima. Un saluto da Marco Piccari
1: e Lucio Marinucci. Ciao Marco, ben ritrovati.
0: Ciao Lucio, ben trovato, buon pomeriggio.
1: Buon venerdì.
0: Sì, buon venerdì, un venerdì che insomma almeno ci ha detto ieri sera, in tarda serata.
1: Sappiamo com'è disposto il calendario.
0: Sappiamo almeno che si gioca e come si gioca, gli orari, poi vabbè, apriremo la lunga discussione.
1: Seguirà il dibattito.
0: Esatto, bravo.
1: A seguire dibattito,
0: naturalmente poi ci sarà anche l'approfondimento su questa giornata che insomma ci deve dare delle indicazioni importanti. Mancano due partite e ci sono in ballo ancora, c'è in ballo i posti in Champions, anche la zona salvezza, insomma, sì. Mentre l'Inter festeggia, le altre invece devono darsi da fare.
1: Asciugarsi il sudore dalla fronte.
0: Assolutamente.
1: Qualcuno sudore freddo.
0: Assolutamente. Dunque, facciamo una cosa, allora, ricordiamo il 331-8200213, ricordiamo anche che, diciamo così, oggi nella palinsesto della giornata si prevede anche storie di calcio alle 18:30 e ci sarà un bel ritratto da parte di Francesco Tringali di Sauro Fattori, giocatore attaccante anche della Fiorentina. Ci racconta un po' la sua carriera, qualche aneddoto curioso, insomma un'altra storia a cura di Francesco Tringali che andrà alle 18:30 sulla nostra app. Quindi il consiglio a chi sta davanti alla TV, ad esempio in questo momento al canale 61, se vuole vedere diciamo la storia come altri programmi, ad esempio Football Rewind alle ore 19, c'è la possibilità di scaricare l'app e poterci seguire sia video che audio. Detto questo, caro Lucio, andrei immediatamente ai titoli e poi cominciamo un po' ad analizzare quello che è successo e quello che dovrà succedere.

Il Milan rischia il max fallimento qualora non dovesse raggiungere la Champions, a dirlo è stato Cardinale. Poi torneremo naturalmente anche sulle parole che ha rilasciato Cardinale al Corriere della Sera. Per Gasperini un derby che pesa e tantissimo, perché c'è in palio non soltanto, diciamo così, questa partita che è molto sentita qui in città, ma ci sono dei punti pesantissimi per la corsa Champions. Sarri derby, la domanda è presente o assente?

La Juventus contro la Fiorentina, c'è la prima tappa Champions, perché poi ci sarà anche il Torino, quindi due tapponi di montagna, niente male per la Fiorentina in per la Juventus in questo finale, Fiorentina e appunto Torino. L'ultima paz giocata è quella del Como di Nico Passe, perché in casa potrebbe essere l'ultima partita di questo bellissimo talento con il Como.

0: Napoli, tre punti per la certezza che ha appunto il nome di Champions League. Ore 12 la Champions è servita.
1: Sì, possiamo dire così, anche no? L'ora di pranzo, praticamente sì, prima 12. Dell'ora di pranzo.
0: Alle 12, quindi... alle 12 proprio l'orario che è
1: orario
0: così,
1: anomalo.
0: Anomalo, però così è stata la decisione presa per far giocare questa giornata, quindi il derby alle 12, ma di conseguenza tutte le altre partite delle squadre impegnate nella corsa Champions ci saranno alle ore 12. Questa decisione è arrivata praticamente ieri sera dopo giorni e giorni e giorni di diciamo così veramente folli e soprattutto di figuracce continue, di delirio,
1: giorni deliranti,
0: di parole tra l'altro che si sono susseguite una peggio dell'altra, dove è difficile anche individuare quello che è riuscito a dire la stupidaggine più grossa, insomma, ecco, mi limito a questo. Sono stati veramente giorni dove il calcio italiano, l'Italia ha fatto una pessima figura, dove naturalmente nessuno dei soggetti in questione pagherà, dove nessuno dei soggetti in questione chiederà scusa, dove tutti diranno, beh, insomma, vorranno mostrare o hanno mostrato la loro capacità e il loro potere nel prendere praticamente, nell'arrivare poi alla conclusione finale.
1: Che ha vinto il braccio di ferro.
0: Esatto, il
1: fine,
0: braccio di ferro. Possiamo dire tante cose su questa questione, una cosa è certa, che tutto fa capire come non funziona praticamente il mondo del calcio. E poi non possiamo certo meravigliarsi se non si va ai mondiali, non possiamo certo meravigliarci se poi in Europa facciamo delle figuracce con le squadre, insomma è tutto una conseguenza di come appunto viene gestito il calcio. Devo dire che è anche una sconfitta dello Stato a mio giudizio, perché poi si era presa una decisione.
1: Tu intendi il venire incontro?
0: Sì, sono andato incontro, soprattutto addirittura ieri il TAR ha proprio passato la palla alla Lega e alla Prefettura dicendo: sentite, ma mettetevi davanti a un tavolo e decidete voi, perché non vogliamo essere. Non hanno deciso di fatto, perché ieri, per esempio, è intervenuto qui l'avvocato Feltra nella mattinata, dove ci stava raccontando la tempistica di un ricorso al TAR se si seguiva l'iter ordinario.
1: Sarebbe
0: non seguendo l'iter ordinario, la cosa più plausibile era di respingere il tutto e dire: no, guardate, giocate alle 20:45 come orario stabilito dalla prefettura. Invece, cioè, guardate, no, decidete voi, incontratevi e fate qualche cosa. Naturalmente, alla fine ha vinto la decisione della Lega di giocare alle 12. E quindi si giocheranno tutte alle 12 queste partite, diciamo, che mettono in palio la Champions League. La prefettura alla fine non esce benissimo nel mio giudizio, nemmeno la prefettura, perché aveva deciso di giocare alle 20:45 di lunedì. Mi sento anche di dire che non capisco perché il derby non si possa giocare di sera e poi si giocava di lunedì sera. Forse il lunedì sono tutti più calmi, no?
1: Sì, dice, quindi giorno feriale,
0: vengono dal lavoro, quindi ha detto non ci sono i scalmanati, sono un po' tutti tranquilli, e quindi si poteva giocare alle 20:45. Un giorno alla fine invece si è andati verso la Lega, che appunto ha deciso per le 12 e si gioca alle 12.
1: Sì. Poi...
0: questo è quanto, però ripeto, pessima figura, si fa fatica a parlare di calcio ormai, proprio perché siamo di fronte a continue, diciamo, storture che dobbiamo assistere, da quelle che sono appunto dalle questioni di campo, a questo mettiamoci la situazione degli arbitri, il non andare ai mondiali per la terza volta consecutiva, al fatto che le nostre squadre in Europa sono molto indietro e quindi vanno a
1: non
0: fare.
1: Non è stato un gran 2026,
0: questo ti allontana e fa fatica. Poi mettiamoci anche tutti questi rapporti molto turbolenti tra tifoserie e presidenti, perché insomma caso Lazio, caso Torino, caso Milan, dove alla fine, diciamo così, c'è sempre qualche cosa di astioso da raccontare, qualche cosa
1: sì,
0: di
1: che non riguarda,
0: che non riguarda
1: calcio,
0: il bello del calcio.
1: A volte
0: questa
1: neanche il calcio
0: è la fotografia
1: direttamente,
0: praticamente questa è la fotografia del nostro calcio, E quindi che vi devo dire, dobbiamo prenderci questa cosa e diciamo così, sì, andare avanti.
1: Però ti devo dire, farci l'abitudine no, perché non è giusto,
0: no,
1: e francamente
0: l'abitudine alle cose negative non si deve mai
1: purtroppo
0: fare.
1: Ci sta avvenendo, perché
0: sta avvenendo l'abitudine,
1: perché in questi ultimi tempi, ecco, il 2026 ha fatto una lista di cose, dalla mancata competitività dei club italiani nelle competizioni internazionali, dalla terza mancata qualificazione ai mondiali, al caos che ha coinvolto il mondo arbitrale, una classe arbitrale che sul campo non è competitiva, la calendarizzazione del campionato che viene fatta in maniera approssimativa e del tutto caotica e inappropriata. Potrei andare avanti, insomma,
0: no, ma
1: Marco,
0: poi a tutto questo
1: è tutto
0: aggiungiamo...
1: accaduto nel giro di pochi mesi. La federazione, insomma, abbiamo visto anche accompagnata questa le dimissioni di Gravina, delle dichiarazioni anche in quel caso, insomma, non
0: sì,
1: propriamente
0: sì. No,
1: poi adeguate, mi sento di dire, quindi
0: tutto
1: questo, nel giro di pochi mesi.
0: A tutto questo aggiungiamo praticamente che non c'è praticamente l'interesse ai tifosi, cioè nel senso non si va a tutelare quello che è l'aspetto di chi attraverso questa passione mette soldi, impiega insomma il proprio lavoro, perché poi vai a lavorare e poi spendi dei soldi per il calcio, e quindi a questi tifosi gli si chiede soltanto di abbonarsi alle televisioni che ormai comandano tutto, gli si chiede di abbonarsi allo stadio, devono andare presenti allo stadio perché devono essere anche lì per vedere appunto, per sostenere la propria squadra. Ecco, tutto questo.
1: Ma può anche andar bene, Marco. Io lo capisco che ci siano degli interessi, però soppesare un pochino.
0: No, il problema,
1: cioè,
0: è che non si fa niente per diciamo andare incontro alla passione, anzi mettono in difficoltà coloro,
1: esatto,
0: che devono praticamente seguire questo sport e le proprie squadre.
1: È controproducente
0: anche
1: per chi,
0: perdonami, scusami, poi guadagnare. Sentiamo anche delle parole veramente diciamo così prive di significato, delle parole che sarebbe veramente solo sentirli parlare di guarda vai a fare un'altra cosa per cortesia, perché anche con le parole stai facendo i danni. Non ci aspettavamo la Lazio in finale di Coppa Italia, è di una gravità enorme e non può passare così, ma questo diciamo valeva per qualsiasi squadra, quindi tu che fai il calendario in base a chi va in finale? Ma che cialtronata ci stai dicendo? Cioè questa è una cialtronata enorme. Cioè, tu che fai? Fai una dichiarazione di questo tipo? Non ci aspettavamo la Lazio in finale. E che vuol dire? Il Bologna ha vinto la Coppa Italia l'anno scorso. Guarda, è una cosa veramente che ti deprime in maniera totale. Per non parlare della finale di Coppa Italia, che vale una finale, che è come una finale. Ma guarda, come una finale di Champions League. Ripeto.
1: La invidiano tutti.
0: Come una finale. Ma ragazzi, ma non avete veramente anche un pochettino di dignità? Un pochettino di dignità. Un po', poco, ma non dico tanto. Poco, una striscetta di dignità. Che forse in alcuni casi stare zitti sarebbe meglio che dire delle cose che poi la gente ti valuta per quello che tu stai dicendo, perché se io metto insieme queste due dichiarazioni e chiedo agli ascoltatori che cosa ne pensano, ti dicono ma con chi stiamo parlando? Ma chi sono questi signori? Cosa fanno nella vita questi signori? Perché si occupano di calcio? Perché gestiscono una macchina come il calcio? Lasciamo stare, per poi non aggiungere anche, noi naturalmente abbiamo raccontato la finale di Coppa Italia, Per non parlare di una cerimonia di apertura che è stata fatta con diciamo così uno scenario pirotecnico, ignorando che a pochi passi c'era una partita di tennis di un torneo riconosciuto dall'ATP.
1: Sì.
0: E noi gli abbiamo fatto, capito, il calcio.
1: Però vabbè, quello è il minimo.
0: Questa è una mancanza di rispetto grossissima.
1: Sì, sì.
0: Una mancanza di rispetto grossissima nei confronti degli atleti, di altri atleti, e nei confronti anche di un altro pubblico che si è dovuto cibare una roba del genere. Tutto qua. Però è proprio, guarda, la dimostrazione che chi ha più potere, non posso usare un altro termine in radio, ma penso che mi avete capito, c'è proprio la corsa a far vedere chi ha il potere più grande, ecco, mi avete capito, insomma.
1: Ah, io ho usato una figura retorica.
0: Si può dire, insomma.
1: Sì, sì, no.
0: Ma non c'è niente di...
1: Esatto, sono le dichiarazioni, poi, insomma, il problema secondo me non è rappresentato solo dal calcio in Italia, Marco, però la totale assenza della voglia di prendersi le responsabilità. Non c'è mai qualcuno che si prenda la responsabilità in nessun caso. E Marco, le dichiarazioni, prima facevo riferimento a dichiarazioni, abbiamo sentito dire che non era colpa di alcune figure se i giocatori hanno sbagliato i calci di rigore in passato, oppure ricordo quando Rabiot si espose su Milan Como che sembrava dovesse essere giocato in Australia e gli venne risposto che doveva lui guadagna, quindi doveva pensare solo a guadagnare, stare in silenzio e non parlare. Quindi francamente quest'anno di dichiarazioni, insomma, ripeto, fuori luogo a mio modo di vedere, ce ne sono state tante e si perde credibilità.
0: Assolutamente. Dico la credibilità questo. Ormai è qualcosa di sconosciuta nel nostro calcio. La credibilità è veramente qualcosa di...
1: A volte un mea culpa farebbe, secondo me, ecco, guadagnare un pochino più di credibilità.
0: Maurizio mi chiede chi ha detto quella castroneria adesso. Non so Maurizio quale, perché... dimmi quale, perché ce ne sono almeno
1: parecchie.
0: Chiedo a Maurizio di specificare la castroneria, una delle due, perché anche dire che la finale di Coppa Italia
1: credo fosse
0: ce la invidiano tutti, e come la Champions, come era lì la storia, mi prendi quelle parole.
1: Sì, era, ce la invidiano tutti, ed è lo stesso valore praticamente
0: della Champions League.
1: La finale di Champions
0: League. Bene, quindi quando il 30 maggio voi andrete a vedere la finale di Champions League, potete anche dire, ma è meglio la Coppa Italia nostra, ma che ci fanno vedere la Champions Champions League, ma dai, mamma mia, guarda che tristezza. Guardate che io faccio
1: a livello di qualsiasi finale di Champions League,
2: di qualsiasi grande cagata.
0: No, guardate, io faccio questo lavoro ormai da 25 anni. Lo dicevo ieri, lo confessavo qui in redazione con i colleghi, con gli amici con cui condividiamo intere giornate di lavoro. Io faccio veramente fatica a commentare il calcio. Sono arrivato veramente a un punto che si fa
1: il
0: veramente...
1: nostro calcio, Marco.
0: Sì, il nostro calcio.
1: Una grandissima quella, il distinguo fatica. È quello lì.
0: Si fa veramente faticoso, perché poi ti devi addentrare in situazioni che veramente dici, ma chi io devo commentare sta roba?
2: Vergogna.
0: Questo fa sì che se uno come me, insomma, che commenta questo calcio, che lo segue da tantissimi anni, prima come semplice tifoso appassionato, poi come questa passione si è trasformata in lavoro, e quindi è bellissimo fare un lavoro che è una passione, che delle volte non lo senti nemmeno come lavoro, però quando arrivi a faticare vuol dire che proprio sei arrivato quasi in fondo al barile, praticamente a raschiare, a trovare, e lo dico apertamente che faccio una gran fatica. Perché vedi delle cose e senti delle cose che dici, vabbè, veramente ti cascano tutto
1: le braccia
0: a terra, ecco. Non voglio andare a usare altri termini. Allora, 331 82 00 213, prima di andare a qualche approfondimento, abbiamo qualche minuto, sentiamo qualche audio, dai.
3: Ciao Marco, ieri un tifoso della Juve ha detto che quando lo faceva la Juve veniva tra virgolette fatta passare come una cosa normale, ma non erano gli altri tifosi, erano i juventini che erano stanchi del gioco da Allegri e facevano l'hashtag Allegri out nonostante la vittoria, e presero Sarri perché volevano il bel gioco e volevano vincere la Champions per forza. Nessun tifoso delle altre squadre penso che minimizzasse quello che faceva la Juve, anzi, io per esempio rosicavo e tanto.
0: Allora, Simonelli, Maurizio, ti rispondo così, ha detto quella frase che mi hai chiesto adesso sul messaggio. Dovresti vederlo, chiedersi adesso. No, vabbè, allora se vede che oggi non funziona niente, metteremo...
1: È saltato tutto.
0: Mettiamo musica se è possibile, così almeno ce ne andiamo.
1: La regia ha sempre la risposta.
0: A passare il fine settimana prima. Allora, audio, vai.
4: Ciao Marco, buongiorno. Io a 52 anni, sai cosa ho capito? Che questo non è più il mio calcio. La Serie A italiana, purtroppo, io nel 2022, quando ho dato 15 punti di penalizzazione alla Juve, ho disdetto tutto. Due anni fa mi hanno regalato l'annuale, l'anno scorso l'ho rinnovato io, ma quest'anno ho capito che tra il VAR, gli arbitri, non è più il mio calcio. Secondo me, pure tu lo fai per lavoro, ma se potessi, se sa, tutti i casini che succedono anche adesso, anche tu secondo me
1: ammettilo
4: qui a sensazione, se potessi diresti, sai che c'è, ma io cambio proprio sport.
0: Sì, no,
4: e
0: infatti...
4: niente, ho disdetto, basta, io ho disdetto.
1: No, vedi, ma però come, guarda, si perdono gli appassionati,
0: amico mio. La fortuna mia, la fortuna personale, è che amo anche altri sport, e quindi sia praticarli che guardarli, e di conseguenza mi sto rendendo conto che ci sono degli sport che mi stanno appassionando molto di più, che mi regalano delle emozioni, e in questo momento il calcio non mi regala questo. Lo faccio e lo continuo a fare per grande, diciamo, professionalità, perché mi piace questo lavoro. Però ecco, mi diverto tantissimo a fare Motor Valley, a commentare la MotoGP, la Formula 1. Ci sono altri sport che in questo momento, lo stesso tennis, perché vedere Sinner è uno spettacolo.
1: Sinner non solo, che poi ne abbiamo tanti ormai.
0: Quindi se questo effetto lo fa, ripeto, a chi da anni, da sempre, a un certo punto io guardavo e vivevo solo di calcio, perché ho avuto il piacere per 13 anni di fare il telecronista, e vi posso dire che oltre a commentare le partite ne vedevo tantissime per documentarmi, ma proprio tante, tante, tante. Quindi è stata una fetta importante della mia vita il calcio, dove vedevo di tutto. Adesso faccio una gran fatica, lo dico la verità. A parte, io vi confesso anche una cosa, magari Lucio è più giovane e questa cosa la sente meno, anche questo calendario settimanale del calcio è una cosa di una pesantezza allucinante, è di una pesantezza. È venerdì, è sabato, è domenica, è lunedì, e poi quando c'è martedì, mercoledì, giovedì, e poi si ricomincia.
1: Io trovo, sono state intere settimane in cui non c'è stato un giorno libero,
0: non c'è stato un giorno libero. Ma anche, ripeto, come fa ad attirare l'interesse una cosa che tu la mostri con questa continuità? Quello che io mi domando. Non perde l'interesse. Poi, per non dire, orari assurdi per vedere delle partite che poi delle volte la cui qualità è molto bassa, molto molto bassa. Le partite delle 12:30 io non capisco perché se non mette la partita al lunch match. La partita del venerdì sera è inguardabile. Ma l'avete vista le partite del venerdì sera? Ma lo dico con rispetto per i tifosi di quelle squadre. Ma mettili insieme alle altre, mettine qualcuna in più alle 15 di domenica. Cioè, questo si... Poi vabbè, ci sono i grandi studiosi che ti dicono: beh, ma dopo dobbiamo vendere questo prodotto all'estero. Ma chi se le guarda queste partite all'estero? Io vorrei veramente capire. Ho visto delle partite che mi sono domandato come si fa a vederle. Come si fa a vederle? Una sera, un sabato sera recente, hanno messo una partita che io...
1: Sì, ma non, cioè, è, non dico, è l'unica. Ma
0: alle 20:40 hanno messo una partita che tu dici: ma chi è che fa sta roba? Ragazzi, io poi, per carità, mi dispiace, perché è il nostro sport più seguito in Italia, forse, perché adesso non lo so se sia più seguito. Però
1: l'altro giorno mi era capitato, poi dobbiamo andare in pausa perché è tardi. Mi era capitato un video di un bambino. Ora, ci sono sempre stati bambini che hanno giocato a tennis, ma c'era il bambino, sai, di solito si fa: tu sei Buffon, io sono, non lo so, Totti che tira. Il bambino di solito al papà fa così. Invece questo diceva: io sono Sinner e tu sei Djokovic. L'ho visto il video, mi ha fatto un po' impressione, perché fa capire, insomma, come un po' alcune cose sono, secondo me, comprensibilmente cambiate. E poi il grande campione lì.
0: Dai, ci dobbiamo fermare, facciamo un break, dai.

0: Bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã. Allora, non vi voglio più appallare oggi, quindi andiamo a vedere un po' di news, di aggiornamenti, perché ce ne sono. Senti, voglio iniziare con uno io, perché ieri abbiamo parlato dell'arrivo, non so, dimmi se si vede tutto prima di tutto. Niente, proprio oggi ce l'ha con me questo.
1: Oggi ci ostacolano, abbiamo...
0: PC, sono ostacolato dal PC, non capisco per quale motivo.
1: Lottiamo, lottiamo.
0: Va bene.
1: Che notizia!
0: Volevo parlare di una cosa, però aspetta, riprovo per l'ultima volta. Mentre,
1: last chance.
0: Sì, mentre...
1: E intanto vediamo Darderi che si sta riscaldando.
0: Perché se
1: poi...
0: ci stanno i fumogeni.
1: No, beh, oggi non dovrebbero esserci problemi. Ci sono le semifinali, peraltro, da seguire tutte e due. Una è Darderi contro Ruud, e poi ci sarà Sinner contro Medvedev. Quindi due italiani, come l'anno scorso, peraltro, alle semifinali degli internazionali. Vediamo.
0: Allora, no, volevo dire di Dybala che va, si va verso la fumata bianca, perché si prevede un rinnovo contrattuale annuale, quindi un anno, dai 2 ai 2 milioni e mezzo più bonus, quindi si potrebbe arrivare a questo tipo di accordo, perché diciamo così che Celik, Dybala e Pellegrini sono le tre richieste che fa praticamente che fa Gasperini. Sono tre richieste, a mio giudizio, adesso possiamo discutere se giusto o sbagliato, sono tre richieste che lui fa, perché la sensazione è che intanto dice fammi garantire un po' di qualità e quantità,
1: ma poi mi sembrano legittime.
0: Poi vediamo che succede, perché il mercato è un punto interrogativo. Quindi cercano di andare incontro a questo punto di vista, ma personalmente penso che poi ci voglia altro per migliorare praticamente questa squadra, eh? Quindi questa è una base proprio di partenza quasi minima e scontata,
1: di completezza, ecco.
0: Non è che poi no, perché non... subito Federico hanno dato totalmente ragione a Gasperini, quei rinnovi ai tifosi ancora.
1: Vabbè,
0: ancora,
1: ma Federico
0: ancora
1: sa che ti può provocare con questa affermazione.
0: Io dico che insomma, se tu chiedi a un tifoso della Roma sano e gli dici guarda, se rinnovi questi tre stai a posto, vinci, cioè, che ci fai? Cioè, detto francamente, è un qualcosa per poter accontentare una richiesta di un allenatore che secondo me fa questa richiesta come dire intanto mi prendo questi perché non so come sarà il mercato. Tu Federico c'hai una concezione secondo me che è un po' sballata.
1: Ma dai, ma Federico però, provoca su
0: no, però sa capito che... se pensa che questo sia la base per poter diciamo, intanto bisogna vedere, perché se non conquisti la Champions, che è molto difficile, non penso che si possano fare follie sul mercato, quindi tutto questo accontentare, è vero che c'è qualcuno che dice chi si accontenta gode, così e così cantava Ligabue, però insomma almeno parti da qualcosa, però non credo che sia sufficiente, ecco. Allora, chi dei tre, chi mi dicono in cuffia, uno va venduto, infatti poi Federico ci spiegherà insomma se vendono qualcuno, che se vengano accontentati i tifosi, perché i nomi
1: non tu Dobic, dici di questi qui,
0: il mercato diceva con Dobic,
1: io leggevo 20 milioni di valutazione sull'Ucraino,
0: io farei molta attenzione
1: a
0: Coné,
1: però vediamo sì, quello l'Inter che succede. È forte in pressing da tempo per Coné.
0: Allora, qualcuno ci scrive stavamo meglio quando stavamo peggio, che bei tempi con la radiolina all'orecchio la domenica pomeriggio con tutto il calcio minuto per minuto. Lo so Gianni, però noi così siamo boomer e non possiamo tornare indietro, quindi dobbiamo andare avanti, però c'è sempre una via di mezzo tra quello che dico io, tra quello che era e quello che è diventato, una via di mezzo secondo me,
1: come in Inghilterra,
0: esatto, un equilibrio, no? In questo si potrebbe trovare, invece siamo sempre da una parte all'altra. Poi ultimo, andiamo a qualche news. In Italia sino ad ora in Serie A 35-0-0, in Premier 22, come facciamo a vendere questo prodotto? Ma ricordatemi la Juventus, no, non ce la fa ricordare Merkel la Juventus, per cortesia. Allora, Alberto si dice, si scrive, si prende esempio dalla Premier, dove lo spezzatino delle partite non esiste,
1: no,
0: e le offerte televisive sono contingentate. In Italia sono dei dilettanti. Come funziona in Premier l'offerta televisiva?
1: Sì, a parte che sono dei pacchetti, diciamo, l'Inghilterra, insomma, delle condizioni economiche differenti dalle nostre, pacchetti più abbordabili, e soprattutto poi sono gestite anche in base alle partite. Per esempio, alcuni orari di alcune partite non vengono trasmessi in diretta. e di conseguenza bisogna andare allo stadio, oppure ci sono i locali che trasmettono in diretta la partita, ma esclusivamente nei locali, che è un modo anche per aumentare la socialità sostanzialmente del tifo. È un concetto molto differente, molto lontano da quello che abbiamo noi oggi. Detto ciò, comunque in Premier League effettivamente gli spezzatini come ce l'abbiamo noi non esistono. Ci sono tante partite in contemporanea, spesso anche importanti, decisive.
0: Meno male che questa non è una cosa inglese, perché siccome noi prendiamo tutto, qui invece abbiamo fatto tutto da soli, capito? Perché
1: questa è farina del nostro sacco.
0: In genere noi siamo abili a copiare senza capire se le cose possono funzionare da noi. Poi copiamo pure le cose sbagliate, sì, perché esatto. Invece quelle che andrebbero copiate, no vabbè, ma
1: le scartiamo.
0: Le scartiamo.
1: Poi mi sento di dire, Marco, qui c'è un messaggio d'Antonio, dice il calcio non è disastroso solo il nostro. In Spagna, per esempio, ci sono state delle dichiarazioni inaccettabili di Florentino Perez, che ha toccato vari temi, insomma, molto criticato dalla stampa, mi sento di dire giustamente. C'è il caso Mbappé, il Barcellona pure, insomma, ha passato pagine non facili. In Francia dice la polemica perché hanno spostato delle partite del Paris Saint-Germain perché deve disputare la finale di Champions League, e quindi qualche altra squadra si lamentava. Insomma, non è rose e fiori ovunque, no. Però diciamo che la nostra situazione purtroppo è molto più incrinata delle già incrinate situazioni altrui, e soprattutto poi perlomeno da loro, negli altri paesi hanno delle squadre con un tipo di calcio, un livello gradevole, sì. Noi oltre ai problemi strutturali abbiamo anche problemi di campo.
0: Bene, allora facciamo una cosa, andiamo a recuperare un'altra news velocemente, poi ancora spazio agli ascoltatori, vai.
1: Sì, ti porto anche un po' sul Milan, poi avevi anticipato che ci saranno le parole da riportare, ovviamente riferite a Cardinale, che ha parlato dei vari obiettivi, ma intanto c'è un pezzo di approfondimento su tutto Mercato Web che fa un focus sul vertice societario a Londra che c'è stato ieri, proprio per quanto riguarda l'entourage del Milan. Il pezzo di Niccolò Righi si apre dicendo che la rivoluzione del Milan è ufficialmente partita. Jerry Cardinale ha convocato un vertice strategico destinato a segnare il futuro del club. Attorno al tavolo, insieme al numero uno di Redbird, c'erano infatti Giorgio Furlani, Zlatan Ibrahimovic, Massimo Calvelli, che è il consigliere, poi Francesco Montini, che è il Chief Brand Officer. E sostanzialmente, Marco, in soldoni, l'addio del direttore sportivo Tare appare ormai segnato. Ma non potrebbe essere l'unico addio, perché infatti è in bilico anche Giorgio Furlani, e quindi bisogna fare attenzione a queste figure, senza poi tralasciare ovviamente Max Allegri, che sembra andare più verso al momento
0: pure lui,
1: sì, al momento sembra essere forse più lontano che vicino al Milan, quindi potrebbe cambiare Tare, potrebbe cambiare Furlani, potrebbe cambiare Allegri. Marco, è l'ennesima rivoluzione al Milan. Certo, è la grossa differenza con l'Inter. Juve e Milan cambiano ad intervalli regolari gli entourage e i tecnici, l'Inter ha una grande continuità.
0: Devono essere valutati tutto e tutti, ha detto Cardinale, sì. Quindi, ma è giusto, perché alla fine, insomma, lui ha messo i soldi
1: e poi il Milan è peraltro uno di quelli che ha investito di più negli ultimi anni,
0: e poi qualcuno con quei soldi che ha messo, se sono stati spesi male, deve pagare. Parliamoci chiaro.
1: Sì, poi dipende, ecco, che tipo di progettualità c'è, che tipo di progettualità possono garantirti al momento i protagonisti in panchina e sull'entourage, quindi
0: va bene, sì. Dai, poi ne parliamo tanto oggi. 331 82 00 213, andiamo a sentire un audio, vai.
2: Buongiorno Marco, una domanda, Nicola da Pisa.
0: Ciao Nicola.
2: No, allora, è ovvio che i tifosi vogliono che Lotito venda, Cairo venda, ovviamente mi sembra un po' più predisposto Cairo a venderlo, però poi magari mi sbaglio dal mio punto di vista, è inutile i tifosi si arrabbiano ad esempio con Cairo, o puta caso Lotito inizia a provare a vendere la Lazio, a arrabbiarsi con Lotito se non riescono a vendere, anche perché poi ci vogliono gli acquirenti, quindi se mancano gli acquirenti ti puoi arrabbiare quanto vuoi con il presidente, ma se mancano gli acquirenti non riesci. E poi la seconda domanda, che forse ve l'avevo già fatta ma non ho sentito la risposta, è: chi farà il mercato della Juventus, Comolli o Tolini per le responsabilità?
1: Anche lì bisogna ripartire, Marco, i compiti e le responsabilità.
0: I ruoli sono chiari, uno è il direttore sportivo, dovrebbe farlo lui.
1: Teoricamente sì,
0: poi se si inventano dell'altro non lo possiamo sapere.
1: Valutare. Di certo Spalletti dovrà avere grande voce in capitolo, Marco. E Spalletti lo ha chiesto,
0: Però Spalletti è stato abbastanza chiaro, ha detto molti rimarranno, c'è da sistemare qualcosa. Lui per esempio mi sembra che abbia chiesto la permanenza di Vlahovic, che non è facile, perché poi lì noi addiamo tutte le colpe alla società, no? O al direttore sportivo.
1: Matrimoni si fanno in due.
0: Però dall'altra parte le parti sono due, cioè uno può fare uno sforzo, ma se dall'altra parte c'è una chiusura o ci sono altre richieste, che fai? Quindi noi qui è una partita a due, ci sono due parti, c'è la società da una parte, il calciatore col suo entourage dall'altra, quindi l'accordo va trovato insieme. In questo caso è una partita che si gioca con due parti in causa, di conseguenza noi spesso siamo ma no, lo devono rinnovare, ma se dall'altra parte non c'è un'apertura, non è facile.
1: Sì, Vlahovic conseguenza... sta palesemente tenendo un piede in più scarpe in questo momento, perché attende qualcosa. C'è il Bayern Monaco che cerca un vice Kane, c'è qualcuno dalla Premier League che cerca
0: vediamo
1: un profilo, e quindi lui attende
0: assolutamente
1: con un piede in varie scarpe.
0: Andiamo con un altro audio, poi andiamo ad un'altra news velocemente, vai.
3: Ciao Ivan da Milano. Ma le castronate che dicono certi personaggi sono veramente fuori da ogni senso. Ma perché poi però i giornalisti che sono lì, io non dico voi o chi, non lo so chi è che c'è lì, perché davanti a scusatemi il termine, alla minchiata del genere, riferendosi alla Lazio, non lo ricorda? Oh, bello, guarda che l'anno scorso c'era il Bologna. Oppure perché non li ricorda che nei campionati stranieri ci sono squadre di seconde categorie che arrivano in finale magari con Liverpool, con la City? Bah, perché non gli si fa un po' di domande come si deve?
0: Ma guarda, io non credo che non si vogliono fare le domande come si deve, né credo che non ci voglia. Ti devi trovare in certe situazioni, in certi momenti, quando ricevi una dichiarazione, che poi del resto quella dichiarazione lì, anche se tu controbatti, è la dichiarazione che fa effetto, non certo la,
1: no, ma...
0: il sì, replicare o sì. Meno, e la dichiarazione l'ha detta, ha detto non ci aspettavamo la Lazio in finale. Lì puoi soltanto dire quindi che fate il calendario in base all'avversario che arriva, insomma, in fondo. Però ripeto,
1: ma le risposte arrivano proprio al fronte di quelle domande.
0: Esatto.
1: La domanda era stata esattamente quella è stata la risposta alla domanda.
0: La risposta alla domanda,
1: ma perché
0: esatto.
1: non è stato considerato questa cosa? La risposta è stata non consideravamo la Lazio.
0: Esatto,
1: quindi
0: capito.
1: È quello il problema.
0: Lui la domanda l'ha fatta giusta, cioè nel senso lui fa la domanda, ma perché non avete considerato che c'era praticamente
1: una
0: anche...
1: domanda incalzante.
0: Esatto.
1: È stata una domanda che a volte a mettere in difficoltà il diretto interessato.
0: A volte mi sento di dire che ha fatto una bella domanda.
1: E la risposta più che bella, giusta,
0: giusta pensata. Che ci stava,
1: la risposta è stata questa, il problema è questo qui.
0: La risposta ci fa capire come ragionano, capito? Questo, soffermiamoci su questo più che
1: le
0: sulla
1: risposte
0: domanda.
1: Arrivano le domande incalzanti, esatto. Le risposte sono queste qui.
0: Allora, andiamo a sentire un altro audio, dai.
4: Una provocazione, ma visto che all'estero, per quanto ne so io, di tutti questi casini non se ne sente mai in giro parlarne, ma secondo te, ma se a sto punto mettessimo manager stranieri alla FIGC, a Lega Calcio, forse sicuramente ne sapranno più dei nostri, perché tutte queste gaffe che fanno, che dici tu? Sbaglio? Gianfranco da Roma.
0: Ciao Gianfranco, un caro saluto. Ma che ti devo dire... Però prima citava Lucio anche degli errori che fanno negli altri campionati, quindi
1: certo non sono come i nostri.
0: No, non sono
1: purtroppo
0: come i nostri, però
1: non voglio
0: io non
1: buttare...
0: so se la soluzione sia mettere dei dirigenti stranieri, non so se sia questa la soluzione, però se qualcuno ci vuole provare io sono aperto a questo, non ci mancherebbe, non ho una preclusione ad una strada del genere. Vengo da te Lucio con un altro approfondimento.
1: Sì, guarda, vado già un po' sul mercato. È vero che il Napoli deve chiudere ancora i giochi Champions, perché Marco Napoli ha mancato il primo appuntamento per qualificarsi direttamente alla prossima Champions League. Ha perso con il Bologna, ma intanto si parla già di obiettivi per il prossimo anno e ci sono dei nomi in lista. Qui nel pezzo di approfondimento di tutto Mercato Web si parla effettivamente di alcuni giocatori interessanti. Uno, ho avuto anche modo di seguirlo quest'anno in Pro League belga, che è Kalaili, calciatore del Saint-Gillois, esterno destro, insomma, un terzino che però è anche molto duttile, può fare l'esterno a tutta fascia e sembra essere finito nel taccuino di Manna. Quindi il Saint-Gilloise lo ha valorizzato, il club azzurro ha già avviato i contatti per l'esterno israeliano, che però viene valutato tanto, 25 milioni di euro, è un classe 2004, nelle idee del Napoli sarebbe il sostituto sostanzialmente di Lorenzo, un giocatore che a me piace tanto, potrebbe avere un percorso interessante. Poi in difesa, Marco, il nome che si legge è un nome accostato a tantissime squadre, anche il Napoli ci pensa, anzi addirittura è il primo della lista, è Mario Chila della Lazio, sì, che dopo un'altra stagione di alto livello ha accostato all'Inter, ha accostato al Milan, ha accostato anche al Napoli, appunto è il primo della lista, piace per età, personalità, affidabilità, caratteristiche perfettamente in linea con la filosofia del club. Trattare con Claudio Lotito, viene scritto, non sarà semplice, però il calciatore sta entrando nell'ultimo anno di contratto ed è difficile pensare che possa rimanere alla Lazio per un'altra stagione.
0: Veramente forte come giocatore,
1: è cresciuto
0: tantissimo anche, ma soprattutto sotto l'aspetto della personalità.
1: Sì, poi nel piano della maturità.
0: Un paio d'audio chiedo ad Andrea, vai.
5: Ciao Marco, Luigi. Allora, la fatica che fai per fare questo lavoro, la fai per fare compagnia a noi.
0: Grazie.
5: E noi di tutto questo ti ringraziamo, perché la tua professionalità è indiscutibile, sei molto bravo e noi ti ringraziamo ancora. Ciao Marco.
0: Grazie, no, c'è chi fa più fatica. Voglio solo fare una piccola parentesi, apro e la chiude. C'è chi fa più fatica a lavorare, quindi ripeto, lo ritengo, delle volte faccio fatica anche a definirlo lavoro, però mi sta togliendo quella sana passione proprio per tutta una serie di cose che stanno accadendo, che tu dici mamma mia, ogni giorno, cioè ogni, vedi delle cose, senti delle cose che dici ma com'è possibile. Poi stiamo parlando di gente tra l'altro che occupa delle posizioni importantissime con degli stipendi altissimi, non è che stiamo parlando di gente non dovrebbe essere sprovveduta, ecco, questo ti fa pensare. Va bene, dai, andiamo ancora un altro audio. Grazie Luigi, grazie.
6: Salve, sono Gabriele dalla Spezia.
0: Ah, Gabriele.
6: Una piccola provocazione, ma visto che fare tutto questo bordello per una partita, non bastava chiedere ai tifosi laziali di non andare allo stadio come hanno fatto per una parte del campionato?
0: Allora non
6: c'era. E così si risolveva il tutto, non c'erano problemi di ordine pubblico, la partita si giocava al solito orario, non veniva spostato niente, non c'erano discussioni, e va bene così.
0: Però perdonami,
1: il problema al di fuori dell'impianto.
0: No, ma poi comunque non ci vanno. Il problema è di fuori, l'ordine pubblico va garantito. Una volta che stai dentro, l'ordine pubblico va garantito fuori, ragazzi. Cerchiamo di essere un po' più ragionevoli, perché loro comunque non entrano. E addirittura stai dentro, l'ordine pubblico va garantito fuori, ragazzi. Cerchiamo di essere un po' più ragionevoli, perché loro comunque non entrano.

0: Milano e in concomitanza con un altro evento, quindi
1: no, è chiaro, la situazione era quella lì, evidente. Peraltro, insomma, nei messaggi continuano ad arrivare sempre di più. Poi, ecco, anche il poco gradimento nei confronti di queste figure dirigenziali è inevitabile. Qualcuno addirittura usa parole forti, insomma, odor di mafia, ma non credo sia un'accusa mafia proprio quanto organizzazione criminale, quanto degli atteggiamenti di certo non edificanti. C'è chi scrive che comunque Simonelli dovrebbe vergognarsi delle dichiarazioni, ricorda il suo passato, insomma, commercialista di Berlusconi, poi dice che è impossibile posizionare un dirigente straniero perché non ci si spartirebbe il potere, quindi sono dichiarazioni legittime, insomma, in questo momento.
0: Allora, un altro audio, dai.
2: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe, io la penso come voi sul calcio in generale. Qui si parla di allenatore della nazionale, ma veramente bisogna cambiare uomini e cose dalla testa. Perché, anzi, quasi ti direi che io eliminerei le squadre italiane dalla Champions League per i prossimi 2 anni, perché sta diventando così tanto un alibi. Questo discorso delle 4 posizioni, Champions League, che ormai giustifica tutto, il cattivo gioco, la cattiva gestione, le cattive gestioni, ormai giustifica tutto, queste 4 posizioni della Champions, a discapito del calcio.
1: Però come sempre il problema è nostro, Marco, perché tutti gli altri paesi hanno 4 squadre in Champions e ci sono interpretazioni differenti. Quindi è così. Poi qui continuano ad arrivare messaggi. Victor scrive: ciò che sconcerta è l'impunibilità di cui godono certi personaggi. Il mondo funziona al contrario: più fallimenti si collezionano e più feedback si acquisiscono. Quindi vedi, e poi il malcontento è diffuso, Marco, è diffusissimo.
0: Sì, sì.
1: E purtroppo mi sento di dire che è giustificato, senza se e senza ma.
0: Allora, e facciamo una cosa, abbiamo ancora qualche minuto, approfitterei proprio per dare, allora dammi intanto una breaking news al volo tu e poi faccio gli ultimi 2 passaggi con gli ascoltatori, dai.
1: Allora ti porto anche sulla Fiorentina, perché ieri parlavamo di Vanoli, che sembra essere un pochino più vicino alla Fiorentina per quanto riguarda la prossima stagione che non lontano. Qualche giorno fa sembrava il contrario, ma si parla anche di mercato e sembra essere diventato sempre più un insostituibile, un blindato sul mercato Fagioli, perché il regista è destinato a rimanere anche lui per la Fiorentina per il prossimo anno e viene definito incedibile, a meno che chiaramente non arrivino offerte, insomma, monstre. Qui si scrive di praticamente una base d'asta da 40 milioni, 40 oltre milioni. Non so se arriveranno, e allora a quel punto Fagioli potrebbe rimanere. Sappiamo che piaceva al Milan, era nella lista di Massimiliano Allegri, poi non sappiamo se Allegri rimarrà o meno in rossonero, ma quindi Fagioli viene ritenuto uno di quei punti da cui ripartire per il prossimo anno.
0: Va bene, nella seconda parte di questa
1: stagione. Sì, è vero.
0: Sì. Allora andiamo a sentire ancora un altro audio, vai.
3: Buon pomeriggio, sono Rosario da Frattemaggiore. Io proporrei i contratti come c'erano, gli abbonamenti come c'erano un tempo quando c'era Telepiù e Stream, cioè solo della propria squadra del cuore. Quindi io sono tifoso della Juve, voglio vedere solo la Juve, quindi pago l'abbonamento solo per la Juve. Ma non è possibile che per pagare un abbonamento per vedere, cioè devo pagare, mi sembra che quest'anno abbiamo pagato 600 euro per l'abbonamento plus, quindi cioè non è possibile una cosa del genere.
0: Ma guarda, tutto sommato dici una cosa giusta, perché potrebbe essere una soluzione, perché non tutti magari si vogliono vedere, no? Tu mi fai un pacchetto che mi comprendi tutto, ma io magari non vedo tutto, voglio vedere soltanto la mia squadra, delle altre non mi interessa. Può capitare che ragione così ed è anche rispettabile questa decisione. Cioè io farei una formula di offerta di questo tipo, una volta c'era, cioè ti abbonavi solo sulla singola squadra, perché io sono tifoso della squadra, voglio vedere solo quella.
1: Sport, per esempio non esistono abbonamenti solo motori, bisogna prendere il pacchetto sport e molti magari al calcio non interessa.
0: Io ho degli amici che per esempio si vorrebbero abbonare solo per i motori. Allora è una forma di offerta, cioè potresti fare secondo me dei pacchetti con dei costi inferiori, dire guardate, chi vuole vedere tutto lo sport ha questo tipo di costo, chi si vuole vedere solo i motori perché non gliene frega niente del calcio, del tennis e di altri sport, faccio questo pacchetto così per il calcio, così per la singola squadra. Non lo so, questa, secondo me questa potrebbe essere un'idea, però non lo so, una volta si poteva fare. Dammi un altro audio.
1: I prezzi sono comunque molto elevati
0: ai titoli,
1: Marco,
0: di coda. Sì, sì, sono elevati proprio dei soldi.
1: No, appunto, quello dicevo.

0: Ciao Marco, okay. Daniele da Palermo.
1: Ciao Daniele.
0: È vero che i soldi del Milan non sono stati spesi bene in fase di acquisto, questo è evidentissimo. Però Tari ha fatto un lavoro pazzesco a livello di vendita. Se vai a vedere cosa ha venduto e quanto ha venduto e come ha venduto tutta quella, scusando il termine, marmaglia che aveva il Milan l'anno scorso,
1: Miracoli, vero.
0: Ha acquistato male, questo è evidente.
1: Sono d'accordo, Daniele, sono d'accordo. È un'osservazione giusta che poi magari digiriamo dopo. Allora, si sta per terminare l'anteprima. Io ringrazio come sempre Lucio. Gli auguro un buon fine settimana.
2: Ti dico che c'è l'abbonamento per la squadra singola, ma costa insomma talmente tanto che non conviene. Quindi esiste la squadra del cuore, ma l'abbonamento è talmente elevato che a quel punto
1: che è meglio farsi tutto il pacchetto.
2: Eh sì, insomma. È ragionamento. Vabbè, allora, è insomma, era solo per completezza dell'informazione.
1: Mi hai corretto giustamente. No, hai fatto bene, quindi allora che lo fanno a fa? Scusa, se il prezzo è così alto.
2: Sono strategie di mercato.
1: Quanto è il prezzo, così chiudiamo così.
2: Beh, sostanzialmente per vedere tutto per la Serie Ani Live sono 47 euro al mese per vedere, cioè, quindi 20 squadre teoricamente, per vederne una sono 30.
1: Ma è una presa in giro.
2: I prezzi te li sto leggendo da listino.
1: Va bene, grazie Lucio.
2: Buon fine settimana.
1: Qui ci sta tutto. Break, ripartiamo tra poco con Stefano Impalomeni e tutta la squadra per analizzare questa giornata che sta per arrivare. A tra poco.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe, la iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
2: Chi?
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
5: Eccoci qua, buon pomeriggio da Marco Piccari
6: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
5: Ciao Stefano, ben trovato Stefano. E allora, ore 12, 12. Champions servita, eccolo lì, eccolo, si parte, certo. Capito?
6: Abbiamo fatto un giro lungo.
5: Abbiamo fatto una roba, non si finiva più e quindi, però, che ti devo dire, alle 12 si gioca e quindi... Una volta c'era il pranzo è servito, invece qui la Champions è servita, sì. Dai, la Champions è servita. Alla fine siamo arrivati a questa decisione.
6: Meglio non aggiungere altro, abbiamo già detto tanto.
5: Brutte figure. Ieri certe dichiarazioni che hanno lasciato il segno in maniera profonda proprio.
6: Devo dire grazie anche alla sensibilità di chi ha fatto un passo indietro affinché tutta questa cosa si potesse verificare.
5: Però adesso...
6: Non dico chi, ma insomma... Certo è che nella prossima stagione speriamo che questi calendari siano... fatti in un modo un pochino più sereno.
5: No, che si prenda in considerazione quando ci sta. Allora, mi hanno spiegato, che
6: diciamo questo... così, che a metà maggio a Roma c'è un grande evento mondiale,
5: sì,
6: che riguarda il tennis. Poi fate voi
5: bobis, come diceva qualcuno. No, quando vai lì e schiacci, metti tutte le cose. Guardate che quel giorno lì c'è la che si fa, capito?
6: E che probabilmente la Lazio può anche andare a fare una finale di Coppa Italia, no, Marco?
5: Che tristezza. Quando ho sentito quella frase, guarda, è quella lì che ce l'ha
6: invidio
5: in tutto superato. Il mondo. Abbiamo una finale come Champions,
6: no,
5: capito?
6: Beh,
5: quella pure è stata qualcosa di eclatante. Guardate, ma che noi abbiamo già fatto la Coppa Italia, ma leva sta roba, cambia canale, che stiamo vedendo, scusa. Vabbè, va. Niccolò Ceccarini, buon pomeriggio.
6: Ciao Nick.
5: Ciao Nick.
7: Buon pomeriggio a voi. Io ho fatto lo zainetto,
6: Sì.
5: Per fare che cosa?
7: Viaggio, sì, se poi dovessero cambiare idea a un certo momento, almeno c'ho già tutto l'occorrente.
6: Mi
7: dicono che invece di mezzogiorno la fanno verso le 11:15. Magari, ecco, sono tutto attrezzato, mi sono portato dietro il panino, l'acqua.
5: Ho capito.
6: Il kit dell'errante,
7: Il kit di quando si gioca, come si gioca, non lo so, ma prima o poi lo farò, ecco.
5: Carina questa. Sì. Buon pomeriggio a Daniele Garbo.
6: Ciao Daniele.
5: Ciao Daniele.
8: Ciao ragazzi, buon pomeriggio, ben trovati.
5: Vuoi dire qualcosa in apertura, così un pensiero libero?
8: No,
5: non lo so.
8: Guarda, lo spettacolo è stato veramente indecoroso, alla fine ha prevalso il buon senso in qualche maniera, ma francamente essere governati da certe istituzioni che non sono in grado di gestire una cosa come questa, francamente è imbarazzante secondo me, ma dà l'idea del punto in cui è arrivato il nostro calcio del resto.
5: Sì. Massimo Bonanni, ciao Massimo.
9: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
6: Ciao Massimo.
9: A tutti.
5: Buon pomeriggio. Pensavi di avere visto tutto, Massimo, ma il bello doveva arrivare, vero?
9: Sì. Beh, diciamo che finalmente sono riusciti a farci capire quando giocare, insomma. Io ho dovuto cambiare la partita di un gruppo squadra 2013 quattro volte. Una volta si gioca un orario, poi si gioca un altro, poi si gioca un altro. Alla fine ho capito che si gioca in un determinato giorno e orario. Sono riuscito a confermare la partita del 2013. Sono più contento per questo che per altro.
5: Vabbè. Finale veramente, veramente amaro da questo punto di vista, di questa stagione. È successo di tutto. Allora, facciamo una cosa: guardate, prima di andare un attimo, noi abbiamo assistito ad una stagione dove abbiamo visto tantissime cose, no? in questo anno. Qual è la cosa proprio che posso dire vi ha infastidito di più, dai, di tutto quello che abbiamo visto? Mettici la mancata qualificazione al mondiale, Arbitropoli che è uscito fuori, tutti sti cambi di orario, le squadre in Europa che fanno, vabbè, non aggiungo altro.
6: Non è stato un anno brillantissimo.
5: Qual è la cosa proprio che dici, vabbè, questo
6: sia
5: veramente...
6: sul campo che fuori, quindi
5: ce n'è una.
6: Infastidito, insomma, ormai ci stiamo facendo il callo.
5: Questo è grave, questo è grave.
6: Non so,
5: questo è gravissimo.
6: Perché
5: è caduto qualcuno,
6: fine.
5: Non so chi. Speriamo che sono caduti tutti e tre. Buon anno.
6: Al peggio non c'è mai fine, come si dice, no?
5: Quindi qual è la
6: speriamo,
5: cosa
6: insomma,
5: che ti è rimasta
6: vedere...
5: proprio...
6: No, io adesso non voglio fare la retorica. Da queste cose si tragga insegno. Cioè, voglio dire, qualcuno... E come hai detto tu, possa dire, vabbè, forse ho sbagliato qualcosa.
5: No.
6: Insomma, non è che Voglio dire, dire scusate, ho sbagliato, fa male, eh?
5: No, cioè, sì, ma quello
6: non lo diciamo spesso.
5: Sì. In pallo, Palomeni praticamente fa un discorso un po' generale, Stefano, no?
6: Così, beh, insomma, c'era... quest'ultimo è stata la punta di questa cosa, questo rimpallo.
5: Sì, sì. Sai che anche il TAR non me l'aspettavo che.
6: Però posso dire una cosa, lì c'è una lettura diversa.
5: Cioè, dimmi, dimmi.
6: Secondo me ha fatto una finezza il TAR.
5: Cioè? Spiegamelo al volo.
6: Nel senso che, come ci avevamo spiegato chi,
5: sì,
6: chi sa della materia, ci voleva un tempo tecnico
5: ordinario e lunghissimo.
6: Inderogabile.
5: Esatto. Oppure?
6: Quasi un imperativo, insomma, un iter giuridico molto. E lì ha dato la palla all'Avvocatura dello Stato e mediate. Perché non ci sono alternative, perché se devo decidere io prendo il tempo mio, io TAR. Certo. Quindi è stato, quando ho letto molto l'incipit di ogni articolo, fatto molto bene tra l'altro, da tante testate, era, il TAR ha deciso di non decidere, no? Decide, sì, di non decidere. Sì. In realtà ha deciso. E secondo me con una finezza ha risolto, sì, sì, il caso.
5: Sei,
6: Avvocatura dello
5: come...
6: Stato, vi continuate a parlare, fate mi queste sembra... call e poi alla fine ho fatto un passo indietro perché è sfinito, ho detto vabbè, senti, guarda i calendari, la prossima volta ti vengo incontro, va.
5: Mi è sembrato come l'attaccante, vabbè, che arriva, dai, davanti alla porta, porta spalancata, fanno ma tira tu perché io la dovessi butta fuori.
6: Sì, sì, no.
5: Te lo
6: appoggio. Mettiamoci un punto perché sennò siamo qua fino a Natale.
5: Va bene. Nicolò Ceccarini.
7: Vabbè, io sono avvantaggiato dalla stagione della Fiorentina, naturalmente io rispetto a voi ho un pedigree che manco ve lo sognate, quindi potrei dire tutto di più, ecco. Però guarda, se proprio devo dire, la cosa che non mi è piaciuta più di tutte è le non dimissioni di Cavina subito dopo la fine della partita.
5: Ecco, vedi, vedi. Allora, vado da Daniele Garbo.
8: Ma secondo me l'evento più clamoroso, che sicuramente incide di più nel nostro calcio, sul nostro calcio, è stata la mancata qualificazione ai mondiali. Insomma, per la terza volta consecutiva è un'onta che sarà difficile da dimenticare, francamente. Ci abbiamo fatto l'abitudine ormai, purtroppo, è vero, ma è sempre difficile da accettare per un calcio che è stato 4 volte campione del mondo, non andare ai mondiali ancora una volta. Secondo me è un'umiliazione assolutamente impensabile.
5: Massimo Bonanni.
3: Sì, sì, condivido quello che ha detto, insomma, Daniele. Credo che sia stata la cosa più.
5: Ma dove stai oggi? Dove stai oggi, Massimo? Sei in viaggio pure oggi? Che sa, dentro una grotta, non è finito, Bonanni. Vabbè, lo richiamiamo.
7: È a ricambiare le partite, è ancora lì a ricambiare le partite, perché non è ancora sicuro neanche lui.
5: Non è ancora...
7: io la metterei alle 10:15, così abbiamo 2 ore di margine, eh? Si sa mai.
5: Va bene, va bene, vediamo se riusciamo a riprenderlo oggi, non lo so dove Massimo, magari è in viaggio, eccetera. Va bene, sì, abbiamo un po' di eventi ci sono stati che hanno caratterizzato in negativo questa stagione. Adesso vediamo come finisce. A proposito di come finisce, però, così apriamo un attimo anche la giornata che sta per arrivare. Io prendo un po' in considerazione le partite della zona Champions, insomma, ci sono tutte partite molto delicate. Como Parma sembra sulla carta quella più semplice per il Como. Pisa Napoli, il Napoli dovrebbe prendere questi 3 punti e aggiudicarsi la certezza di andare a Champions. Le altre 3, Genoa Milan, Juve Fiorentina e il derby di Roma, sono 3 partite non semplici da leggere. Chi secondo voi rischia di più? Chi può sbagliare o non può sbagliare? Ditemi un po' la vostra su queste partite.
6: Chi può sbagliare o non può sbagliare, poi dipende insomma dalle altre che fanno, perché possono uscire 3 pareggi e tutto resta come prima, Marco. Secondo me la squadra più in difficoltà, per diversi motivi, anche soprattutto per le ultime notizie che sono uscite, che riguardano il Milan.
5: Poi ci andiamo un attimo.
6: Che è una fase molto delicata, perché è obbligato a vincere 2 partite e sperare insomma che la Roma possa sbagliarle. La Roma al derby, sempre un incognito il derby al netto, insomma, si dice sempre che attenzione alla squadra che ci arriva peggio, mi sembra in questo caso la Roma e la Lazio arrivi un po', no, con qualche dubbio in più. Poi è una partita tutta da giocare e da vivere, e la Juve ha questa rivalità storica con la Fiorentina, bisognerà vedere se ci avrà un acuto d'orgoglio la Fiorentina, quello che non ha avuto per esempio quando ha affrontato la Roma allo Stadio Olimpico. I tifosi viola, qui insomma Nick lo sa meglio di chiunque altro, questo è un derby per i tifosi viola. Quindi
5: la Juve ha 2 tappe di montagna clamorosa.
6: Secondo me la Juve ha un calendariaccio mica da ridere. Torino poi aspetta, tra l'altro oggi ricade la 50 anni dal trionfo.
5: Domani, scusami, 16 maggio, domani.
6: ci sarà tutta una festa, una cosa,
5: sì, sì, bellissimo,
6: grande.
5: Noi abbiamo provato a fare Olimpico qualcosa,
6: Torino, e quindi ci sono delle motivazioni, settimana particolare, anzi sono giorni particolari, da qui dalla 37esima fino alla 38esima. Non ti so dire, Marco, chi rischia di più. Ecco, però se devo dire a livello emotivo, a livello di ansia, a livello di...
5: Il Milan. Nick, chi rischia di più in questi 90 minuti di questa giornata tra numero 37 nella zona Champions?
7: No, decisamente il Milan. Perché comunque li ho visti proprio spenti, e quindi a maggior ragione quando sei spento a due giornate dalla fine vuol dire che probabilmente sei arrivato senza energia, senza batteria, lì tutto si spiega secondo me nella motivazione anche di questa squadra, che probabilmente quando ha capito non poteva più lottare davvero per lo scudetto è crollata dal punto di vista psicologico, e quindi giocare in casa del Genoa non è certo semplice, quindi già l'ho visto anche ieri sera le parole di Daniele De Rossi, che è molto motivato, che già lavora per il futuro, che vuole insomma chiudere bene la stagione a Luigi Ferrari. Credo che il Milan abbia il compito più difficile in assoluto. E sì, io guarda, sono d'accordo su Juventus-Fiorentina, perché la Fiorentina secondo me questa partita la fa completamente bene. Quindi la Juve ha anche pareggiato in casa, se non ricordo male, col Verona, no? Che comunque era già retrocesso. Quindi, ecco, la Juve deve stare attenta, perché questa Fiorentina, secondo me, ecco, mentre penso che non farà niente di buono con l'Atalanta nell'ultima giornata di campionato, questa partita, secondo me, invece, la Fiorentina potrebbe fare qualcosa di interessante.
5: Daniele Garbo?
8: Ma quella che rischia di meno il Napoli, perché non posso pensare che non vinca a Pisa. E quella che rischia di più sicuramente il Milan, perché ha fatto 7 punti nelle ultime 8 partite, a testimonianza di un crollo clamoroso e inatteso. E alla Roma potrebbero non bastare 6 punti, perché se le altre vincono la Roma non bastano 6 punti, però deve cominciare a vincere il derby, dove peraltro arriva con insomma più riposata rispetto a Lazio dal punto di vista mentale, dal punto di vista fisico, in buone condizioni, perché ha recuperato praticamente tutti, e quindi la Roma deve farsi i punti e sperare che qualcuno li perda per strada, e potrebbe anche succedere, perché come avete detto giustamente la Juventus non ha un calendario facilissimo.
5: Assolutamente, vediamo se riusciamo a risentire Massimo, è caduto un'altra volta, vabbè riproviamo, perché almeno ci facciamo dei pronostici. Allora è in un punto, sta viaggiando, che evidentemente non riusciamo a...
7: Forse all'Eurovision con Sal da Vinci
5: No, sta andando, mi hanno scritto che sta andando a Napoli, quindi non lo so, forse in un punto che prende male. Senti Nick, lasciando stare adesso diciamo così, abbiamo visto un po' i rischi maggiori, però andando un po' sul tema del Milan, che mi sembra un tema molto importante, perché ci sono state anche le parole di Cardinale ha parlato, ha detto che se non si va in Champions è un fallimento, quindi l'ha detto proprio chiaramente, quindi a quel punto sono tutti da valutare, tutto e tutti da valutare, quindi mi sembra che lui ha detto io i soldi li ho messi, e non è che penso che quando ricevo...
7: Guarda, Marco, a oggi l'addio certo è quello di Tare, quello praticamente certo mi sembra sia quello di Tare,
5: quindi a pagare Tare adesso?
7: Per me Tare può essere il primo a pagare, anche se poi naturalmente diciamo è pronto Tony D'Amico, ma Tony D'Amico è una conseguenza anche di un mantenimento o eventualmente di un cambiamento di altri dirigenti, perché lì bisogna capire, resta Furlani,
5: ma paga Tare per quale motivo? Me lo puoi, cioè possiamo provare a spiegarlo. Allora lui il mercato in uscita mi sembra ha fatto un ottimo mercato in uscita, perché ha fatto
7: non so se sono magari gli Asciari, non so se Nkunku o gli Asciari possono essere, voglio dire, okay. Non lo so, prova a dire, potrebbero essere sì, però lì francamente a me sembra che quando le cose non vanno bene la distribuzione delle colpe sia globale, quindi direttore sportivo può avere fatto delle mosse più o meno giuste, sì, però alla fine hanno preso Modric, hanno preso anche Rabiot, quindi non è che è tutto sbagliato secondo me, il problema è che lì c'è troppa confusione in questo momento, non si capisce chi comanda, cioè, ora è riapparto anche Ibrahimovic e quindi capisci Marco, una società ha bisogno di punti fermi, se una società non ha una piramide non può secondo me ottenere dei grandi risultati. La piramide è obbligatoria e la piramide deve essere rispettata, cioè ci deve essere un general manager, un direttore sportivo e un allenatore, che tutti e tre siano in sintonia, con divergenze, punti di vista certamente su alcune cose, ma come filosofia devono essere tutti sulla stessa strada. Te dimmi se al Milan si respira quest'aria, per me assolutamente no, ma non è da oggi, è già dalla scorsa estate che se ne parlava.
5: Stefano, rischiare tare, quindi però lui ha detto valuteremo tutti,
6: l'ho letta, molto proprio. Interessante, tra l'altro voglio dire non banale, non scontato, insomma lui ha voluto anche puntualizzare il fatto che insomma ha speso tanto e male.
5: Sì, ha detto i soldi non me li metto in tasca, li investo.
6: No, ma poi vuole vincere, cioè lui dice posso fare pure l'instant team, però insomma non è questo, poi non voglio vincere con continuità, con costanza, non è che si vince dall'oggi al domani. Io capisco la delusione dei tifosi rossoneri, però queste parole non erano scontate e hanno fatto chiarezza, perché non è che lui ha detto sono il più bravo, ho sbagliato, cercherò anche la cultura americana, insomma sono 30 anni che faccio questo mestiere, di adattarmi a quello che è l'Italia, i problemi sono altri, e ha evidenziato anche che insomma voglio dire c'è un divario clamoroso con le altre leghe professionistiche da un punto di vista economico, e quindi c'è tutto un discorso, e da quello che ho capito molti sono a rischio. Molti sono a rischio, Marco, quindi se uno dice vabbè Tare è il primo che può saltare.
5: Ma tutti sono a rischio, pure lo stesso allenatore. Sì, siamo in Champions, sono tutti a rischio, ragazzi, non che fai? Pure Massimiliano.
6: Cioè, secondo me è rimasto molto deluso perché si aspettava una sinergia diversa, sai, esatto. E poi mette a disposizione le risorse.
5: Poi dice i soldi, poi dice
6: le figure, esatto, che devono fare, esatto, una differenza, invece magari ci si perde... per poco, insomma, voglio dire, per un litigio, per uno scambio di vedute. Io credo che sia estremamente pericoloso mettere vicino persone ex calciatori, cioè voglio dire figure che poi alla fine parli di calcio, vai dentro il campo, puoi entrare, puoi avere delle ingerenze contro la tua volontà, non so come dire, cioè sì, Gasperini, sì, Ranieri, Ibrahimovic, Allegri, Tare, parlano tutti
5: lo stesso. Sono troppi.
6: No, hanno, allora o fai un passo indietro nel momento in cui sei dirigente, devi frenarti. E invece no, vai dentro al campo, ma Piccheri lo vuoi mettere a destra, quello non ha sbagliato la formazione.
5: C'è un'ingerenza, cioè, e vai oltre.
6: E
5: sì,
6: ti viene naturale perché vieni da là, vieni dal campo. E quindi magari una parola in più può alimentare, magari da una stupidaggine può diventare
5: un... Sì, assolutamente. Daniele?
8: Ma sicuramente è molto importante l'intervista di Cardinale, perché soprattutto sgombra il campo da un equivoco. Dice io non sono qui per fare i soldi, sono qui per vincere, e quindi questo è molto importante ovviamente in ottica futura, però credo che vanno risolti molti nodi, primo fra tutti a mio avviso, da quello che leggo, mi sembra sia il rapporto tra Ibrahimovic e Max Allegri, insomma bisogna capire qual è il ruolo di Ibrahimovic, che è sempre stato un ibrido, non si è mai capito bene cosa servisse, che tipo di potere avesse, tutte queste cose qui, e se adesso è entrato in rotta di collisione con l'allenatore, a questo punto mi fa pensare che dal momento che Ibrahimovic ha un certo rapporto con la proprietà, quello a lasciare il Milan potrebbe essere Allegri, secondo me, sia che si qualifichi per la Champions, sia che non si qualifichi. Se non si qualifica, secondo me sicuramente si cambia, ma anche se si qualifica potrebbe essere lui a dire arrivederci e grazie, insomma non mi stupirebbe per niente, poi Tare viene di conseguenza, ecco.
5: Sì, sì, significa ricominciare tutto da capo, però io penso che poi se non arriva nemmeno il piazzamento Champions non puoi pensare di non ricominciare da capo.
6: Probabilmente anche tra questo.
8: È una squadra da rifondare, anche
6: ma
8: la squadra,
6: anche,
8: ragazzi,
6: secondo me, anche se dovesse centrare la Champions League, qualcosa è rimasto in sospeso e Cardinale interverrà. Qualcuno andrà via.
5: Sì.
6: Più vabbè, di qualcuno, certo. Anche in caso di Champions League. Certo.
5: Vabbè, vediamo, perché poi il campo adesso diventa fondamentale, perché insomma raggiungi.
6: Però la notizia che deve, voglio dire, il tifoso rossonero, secondo me deve essere, lo so che non è una parola grossa, non contento, però deve apprezzare questa uscita da parte di Cardinale, che è stato contestato, è il bersaglio principale, no? Invece ha messo le cose in chiaro, ha detto io non è che sono venuto a fare una gita turistica, sono venuto a vincere secondo dei criteri che dico io. Cioè se volete l'instant team lo faccio dopo domani, e però quanto possiamo reggere, non è roba, insomma io voglio fare un altro tipo di lavoro, però insomma intanto lo ha ammesso, ha commesso degli errori di valutazione, come vogliamo dire, di scelta.
5: Sì, sì, sì, sì.
6: Cioè lo staff chi lo crea? Lui, lo sceglie lui. Allora se il senior advisor lo sceglie Ibrahimovic, sa che Ibra è molto competente, ma è una figura ingombrante e molto, diciamo,
5: per me Ibra ha fatto un po' di confusione.
6: No, nel senso è una personalità, insomma, forte,
5: è troppo forte,
6: è difficile, insomma, voglio dire, non... anche nella dialettica non è facile sostenere, no. Poi se non arriva nei risultati è ancora peggio. Sì. E non ti so dire di chi è la colpa, perché insomma la colpa è di tutti.
5: Certo,
6: cioè non possiamo dire di Ibra, è un po' di tutti. Però vabbè, se ti metti dentro delle personalità forti.
5: E poi c'è allora, questo rischio.
6: C'è questo, un grandissimo rischio.
5: C'è questo rischio. Che
6: non è che Tare te la regala.
5: No, no, sì. Infatti, cioè, poi Tare Ibrahimovic.
6: E lo stesso Maldini che è andato via. Insomma, adesso in questa fase, io non lo so.
5: Hanno tentato un esperimento molto difficile.
6: Ci potrebbe essere un clamoroso ritorno di Maldini.
5: Clamoroso ritorno.
6: No, nel senso che è quello che magari è riuscito a navigare anche con la precedente, diciamo così, proprietà, tra virgolette, l'altro fondo. Non è che non ci fossero difficoltà simili, però cioè, Maldini ha capito e si è adattato e ha lavorato bene e ha centrato quasi tutti gli obiettivi. Lascia perdere il secondo anno, però insomma alla fine ha portato uno scudetto.
5: Va bene, senti,
8: altra domanda. È alla Federcalcio, è diventato una nazionale.
6: Vabbè, ho capito, Daniele, vanno tutti alla Federcalcio, Ranieri.
5: Tutti là vanno.
6: Allegri.
8: No, vabbè,
6: Maldini.
5: Ci ha posto pure per noi, veniamo pure noi.
8: Secondo te cosa è venuto a fare ieri Maldini a Roma?
6: Beh, c'è anche il figlio, no? C'è il figlio alla Lazio.
5: Viene a vedere
6: Daniel.
5: Può darsi, è venuto a trovare anche il figlio. Vabbè, vediamo.
6: Credo, non lo so.
5: Nick, senti, proprio al giro a volo, prima dei pronostici che te li faccio fare perché Daniele rimane. Ma secondo voi Sarri si presenta, sì o no?
6: Questa è l'altra curiosità.
5: Presento assente per il derby, Sarri.
7: Ma carino. Io sinceramente mi sarebbe piaciuto andare a pranzo con lui domenica, quindi se lui continua a rimanere di quest'idea, qui in Toscana si fa un pranzo di quelli di livello e si guarda la partita in televisione, parte le battute, alla fine ci va, per me alla fine ci va. Poi
5: per me ci deve andare, che è diverso.
7: Si incazzerà come quanto non si è incazzato nell'ultimo periodo, quindi già aspettiamoci un bel casotto, però ci andrà.
5: Tu ridi,
6: mi guardi perché
5: no, io dico ci deve andare,
6: io non lo so,
5: allora questo... io vi dico una cosa, poi
6: puoi fare puoi aggiungere anche il pronostico delle tre partite, Sarri andrà o non andrà in panchina,
5: è carina questa cosa,
6: dai, l'aggiungi alle partite della settimana,
5: non ci va secondo te?
6: Per me no,
5: non ci va.
6: Se è coerente con se stesso, per me non ci va. E se no diventa una barzelletta, che fa? L'ha detto due volte, non una, due. Detto, se si giocherà alle 12 domenica, io non mi presento. Due volte l'ha detto. Secondo me lui è una persona che lo pensa veramente e non ci andrà. Te lo dico. Ci manda, come si chiama il secondo? Lanni, come si chiama?
5: Sì.
6: Vabbè, no, però ho capito, non fa quella faccia.
5: No,
6: è così.
5: Lo trovo una cosa
6: ma lo so, ma quello non ci sono dubbi, deve andare lì. E che stiamo scherzando, si deve presentare.
5: Cioè, io
6: però se lui dice non
5: capisco.
6: Ci andrò, e che fa? Poi dopo ci va e poi che dice? A fine partita che dice? Perché come mai Sarri, lei si è presentato, ha detto che
5: mi
6: non
5: sono convinto che il derby...
6: Sono convinto cosa, no? Lui se è coerente con se stesso, siccome lo è spesso e volentieri, cioè non è che parla a barbara.
5: Però il messaggio che
6: secondo
5: manda,
6: me non ci
5: ragazzi,
6: va.
5: Io non so,
6: ragazzi,
5: Daniele, tu che ne pensi?
6: Se no...
8: Secondo me non può non andarci. Ha fatto una battuta, sì, l'ha ripetuta. È vero.
6: Battuta. Due volte l'ha detto.
8: Sì, ma come fa a non andarci? Dai, è pagato dalla Lazio.
6: E dice, sai che c'è? Ormai siamo a conclusione della sua
5: giornata. No, però c'è una cosa.
8: C'è motivazione per la risoluzione del contratto.
5: C'è un derby. C'è un derby che vale tanto. Per la Roma, ma vale per la Juve, vale per il Milan, vale per,
6: allora, noi
5: per le altre squadre che sono impegnate in zona
6: Sarri?
5: Champions.
6: Domani? Domenica, quando parla?
5: Non è che puoi far domani passare che il derby è importante in cevato, poi se perdi chi se ne frega. Cioè, a me questa cosa non... Cioè, io rispetto l'idea
6: ma io
5: che,
6: la penso
5: lui
6: come te.
5: Che ha fatto. Però,
6: la tua domanda
5: un messaggio
6: è,
5: così...
6: secondo voi andrà o non andrà in panchina? Se Sarri Sarri non ci va. Se Sarri dice, io non ci vado, non ci va. Ma perché deve dire queste cose due volte? Scusatemi, per fare spettacolo? Per provocare? No. Addirittura ha detto, presidente, se fossi il presidente ritirerei la squadra. No?
5: Sì, sì.
6: Ma l'ha detto due volte, ragazzi, non una. Per me non ci va, ragazzi.
8: È un aspetto contrattuale, non può non andarci.
6: Ma pagherà una multa, ha detto, ma non ne può più. Ma non ne può più. Anche il discorso bello, secondo me, che ha fatto di fronte al presidente della Repubblica Mattarella. Cioè, Sarri, secondo me, e l'attacco anche diretto che ha fatto nei confronti della non ne può più. Cioè, lui veramente
5: di questo calcio,
6: secondo me, cioè, non è che di certe cose lo infastidiscono. Questa cosa qua dell'orario è stata una cosa che a me lo manda proprio.
5: Quindi il prossimo anno che fanno? Un'allena.
8: Va bene,
6: ma non è tu mi stai facendo.
5: No, io faccio
6: io
5: una
6: ti
5: domanda un'allena al prossimo anno.
8: Un altro anno di contratto, Sarri, credo, no?
5: Perché
8: un altro
5: se...
8: anno
5: sì,
8: di contratto, giusto?
5: Almeno va.
6: Ma lui... però spiegatemi: una persona brava come lui, esperta come lui, ecco, e Nick lo conosce meglio di noi. Dice: io non vado, non mi presento. Per due volte Nick lo dice, non una. E io mi aspetto che Sarri, che visto che voglio dire, è genuino, trasparente, da questo punto di vista è indiscutibile. Non ci va, non ci va. Lui non si presenta, secondo me. Se no, se si presenta, ci deve dire perché si presenta.
8: Di contratto. Tuttavia un anno di contratto, perché può essere licenziato.
6: Ma allora perché dice quelle cose due volte però, Daniele, perdonami.
8: Ma non lo so, chiedilo a lui.
6: Bravo, ma secondo me lui se lo dice non si presenta. Con tutte le conseguenze del caso, perché se si presenta che a fine partita deve passare, ma come mai poi dopo alla fine si è convinto di andare in panchina nonostante l'orario non le piacesse, eccetera, eccetera. Cioè, voglio dire, sarebbe un controsenso. Sarebbe incoerente, sì, 28, da parte sì, sua, sì. Sarebbe incoerente. Sì, siccome sì, una persona però... coerente, no, può essere simpatico o antipatico, secondo me ce va.
5: Cioè, vabbè, vediamo. Dire. Sono curioso di vedere. Intanto Massimo ci saluta perché in un posto che non riesce a prendere la linea, però ci ha mandato i pronostici perché gliel'ho mandati. Adesso c'ho l'audio.
6: Ma c'è anche Roma-Lazio?
5: Sì.
6: Hai scelto Roma-Lazio?
5: Sì, c'è, c'è l'audio che tra poco faremo sentire, lo rigirerò all'ottimo Andrea Magliocca. Però vabbè, tu non mi hai detto niente, alla fine mi hai detto che
6: Nick,
5: ci va.
6: Che Nick, che fa? Ci va o non ci va?
5: Mi hai detto sì, mi sembra di sì.
7: Io dico alla fine ci va facendo un po' di cinema prima e dopo.
5: Un po' di cinema. Vabbè, ok.
7: Magari
5: un po' di...
7: potrebbe dire: se era per me la mia moglie non ci andavo. Però poi, siccome c'è questi ragazzi, quello e quell'altro,
6: vabbè.
7: Ci sono allora. Lì, vabbè. Magari potrebbe fare anche così. Ora non lo so, perché poi magari ha detto altre volte certe cose. Ora magari potrebbe essere andata anche un po' lungo, ma perché è saturo, evidentemente saturo.
6: Sì, non ce la fa più.
5: Non ce la fa più. La vita dura di allenatore. Allora, no, io li capisco, hanno una vita durissima. Allora, va bene, Nick, mi dai i pronostici di questa giornata, che siamo arrivati alla penultima, ancora qua c'è un gran traffico, quindi, oddio, un gran traffico, insomma, ormai Bonanni c'ha proprio le mani sul titolo. Allora, caro Cecca, Genoa-Milan.
7: Genoa-Milan, guarda, per me finisce in pareggio, 1-1.
5: Juventus Fiorentina.
7: Ecco, ora se dico quello che penso poi Spalletti mi viene a cercare, però questa è una partita, per me la Fiorentina non perde, quindi potrebbe essere clamorosamente anche un 2-2.
5: Roma-Lazio.
7: Roma-Lazio, vince la Roma 1-0.
5: Bene, vado anche da Garbo, che in questo finale è in ripresa clamorosa.
6: Vabbè, non per niente ha vinto due titoli consecutivi.
5: L'anno scorso è arrivato l'ultimo, ma quest'anno...
8: Congratulazioni a Massimo, perché finalmente vince il torneo dei pronostici.
6: Vabbè, perché è la pancia piena, Daniele, la pancia piena. Hai lasciato un po' il terreno.
5: Dai, Daniele, Genoa-Milan.
6: Vai.
8: 0-0.
5: Juventus-Fiorentina.
8: 1-0.
5: Roma-Lazio.
8: 2-0.
5: Bene. Ok, va bene, dopo facciamo anche gli altri. Ci fermiamo qui. Saluto Nicolò Ceccarini, a lunedì, Nick. Un
6: ciao,
5: abbraccio.
6: Nick.
7: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
5: Buon pomeriggio a te, Nick. Ci fermiamo un piccolo break e torniamo.

0: Bene, bene, bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà, Marco Piccari e Stefani Palomeni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Allora, vabbè, qui c'è qualcuno che giustamente parla anche del grande lavoro che dovranno fare gli agenti, che sono pagati 1200 euro al mese in questo fine settimana, perché ci sarà uno spiegamento di forze enorme alle 12, anzi alle 12, dalla notte praticamente, che fino ad arrivare all'evento, al post evento, quindi anche questa è una cosa che va considerata.
1: Sottolineiamo anche la disponibilità da parte della prefettura di far disporre questo termine alle 12, dai, su, no?
0: Esatto. Allora,
1: che complicano un po' le cose, soprattutto per questa cosa qua.
0: Allora, diamo il buon pomeriggio di nuovo a Daniele Garbo. Ciao Daniele,
1: ciao, Daniele.
0: Ben trovato.
2: Ciao ragazzi, ben ritrovati, buon pomeriggio.
0: Al professor Pino Capua.
1: Professor, ciao Pino,
0: buon pomeriggio.
3: Ciao Daniele, ciao Stefano, ciao Marco.
0: E poi c'è anche Guido De Carolis con noi, ciao Guido.
1: Ciao Guido.
0: Guido. Dove stai io? Niente, sento. Guido, rispondi.
3: Come non mi sento?
0: Ti sento... Sei bassissimo, come mai? Che succede?
3: Non lo so, volete provare
0: a sentiamo, mi sembravi quasi in una grotta.
1: Attufato.
3: No, ci sono.
0: Va bene. Ah no, allora, un po' di temi qua e là. Riprendiamo un attimo la discussione che abbiamo fatto prima. Su Sarri, se si presenta o meno. Perché Stefano dice, se è coerente non si deve presentare.
1: No, si deve... Cioè, allora, voglio dire... È sembrato convinto.
0: Cioè, non ha detto due volte. Quindi se giocando alle 12 lui non si dovrebbe presentare.
1: Io non vengo.
0: Non viene, ho capito.
1: Secondo me lui ha detto lui non vengo. Okay. Se lo vedo in panchina dico, ma che è successo Sarri? Ci ha ripensato durante la notte? Perché come mai? Ha avuto un ripensamento. Vabbè, siccome è una persona di parola,
0: tu dici non si...
1: Credo che non si presenti.
0: Che non si presenti. Vado dal professor Pino Capua. Pino.
4: Ma allora io ti dico, intanto ragioniamo sul fatto che si può cambiare idea, e chi cambia idea è sempre una persona intelligente, e evidentemente ha ragionato su un qualcosa che è stato detto in un momento di ira, sicuramente di mancanza di serenità. Quindi quello che è stato detto probabilmente può essere variato. Io non lo so, ovviamente, perché non ho parlato con Sarri e non ho idea di quello che farà. Credo che debba rispettare però delle regole, al di là del fatto che poi queste regole probabilmente non sono state rispettate a monte da chi ha fatto tutto questo, questa confusione, diciamo così. E quindi alla fine avrebbe ragione lui, però io sono convinto che Sarri, che è una persona di buonsenso, che è una persona ragionevole, sarà seduto in panchina per la sua squadra, come prevede il regolamento e come prevede il contratto che lui ha con la Lazio. Quindi ci sarebbero tutta una serie di implicazioni qualora lui non andasse allo stadio, come ha detto, che poi lo metterebbero in difficoltà, e quindi io sono dell'idea che lui sarà in panchina, perché è una persona intelligente e quindi ci può anche ripensare.
0: Guido De Carolis.
3: Io sono d'accordo con Pino, nel senso che secondo me lui aveva ragione a non volerci andare, perché giocare alle 12 è una follia, e alla fine però ci andrà perché è una persona intelligente, quindi sì, mi conviene anche andarci. Però
0: no, ma ci deve andare, che secondo me è diverso.
3: Esatto, ci deve andare.
0: Ci deve andare.
3: Quello che vogliamo. Fatto sta che secondo me ha perfettamente ragione.
0: Sì, ma sul concetto non c'è dubbio.
3: Però non giocare alle 12 ci devi andare, ma è l'ennesima dimostrazione oggi, anzi ieri, il presidente Peter Tennis non è che gliela...
5: Poi alla fine segna proprio lui il gol decisivo, capisci?
6: Certo.
5: È qualcosa di epico, di bellissimo.
6: Non ti commuovere perché ti vedo che hai l'occhio lucido, però c'è un'altra foto in questo straordinario libro, così ci puoi dire anche, cogliamo l'occasione, ripeto ancora, gli anni del re di Stefano Discreti, la Juve di Michel Platini con la prefazione di Roberto Beccantini. C'è una foto bellissima perché questa, non so se si vede a beneficio della telecamera, ci sono i due grandi giocatori, ossia Maradona e Michel Platini. Una foto bellissima, una foto che è la storia del calcio, perché loro sono stati la storia del calcio, due straordinari campioni, come l'ho raccontato in questo libro.
0: Quindi da questo punto di vista per me ha pienamente ragione come concetto, però deve andare.
1: Ma certo che
0: deve andare, perché c'è una partita importante.
1: Scusami,
0: e non può mandare un messaggio di non importanza.
1: Allora, che debba andare non ci piove, però siccome Sarri, io non, allora,
0: tu dici per coerenza,
1: a differenza di Pino, no, io non ho visto che ha detto proprio non ci vuole andare, perché io proprio lo vedo determinato, l'ho avvertito questa cosa, che non, come dire, guardate, proprio io non mi presento proprio. Non l'ha detto una volta, l'ha detto due volte. Allora, ragazzi, che fa?
3: Poi se non ci va, no, alla fine che gli fanno?
1: Ah, no, cioè, non lo so, ma sai, che lui
3: no, no, cioè, ma non lo so, multa lo dico, no, cioè, non lo so. Che...
1: però insomma non mi sembra una cosa di pancia, Pino. A me, io l'ho sentito, avvertito molto determinato su questo. Poi...
4: nel di pancia tutto quello che sta succedendo in questo momento alla Lazio, diciamo la verità. Sarri ha fatto un discorso meraviglioso al Quirinale davanti al Presidente della Repubblica, dove ha detto in pochi minuti tutto quello che tutti quelli che sono vicini alla Lazio pensano, forse tranne che uno o due, non lo so, e quindi
0: sapere da che parte. Aspetta, che ti sentiamo male, Pino, avvicinati al telefono. Pino, avvicinati al telefono, sei troppo... Pino, niente. Pino, che succede? Sei lontanissimo dal telefono. Niente.
4: Non ci deve passare.
0: Pino, non... ma ci senti tu a noi? Pino? Pronto? No, ti sentiamo malissimo. Avvicinati. Prova a richiamarlo, richiamatelo un attimo. Daniele,
1: sembra essere stato rapito dagli alieni.
0: Davvero, allora, secondo Pasquale andrà in panchina e addirittura vincerà questo derby. Andrà allo stadio, ma non in panchina, secondo Federico, che sappiamo che è il suo. Sì, ma non, cioè va allo stadio, ma non in panchina, quindi va in tribuna. Poi, Daniele.
2: Ma io non posso che ribadire quello che ho detto prima, secondo me non può non andare in panchina. Lui aveva ragione, in linea di principio aveva assolutamente ragione, poi però si giocano 5 partite in contemporanea e l'unico allenatore che non va in panchina sarebbe Sarri, mi sembra una cosa inspiegabile, francamente.
0: No, senza che non è un bel, non, pensare... è un bel, non è nemmeno un bel messaggio.
2: Cioè, no, ma appunto,
0: da dare prima di un derby, devo essere sincero, non si può darmi, anche questo, perché questo è un derby, è un derby molto importante, esatto, per la Roma, per il Milan, per la Juventus, per la stessa Lazio, che secondo me non può scendere in campo consegnandosi nel derby. Quindi no, a me non mi è piaciuto, come, cioè, nel senso, io condivido quello che lui ha detto.
1: Tu dici che questo è un messaggio un po' di rassegnazione,
0: di rassegnazione, o a meno che non ci sia anche una, la butto lì, una strategia.
1: Ah, tu no, pensi, allora... no,
0: a meno che non ci sia una strategia, no, io
1: questo mi sembra
0: voglio,
1: troppo,
0: voglio insomma, pensare male, dire. A meno che non ci sia,
1: no,
0: una,
1: no,
0: strategia,
1: no, per carità,
0: scusa,
1: sa tutto, però insomma io sono curioso di capire se ci andrà e di capire che se ci andrà di quello che tira dopo, perché
4: la strategia sarebbe contraria ai suoi obiettivi, perdonami, quale potrebbe essere la strategia? Non vengo, mi cacciate, cioè, non lo so, non, mi sembra strano, mi sembrerebbe strano. In questo momento Sarri è legato in maniera viscerale alla Lazio e ai colori, tra i giocatori e i tifosi.
1: Sì, però scusami, perdonami, ha sollevato una perplessità, Pino, Marco, che può essere più o meno legittima, però se è un allenatore, appunto, sul quale tutto l'ambiente laziale, no, in questo momento fa blocco, no, fa spoccia, cioè, tutto.
0: Ma come c'è?
1: Sarri dice, no, c'è il derby, ma dall'altra parte, dai, Pino, c'è la possibilità di tagliare un traguardo importante, dice,
0: e io ho la possibilità di impedirti quel traguardo, io ho la possibilità di impedirti quel traguardo, io vado in campo e faccio il 100% per impedirti quell'obiettivo.
1: Allora Marco dice, allora c'è qualcosa sotto.
0: Cioè, ma così siamo. Ma io, cioè, non, è una cosa che non. Vabbè, lascio a voi la parola, prego.
2: Infatti, no, volevo completare il ragionamento, sì, che sì. Non sono riuscito a completare. Allora, ribadisco che secondo me non può non andarci per i motivi che ho detto, anche se lì nel principio aveva ragione, ma sarebbe l'unico allenatore delle 10 squadre implicate in questo finale di stagione a non andare in panchina. Questa sarebbe una cosa inspiegabile. E poi c'è un'implicazione contrattuale, ragazzi, cioè, se lui non va in panchina, ha un altro anno di contratto, la Lazio in teoria potrebbe tranquillamente esonerarlo, tanto manca una giornata.
1: È quello che diceva Marco, però
2: Ho capito, secondo me non è mica secondaria.
1: Pino dice
2: cosa.
1: No, non è impossibile questa cosa.
2: Cioè, qua.
0: Voglio essere, io sto facendo adesso l'avvocato, sto facendo l'avvocato del diavolo.
1: Oltre, ma...
0: No, sto facendo vabbè, l'avvocato del diavolo e la metto lì, poi sì, mica vabbè, dico che è così, perché non sto nella testa però faccio l'avvocato del diavolo.
2: Ragazzi, se si fa cacciare non prendi i soldi, perché è giusta causa.
0: Però si libera, però si libera, però si libera.
2: Ho capito. Vabbè.
1: Si libera credo, dalla Lazio.
4: Credo, Marco, io non credo. Io non credo. Sarri è una persona troppo intelligente e devo dire che negli ultimi tempi ha aumentato, se appunto, possibile, la sua intelligenza. E l'abbiamo capito da tutta una serie di situazioni che si sono create.
1: Ma io confermo quello che stai dicendo, Pino. È molto intelligente.
4: Assolutamente. E quindi non credo che faccia un escamotage per farsi mandare via, non ci credo proprio. Sarri sarà a fianco alla squadra e con la squadra per
1: sì, Pino, però si sta discutendo anche, cioè, voglio dire, non è che parliamo io, parla l'allenatore della Lazio. Se l'allenatore della Lazio dice se si gioca domenica alle 12 io mi presento. Io non vengo, letteralmente ha detto, due volte, non una. Allora tu, voglio dire, la vigilia del derby la sgonfi un po' così, insomma, una squadra già uscita con le ossa rotte dal doppio confronto in campionato e Coppa Italia con l'Inter non è proprio il massimo della vita. Tra l'altro c'ha dei problemini anche di formazione di uomini che non,
0: cioè,
1: stanno
0: benissimo.
1: Cioè,
0: immagina una cosa, scusami Pino, tu,
1: e tu dici una cosa del genere?
0: No, chiedo anche a Guido, lo coinvolgo. Allora, immaginate un allenatore, facciamo un discorso diverso. Immaginate un allenatore che, finita la partita di Coppa Italia, perso in quel modo, che era molto dispiaciuto. Io sono stato a vedere la conferenza proprio all'interno, no? Quindi l'ho visto proprio vis-à-vis. Era molto dispiaciuto e ha riportato anche un malessere della squadra, che era molto dispiaciuta. Immaginate però l'allenatore diceva: signori, io domenica ci sarò e insieme ai miei ragazzi noi ci batteremo per impedire alla Roma di accedere alla Champions.
1: No, ha ribadito quello che pensa.
0: Io questo avrebbe avuto un effetto molto
1: che...
0: forte, molto vabbè, forte nell'ambiente anche lì. No, no, mi sbaglio, Guido, Pino, dimmi, ma
1: no, però sarebbe stata una dialettica più, voglio dire, no, auspicabile.
0: Cioè, io so che
1: no,
0: ormai
1: Pino,
0: quest'anno ho perso tutto.
1: Guido, Daniele, che ne pensi?
0: Però vengo al derby, io me lo voglio battagliare fino all'ultimo minuto con i miei. Vedrete che andremo carichi.
1: Sentiamo
0: perché
1: che...
0: ci vogliamo togliere una soddisfazione, almeno una, in questo disastro di stagione.
3: Allora, Guido, secondo me lui al derby ci va carico, ok? E io non sono d'accordo quando dici no, però non doveva dir così. Per una volta c'è stato un allenatore ed è stato l'unico che ha preso una posizione chiara contro quello che è stato un casino combinato dalla Lega.
0: Ma sono d'accordo, ma ha fatto bene.
3: Aspetta, è contro il fatto che a lui giocare, perché non è la prima volta che lo dice, perché lo diceva già quando faceva l'allenatore della Juventus, ha sempre detto lui giocare alle 12:30 gli fa schifo. Lo dice in continuazione, lo ha sempre detto. Se fosse per lui si giocherebbe come 40 anni fa tutti quanti alle 3 del pomeriggio. Poi non è possibile, c'ha ragione, non c'ha ragione. Per cui da questo punto di vista qui io Sarri lo apprezzo e lo ammiro, perché è l'unico allenatore che dice quello che pensa. Cioè dice, a me quel tipo di calcio in cui si giocano le 5 partite fondamentali per la Champions alle 12 di domenica, con magari che a Roma ci sono 25 gradi o la stessa situazione ambientale può esserci da un'altra parte, a me quel tipo di calcio mi fa schifo. E lo dice chiaro e netto.
0: Ma va bene, ma questo è giusto, ma io sono d'accordo con lui. Fino a qui sono d'accordo con lui.
3: Anche perché Marco, si sapeva la sera che lui parla che il derby era il lunedì. Sì, il prefetto l'aveva postato il lunedì sera alle 20:45. Quindi lui dice, io se lo rimettono alle 12 non ci vado, non ci vengo, perché a me quel tipo di decisione mi fa schifo. Poi ci andrà, però qui non è l'uomo di sport che parla, cioè, anzi è l'uomo di sport che parla, ma non sta discutendo del derby da Roma, sta discutendo di una scelta politica della Lega. Quindi non discute il fatto agonistico, discute il fatto politico, ed è l'unico allenatore che lo ha fatto, che ha avuto il coraggio di farlo. Poi io sinceramente non ci credo che lui dice io non ci vengo così mi cacciano, e quindi ma se se ne vuole andare, e probabilmente se ne andrà a fine stagione, si rimette e se ne va. Cioè non c'ha bisogno di farsi cacciare per giusta causa. Io sinceramente non ci credo.
0: No, ma quello è stato ho voluto fare l'avvocato del diavolo fino in fondo, quindi l'ho buttata lì. Però perdonami, Guido, io sono.
3: Andrà e giocherà.
0: No, ma Guido, io sono d'accordo con te, Guido, sul concetto, sono d'accordo con te. E quando dice non mi presento, che l'ha detto due volte e tra l'altro l'ha ribadito anche l'altra sera.
7: È stato un moto di rabbia, Marco, è stato un moto di rabbia. Sono d'accordo, lui non ce l'ha con la Lazio, né tantomeno con altre persone, ce l'ha con la confusione che si è creata in un momento dove ovviamente ne risentivano tutti e lui ha espresso con coraggio, come fa sempre, la sua opinione. Tutti gli altri allenatori sono stati zitti, quindi
0: ma sono d'accordo,
7: anche la serietà e soprattutto la franchezza di Sarri.
0: No, ma su questo io non sono d'accordo sul concetto, io non vorrei essere chiaro, su quelle parole lì che sono d'accordo. È il passo successivo che si
1: hai aggiunto un altro.
0: Ho aggiunto una cosa, poi per carità. Come approfitto della presenza di tutti, come secondo me la società Lazio si dovrebbe far sentire per le parole che ha detto Simonelli, perché per me sono gravi.
3: Quelle sono molto più gravi.
0: Quelli sono molto gravi, secondo me.
3: Non mi aspettavo la Lazio in finale.
0: Esatto.
3: Quelle sono molto gravi.
0: Quelli sono molto gravi. Molto gravi, perché come ti aspetta? Che vuol dire? Quelli sono molto gravi. E la società dovrebbe farsi sentire, perché pure qui silenzio totale, mi sembra, Pino.
7: Per troppe cose dovrebbe far sentire la società, Marco. È complicato, è difficile, evidentemente non c'è una volontà di mettersi in queste situazioni, perché ce ne stanno tante altre più difficili. Quindi sono d'accordo con te che le parole del Presidente della Lega non dovevano essere espresse. Ci sono i tifosi avvelenati, secondo me ha ragione, però che la società non si esprima non mi meraviglio.
0: No, a parte che si dovrebbero esprimere tutte le società, però lasciamo stare.
3: Lì fa una gaffa, Simonelli, anche lì Simonelli fa una gaffa. Cioè, perché lui dice non ci aspettavamo la Lazio in finale? Per coprire il fatto che ha sbagliato a programmare il derby nel giorno della finale degli internazionali di tennis, e quindi ti dice: ah, ma io l'ho messo il derby perché io mica mi aspettavo la Lazio in finale. Quindi ti sta dicendo: mica mi aspettavo la Lazio e la Roma in finale di Coppa Italia. Ce l'ho messo il derby pensando che ci arrivassero qualcun altro in finale.
2: Sai come dicono dalle mie parti qui a Padova? Dicono: peso il tacon del buso. So se volete la traduzione, se volete vi faccio la traduzione.
1: La toppa è peggio del buco.
2: Bravo, esatto. Ridicolo, veramente ridicolo.
0: No, è stato veramente. No, ma anche il discorso sulla finale della Coppa Italia, che è come la Champions League, ha detto quella cosa lì che equivale.
1: Siamo arrivati
0: ai livelli della Champions. Vabbè, comunque.
2: Siamo al delirio.
0: Quello è delirio proprio. Infatti, ho consigliato il 30 maggio.
2: È da TSO,
0: adesso mo non esagerato, perché sei ancora peggio.
2: Ma non è possibile. Ma tu sei presidente di una Lega che ha fatto solo danni negli ultimi tempi. E dici pure queste stupidaggini, ma stai zitto almeno, abbi buon senso, sta zitto, dai, per carità.
0: Senti Pino, concludiamo così: chi può in questa corsa Champions, giornata numero 37, chi rischia a tuo giudizio? Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, il derby?
7: Il Milan rischia tanto, e la più favorita in questo momento è la Roma, sinceramente, perché per come sono messe le cose, è quella che ha risalito brillantemente le ultime giornate. E quindi, certo, il derby è uno sgambetto, per questo la Lazio dovrebbe metterci di più di quello che ha fatto l'altra sera contro l'Inter, però la favorita secondo me è la Roma.
1: Che eleganza, Pino.
0: Guido?
1: Una gufata di quelle proprio, una vellutata, sembra, sai le vellutate quando...
0: Lo adoro per queste cose, perché
1: è proprio
0: ma guarda, perché lui è elegante,
1: ma no, ma
0: lo dice con una raffinatezza.
1: Ma è profondamente laziale,
0: ma è raffinato,
1: è un tocco,
0: è
1: proprio una vellutata di quelle proprio...
0: Bene, ma è raffinato.
1: Livelli...
0: Scusa.
1: Ah, che bello Pino.
2: Gufo altamente istruito.
7: Ma no, ti adoro.
1: No, ma io ti voglio bene proprio per questo motivo, perché la tua lazialità è inconfondibile.
0: Guido, tu chi pensi rischia?
3: Un colpo di tacco di Pino eccezionale.
0: Bellissimo. Io lo scrivo, per allora. La Champions, Pino Capua, per la Champions vedo favorita la Roma. È bellissima sta cosa. Lunedì sei dei nostri. Comunque vada.
1: Che Guido, gufata, ragazzi.
0: Vai Guido, dicevi?
3: Non vedo favorita la Roma, ecco. Diciamo che vedo favorita la Juventus.
0: Sì. E chi rischia?
3: Il Milan rischia poi.
0: Tutti il Milan.
3: Insomma,
0: il Milan, cioè, in questa giornata pensate che rischia il Milan?
3: sì, perché è vero che l'impegno sulla carta dici vabbè, insomma, tanto è una partita che interessa solo a loro. Però Milan, no, cioè, quanto ha fatto? Un punto, due punti nelle ultime sei, cioè è in caduta libera totale.
1: Io proprio per questo motivo, Guido, credo che possa fare una partita importante a Genova.
3: Sì, io pensavo,
1: perché non è che può questa deriva dei risultati, può, magari si interrompe proprio Genova.
3: Può darsi, però io lo vedo molto male. Prende tre gol a domenica il Milan, insomma,
1: puoi vincere pure 1-0.
0: Sì, sì, sì, vero. Sì, vediamo.
3: Puoi vincere pure 1-0, però ripeto, cioè, sono un po' di domeniche che prende sempre gol e ne prende tante. Insomma, fa una situazione con le Leao davanti,
1: però recupera Pulisic.
0: Vediamo.
3: Sì, vediamo. Io il Milan non lo vedo benissimo. Certo, la Roma in casa con la Lazio, però per quello che abbiamo detto, sai, la Lazio comunque viene da un impegno settimanale, è un campionato che è andato come è andato. È vero che il derby ha tutte altre motivazioni, lo sappiamo, però poi alla fine, alla lunga, le motivazioni più alte ce l'ha la Roma rispetto alla Lazio.
0: Sì, io sì, credo che, insomma, ma secondo me ce le dovrebbe avere anche la Lazio. Perché sai, sgambettare i cugini così è una grande motivazione. Delle volte nei derby si fa anche, si gioca anche per far dispetto all'avversario.
3: Assolutamente sì.
0: Cioè, allora scusatemi, qual è la motivazione di Torino Juventus all'ultima giornata?
1: Esatto.
0: Allora pure il Torino ha perso.
1: È rovinare la festa altrui.
0: Il Torino vuole rovinare la festa perché può farlo, e quindi così, va in campo con quella motivazione.
3: Ma guarda, poi tutti con lo spirito del Parma contro la Roma. Faccia benissimo, ecco, perché poi la Roma vince a Parma al 90, al 101esimo, ecco.
0: Cioè, vabbè, comunque se vediamo.
3: Tutti con quello spirito lì.
2: Mi ricordo chi è l'allenatore del Genoa.
0: Esatto. Quindi potrebbe avere una motivazione a fermare il Milan.
2: Certo.
0: Li ha caricati a pallettoni, insomma, ho capito, va bene. Va bene, staremo a vedere. Io sono arrivato al termine, voglio ringraziare tantissimo Guido De Carolis. A
1: ciao,
0: presto Guido, un abbraccio.
3: Grande
0: abbraccio.
3: Ciao.
0: Grazie come sempre al professor Pino
1: Capo,
0: all'elegantissimo professor Pino Capo. Un abbraccio.
1: Un abbraccio, Pino.
0: Allora, prima di salutare Daniele, sentiamo i pronostici di Bonanni, così vediamo, ha mandato l'audio. Vediamo, vai, via.
8: Allora ragazzi, Genoa-Milan 1-0, Juventus-Fiorentina 2-0, Roma-Lazio 0-1, con un grande saluto al mio amico Stefano Impallomeni.
1: Povero Bonanni.
0: Oh, però hai visto 1-0 Genoa-Milan perché il suo presidentissimo,
1: certo, no, lo solleva dall'incarico.
0: Hai capito?
1: Adesso salza la Sicilia in Serie
0: bene,
1: C.
0: Va bene, va bene. Allora, io voglio soltanto una precisazione con un ascoltatore, Andrea, che se la prende con me perché che dice: vi seguo sempre perché smussate le polemiche, non capisco la tua polemica. Io, ragazzi, non ho fatto nessuna polemica, ho espresso un pensiero. Poi se non è chiaro mi dispiace, io non voglio fare nessun tipo di polemica, ho detto che mi sono piaciute molte le parole di Sarri sull'attacco alla Lega, che ho condiviso, però sul discorso di non presentarsi meno la vedo in questa maniera, cioè, nel senso, poi se qualcuno se la prende a male io non ci posso fare niente. Ho detto, per me deve assolutamente dire noi, io mi presento e vogliamo assolutamente ostacolare la Roma in questa partita. Ma questo è il mio pensiero. Poi,
1: non mi sembra una polemica, mi sembra un'opinione, un punto di vista diverso.
0: Mi dispiace se Andrea l'abbia vissuta in maniera diversa.
1: Allora,
0: quindi, dai.
1: Pronostici di Daniele, no?
0: Sì. No, Daniele ha fatto 0-0, 1-0, 2-0. Dopo facciamo i nostri. Facciamo dopo perché sforiamo.
1: Benissimo.
0: Daniele, a presto.
1: Ciao Daniele.
0: Ciao.
2: Ciao ragazzi.
0: A lunedì, break.

0: Bene, siamo tornati io nel bailam di tutti i temi, caro Stefano, mi sono dimenticato di salutare, lo faccio adesso, gli amici che ci stanno seguendo.
1: Ciao Marco,
0: sul...
1: ciao a tutti di
0: ciao
1: nuovo.
0: Stefano, sul canale 11 del digitale terrestre Gold TV nel Lazio e su Italia 7 in Toscana, quindi salutiamo anche loro, naturalmente come
1: un
0: sempre.
1: Saluto anche da parte mia.
0: Sì, degli amici del canale 61 che abbiamo però salutato all'inizio della nostra trasmissione. Allora, stiamo per passare all'altro blocco, diciamo, del venerdì. Tra l'altro ti dico, ti anticipo che De Paola sarà fino alle 15:30. Oggi il direttore ha un impegno
1: inderogabile,
0: non può rimanere. E quindi mi dicono che c'è subito Paolo De Paola, il direttore.
1: Beh, allora facciamogli fare un...
0: No, adesso gli faccio subito i pronostici.
1: Ma no, facciamo parlare su pari
0: subito
1: temi.
0: I pronostici, perché dopo caro andiamo Paolo, di fretta.
2: Perché la classifica è cambiata?
1: No, è stata... Allora, è sospesa.
0: Qui non ci sono rinvii. Qui non rinviamo noi, non rinviamo.
1: Paolo, io
0: non
1: ti ho difeso fino all'ultimo, però l'agenda di Piccari è un'agenda, insomma, di...
0: È tutto scritto, potete portare anche tutto agli atti, far vedere giornata per giornata
1: lo faremo.
0: Che c'è, quindi è tutto
1: al vaglio della...
0: caro il mio direttore. Allora, ma c'è anche Simone Braglia,
1: ciao,
0: vero?
1: Simone.
0: Che salutiamo, ciao Simone.
3: Ciao, io mi rivolgo al TAR.
0: Sì, rivolgi, intanto il TAR respinge, passa, capito, la palla.
1: Ma ti pensavo, ti immaginavo al castello, oggi non sei al
0: castello. Non c'è il castello. C'è anche Massimo?
3: Arbitro.
0: No, ancora no. Ok, dicevi?
3: No, dicevo, Sarri arbitro di tutta la situazione, ovviamente.
0: Aie, pure tu ci vuoi dire qualcosa su Sarri?
1: Allora,
0: ti vedo scatenato.
1: Siccome
0: già
1: abbiamo... sfruttiamo Paolo, abbiamo 20 minuti di Paolo.
0: Dai, 20 minuti, allora, sfruttiamolo al massimo. Vai.
1: Monologo, Paolo, Sarri. Questione derby, orario, 12, okay, eccetera, eccetera.
0: Poi la lotta Champions,
1: Milan. Milan con le ultime,
0: questione Milan, con e poi lotta Champions,
3: lotta cardinale, ragazzi.
1: Ci mettiamo allora tutto il pacchetto,
0: allora,
1: quindi
0: dobbiamo essere veloci
1: tra Ibra e Allegri, poi l'intervista di cardinale, lotta Champions League, chi rischia di più? Cominciamo da Sarri. Andrà in panchina o non andrà in panchina, Paolo?
0: Dai, Paolo, vai. Vai veloce, dobbiamo essere
1: veloci,
0: mi chiedo velocità, facciamo tutti i temi, dai via.
1: Vai.
3: Rapidissimo, io dico soltanto che è il solito Sarri, nel senso che tu trovi sempre qualche cosa di logico, anche di condivisibile in quello che dice, ma poi sembra estremo, sembra un qualche cosa di eccessivo che poi non spetta nemmeno a lui. Io non vado in campo, non vado in panchina, ci andate voi, tutte queste cose qui che poi, diciamo, trovano poco spazio. Ora dico, se la Lega, diciamo il consulto con il prefetto, ha portato alla decisione per giocare addirittura non alle 12:30 ma a mezzogiorno della domenica, insomma, se ne dovrà fare pure una ragione. Dico, di non essere sempre definitivo nelle affermazioni, c'è modo e modo per avere ragione, perché secondo me ha ragione, cioè è una cosa difficile, una cosa impossibile. E in questa vicenda poi ci hanno sguazzato un po' tutti, anche Binaghi con il tennis, in qualche modo semplificando la situazione a proprio vantaggio, dicendo che il tennis ha un calendario già scritto da anni, che non dipende da nessuno se non dall'ATP, invece il calcio ha delle regole diverse, è stato fatto addirittura il calendario, è stato fatto con i piedi. Anche qui parole pesanti, parole gravi, parole eccessive. Il problema che nessuno vuol capire è che se non ci fosse il calcio in Italia non ci sarebbe perché è traino economico, sì, non certo, ci sarebbe certo. il resto dello sport, quindi anche fare i fenomeni, diciamo, perché si è di un'altra federazione non va bene. Diciamo, in questo poi si aggiunge anche, perché ce la siamo dimenticata nel cronoprogramma, la figura e il confronto fra Malagò e Abete, no? Cioè, cambiare per non cambiare, punto di domanda. Cioè, abbiamo sentito un Abete che ha fatto un discorso, dice no, ma anche quello di prima andava bene, in fondo perché bisognava criticarlo troppo. Insomma, come vedete, il calcio non riesce a trovare una soluzione al suo interno, non vuole fare rivoluzione, è molto conservativo, e anche, diciamo, una decisione come questa molto dibattuta testimonia che, va bene, i calendari sono sicuramente intasati, sicuramente è difficile trovare delle soluzioni, però qualche cosa a monte che non va ci sta sicuramente, cioè quella data la si conosceva.
0: Saluto anche Massimo Orlando, ciao Massimo.
1: Ciao Massimo.
4: Ciao Marco, Stefano, un saluto al direttore.
0: C'è anche Simone Braglia, il portierone.
4: Grande portierone.
0: Senza di lui non possiamo stare.

0: adesso
1: dopo averlo visto
0: dove hai visto?
1: nel centro
0: Hai visto, sì, che roba. Hai visto come sta in forma? Ma sei ringiovanito, ma è una roba incredibile.
2: Sta facendo il lifting, capito?
0: Quello ma io adesso...
2: Hai visto? Non c'ha più le rughe, Massimo.
1: Io vi vedo al 19, ragazzi, canale 19.
0: Italia 7, siamo, salutiamo. Visto?
2: Ciao Massimo, eccoci qui.
0: Massimo, ti salutiamo.
2: No, ma hai visto com'è senza rughe adesso?
0: Ma una roba, ma poi pettinato, io non l'ho mai visto pettinato, bravo.
2: Pettinato,
0: bello,
2: insomma,
0: pettinato. No, bellissimo, era bellissimo. Quella giacca, la camicia, una cosa, ma un omone, capito? Un omone. Simone, ci va o non ci va in panchina, Sarri? Dai, veloce. Facciamo un giro.
3: Ci deve andare per forza, perché comunque, come ha detto il direttore, il suo compito è quello di andare in panchina a guidare la squadra. Io credo che bisogna rientrare tutti in una normalità che comunque si è persa. E chi va a comandare in Lega Calcio purtroppo non ha la voce in capitolo, perché chi comanda sono altri.
0: Orlando, ci va o non ci va?
1: Sì, dai, deve andare. Capisco tutto. Però è una partita delicata, un derby, e i suoi tifosi vorranno comunque fare lo sgambetto alla Roma, anche se arrivano dalla delusione della partita con l'Inter, però insomma sicuramente al 100% ci andrà, dai.
0: Allora, va bene, 100%, qual era l'altro tema che avevi scelto?
2: No, è la decisione. Paolo, ci sei andato su questo, insomma, rimpallo, mediazioni, decisioni, impugnazioni, TAR, Avvocatura dello Stato.
0: Alla
2: e poi,
0: fine,
2: bing, 12.
0: È una
2: domenica.
0: Sconfitta di tutti, questa.
2: Come il tuo parere?
4: Sì, no, è una sconfitta in assoluto del sistema, no? Perché ribadisco, le date si potevano decidere con anticipo e con tranquillità, in maniera più intelligente. Però, ribadisco. Mi sembra sempre il casino all'italiana, cioè è sempre mi rivolgo qua, mi rivolgo là, la voce del più forte, la voce del più debole, quelli che fa la mediazione, il pasticcio rimane, la data alternativa non si può trovare, per questioni poi di ordine pubblico, per questioni diciamo che sono sempre alla base di queste decisioni importanti, e per cui si ritorna indietro addirittura anticipando di mezz'ora. Allora io dico, ma... è vero che si poteva trovare prima, ma che non si doveva arrivare a questo punto, ma allora tutto questo gran parlare, questo gran rivolgersi a destra e a sinistra, a che cosa è servito? Cioè, sono sempre quei polveroni assurdi che lasciano, come dire, in qualche modo scioccati, perché chiaramente si è sballottato da una decisione all'altra, da un'incazzatura a un'altra, da una persona che si ribella a un'altra, però alla fine diciamo non cambia nulla. Questa è la verità, purtroppo.
0: Non so, Orlando, vuoi aggiungere qualcosa anche tu su questo, su questa situazione che poi si è chiusa ieri sera, quindi siamo stati in attesa parecchi giorni per capire quando si giocava il derby e di conseguenza tutta la giornata. Massimo? Massimo è caduto. Simone?
3: Sì, io ci sono.
0: Vai.
1: Perdonami.
0: Vai, Massimo.
1: No, dicevo, non aggiungo, perché quello che ha detto il direttore, ma non per non dirla mia, è proprio il pensiero che avevo, dunque non aggiungo altro. Certo, siamo sempre al solito discorso all'italiana che fa schifo, dai. Parliamoci chiaro. Però ecco, la cosa che posso dire è bella la lotta dalla Champions, questo sì, lo possiamo dire, ma non vedo l'ora finisca con questo campionato, perché sinceramente tu mi direi che cosa c'entra con la domanda, però ci ho messo un qualcosa in più, perché questo campionato secondo me è stato veramente una delle cose più brutte degli ultimi anni.
2: Sì. Tra i peggiori, sì, non c'è dubbio.
0: Senza nulla togliere all'Inter, però.
2: No, assolutamente.
0: No, ma ha vinto grande merito.
2: Per tante cose, insomma.
0: Per tante altre cose.
2: Tu considera che il Napoli, a 70, una seconda. Cioè, la concorrenza dell'Inter, ma questa concorrenza, dai, è sfibrata, incompiuta, distante anni luce, no? Tra Napoli, Juve, Milan, Roma hanno fatto il ciapanò, come si dice. O no?
4: Certo. È piena di polemiche, tutto, cioè tutte quelle che stanno dietro sono
2: Paolo, scusami, visto che insomma sei soltanto una mezz'ora. Il Milan Allora, l'intervista di Cardinale Letta e poi soprattutto questi rapporti non proprio idilliaci tra Ibra e Allegri.
4: Ma guarda, io diciamo dalle parole di Cardinale ho inteso che c'è una voglia di restare, di rilanciare, ma di fare piazza pulita. Cioè, ho questa sensazione, non so se è una sensazione che riguarderà...
0: Allenatore compreso?
4: Non lo so, guarda, allora, perché poi lui dice ho parlato con Max, siamo tutti delusi, anche i giocatori sono delusi. Va benissimo, che significa? Se ci fa sfugge, ha detto, adesso non ha voluto diciamo fare promosse e bocciate, perché queste due giornate, e lo capisco, saranno assolutamente determinanti. Non bisognava arrivare a questa situazione, ma con chi ce l'ha? Ce l'ha con i suoi dirigenti, col direttore sportivo Contare, con Furlani? Perché magari in questa logica diciamo di rimproveri a tutti c'è anche Furlani dentro. E che decisione bisogna prendere? Perché comunque lui fa presagire delle decisioni drastiche, importanti, perché dice noi siamo una squadra, anzi una società che ha un passato, una logica, che deve assolutamente dettare l'agenda delle prestazioni migliori, cioè deve stare in un alveo naturale che è quello del Milan vincente. Non lo siamo, non siamo professionisti, praticamente ha lasciato intendere non si è professionisti d'eccellenza in tutti i reparti organizzativi di questa società. E per le parti organizzative fa un riferimento a quello tecnico. Allora in quello tecnico appunto c'è un amministratore delegato, c'è un direttore sportivo e c'è un allenatore. E che succede alla fine della stagione? Qual è quello che è preso più di mira? Questa è la cosa che comunque rimane in sospeso, anche se, ribadisco, dalle sue parole si presagisce un'ennesima rivoluzione. L'unica cosa positiva sono i conti, che lui dice è il secondo anno in cui diciamo abbiamo un bilancio positivo, riusciamo a gestire bene le cose. Questa è l'unica cosa che è una consolazione importante, perché chiaramente si tratta pur sempre di un fondo anomalo a dir la verità, perché ecco, è la prima volta che in questa intervista lui lascia trasparire questo aspetto agonistico sportivo. Cioè lui dice io vengo dallo sport, sono uno che si occupa di finanza, ma vengo dallo sport e capisco il valore del vincere. Ecco, noi non vogliamo disabituare questa società che ha un suo passato al rapporto con la vittoria. Secondo me queste sono parole importanti.
0: Bragli ha detto praticamente se non si va in Champions è un fallimento.
3: Beh, sì.
0: Il rischio c'è, il rischio di un Max fallimento, cioè noi abbiamo fatto il titolo, il Milan rischia il Max fallimento.
3: Sì, sì, no, il fallimento di un'annata così, ma tra l'altro dopo la partenza, che comunque è stata una partenza all'altezza della situazione e della società, perché mi ricordo che a metà campionato il Milan era vicino alle prime posizioni, se non addirittura qualche volta è stato primo.
0: Non perdeva mai.
3: Per cui qualcosa all'interno si sarà sicuramente rotto da un punto di vista di equilibri, e il fatto dell'involuzione della rosa dei giocatori e delle prestazioni è eclatante, ma di tutti, non ce n'è uno che secondo me si salva, sì, tolto Modric che ha i suoi anni e che quindi si può capire la freschezza atletica può essere quella che ha giocato in questo caso oltre all'infortunio, però i giocatori cardine non hanno più fornito quelle prestazioni che avevano fornito nel primo tre quarti di campionato, dai Maignan, dai Pulisic, dai Leao. A chi spetta la valorizzazione di una rosa? Io presumo che la valorizzazione di una rosa, così come diceva il direttore prima, se l'aspetto è tecnico, è l'allenatore che deve far valere la rosa, così come tanti altri allenatori hanno fatto in questo campionato, pochi per dire la verità, però uno su tutti è Fabregas del Como, che ha valorizzato quello che è il patrimonio dei giocatori, a maggior ragione se è anche un fondo che gestisce la proprietà.
0: Orlando?
5: Ma ci sono tante domande che ci possiamo fare. Prima di tutto, Ibra onestamente a cosa serve? Faccio io una domanda a voi. Tutti i giorni nel suo centro padel, gioca padel, non credo che sia rilevante nel sistema Milan, non dia niente, ecco,
1: grande calciatore.
0: Anzi, ma... mi permetto di dire che agita un po' le acque, ecco.
1: Sì, sì, no, cioè, che serve Ibra? Sì, la sua, sua immagine arriva lì, bello. Sì. Comunque mi sembra che dia poco, ecco. Però continuo a dire che la colpa è solo ed esclusivamente dell'allenatore. Non posso sentire ma i giocatori hanno iniziato a performare molto meno, però vuol dire che sei stato te a non saperli gestire, a non tenerli alti, no, nelle prestazioni e anche nelle paure, no?
0: Guarda, giorni fa mi sembra proprio Braglia qui da noi disse una cosa che mi è rimasta impressa. Ha detto, dice, il Napoli nel momento di difficoltà comunque Conte ha tenuto a galla la squadra. Questo è vero, gli va riconosciuto, nel momento, sì, di difficoltà, no, l'ha tenuta a galla. Non, nel momento di difficoltà non so quanto sia riuscito a tenerla invece in questa situazione Allegri, lui ha detto così.
1: No, non l'ha tenuta, per esempio, Orlando dice quattro sconfitte in cinque partite.
2: Però diciamo, Massimo, è vero, però diciamo così, che ogni squadra poi ha una crisi, no? Più o meno, certo, profonda.
1: Certo.
2: E il Milan ce l'ha avuta una parte finale, che poi è l'ultimo tratto,
0: che è quello più importante.
2: Napoli nella parte centrale. Vi ricorderete i quattro giorni, quanto è stato? Cinque giorni di riflessione, sì, si pensava che Conte potesse mollare, ma guarda che Napoli stava veramente a pezzi in quel periodo, anche peggio di questo Milan. È solo che il Milan la crisi ce l'ha avuto in coda, e in coda poi si decide la storia.
1: Sì, però è più forte il Napoli.
2: Sì, sì, sì, no, dico le crisi, però la Roma ce l'ha avuto a marzo, la Juve...
1: però meno... guarda caso, da quando è andato via il mio amico la Roma, mi sembra che
0: mo diventa un amico.
2: Sì, ma sono molto amici. Sono molto amici, si vogliono
0: bene. Tanto gli voglio bene a Massimo.
2: Un giorno ci sarà
1: da quando è andato via il mio amico, vedo una serenità, vedo giocatori, vedo l'allenatore che sorride, molto più simpatico anche nelle conferenze stampa.
0: Capirai, tu hai dato un assist a De Paolo adesso.
6: L'ho presa bene.
0: Paolo, dato un assist.
7: Io te l'ho detto l'altra volta, cioè le due figure deludenti di questo campionato sono Ranieri e Allegri, sinceramente. Diciamo, puoi criticare i periodi delle varie squadre, però chi esce veramente un po', come dire, ammaccato da questo campionato sono loro due. Perché Ranieri, appunto, si è vista, come dire, un'uscita assolutamente infelice con la sua conseguente uscita, e un Gasperini che ha recuperato completamente la situazione lanciando la Roma in questo rush finale incredibile. E dall'altra parte Allegri, come dire, sfiorito come sempre, perché poi alla fine, se vai a guardare i numeri, Allegri negli ultimi 8 anni ha sempre avuto un calo spaventoso nella seconda parte del campionato, e la sua perdita punti è andata sotto i 2 punti a partita.
0: È vero,
7: diciamo, importante. Quindi questo vuol dire che, diciamo, non sono solo più parole e impressioni, anche se io queste cose le dico da anni, veramente da anni, cioè da quando verifico certe situazioni, perché non le avrei mai dette fino al 2018, ecco, però adesso è il caso di dirle, che sono preoccupanti.
0: Paolo, senti, prima di salutarti e prima di farti fare il pronostico, e poi so che non ti puoi fermare con noi, ti chiedo un'ultima cosa, poi io ci torno con Orlando e Braglia e Stefano. Chi rischia secondo te di più in questo turno nella lotta Champions? Il Milan a Genoa, la Juventus che affronta la Fiorentina, il derby, quindi la Roma, il Como sembra un po' più alla portata della partita col Parma, il Napoli mi sembra, insomma, che possa acquisire la certezza in questo turno. Dove vedi il rischio maggiore e perché?
7: Guarda, devo dire la verità, io lo vedo nel derby. Nel derby perché poi alla fine c'è una doppia partita, che non è solo quella della Roma che deve raggiungere il posto Champions, ma è anche quello di non uscire sconfitti dal derby. E siccome la Lazio arriva con questo dente avvelenato della Coppa Italia, sicuramente ai tifosi e sicuramente all'ambiente dice un'ultima soddisfazione, no? Come si dice, quell'ultima soddisfazione è quella di fare il dispetto maggiore ai cugini.
0: Ecco perché dico che il comandante si deve presentare.
7: E in questo caso
1: alla Roma paradossalmente potrebbe anche andare bene solo non perdere, ma il non perdere significa uscire dalla Champions, cioè il non vincere significa uscire dalla Champions.
0: Quindi tu dici il rischio maggiore ce l'ha la Roma praticamente in questo turno, va bene, staremo un po' a vedere. Senti, la faccenda Vlahovic come si concluderà?
1: Ma io guarda, presagisco un ritorno di fiamma. Questo perché mi dà la sensazione che comunque non si è uscito dai radar di Spalletti, e che se non ci siano, non ci sono alternative a quei prezzi in Europa più valide, secondo me se lo tengono, non credo che vadano su altre alternative.
0: Allora andiamo con i pronostici, dai, che Paolo dobbiamo salutare, vai con i pronostici. Allora cominciamo, caro Paolo. Genoa-Milan,
1: guarda qua, o è 0-1 o è la fine di Allegri.
0: E quindi?
1: E quindi ti dico 0-1. Corto muso.
0: Juventus-Fiorentina.
1: E qua ti posso dire anche un 2-0, se non un 3-0.
0: Quindi che faccio?
1: 3-0.
0: Roma-Lazio.
1: Guarda, io qua, devo dire che la vedo un pareggio. O 0-0, 1-1, ti dico 1-1.
0: Questi i pronostici di Paolo. Senti Paolo, però ti chiedo una cosa. Domani, il 16, che è domani, sono 50 anni dallo scudetto del Torino. Noi stiamo vedendo delle immagini bellissime
2: su Sky.
0: Esatto, ti chiedo un pensiero su questo scudetto, che sono passati 50 anni, grandi protagonisti. Noi abbiamo qui una foto sul corridoio bellissima dei due gemelli Graziani e Pulici, fantastici.
1: Sì. Vabbè, mi inviti a nozze, insomma, cioè,
0: questa è una foto... non potevo non chiederlo.
1: No, ma ti ringrazio, ma ti dico, questa è una fotografia che dovrebbe far capire al presidente Cairo come ha ridotto questa società e questa squadra. Lo dico, guarda, senza la polemica o il veleno o il rancore, per nulla. Ma portare una società che ha il suo passato, e non è questo di 50 anni fa, è ancora quello precedente, è lo spirito indomito, è lo spirito granata, lo spirito del toro, il trombettiere che suonava la carica per incitare Valentino Mazzola all'ultimo quarto di partita. È una storia piena zeppa della storia d'Italia, perché quel funerale ha coinvolto l'Italia. Ecco, non si può ridurre una società così gloriosa a non avere ambizioni, a non avere ambizioni, a non avere aspirazioni nel nome di ti ho salvato dal fallimento. No, questa agonia veramente il toro non la merita.
0: Paolo, grazie, ci sentiamo prestissimo.
2: Ciao Paolo.
0: Un abbraccio.
1: Grazie a voi. Ciao, direttore. Ciao Paolo.
0: Allora ragazzi, ci fermiamo un attimo, Braglia, Orlando e Stefano, poi ritorniamo un attimo, discutiamo un po' su questa giornata, prendiamo un po' le singole partite e voglio sentire il vostro pensiero. A tra poco.

0: Siamo tornati con voi nel pomeriggio di Maracanà, Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Ciao Marco, di nuovo, buon pomeriggio a tutti.
0: Eccoci qua, allora, e poi abbiamo in collegamento Simone Braglia.
1: Ciao Simone. Sì,
2: ciao Marco.
0: Ciao Simone. Ciao, ciao, Simo. E Massimo Orlando.
1: Ciao Massimo.
2: Ancora buon pomeriggio, allora, a tutti voi.
0: C'è Pasquale che dice che se la prende perché ho chiesto il risultato di Pisa-Napoli, però l'abbiamo trascurato. Ma non è che trascuriamo Pisa-Napoli, però insomma, io che devo dire, dobbiamo dire che il Napoli ha una partita difficile domenica,
1: che non l'hai messa, ma tu
0: non l'ho messa nel gioco pronostico, perché abbiamo scegliamo tre partite del nostro gioco, quelle un po' più difficili. Pisa-Napoli non l'abbiamo scelta. Io non credo che ci siano, dobbiamo essere preoccupati del Napoli a Pisa, cioè se fa punti al Napoli a Pisa, allora vabbè, allora che dobbiamo dire, faremo non so, Simone e Stefano, Napoli dovrebbe vincere col Pisa, insomma,
1: certo.
0: Cioè, e conseguire con una vittoria, c'è, cioè, la certezza, perché basta una vittoria per raggiungere
1: l'obiettivo.
0: Braglia.
2: No, è già più probabilistico che il Napoli possa, c'è una disparità di valori incredibile, quindi con una squadra che già matematicamente retrocessa, non vedo quali siano le è più difficile, no? Dal punto di vista delle probabilità, azzeccare un risultato di Genoa-Milan o Juventus-Fiorentina o il derby di Roma rispetto.
0: No, poi perdonami Simone, lui dice dovrò abbandonare la vostra area perché avete trascurato il Napoli. Sentite, io mi sono anche un po' stufato di spiegare certe cose perché non c'ho più voglia, sinceramente questo mi fa proprio venire meno la voglia di fare certe cose. Noi del Napoli giorni fa abbiamo aperto fatto un approfondimento sul futuro della panchina, la situazione, collegandoci con ospiti di Napoli che seguono il Napoli. Quindi io prima vi chiedo questo, ci potete criticare quando sentite la diretta e quello che è, però prima di scrivere una cosa non vera accertatevi, perché dopo no, a me dispiace, insomma, perché non è credibile il messaggio che arriva, perché mi sembra che con grande sforzo si cerca di coprire tutto, con collegamenti, con le sedi, con le radio che seguono. Quindi prima di scrivere non voglio dire una parolaccia, sennò mamma mi dice che dico le parolacce in diretta, allora non le voglio dire. Prima di dire una cosa non vera, accertatevi di quello che si fa. Ci sono i podcast, ve li andate a vedere, c'è il nostro sito bello, tutto rinnovato, Tiempo Radio Sport, andate, seguite tutti i podcast, quello che si dice, così vi rendete conto di che cosa si parla. Punto, fine, scusate l'intermezzo Stefano.
1: Beh,
0: però mi sembra giusto, perché sennò sembra che non è che non ci parliamo. Ecco, per esempio oggi l'Inter l'abbiamo un po' trascurata, ma ieri abbiamo parlato mezza giornata dell'Inter che aveva vinto la Coppa Italia, quindi oggi magari l'interista dice oggi parlano poco dell'Inter. È anche chiaro perché abbiamo fatto un titolino, l'Inter pronta a festeggiare, perché festeggeranno la Coppa, lo Scudetto in casa.
1: Ormai è andata.
0: È andata, insomma, no? Quindi... No, solo così.
1: L'attenzione è sulla lotta Champions.
0: E adesso c'è
1: e sulla zona anche, voglio dire, calda.
0: Esatto, zona
1: in Serie A, questo duello Lecce-Cremonese, il Cagliari.
0: Esatto,
1: più avanti.
0: Esatto. Andando un po' alle partite della zona Champions, Massimo, per esempio Juventus-Fiorentina. Oggi leggevo, insomma, due tappe importanti per la Juve nelle ultime due giornate. Prima la Fiorentina e poi il Torino.
1: Due derby.
0: Due tappe, sì,
2: no,
0: di montagna.
2: Due partitacce per la Juventus, perché la Fiorentina è vero si è salvata, è vero che in queste situazioni tendi a mollare un po', però qui i tifosi non gliel'hanno permessa. Poi dopo la Juve vincerà perché è più forte, perché ha più motivazioni, ma te lo dico perché vivendoci sono giorni che guai ad uscire con una figuraccia. Dunque mi aspetto una Fiorentina che comunque ci metterà tutto quello che può per dar fastidio alla Juventus. Dunque già questa è una partita molto delicata. Poi se la Juve fa la Juve, secondo me alla fine riesce a vincere. E poi il derby, la partita, sinceramente, se fossi la Juve vorrei tutto tranne che quella partita lì.
0: Braglia, sui rischi della Juventus? Poi non so se ritenete che ci siano dei rischi maggiori, ad esempio nel Milan o nella Roma.
2: Vai Massimo, finisci. Perché tu hai fatto la domanda.
0: Sì, volevo fermarmi un attimo su Juve e Fiorentina. Poi andiamo.
2: Ok, vai.
3: No, vabbè, se comprendiamo il trittico di partite di questa domenica, Juventus-Fiorentina, è vero, sottoscrivo quello che ha detto Massimo, però vedo una partita che non andrà con un risultato largo, come ha detto il direttore prima, De Paola.
0: 3-0.
3: Penso che vinca di corto muso la Juve, se vince. La partita più difficile alla Juve secondo me ce l'ha l'ultima partita è molto più tosta, perché il Torino è una squadra che comunque in salute, i derby sono sempre derby e non li vuol mai perdere nessuno.
0: Stefano, d'accordo. Una tappa dura, una di quelle salite, gran premi di montagna che devi essere bello preparato, sì, nonostante la Fiorentina
1: Io e Fiorentina è una partita delicata, voglio dire, se non vinci questa partita è anche giusto che tu non vada in Champions League, insomma ormai siamo alla resa dei conti, Marco, dai, su, sono d'accordo anche con quello che ha detto Simone, secondo me la partita è piuttosto la Juve all'ultimo nel derby.
0: Che sono quelle, cioè affronta due avversari che non hanno nulla da dire se non fare lo scambetto alla Juve,
1: come esatto. La Lazio
0: che è una motivazione anche quella, perché poi c'è la rivalità che non va trascurata. Quindi...
1: però sai, il gioco è come Parma, una partita facile, abbiamo visto Juventus-Verona, una partita facile, come è andata a finire. Verona-Roma, ah vabbè, ma il Verona secondo me se la gioca le ultime due partite se la giocherà alla morte, con orgoglio, come giusto che sia. Anche il Parma ha fatto così con la Roma, io poi mi aspetto questo tipo di approccio da parte delle squadre che non hanno più niente da dire, come si dice, no? Quindi è vero che sulla carta Juve-Fiorentina è una partita insidiosa, però insomma Juve se non vince in casa è meglio che saluta tutti, perché poi allora magari se il Como fa pieno è giusto che ci vada il Como, cioè voglio dire, in questi casi nelle ultime due partite se non vinci non batti la Fiorentina.
0: Sempre il Milan, rimani dell'avviso che il Milan ha
1: rischiato? Si rischia, è la squadra che sta più in difficoltà, però insomma la cabala ci insegna che bisogna rispettarla, nel senso che non è che può andare sempre male, magari vince 1-0, 2-1, un episodio, un calcio d'angolo, un rigore, una punizione, un'autorete, una partita molto equilibrata dove alla fine il Milan deve risorgere, credo che possa vincere.
0: Possa vincere secondo te?
1: Sì.
0: Nonostante questo ambiente possa vincere. Braglia, che ne pensi di questa partita del Milan nonostante le problematiche?
3: Io non penso che possa vincere. C'è una partita che il Genoa aspetta, i genoani, i tifosi genoani e l'ambiente in generale aspetta, e se possono fare uno screzio al Milan glielo fanno. È sempre una partita molto delicata per il Milan quando scende a sponda rossoblu, perché dal fatto che era successo ai tempi che furono, nel quale i tifosi si erano, se vi ricordate, era deceduto quella persona, quel ragazzo, e poi va bene, ok, questi non vuol dire niente questo in merito a quello al gioco del campo, però vincere al Ferrari non è mai facile per nessuno, secondo me. Non dico che il Genoa possa perdere, ma neanche che il Milan possa vincere, a mio modo di vedere, perché è una partita delicatissima, molto delicata. Il Milan arriva da una situazione, da un periodo tremendo. È vero, come dice Stefano, che non è che gli potrà dire sempre male, però vedo un ambiente troppo deteriorato per poter fare un risultato pieno. E l'ambiente, e questo tipo di ambiente non ti facilita nella prestazione. Giochi con il pallone che pesa 50 kg. Dall'altra parte hai, pur anche che siano giocatori di fama internazionale, dall'altra parte hai un Genoa che gioca in scioltezza e che comunque da parte del suo pubblico vuole sempre una partita gagliarda, come l'ha sempre fatta, al di là che ha perso qualche partita in casa. Però col Milan è troppo una partita di cartello, ed è forse la partita delle sei partite addirittura molto più insidiosa di quella dei derby Roma-Lazio e Juventus-Torino. a mio modo di vedere.
0: Tu vedi più rischio per il Milan in questa partita, sì, molto rischio.
3: Sì, di tutte e sei le partite che ci saranno da qui alla fine del campionato, io credo che Genoa-Milan sia la partita che deciderà le sorti al Champions League.
0: Orlando?
2: D'accordissimo con Simone. Purtroppo
0: ma che Milan ti aspetti? Un Milan un po' più attento, no, più basso?
2: Guarda, sarei stupito se vedessi un Milan diverso da quello che ho visto nelle ultime 6-7 partite. Secondo me il Milan non ha la forza di reagire. Poi ovviamente per i tifosi del Milan, per il Milan mi auguro di sbagliarmi. Però in quel campo,
0: cioè, tu dici che una scossa caratteriale non arriva al Milan?
2: Vabbè, ma se poi dopo caratteriale, ma da chi? Che giocatori ci sono in questo momento che possono fare la differenza al Milan? Manca anche Leao, l'abbiamo criticato tanto. Io vedo un Milan.
3: Manca Saismakers, Massimo.
0: Saismakers,
3: manca,
0: sì.
3: Anche Saismakers e Modric.
2: Saismakers, cioè io vedo un Milan che farà anche fatica a tirare in porta, ti dico la verità. Mm. Però ovviamente.
0: Però un punto potrebbe andare bene, no? O no? Un punto.
1: Dipende cosa succede sugli altri campi.
0: Un punto con il Genoa, no, ragazzi. Un punto potrebbe.
2: No, un punto è fuori. Marco.
0: Come fuori?
1: No, dove
2: vai? È fuori. Perché penso che.
0: C'è un'altra partita dopo in casa col Cagliari, quattro punti.
1: Ho capito, ma le altre devono fare pareggio, devono pareggiare anche tutte le altre.
0: Guardate che le altre pure non c'hanno partite. Cioè, secondo me questo turno ci può dare veramente
1: ma
0: tanto. Perché
1: ho capito, certo, se pareggi, la Roma pareggia, la Juve pareggia, come.
3: Posso, scusate.
0: Certo che
3: ha ragione Massimo, Se pareggia, se il Milan pareggia, arrivano Como, Roma e Milan a pari punti.
0: Ma perché tu dai per scontato che la Roma vince?
3: No, se pareggia e pareggia la Roma e pareggia anche la Roma nel derby, il Como vincendo col Parma arriva a pari punti.
1: È l'ipotesi che vadano tutte e due a 71 punti.
3: Esatto, se tutti e tre arrivano a pari punti, il Como per la classifica borsa va in Champions, perché è reputo che la Juve secondo me va in Champions. E il Como però arrivando a pari punti con Roma e Milan va il Como in Champions.
0: Vabbè, vediamo.
3: Se pareggia c'ha ragione Massimo, se pareggia secondo me il Milan è fuori.
0: Vabbè,
1: Como fa 6 punti?
0: Sì, secondo me
3: per
0: sì.
3: Me
0: secondo me sì, pure per me. Pure per te, Orlando?
2: Sì, anche se c'ha la Cremonese l'ultima che si giocherà la Serie A, però Como si gioca la Champions e dunque i valori vengono fuori. Devo dire anche la Cremonese non fortunata a trovarsi l'ultima partita il Como.
0: C'è un messaggio di un nostro ascoltatore che ve lo voglio girare subito. Ube ci scrive: lo dico ora perché parlare dopo è facile. Il Milan andrà in Champions trascinato da Nkunku, che liberato dalla presenza di Leao farà bene in queste due partite.
1: Attenzione.
0: Che dite?
2: Sì, ma
1: potrebbe essere.
0: Io ho letto che infatti che
1: Nkunku Pulisic.
2: Ma Pulisic gioca?
1: Sì.
2: No. Senti, Leao è stato un problema. Ha fatto 9 gol, però è stato un problema, sempre un problema. L'ho visto camminare anche nelle ultime partite e questo atteggiamento che in partite come queste dove devi tirare fuori veramente.
0: Queste partite devi lottare, devi.
2: Esatto, devi lottare.
0: Devi dal fritto proprio in queste partite.
2: Meglio che non ci sia Leao, meglio, lo dico sempre considerandolo un campione, però è meglio che non ci sia. Ci sta che magari un Nkunku sentendosi più libero e magari la
0: più responsabilizzato, magari
2: esatto, appoggiandosi più su di lui e riesca ad essere. Però quello che diceva Simone è vero, cioè lì anche Stefano ci ha giocato. Marassi, l'ultima partita, il Milan è una squadra odiata dai tifosi, sportivamente parlando. Poco.
0: C'è rivalità, dai, c'è rivalità.
2: C'è rivalità, dunque io mi aspetto che il Milan venga veramente, soprattutto da un punto di vista dell'intensità, della grinta, del pressing, venga messa sotto. Poi se riesce a gestire questi momenti difficili avrà le sue occasioni, però partitaccia.
0: No, è una partita.
3: Io vedo una debolezza anche da parte della società rossonera e nell'ambiente anche societario che abbiamo già corso prima. Cioè non c'è un ambiente e una presenza di Cardinale. Vedi, Cardinale ha rilasciato.
0: Ha parlato, però ha detto.
3: Ok, però tu prendi in maniera, erano altre persone, altri momenti. Altri giocatori, con tutto quello che è, però la presenza societaria di quando c'era un Berlusconi, un Galliani, un Braida, rispetto a quello che no, vabbè, buonanotte, ma no, per dire, lasciar perdere il discorso di per dire che in questo momento la società doveva essere presente in quel dede di queste partite e in questi momenti di difficoltà.
0: Certo, c'è una presenza vicino,
3: vicina della società da parte di Cardinale.
0: Friedkin ne sono arrivati a Roma per far sentire la vicinanza proprio in questa settimana.
1: Il calcio cambia, però questa presenza, mo che dobbiamo stare tutti i giorni lì. Magari ci sono le call. Ci sono altri modi per comunicare. Serve la presenza fisica.
3: Però è diverso, Stefano. È vero che il calcio è cambiato, però
1: per anni non si è mai visto la proprietà americana. Liverpool hanno vinto pure il torneo di bridge, cioè nel senso, capito?
3: Sì, ma allora quindi, all'estero è diverso, Stefano.
1: Ho capito, noi ci dobbiamo adeguare, però. Allora, quando ci parla a noi dobbiamo dire che dobbiamo il modello tedesco, il modello. Poi dopo dobbiamo seguire quale. Insomma, ci dobbiamo dare anche una regolata e metterci d'accordo su quello che come devono essere le società. Mi sembra che questo il presidente, quello proprietario, il Cardinale, abbia rilasciato un'intervista a Simone in cui è stato molto chiaro.
3: Sì, però no, ma la chiarezza dell'interlocutore sì, però
1: che poi sia contestato, che sia criticato, lui almeno
3: ha detto il direttore prima, Stefano, il direttore prima, cioè che lui abbia detto che palestra che può far piazza pulita, non è una dichiarazione che lascia tranquillo in attesa di una partita delicatissima come quella e un finale di campionato.
1: Sì, va bene, ma Simone, sei sceso mille volte in campo, ci sono due partite da vincere, Simone, poi dopo si parlerà del resto. Non è che il calciatore adesso stai in ritiro a Genova, deve preparare questa partita, pensa a Cardinale, pensa che deve vincere due partite perché deve pensare anche egoisticamente a essere un calciatore promosso in Champions League, quindi un'annata, poi dopo si traccerà una riga. Ma non è che il calciatore dorme e pensa a Cardinale oppure a Ibra, ai rapporti tra Ibra e Allegri e quant'altro, io non ci credo, insomma, c'è due partite da giocare e da vincere, e se no vuol dire che non ci siamo, non c'è la mentalità giusta. Cioè, non posso pensare che i calciatori stiano lì a concentrarsi sulle parole, sulle interviste di Cardinale, su di chi è la colpa, su magari vecchi rancori, dissapori che ci sono stati durante l'annata. No, cioè, io penso che il calciatore del Milan sia lì in ritiro e pensi a vincere a battere il Genoa e il Cagliari.
3: Spero per
0: vediamo. Io credo proprio Orlando, senti, potrebbe essere l'ultima partita di Nico Pass a Como, con il Como.
2: Che dispiacere. Che dispiacere. Io
0: Però era anche da mettere in preventivo.
2: Sì, no, certo. E d'altronde
0: abbiamo stato tutta la vita a Como, pazza, con tutto rispetto.
2: No. Era, essendo un campione, era abbastanza normale pensare che prima o poi
0: mi dirai. Io una cosa ti voglio chiedere: è già tempo di andare al Real Madrid?
2: Ti dirò, Real Madrid è in un momento di grande difficoltà comunque, e non so se Nico Paz è un giocatore da Real Madrid. Devo dire la verità, molto stimato da parte di tutti noi, da parte mia,
0: però, dubbio che possa essere da Real?
2: Assolutamente sì.
0: Braglia, tu che dici? È troppo presso? Ho aggiunto
3: un
0: momento.
3: No, io sono fautore di un Nico Paz al Real Madrid, perché comunque chi ha una classe pura e che ha quei numeri che ha Nico Paz, che tutti noi riconosciamo, in una squadra che ha qualche difficoltà in questo momento, secondo me può anche essere il giocatore che lo faccia maturare, e quella squadra che lo faccia maturare caratterialmente per quello che serve per la definitiva consacrazione.
0: Quindi tu lo ritieni pronto per il Real adesso?
3: Sì. Sì.
0: Stefano, tu lo ritieni pronto?
2: Scusami,
0: prego, prego.
2: Cioè, lì c'è Bellingham in quella zona del campo. Voglio dire, io credo che il Real Madrid, da quando sono andati via Toni Kroos e Modric, sono una squadra tra virgolette molto più normale. Questi due dettavano i tempi, verticalizzavano, erano i giocatori più importanti. Pensa che anche Mbappé è fischiato, che è una cosa ridicola, voglia. Se ci pensiamo, se ci pensiamo, ha fatto 100 gol, cosa deve fare di più?
0: Sì, sì. Però, forse l'atteggiamento magari dovrebbe essere
2: sì, beh, è francese, dunque è un mezzo idiota. Però
0: dai, non lo dire, dai, su.
2: No, lo dico io. Cioè, per me i francesi, io non vado in vacanza in Francia, dunque.
0: Vabbè, non ti piace la Francia, è una scelta tua, ci mancherebbe.
2: No, ma non volevo essere, però per dire, infatti prima l'ho elogiato, dico solamente che Real Madrid, da quando ha perso i due giocatori al centrocampo fantastici, e tu puoi prendere tutte le punte, e anche lì è finito un ciclo, poi hanno i soldi, hanno la storia per poter tornare a vincere, però secondo me a tornare a vincere con quella continuità anche loro faranno molta fatica.
0: Molta fatica. Se, Stefano, te lo chiedo anche a te, è pronto? Passo sì. Per il Real, via, andare?
1: Per qualsiasi grande club.
0: Che ricordiamo è del Real, però ci interrogavamo se è un giocatore già pronto per fare questo salto.
1: Ma pronto, sì, insomma, c'ha tutte le caratteristiche, però certamente se tu mi dici è pronto a livello, che ne so, di altri calciatori... Il suo ruolo sarà un pochino più avanti perché hanno vissuto esperienze importanti, cioè Yamal, lo stesso Due che ha fatto un salto di qualità impressionante nel Paris. Devi avere l'allenatore giusto, devi capire subito dove stai, ma insomma Pazzo mi sembra bello strutturato, un giocatore forte, anche dentro, una grande personalità, oltre anche una grande capacità organica, cioè non è solo tecnica, corsa, quindi può irrobustirsi, può migliorarsi ancora di più.
0: Orlando, che voto dai alla stagione dell'Inter, visto che festeggerà in casa questa Coppa Italia insieme allo scudetto nell'ultima apparizione in casa?
2: Guarda, non gli do il 10 perché c'è il neo del Bodo Glimt, perché sono sempre più convinto che l'Inter aveva la possibilità con lo Sporting di passare nettamente superiore, e anche con questo Arsenal, dunque non ti dico che ha buttato via un'altra ipotetica finale, però aveva una grande chance da una parte del cartellone, del tabellone, dove non c'era né il Real Madrid né insomma il Bayern.
0: Forse ha pagato un po' di inesperienza Chivu, dai, come ha gestito
2: sì, perché se andiamo a vedere, Marco, l'Inter se passa quel girone, quella partita, quel quarto ottavo di finale, poi ha lo Sporting e sicuramente lo batte, e poi se la gioca tutta con l'Arsenal, però sei in semifinale, dunque gli levo un punto solo per questo, poi per il resto è stato tutto perfetto.
0: Tutto perfetto. Braglia?
3: Sì, sono d'accordo anch'io. No. L'unico neo, purtroppo, glielo do in quella fase della Champions, per cui il 9 lo merita tutto, dai.
0: Te, Stefano, ti voglio chiedere una cosa, oltre al voto, se vuoi darlo...
1: 9. Sono d'accordo con loro, io... Ecco, se fossi nell'Inter rimpianto sarei giocata male al ritorno.
0: Sì,
1: malissimo al ritorno, perché può pure perdere su quel campetto di plastica che hanno perso tutti, come lo definivo.
0: Però te la sei giocata male. Però te la sei giocata male.
1: Male al ritorno, senza furore, mi ricordo, rallentatore. Forse l'hanno sottovalutato. Dice, sai, mo gli facciamo due gol al ritorno.
0: No, ti voglio fare questa domanda. Chivu ti fa pensare a che tipo di allenatore, guardando in prospettiva? Cioè, siamo di fronte a che tipo di...
1: Guarda, ti posso dire una cosa, uno spunto me l'ha dato Zamorano, ho letto un'intervista molto interessante, gli ricorda Zidane. C'è l'ex calciatore che si integra subito perfettamente e riesce a relazionarsi con un gruppo già vincente, quindi un passo in avanti. Se mi dici il percorso, secondo me il percorso è molto simile a quello di Capello. se tu mi dici che l'allenatore può essere, mi sembra un allenatore strutturato, che ha contenuti, che ha idee, che ha personalità e quindi è destinato a fare un'ottima carriera. Devo fargli i complimenti perché è veramente bravo. Poi, ripeto, per quanto riguarda la gestione, c'è un po' di Mourinho, si è portato dietro. Sa relazionarsi, insomma, sa parlare, sa dialogare con i calciatori. Questo è evidente, perché se no non rimetti a posto un gruppo che, ricordiamolo, ha vinto 9 trofei dal 2020, cioè dall'avvento.
0: Assolutamente.
1: Cioè, Pomarotta, Ausilio, domanda arriva.
0: Sottolineato.
1: 3 Supercoppe italiane, 3 Coppe Italia, 3 scudetti.
0: Orlando, a te chi ti fa pensare, Kivu, dopo un anno, primo anno alla guida di un grande club, scudetto e Coppa Italia?
2: Ma guarda, a me è piaciuta l'intervista di Mourinho quando ha detto mi sembrava che potesse diventare tutto tranne che un allenatore,
0: ecco,
2: a questi livelli. E sai cosa mi piace, al di là di tutto quello che ha detto Stefano, condivido, mi piace la sua cultura, il suo parla l'italiano meglio di un professore,
0: meglio di chi ci vive, meglio di chi ci vive.
2: Universitario, no, per dire che è molto intelligente, l'intelligenza lo ha portato a gestire una squadra, una piazza che non era per niente facile. Con queste qualità vuol dire che tu sai come muoverti, sai gestire queste situazioni. Dunque non so a chi paragonarlo, però ha delle qualità di intelligenza superiore.
0: Braglia?
3: Sì, per quello che ha detto Stefano anche prima, più che Zidane, ma per il modo di relazionarsi con il gruppo mi sembra un Carlo Ancelotti.
0: Ah, beh, sì, complimenti.
3: La sensazione di essere proprio
1: Carletto, che tra l'altro ha rinnovato con il Brasile fino al 2030.
3: Esatto, lui gestisce anche Carlo Ancelotti, ha gestito sempre anche il Milan, il primo Milan, in quando veniva vinto la prima Champions League con Milan, con dei gruppi, cioè entrare con dei gruppi che avevano vinto, che avevano, giustamente come ha detto Stefano, vinto tutti quei trofei, non era semplice per un allenatore, per un neo allenatore, diciamo, no? Ci ricordiamo che i primi a dover dubitarne eravamo stati proprio noi, no?
0: Certo, ci mancherebbe.
3: Quando avevamo detto che probabilmente magari poteva essere lui il primo allenatore ad essere sostituito, e invece
0: no, questo non l'ha detto nessuno, permettimi di dire.
3: Era uno dei papabili, se non mi ricordo male.
0: No, qua guarda, hanno dato tutti, io ce l'ho, vado sempre a vedere l'agenda, qui hanno dato tutti Juric, Pioli, Questa.
3: Sì, io avevo detto Pioli, però
0: Zanetti del Verona.
3: Sì, dubitavamo tutti comunque che facesse quello che ha fatto.
0: C'era il dubbio su di lui, sì. Sì, però pensa, complessivamente l'avevamo messo, la stragrande maggioranza, al secondo posto, quindi non avevano dato l'Inter vincente lo scudetto.
3: Esatto,
0: molti hanno dato il Napoli che potesse fare il bis, e qualcuno, lo dico, Bezzi aveva dato anche Bucchioni il Milan vincente lo scudetto. Quindi,
3: sì, no, io ho detto la Roma, quindi
0: la Roma.
3: Ma il discorso per me
0: gioca dalla pure il prossimo anno, fammi sto favore.
3: Carletto Ancelotti
0: va bene, Carlo Ancelotti, ok, va bene, andiamo ai pronostici di questa giornata e poi ci salutiamo, dai, forza Orlando, che è vicinissimo alla vetta, vicinissimo, un punto da Bonanni, attenzione, ultime due partite, ti giochi tutto, caro Massimo. Allora, Genoa-Milan,
2: io dico 2-1 per il Genoa.
0: Bene. Juventus-Fiorentina
2: 1-0.
0: Roma-Lazio.
2: Scusate, c'è un allarme che è partito, vi chiedo
0: scusa.
2: Non
0: sentiamo, vai tranquillo.
1: Sentiamo niente.
0: Roma-Lazio.
2: Roma-Lazio 2-1.
0: Vado da Braglia. Genoa-Milan, nella tua partita
3: 1-1.
0: Juventus-Fiorentina
3: 1-0.
0: Roma-Lazio
3: 3-0.
0: Domenica mi va a passare. Allora, in pallomeni.
1: Senti che te dico io. Dai, vai, vai.
0: Genoa-Milan
1: 1-0 per il Milan.
0: Juventus-Fiorentina
1: 2-0.
0: Il derby
1: 4-1 per la Roma.
0: Allora, io faccio 1-1 Genoa-Milan, 2-0 Juventus-Fiorentina, 2-0 Roma-Lazio.
1: Ah, quindi proprio non ti senti niente. E che è successo?
0: Beh, perché, reso... voglio provare la rimonta.
1: Ah, cioè rinunci, vuoi vincere il titolo?
0: Voglio vincere il titolo, voglio provare la rimonta.
1: Ce n'è due davanti.
0: Vabbè, ci provo, provo a fare la scalata finale, non si sa mai. Ah, che bello. Allora, voglio fare un buon fine settimana a tutte e due, a Massimo.
1: Ciao Massimo,
0: e Simone.
1: Ciao Simone.
0: Ci sentiamo lunedì, un abbraccio. Ciao ragazzi, ciao ragazzi. Adesso noi ci fermiamo e poi recuperiamo un po' di messaggi. A tra poco.

0: Allora, vabbè, c'è subito chi si incavola dicendo chi vuoi Pio, che esaltazione effimera e falsa. Vabbè, allora, che devo dire? Non va bene. Poi, io delle volte dico, uno che vince due titoli il primo anno, è vero che deve essere... Io sono tra quelli che voglio rivederlo il prossimo anno, perché confermarsi capito, è sempre però, più insomma, difficile. Allora, però quest'anno altri... che fai? Non gli dai un voto positivo e non
1: gli
0: riconosci le qualità?
1: Allenatori.
0: Io boh, non...
1: Ha vinto Scudetto e Coppa Italia la prima e
0: io mi ricordo che anche Conte
1: esame
0: quando...
1: per chi vuole il prossimo anno se certo siamo tutti curiosi
0: io mi ricordo vedere, mi ricordo che quando vinse Conte il primo Scudetto con la Juve pure lì ci fu una sottolineatura Conte perché e comunque Conte aveva fatto un cammino da allenatore è arrivato così anche lui fa l'esordio con
1: sì però dobbiamo metterci d'accordo però, nel senso vince allora che ne so se Conte fa la doppietta Allegri fa la doppietta è arrivato il mago che... Lui, no, però il prossimo anno vediamo un po' se
0: vabbè, ma questi sono molto
1: no,
0: giudizi
1: insomma,
0: tifosoi, Chivu, insomma, lo sappiamo.
1: No, però
0: no?
1: Chivu si merita, secondo me, i complimenti
0: sì,
1: di elogio.
0: Come fai?
1: Poi, il prossimo anno sarà un'altra stagione, vedremo.
0: Non è che allora, cioè, io quello che vorrei avvisare i naviganti, se uno quest'anno, alla fine dell'anno, fa un bilancio dell'operato di Chivu e dà un voto positivo, no? Poi il prossimo anno, se va male... Non fate il giochetto voi paraculi, ma l'anno scorso
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: il campionato
1: sarà così.
0: Fate i paraculi perché il campionato va giocato, vinto e poi si vince
1: e dominato.
0: Quindi
1: mi sembra che...
0: poi ogni campionato è una storia, vediamo anche quello che sarà il mercato, come si costruiranno le squadre, le tante cose che bisogna poi verificare, però non è che questo poi viene fuori il discorso che se dovesse non vincere il prossimo anno, incappare una stagione che può capitare. Non è che annulla quella precedente, Non è che annulla quella precedente,
1: no,
0: cioè lo scudetto
1: no.
0: Rimane, resta. Poi vediamo quale sarà. Io quello che mi interrogo è che tipo di percorso avrà questo allenatore in prospettiva, perché sembra avere dei tratti, ieri abbiamo detto, dei tratti speciali. Poi vediamo se sarà in grado di avere un iter continuativo da questo punto di vista. Però... presentarsi al primo anno di allenatore di una big e vincere scudetto e coppa nazionale
1: poi come però
0: è un bel biglietto da visita
1: ma come poi l'ha vinto
0: non è
1: mi sembra che
0: una cosa da
1: in
0: poco,
1: semifinale ci sia stata una bella rimonta sul Como e poi una vittoria netta contro la Lazio in finale dall'altra parte uno scudetto vinto contro il giornale 4 giornate antiche adesso non mi ricordo esattamente un distacco importante nei confronti degli inseguitori, quindi mi sembrano due vittorie nette
0: assolutamente.
1: Da questo punto di vista indiscutibili, belle, pulite
0: assolutamente. Andiamo a sentire un po' di audio, dai.
2: E invece io dico meglio così, altrimenti in finale beccavamo altre 5 sberle. Meno male che si è fermata col voto green.
0: Vabbè, lui dice, faceva riferimento alla partita col Bodo. Vai, ancora un altro audio.
3: Ciao, ho una domanda. Se il doppio italiano Bonelli-Mamassori riesce a raggiungere la finale si disputa domenica, mi sembra, o alle 14 o alle 15. Quindi poi il derby e le altre partite a che ora giocheranno? Alle 9 del mattino?
0: No, giocano alle 12. Questo problema non si pone. Andiamo, non tiriamo fuori un altro problema. Che... Allora, intanto è stato sospeso il programma agli internazionali d'Italia perché sta venendo giù in questo momento una pioggia clamorosa. Vai.
4: Ah beh, Stefano, se non dovesse presentarsi, penso che lo Tito stapperebbe due bottiglie di champagne. Penso lo licenzierebbe in tronco, risparmiando 2 anni di contratto a presentarsi, penso che lo Tito stapperebbe due bottiglie di champagne. Penso lo licenzierebbe in tronco, risparmiando 2 anni di contratto.

0: Gara la grande la squadra. Prego, vai.
1: Ciao Marco, ma certo che va Sarri. Ha cambiato idea, ha cambiato idea il prefetto, non può cambiare idea Sarri. Deve seguire la squadra e deve fare quello che deve fare. È pagato per questo. Buon lavoro, Alfonso da Battipaglia.
0: Grazie, grazie. No, stavo vedendo una cosa, Stefano, sono andato a vedere l'esordio di Guardiola quando passa dalla cantera, che lui allenava i giovani, passa al Barcellona, anche all'epoca fu la prima esperienza, vince il campionato spagnolo, vince la Coppa di Spagna con il Barcellona. Poi vince anche la Supercoppa di Spagna del 2009, quindi 2008-2009 lui vince campionato e Coppa di Spagna.
2: L'anno successivo vince la Champions.
0: E l'anno successivo...
2: fino alla Roma battendo il Manchester United di Cristiano Ronaldo.
0: Bravissimo.
2: Gol di testa, io stavo lì. Gol di testa di Messi, te lo ricordi? 2-1? No?
0: Sì.
2: Sì, finì? 2-1 o 2-0?
0: Aspetta, non stavo vedendo.
2: Vabbè, controllare questa finale. Finale vince di Roma 2009.
0: Aspetta. La Barcellona Champions League, Manchester la 2008-2009. Sì. No, questo per dire, insomma, che pure, non è che era all'inizio è iniziato forte, poi dopo ha proseguito. Cioè, hai visto, sta per salutare il City, ieri c'è stato un video, hanno postato un video dove lui passa a centrocampo con tutti quello che ha vinto col City, si sta separando da questa. Guarda qua, eccolo, ce l'abbiamo preso, guarda. Lì c'erano tutti i trofei, il tecnico ripreso mentre passeggiava tra i trofei, quindi siamo ai saluti.
2: Insomma, finisce
0: di una grandissima avventura.
2: Un'era.
0: Chissà dove andrà.
2: Questa è una bella domanda. Lui coltivava questo desiderio di allenare una nazionale.
0: Una nazionale?
2: Però insomma, è Brasile. Brasile è stato preso da Carletto, al quale è stato rinnovato il contratto fino al 2030. Quindi cosa resta? L'Inghilterra. Forse portare l'Inghilterra, ecco. L'Inghilterra potrebbe essere l'uomo.
0: Addirittura.
2: Beh, insomma, perché no? Cioè, l'Inghilterra vince il mondiale dal 1966.
0: Vabbè, speriamo.
2: No, nel senso che dove devi, cioè, dov'è la sfida di Guardiola? La nazionale inglese.
0: Va bene, vediamo. Oppure c'è qualche club che lo prenderà, non si sa mai. Andiamo a sentire ancora qualche altro audio.
3: Vai. Ciao. Beh, penso lo lasciamo stare sul fatto che Sarri non ce la fa più perché ha una vita dura. Non commentiamo più di tanto, grazie.
2: No, no. Giovanni scherzava, ma...
0: No, ma io pure, perché qualcuno ha detto è stata la vita dura quest'anno, ho detto vita dura.
2: Sì, no, è ironizzato,
0: certo. Allora vai con un altro audio, dai.
4: Al di là di tutte le ragioni che possa anche avere Sarri, però lui ha anche allenato in Inghilterra, dove si giocano comunque partite ad orari molto simili del mezzogiorno e mezzo, per cui non vedo quale sia il problema di dargli fastidio all'orario. È vero, è un orario brutto, però comunque sia,
0: sì, ma
4: lui
0: poi...
4: dovrebbe essere più abituato di tanti altri allenatori a giocare a questi orari.
0: Ma poi mi sa che non ci saranno 25 gradi domenica, perché qui continua a venire giù una pioggia.
2: Bello freschetto.
0: E fa pure freschetto, mi sembra che ci siano proprio, c'è il clima adatto per giocare, vai. Ancora un altro audio. Ah, allora aspetta, allora sì. No, intanto c'è... se non diamo la sufficienza a Chivu, Conte, Allegri, che voto gli diamo? Beh, insomma, non si può non dare una piena sufficienza al lavoro fatto. Allora, se è vero che Liverpool è interessato a Conte e Sao per sostituire Salah a 50-60 milioni, lo venderei e prenderei Nico Pass per 70-80 dal Real Madrid, facendo giocare Ildiz con Silva, Bernardo naturalmente, Bernardo Silva, e Nico Pass alle spalle di Vlahovic. Beh, bella roba, sì, sarebbe proprio spettacolo. Quindi, Lorenzo individua una squadra di altissima qualità, Nico Pass, Ildiz, Bernardo Silva, danno tutti del tuo al pallone.
2: Se perdi il pallone?
0: Se per chi corre al posto loro, ci mettiamo qualcuno a correre lì.
2: Sarà contento Spalletti.
0: Allora, dunque, poi vabbè, c'è un pronostico sul Milan che vince 2-0, vedremo, staremo a vedere. Poi dice che Cardinale ha sistemato tutto, vediamo se ha sistemato tutto. Intanto è stato chiaro quando ha detto che se non si va in Champions questo è un fallimento, quindi l'ha detto lui.

0: Allora, vediamo se possiamo recuperare ancora un altro audio prima di... tra poco andiamo anche al giro dei campi, vai.
1: Scusate, ma a me mi ci scappa un po' da ridere. Cesari è andato a Quirinale facendo un discorso bellissimo, dicendo che loro fanno il lavoro più bello del mondo, che per loro non è, anzi, non è un lavoro, è una passione. E poi ha firmato un contratto a 3 milioni, sa benissimo che gli slot delle partite c'è anche quello di mezzogiorno, e lui non gli sta bene, quindi lui farebbe bene a non presentarsi. Io la trovo assurda questa cosa. Ci sono operai che vanno a lavorare la mattina alle 5 e mezzo per 1200 euro al mese. Ecco perché la gente si sta disegnando, si sta allontanando dal calcio. Perché purtroppo vede queste cose e ascolta queste cose. Gente guadagna tanti soldi e se ne sbatte di fare dei sacrifici, tra virgolette sacrifici.
2: È vero questo, dai.
0: Sempre. È anche vero, anche vero. Io
2: sembra un
0: concordo,
2: po' demagogico quello che ha detto il nostro
0: concordo.
2: Amico, però concordo, insomma,
0: sì,
2: alla fine...
0: sì. Dunque, poi qui ci sono già, si comincia a fare un po' una sorta di numeri, caro, su tutto il mercato web. Il clamoroso caso con 5 squadre a 71 punti. 5 squadre.
2: Però, insomma,
0: ecco chi andrebbe
2: tutte se ne è fischiato di questa classifica avulsa che si potrebbe verificare. Tu non l'hai approfondita.
0: Vabbè, però aspettavo tutto il mercato web, vedi.
2: Ah, ecco.
0: È arrivato.
2: Lunedì, subito il giorno dopo le partite.
0: Quindi questo vediamo un po'. Dunque. Le ultime due partite sulla carta potrebbero disegnare uno scenario di classifica che avrebbe del clamoroso
2: tutte
0: con 5, tutte e
2: 5
0: le squadre appaiate a 71 punti. Allora, servirebbe un incastro di risultati, ma la possibilità esiste statisticamente, un'eventualità che chiamerebbe in causa la classifica avulsa per stabilire chi meriterebbe la qualificazione in Champions. Per vedere una situazione del genere servirebbero i seguenti risultati: il Napoli prende un punto, la Juventus 3 punti, Milan 4 punti, Roma 4 punti, Como 6 punti. Milan un punto con Pisa Udinese, mi sembra veramente
2: Napoli.
0: Il Napoli con un punto. Dunque, se dovessero verificarsi tutti insieme, ecco che Napoli, Juventus, Milan, Roma e Como chiuderebbero il campionato tutte a 71 punti, con la classifica avulsa, quella che riguarda gli scontri diretti fra le varie squadre in questione, che premierebbe Milan, Napoli e Como, lasciando fuori dalla Champions Juventus e Roma. Ecco qua. Questo sarebbe, fanno appunto vedere i punti. Quindi in questo caso praticamente, vabbè, insomma, se si dovessero verificare tutti insieme, ecco,
2: Napoli che fa un punto
0: mi sembra un po', mi sembra poco
2: invece è probabile che tutte e quattro possano arrivare a 71, perché quella non è anche molto difficile che si possa verificare questa ipotesi, però non del tutto da escludere.
0: Vediamo che succederà. Allora, ci dobbiamo fermare, vero? Siamo arrivati al giro dei campi di questa giornata. Dunque, quindi ci fermiamo e torniamo tra poco, così andiamo a fare il giro dei campi della penultima giornata di campionato. Ce l'abbiamo fatta.

Ci siamo, siamo pronti. Intanto solo una news al volo, perché il programma all'Internazionale di Roma riprenderà alle ore 17. Detto questo, partiamo con il giro dei campi della 37esima giornata di Serie A.

0: Pisa-Napoli delle ore 12 di domenica. Per il Pisa Francesco Tringali, per il Napoli Fabio Tarantino.
1: C'è il Pisa sulla strada del Napoli di Antonio Conte, con i toscani ormai retrocessi che puntano a chiudere la stagione in maniera dignitosa. Ilemark non si discosta dal suo classico 3-5-2 con Semper tra i pali, linea difensiva con Calabresi che torna al fianco di Caracciolo e Canestrelli, in mezzo al campo Kin Samiro che potrebbe togliere il posto ad Ebischer, Vural e a 2 mesi e mezzo dall'infortunio al collaterale del ginocchio sinistro Riecco Marin. Ai lati Leris e Angori in vantaggio su Touré, davanti la coppia formata da Moreo e Stojković.
2: Trasferta per il Napoli per la Champions League, bisogna vincere contro il Pisa per centrare la qualificazione aritmetica. Conte arriva la gara di domenica senza Politano squalificato, ma con il recupero di De Bruyne, ma probabilmente anche di Neres, che può tornare nell'elenco dei convocati. Al netto di Lukaku, ormai già altrove in Belgio, la squadra e la rosa è a completa disposizione di Conte, anche se ormai è troppo tardi. Formazione 3-4-2-1, Milinkovic e Savic in porta, Di Lorenzo, Rachmani e Buongiorno in difesa, centrocampo Gutierrez può andare a destra al posto di Politano, a sinistra Spinazzola, in mezzo Lobotka e McTominay e poi dietro Højlund. Da una parte dovrebbe, come detto, tornare De Bruyne, oppure lasciamo un punto interrogativo per l'inserimento di Vergara, dall'altra parte chiaramente Alisson Santos per completare l'undici del Napoli di Conte. Studio.
0: Primo pronostico della 37esima giornata: al Napoli serve una vittoria per centrare la Champions. Come finisce?
3: E arriverà Palomeni. Questa vittoria, caro Marco. Pisa-Napoli, vincerà il Napoli, segno 2.
0: 2 anche per me. Seconda partita, sempre delle 12, è Como-Parma. Per il Como, Ivone Alessandro. Per il Parma, Edoardo Mammoli.
4: Già in Europa, per la prima volta nella sua storia. Smaltita la sbornia da festeggiamenti, però in 180 minuti vuole giocarsi il tutto per tutto per la zona Champions. Si riparte dal Parma e Fabregas ritrova Ramon dal primo minuto. Kempf scalpita, ma dovrebbe esserci Diego Carlos in difesa. Svolcic, anche se Van der Brent lo insidia, e Moreno a chiudere la linea 4. Vaia invece è acciaccato dopo Verona. Mediana rifornita dall'intoccabile Perrone insieme ad Acuña, a salire Diao e Baturina larghi, con Nico Paz rifinitore al centro. Jesus Rodriguez invece torna in panchina. L'attacco infine vede sempre Dovikas unica punta.
5: Mister Carlos Cuesta si appresta a confermare quasi in toto la formazione vista contro la Roma. L'unico probabile cambio riguarda l'attacco, dove Pellegrino è pronto a riprendersi un posto da titolare al posto di Elfej, mentre Strefezza si prepara per la più classica delle sfide da ex. Per il resto solo conferme, con Suzuki in porta, difeso dal terzetto composto da Circati a destra, Troilo al centro e Valenti a sinistra, quest'ultimo in vantaggio su Ndiaye. Sulla corsia di destra agirà Capitan del Prato, mentre a sinistra non si tocca Valeri. Infine, in cabina di regia ci sarà ancora Nicolussi Caviglia, affiancato da Keita e Ordóñez, quest'ultimo in vantaggio su Sorensen ed Estevez. Linea allo studio.
0: E linea in Pallomeni, Como-Parma.
3: Vittoria del Como, Como-Parma segno 1.
0: Anche per me segno 1. Genoa-Milan, allora per il Genoa c'è Adriano Piras, per il Milan invece Antonello Gioia.
6: Ultima casalinga per il Genoa, il tecnico rossoblu concederà il pasio d'onore a Ruslan Malinovskyi, il centrocampista ucraino che poi l'anno prossimo volerà in Turchia. Giocherà dal primo minuto contro i rossoneri di Massimiliano Allegri, al suo fianco uno tra Amorim e Frendrup, mentre sulle corsie laterali Sabelli dovrebbe agire su quella di destra, mentre Martin è in vantaggio su Ellerson per un posto sulla corsia di sinistra. In difesa possibile chance dal primo minuto per Otto al posto di Ostigard, mentre Marcandali e Vasquez completeranno il pacchetto arretrato a protezione della porta di Bailo. In attacco, Ekuban potrebbe insidiare Colombo dal primo minuto, mentre nel ruolo di trequartisti non ci dovrebbero essere dubbi, con Baldanzi titolare al suo fianco, Ekator oppure Vitigna.
7: Nel mezzo del marasma societario, il Milan si deve concentrare anche sul campo e cercare di guadagnare 6 punti nelle prossime partite per qualificarsi direttamente alla prossima Champions League senza guardare i risultati di Roma e come. Si comincerà da Genova e per farlo Massimiliano Allegri ritrova Christian Pulisic, che ha saltato l'ultima partita contro l'Atalanta. Perde però Leao, perde Saremakers, perde Subinian per squalifica e non recupera Modric, ancora infortunato. Quindi formazione fatta con Maignan in porta, Tomori, Gabbia e Pavlovic in difesa. A centrocampo, sugli esterni, non ci sono scelte: Atekami a destra e Bartesaghi a sinistra, in mezzo Rabiot e Ricci confermati, con Fofana che sarà preferito a Loftus-Cheek. Davanti ballottaggio a 3, Pulisic, Kunku e Fulkrug con i primi due favoriti. Studio.
0: Genoa-Milan, partita delicatissima, come finisce Stefano?
3: Con la vittoria del Milan, Genoa-Milan segno 2.
0: Per me segno X. Derby Roma-Lazio. Per la Roma Marco Campanella, per la Lazio Lorenzo Beccarisi.
8: La Roma si gioca tutto, quasi del proprio futuro europeo, e lo fa nella gara più importante della stagione, il derby. La squadra giallorossa ci arriva ancora carica dalla rimonta folle contro il Parma e scenderà in campo in uno stadio olimpico quasi interamente giallorosso. Vista l'importanza della partita, Gianpiero Gasperini sembra intenzionato a puntare sulla continuità, affidandosi in gran parte agli stessi uomini che hanno affrontato il Parma nell'ultima uscita di campionato. Tra i pali ci sarà Svilar, sempre più punto fermo della squadra giallorossa. Davanti al classe 99 agirà il consueto terzetto difensivo composto da Mancini, Ndicka ed Hermoso. Sulle fasce dovrebbero trovare spazio Celik e Wesley, ma attenzione anche a Rensch dopo l'exploit del Tardini. In mezzo al campo invece Gasperini dovrebbe affidarsi al solito duo formato da Cristante e Coné. Sulla tre quarti si va verso la conferma di Sulé, reduce da prestazioni convincenti, mentre al suo fianco dovrebbe esserci nuovamente Paulo Dybala. In attacco infine, pochi dubbi, sarà Malen il principale riferimento offensivo dei giallorossi.
9: Vuole subito cancellare la delusione per la finale di Coppa Italia persa alla Lazio di Maurizio Sarri. Il derby contro la Roma è l'occasione per provare a impreziosire una stagione estremamente complicata. La Lazio va a caccia dell'ottavo posto e ha bisogno di una vittoria, con Sarri che però deve fare i conti con la squalifica di Romagnoli. Il leader difensivo biancoceleste, dopo il rosso con l'Inter, non giocherà quello che poteva essere probabilmente l'ultimo derby. Al suo posto ci sarà Prosgard nel quartetto difensivo, completato da Marusic a destra, Hila al centro e Tavares a sinistra davanti a Motta. A centrocampo torna Rovella dal primo minuto, con Taylor e Basic a completare il terzetto. Pochi dubbi in attacco, dove si rivederà il tridente visto in finale di Coppa Italia, con Isaksen a destra, Zaccagni a sinistra e al centro ci sarà Tijani Noslin. A voi studio.
0: Il derby secondo Stefano Palomeni.
3: Vincerà la Roma, Roma-Lazio segno 1.
0: Segno 1 anche per me. Juventus-Fiorentina, per la Juventus Camilo De Michelis e per la Fiorentina Nicolo Righi.
10: Luciano Spalletti per il match contro la Fiorentina si affiderà al 4-2-3-1. In porta ci sarà ancora Di Gregorio, che contro Lecce ha riscattato l'errore fatto contro il Verona. In difesa sulla destra toccherà Kalulu, in mezzo giocherà la coppia formata da Bremer e Kelly, mentre a sinistra agirà Cambiaso. A centrocampo c'è l'unico dubbio di formazione, con Thuram che è in dubbio. Il francese si sta allenando a parte, perciò al suo posto potrebbe essere confermato Kop Meiners. La certezza a centrocampo resta Locatelli, e solo nei prossimi giorni Spalletti deciderà se farlo giocare con Thuram o con l'olandese. Sulla tre quarti non ci saranno novità e verranno confermati con Seisau, McKennie e Yildiz, così come in attacco verrà riproposto Dusan Vlahovic alla ricerca del primo gol contro la Fiorentina.

0: La classifica non ha più molto valore, ma battere i rivali della Juventus darebbe ai tifosi della Fiorentina una piccola gioia in una stagione fatta di delusioni e rafforzerebbe la posizione di Paolo Vanoli. Per questo all'Allianz Stadium non sono previste troppe rotazioni e i viola si presenteranno con i titolarissimi. Davanti a De Gea i difensori saranno Dodò, Pongracic, Ranieri e Gosens. Fagioli confermato in cabina di regia, supportato da Mandragora da una parte e Endur dall'altra. Il tridente vedrà la presenza di Parisi a destra e uno tra Gudmundsson e Solomon sull'out di sinistra. Ad agire da prima punta sarà Roberto Piccoli, ma occhio a Moise Kean. Il numero 20 farà di tutto per tornare tra i convocati, anche se difficilmente partirà tra i titolari. A voi studio.
1: Juventus Fiorentina per Stefani Palomeni.
2: Vittoria della Juventus, Juventus Fiorentina segno 1.
1: Copia e incollo. E andiamo a San Siro perché ci sarà la grande festa per l'Inter contro il Verona alle ore 15 di domenica. Per l'Inter Bruno Cadelli, per il Verona Daniele Najar.

L'Inter si prepara alla festa scudetto e contro il Verona vuole chiudere con una vittoria la stagione da campione d'Italia. Christian Kivu sceglie il solito 3-5-2 con Sommer in porta, la difesa composta da Bissek, De Vrij e Bastoni. A centrocampo invece sugli esterni dovrebbero agire Luis Enrique e Carlos Augusto, in mezzo Barella, Zielinski e Mkhitaryan. Le due punte d'attacco invece saranno Lautaro Martinez e Bonny.

0: Il Verona si dirige a San Siro con l'unico obiettivo di salvare la faccia e rovinare un po' la festa dello scudetto dell'Inter. Paolo Sammarco potrebbe confermare quasi in toto la formazione vista contro il Como nell'ultima sfida, con l'unico dubbio sulla sinistra nel 3-5-2 tra Bradaric e Frese con il danese in vantaggio. Potrebbe essere confermato invece in difesa Valentini al fianco di Nelson ed Edmundson davanti a Montipò, così come sarà confermato Belgali sulla destra, e si rivedranno Akpakpro, Gagliardini e Bernede in mediana. Ci sarà poi ancora una volta Thomas Suslov a supportare l'unica punta Bowie nell'attacco. A voi studio.
1: Inter Verona, Stefani Palomani.
2: Festa e vittoria per l'Inter che vincerà. Inter Verona segno 1.
1: Segno 1 anche per me. Atalanta Bologna delle ore 18 invece per l'Atalanta Filippo Di Santo, per il Bologna Leonardo Nevischi.

0: Ancora un piccolo passo per l'Atalanta e poi sarà definitivamente Conference League, dove contro il Bologna servirà un risultato anche per mettere le basi su quello che sarà un futuro non privo di rivoluzioni. Classico 3-4-2-1 per i bergamaschi, nonostante per Raffaele Paladino ci sia l'emergenza in difesa, dove mancheranno Yen, Cossonolo e Scalvini. Karasek in porta, difesa a 3 con Kolasinac, Jim City e Onestanor. Centrocampo stabile con il duo Ederson Deron, mentre sulle fasce confermato Zappacosta a destra, così come Zaleski a sinistra e favorito su Bellanova. Davanti pochi dubbi, De Ketelaere a destra, Jack Raspadori a sinistra e al centro Nicola Kristovic, favorito su Gianluca Scabacca. A voi studio!
1: Vincere a Bergamo con almeno 3 reti di scarto, battere anche l'Inter all'ultima giornata e sperare al contempo che la Dea perda con la Fiorentina. È questa l'impresa che cercherà di realizzare il Bologna per agguantare un'insperata qualificazione europea. Per farlo, la formazione Vincenzo Italiano dovrà iniziare dal primo step e spugnare la New Balance Arena. In porta ci sarà l'imbarazzo della scelta, ma l'idea sembrerebbe quella di affidarsi nuovamente al talismano Pessina, con lui in campo un pareggio e 3 successi. Discorso opposto in difesa, dove a completare il reparto con Joao Mario e Miranda ci sarà il duo norvegese composto da Elland ed Eggem, scelta forzata in quanto Lukumi sarà squalificato, mentre Casale e Vitic infortunati. A centrocampo Moro scalpita per una chance all'inizio, ma dovrebbe essere confermato l'ex Freuler in mediana, con Ferguson e Pobega come mezzali. Davanti è ballottaggio aperto tra Bernardeschi ed Orsolini, con il primo in vantaggio, per completare il reparto offensivo con Castro e Ro. A voi studio.
2: Atalanta-Bologna, Stefani Palomeni.
3: Vincerà l'Atalanta, Atalanta-Bologna, segno 1.
2: Segno 1 anche per me. Andiamo ad Udinese-Cremonese. Per l'Udinese Davide Marchiolle, per la Cremonese Lucio Marinucci.

0: L'Udinese si prepara a ricevere tra le mura amiche del Buonenergy Stadium la Cremonese e il mister Kostarunic ha dovuto preparare la gara già certo di due assenze, ovvero quella di Ekellenkamp con infortunio al perone e dei Zibue squalificato. Questa è un'assenza pesante perché si somma all'assenza del lungodegente Zanoli out per la lesione del crociato, sostanzialmente rendendo scoperta l'intera corsia di destra e quindi costringendo il tecnico in vista della gara a qualche adattamento. In porta ci sarà Okoye, in difesa rientra Cabasele con Christensen e Solé, a destra a questo punto probabile il dirottamento di Camara con una possibilità per il giovane Arizala, a sinistra in mediana Piotrowski con Karlström e Latta, davanti Zaniolo con il rientro del centravanti Davis.
1: Penultima occasione per la Cremonese di ottenere punti importanti in chiave salvezza. Mister Giampaolo affronta la partita con l'Udinese con il solito 4-4-2. In porta ci sarà Audero, poi il terzino destro sarà Terracciano, al centro Bianchetti e Luperto, ballottaggio per il ruolo di terzino sinistro. Al momento sarebbe titolare Barbieri, ma bisogna attendere l'evolversi delle condizioni di Pezzella, uscito contuso nell'ultima partita, ma ancora con qualche spiraglio per poter recuperare. La seconda linea 4 poi è composta da Zerbini e Van de Putte come esterni relativamente a destra e a sinistra, al centro ci saranno Malè e Grassi. Per quanto riguarda invece il tandem offensivo sarà composto da Bonazzoli e Vardi. Per il resto la lista degli infortunati è composta da Mumbagna, Baschirotto, Floriani, Mussolini, Pagero e proprio Pezzella. Restano in diffida Luperto, Malè e Vardi.
2: Eccoci qua, ci siamo, Udinese-Cremonese, Stefano, come finisce?
3: Con la vittoria dell'Udinese, Udinese-Cremonese segno 1.
2: Per me segno X invece in questa partita. E andiamo a Sassuolo-Lecce, importantissima anche questa perché per il Lecce insomma ci sono punti importanti per la salvezza così come per la Cremonese. Allora, per il Sassuolo Antonio Parrotto, per il Lecce Pierpaolo Verri.

Grosso ha perso Valuchievic per infortunio, ma ritrova a pieno regime gli acciaccati Turati, Conè e Berardi. Da valutare invece le condizioni di Izes, KO per un problema al tallone è assente nell'ultima gara a Torino. L'indonesiano dovrebbe però recuperare e partire da titolare al fianco di Moremovic. Se non dovesse farcela, spazio a Romagna. Sulle fasce, davanti a Turati, Koulibaly e Garcia. Centrocampo con gli inamovibili Conè, Matic e Torsved. In avanti ci sarà il ritorno di Domenico Berardi dall'inizio con l'Orientè a sinistra e poi il ballottaggio apertissimo tra Nzola e Pinamonti al centro dell'attacco. Nelle ultime gare Grosso li ha alternati, questa volta dovrebbe toccare all'ex Spezia e Fiorentina a partire dal primo minuto.

0: Impegno in trasferta per il Lecce, che nella 37esima giornata di campionato se la vedrà domenica sera contro il Sassuolo a Reggio Emilia. Il tecnico Eusebio Di Francesco dovrà ancora fare a meno degli infortunati Gaspar, Fofana, Berisha e Sottil. Qualche problema in settimana per Veiga e Chedira, ma entrambi stringeranno i denti e proveranno a esserci. Si va così verso la conferma dello stesso 11 titolare già visto nelle ultime due uscite di campionato contro Pisa e Juventus. Così nel 4-2-3-1 ci sarà Capitan Falcone in porta e la retroguardia sarà composta da Veiga, Thiago Gabriel, Siebert e Gallo. Davanti alla difesa, sulla mediana, Ramadani, Ngom con Koulibaly, libero di agire sulla tre quarti. In attacco invece Pierotti confermato a destra, Banda a sinistra e Chedira al centro del tridente. Studio.
1: Di Francesco cerca punti importanti per la salvezza contro una sua ex squadra. Come finisce Sassuolo-Lecce?
2: Probabilmente una vittoria del Lecce in trasferta a Reggio Emilia. Sassuolo-Lecce segno 2.
1: Per me segno X. Andiamo all'ultima partita, Cagliari-Torino delle 20:45, per il Cagliari Elena Cardi, per il Torino Emanuele Pastorella.
3: Mentre si attende di capire se le condizioni di Mine Borrelli saranno ok per la gara contro il Torino, il Cagliari è sempre più pronto alla prossima sfida in campionato. L'ultima in casa per il rossoblù, l'ultima alla Ultimo Domus per capitano Pavoletti, che contro il Torino saluterà ufficialmente il suo pubblico. Nonostante l'operazione al ginocchio, sembrano infatti essere previsti alcuni minuti per il capitano rossoblù, e coglierà l'occasione per salutare definitivamente il popolo sardo e la sua Sardegna. Tra l'emozione e voglia di regalare un'altra salvezza, il Cagliari dovrà fare il 100% delle sue possibilità per portare a casa i tre punti. L'undici titolare dovrebbe rispecchiare un 4-4-2. Caprile naturalmente in porta. Davanti la difesa formata da Zappa, Dossena, Rodriguez e Obert, soprattutto in caso di mancato recupero di Mina. Da tenere in considerazione anche la squalifica di Zepedro. A centrocampo dovrebbero esserci Palestra, Adopo, Gaetano e Foloruncio. La coppia d'attacco quasi sicuramente sarà ancora formata da Esposito e Mendy, con Pavoletti, come detto poc'anzi, che subentrerà a gara in corso proprio per salutare i propri tifosi.
4: Il Torino si prepara per l'ultima trasferta stagionale in Sardegna contro il Cagliari domenica sera alle 20:45. Il tecnico d'Aversa non potrà contare su Gineitis squalificato, così per la mediana pensa alla coppia Ilkan-Casadei con Pedersen e Obrador sulle corsie laterali. In difesa mancherà ancora Ismaili, il quale ha il grande obiettivo di recuperare per il derby contro la Juventus fissato all'ultima giornata. Al suo posto ci sarà ancora Coco centrale con Marianucci ed Ebosse come braccetti. Paleari sarà ancora il portiere tra i pali. In attacco c'è la tentazione di tornare al tandem pesante, quindi con Simeone e Zapata sostenuti da Vlasic. Studio.
1: E allora, ultima partita, Stefano Palomeni, Cagliari-Torino.
2: Finirà in pareggio a Cagliari, Cagliari-Torino, segno X.
1: Per me segno 1. E termina qua il giro di campi della 37esima giornata di Serie A. E allora Stefano, siamo arrivati al termine di questa puntata del venerdì, ci apprestiamo a vivere questo fine settimana di domenica, almeno nell'unica giornata ci sono tutte le partite, almeno questa.
2: Si chiude in una giornata.
1: Almeno si chiude in una giornata, a partire da mezzogiorno, dalle ore 12, poi c'è un match alle 15 che è quello dell'Inter,
2: sì.
1: Poi le altre alle 20:45 per chiudere praticamente il blocco delle partite.
2: La retrocessione l'hanno messa in...
1: Sì.
2: In fondo.
1: E quindi vediamo come andrà a finire. Gli obiettivi, appunto, ancora in ballo. C'è alle 18 anche Atalanta-Bologna. Gli obiettivi in ballo sono appunto la zona Champions più la salvezza e le due partite della salvezza, come hai detto tu, 20:45. Tra l'altro, tutte e due in trasferta. Quindi hanno, diciamo così, la stessa situazione,
2: sì.
1: Giocando in trasferta, e poi l'ultima la chiudono in casa invece lì. Bisognerà capire, è molto importante per loro questo passaggio.
2: Secondo me sì. E la Cremonese secondo me sta un pochino
1: in difficoltà.
2: Sì. Non lo so se ce la farà, ma Cremonese come all'ultimo, mentre il Lecce ospiterà il Genoa. Insomma, dato, no?
1: Anche per il Lecce questa è una partita chiave, fare il risultato.
2: Sì, no, certo.
1: Sassuolo è importante.
2: Però all'ultima credo che c'è più vantaggio il Lecce.
1: Più vantaggio, è vero. Mentre le altre ne abbiamo parlato tanto oggi, vediamo che succede, perché insomma sono tranne forse due squadre, mi riferisco al Como e al Napoli, le altre sono tutte partite Roma, Juve e Milan, tutte partite delicate, tutte partite delicate, e quindi sarà interessante. Sai, è bello perché poi giocano tutte insieme, quindi bisogna avere un occhio a tutto quello che accade.
2: Ce l'avranno secondo me anche le panchine, ha segnato quello, ha segnato quell'altro, quanto stanno.
1: Sì, per noi sarà un po' complicato, però insomma ci divertiremo come sempre a seguire quello che succede.
2: Io seguirò una partita, quella seguirò, pure
1: sì,
2: tu credo.
1: Sì, una, e poi però metto a diretta gol sulle altre.
2: Ma dopo
1: No, io voglio vedere i gol.
2: Vuoi vedere
1: subito.
2: Tutto?
1: Sì.
2: Ma così te la rovini però.
1: No, voglio vedere tutto. Tanto alla fine contano i gol, no? Voglio dire.
2: Ma questo sì, però insomma, no, ti viene
1: vabbè,
2: ti
1: metto
2: gli
1: monitor, mi diverto un po'. Dunque, vi do anche gli appuntamenti. Tra poco ci sarà tutta C, come sempre, dalle 17 alle 18. Poi Tiembo News alle 18, alle 18:30. Storie di calcio. Oggi, a cura di Francesco Tringali, la storia di Sauro Fattori.
2: Saurone
1: racconta tutta la sua storia. Che tra l'altro ha un contatto, pensa, con Paolo Rossi. Poi sentirete quello che dice proprio di Paolo Rossi in un passaggio interessante. Sauro,
2: gran bel giocatore,
1: che è uno dei nostri che sentite ogni tanto qui con noi, ci racconta la sua storia. Ore 18:30, quindi un invito a chi ci segue davanti alla TV, sia sul canale 61, sull'11 del digitale terrestre nel Lazio, su Gold TV in Toscana, Italia 7 sul 19. Per poter seguire la programmazione basta scaricare l'app di TMV Radio, che la trovate facilmente andando su, ad esempio, sul sistema Android App Store, andate e cercate TMV Radio, appare subito il login con il nome, le cuffiette rosa, e siamo noi. Va bene Stefano, a lunedì
2: Marco,
1: buon fine settimana, un
2: buon
1: saluto
2: settimana
1: in cabina di regia come sempre ad Andrea Magliocca e Claudio Ferrarese. A lunedì, ciao, buon proseguimento.
5: Maracanã.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con la nostra trasmissione. Siamo dunque arrivati alla penultima giornata del campionato e domenica alle 12 si giocheranno partite molto importanti per la corsa al terzo e al quarto posto. Abbiamo voluto fare un punto della situazione in questa intervista ad Alberto De Chiara, ex calciatore di Roma, Fiorentina e Parma. Sentiamo che cosa ci ha detto.
1: Alberto, si gioca domenica alle 12, si giocano le partite più importanti, quelle delle squadre coinvolte nella lotta Champions per il terzo e quarto posto, dopo tante polemiche, dopo che la Lega aveva anche annunciato il ricorso al TAR, poi c'è stata la pronuncia della Prefettura, la Questura, poi anche è stata chiamata in causa l'Avvocatura dello Stato, insomma alla fine una quadra è stata trovata.
2: Di tutto e di più, era tanto per completare l'opera di quest'annata dove ci sono state polemiche, che il calcio è andato come è andato, sia a livello tecnico che purtroppo con il fatto della nazionale, la federazione, gli arbitri, mancava questa ciliegina per completare l'opera. D'altronde è così, purtroppo è stato calcolato male tutto, è stato calcolato male, è stata fatta una figuruccia, è stata al di là delle offese anche dalla Federazione Tennis, mi pare che siano anche piovute offese un pochino pesanti, ma insomma in parte anche a ragione per certi versi, ma poi insomma alla fine uno deve cercare di trovare appunto una quadra, come hai detto tu, si è trovata in una certa maniera, giocare a mezzogiorno è abbastanza tipico, 5 squadre a mezzogiorno, c'erano poi le battute, sono volate anche sui social, chi diceva giochiamo la mattina all'alba e quant'altro, però questo è a mezzogiorno si è trovata questa soluzione, perché poi insomma si è trovata una soluzione per rimediare veramente un pasticcio che fa vedere che questo calcio dalle radici dall'amministrazione, da tutta una serie di cose, deve cercare di essere rifondato in qualche maniera.
1: Il derby di Roma, Roma favorita in questo momento anche alla luce della sconfitta pesante in finale di Coppa Italia da parte della Lazio?
2: Ma ci può essere soltanto uno spirito di rivalsa a livello così, o di orgoglio da parte della Lazio, che non deve più chiedere niente, quindi la Roma è senza dubbio sul campo favorita, però lo era favorita anche con il Parma, io ero a vedere quella partita e a Parma ha avuto, insomma, è stata abbastanza fortunata per degli episodi abbastanza favorevoli alla Roma in quel caso lì, però hanno fatto sì che la Roma sia in piena corsa e quindi ha un'occasione, non un match ball, perché è sempre davanti, c'è sempre il Milan che ne ha un altro a Genova, però a Genova c'è De Rossi, c'è una serie di cose che possono, motivazioni in più che possono essere, dare veramente importanza più o meno a una delle due partite, però c'è Roma-Lazio, la Lazio gioca un derby, quindi credo che sia una partita tutta da giocare, soprattutto sullo stato nervoso.
1: Ecco, dicevi del Milan, la crisi dei rossoneri che sembravano poter a un certo punto cullare anche il sogno scudetto e adesso si ritrovano a dover fare i conti anche con la possibile perdita della Champions.
2: Eh sì, è stata una cosa improvvisa, c'è stato un calo mentale e fisico da parte della squadra di Allegri, hanno perso un pochino quella fiducia che Allegri era riuscito a creare con il Collant alla sua maniera, era riuscito a rimediare un pochino a tutto, poi non ha affrontato questo rush finale in maniera negativa. La squadra è senza dubbio in questo momento, sembra demotivata, no? Un pochino in questo senso qui, ma Allegri è bravo a ridare al momento opportuno la frustata giusta alla squadra. Con il Genoa è più dura, delle due partite che deve affrontare senza dubbio è quella più dura. Credo che se dovesse superare lo scoglio di Genoa, il Milan insomma è in Champions se dovesse fare il risultato pieno.
1: Juventus-Fiorentina, altra partita molto interessante, la Juventus naturalmente ha molte motivazioni in più rispetto alla Fiorentina, però si dice che i Viola possano giocare con la testa libera ora che sono matematicamente salvi.
2: È un po' un discorso che è legato anche alla Lazio, la stessa motivazione che può trovare la Lazio nel fare un derby contro la Roma, la stessa cosa lo può trovare una sorta di derby tra virgolette non stracittadino, quello tra Fiorentina e Juventus, quindi anche per ripagare forse un'annata diciamo disastrosa, ma poco ci manca da parte della Fiorentina, potrebbe essere il dare un senso magari diverso con una vittoria contro la rivale di sempre, no? Soprattutto per i fiorentini sarebbe una nota di orgoglio sotto questo aspetto e impedire che la Juventus possa magari raggiungere l'obiettivo che si è prefissa e che sta a un passo per conquistarlo, quindi direi una partita anche questa sotto questo aspetto qui, e sulla carta vede la Juventus più motivata e senza dubbio più favorita anche sotto il profilo tecnico. Però sono partite particolari, mancano due giornate alla fine, comincia a venire il primo caldo, insomma una serie di cose. Poi si gioca tutto a mezzogiorno, però allora mai giocato forse, non so se è mai successo a mezzogiorno, quindi chissà, che può succedere di tutto.
1: Voto al Como, che è già in Europa, bisognerà vedere quale competizione sarà quella del Como.
2: Ma insomma, il fatto già che abbia raggiunto una competizione importante come l'Europa era già una cosa che doveva raggiungere e l'ha raggiunta, era probabilmente l'obiettivo minimo, anche perché secondo me il Como ha investito molto per cercare di riconquistare l'Europa in un campionato dove ha avuto anche la possibilità di raggiungere, grazie sicuramente al fatto che ha trovato una quadra, un gioco spumeggiante, un bel gruppo, ma anche al fatto che gli altri hanno molto rallentato, quindi di conseguenza, approfittando di questo, il Como si trova in una situazione veramente buona, e quindi direi che il primo obiettivo l'ha raggiunto. Se poi riesce a fare qualche salto in più, chi può dirlo, mancano due giornate.
1: Fabregas lo vedi anche pronto per una big?
2: Ma io sì, penso di sì, io credo che sia... abbia dimostrato già del fatto di avere avuto già l'esperienza con il Como di fare questa esperienza che gli può servire ulteriormente. È stato anche un ex grande giocatore, io credo di sì. Adesso non si devono far costruire subito maestri o professori, lui deve far giocare la squadra come sa, ha le sue idee, ma le idee si devono adattare soprattutto ai giocatori e non al contrario, insomma.
0: Torniamo a parlare della Juventus e lo facciamo attraverso questa intervista a Fabrizio Ravanelli, che ha parlato a margine del Salone del Libro a Torino e, come dicevamo in precedenza, si è espresso in particolare sui bianconeri.
3: Fabrizio, intanto, allora, questo libro stasera la vinciamo noi, insomma, una frase importante di quella sera. Ti volevo chiedere che emozioni ci sono state quella sera, poi in questo libro soprattutto e in questo momento all'interno soprattutto della Juventus, che cosa manca per riuscire a tornare a quei fasti?
4: Allora, per quanto riguarda il titolo stasera la vinciamo noi, è un titolo che rappresenta veramente al 100% quello che era il 22 maggio la nostra mentalità, perché siamo entrati in campo consapevoli che avremmo dato tutti noi stessi, che l'Ajax avrebbe dovuto ucciderci per vincere la partita. E vincere la Champions nella Juventus rappresenta, penso, una delle più grandi soddisfazioni non solo per me ma per tutto quel gruppo del 94-95 e 95-96, perché è stata costruita in quell'anno con l'arrivo di Lippi, Moggi, Girau e Bettega, questa finale. E poi cosa manca alla Juventus di oggi? Per quello che manca per poter imitare e arrivare a quei traguardi lì, credo che manchi un po' tutto sotto il punto di vista anche da parte di giocatori. Credo che oggi è inopportuno fare un paragone, è un calcio totalmente diverso, un calcio molto più fisico, anche se allora si andava veramente forte, però allo stesso tempo era una Juve secondo me con grande qualità tecnico-tattiche. Il mister aveva cambiato un po' la mentalità del calcio in quegli anni, portando un calcio totale con un 4-3-3, portando pressing, attaccando gli spazi, soprattutto la riconquista della palla. Quindi era una Juve veramente bella anche da vedere, non solo vincente. E oggi credo che il paragone non possa stare in piedi.
5: Dipendesse da lei, rinnoverebbe Vlahovic?
4: Ma io credo che, visto che posso dargli un consiglio, visto che io ho avuto e ho fatto questo grandissimo errore di abbandonare la Juventus dopo anni anche vincenti, tornassi indietro non lo farei mai. Quindi è stato uno degli errori più grandi della mia vita e quindi consiglierei a Vlahovic di restare alla Juventus.
6: Indice è l'uomo giusto secondo lei per tornare a quei fasti del 96?
4: Credo che sia quel giocatore con qualità eccelse dove la Juventus si deve appoggiare e costruire la squadra su di lui.
3: Ti posso chiedere un commento su quello che sta succedendo, la questione del calendario, questa situazione paradossale da vivere per un calciatore? Che situazione è?
4: Ma per il calciatore credo che sia abbastanza semplice, perché il giocatore è chiamato a giocare e a dare sempre il massimo in campo. Credo che alla base di tutto ci debba essere anche una certa logica per far sì che tutte le cose possano coincidere e ci possa essere soprattutto una sicurezza all'interno di una partita così sentita, visto che io il derby l'ho giocato e so quello che può essere.
0: E sempre a proposito della Juventus, sentiamo anche le parole dell'ex direttore sportivo dei bianconeri, Luciano Moggi.
7: Il finale della Juve è stato praticamente un finale che direi sta salvando. Adesso ancora non è finito, però a come la Juventus aveva cominciato con l'allenatore nuovo, con Spalletti, io penso che abbia fatto cose importanti e abbia fatto risvegliare uno spogliatoio che dormiva. Adesso purtroppo siamo arrivati alle due partite finali e c'è una comica, dei ritorini, non si sa quando si gioca, quindi il calcio sembra che sia passato in sottordine rispetto al tennis. Ci sta pure, perché lì abbiamo un campione simile, quindi, però essere ancora giovedì, la partita programmata domenica a mezzogiorno e mezzo, non sapere quando si gioca, se domenica o lunedì, mi sembra una cosa simile. Mi dispiace dovuto dire, ma è un'organizzazione disorganizzata.
6: Tornando al libro, quindi alla vittoria del 96, cosa manca a questa Juve per arrivare a quella lì del 96?
7: A quella di mancano giocatori, questi potrebbero fare, però potrebbero fare panchine importanti, perché ci sono dei signori, erano tutti campioni, tutti giocatori di nazionale, perché si è andato a cercare i giocatori di quel tempo lì, praticamente vedete, i capitani dell'Argentina, i capitani della Svezia, i capitani, vedete, di troppi capitani. Voglio dire, è un paragone che non rende.
5: Direttore, secondo lei quale deve essere la priorità della Juventus per il prossimo mercato? Lei da cosa partirebbe?
7: Io partirei dal centrocampo, anche perché voi vedete la Juventus che praticamente ha difficoltà quando deve fare la partita, mentre discretamente impostata quando gioca di rimessa. Io vi cito una partita, per esempio quella con la Verona. Quella con Verona era una partita che veniva subito dopo la vittoria di Bergamo con l'Atalanta, se vi ricordate. Lì la Juventus ha avuto fortuna perché l'Atalanta ha fatto il 43, però si è difesa bene ed è ripartita. Quando si è trattato di fare la partita, invece dove esiste un centrocampo, dove esiste il centrocampo, ha trovato difficoltà, perché quando il centrocampo non è armonico, non fa praticamente quella che è la densità, a quel punto lì qualsiasi giocatore si può incuneare nel centrocampo e arrivare all'uno contro uno del difensore e praticamente mettere in difficoltà. La Juventus, quando gioca in casa, quando si deve attaccare, si...
0: Torniamo adesso a parlare del derby, in particolare come si avvicina la Roma a questo appuntamento, una Roma che deve assolutamente vincere per tenere in vita le speranze di arrivare al quarto posto. Come si è preparata la squadra di Gasperini al derby? Sentiamo le parole del nostro corrispondente sui giallorossi, Marco Campanella.
8: Dopo giorni di polemiche, comunicati, ordinanze e ricorsi, siamo finalmente arrivati ad avere una data e un orario certi per questo attesissimo derby della capitale. Si giocherà domenica alle 12 e già questo è un grande passo avanti, visto il caos quasi inverosimile a cui abbiamo assistito in questa settimana. Per la Roma questa gara è come una finale, parliamoci chiaro. Gli uomini di Gasperini sanno di non potersi permettere alcun passo falso se vogliono continuare a sperare nel quarto posto fino all'ultimo. Ci arrivano chiaramente carichi ancora dalla rimonta folle di Parma e avranno dalla loro uno stadio olimpico quasi interamente giallorosso, vista l'assenza sugli spalti del pubblico laziale in protesta contro la propria società. E questo è sicuramente uno scenario insolito per questo derby della capitale, ma che potrà rappresentare sicuramente un fattore per il risultato finale. Oltre al notevole peso che avrà questa gara nella corsa alla Champions, ci sarà un carico emotivo non indifferente. Per molti in casa Roma potrebbe essere l'ultima partita davanti al pubblico romanista. Su tutti Paolo Dybala, che soltanto una settimana fa ha ammesso la possibilità di lasciare il club giallorosso in estate. In secundis anche Lorenzo Pellegrini, che di derby ne ha risolti parecchio. Per questi due e per Zeki Çelik in settimana comunque si è iniziato a muovere qualcosa in ottica rinnovo dentro a Trigoria. Staremo a vedere quindi quali saranno i loro destini. Sarà quindi una stracittadina importantissima sotto ogni punto di vista. Non ci resta che godercela. Buon derby a tutti.
0: La Lazio invece reduce dalla sconfitta contro l'Inter in finale di Coppa Italia, una Lazio che rimarrà fuori dall'Europa, una Lazio che certamente non è stata protagonista di una bella stagione, dunque dovrà voltare pagina. Vedremo con quale allenatore, perché Sarri insomma sembra essere arrivato al termine della sua avventura con i biancocelesti. Nel frattempo però andiamo a sentire, attraverso le parole del nostro corrispondente sulla Lazio, Lorenzo Beccarisi, come si è preparata la formazione biancocelesti a questo appuntamento.
9: Archiviate le polemiche per l'orario del derby: si giocherà domenica alle 12 come le altre quattro partite della corsa Champions. La Lazio prepara una sfida che vuole provare quantomeno a salvare una stagione piuttosto complicata, stagione che non è stata salvata dalla finale di Coppa Italia di mercoledì. Lazio che si deve leccare le ferite dopo la sconfitta contro l'Inter, una Lazio che può contare su quasi tutti gli elementi a disposizione. Sarri però dovrà fare a meno, oltre che di Ivan Provedel, lungo degente ormai da quasi tre mesi, anche di Alessio Romagnoli, squalificato per l'espulsione rimediata sabato scorso in campionato contro l'Inter. Sarà il solito 4-3-3, bisognerà capire ancora qualche dubbio su giocatori che non sono al 100%, ma per il momento particolari dubbi di formazione in senso assoluto non ce ne sono, salvo sorprese appunto dal punto di vista fisico. 4-3-3 con Motta fra i pali al posto di Romagnoli al centro della difesa. Sul centro sinistra ci sarà Oliver Prosgard, insieme a lui Mario Chila, a destra Adam Marusic, a sinistra Nuno Tavares. A centrocampo Rovella torna in cabina di regia e sarà una delle due novità rispetto alla finale di Coppa Italia, con Basic e Taylor confermati come mezziali. Per Basic si tratta dell'ultimo derby, lui che andrà in scadenza al termine della stagione. Davanti invece il tridente con Zaccagni a sinistra, Isaksen a destra e Nosrin al centro dell'attacco. Pedro entrerà dalla panchina, anche per lui sarà l'ultima stracittadina, anche lui in scadenza di contratto. Vedremo poi anche altri elementi che potrebbero giocare l'ultimo derby, potrebbe essere l'ultimo per Mario Chila, potrebbe essere l'ultimo anche per altri giocatori, per esempio per Cancellieri, poteva esserlo anche per Provedella, ma non sarà a disposizione, potrebbe essere anche l'ultimo derby per Maurizio Sarri, che potrebbe salutare al termine della stagione. Tra l'altro vedremo se sarà l'ultimo derby in panchina o meno, perché come ha avvisato, se il derby si fosse giocato a mezzogiorno lui non ci sarebbe stato, e vedremo allora se sarà presente all'Olimpico domenica alle ore 12.
0: 50 anni fa il Torino conquistava lo scudetto, il Torino di Radice, il Torino di Graziani e Pulici, il Torino di Eraldo Pecci scriveva una pagina importantissima della sua storia. E allora andiamo a sentire come è stato festeggiato e come viene ricordato ancora a 50 anni di distanza il tricolore dei Granata. Le parole del nostro corrispondente sul Torino, Emanuele Pastorella.
10: Torino si prepara alla grande festa dei 50 anni dello scudetto, perché è passato mezzo secolo dal 16 maggio del 1976 al 16 maggio del 2026. Una grande festa organizzata proprio lì, dove la squadra di Radice riuscì a compiere un'impresa storica che è ancora oggi nelle pagine della storia granata, perché tuttora è l'ultimo scudetto vinto dal club dopo la tragedia di Superga. Si svolgerà allo Stadio Olimpico Grande Torino, quello che una volta fu il comunale, proprio a 50 anni da quella giornata storica. Sono attesi praticamente tutti i protagonisti del Toro scudettato, quindi da Pulici a Graziani, gemelli del gol, oltre ovviamente a Claudio Sala, Renato Zaccarelli, Patrizio Sala, Castellini, il portiere, oltre ovviamente a tutti gli altri della Rosa. Ci sarà anche il figlio di Radice, il tecnico che riuscì a costruire quella squadra capace di regalare un'enorme gioia a un popolo granata che all'epoca era ancora scottato dalla tragedia di Superga e che ad oggi mai si sarebbe aspettato di vivere 50 anni senza un'altra gioia del genere. Il Grande Torino comunque si prepara ad accogliere quanti più tifosi possibili. Sono chiuse le due curve, ma nei distinti e in tribuna restano a disposizione vari tagliandi. L'incasso sarà devoluto in beneficenza all'associazione Casa Ugi, che si occupa di aiutare le famiglie con piccoli malati. E all'interno della giornata ci sarà proprio anche una partita, un momento dedicato ai pazienti di Casa Ugi, oltre alla partita vera e propria, quella tra alcune vecchie glorie granata. Sono attesi tra gli altri Rosina, Ferrante, Asta, Semioli, giusto per fare qualche nome. Ci sarà anche un momento, diciamo, canoro con vari artisti, ovviamente dal cuore granata, ad esibirsi sul prato del Grande Torino. Citiamo gli Statuto e il Senso Unico, e quindi Torino appunto si prepara a questa grande festa per i 50 anni dall'ultimo scudetto.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: E benvenuti al penultimo appuntamento settimanale di A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, venerdì 15 maggio. E chi vi dà il buongiorno in questa giornata, anche se con i capelli un po' arruffati, è la voce femminile del programma, Claudia Marrone. Vado subito a ringraziare Giorgio Sorani in regia, lo sto tediando ormai da diversi minuti, come sempre. A Giorgio la mattina tocca questo. Allora, un venerdì sicuramente molto ricco, anche perché ci proietta un weekend sicuramente importante per il campionato di Serie C. Tanti gli appuntamenti importanti, e forse i più importanti ci saranno nella giornata di domani, perché il sabato che ci attende è un sabato di verdetti. Si giocherà infatti la Supercoppa di Serie C e la finale sarà tra Vicenza e Benevento, che si contenderanno questo trofeo per vedere chi delle tre neopromosse sarà la regina delle regine. Un trofeo che chiaramente è più di prestigio che magari di valore in termini di campionato o quant'altro, però è pur sempre un trofeo che sigillerebbe una stagione davvero esaltante per una delle due formazioni. La finale, ripeto, sarà tra Vicenza e Benevento, che hanno vinto rispettivamente il girone A e il girone C. Tra l'altro, il Vicenza domani scenderà in campo a 2 mesi esatti dalla conquista di quella agognata Serie B che il Lane stava inseguendo da tanto tempo. È stata infatti la formazione di mister Fabio Gallo la prima squadra ad aver centrato questo importante obiettivo. Il Benevento invece ha vinto il girone C, mentre poi c'è il girone B che è stato dominato, o meglio, è stato vinto dall'Arezzo. C'è stato un lungo testa a testa con l'Ascoli, ma sono stati poi gli Amaranto ad averla spuntata. Amaranto che in Supercoppa hanno faticato un po' di più, ma a volte ci sta anche un rilascio della tensione dopo dei mesi veramente intensi e impegnativi. Come dicevo, non cambia niente all'Arezzo il non aver vinto questo trofeo, se non per un discorso di prestigio e anche di piacere personale. L'Arezzo l'anno prossimo sarà ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie B. Un campionato di Serie B che tra l'altro questa sera vedrà la sfida play-out tra Südtirol e Bari come primo atto. Venerdì prossimo si conoscerà la squadra che tra le due, tra appunto il Südtirol e il Bari, retrocederà in Serie C e quindi prenderà parte all'organico della prossima terza serie. Ma tornando ai verdetti che invece sono attesi, domani si conoscerà anche la squadra che tra Bra e Torres retrocederà in Serie D. Come sapete c'è un solo playout che si disputa, quello appunto legato alle due formazioni. Del girone B.

0: vissuto una stagione a dir poco disastrosa, una stagione che avrebbe visto i Satanelli addirittura ultimi in classifica se le due compagini siciliane non avessero avuto questa penalità che le ha poi condannate. Una Serie C effettivamente falcidiata dalle penalizzazioni, non sono queste le uniche squadre ad averla rimediata, ma di questo poi avremo modo di parlarne anche nel corso di una lunga estate, perché chiaramente io ho parlato di formazioni retrocesse, a queste si aggiunge il Pontedera nel girone B, ma qualcuna potrebbe magari rivedere luce se non si completassero le 60 iscrizioni alla Serie C 2026-2027, quindi qualche speranza probabilmente le compagini che al momento dovrebbero affrontare il campionato di Serie D la stanno nutrendo. Vedremo quindi quello che accadrà, ma di sicuro c'è prima da capire appunto i verdetti, e stasera e domani, scusatemi, conosceremo chi tra Torres e Bra dovrà appunto dire addio almeno momentaneamente al professionismo. Si parte dal vantaggio dell'andata maturato dalla Torres, capiremo poi se il Bra sarà o meno in grado di ribaltare il risultato. Non sono ancora uscite le dichiarazioni dei due allenatori, probabilmente saranno in questa giornata, parleranno i due tecnici nel corso della giornata e nel pomeriggio di oggi vi eventualmente non mi viene il termine, dicevo, vi faremo ascoltare. Ecco, volevo fare un po' la fighettina, ma niente, non mi è venuto il termine, quindi dicevo, nel corso del pomeriggio, se dovessero poi appunto uscire le dichiarazioni, ve le faremo ovviamente ascoltare. Sarà quindi davvero un sabato molto importante per la Serie C, ma mi raccomando, anche stasera buttate un occhio, voi affezionati al campionato di terza serie, al playout di Serie B tra Südtirol e Bari, perché sarà questa un'altra, cioè tra le due squadre uscirà un'altra delle formazioni che vedremo ai nastri di partenza del prossimo campionato. Non c'è però solo la giornata di sabato ad essere molto importante per la Serie C, certo sarà la giornata di verdetti, ma anche la giornata di Radio.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Italiani morti alle Maldive, riprese all'alba alle ricerche dei quattro sub ancora dispersi. L'unico corpo al momento recuperato è quello di Gianluca Benedetti. Intanto si indaga sui limiti di profondità e sulle deroghe. Il regolamento ufficiale che disciplina le immersioni turistiche negli atolli dell'arcipelago è fissato infatti a 30 metri, soglia valida per tutti e superabile solo con autorizzazioni speciali. La spedizione in cui sono morti i 5 italiani intorno ai 50 metri potrebbe aver avuto finalità scientifiche, ma le autorità stanno verificando la presenza dei permessi necessari. In attesa di ulteriori accertamenti, le autorità delle Maldive hanno sospeso a tempo indeterminato la licenza operativa della nave Safari Duke of York.
1: Una neonata è morta dopo lo sbarco di un gruppo di migranti a Lampedusa. La bimba è stata trasferita al poliambulatorio, era già grave. I medici hanno dichiarato il decesso per ipotermia. Erano le 4:30 di notte quando una motovedetta della finanza soccorreva 55 persone del Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Tra loro 7 donne e 6 minori.
2: Per la prima volta da quando la Procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco, l'unico indagato Andrea Sempio è tornato a parlare ai microfoni di Quarto Grado, ribadendo la sua innocenza. Non ho ammazzato io Chiara Poggi, ha detto parlando in esclusiva con la giornalista Martina Maltagliati.
1: Esteri, Stati Uniti ed Israele si starebbero preparando a riprendere gli attacchi contro l'Iran già dalla prossima settimana, magari dando un nuovo nome all'operazione. Lo scrive il New York Times, spiegando che tra le opzioni in esame ci sono attacchi più aggressivi contro obiettivi militari e infrastrutturali. È una missione ad alto rischio delle forze speciali per estrarre fisicamente l'uranio altamente arricchito iraniano dai tunnel bombardati a Isfahan.
2: Intanto il governo taiwanese ha ribadito la propria indipendenza in risposta alle parole del presidente statunitense Trump dopo la visita in Cina, ricordando che Taiwan è una nazione democratica, sovrana e indipendente, non subordinata alla Repubblica Popolare Cinese. Il Ministero degli Esteri ha aggiunto che la vendita di armi rientra negli impegni di sicurezza degli Stati Uniti nei confronti di Taiwan e che a questo proposito la politica di Washington rimane invariata.
1: Il calcio, giornata di scudetto domani per l'Inter. La partita contro il Verona prevista alle 15 sarà l'ultima sfida stagionale al Meazza. Per questo il match sarà sia prima che dopo l'occasione per festeggiare la vittoria del 21esimo

0: Titolo è quella della 10ª Coppa Italia, vinta mercoledì scorso contro la Lazio. Prima della gara l'Inter ha previsto una versione speciale dell'Inter Live Show, 21 volte campioni d'Italia, che accompagnerà i tifosi al calcio d'inizio. Dopo la premiazione è prevista la sfilata dei calciatori con il pullman scoperto per le vie della città fino a Piazza Duomo.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
2: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn, chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
3: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
2: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Murphy e Ghibellini. Idee a confronto. Non solo esperti, perché su TMV Radio la vera libertà è dare voce alla gente.
1: Buongiorno Marco, mi fai un Gasperini?
2: Grazie.
3: Marco, buongiorno. Come stai? Desidero un buon Gasperini, grazie.
4: Buongiorno Marco, un Gasperini per favore.
3: Buongiorno Marco, mi fai un Gasperini per piacere?
5: Buongiorno Marco, mi potresti fare un Gasperini per piacere?
6: Buongiorno Marco, mi fai un Gasperini?
2: Buongiorno Marco, un buon Gasperini, grazie.
3: Buongiorno Marco, un Gasperini. Buongiorno Marco, mi fai un Gasperini per piacere?
6: Oh, che mi fai un Gasperini?
7: Abbiamo aperto così perché questa è Guelfi e Ghibellini, io sono Susanna Marcellini. Ma perché abbiamo aperto così? Perché è andata virale questa iniziativa. Allora, in settimana, voi conoscete Garbatella e Cesaroni, insomma il bar della Roma, con l'accordo anche con Danesi, hanno cambiato la macchina del caffè. Sapete che le macchine del caffè hanno un nome. Stavolta era una macchina senza nome e hanno deciso di chiamarla Gasperini. Allora io ho aspettato e ho visto che è uscito su tutti i giornali, i siti, alla Garbatella arriva il caffè Gasperini, e sono andata al bar e ho detto: scusate, mi mettete una telecamera, mi fate capire se veramente prende piede questa iniziativa. E questo è stato il risultato. Poi ovviamente c'erano, era un video pieno di persone, magari faranno anche il seguito, ma veramente è andato virale. Quindi a Garbatella adesso, per chiedere il caffè, si dice un Gasperini per favore. E questo è stato fatto in collaborazione con Danesi e il bar della Roma. Insomma, a Roma succede di tutto, proprio nella zona dei Cesaroni e altri romanisti. Vedremo, l'abbiamo mandato oggi, ci faceva piacere perché c'è il derby, vedremo anche se porterà fortuna ai romanisti. Allora io intanto, perché poi a proposito del derby, domani c'è una giornata qui a Roma assurda, perché c'è il derby, c'è la finale del tennis e c'è il maxi piano di sicurezza del prefetto. Adesso ne andiamo a parlare con Daniele Garbo.
8: Ciao Susanna, buongiorno, buon sabato.
7: Buongiorno Daniele, Gaetano Imparato. Ciao Gaetano.
9: Ciao, ciao a tutti, ciao Daniele, ciao ragazzi. Ciao.
7: E qui non so se è un ritorno, però è qualche anno, perché insomma lui ha tradito Roma, perché è stato a Trapani, insomma, giornalista, opinionista, inviato. Paolo Cericola, ciao Paolo.
10: Buongiorno a tutti, mi inchino davanti a cotanta beltà e intellettualità, ovviamente.
9: No, noi ci inchiniamo di fronte a te, che ci sei mancato un casino per andare a buttarti una cosa che... Vabbè, però ci sei mancato un casino, ma tanto. Ecco.
10: Va bene, va. Va bene così.
7: Daniele, invece tu sei a Padova, giusto?
8: Sì, sono a Padova, torno a Roma domani.
7: Domani sappi che sì. Insomma, Roma è un po' blindata, perché c'è il derby, guarda, c'è il tennis.
8: Io sentivo il derby per radio perché sarò in viaggio, però credo a Roma sono alle 14:15, quindi siamo su un accordo, per cui non credo che troverò molta confusione, francamente.
7: Ma che ne pensate, Gaetano? Ma si poteva evitare di giocare quando mettono, no, all'inizio dell'anno le date? Insomma, non potevano dire agli algoritmi: guardate, scusate, c'è una finale dell'internazionale di tennis, è meglio che l'algoritmo metta il derby prima, dopo, cioè, non durante.
9: Sì, l'errore è stato fatto là alla stesura del calendario, perché la data del fuori Italico era già da tempo, e chi ha fatto i calendari, dalle varie cose che si mettono nella prima di mettere poi il computer in opera per fare gli accoppiamenti, le giornate, si è completamente dimenticato del foro Italico e di questa manifestazione che ormai è diventata importantissima anche con la bravura dei nostri italiani nel mondo del tennis, e quindi hanno fatto una cappellata megagalattica. Come al solito nessuno paga, non si sa manco il nome di chi è chi è questo che comunque davvero cura il calendario e fa questa dimenticanza. Poi è andato tutto questo casotto, l'orario, non l'orario, lo spostamento, il prefetto, vince il calcio, no, vince il tennis e via discorrendo. Comunque sta di fatto che quest'anno un derby si trascina dietro per la contemporaneità anche altre partite, come sappiamo. Ed è lì l'elemento veramente un po' più scocciante della situazione, perché in altre città, in altre piazze c'è stato strascico di cose, però la contemporaneità secondo me è importante.
7: Paolo, volevo chiederti, tu che insomma ne hai raccontati diversi di derby, no? Insomma, quanti,
11: sì,
7: quanti anni? Ecco, qualcuno,
11: qualcuno
7: te ci sei invecchiato dietro ai derby.
11: Sì.
7: Che senso, ma al netto del fatto la contemporaneità, no? Poi con il tennis ci saranno 60.000 persone, un maxi piano del prefetto per la sicurezza, eccetera, eccetera. Ma che senso ha proprio un derby a mezzogiorno? Non c'è più quell'attesa, cioè praticamente alle 2 già è finita l'aria del derby.
11: No, ma allora partiamo da quello che diceva giustamente Gaetano, cioè non inserire il Master 1000 di Roma con quello che è diventato nell'arco delle ultime, degli ultimi anni, con l'importanza che ha oggi il tennis in Italia, perché una volta era uno sport, non dico minore, però era certamente uno sport che non aveva l'appeal che ha oggi, con l'Italia che vince Davis su Davis ormai da anni, con delle situazioni importanti, con il giocatore più forte del mondo, con un altro che arriva in semifinale, insomma tutti i numeri che sta dando il tennis nell'arco degli ultimi anni, italiano doveva essere assolutamente calcolato, ma non soltanto per quello, cioè il tennis quelle 2 settimane si sanno da sempre, tant'è che noi che frequentiamo l'Olimpico abitualmente, quelle 2 settimane una logistica diversa rispetto ai precedenti c'è sempre stata. Il parcheggio, il ritiro degli accrediti, cambia tutto. Mettere il derby in questo tipo di settimana onestamente è follia. Ora, detto tutto questo, poi si porta dentro gli strascichi polemici ovviamente di Sarri, che ha detto quello che ha detto. Io da quello che so andrà in panchina, però non parlerà prima, insomma so che insomma qualcosa di diverso farà da questo punto di vista rispetto alla quotidianità. È un derby che vale soltanto per la Roma, perché a livello di classifica la Lazio può giocare per fare lo scambetto alla Roma in ottica Champions, anche se io credo onestamente che il Milan le vincerà tutte e due. Però indipendentemente da questo è un derby che arriva troppo tardi, perché arriva veramente troppo tardi, cioè arriva praticamente alla penultima, quando ormai i giochi sono praticamente fatti, e onestamente meritava un altro tipo di appeal dal mio punto di vista.
7: Allora voglio chiedervi una cosa, Sarri, ecco la situazione Sarri, sicuramente oggi anche tutti i siti, i giornali riportano lui andrà in panchina, la decisione è quella, dice che i giocatori l'hanno convinto ad andare in panchina, non parlerà in conferenza stampa come ha detto Paolo, ma che senso ha fare tutto questo? Ormai il campionato la prossima settimana è finito, non era meglio aspettare la fine del campionato e poi decidere? Daniele? Daniele non credo ci senta. Gaetano, vengo da te.
8: Sono.
7: Ecco, Daniele.
8: Scusa, no, volevo dire Gaetano, che conosce benissimo, è la persona che ha fatto il passaggio in Lega, è uscito da tutto, lo conosciamo bene. Cioè,
7: aspetta,
8: quindi,
7: Daniele, ti devo richiamare perché non si sente la linea, ti richiamo. Gaetano.
9: No, vabbè, chi vuoi aspettare il campionato a decidere? Era... Diciamo che l'ennesima goccia di un vaso che spero traboccherà presto, perché qua stiamo tutti a parlare della Federcalcio, delle reti di Gravina, e sono cose giustissime, di come vanno modificati i regolamenti, cosa fare per cacciare i giovani, manciali e tutte queste belle cose qua, ma la Lega che è diventata proprio una sagra dell'orticello di questo e quell'altro, che comunque non è che funzioni in proiezione e in sinergia con Federcalcio e le esigenze del pubblico, ma semplicemente per gli interessi dei presidenti in generale, ma non tanto questo del calendario non c'entra molto, manco la Lega funziona come dovrebbe, e quindi anche lì bisognerebbe mettere mano. Questa è una stupidata fatta, come abbiamo detto, c'è anche una certa intransigenza da parte dei club che giustamente si sentono un po' così, gli allenatori, porta la squadra a giocare la gara. Cioè per Sarri sostanzialmente lui sa benissimo che per la Lazio questa partita non toglie non mette, ma se era una partita fondamentale alla mezza a mezzogiorno, mezzogiorno. Cioè, non si può giocare sempre con queste cose, scherzare col pubblico.
7: Daniele, dicevi?
8: Sì, no, dicevo che quello che è accaduto è la dimostrazione di come è ridotto il calcio italiano e di come la Lega ha trascinato praticamente alla distruzione quasi del calcio italiano, che è la Lega che non è capace neppure di gestire un calendario, che è la cosa più semplice del mondo, di mettere delle condizioni, come ha detto giustamente Paolo prima che saluto, e quindi questo partito si sarebbe tranquillamente potuto evitare. E dopodiché, come ha detto giustamente Gaetano, questa è una Lega incapace di gestire le istituzioni, è una Lega che litiga su tutto, ognuno pensa agli affari suoi, e infatti abbiamo visto come ha ridotto il calcio italiano. Veramente è stato uno spettacolo indecoroso, secondo me, che assolutamente si poteva evitare, ma di questo dobbiamo prendere atto. Per quanto riguarda la vicenda Sarri, è evidente che Sarri non poteva non andare in panchina, al di là di quello che ha detto, che poteva essere anche condivisibile all'inizio, ma è chiaro, altrimenti se lui non fosse andato in panchina domani, la Lazio aveva la giusta motivazione per una risoluzione del contratto, per un licenziamento, per giusta causa, senza corrispondere l'ultimo anno di contratto. Non credo che Sarri sia ingenuo da commettere un errore del genere, ecco. Evidente che deve per forza.
7: Paolo.
11: No, ma insomma c'è poco da aggiungere.
7: Però
11: sulla
7: sai,
11: di questo...
7: la cosa che un po' mi ha fatto pensare, ho detto, ma comunque la Lazio non deve chiedere niente, cioè il derby ok, ma la Lazio da questo campionato non deve chiedere niente, non ha voluto chiedere niente nella partita contro l'Inter, insomma, per come se l'è giocata, figuriamoci da questa, cioè doveva essere più la Roma a essere più arrabbiata perché si sta giocando comunque il quarto posto, o no?
11: Sì, ma questo sicuramente, in più mettiamoci un fatto, ora la giornata di ieri è stata una giornata anche fresca a Roma, ok? Adesso sono le 11:15, splende un bel sole, io sono in giro per Roma, fa caldo ragazzi, cioè giocare al 20 di maggio, una partita così importante, a mezzogiorno, insomma non soltanto quella, perché poi ovviamente c'è tutta la concomitanza delle partite legate per la Champions League, e ci si gioca tra i 60 e i 70 milioni di euro a club, cioè questa è la cosa che lascia pensare, perché onestamente una giornata come questa poteva essere gestita dalle 18 in poi, alle 20:30, non penso minimamente allo slittamento a lunedì, perché per me il calcio lunedì proprio siamo fuori dal seminato, soprattutto in un'ottica di una giornata come questa, però insomma fa caldo. Onestamente adesso sta cominciando a fare caldo e giocarsi una giornata come questa di una domenica soleggiata a mezzogiorno, secondo me è una follia.
7: Pensate a Cagliari pure, perché Cagliari
11: è appunto
7: caldo.
11: Cioè una cosa come questa andava assolutamente calcolata, pensata. Poi ti ripeto, sicuramente la Roma tra le due è quella che da questo punto di vista probabilmente l'avrà fatto, non ufficialmente, ma l'avrà fatto, avrà perorato in tutte le maniere possibili e immaginabili quella che è la sua posizione. Però ripeto, a fronte del fatto che io ho visto una squadra con l'Inter totalmente scarica, che ha quasi una sorta di incubo.
7: Ecco, io volevo arrivare proprio a questo, a che Lazio avete visto con l'Inter?
11: Io l'ho vista completamente scarica, Susanna. Ho visto una squadra che probabilmente è stata penalizzata da doppio impegno con l'Inter, cioè la partita di campionato ha dato la consapevolezza, la certezza che l'Inter è più forte. Quindi rigiocarla dopo pochi giorni, però se poi dopo una squadra come l'Inter regali due gol e la metti in condizione di fare quel tipo di partita, in più mi continuano a risuonare dentro le orecchie le parole di Zaccagni in sede di presentazione di Coppa Italia, cioè quando a un certo punto dice, al di là della battuta sul dito, dice il mister, ci dice spesso che abbiamo attraversato il deserto senza acqua nell'arco di questa stagione. Cioè è una frase, è un'idea che ti fa capire quello che probabilmente, anzi sicuramente, è stato respirato e vissuto all'interno dello spogliatoio in una stagione che porterà i tifosi a non entrare al derby, in una polemica aperta che conosciamo e che onestamente faccio fatica a trovare un punto di svolta, perché secondo me si andrà avanti così chissà fino a quando. Il prossimo anno, lo dico, farà di necessità virtù, quello che avrà probabilmente attrezzerà la squadra. se vai a vedere il computo delle squadre che ci sono già oggi, l'Atalanta e il Como sono due certezze, e mettisi dentro le solite, qui si prospetta per la Lazio un range tra il settimo e il decimo posto. Mm-hmm. Onestamente anche qui bisognerebbe farsi delle domande.
7: Gaetano, facciamoci queste domande.
9: E un'altra cosa, come al solito il dottor Cericola ha fotografato la situazione benissimo, che è proprio quello il lago di tutte, cioè andare a giocare col caldo si decidono i destini, ma non è uno che ci sente, dice il caldo è che l'equatore, ok, però quando ci sono partite di un certo spessore che decidono in palio cose importanti, è solo la Roma, Lazio poco, ma in altri campi, in altre zone, in altre squadre, questo sì. No, ma io voglio spostare l'ottica su un'altra sfumatura della vicenda. Sappiamo tutti che molto probabilmente, quasi certamente, i tifosi della Lazio non entreranno, comunque stazioneranno su Ponte Milvio e saranno un numero cospicuo, molto cospicuo. Poi ci sarà, quindi a Ponte Milvio questo, i tifosi della Roma che andranno allo stadio a vedere la partita, il Foro Italico e via discorrendo. Come situazione d'ordine pubblico, cioè questo mi pare tanto una polveriera, a me risulta che ci sia gran tensione, gran preoccupazione nell'ambito dell'organizzazione delle forze dell'ordine e dell'ordine pubblico, proprio perché insomma ci sono due o tre situazioni che sì, possono essere gestite ma con qualche rischio di troppo, quindi alla fine tutto sto casotto per non fare il derby la sera che non si può fare, però succedono cose particolari, quelli che non entrano allo stadio, ammassi di persone, chi va a vedere il tennis, il Presidente della Repubblica lì vicino e scorrendo, cioè è una situazione anche, ripeto, una polverina, quindi mi auguro che do il mio grande augurio e buon lavoro e affetto enorme alle forze dell'ordine, perché alla fine in tutte queste tarantelle noi parliamo di calcio,
7: 1500 agenti
9: di divertimento e cose, questi vanno a lavorare, no, non dico a rischiare la vita, comunque anche quello per lavori, però vanno a lavorare con tutte queste rotture di cose, cioè poteva essere un pomeriggio tranquillo, sereno, con meno stress, e invece si sono create una serie di inneschi, volendone evitare altri, e si sono comunque creati inneschi che sono abbastanza pericolosi e vanno gestiti con grande attenzione. Io auguro davvero di cuore buon lavoro alle forze dell'ordine, perché alla fine quando finisce la giostra si levano i caschi, si levano lo scudo, si levano la tuta, la divisa, e sono ragazzi come noi, ragazzi come i nostri figli, cugini, parenti, amici, e sono persone normalissime, tornano a casa, abbracciano i loro figli bellissimi e chi si è visto si è visto. Quindi ci si desse la regola da tutti, passiamo sta giornata, facciamo i responsi del calcio, vediamo quello del tennis e poi per il futuro siamo un po' più attenti, anche perché comunque nel mondo del calcio bisognerebbe fare un po' piazza pulita tra Lega e Federcalcio.
8: Comunque volevo dire una cosa, io ho cominciato a seguire gli internazionali quasi 50 anni fa, ho fatto l'ufficio stampa del Foro Italico per 2 anni, 77-78, poi li ho seguiti come giornalista per Italia 1 e così via. Cioè, questo problema del calcio c'è sempre stato, non è mai stato un dramma, voglio dire, c'è sempre stata la convivenza fra il calcio e il tennis, quelle domeniche in cui si sapeva che c'era la finale, che c'era la partita di calcio e così via. Questo problema è uscito negli ultimi anni perché evidentemente le situazioni sono cambiate, le condizioni sono cambiate, probabilmente si sono radicalizzate anche certe situazioni, però onestamente che lo Stato non riesca a gestire una situazione come questa, con una partita che si gioca a mezzogiorno e una che si gioca alle 5, mi sembra abbastanza ridicolo.
7: Ma Daniele,
12: il problema è che c'è il derby, Daniele.
7: È la stessa cosa. Il calcio con il tennis va bene, il derby con il tennis, infatti, c'è stato
12: Roma-Milan, se non ricordo male. Però cioè, la concomitanza del derby ovviamente.
8: No, ma infatti la premessa era quella, che il derby non va giocato durante gli internazionali, questo lo do per scontato, è evidente.
7: Però Daniele dice non è che si può fermare il calcio, ci sarebbe stato un Lazio-Pisa e andava bene. Questo credo di capire, no Daniele?
8: Ma sì, ci sono state comunque partite abbastanza importanti, mi ricordo cioè, in passato quando c'era le finali del torneo e ci giocava anche a calcio, cioè, senza nessun problema. Il problema è il derby, è ovvio che il problema è il derby. E questo si poteva evitare molto facilmente, insomma, onestamente.
9: Derby, Daniele, sì. Ma infatti chi eccepisce una cosa dice, invece di mettere il derby mettevi un Roma-Lecce, un Lazio, che ne so, Cremonese, risolvevi tutto. È il derby che devi stare attento a non mettere quando fai il calendario in quei giorni.
8: Quello di dilettanti allo sbaraglio.
9: Esattamente. E noi non sappiamo neanche il nome dell'artefice di questa stupidaggine.
8: No, lo sappiamo, Gaetano, lo sappiamo. Gaetano, lo sappiamo. Lo sappiamo benissimo il nome. Vuoi che te lo dica?
7: Vai.
9: Dimmi, vai. Chi so che lì è fatto il calendario? Io voglio sapere. Non lo so, ti giuro.
8: Allora, è stato identificato in Andrea Buzzi, che è stato in passato prima a stampa dell'Inter, poi team manager dell'Inter, e da qualche anno lavora in Lega ed è responsabile dei calendari.
7: Andrea Buzzi. Come team manager andava meglio, diciamo.
8: Non lo so. Comunque, questo pasticcio pare che sia attribuibile a lui, insomma, ecco.
9: Ho capito.
7: E infatti, proprio Gabriele dall'altra parte del vetro mi diceva: io l'altro anno sono andato a vedere Roma-Milan e non è successo nulla, è andato tutto bene. Probabilmente è proprio il derby che non doveva, e non è che ci voleva tanto a evitare un derby
11: poi,
7: in questa giornata.
11: Poi nelle ultime dove devi necessariamente mettere la concomitanza, cioè ci sono dei paletti tali che in determinate occasioni ovviamente meritano maggiore attenzione. Questo è fuori di dubbio, ma insomma gli internazionali lo sappiamo, sono sempre quelle due settimane lì.
7: E Daniele, chi andrà in Champions? Roma-Milan?
8: Ma guarda,
7: Milan
8: allora...
7: gioca col Genoa, c'è stato ieri tutta una tiritera sulle domande a De Rossi, insomma, se la sarebbe giunta, io le trovo molto ridicole queste cose ancora. No, guarda. Ridi, c'è ricola.
11: Sì, vabbè, ma dai, ci sta, no? La speranza che l'allenatore del Genoa giochi, ma quello è normale, fa il suo, è un professionista, che ti aspetti? Siamo noi che certa volta andiamo a cercare alcune situazioni che sarebbe insomma il caso di dare per scontato.
8: Guarda, Daniele. Allora, io credo che la squadra più in difficoltà sia il Milan, perché ha fatto 7 punti nelle ultime 8 partite e questo testimonia di una crisi evidente. Però è anche vero che il Milan è padrone del proprio destino, perché se fa 6 punti va sicuramente in Champions. La Roma, se fa 6 punti, deve sperare che le altre inciampino. E a questo punto può sperare addirittura che inciampi la Juventus, perché la Juventus ha un calendario teoricamente non semplicissimo, visto che è l'ultima giornata al Torino, che sappiamo è un derby, e credo che il Torino, nell'anno in cui festeggia i 50 anni dallo scudetto, non abbia nessuna intenzione di dire alla Juve: prego, accomodati. Quindi da questo punto di vista la Roma ha delle speranze, però è anche vero che se gli altri fanno 6 punti, la Roma, siccome è messa peggio di tutti nei confronti diretti, la Roma non fa certo.
7: Intanto deve fargli anche la Roma i punti.
8: Esatto, è ovvio.
7: Perché la Roma c'ha il derby e poi va a Verona.
9: Due senza perde tempo, deve vincere tutte e due e sperare.
8: Vince due, sperare che non ciampi. Questo qualcuno può essere o la Juve o il Milan.
9: Esatto.
7: E invece nella zona retrocessione che ne pensate?
9: Cremonese.
7: Tu l'hai sempre detto.
8: Cremonese retrocede, si salva.
7: No, secondo Gaetano la Cremonese si salva, giusto Gaetano?
9: Non ho capito.
7: Cioè, secondo te la Cremonese si salva o retrocede?
9: No, secondo me scende la Cremonese.
7: Ah, scende la Cremonese, ok. E Lecce si salva.
8: Attenzione, c'è una vicenda interessante di cui si sono occupati i giornali in questi giorni. C'è un giocatore dell'Udinese che è in prestito alla Cremonese, si chiama Pereira.
11: Sì.
8: Se la Cremonese si salva, l'Udinese incassa 5 milioni di euro, perché è l'obbligo di riscatto. A questo punto all'Udinese conviene che si salvi la Cremonese o no?
7: Ah, è vero.
11: Però questi sono calcoli che facciamo solo noi, ragazzi.
8: Lo so, poi vediamo il campo.
7: Tu dici che però... i giocatori non li fanno sti calcoli, le società.
11: No, io dico che all'estero di queste cose se ne fregano, scusate il termine.
7: Si gioca,
11: noi andiamo a vedere... se Genoa si impegna, se De Rossi c'ha voglia, se la giornata è bella e grandine, piove, abbiamo sempre un ragionamento.
9: Siamo i re della dietrologia.
11: Sì, c'è sempre qualcosa. Cioè,
9: è bene, hai ragione. È bene.
11: Io credo che l'Udinese farà il suo, che Lecce farà il suo, che la Cremonese farà il suo, e poi tanti cari saluti. E nel mondo del calcio, soprattutto nello sport in generale,
12: di pronostici ribaltati ce ne sono stati in infinità, quando tutto sembrava scontato, poi dopo è venuto fuori esattamente l'opposto. Quindi io credo che quella più a rischio è Lecce, sinceramente. Però vedremo.
7: Invece il quarto posto a te non te l'ho chiesto, Paolo.
12: Ma io ti ripeto, credo che il Milan abbia la possibilità di fare quello che vuole e onestamente...
7: Però scusate, nelle ultime 5 partite il Milan ha fatto 4 punti, una vittoria, sì, un pareggio
12: tutto
7: e 3 sconfitte. Quindi
12: 7 punti nelle ultime 8 partite del Milan.
7: Male.
12: Però è altrettanto il vero che il Milan si gioca al destino. Cioè non dipende da nessuno, soltanto da loro. Possono fare quello che vogliono. E io onestamente che il Milan sbagli anche le ultime 2 faccio abbastanza fatica a crederlo. Però, ripeto, vedi, anche qui nel calcio c'è tutto il contrario di tutto. Io non credo che il Milan topperà le ultime 2, però poi staremo a vedere.
13: Guardate che nel Milan c'è una situazione esplosiva all'interno, perché dopo l'intervento di Cardinale insomma si è capito che potrebbero partire in molti, potrebbe partire Tare, potrebbe partire...
7: No, praticamente io ho sentito delle dichiarazioni ieri sera di Moggi proprio in risposta a quello che ha detto Cardinale, perché Cardinale ha parlato perché Moggi in una trasmissione televisiva aveva detto delle cose. Ieri sera ha ripreso Luciano Moggi le dichiarazioni di Cardinale, è andato giù pesante parlando proprio del contratto di Tare e della impossibilità che Tare ha nel muoversi e nel fare mercato. Praticamente
9: dove l'ha detto Moggi? Scusami, Susi, dove l'hai sentito?
7: A Network, un canale di Sciscione, Network.
9: Ho capito.
12: Però perdonatemi, potrei ipotizzare che Tare andasse al Milan e avesse l'operatività e la libertà di operazione che aveva la Lazio. Di che stiamo parlando?
7: No, ma sembra che qui non ne ha avuta, cioè zero.
12: Ma perdonami, Susanna, chi avrebbe detto di no al Milan? Penso nessuno, soprattutto un direttore.
9: Di andare via dalla Lazio.
7: Sì,
9: diciamo.
7: No, per carità.
12: Già stava a casa, non è che è andato via dalla Lazio, era già
9: esatto, bravo, già stava a casa.
12: Ti chiama il Milan, sei a casa, per quanto puoi rifiutare alcune piazze, so che lui alcune piazze le ha rifiutate, ma se ti chiama il Milan come fai a dire di no? Ma è impossibile dire no al Milan da direttore sportivo. Poi è chiaro che ti auguri che le cose vadano in una certa maniera, però devi mettere in preventivo che se vai al Milan, il Milan non ti dà quell'operatività dove tu magari a Formello, compatibilmente con il fatto che lo dito è impegnato in Senato, potessi avere la libertà di movimento. Tant'è che a Formello molto spesso qualcuno lo chiamava presidente. Quindi ci sono delle cose che nel Milan devi mettere in considerazione. Ci sta,
13: ma
12: ragazzi.
13: Poi c'è un fatto al Milan, è esplosa negli ultimi giorni la grana Ibrahimovic, pare che diventerà di nuovo il plenipotenziario della proprietà, e a quel punto lì, siccome con Allegri le cose non vanno affatto bene, è probabile che anche il tecnico se ne vada. Insomma, c'è una situazione abbastanza complicata. Il Milan è una squadra da rifondare, c'è da vendere un po' di giocatori, ormai chiaramente si è capito che Rafael Leao dovrà andare via, se trovano qualcuno che gli dà i soldi, perché non so che tipo di mercato possa fare un giocatore che ultimamente ha fallito su tutti i fronti. Quindi c'è parecchio da lavorare al Milan, ma c'è da risolvere parecchie grane anche.
7: Sì. A proposito, dopo mezzogiorno faremo un focus anche sul Milan. Allora, io vi ringrazio tutte e tre, oggi vi saluto a tutte e tre. Grazie Paolo.
9: Ciao.
7: Grazie Gaetano, grazie Daniele.
13: Grazie, ciao.
7: Allora, non sento più niente, quindi l'abbiamo salutati. Io vi voglio ricordare che nella parte finale della trasmissione noi faremo un giochino carino, perché presentiamo 2 libri dello stesso autore, di Dario Zaccariotto, che sono l'enigmista romanista e l'enigmista laziale. In precedenza abbiamo già fatto Milan e Inter, la prossima settimana faremo Napoli e ci giochiamo anche dei gadget messi a disposizione dalla Roma e dalla Lazio, quindi seguiteci fino alla fine perché faremo dei giochini. Noi ci fermiamo qui un attimo e torniamo fra 2 minuti.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Al Foro Italico vince la pioggia. Sospeso e poi ripreso l'incontro tra Casper Ruud e Luciano Darderi, vinto poi dal norvegese 6-1-6-1. È il primo finalista degli internazionali d'Italia. Funestato anche il match più atteso, la sfida tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, che si interrompe nel momento chiave. Sul punteggio di 4-2 in favore dell'azzurro nel terzo set, la pioggia si abbatte sul centrale impedendo al match di proseguire. Jannik parte forte e vince il primo set 6-2, salvo poi subire il ritorno del russo 5-7. Avanti di un break nel terzo parziale, l'altoatesino accusa un fastidio alla coscia, poi il diluvio e il rinvio. Tutto rimandato ad oggi. La sfida, pioggia permettendo, non prima delle 15. E oggi sarà anche la giornata della finale del singolare maschile, che vedrà opposte la numero 3 del mondo, Coco Gauff, KO lo scorso anno contro Paolini, e la due volte campionessa a Roma, l'ucraina Svitolina. Ad aprire il programma sul centrale sarà la semifinale del doppio maschile, che vedrà protagonisti Simone Bolelli e Andrea Vavassori contro Harrison e Scoop. Siamo al calcio, vigilia della 37esima giornata di Serie A, il calendario del penultimo atto del campionato dopo la battaglia a suon di carte bollate presso il TAR del Lazio tra Lega e Prefetto di Roma trova la sua quadra definitiva. Tutti i match si giocheranno domani, mezzogiorno di fuoco con 5 sfide in contemporanea. Non sarà solo il derby Roma-Lazio a catalizzare l'attenzione, in campo anche Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. La giornata proseguirà poi con altri 3 slot: alle 15 Inter-Verona, alle 18 Atalanta-Bologna, prima della chiusura serale con Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce, Udinese-Cremonese alle 20.45. La MotoGP Super Sabato a Barcellona con i piloti in pista per le FP2. Dalle 10.50 la caccia alla pole position con Bagnaia, Martin e Ogura tra i piloti che saranno impegnati in Q1 per provare a conquistare gli ultimi 2 passi per il Q2. Alle 15 la sprint race che assegnerà i primi punti del weekend. La pallavolo prosegue nel migliore dei modi l'avvicinamento alla Volley Nations League e agli europei di fine agosto per l'Italia femminile. Le ragazze di Velasco replicano il successo di giovedì e battono ancora la Francia per 3-0. Partita sempre in controllo e in sofferenza solo nel primo set. 26-24, 25-14, 25-18 i parziali. NBA non c'è storia in gara 6 tra San Antonio e Minnesota, perché gli Spurs, trascinati da uno strepitoso Castle e dal solito Wembanyama, si impongono fin dal primo quarto, dilagano e chiudono la serie sul 4-2, tornando alle finali della Western Conference, dove mancavano dal 2017 e dove ora affronteranno i Thunder, campioni in carica. Cleveland, imbattuta in casa in questi playoff, spreca invece la possibilità di chiudere la serie contro Detroit e crolla sotto i colpi di Cade Cunningham e Jaylen Duren, che con un ottimo secondo tempo passano sul campo dei Cavs e portano la serie a gara 7. Ciclismo, dopo l'arrivo in quota sul Blockhaus, il Giro d'Italia riparte dall'Abruzzo. Oggi ottava tappa a Chieti Fermo di 156 km, con un dislivello totale di 1900 metri. Ieri l'arrivo a Mamma Rosa con Giulio Ciccone, che ha chiuso al settimo posto. A vincere la tappa più lunga del giro è stato il danese Jonas Vingegaard. In maglia rosa c'è il portoghese Alfonso Eulalio. È tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio. La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
2: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
1: L'informazione calcistica di qualità ha il suo magazine online di riferimento, solo TMV Magazine, il mensile gratuito a cura della redazione di tuttomercatoweb.com. Approfondimento calcistico, editoriali, rubriche ed interviste esclusive. Se vuoi rimanere informato a costo zero, digita tmvmagazine.com.
3: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Eccoci rientrati. Allora, state mandando un sacco di messaggi sul video il caffè Gasperini, ve lo faccio rivedere dopo. È andato virale, non avevo dubbi. Allora, intanto vi ricordo il numero, visto che già lo state usando, il 331-8200-213. Potete scaricare la nostra app, che è TMV Radio, quella rosa e nera con le cuffiette, oppure vederci sul canale 403 del digitale terrestre in tutta Italia. Allora, io vado a presentare tutti gli ospiti, non so se ci sono adesso. Ok, i più importanti. Allora, iniziamo da loro. Lorenzo Beccarisi. Ciao Lorenzo.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Marco Campanella. Ciao Marco.
2: Buongiorno.
0: Allora, inizio da voi due, poi entreranno anche gli altri. Allora, derby della capitale. Prima ho raccontato una cosa carina, ecco, lo dico più a favore di Marco, perché insomma avrai letto, anche noi di tutto Mercato Web l'abbiamo messo, io mi sono fatta fare un video che a Roma è nato il caffè Gasperini per un'iniziativa del bar della Roma e Danesi Caffè. È andata virale in 2 secondi. Io ho chiesto al bar di mandarmi, non ci credevo, vi dico la verità. Gli ho detto: senti, metti una telecamera e fammi capire se chiedono sto caffè Gasperini. In realtà invece c'è stata proprio l'apoteosi. Come ci arriviamo, a parte il caffè, che non è che non dobbiamo prendere tanti perché a mezzogiorno siamo bene svegli, a questo derby? Lorenzo.
1: Dai. Ma la Lazio ci arriva forse con la necessità di prenderli un paio di caffè per recuperare da mercoledì, per recuperare da un punto di vista fisico e da un punto di vista mentale, perché la sconfitta in Coppa Italia sicuramente si è fatta sentire. Sarri ha concesso un giorno di riposo giovedì, si è tornato in campo di fatto solamente ieri e ci sono ancora dei punti interrogativi in vista della sfida di domani, da capire le condizioni di chi non era al 100% anche mercoledì, Mario Chila, Zaccagni. Su Chila non ci saranno particolari dubbi, giocherà. Zaccagni potrebbe non giocare dall'inizio, ci sono ancora dei dubbi, ce li portiamo praticamente fino al fischio, all'ufficialità delle formazioni di domani, però è una Lazio che ci arriva. Vediamo soprattutto dal punto di vista mentale come ci arriverà, perché comunque la badossa di mercoledì rischia di farsi sentire.
0: Sì. Io presento anche, e poi vado subito da Marco, presento anche Francesco Vitale. Ciao Francesco.
3: Buongiorno a te Susanna e ovviamente buongiorno anche a tutti coloro che ci stanno seguendo su TMV Radio. Io te lo dico in anticipo, devo chiedere scusa a Tomasello perché con i pronostici...
0: No, dopo te lo faccio incontrare, dopo te lo faccio incontrare. C'è anche il direttore Alessandro Cerreoni.
4: Buongiorno Susanna, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Però torno subito da Marco Campanella, perché abbiamo sentito Lorenzo che ci ha detto come ci arriva la Lazio. Lorenzo, poi vedremo, credo che ci arriva con Sarri in panchina. Ma la Roma invece come ci arriva, Marco?
2: Beh, restando in tema caffè, sicuramente alla Roma non ne serviranno più di tanti. La folle rimonta di Parma credo abbia dato la giusta carica ai giallorossi per gettare nuovamente il cuore oltre l'ostacolo, anche in una stracittadina che la vedrà sicuramente con l'obbligo di non fallire, perché la Roma, ricordiamoci, in questo derby ha tutto da perdere, già un pareggio complicherebbe la rimonta al quarto posto, e in più comunque avrà dalla sua uno stadio olimpico quasi interamente giallorosso, vista l'assenza del popolo laziale, e questo anche potrà essere un fattore. Sicuramente, come detto, è un derby, non si può sbagliare, il derby solitamente sono aperti a ogni tipo di risultato.
0: Sì. Ma scusate, lo chiedo ad Alessandro. Alessandro, essendo Roma-Lazio, quindi una trasferta per la Lazio, perché il tifo laziale non c'è?
4: Ma per far sentire forte la sua protesta, perché ha mantenuto questa linea e l'avevano già detto che anche al derby avrebbero fatto lo stesso. È sempre per far sì che questa protesta sia comunque abbia i clamori, no? Che merita, la risonanza che merita, perché anche per far comprendere che la tifoseria non molla, quindi o la società si mette in testa di fare il salto o probabilmente la prossima stagione vedremo non più di 2-3 mila abbonamenti.
0: Ma io non ho capito, cioè spiegatemelo Vitale, Lorenzo, il salto da dove? Da Ponte Milvio? Da dove te lo devono fare sto salto? Perché il salto di qualità, nel senso comprare, con quali soldi?
4: Susanna, ci sono tante possibilità, sponsorizzazioni, ingresso di partner finanziari. Cioè, non nessuno dice che l'udito deve vendere, assolutamente. Ma però si deve mettere in testa di far sì che possano entrare più soldi. Non certo. So come.
3: Susanna,
0: sì.
3: Posso intervenire a gamba tesa, perché poi con Ale cavalchiamo questa battaglia ormai praticamente da tutto quanto l'anno. Io sono un po' più cattivello, più incisivo e più diretto, nel senso che
0: non
3: poi...
0: ci prendiamo querelle, però
3: no, vai. Ci mancherebbe altro, no, sempre nei giusti termini, okay. Nei giusti modi e nelle tutte... quello che volevo dire io, perché poi alla base del calcio, ma come in tutte le cose nella vita, c'è il risultato. Quindi una proprietà longeva come quella di Claudio Lotito, 22 stagioni, che non sono 4, 5, 6 stagioni dove puoi dire siamo solo all'inizio, qui sono più di due decadi, quindi di conseguenza è normale che il tifoso abbia delle ambizioni all'altezza di quelli che sono i propri sogni. Perché al di là che non si faccia rischio d'impresa, e questo lo sappiamo da tanti anni che con Lotito è utopia, quello che dico io, il calcio è ciclico, cioè le proprietà longeve sono state generalmente sempre proprietà vincenti. Mi viene in mente ad esempio il Milan con Berlusconi. Con Lotito non è mai stato così, nel senso c'è stata anche qualche vittoria, tre Coppe Italie, poi le tre Supercoppe, però fondamentalmente il tifoso ha sempre avuto quella percezione che non ci fosse mai la lira per fare il milione, augurandosi sempre di più. Quindi quando questa situazione diventa tossica, si porta avanti da tanto tempo al punto tale da spingere non una minoranza ma un'intera tifoseria, non solo la curva,
0: però aspetta un attimo, Fra, perché siamo tanti, aspetta un attimo, perché ho capito il discorso, ma io non so, vabbè, aspetta, facciamo finire Alessandro, tu dicevi, perché io non lo so se siamo proprio tutti d'accordo con questo discorso del fatto di essere longevi, allora devi vincere, perché insomma fare il paragone Milan-Lazio, non lo so.
4: Susanna, ma sì, vincere, ma almeno competere, almeno far sognare i tifosi, almeno sognare l'arrivo anche di qualche giocatore importante, no? Con Francesco spesso ci confrontiamo un po' nel calcio degli anni 80, quando magari, o primi anni 90, quando magari vedevamo giocatori come Simeone finire in squadre come il Pisa, no? Oppure giocatori come Casagrande ad Ascoli di Costantino Rozzi, no? Cioè questo significa che anche una volta, quando non c'erano gli introiti televisivi, le piccole società, i piccoli club riuscivano a portare grandi campioni. Cioè oggi Lotito non riesce più a portare, tranne qualche svincolato di lusso come è stato con Close e con Pedro, ma non è mai riuscito a far segnare i tifosi anche da questo punto di vista, ecco. Poi ha trovato, diciamo, colpi di fortuna con Luis Alberto, Milinkovic ha preso a poco, lì è stata una genialata di Tare, bisogna riconoscerlo. Sì, Immobile preso praticamente quando tutti lo avevano messo lì nel dimenticatoio, no? È stato andato a prendere a Siviglia, quindi... E basta.
3: Anche Lorenzo, Barade, se vogliamo, però poi è successo quello che è successo.
4: Poi anche lì ha rovinato tutto, chiaramente mettendolo contro l'ambiente. Lorenzo, non dimentichiamo che è successo questo.
0: Tu che insomma vivi quotidianamente, sei d'accordo con questo discorso?
5: Allora, io ti posso aggiungere qualcosa, perché mercoledì, prima di entrare per la finale di Coppa Italia, ne ho approfittato, essendo stato lì dall'ora di pranzo per l'assemblea di Lega, al momento in cui è finita l'assemblea alle 17 sono andato a Ponte Milvio un paio d'ore per sentire un po' l'atmosfera. C'erano tantissimi tifosi della Lazio e ho parlato con alcuni di loro e hanno detto per me è l'ultima. Per me quella di oggi è l'ultima, finché poi non ci sarà un cambio, ma non è un cambio di investimenti o di atteggiamento, è un cambio di persona. Il tifoso della Lazio è stanco del modus operandi da un punto di vista organizzativo, sportivo e soprattutto comportamentale di Claudio Lotito. La presunzione che si è vista anche quest'anno, e te l'anticipo che si vedrà anche in estate, perché ci sarà un capo espiatorio che è Maurizio Sarri che verrà, che saluterà la Lazio salvo clamorose sorprese, e che al termine della stagione, quando poi verrà presentato il nuovo allenatore,
1: si dirà che è stato Sarri stesso a limitare una squadra che poteva fare molto meglio, te lo anticipo con un paio di mesi di vantaggio, conoscendo appunto la presunzione del presidente Lotito. Questo atteggiamento ha stancato gran parte del tifo laziale e non ci sarà domani il tifo al derby, e aspettiamo notizie durante le prossime settimane, perché io non escludo che anche il tifo organizzato mandi il segnale di non esserci anche la prossima stagione, ma ti posso dire, a prescindere dal segnale che può arrivare dal tifo organizzato, molti tifosi della Lazio, a prescindere da quello che deciderà il gruppo, diciamo così, a prescindere non entrerà più allo stadio, il che fa capire quanto questo momento sia tutto piuttosto saturo. Se poi entriamo nei numeri, la Lazio 7 anni che non vince un trofeo, due anni consecutivi senza Europa, nell'era Lotito era successo solamente nel biennio 2005-2007, dove comunque la Lazio aveva partecipato a un'edizione dell'Intertoto che non era una competizione europea importante, ma comunque era una competizione europea. Se escludiamo quel biennio, la Lazio addirittura dal 92, no, dal 91-92,
6: il 92-93 non andava in Europa. Eravamo stati penalizzati per quello che era successo a Calciopoli, perché poi fondamentalmente sul campo c'era una partita in Coppa UEFA.
1: Sì, all'atto pratico la Lazio è da 35 anni che almeno una volta ogni 2 anni va in Europa, non ci va più. La sensazione è che non è che sia stato un caso questa non qualificazione all'Europa. La Lazio quest'anno non si qualifica all'Europa perché non è una squadra da primi 7-8 posti, e quindi la prospettiva di una squadra che per 35 anni è stata in Europa di continuare a non essere una squadra europea, non vince un titolo da 7 anni, ha giocato una finale di Coppa Italia in cui si è sentita Davide contro Golia, sinceramente anche da un punto di vista sportivo la sensazione è che ormai siamo ai titoli di coda da un punto di vista progettuale. Vedremo se chi di dovere si renderà conto.
4: Ma sì, ma poi ecco, in questi 22 anni sentivo un collega che diceva è cresciuto solo Lotito in questi 22 anni, solo lui ha avuto il salto, ha fatto il salto di qualità, no? Da signor nessuno, da mister imprese di pulizia e di vigilanza, è diventato senatore della Repubblica grazie alla Lazio, diciamolo, perché altrimenti se non ci fosse stata la Lazio, Lotito oggi sarebbe veramente un personaggio sconosciuto anche forse ai suoi cugini, cioè Questo personaggio ha stufato, ma tra l'altro l'abbiamo visto anche un po' neanche prendere posizione, no? In vista diciamo dell'orario del derby, no? Cioè, mentre i Fredkin si sono schierati con i tifosi, giustamente perché auspicavano che la partita si giocasse alle 12, no? Anche per togliere un giorno e mezzo di vantaggio di riposo alla Lazio, ma no, perché ci stanno queste cose, giusto così, no? Lotito, avete mai sentito una presa di posizione della Lazio questi giorni? Assolutamente no, ma questo fa capire che all'Odito della Lazio non importa nulla se non per alterare, cavalcare i propri interessi. Assolutamente.
1: Ma ti aggiungo anche un dettaglio.
4: Me ne prendo la responsabilità di quello che dico.
1: Ti aggiungo anche un dettaglio. Mercoledì durante l'assemblea di Lega, dove il tema centrale di tutto è stato proprio l'orario del derby, l'Odito era impegnato perché in quel momento si stava lavorando sulla riforma fiscale proposta da Forza Italia, e la Lazio, con tutto il rispetto, in Lega ha mandato il responsabile l'area marketing, non vorrei sparare sulla Croce Rossa, però anche questo ti fa capire quanto, oltre al non interesse del per il tifo, perché comunque tanto i tifosi non entrano, quindi si gioca domenica, lunedì per la Lazio cambiava poco i tifosi, però anche la tua assenza in un momento così importante, poi la Lega non decide in base alla Roma o alla Lazio chi è presente, ma decide la Lega, e la Lega si è sposta in tutti i modi per evitare l'ennesima figuraccia dopo la stagione è stata disastrosa. Ricordo a tutti per esempio la questione Milan Como in Australia, organizzata dalla Lega, strillata ai 4:20 e poi si è giocata in infrasettimanale a San Siro, però a prescindere da questo, il fatto che nessuno fosse presente della Lazio, che con tutto il bene responsabile dell'area marketing non lo possiamo definire come un dirigente, ma capire anche proprio quanto interessi alla proprietà stessa la questione Lazio in questo momento.
0: Allora aspettate, devo fare, voi sapete tutto di tutti, di tutto, quindi non date la risposta giusta, devo fare due domande agli ascoltatori. una fronte Roma, una fronte Lazio, perché si giocano dei gadget. Allora vi chiedo, il primo calciatore laziale convocato in nazionale, potete dare la risposta al 331 82 00 213. Voi non sorridete perché so che sapete tutto. Poi stagio invece per la Roma, Marco, non dire nulla se sai. Stagione 2018-2019, nelle prime 26 partite allena Eusebio Di Francesco. Il suo secondo si chiama, ditemelo al 331 82 00 213, e non imbrogliate, non andate a cercare su internet, ma al limite nel libro L'enigmista laziale e L'enigmista romanista. Allora Marco, tu hai sentito tutti i problemi della Lazio, nella Roma invece si parla già di contratti, sembra che sia stato offerto un rinnovo a Dybala al ribasso. Dybala però non sia proprio perfettamente soddisfatto.
2: Sì, io la definirei una fumata grigia per quanto riguarda il rinnovo
0: però
2: di Dybala.
0: Però insomma diventerà bianca.
2: È già un passo avanti rispetto alla fumata nera di tutti questi mesi, perché è chiaro, la Roma nell'arco della stagione ha avuto anche altre questioni da risolvere, forse ancora più delicate, certo. E si è lasciata il tema rinnovi in queste settimane che verranno poi definite solo a fine stagione. Per quanto riguarda Dybala, la sua volontà è chiara da tempo, lui è pronto ad accettare anche un contratto al ribasso pur di restare alla Roma. Okay. È chiaro che però bisogna mettercisi a tavolino ed arrivare a un giusto equilibrio tra domanda e offerta, e la Roma a sua volta dovrà puntare a sistemare sia i conti sia l'impatto tecnico che Dybala avrà in una sua seconda avventura in giallorosso. Quindi
0: scusa Marco, ti faccio una domanda, ma Dybala è intenzionato a rimanere a Roma per amore verso la Roma o per mancanza di alternative?
2: No, le alternative ce le ha, il Boca Junior
0: 600.000 euro mi pare, più o meno.
2: Il Boca Junior è in contatto costante con lui, il Boca Junior
0: 600.000 euro mi pare, più o meno.
2: Boca Junior è in contatto costante con

0: alternativa valida, anche perché poi c'è comunque la questione familiare. La moglie lavora in Argentina, quindi insomma sono cose che si valutano anche queste. Poi comunque ci sono sempre offerte da un calcio minore, come ecco in Turchia qualcuno sarebbe interessato, in MLS anche qualcuno potrebbe farsi avanti, però è ovvio, sul piatto ci sono due possibilità: o la Roma alle condizioni della Roma, o se no il Boca Junior ha una cifra più bassa, però almeno rappresenta un calcio ancora, diciamo, di primo livello, perché Boca Junior comunque ti permette di giocare le competizioni continentali ad alti livelli nella tua patria. Quindi insomma sono queste le due soluzioni. Lui preferisce chiaramente restare alla Roma, e vediamo se si arriverà a un punto di incontro.
1: Allora, io vi premetto, lo dico sia a Marco che a Lorenzo, se vi va, perché noi domani non andremo in onda come sempre dalle 11 all'una, perché ovviamente si giocano tutte le partite contemporanea, quindi andremo in onda dalle 16 in poi, e quindi commenteremo anche il derby. Se vi va, ragazzi, io vi richiamo al risultato ottenuto.
0: Va bene,
1: lo dico a Lorenzo, per Lorenzo Beccarisi, grazie, e per Marco Campanella, grazie a tutte e due.
0: Grazie a voi, buon proseguimento
1: anche a voi, perché ce ne sta da dire. Poi domani è una giornata tra il derby e il tennis, e 1500 agenti operativi, insomma droni, cioè, domani Roma bloccata. Alessandro, che fai? Cioè, continui con noi oppure ti devi fermare?
2: Ma guarda, 10-15 minuti al massimo, dai.
1: Andiamo sul Milan anche. Vitale,
2: un pronostico derby ce lo chiedi?
1: Io sì, ve lo volevo chiedere, ma non so se eravate disposti. Vai.
2: Sì, disponibilissimo.
1: Vai.
2: 100% Roma vince, assolutamente. Non c'è partita proprio. Guarda, temo pure un'imbarcata.
1: Gioca Dybala, magari uno dei marcatori. Allora Francetto, lo devo chiedere pure a te, non puoi tirarti indietro.
3: No, ma sai che io non mi tiro mai indietro per quanto concerne i pronostici. Secondo me, come stavano dicendo già prima, la squadra che ha tutto da perderci, a mio giudizio, è la Roma, perché comunque questa partita, indipendentemente dalla stracittadina, un derby che è sempre importante, ha un peso specifico ben diverso, perché alla Roma servono 3 punti per provare a insidiare questa Champions League e prendersela.
1: Diciamo che la Roma, per fare la sua, deve vincerle tutte e due e sperare che il Milan non faccia il Milan, che insomma è probabile.
3: No, vabbè, ma il Milan rischia col Genoa a Marassi, partendo poi dal presupposto che loro, oltre a giocare in casa, avranno tutto il loro pubblico a favore. Quindi, secondo me, se l'atteggiamento della Lazio, perché poi, indipendentemente dalla scala di valori che c'era con l'Inter, quello che noi abbiamo contestato è stato soprattutto l'atteggiamento che è mancato proprio mordente. Se tu entri in campo nel derby con lo stesso atteggiamento, la partita, ha ragione Alessandro, prendi un'imbarcata. Quindi secondo me oggi il pronostico, anche se poi i derby sono strani e ci possono riservare sempre sorprese, è appannaggio della Roma. Io, se ti devo fare un pronostico, dico 2-0 per loro. E quindi io vedo la Roma favorita. E oltretutto stavo leggendo le formazioni, io spero che, ad esempio, che non venga riproposto Patrick a centrocampo, non capisco perché Sarri si ostini ad attuare questa scelta,
2: ma poi non ha nessun altro,
3: quella magari non sarà nelle condizioni migliori, ma alla fine è rientrato.
1: Sì.
2: Ma lo so, magari... Francesco, però Rovella l'hanno fatto rientrare di corsa, ma per fargli, più che altro perché ci teneva a giocare la finale di Coppa Italia. Ma Rovella, diciamo che lo rivedremo la prossima stagione, diciamo, in piena efficienza. Quindi, diciamo, se ha fatto giocare Patrick è per questo motivo qui, perché Cataldi non sta bene, Rovella idem, non è ancora, Rovella sta, penso che stia intorno al 20-30% della forma, quindi a questo punto Patrick dovrebbe anche addirittura rischiare di non giocare, perché non sta bene. Lo stesso Zaccagni pure.
1: Diciamo che è una partita che alla Lazio non cambia nulla, se non la morale del derby. Ma guardate,
3: Ale, la domanda che ti giro: ma mettere Pedro titolare eventualmente sarebbe un'idea così scellerata?
2: Ma Pedro, guarda, Pedro quest'anno sì, lo può mettere titolare, ma rispetto alla scorsa stagione, Pedro quest'anno non ha inciso quasi mai. Ecco, quindi metterlo dall'inizio, io me lo giocherei più per magari gli ultimi 15-20 minuti, sai, magari la sua freschezza, la sua

0: Certo, se non stai
1: necessario.
0: 3-0, sì, certo, ovviamente.
1: Capito? Cioè, sì, ci sta a mettere Pedro, però comunque lì chi metti, è una squadra comunque veramente in grosse difficoltà. Mancherà anche Romagnoli
0: Però bisogna
1: squalificato.
0: considerare anche la paura delle squadre che entrano in campo e devono vincere per forza. Perché la Roma per acciuffare il quarto posto deve vincere per forza. E
1: Lo
0: quindi
1: so.
0: è tutto vero quello che dite, non c'è il pubblico, però bisogna capire anche come entrerà la Roma in campo.
1: Ma guarda, paradossalmente per la Roma sarebbe stato più difficile giocare un Roma a Torino, per dire domani, che un Roma Lazio,
0: Vabbè,
1: assolutamente. Perché
0: sì.
1: la Lazio è stanca, svuotata dopo mercoledì
0: Mentalmente,
1: sera,
0: sì, e anche
1: mentalmente,
0: fisicamente.
1: fisicamente, ha giocatori che chiaramente stanno in grosse difficoltà fisiche, l'ambiente, la mancanza dei tifosi, cioè sono tutti fattori questi che vanno ad incidere. Cioè, io credo che negli ultimi 25 anni, 30 anni, ma forse addirittura dobbiamo risalire a molti decenni indietro. Non ho mai visto un derby che si avvicina con questo dislivello veramente notevole, ecco.
2: Ma forse la retrocessione, quella dell'85, dove eravamo già aritmeticamente in Serie
1: Ma
2: B,
1: eppure
2: forse quello.
1: quella fu una Lazio che fu capace addirittura di pareggiare, perché addirittura si giocò alla morte, ma lì però c'avevi giocatori comunque come D'Amico, come Giordano, Manfredonia, che
0: Era
1: comunque.
0: un'altra Lazio.
1: Sì, beh, certo, per loro il derby era il derby, effettivamente. Quindi pure su,
0: Allora,
1: ma questi
0: aspettatemi
1: quindi
0: un
1: importa.
0: attimo, tutte e due, fermi lì, 2 minuti e ritorno.
1: Sì.
0: Aspettatemi, non andate via.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Italiani morti alle Maldive, riprese all'alba le ricerche dei 4 sub ancora dispersi. L'unico corpo al momento recuperato è quello di Gianluca Benedetti. Intanto si indaga sui limiti di profondità e sulle deroghe. Il regolamento ufficiale che disciplina le immersioni turistiche negli atolli dell'arcipelago è fissato infatti a 30 metri, soglia valida per tutti e superabile solo con autorizzazioni speciali. La spedizione in cui sono morti 5 italiani intorno ai 50 metri potrebbe aver avuto finalità scientifiche, ma le autorità stanno verificando la presenza dei permessi necessari. In attesa di ulteriori accertamenti, le autorità delle Maldive hanno sospeso a tempo indeterminato la licenza operativa della nave Safari Duke of York.
3: Una neonata è morta dopo lo sbarco di un gruppo di migranti a Lampedusa. La bimba è stata trasferita al poliambulatorio, era già grave. I medici hanno dichiarato il decesso per ipotermia. Erano le 4:30 di notte quando una motovedetta della finanza soccorreva 55 persone del Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Mali, Nigeria e Sierra Leone, tra loro 7 donne e 6 minori.
4: Per la prima volta da quando la Procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco, l'unico indagato Andrea Sempio è tornato a parlare ai microfoni di Quarto Grado, ribadendo la sua innocenza. Non ho ammazzato io Chiara Poggi, ha detto parlando in esclusiva con la giornalista Martina Maltaiati.
3: Esteri, Stati Uniti ed Israele si starebbero preparando a riprendere gli attacchi contro l'Iran già dalla prossima settimana, magari dando un nuovo nome all'operazione. Lo scrive il New York Times, spiegando che tra le opzioni in esame ci sono attacchi più aggressivi contro obiettivi militari e infrastrutturali. È una missione ad alto rischio delle forze speciali per estrarre fisicamente l'uranio altamente arricchito iraniano dai tunnel bombardati a Isfahan.
4: Intanto il governo taiwanese ha ribadito la propria indipendenza in risposta alle parole del presidente statunitense Trump dopo la visita in Cina, ricordando che Taiwan è una nazione democratica, sovrana e indipendente, non subordinata alla Repubblica Popolare Cinese. Il Ministero degli Esteri ha aggiunto che la vendita di armi rientra negli impegni di sicurezza degli Stati Uniti nei confronti di Taiwan e che a questo proposito la politica di Washington rimane invariata.
3: Il calcio, giornata di scudetto domani per l'Inter. La partita contro il Verona prevista alle 15 sarà l'ultima sfida stagionale al Meaz. Per questo il match sarà sia prima che dopo l'occasione per festeggiare la vittoria del 21esimo titolo e quella della 10ª Coppa Italia vinta mercoledì scorso contro la Lazio. Prima della gara l'Inter ha previsto una versione speciale dell'Inter Live Show, 21 volte campioni d'Italia, che accompagnerà i tifosi al calcio d'inizio. Dopo la premiazione è prevista la sfilata dei calciatori con il pullman scoperto per le vie della città fino a Piazza Duomo.
4: Ed è tutto, a più tardi.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19:35.
7: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
6: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
7: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Eccoci, eccoci tornati in onda. Intanto vi ricordo 331 8200 213. Sono rimasti con me Francesco Vitale, giusto?
1: Ci sono, presente.
0: Vediamo Fabrizio Tomasello. Ciao Fabrizio.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Alessandro Cerreoni è ancora con noi.
3: Sì, ci sono.
0: E quando avremo anche un altro ospite me lo diranno dalla regia. Allora, spieghiamo ad Alessandro che c'è qui una querella tra, no, nessuno ha litigato, tra Vitale e Tomasello con i pronostici sul Milan.
2: No, in realtà la querella
0: io vi ho pensato.
2: Vitale e Milan, io non c'entro niente, lui fa i pronostici a favore del Milan e puntualmente finisce come finisce, quindi...
0: Però un po' colpa del Milan, è che non fa il Milan, cavolo.
1: Ma posso rispondergli perché così rompiamo subito il ghiaccio?
0: Vai Francesco.
1: Allora, io mi ero preso subito questa investitura di indovinare il pronostico nella precedente partita, ma francamente non c'era nulla che mi faceva presagire che i rossoneri potessero perdere in casa con l'Atalanta, perché è vero che il Milan stava in una situazione un po' particolare, ma anche gli orobici non vincevano da 5 partite, quindi era una situazione dove entrambe le squadre non stavano andando benissimo. Io poi, partendo poi dal presupposto che il Milan secondo me merita di andare in Champions League, poi sarà il campo a determinare se ci andrà o meno, perché poi non dobbiamo dimenticarci che nella prima parte di stagione non dico che aveva dato la sensazione che potesse vincere lo scudetto, quello io non ce l'ho avuta, però è anche vero che dopo la prima persa con la Cremonese ha inanellato 24 risultati utili consecutivi senza perdere, soprattutto vincendo tutti gli scontri diretti, che per me sono alla base di una squadra se vuole andare in Champions League. Quindi io probabilmente sia dovuto al fatto, cioè che comunque ho grande stima per Allegri, dovuto al fatto che comunque mi auguro che il Milan vada in Champions, ero positivo. E ti dico la verità, Susanna, poi tu ne sei buona testimone perché ci siamo anche scritti, ho detto: ora la prossima puntata che cosa dico io a Tomasello, perché mi dispiace per me, per il Milan e per lui.
2: Sì, signori, però stiamo focalizzando l'attenzione su un aspetto francamente poco rilevante, cioè quello del pronostico, ma anche quello della Champions, oserei dire. Oggi come oggi, la Champions è l'ultimo dei problemi del Milan. Qui c'è una società che si sta sbriciolando, letteralmente. Sta diventando un circo l'AC Milan e quello che sta succedendo a livello societario. Per cui, ribadisco, anche l'ipotesi Champions League sì o Champions League no, sì, cioè una piuma, sì, potrebbe cambiare l'esito, il corso degli eventi per i prossimi mesi, ma qui c'è un problema molto, ma molto più serio al Milan, che si chiama Gerry Cardinale, e poi se volete poi magari ne parliamo anche.
1: Vi posso fare una domanda a flash?
0: Aspettate, fatemi sentire, perché Alessandro aveva solo un po' di minuti. Alessandro, che ne pensi di questa situazione del Milan?
3: Francamente, guarda, sono particolarmente sorpreso, no? Cioè io all'inizio stagione ero stato uno di quelli che dava il Milan tra le favorite per lo scudetto.
0: Sì, pure io.
3: Il fatto anche di non giocare le coppe, Allegri, Modric, quindi comunque Modric è uno dei giocatori comunque di un certo livello, Leao, quindi pensavo che magari con Allegri Leao potesse esplodere. Quindi c'erano tutti i presupposti per una grande stagione. D'altronde poi fino ad un certo punto, fino alla partita proprio contro la Lazio, no? Il Milan era una delle protagoniste del campionato, poi ha perso quella partita con la Lazio, no? quella famosa partita del ritorno allo stadio dei tifosi, no? Che ha fatto tanto discutere. E poi da lì si è perso, non è stato più il Milan. Non so, come se avesse perso, smarrito tutte le certezze. E oggi vedere il Milan in questa condizione, addirittura a rischio di qualificarsi in Champions, sinceramente non me l'aspettavo. E penso che il Milan a questo punto credo che farà veramente fatica, perché domani a Genova sarà comunque una partita trappola per il Milan, non sarà una partita semplice. E non penso che il Milan riuscirà a vincere contro il Genova, quindi vedo la sua partecipazione in Champions veramente a rischio. Come dice Tomasello, è l'ultimo dei problemi, lì c'è una situazione societaria ingarbugliata, in fase chiaramente un po' così in decadimento, no? Quindi non si conoscono quelle che sono le prospettive, quello che è il futuro, quindi un po' tutto questo chiaramente ha contagiato anche il gruppo squadra, il gruppo, lo staff tecnico, chissà.
0: Alessandro, ci devi salutare o rimani con noi?
3: Ma guarda, ti devo salutare, Susanna.
0: Ok, allora ricordo, grazie. Io ricordo, ti leggiamo su GP Magazine, poi su Caffè Scorretto, e andate sui profili di Alessandro, perché lì vedete tutte le iniziative che anche la RAD. Domani tu ci sei in onda, Alessandro, con la trasmissione?
3: No, perché...
0: Perché te ne vai a vedere il derby?
3: No, perché la radio trasmetterà alle 12 proprio...
0: Il derby, certo.
3: La radio cronaca del derby.
0: Certo, certo, ovviamente. Insomma, cambiano tutti i palinsesti, sì, per questo derby.
3: È vero.
0: Ok. Grazie ad Alessandro Cerreoni, grazie direttore.
3: Ciao.
1: Ciao Ale.
0: Francesco, dicevi che ti ho interrotto?
1: No, ci mancherebbe, ero io che stavo prendendo parola. Se tu non mi hai assolutamente interrotto, allora... al di là di ciò, oggi stavo leggendo una notizia relativa al fatto, perché mi ricollega a quello che stava dicendo Fabrizio, in merito alla società Milan, perché si parlava, quantomeno si paventava, perché poi questi sono rumors, prendiamoli sempre col beneficio del dubbio, che ci potrebbe essere un ingresso di Flavio Briatore in società. Io leggevo questo. Poi ricordiamoci, lui all'interno della Formula 1 è stato un must con la Benetton, perché fu l'uomo che lanciò Michael Schumacher. Ma quando lui proiettò nel mondo del calcio, non è che la sua esperienza andò benissimo, perché al QPR fu un fallimento disastroso in championship inglese, e tra le altre cose io mi ricordo anche una famosa dichiarazione quando prese un disconosciuto colombiano, tal Angelo Balanta, dicendo: questo colpo sarà come Schumacher per la Formula 1 quando lo porterà alla Benetton. Quindi non proprio benissimo.
0: Fabrizio, come lo vedresti un... sempre ipoteticamente, no? Un'entrata di questo genere nella società?
4: Non lo vedo, perché non lo vedo. Al momento non riesco a vedere nulla che vada al di là del mio naso e di questa squallida e preoccupante, di questo squallido e preoccupante presente. Per quanto poi, voglio dire, comunque sia, si parlava di Briatore anche in ottica di una partecipazione con Galliani, che quindi rappresenterebbe la garanzia, e anche Giovanni Carnevale, l'AD del Sassuolo, quindi sarebbe una specie di cordata. Ma poi bisognerebbe vedere in che modo questo ingresso in società potrebbe essere consentito da un fenomeno di arroganza e presunzione come Gerry Cardinale. E ieri abbiamo assistito a questa ennesima intervista farsa sulla Gazzetta dello Sport. Interessante che praticamente la Gazzetta ha titolato nello stesso modo, con lo stesso titolo che aveva fatto nel 2024, quindi 2 anni fa, cambio il Milan, si è visto come dal 24 al 26 abbia cambiato il Milan in peggio. Questo signore è arrivato, ha preso il Milan nell'estate del 2022, con il Milan che aveva appena vinto lo scudetto, era una macchina che funzionava, che Maldini, Massara, Gazzidis avevano reso campione d'Italia. Ecco, lui è arrivato e nel breve volgere di... per il primo anno ha solo guardato. E infatti comunque sì, il Milan l'anno successivo è arrivato in semifinale di Champions, non esattamente una sciocchezzuola. Dopodiché ha cominciato a picconare tutto quello che poteva e ha distrutto tutto, tutto. Oggi il Milan... è quella baraonda che è, con guerre, una guerra tra bande, tra Furlani, Ibrahimovic, Allegri, Tare, cioè veramente stiamo diventando la barzelletta del calcio italiano. E questa è una cosa su cui Cardinale, che forse non se ne rende conto perché non si spreca nemmeno a venire a controllare di persona quello che sta succedendo, lui dall'alto del suo trespolo fa interviste mirate in cui continua a ripetere le stesse cose, facendo queste interviste con una serie di inesattezze e di corbellerie che ci vuole solo il coraggio ad accettarle. Ho investito tanto, ma cosa? Cioè, ha fatto un mercato oneroso quest'anno, peraltro completamente sbagliato, ma frutto solo delle eccezioni che ci sono state. Cioè, il Milan ha chiuso un mercato a saldo attivo, quindi continua a ripetere: io vinco, ho sempre vinto nella mia carriera. Ma cosa? Quali sono stati i tuoi successi sportivi? e queste solo per citarne un paio. Ecco, però il Milan è in mano a questo tipo di personaggi, arroganza e presunzione, lui senza avere nessun tipo di conoscenza del calcio italiano soprattutto, è arrivato qui con la presunzione di insegnarci come gestire un'azienda calcio, cancellando tutto quello che c'era, facendo tabula rasa di tutto quello che c'era e portando le sue idee. E si è visto dove hanno portato il Milan le sue idee.
0: Che poi, Francesco, tu che ami tanto no, la Marcord, cioè il Milan non aveva bisogno di stravolgimenti, cioè il Milan sapeva, cioè, dai tempi di Berlusconi, che il Milan sa come fare calcio. Forse se, sì, se Maldini non fosse andato via, no? Ma non lo so.
1: Scelte. Ma guarda, su questo io chiedo anche l'ausilio di Fabrizio, cioè perché poi fondamentalmente il motivo per il quale Maldini è stato allontanato, perché poi cioè, ci sono varie correnti di pensiero e molti parlano del famoso acquisto di De Ketelaere che è stato sbagliato, però poi Maldini al Milan ha fatto anche tante cose positive, perché poi, come stava dicendo lui, il Milan torna al titolo anche per le intuizioni di Maldini. Mi viene in mente Teo Hernandez, che divenne un perno fondamentale di quella squadra e andò direttamente Paolo Maldini in prima persona a trattarlo. Secondo me poi all'interno, quando si crea una nuova società, c'è sempre voglia di fare tabula rasa con quello che era il passato o il recente passato. Ma questo poi, perché bisogna essere onesti, lo fece anche Silvio Berlusconi, chiudendo le porte ad esempio a Gianni Rivera, che era stato un'icona del Milan. Però questo tu puoi permetterti di farlo se ti chiami Berlusconi, se hai veramente tanti soldi, se hai più intuizioni degli altri e se i tuoi investimenti e le tue idee sono giuste. Il Milan poi ha avuto sempre, grosso modo, una storia vincente, perché poi prima di Berlusconi, vabbè, ci furono gli anni con Farina, quando gli anni purtroppo dei due anni in Serie B, però al di là di quello è sempre stata una storia importante quella del Milan. Poi l'ultimo periodo comunque dell'era Berlusconi non andò benissimo, infatti Berlusconi stesso si era reso conto che questo era un calcio non più sostenibile. Però al di là di tutto, io capisco la rabbia e comunque le ambizioni dei tifosi del Milan, perché io adesso dirò magari la cosa più banale del mondo: io sono cresciuto da bambino, essendo nato nell'86, cresciuto negli anni 90, che il Milan era la squadra più forte del mondo, per prestigio era in quel periodo storico anche più importante del Real Madrid. Quindi da ritrovarti ad essere la squadra più importante al mondo, ad essere la squadra che nemmeno conta più di tanto in Italia, io capisco che è un salto brutto, e ormai questa storia va avanti da troppo tempo per quella che è la storia del Milan, perché poi fondamentalmente tutte le formazioni di un certo rango, anche la stessa Inter, il Barcellona e il Real Madrid, sono rimaste sempre a certi livelli. Forse l'unica insieme al Milan che è decaduta, magari non dal punto di vista economico, il Manchester United, perché noi nel nostro immaginario abbiamo sempre la testa nell'immaginare il Milan e lo United le migliori squadre d'Europa. Ormai invece ci stiamo rendendo conto che le nuove generazioni questo Milan non lo stanno più vivendo.
0: Fabrizio.
4: Fabrizio, che ci vogliamo raccontare?
0: Che il Milan le deve vincere tutte e due, Genoa-Milan e Milan-Cagliari, giusto?
4: Sì, il Milan le deve vincere tutte e due.
0: Perché
4: ma
0: poi, considerando che la Roma ha un derby che insomma non è tanto difficile, e poi...
4: Sì, ma il Milan alla Roma non deve proprio guardare, non gliene frega niente della Roma, e fa bene a non guardare la Roma, a non guardare il Como, non guardare la Juve. Il Milan può tranquillamente arrivare in Champions da solo e per conto proprio. Se vogliamo tornare alle questioni di campo, ti dirò anche un'altra cosa.
0: Vai.
4: Se la scorsa settimana ero oggettivamente preoccupato, e l'ho anche detto a più riprese, la scorsa settimana precedente ancora di più, perché quello che vedevo era un Milan completamente svuotato, la partita contro l'Atalanta ci ha restituito un'ipotesi di vecchio Milan. Perché nell'ultima mezz'ora il Milan è tornato a essere quello che ci aveva fatto vedere nella prima parte di campionato. Nell'ultima mezz'ora contro l'Atalanta, mentre la curva si svuotava e il pubblico lasciava il Milan da solo, c'è stato questo rigurgito di orgoglio rossonero, e il Milan in mezz'ora ha rischiato quasi di ribaltare la partita con l'Atalanta. Ecco, quest'ultima mezz'ora in realtà non ha cambiato nulla a livello di classifica, ma ha restituito un filo di speranza. Questa squadra non è sulle gambe come si pensava, ha solamente dei problemi di testa, di convinzione, di autostima, di tutta una serie di cose che secondo me Allegri ancora può dare a questa squadra. Certo, poi ci sono i limiti offensivi, se il Milan è costretto a fare affidamento su un Kunku, che è stato un ectoplasma per tutto l'anno, è evidente che i problemi ci sono. Però ribadisco, è una squadra che può tranquillamente fare il suo, cioè vincere a Genova e battere il Cagliari in casa, senza pensare a quello che succederà nel derby di Roma. E serve solo ritrovare un po' di compattezza, tutto quello che manca fuori al Milan, quindi difficile anche per questo, e poi quel pizzico di cattiveria che nelle ultime settimane è mancato totalmente e che invece nell'ultima mezz'ora con l'Atalanta si è vista. Ecco, se dovesse riuscire Allegri a ricreare questa atmosfera, il Milan può tornare in Champions, ma ribadisco, il problema sarebbe comunque sia grosso, enorme, anche con la Champions conquistata.
0: Ecco, perché infatti dice allora, stamattina io parlavo con un tifoso romanista, per fare un'analogia, no? E diceva, no vabbè, però per me il campionato è finito, io preferisco che la Roma vada in Europa che in Champions, preferisco fare una bella figura in Europa che non andare in Champions poi essere eliminato, e comunque servono dei soldi, dovrà partire qualcuno. Il Milan questo discorso se lo fa i tifosi, non il Milan.
4: Il Milan in Champions vuole entrare a tutti i costi, ma per incassare i soldi che arriveranno alla Champions, quella che sarà la figura poi è un aspetto totalmente rilevante. Poi in realtà, una volta entrati in Champions, possono succedere tante cose, le sorprese sono all'ordine del giorno, l'abbiamo visto anche quest'anno con tante squadre che erano squadre parvenue, che sono arrivate avanti, sono andate avanti, hanno conquistato risultati importanti. Quindi il problema non sarà quello che succederà nella prossima Champions, il problema per il Milan, almeno per la società, è entrare in Champions per avere determinati soldi, dopodiché poi si vede come costruire la squadra. Ma il problema è che mancherà una guida tecnica, perché la mia sensazione è che Allegri in ogni caso se ne andrà. Mancherà una direzione tecnica, perché pare sicuramente se ne andrà e quindi sì. Comunque ricominciamo di nuovo da capo per l'ennesima volta, per l'ennesimo anno.
0: Fabrizio, Francesco.
1: Allora, attorno, mi ero un attimo distratto perché stavo vedendo i miei canali social e gli aggiornamenti. Comunque sia, torno su quello che stava dicendo Fabrizio, no, la domanda che gli rivolgo è cosa gli fa presagire che Allegri possa andare via anche con l'eventuale qualificazione in Champions League. Ma poi tralasciando questo, io sono d'accordo con lui che poi il Milan non deve stare troppo a guardare i risultati degli altri, perché poi quello là lo farà eventualmente se ci dovesse essere una clamorosa debacle a Marassi. Però io credo che il Milan deve essere concentrato su se stesso e pensare a questa come la partita chiave, perché poi non dico che con il Cagliari magari già salvo in casa sarà facile, ma praticamente domani a partire da domani alle 12 praticamente ci sarà la cartina di tornasole per quella che sarà la definitiva stagione del Milan e il definitivo piazzamento, perché poi non bisogna troppo nascondersi. Qualora il Milan dovesse vincere a Marassi, ha il 70%, perché poi un 30% lo voglio ancora lasciare, ha il 70% di possibilità di andare in Champions. Per il resto, su quanto detto da lui, sono d'accordo su un Kunku, perché comunque da un giocatore del genere costato tutti quei soldi, soprattutto con delle skill importanti, non tanto in Inghilterra dove aveva patito un infortunio molto grave, ma per quanto fatto a Lipsia ad alti livelli, ci si aspettava di più. Però va anche detto che poi secondo me la vera mancanza del Milan è stato il fatto che non ha trovato, ma ormai da troppi anni, eccezione fatta per Giroud che gli portò uno scudetto, un numero 9 all'altezza della situazione che gli potesse garantire determinati gol, perché Santiago Jimenez è stato un investimento fallimentare, non è stato minimamente il giocatore visto al Feyenoord anche nelle partite europee, sia in Champions che in Europa League. E anche Fulkrug, ma questo ce lo potevamo aspettare, magari qualche partita l'ha anche giocata bene, ma fondamentalmente non è quel giocatore che ti risolve le partite, che può essere il numero 9 del Milan, può essere un ottimo panchinaro ma nulla di più. E secondo me è stata anche questa la mancanza del Milan in questa stagione, ma nonostante ciò, alla fine, tranne poi l'ultimo periodo dove comunque è stato altalenante rischiando di perdere la Champions, nonostante ciò Allegri è stato vivo, cioè, per 24 partite senza perdere.
0: Fabrizio, chi può essere l'alternativa ad Allegri?
4: Non ne ho la più pallida idea, la mia paura è che non ce l'abbiano nemmeno su a casa Milan, ai vertici di Red Bird. Rispondendo a quella, la domanda di prima, che cosa mi fa pensare che Allegri non sarà il prossimo allenatore del Milan, me lo fa pensare tutto quello che sto vedendo. Cioè, è tollerabile che un allenatore, guardando un dirigente esterno quale Ibrahimovic, chiamare i propri giocatori chiedendogli di non fare quello che gli dice l'allenatore di fare, continui a fare il suo lavoro? No, non è pensabile, no. Nessun allenatore lo accetterebbe.
1: Però magari il paradosso è che potrebbe essere allontanato Ibrahimovic, come è normale che sia.
4: Ma Ibrahimovic è dipendente, non è dipendente, perché in realtà
0: è un consulente
4: anche
0: del
4: quote,
0: presidente, quindi se fa una
4: quote,
0: cosa fa.
4: Lui ha anche delle quote di Redbird,
0: quindi è improbabile. Quindi è improbabile, dici.
4: Punto.
0: Vabbè, l'unica bellezza della giornata di domani.
4: Che poi voglio dire, i passi indietro di Ibrahimovic sono simpatici, sono surreali, sono divertenti. Lui, fino a quando il Milan faceva 42 punti nel giro d'andata, non si è visto e non si è sentito, sparito, muto. Quando è che esce fuori? Quando il Milan comincia a perdere i colpi, cioè sembra quasi che non aspettasse altro. E allora diciamocelo, se il Milan deve avere in società dei personaggi che aspettano che le cose vadano male per poter dire, vedete, cioè, io avevo ragione, allora basta, chiudiamo tutto e dedichiamoci al baseball o all'hockey su ghiaccio, che sono magari sport che Gerry Cardinale conosce meglio.
0: Ah, sì. Ragazzi, intanto vi dico che qua, da queste parti, sta avvenendo giù il diluvio universale. Allora, intanto io voglio rifare, perché noi tra un po' ci giochiamo il derby, ma io me lo gioco con gli ascoltatori, faccio due domande, voi, se sapete, in silenzio, non date le risposte. La prima, fronte Lazio, è il primo calciatore laziale convocato in nazionale. Invece sul fronte Roma vi chiedo, stagione 2018-2019, nelle prime 26 partite, allenatore Eusebio Di Francesco, il suo secondo come si chiama? Scrivetecelo al 331-8200-213 senza imbrogliare, senza ricorrere a Google, all'intelligenza artificiale, ragazzi, con la vostra memoria o al massimo con i libri di cui dopo parliamo. Intanto voglio rendervi partecipi di una cosa che è virale, perché lo stiamo dicendo da stamattina, adesso con l'aiuto di Gabriele dall'altra parte ve lo faccio anche rivedere. Perché cosa è successo? Domani c'è il derby. La cosa che mi piace di più è che rivedrò tutte le partite in contemporanea, no? Il derby a Roma, zona Cesaroni, Claudia Mendola, romanista, così, il bar della Roma, che è lì da quelle parti, si inventa insieme a Caffè Danesi la prima macchinetta del caffè a nome Gasperini. Allora io cosa ho fatto? Ho detto, non è possibile, ma a Roma siamo pure così, ci sarà qualcuno che chiede un caffè Gasperini? Io sono andata e gli ho detto, senti, mi metti il telefono lì, voglio capire in una giornata media se qualcuno ti chiede il caffè Gasperini. Guardate cosa è successo, ve lo faccio vedere.
5: Ciao Marco, mi fai un Gasperini?
6: Buongiorno Marco, un buon Gasperini, grazie.
5: Marco, buongiorno. Come stai? Desidero un buon Gasperini, grazie.
7: Buongiorno Marco, un Gasperini per favore.
5: Buongiorno Marco, mi fai un Gasperini per piacere?
8: Buongiorno Marco, mi potresti fare un Gasperini per piacere?
9: Buongiorno Marco, mi fai un Gasperini?
10: Buongiorno Marco, un buon Gasperini, grazie.
5: Buongiorno Marco, un Gasperini. Buongiorno Marco, mi fai un Gasperini per piacere?
9: Oh, che mi fai un Gasperini?
0: Allora, a me questa ultima, che sembrava molto fiorentina, mi piaceva molto. Fabrizio, Francesco, voi siete di Roma, queste cose possono succedere solo a Roma?
4: Già, sì, bello.
0: No, perché
4: bello.
0: Poi è andato virale, io cioè, nel video poi ho messo anche i giornali che sono usciti con la notizia, insomma, un piano marketing perfetto quello della Danesi.
4: Sì, decisamente.
0: A Milano non potrebbe succedere un Allegri.
4: Ma guarda, Susanna, ieri avevo twittato una considerazione proprio su questo aspetto legato a Gasperini. Cioè, da Roma è arrivato un segnale importante. Nel momento in cui è scoppiata una furiosa lotta interna, la proprietà ha preso posizione, ha mandato via Ranieri, ha consolidato la posizione di Gasperini e la Roma ha ricominciato a volare.
0: Sì.
4: Sarebbe stato molto importante
0: farlo anche
4: un atteggiamento del
0: certo.
4: genere anche
0: a
4: da
0: Milano.
4: Parte del Milan. E invece che cosa è successo? Gasperini, che Cardinale ha fatto la sua solita intervista cambio il Milan con i risultati che abbiamo visto, ma va bene.
0: Sì. Allora ragazzi, noi domani pomeriggio siamo qui, quindi magari ti richiamo, vediamo come, non vi chiedo i pronostici stavolta.
1: No, io me la prendo la responsabilità se Fabrizio è d'accordo.
0: Non so se
4: io vi saluto prima, ecco. Così non lo so.
1: Ok. Poi eventualmente.
0: C'è pure la scaramanzia. Bene. Ciao Fabrizio,
4: grazie,
0: a domani.
4: Un abbraccio.
0: Francesco, ma un Gasperini, guarda che è una bella cosa mediatica.
1: Sì, vabbè, ma poi cioè, in quest'ultimo periodo, cioè, da questo punto di vista. Cioè, sono cose che sono comunque all'ordine del giorno, cioè fare marketing sì. anche su queste cose.
0: Certo.
1: Soprattutto poi in un'epoca social che abbiamo tanto discusso, cioè da questo punto di vista poi penso che siamo tutti unanimi che è tutto figlio di questi tempi, però io volevo fare il pronostico.
0: Vai!
1: Allora, guarda, io ti dico che secondo me il Milan a Marassi vincerà per 1-0 con grande difficoltà, ma alla fine riesce a spangarla in un modo o nell'altro, e avrà il match point nella partita interna con il Cagliari per poter decretare il suo ritorno in Champions League.
0: Allora facciamo una cosa, io stasera taglio questo pezzo e al limite domani vi richiamo e lo facciamo sentire a Tommasello.
1: Allora mi prendo anche una responsabilità, dico anche il marcatore, Rafa Leao.
0: Grande. Dai, così vi faccio ricongiungere.
1: No, lui è scappato prima del tempo.
0: Senti,
1: io però,
0: ma tu, certo, perché lui è scaramantico. Senti, ma tu le risposte alle domande che ho dato le sai, ovviamente.
1: Sì, però chiaramente non è che le possa dire.
0: No, li lasciamo ai nostri ascoltatori, sono loro che devono vincere. Non avevo dubbi.
1: Ma poi, no, guarda, ti racconto un aneddoto legato a questo. Cioè, ci sono due aneddoti particolari a due quiz dove ho partecipato. Perché poi
0: lo so, posso te l'ho detto a te, perché tu sei il re dei quiz.
1: No, ci sono praticamente. Un giorno stavo facendo un quiz dove partecipavano una quarantina di persone all'interno di un locale. Io sono andato dal moderatore per dirgli che la domanda era sbagliata perché nelle opzioni era una domanda relativa alle squadre dove avesse giocato Paolo Rossi, in quale di queste non ha giocato, c'era scritto. Il problema è che aveva giocato con tutte e quattro, quindi hanno dovuto annullare la domanda tutti quanti a ridere. E poi sono arrivati a un certo punto che vedevano che partecipavo, che stracciavo tutti e mi hanno detto vieni a presentare con noi perché non è più possibile.
0: Certo, sì, no, ma io la sapevo, me la ricordavo questa cosa, è andata anche, cioè se chi vuole vedere, credo che sui tuoi social ci sia ancora dei video, no? Perché io li ho visti
1: dei
0: montaggi.
1: Allora, i video ci sono sui quiz praticamente che ho fatto, cioè nelle varie trasmissioni e quant'altro, però questo non era una trasmissione, era un torneo dal vivo che stava
0: ecco, bellissimo.
1: Quindi no. Non ci stanno immagini.
0: Certo, allora io confondo con quelle che ho visto dei quiz che hai fatto su a Milano, mi sembra.
1: Sì,
0: hai partecipato,
1: sì,
0: che hai vinto.
1: Sì.
0: Ok, facciamo una cosa, Francesco. Vediamo come va domani e poi ci aggiorniamo a domani pomeriggio.
1: Ma io indipendentemente da come andrà non abbandono la nave, quindi in ogni caso ci sono.
0: Ok, perfetto. Grazie a Francesco Vitale. Grazie Francesco.
1: Un abbraccio a te Susanna.
0: Un abbraccio. Noi ci fermiamo perché poi torniamo con l'enigmista Roma, l'enigmista Lazio.
11: TV Radio. Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Al Foro Italico vince la pioggia. Sospeso e poi ripreso l'incontro tra Casper Ruud e Luciano Darderi, vinto poi dal norvegese 6-1-6-1. È il primo finalista degli internazionali d'Italia. Non è stato anche il match più atteso, la sfida tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, che si interrompe nel momento chiave. Sul punteggio di 4-2 in favore dell'azzurro nel terzo set, la pioggia si abbatte sul centrale, impedendo al match di proseguire. Jannik parte forte e vince il primo set 6-2, salvo poi subire il ritorno del russo 5-7. Avanti di un break nel terzo parziale, l'altoatesino accusa un fastidio alla coscia, poi il diluvio e il rinvio. Tutto rimandato ad oggi. La sfida, pioggia permettendo, non prima delle 15. E oggi sarà anche la giornata della finale del singolare maschile, che vedrà opposte la numero 3 del mondo, Coco Gauff, KO lo scorso anno contro Paolini, e la 2 volte campionessa a Roma, l'ucraina Svitolina. Ad aprire il programma sul centrale sarà la semifinale del doppio maschile, che vedrà protagonisti Simone Bolelli e Andrea Vavassori contro Harrison e Skupski. Siamo al calcio, vigilia della 37esima giornata di Serie A, il calendario del penultimo atto del campionato dopo la battaglia a suon di carte bollate presso il TAR del Lazio tra Lega e Prefetto di Roma, trova la sua quadra definitiva. Tutti i match si giocheranno domani. Mezzogiorno di fuoco con 5 sfide in contemporanea. Non sarà solo il derby Roma-Lazio a catalizzare l'attenzione. In campo anche Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. La giornata proseguirà poi con altri 3 slot. Alle 15 Inter-Verona, alle 18 Atalanta-Bologna. Prima della chiusura serale con Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce, Udinese-Cremonese alle 20.45. La MotoGP Super Sabato a Barcellona con i piloti in pista per le FP2. Dalle 10.50 la caccia alla pole position con Bagnaia, Martini e Ogura tra i piloti che saranno impegnati in Q1 per provare a conquistare gli ultimi 2 passi per il Q2. Alle 15 la sprint race che assegnerà i primi punti del weekend. La pallavolo prosegue nel migliore dei modi l'avvicinamento alla Volley Nations League e agli europei di fine agosto per l'Italia femminile. Le ragazze di Velasco replicano il successo di giovedì e battono ancora la Francia per 3-0. Partita sempre in controllo, in sofferenza solo nel primo set. 26-24, 25-14, 25-18 i parziali. NBA non c'è storia in gara 6 tra San Antonio e Minnesota, perché gli Spurs, trascinati da uno strepitoso Castle e dal solito Wembanyama, si impongono fin dal primo quarto, dilagano e chiudono la serie sul 4-2, tornando alle finali della Western Conference, dove mancavano dal 2017 e dove ora affronteranno i Thunder, campioni in carica. Cleveland, imbattuta in casa in questi playoff, spreca invece la possibilità di chiudere la serie contro Detroit e crolla sotto i colpi di Cade Cunningham e Jaylen Duren, che con un ottimo secondo tempo passano sul campo dei Cavs e portano la serie a gara 7. Ciclismo, dopo l'arrivo in quota sul Blockhaus, il Giro d'Italia riparte dall'Abruzzo. Oggi 8ª tappa a Chieti Fermo di 156 km, con un dislivello totale di 1900 metri. Ieri l'arrivo a Mamma Rosa con Giulio Ciccone, che ha chiuso al 7° posto. A vincere la tappa più lunga del giro è stato il danese Jonas Vingegaard. In maglia rosa c'è il portoghese Alfonso Eulalio. È tutto, a più tardi.
12: Siete all'ascolto di TMV Radio.
13: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
14: L'informazione calcistica di qualità ha il suo magazine online di riferimento. Solo TMV Magazine, il mensile gratuito a cura della redazione di tuttomercatoweb.com. Approfondimento calcistico, editoriali, rubriche ed interviste esclusive. Se vuoi rimanere informato a costo zero, digita tmvmagazine.com.
15: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
13: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bentornati su TMV Radio, questa è Guelfi e Ghibellini. E anzi, prima di annunciare i nostri ospiti, ma insomma è da stamattina che vi sto dicendo che andremo in questa parte di trasmissione, nella rubrica curata da Alessandra Broglia con Allenamenti Letterari, a continuare a parlare del derby. Vi ho fatto due domande, dopo andiamo a capire chi è che ha indovinato, ma intanto io vi ricordo che Guelfi e Ghibellini domani in via del tutto eccezionale, ma non so a questo punto se anche la prossima settimana, andremo in onda dalle 16 alle 18, proprio perché ci sono a mezzogiorno tutte le partite in contemporanea e quindi andremo dopo, sarà anche più divertente, insomma andremo in onda a risultati ottenuti. Poi volevo dire, volevo anche rispondere a chi mi ha scritto: ma perché ieri hanno presentato il libro di Fernando Orsi al Pigneto, al locale della Quadrifoglio Immobiliare, ma tu non c'eri? Ragazzi, io non c'ero perché avevo una cosa più importante da fare, era una presentazione del libro organizzata all'ultimo momento con Orsi e con Gabriele, spero per Francesco Crocè della Quadrifoglio Immobiliare che sia andato tutto bene, che abbiano ottenuto un grande successo, ma io non c'ero perché avevo un impegno più importante. Ecco, niente detrologie come è stato fatto da qualcuno che forse era meglio che stava zitto. E allora invece noi torniamo nella nostra Allenamenti Letterari e presento Alessandra Broglia. Ciao Alessandra!
1: Ciao Susanna, un caro saluto a te e a tutti i radio e telespettatori. Posso fare un commento per questa tua mancanza?
0: No.
1: Magari ieri?
0: No.
1: Evidentemente la tua presenza si sente quando non c'è. Dai, non lo dico per piaggeria, vuol dire com'è che Susanna non c'era? Ecco, dai, in maniera così affettuosa da parte di tanti che se ne sono accorti.
0: Sì, no, ma infatti da chi se n'è accorto sono stata molto affettuosa. E invece noi abbiamo un ospite che abbiamo già avuto, ma io l'ho rivoluto qui con noi perché domani è una giornata particolare. Io è da stamattina che sto facendo il tormentone, enigmista laziale, enigmista romanista, e ho fatto due domande. La prima domanda, perché me le ha suggerite proprio lui, l'autore, Dario Zaccariotto. Ciao Dario.
2: Ciao Susanna, ciao Alessandra.
1: Ciao Dario.
0: Allora, le rifacciamo le due domande, Dario? Voi intanto potete rispondere al 331-8200213. La prima, versante Lazio, era più o meno, suona così, presa dal libro di Dario. Sì. Il primo calciatore laziale convocato in nazionale. Non vi do le opzioni perché sennò è facile, no. Ma dovete rispondere.
2: Esatto.
0: Quella sulla Roma invece la vuoi dire tu?
2: Nella stagione 2018-2019... Nelle prime 26 partite allena Eusebio Di Francesco. E fin qua tutto facile. Il suo secondo come si chiama?
0: Ecco, se lo sapete ce lo dovete scrivere al 331-8200213 e vincete dei gadget di una squadra o dell'altra per chi vince. E intanto Alessandra, veniamo invece, ecco, lo vediamo anche in televisione, vediamo speculare i due libri.
2: Par condicio.
0: Sì, stavolta par condicio, sì, non poteva essere
1: mi sembra giusto perché poi, ecco, io voglio dire anche, aggiungere un'altra cosa. Dario, tu sei padovano e mi ha colpito ulteriormente, questo ti fa onore a maggior ragione, perché in un clima come quello che si vive a Roma, in queste giornate, come la storia proprio del calcio ci insegna, tirare fuori queste due pubblicazioni da uno scrittore come te, appunto uno specialista come te dell'enigmistica, che non è romano, ti fa ulteriormente onore. Ecco, ci tenevo
2: grazie,
1: a dirlo.
2: Grazie.
0: Bravo,
2: grazie.
0: Bravo, ma soprattutto sì. Vogliamo dire una cosa, Dario. Adesso noi ci stiamo scherzando, ridendo, perché è capitato proprio... Anzi, fermiamo Dario, la prossima settimana andiamo su quello del Napoli, perché non finisce qua, noi abbiamo parlato Milan-Inter,
1: infatti.
0: Lazio-Roma, magari la prossima settimana facciamo Napoli, però adesso noi no, lo tiriamo fuori in concomitanza del derby, ma questi sono libri da portarvi sotto l'ombrellone, perché pure con gli amici è divertentissimo, perché non tutti, non sempre è scontato che il tifoso romanista o il tifoso laziale sappiano tutto. Io ieri sera ho provato, anche adesso con Gabriele dall'altra parte, che lui è un tifoso romanista, gli ho fatto la domanda, mi ha detto boh, non me lo ricordo, dice quella stagione l'ho voluta cancellare, quindi non mi ricordo.
2: Poi, ovviamente... un modo per far affiorare cose del passato, alcuni ricordi sono indelebili nel tempo, per cui ovviamente sono piacevoli, altri magari calcisticamente parlando meno, però appunto nei tanti anni di storia della squadra sono passati tanti personaggi, alcuni meritevoli anche di raccontare, appunto sì, che gli esempi come sportivi siano per le nuove generazioni, per i ragazzi, non solo i campioni che vincono tanti soldi, che non vincono, che diciamo incassano tanti soldi, ma proprio come maestri di vita, ecco. Per esempio un calciatore, non dico divisivo, però che ha sempre fatto parlare molto di lui, è stato Di Canio. Ecco, nella curiosità che abbiamo voluto parlare di Di Canio, abbiamo messo in evidenza la volta in cui ha fermato l'azione mentre stava andando a far gol, perché c'era il giocatore a terra e non gli sembrava giusto approfittarne così, insomma, un gesto di fair play come raramente si vede nei campi da calcio.
0: Sì, hai detto bene, certo. Come raramente si vede. Alessandra, ci fai una sorta di riassunto di quello che troviamo dentro questi libri?
1: Dunque, il classico cruciverba, i cruciverba che veramente sanno stuzzicare, non lo dico proprio per retorica, ma il classico cruciverba che può appunto stuzzicare la memoria di tutti noi, un po' di tutte le generazioni, anche per rinfrescare tra bisnonni, chiunque siamo, che e farci ritornare veramente al passato o al presente, e quindi anche stuzzicare i più piccoli. Poi i rebus, perché sono riusciti veramente, questo è un grande complimento anche ai disegnatori, ma io non voglio, scusatemi, non voglio passare per ingenua, perché oggi magari anche la grafica e l'elettronica e tutto quello che concerne, mettiamoci pure l'intelligenza artificiale, ci può aiutare, però veramente sono stati creati anche come disegni con grande maestria, un ulteriore complimento. Poi i crucipuzzle, le domande anche con le magliette che contraddistinguono i numeri del passato, ecco, con tutte le risposte multiple, c'è veramente tanto. E soprattutto, come dicevi tu Susanna, e l'ho detto in più occasioni, quando ci si avvicina all'estate si può stare sotto l'ombrellone, ma è da conservare,
0: sì,
1: perché
0: veramente.
1: Si può sempre ritirare fuori.
0: Sì, sì. Beh, se pensiamo, Dario, che quest'anno, 2025-2026, se parliamo di televisione, il tormentone, il programma che è andato meglio di tutti è quello di Gerry Scotti, che sono dei quiz,
2: sì.
0: Che ha fatto sospendere addirittura Striscia la Notizia per l'ascolto. Io ho delle nipoti dai 9 ai 20 anni che stanno lì incollate e questo evidentemente piace, questo modo di leggere.
2: Ecco, speriamo,
0: no?
2: Di avere appunto anche nel nostro piccolo dato un contributo proprio a stuzzicare la curiosità delle persone.
0: Ma anche la memoria serve ai più piccoli,
2: sì,
0: ma anche
2: sì,
0: ai
2: esatto.
0: Più grandi.
2: Certo,
0: conoscere, certo, per esempio, io ecco, ho la mia nipote, 10 anni, lo facevamo insieme. È un modo per far ragionare i vostri figli, perché se li mettete sul telefonino e scrollano, allora lì poi l'attenzione viene sempre meno e lì poi si creano problemi. Invece con queste cose, che siano quelle di Dario ma che sia l'enigmista normale, insomma, aiutate anche la memoria e la visualizzazione delle parole anche sui vostri figli.
2: Ecco, sì, abbiamo nel libro della Roma abbiamo dato spazio, diciamo, ai grandi campioni, ovviamente, anche ad alcuni umili gregari, a gente che magari ha fatto cose importanti e che non è stata sufficientemente ricordata. Per esempio c'è un cruciverba su Francesco Carpenetti, lui ha giocato contro Pelé, l'ha fermato, Pelé gli ha fatto i complimenti, quindi stiamo parlando di persone che magari hanno giocato in anni passati, per cui le generazioni ultime possono non conoscerlo, oppure solo di nome, eppure ai suoi tempi appunto è stato comunque un personaggio importante per la Roma e per il calcio italiano in genere, ecco. Visto che domani c'è il derby, vorrei proprio chiudere con non so appunto se dopo mi chiederai qualcos'altro, però appunto l'immagine che vorrei riportare è proprio nella partita Fiorentina-Inter c'erano in campo Cataldi e Bove, ed è stato grazie a Cataldi che da sempre, diciamo, a parte quella parentesi, è un simbolo di lazialità, e dall'altra Bove che invece si è formato nella Roma, è stato grazie all'intervento di Cataldi che adesso Bove continua a esserci e a giocare. Ecco, vorrei che appunto lasciare questa come immagine, proprio al di là dello sport e di tutto, Cataldi e Bove che si danno la vita, ecco. Questo
0: bella, bellissima immagine. Allora, siccome siamo in chiusura, io leggo, sì. Ci sono state due risposte, dai, non so come avete fatto, avete indovinato, perché da una parte c'è Marco che dice Francesco Tomei, credo sia la risposta giusta, no Dario?
2: Esatto.
0: E dall'altro invece una donna, Sara, che dice Fulvio Bernardini, credo che anche qui sia la risposta giusta, bravi, sì, non diciamo so se avete... Sì. Se avete truffato con l'intelligenza artificiale, ma comunque avete vinto, bravi tutti e due.
2: Sì, diciamo qua in questa seconda era facile cadere nella trappola Silvio Piola, eppure è stata brava Sara, i nostri complimenti.
0: Allora, ricordiamo che il libro è edito da Ultra, giusto?
2: Esatto.
0: Salutiamo pure Federico, che è anche il mio editore.
1: E Angelo,
0: sì. Esatto. L'editoria va supportata.
2: Sono al Salone di Torino.
0: Immaginavo, sì. Ho un sacco di amici che sono lì, fortunatamente.
2: Io stesso, anche se mi sono trovato un posto appartato, in mezzo a un parcheggio dove la gente esce a fumare proprio per uscire.
0: E allora salutaci lì e non ti teniamo oltre. Grazie Dario, e se vuoi... Ci sentiamo la prossima settimana per il Napoli.
2: Senz'altro, una promessa.
0: La prossima settimana, quella dopo, insomma, ci organizziamo. Benissimo. Organizziamo con Alessandra. Grazie Dario.
1: Ciao a voi. Ciao.
0: Alessandra, siamo giunti alla conclusione, però ricordiamolo, io questo lo vorrei rimandare anche domani, vediamo cosa succede, Vediamo cosa succede nel derby capitolino domani a mezzogiorno, poi che insomma bloccherà tutta Roma, perché tra gli internazionali e il derby, insomma, ci sarà un po' di panico in giro per Roma.
1: Sì, poi domani è anche previsto bel tempo, quindi
0: meno male, almeno quello, perché qui oggi diluvia tutto. Quindi insomma il bel tempo ci fa sempre piacere. Grazie, certo. Ad Alessandra Broglia, che è la curatrice di questa trasmissione.
1: Saluto a tutti i radio e telespettatori.
0: Grazie Alessandra. L'appuntamento con Allenamenti Letterari è per la prossima settimana. Noi ci salutiamo qui, vi facciamo buone partite a tutte, buon derby per chi è di Roma, ma più in generale, insomma, siamo curiosi di vedere chi entrerà in Champions League e chi si salva dalla zona retrocessione. Quindi domani almeno io sarò attaccata alla televisione da mezzogiorno in poi, e poi ci vedremo qui dalle 16 alle 18. Grazie a tutti.
3: TMV Radio ha presentato Guelfi e Ghibellini.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Italiani morti alle Maldive, riprese all'alba le ricerche dei 4 sub ancora dispersi. L'unico corpo al momento recuperato è quello di Gianluca Benedetti. Intanto si indaga sui limiti di profondità e sulle deroghe. Il regolamento ufficiale che disciplina le immersioni turistiche negli atolli dell'arcipelago è fissato.

0: La bimba è stata trasferita al poliambulatorio e raggio grave. I medici hanno dichiarato il decesso per ipotermia. Erano le 4:30 di notte quando una motovedetta della finanza soccorreva 55 persone del Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Mali, Nigeria e Sierra Leone, tra loro 7 donne e 6 minori.
1: Per la prima volta da quando la procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco, l'unico indagato Andrea Sempio è tornato a parlare ai microfoni di Quarto Grado, ribadendo la sua innocenza. Non ho ammazzato io Chiara Poggi, ha detto parlando in esclusiva con la giornalista Martina Maltagliati.
0: Esteri, Stati Uniti ed Israele si starebbero preparando a riprendere gli attacchi contro l'Iran già dalla prossima settimana, magari dando un nuovo nome all'operazione. Lo scrive il New York Times, spiegando che tra le opzioni in esame ci sono attacchi più aggressivi contro obiettivi militari e infrastrutturali. È una missione ad alto rischio delle forze speciali per estrarre fisicamente l'uranio altamente arricchito iraniano dai tunnel bombardati a Isfahan.
1: Intanto il governo taiwanese ha ribadito la propria indipendenza in risposta alle parole del presidente statunitense Trump dopo la visita in Cina, ricordando che Taiwan è una nazione democratica, sovrana e indipendente, non subordinata alla Repubblica Popolare Cinese. Il Ministero degli Esteri ha aggiunto che la vendita di armi rientra negli impegni di sicurezza degli Stati Uniti nei confronti di Taiwan e che a questo proposito la politica di Washington rimane invariata.
0: Il calcio, giornata di scudetto domani per l'Inter. La partita contro il Verona prevista alle 15 sarà l'ultima sfida stagionale al Meaz. Per questo il match sarà sia prima che dopo l'occasione per festeggiare la vittoria del 21esimo titolo e quella della 10ª Coppa Italia vinta mercoledì scorso contro la Lazio. Prima della gara l'Inter ha previsto una versione speciale dell'Inter Live Show, 21 volte campioni d'Italia, che accompagnerà i tifosi al calcio d'inizio. Dopo la premiazione è prevista la sfilata dei calciatori con il pullman scoperto per le vie della città fino a Piazza Duomo.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11:30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
3: Se hai perso qualcosa della settimana di calcio, hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19:35.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
2: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Dunque, Stefano, ben ritrovato come sempre.
2: Grazie, ciao Marco, ciao a tutti.
1: Andiamo a riprendere Daniele Garbo e Massimo Bonanni. Ben trovati.
3: Eccoci.
2: Ciao Daniele,
3: ciao Massimo. Ragazzi.
1: Quindi in questo pomeriggio con noi. Allora, facciamo una cosa. Io prima ho accennato il tema Vlahovic, ci sono arrivati altri messaggi, dicono ad esempio che il giocatore potrebbero essere offerti 3 milioni più bonus, può rimanere. Io 3 milioni mi sembra insomma un po' una proposta, no? Come dibattene, è possibile, no? Che addirittura così, io credo che si debba trovare un equilibrio praticamente per farlo stare, Stefano.

0: E poi penso che alla fine, secondo me, convenga a tutte e due, sia la Juve che al giocatore in questo momento. Poi
1: ma bisogna vedere se ci sono altre offerte vantaggiose per lui, per chi gli cura gli interessi in Premier. Da qualche altra parte, insomma, secondo me è un giocatore che fino a 4 anni fa, insomma, si parlava di lui, di Haaland, in Europa. Io me lo ricordo. Poi dopo le cose sono cambiate. Però sì, era tra il 2002 e il 2000, no? Cioè, c'ha 27 anni, credo a gennaio. Quindi è stato, mi ricordo, quando è esploso con la Fiorentina, da allora a mezza Europa, o no?
0: Sì, sì, sì, sì, c'è stato un momento, vabbè, quello è stato il momento magico.
1: Il momento magico, del però, insomma, tra i 2000 in giro per Europa c'erano lui, cioè voglio dire, sì, sì, erano pochi, eh. Poi dopo c'è avuto questa parabola, che poi tra parabola, dopo Lautaro Martinez è quello che ha segnato più di tutti, poi scopri che nella Juventus chi ha fatto più assist di tutti, più gol di tutti è stato Vlahovic. Cioè, sì, tra sì, gol e assist, ne ha fatti 40.
0: Spalletti, poi dopo sentiremo Spalletti. No. Allora facciamo una cosa, facciamo anche un passo indietro perché poi ci avviciniamo, siamo anche diciamo in zona Coppa Italia perché mercoledì c'è questa finale, sabato si è giocato Lazio-Inter, una superiorità schiacciante dell'Inter in questa partita.
1: Di campionato tu dici?
0: Di campionato, sì,
1: schiacciante,
0: sì,
1: l'ho visto primo tempo che ha giocato, poi ho visto 20 minuti di grande Lazio. Quindi secondo me, se vuoi la mia,
0: sì, sì,
1: io
0: certo,
1: fossi l'Inter farei molta attenzione perché ha dei giocatori della Lazio per caratteristiche che se gioca diciamo così un pochino non deve sbagliare niente, ha detto bene Sarri, la premessa è che l'Inter è più forte della Lazio, su certo, questo non ci più, però le caratteristiche dei giocatori della Lazio possono mettere in difficoltà l'Inter e nel secondo tempo io ho visto 3-4 palle gol, Isaksen ha avuto 3-4 palle gol in 20 minuti, quindi attenzione in questa partita persa nettamente 3-0, voglio dire, sì, l'hai persa, l'Inter ha dimostrato di essere più forte e sarà più forte anche mercoledì, non è che cambiano tante le cose, però la Lazio ha capito secondo me come far male a questa squadra.
0: Tu dici che ha preso le misure, diciamo così, ha preso qualche indicazione.
1: Ma
0: da
1: la Lazio
0: partita,
1: quando si distende e va incontro è pericolosissima, è fortissima. Poi tu mi dirai, cioè, ci sono 90 minuti da giocare, c'è la testa, c'è la concentrazione, devi stare sul pezzo, qualcosa gli manca là perché altrimenti non avrebbe fatto questa stagione. Però io dall'inizio dell'anno dico alti e bassi per la Lazio quest'anno, avevo detto, ti ricordi?
0: Sì.
1: E però attenzione perché la Lazio se sta in giornata non la batti. Non la batti. Quindi deve trovare una giornata importante e credo che l'Inter possa far fatica a batterla. Però la Lazio deve stare in giornata, ecco, in stato di quasi grazia.
0: Deve andare tutto quasi alla perfezione.
1: Non tutto, però deve fare una grande, una buona. Se fa un'ottima partita non la batti.
0: Massimo Bonanni.
2: Allora, che la Lazio debba fare una partita quasi perfetta, se non perfetta, per vincere è fuori discussione. Sicuramente la partita di sabato è una partita che la prenderanno ovviamente come punto di riferimento, guarderanno tutto quello che è successo, le cose positive, le cose negative, anche perché il modo di giocare di questa Inter, anche se gli interpreti saranno magari diversi, ma è quello. Quindi tu come squadra sai perfettamente l'Inter come gioca, hai la fortuna di rigiocare dopo poco tempo da questa partita, quindi sono convinto che tutto sia servito. Ad oggi ti dico che lo spero che la Lazio possa fare una gran partita e possa vincere. Sinceramente vedo l'Inter in vantaggio su tanti aspetti,
0: certo.
2: Però è una finale, è una partita secca, nel calcio tutto può succedere, spero insomma che la Lazio possa uscirne, che seppur non dovesse vincere ma possa uscirne a testa alta, perché comunque si merita, dopo un percorso così in Coppa si merita di fare una gran bella figura in finale. Poi se si vince bene, se non ci vince niente.
0: Daniele, ti chiedono dopo la partita di sabato quanta percentuale daresti alla Lazio in finale di Coppa Italia contro l'Inter.
3: Allora, innanzitutto credo sarà una Lazio completamente diversa, nel senso che mi sembra di aver letto che cambierà mezza squadra Sarri, quindi parliamo ovviamente di un'altra squadra. E se fosse su due partite darei strafavorita l'Inter al 95%. Una partita secca può succedere di tutto, perché sappiamo nella storia delle finali, anche delle finali di Champions, che ci sono state a volte delle sorprese clamorose. Ricordo una per tutte, quando il Chelsea di Matteo batté il City, credo, non mi ricordo chi, insomma, vinse una finale di Champions League in cui non era assolutamente favorita, eppure la vinse. Sì. Anche il City perse una finale in cui era strafavorita e invece la perse. Quindi in una partita secca può succedere di tutto, per cui se la Lazio gioca la partita, non dico perfetta, ma quasi, può anche succedere che batta l'Inter, che è sicuramente più forte della Lazio, ma ripeto, in una partita sola può succedere di tutto.
0: Sì, sì, questo è verissimo, insomma, poi è pieno di esempi, no, Stefano, da questo punto di vista, di partite che sembravano segnate sulla carta, poi sì, il campo alla fine... Però ecco,
1: ma guarda,
0: sono d'accordo con voi quando dite che serve una partita perfetta
1: da Sarri, da dopo la sconfitta in campionato, l'ultima 3-0 contro sì. l'Inter, ha detto premessa, Inter è più forte di noi, però insomma non puoi regalare quei gol. Ecco, la Lazio deve fare attenzione da questo punto di vista. Ma se gli toglie un po' la fiducia e l'Inter scopre una Lazio, diciamo così, tosta, è dura, perché l'Inter elabora. È vero che va in verticale, c'è giocatori, però è un gioco elaborato, quindi tu lo puoi mettere in difficoltà se fai questa attesa e poi riparti. C'ha delle frecce, la Lazio è impressionante, va via che c'ha Noslin, Zaccagni e Isaksen.
0: Noslin sta in grande forma, pure quando è entrato.
1: Sono giocatori che danno fastidio alla retroguardia. Ma guarda, questo discorso lo estenderò anche al Derby, cioè, poi bisognerà vedere come uscirà la Lazio da questa, se esce con le ossa rotte, no? Però per caratteristiche potrebbe far male anche alla Roma nel derby, cioè perché ha giocatori non comuni là davanti, che ti impegnano, ti danno fastidio. Ecco, poi dopo, l'Inter è più forte, e ai favori del pronostico, non ci sarà una notizia se l'Inter solleva la coppa. Però attenzione, la partita secca, sono d'accordo con quello che ha detto Daniele, andate e ritorno, allora un discorso è diverso. Ma partita secca non lo so, insomma...
0: Cioè, vediamo, poi ci avviciniamo anche domani con le conferenze stampa e via dicendo. E sentite, io vorrei chiedervi anche un pensiero su questo Como che alla fine raggiunge l'Europa, da favola diventa veramente realtà, no? Quello che sembrava essere una bella favola, invece in poco tempo, in un anno, raggiunge, diciamo, questo... questo obiettivo meritato, sì.
1: Uno deve capire quale Europa,
0: quale Europa, perché poi alla fine si può aprire
1: uno scenario clamoroso, certo. Comunque insomma ha vinto una partita molto difficile dopo un primo tempo brutto a Verona, però è una squadra anche matura da questo punto di vista, certamente gli manca un po' di freddezza, no? In alcune partite si è persa la possibilità anche di andarci a giocare la Champions in un altro modo, non da, diciamo, ultima di rincorsa. Può ancora andarci, però ieri ha vinto una partita a Verona tosta, nel senso anche sporca. Cioè, questa squadra mi sembra completa anche da questo punto di vista, anche quando non ruba l'occhio, anche quando non è spettacolare, riesce a essere pratica. Due o tre giocate, sì, sì. Via.
0: Cioè,
1: il gol
0: completo
1: di Dovicas fotografa poi anche questo opportunismo che è di solito di quelle squadre che non hanno i principi di gioco così ben definiti. Sembrava una palla messa là, lui approfitta delle situazioni del difensore Dovicas e poi tira questo drop, la colpisce piena, fa un gol proprio, no, da opportunista. Poi ha risolto la partita, tre punti e speri ancora.
0: Certo, certo. Daniele, che Europa sarà per il Como? Daniele Garbo.
3: Mi sembra probabile, oddio, in questo momento sembra probabile la Conference, però potrebbe arrivare anche l'Europa League, mi sembra molto difficile la Champions League, anche se il Como mi sembra di aver capito, se non l'ho letto male, che è in vantaggio rispetto a tutte le potenziali concorrenti.
0: Sì.
3: Però deve arrivare a pari punti, insomma, mi sembra molto difficile, ne ha tre davanti, quindi mi sembra complicato onestamente. Ma io ho detto prima quello che penso del Como. Ieri ha vinto una partita assolutamente complicata, sporca, come ha detto giustamente Stefano, in cui il Verona nel primo tempo poteva segnare due o tre gol. Quindi non è per nulla scontato vincere una partita così. Ha dimostrato di saper soffrire, di saper vincere anche una partita di questo tipo. Ripeto, è una squadra equilibrata, secondo attacco del campionato e miglior difesa, questo dice tutto secondo me.
0: Sì, equilibrata nei numeri, equilibrata nella proposta di calcio, cioè in questo momento è la squadra che quasi perfetta da questo punto di vista, no? Massimo,
2: credo che alla fine Roma, Juve e Milan arriveranno davanti, quindi dovrà andare in Conference. Però insomma, per quello che ha fatto vedere nel corso dell'anno, tutto quanto l'anno, per come gioca, per come affronta le partite, sicuramente si meriterebbe qualcosa di più. Ora io ti consiglierei di investire abbastanza nel proprio settore giovanile, visto che il Como è ormai, secondo me, una squadra da considerare come la Lazio, come la Roma, come il Milan, come queste squadre qua, perché ha una grandissima disponibilità economica. Quindi io penso che per i parametri che tu devi avere, devi investire molto nel settore giovanile, perché hai bisogno di gente che ha fatto il tuo settore giovanile, quindi devi iniziare, secondo me, anche a guardare sotto.
0: Infatti vado al volo un attimo su tutto Mercato Web, perché sono 50 giorni al mercato, obbligo italiani per il Como, grana morata e fair play finanziario. Come può cambiare il Como? C'è un approfondimento a cura di Ivan Cardia, parte proprio da alcune situazioni interne come quella di Morata, che bisogna capire che cosa farà. Poi c'è anche il destino di Nico Pass, da capire, Stefano, anche qui, insomma, se resta oppure torna al Real Madrid oppure si inserisce una squadra, un'altra squadra. Si parla ad esempio delle lusinghe dell'Inter. C'è questa storia, diciamo, anche del fair play finanziario. Eccolo qui, devi fare i conti con il fair play finanziario. Non è certo un dramma, si può partire con un diciamo sentiment agreement e poi regolarsi di conseguenza, ma un mercato finora molto sbilanciato nel saldo entrate uscite avrà bisogno di inevitabili correttivi. E poi c'è, come diceva Massimo, di inserire gli italiani in questa rosa, quindi deve adesso vedere, insomma, un po' di cose da risolvere in questo mercato, però parte da una base.
3: E poi c'è il problema dello stadio, credo, anche, no?
1: No, l'hanno
3: lo stadio
1: già risolto,
0: già individuato, hanno
1: giocheranno
0: individuato
1: a Reggio Emilia.
0: Esatto, a Reggio Emilia, dove al Mapei.
3: Il problema nel senso che giocheranno fuori casa, non
0: sì,
3: giocheranno in casa.
0: Sì, lo so, questo purtroppo è così, Daniele, non è a norma, di conseguenza
3: certo, si sapeva benissimo.
0: Sarà un problema che dovranno vedere. Allora, facciamo una cosa, prendo qualche audio degli ascoltatori da rigirare ai nostri e poi c'è un ultimo quesito prima di salutarvi. Vai.
4: Ciao ragazzi, sono Pino da Reggio Emilia. Niente, volevo fare complimenti al Como, che è andato in Europa. E lo scenario clamoroso potrebbe essere che se arrivano a fare i punti Milan, Juve, Como e Roma, il Como va in Champions League. E mi sa col Milan, perché con la City da Augusta, se non erro, uno tra Milan e Juve. Però secondo me più Milan come in Champions League. Però devono arrivare in quattro a fare i punti, è un po' difficile, però potrebbe capitare.
0: Sì, sì, è un vantaggio negli scontri diretti il Como, Stefano, ne parlavamo prima.
3: Sì, ma arrivo a quattro squadre, mi sembra non improbabile di più.
0: Difficile. Però se arrivo succede.
3: A quattro squadre mi sembra impossibile, francamente.
0: No, Daniele, però se succede il Como è un grosso vantaggio.
3: Sì, lo so, ma è impossibile che arrivino quattro squadre, secondo me, ragazzi. Cioè, secondo me non è possibile che arrivino quattro squadre a pari punti. Credo proprio sia impossibile.
1: Impossibile no, Daniele, difficile sì.
3: Vabbè, ho capito, ma allora la Juve,
1: se la Juve batte la Fiorentina e perde il derby 71,
3: ok, poi
1: Milan
3: la pareggia, Roma?
1: Milan può pareggiare a Genova e battere il Cagliari,
3: sì. 71. La Roma
1: può pareggiare il derby e vincere a Verona 71,
3: tutte queste cose
1: può vincere
3: le dica contemporaneamente,
1: eh?
3: Tutte queste,
0: ah, tu credi poco nella compatibilità del fatto che si possa verificare tutto questo, sì.
3: Però verificarsi tutte contemporaneamente, ragazzi,
0: dice un po' difficile. Vabbè, diciamo, conti alla mano, può succedere.
1: Guarda, il Como perderebbe soltanto in caso di parità di punti col Milan. Ma insomma, è difficile anche questa ipotesi.
0: Sì,
1: ma
0: sì,
1: nelle tutte le classifiche a Wolves, il Como è in testa.
0: Sì, sta messo benissimo.
1: E la Roma ultimo, cioè la Roma paradossalmente è incredibile. Cioè adesso voglio dire, il fatto che abbia agganciato il Milan, no, che ancora è il destino nelle sue mani, perché voglio dire il Milan è quarto.
0: Sì.
1: È ultima in tutte le classifiche. Cioè se sta con a 2, a 3, a 4, ultima. Quindi deve andare a 73 la Roma, perché a 71 perde con chiunque.
0: Allora, prendiamo un altro audio, dai, 331-8200-213.
5: Ciao Marco, Luigi.
0: Ciao Luigi.
5: Allora, Stefano diceva tracce di Drogba, io dico per male, tracce di Ronaldo.
0: Ah, vedi.
1: Bravo, grande.
0: Vedi, riprende una tua frase su
1: Ken.
0: Su Ken e lui invece
1: Beh, insomma, voglio dire, ha delle cose.
0: Sì, secondo me per svegliate sudati tutte e due, però io...
2: No, no. Lo volevo dire un attimo, grande.
0: No, vabbè, così, per carità.
1: Ma tracce poi, mica significa
0: tracce,
1: uguale,
0: però,
1: tracce,
0: Massimo, però pure
1: tracce,
0: tu.
1: Lapidi tracce.
2: Però,
1: le parole hanno
2: dico,
1: un significato.
2: Malen almeno... No, Malen almeno segna.
1: No,
2: almeno Malen segna.
1: Diciamo uguale. Luigi ha detto tracce. Tracce,
0: no, no, tracce, vabbè, no, ma tracce, tracce possono essere anche lievi, no? Hai visto quando dici, oh, qui ci sono, è passato perché
1: labili tracce.
0: Appena appena, labili tracce, dai, vai con un altro audio, 331-8200-213.
6: Noi siamo lo stesso paese che vuole organizzare la, gli europei del 2032.
0: Ah, ok.
6: Giusto? Noi a oggi, 11 maggio 2026, alle 2:15, non sappiamo che giorno si giocherà il derby, che si giocherà domenica.
0: Anche questo è vero.
1: No, decidilo tu.
6: Ok, nella prossima
1: la data, tu.
6: Noi non sappiamo il giorno che si giocherà il derby.
1: Non è una cosa
6: e pretendiamo di organizzare gli europei del 2032.
0: Vabbè, è un appunto che...
1: Ma noi siamo invece la patria dei virologi, dei PM, dei tuttologi, del grande fratello, tutto, cioè noi adesso l'antivirus, adesso tu sai qualcosa su... Tutti quanti sanno tutta la soluzione. Io farei la questura, farei lavorare la Lega, adesso poi vedremo, perché è una partita a forte rischio, cioè non è una partita, è il derby. Siccome ci sono stati i precedenti degli scontri, date il tempo alle istituzioni, alle autorità, di decidere una data, poi è un orario, non una data, un orario.
0: Certo,
1: quindi voglio dire, non... cioè, tutti hanno una soluzione, ma io guarda l'invidio questi qua, che hanno delle certezze, che
0: pure
1: vivono
0: Garbo
1: di certezze.
0: Soluzioni. Daniele, c'è una soluzione. Pure tu.
1: Ecco, c'è qualche consiglio?
3: No, io sono l'ultimo che può dare soluzioni, per carità. Mi sembra che la soluzione della domenica a mezzogiorno e mezzo sia la più ridicola, onestamente, perché si sa da due anni che la finale internazionale...
0: Qualcuno sta dicendo che si va per il lunedì sera, cioè, ma che fanno?
1: Adesso martedì,
0: ma una roba proprio, era roba.
1: Ognuno dica la sua, dai.
3: Parlavano di lunedì alle 18, perché sapete che non si può giocare in notturna al derby di Roma.
0: Non ho capito perché...
1: No, lo sai che hanno detto alcuni, no, però mercoledì c'è la Coppa Italia, ci sono l'internazionale, perché non è... Ma non... il derby è un'altra storia. Ma non facciamo, dai, facciamo lavorare le persone, poi decideranno quando.
0: Tanto si dovrà.
3: Ragazzi, siamo nelle mani della Lega di Serie A, che in questi anni ha combinato danni più danni della grande.
0: Questo
3: quindi, voglio dire, un branco di incapaci come la Lega di Serie A è difficile da trovare.
0: Questo è vero. Prima dell'ultima domanda che farò a Bonanni e Garbo, perché poi io e Stefano ci andiamo nel blocco successivo sul tema, prendo un altro audio: 331-8200-213.
7: Ma per quale ragione continuate a dire che il Como va in conference, quindi date per scontato che la Lazio vinca la Coppa Italia?
1: Ma non l'abbiamo detto noi, ma non l'abbiamo detto noi. Basta. L'hai detto tu?
0: No, io non l'ho detto. Cioè, ci sono più possibilità, vediamo quello che
1: capito.
0: Succede.
1: Ho capito.
0: Non abbiamo
1: detto
0: scontato
1: questo.
0: Nulla, insomma, esatto. Quindi... Allora, dunque...
3: Ma chi è in testa nel concorso pronostici? Volevo sapere.
0: È Bonanni. Sempre Bonanni che ha fatto un
3: fatto
0: un puntarello, si è salvato, guarda sto turno
1: Orlando,
0: ha preso Lecce, Juve, la vittoria naturalmente della Juve come hanno preso tutti, poi
3: no, ma io ho preso il punteggio, però credo
0: tu hai preso il punteggio, tu sei stato, guarda, sì. Tu stai facendo un finale clamoroso,
3: sono in zona salvezza, non posso salvarmi,
0: no hai raggiunto tutto il plotone, hai raggiunto pure De Paola che c'ha 56 punti, c'è Carini, tu hai fatto, ma tu sei pericoloso, ti sei svegliato un po' troppo tardi, caro mio,
1: che ha beccato
3: anche mia moglie, che non sono più pericoloso,
0: Lecce, Juve, hai capito? Ha presa piena.
2: Dovete dire la classifica per cortesia.
0: Bonanni 66, Orlando 65, Piccari 62, Ceccarini 57, De Paola.
1: Vabbè, ma è per il titolo.
0: Braglia,
1: siete in
0: Garbo,
1: tre per il
0: 56,
1: titolo.
0: Pallomeni 46.
1: Siete in tre per il titolo.
0: Tre per il titolo. Una manciata.
1: Bonanni
0: proprio...
1: si deve difendere. Senti, ma Roma Lazio la metterai nei
0: prossimi. Per forza, quindi preparatevi,
1: Bonanni,
0: caro mio.
1: Ci vuole tutta
0: mio.
1: La tua maestria, eh?
0: Sì, assolutamente.
1: Devi decidere una cosa. O vincere il campionato dei pronostici, quindi non puoi sbagliare là dando l'uno secco, no?
0: Hai capito? Sempre...
2: Guarda che a me di vincere il derby insomma,
1: vuoi vincere il titolo dei pronostici?
0: Hai capito. Però c'è Ube che simpaticamente ti scrive: se la mettiamo così, anche Bonanni aveva tracce di Giggs con quel mancino. Hai capito?
1: Mica c'ha la botta di Bonanni. No, è un errore. No, riprendo Ube. Non aveva la botta.
3: Bonanni aveva una castagna, ragazzi. Me lo ricordo.
0: Giggs non c'aveva la botta così.
1: Erano tutte e due mancini. Sono d'accordo. Sono tutti e due mancini.
0: Allora,
2: siamo tutti e due rimasti longilinei.
1: Tempo meno.
0: Allora, aspetta un attimo, prima di salutare Garbo e Bonanni, vi prendo al volo il quesito che oggi che andremo dopo ad affrontare insieme a Massimo Orlando. C'è anche Filippo Galli con noi nel blocco successivo. Milan, vi chiedo una cosa a tutte e due, raccogliamo un po' il pensiero oggi di tutti quanti. Andando a vedere i numeri di questo Milan, magari prendiamo subito la grafica, eccolo qui, 8 partite, 7 punti, le ultime 8, ultimo mese 5 sconfitte, ultime 6 partite, 3 gol, ultimi 8 anni, quindi con gli ultimi 8 anni abbiamo preso, nel girone di ritorno è il record negativo, 25 punti, praticamente è diciamo il punteggio più basso degli ultimi 8 anni.
1: Sei andato a tirare fuori.
0: Tutto, io vado indago perché devo indagare. E allora,
1: il record negativo l'hai scritto proprio in grande.
0: Proprio in grande, vicino adesso alla foto di Garbo, vedi come si vede, beh, record
1: negativo.
0: Sei andato
1: a scovare
0: una cosa
1: proprio. Che nessuno, che è proprio, sei andato a scartabellare.
0: Sono andato lì, proprio a infierire in maniera proprio.
1: Mamma mia.
0: No, allora chiedo però, Daniele, la domanda è questa: con o senza Champions Allegri andrebbe confermato?
3: Ma io onestamente senza Champions secondo me il Milan fa piazza pulita di tutti. Direttore sportivo, allenatore, ricomincia da capo, allena un sacco di giocatori che sono assolutamente da vendere e ricomincia da capo, perché il Milan è una squadra da rifondare, ragazzi, secondo me hanno sbagliato tutto in questi ultimi anni, quindi è assolutamente da dire. Se invece va in Champions, ovviamente l'allenatore non si toccherà, immagino, ma però è da rivedere lo stesso la squadra, quindi con questa squadra qui il Milan in Champions prenderebbe schiaffi dappertutto, eh.
0: Quindi tu dici con Champions o senza Champions è da rifondare?
3: Sì, secondo me sì.
0: Bonanni?
2: Io ho sempre avuto forti dubbi, ragazzi, sul Milan, quindi Milan è una situazione particolare, magari tanti non la penseranno come me, ma non sono convinto di questa squadra, non lo sono mai stato, non sono convinto di questo allenatore, non lo sono mai stato, quindi io dico che il Milan tra tutte la vedo quella un pochettino più indietro, perché la Roma ha iniziato un percorso di crescita che sicuramente farà, la Juventus lo ha iniziato con un allenatore che propone calcio, l'Inter è quella che è, il Napoli sappiamo che tipo di allenatore ha, quindi insomma io credo che il Milan debba fare delle grosse valutazioni, almeno io penso che il Milan possa fare delle grosse valutazioni, fermo restando che a detta di tutti Allegri è un allenatore vincente, ma bisogna capire cosa vuole realmente il Milan, perché se vuoi Allegri come allenatore gli devi fare la squadra, e al momento il Milan non ha, quindi devi fare la scelta.
0: Quindi ci sono responsabilità di Allegri, sì o no?
2: Secondo me ci sono, comparate a quello che lui poteva fare, però sì, sicuramente sì, ci sono.
0: Va bene. Tra poco andremo ad approfondire anche questo tema, voglio sentire anche Daniele Garbo e Massimo Bonanni, io vi ringrazio tanto, ci sentiamo prestissimo,
1: ciao Daniele,
0: buona settimana,
1: ciao ragazzi,
0: a presto.
8: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
0: Intanto aspetta che salutiamo Massimo Orlando che è collegato
1: con noi.
0: Ciao Massimo,
3: ben trovato. Ciao Stefano, ben trovati.
0: E poi oggi con noi c'è anche Filippo Galli che saluto Filippo. Con grande affetto. Ciao Filippo, ben trovato.
9: Ciao Massimo. Grande Massimo, come stai?
3: Grazie. Bene, tu stai bene?
9: Sì, meglio così che peggio, dai, un abbraccio.
3: grande.
0: No, posso dire che sono molto contento di avervi voi tre insieme qui in questo momento, insomma, persone che stimo molto e a cui voglio bene. Allora, però dicevo, no, me la fai dire questa cosa, devo dire.
1: Se ti vuoi esporre.
0: Ma no, ma posso anche esporre, prego. Nel senso, la data, dicevo Massimo e Filippo, noi parlavamo perché ci piace chiacchierare anche durante la pausa, a me e Stefano di tutto, siccome Stefano mi ha fatto una sua idea su questa finale di Coppa Italia, io ho detto guarda, io mi appello soltanto ad una data. Allora, la finale della Coppa Italia capita il 13 maggio del 2026, ok?
9: Cosa accade il 13 maggio?
0: No, il 13 maggio è quello che deve avvenire. Se noi rigiriamo questa data, 26 maggio del 2013, finale di Coppa Italia, Lazio-Roma 1-0.
1: Okay. Sì, ma si è ascoltato il 20 davanti. Quindi, no.
9: 26 maggio pensavo.
0: 26 maggio 2013, vabbè, 26 l'anno, il 13 l'anno, capito?
1: 26.
0: Quindi ho fatto questo rigiro, mi appello soltanto a questo. a questa data.
1: Punto.
0: Punto.
1: Vedremo adesso. Poi giovedì mandiamo tutto qua.
0: Va bene. Sei proprio... Allora, caro Filippo, qui noi andiamo a guardare pure i numeri. Capito? Sono giorni particolari. C'è la finale, c'è questo finale di campionato che mette in ballo ancora l'accesso alla zona Champions. Allora, approfitto della presenza di Filippo, di Massimo e di Stefano per andare un po' sul tema Milan. Prima abbiamo visto nel precedente blocco questa Champions è in max pericolo, usiamo anche un po', giochiamo anche sul nome di Massimiliano Allegri, no? Abbiamo visto un po' di numeri, ragazzi, 8 partite, le ultime 8, 7 punti, ultimo mese 5 sconfitte, quindi frenate notevoli, ultime 6 partite appena 3 gol fatti, poi ho dato questo numero qui, negli ultimi 8 anni questo girone di ritorno ha il record negativo di punti, 25 fatti, degli ultimi, ripeto, 8 anni con i vari allenatori da Gattuso in poi. E allora, Filippo, intanto ti chiedo un po', vi chiedo subito le vostre, diciamo così, la vostra idea su questo finale, perché poi è chiaro che si contesta la dirigenza, le contestazioni, come ha detto Tare, ci possono stare, perché poi quando i tifosi non sono contenti lo esprimono anche in quel modo, però oltre, diciamo così, alla dirigenza, io penso che una riflessione deve essere fatta anche sul rendimento della squadra e su chi guida la squadra, Filippo.
10: Ma sì, certamente, voglio dire, no? Quando le cose non vanno bene non è mai un'unica causa, un unico colpevole o responsabile, colpevole mi piace meno, responsabile, no? Si è sempre un po' tutti, dai giocatori, allo staff, anche al contesto, quindi alla dirigenza e proprietà, no? E questo è un po' è il caso del Milan, insomma, se facciamo una fotografia, no? Perché io credo che, tornando un po' al campo, no? Credo che sia successo qualcosa nel momento in cui il Milan ha capito che non avrebbe più potuto correre per il campionato, perché almeno io stesso e qualche tifoso anche a un certo punto, soprattutto nel momento di crisi dell'Inter, il Milan ha pensato forse riusciamo addirittura a vincere questo campionato. Poi in quel momento è venuto a mancare, perché l'Inter è tornato a fare punti e il Milan da parte sua invece ha rallentato. Questo lì si è spento qualcosa, è come se fosse accaduto qualcosa di non so quanti, di inspiegabile, insomma, perché poi alla fine è difficile capire cosa sia successo. È chiaro che i segnali c'erano stati già prima, no? Perché il Milan spesso aveva vinto non facendo le grandi prestazioni, parliamoci chiaro, no? Però era considerato sempre un marchio di fabbrica di Allegri, quello di essere molto pragmatico, quello di pensare al difesa piuttosto che a fare un gol in più, no? Che il gol sarebbe prima o poi arrivato. E allora adesso ci troviamo in questa situazione invece davvero difficile. Dopodiché credo che ci siano ancora tutte le possibilità, perché tutto è ancora in mano del Milan per poter andare in Champions, e poi diciamo si vedrà, perché chiaramente qualcosa bisognerà fare di questa situazione poco chiara.
0: Orlando.
11: Ma sì, quello che ha detto Pippo è quello che penso da molto tempo anch'io.
0: Ma cos'è, un problema di testa, un problema tecnico, un problema tattico, questo finale?
11: No, un problema di testa sicuramente. La testa, poi a San Siro giocare diventa difficilissimo. Il pubblico del Milan è un pubblico importantissimo, ma il brusio si sente quando sbagli un passaggio, insomma non è uno stadio qualunque, è uno stadio che mette comunque certe ansie. Però fammi dire una cosa, il girone d'andata al Milan ha fatto 42 punti,
0: sì.
11: e tutti dicevano Allegri ha fatto un super lavoro. Adesso sono stati fatti 21 punti, se non sbaglio, al girone di ritorno, 25. Se non sbaglio, chiedo scusa, 25, e si tira in ballo la squadra, giocatori inadatti, e a me non mi sta più bene, però perdonate, cioè ci sarà sicuramente la società, che perché poi Pippo ha sempre lavorato con una società che era il top nel mondo nei suoi anni. Questa società sicuramente di adesso deve imparare a fare questo lavoro, e lo deve anche fare molto in fretta. Però io credo che Allegri abbia molto del suo in questo momento terrificante sportivamente parlando, perché la squadra non va, perché la squadra non ha un piano B al suo gioco, perché appena prende gol la squadra si sfalda, e dunque anche queste domande vanno fatte.
0: Stefano Impallomeni.
1: Non lo so, sono arrivati, secondo me Milan è arrivato semplicemente col fiato corto, svuotato, ha conosciuto una crisi che prima non aveva conosciuto in pieno nella fase cruciale della stagione, tutto qui.
0: Da dopo la Lazio è successo il cataclismo, cioè, proprio.
1: Ha perso la squadra proprio Allegri nel momento in cui non pensava di perderla. Poi lui è sempre stato molto, diciamo, chiaro, marzo-aprile saranno decisivi, infatti sono stati decisivi quasi al contrario. Però adesso ha ancora la possibilità di centrare l'obiettivo. Modric recupererà?
0: No.
1: No?
0: Da quello che dicono no.
1: Si è aggrappato a questi giocatori, è una squadra anche priva di grande personalità, ma si è perso un po' tutto, Marco. Pulisic che si fa male, Leao fischiato, giocatori che devono fare la differenza non la fanno. C'hai questi Fulcrug, questi Nkunku, c'hai qualcosa, ma insomma non riesci ad afferrare qualcosa c'hai. E adesso devono fare due partitacce per portare a casa i punti. Partitacce intendo applicazione, poi Filippo e Massimo sanno insomma come si giocano queste partite, poi conta il risultato, conta andare a Genova, non avere paura. Magari strappare un punto e vedere poi all'ultima col Cagliari cosa fare. Adesso non hai più l'Atalanta, non hai Sassuolo, squadre molto dinamiche che ti impegnano, no? Anche sul discorso fisico.
12: Sì, Stefano, io credo che, scusami se mi permetto, credo che il Milan dovrà fare 6 punti, perché è vero che anche le altre fare 6 punti non sarà facile neanche per loro, però per essere sicuro il Milan deve fare 6 punti.
1: Sì, questo sì, se vince a Genova...
12: Rischia di rimanere fuori,
1: però sai, c'è il derby di Roma, c'è
12: esatto,
1: il derby di Torino, che non sarà così facile per la Juve, eh. No,
0: ma Filippo, ti posso chiedere che valutazione hai di questa squadra? Perché molti dicono il problema è che questa squadra non c'è, quindi non è difficile dare responsabilità eccessive al tecnico. Io non sono molto d'accordo su questo
12: nel senso che, ripeto, a parte che le responsabilità vanno sempre suddivise, ma io credo che cioè nasca prima l'idea di gioco, uno dice hai certi giocatori, quindi con i giocatori giochi in base alle qualità dei giocatori. Però io credo che questo Milan avesse anche la struttura e anche gli uomini per provare a fare un calcio diverso, ma voglio dire, Allegri ha sempre dato questa idea, no? Quando è arrivato ha detto: io innanzitutto non voglio prendere gol, voglio di questa squadra prendere pochi gol, perché per arrivare nei primi quarti dobbiamo diminuire il numero di gol incassati nella scorsa stagione, e quindi è partito da lì. Il problema è che poi davvero questa squadra ha palesato difficoltà nello sviluppare gioco, perché è vero che si è sempre difesa molto bene, un baricentro molto basso, ha sempre avuto campo in avanti da attaccare. Il problema è che quando poi sono venuti meno prima Leao, poi lo stesso Pulisic, giocatori che sono stati presi in Kunku, Fulcrug, non hanno mantenuto le aspettative, e le cose hanno cominciato a diventare davvero critiche. Però ecco, non è il giocatore, come posso dire, che esalta il gioco. Io credo che si possa anche sovvertire questo ordine, no? Cioè, pensiamo al primo di un gioco magari che è più offensivo, che è più propositivo, certo, e mettiamo i giocatori nelle condizioni di giocare in un certo modo. Io credo che questo Milan lo possa fare. Io mi dico, l'ho visto poche volte, però con l'Udinese ad esempio mi viene in mente una partita giocata in questo modo. Io credo che una squadra come Milan deve fare una partita di comando, e deriva anche da come ci si allena, da che mentalità si ha. Questo secondo me un pochettino siamo mancati, adesso è difficile cambiare, oggi non si può cambiare, mancano due settimane, due partite, bisogna continuare con quelle che sono state le idee, e ripeto, io credo che alla fine questo Milan ce la farà.
0: Allora, ci sono anche degli audio che adesso recupero, anzi dammene subito uno, chiedo in regia, poi c'è un'altra aggiunta che vi faccio e vi lascio subito la parola, vai.
13: Salve ragazzi. Volevo fare una considerazione. Quest'ultimo anno di questo girone di ritorno del Milan mi ricorda un po' il girone di ritorno della Juve nell'ultimo anno di Allegri. Sì. Sarà solo una coincidenza o c'è qualche problema di preparazione, sì, magari sbagliata? Vi ringrazio, salve.
0: No, grazie, rigiro Stefano.
1: Ci
0: voi...
1: può stare, certo.
0: Può essere anche questo.
1: Guarda, io ieri ho visto una squadra che è assente in attacco, poi tranne la reazione finale in cui ha creato molto. Sì, anche il primo tempo lei ha avuto una bella palla, insomma due occasioni ce l'ha avuta, però insomma mi sembra un poco coordinata, poco armonica, fragile in difesa e poco, la, si crea poco, cioè si crea con l'istinto, è una squadra che sta, sai, in crisi, però secondo me ce la può fare.
0: Ce la può fare, questo, insomma, non è che può perdere. Ricordiamo che deve affrontare il Genoa fuori casa e poi il Cagliari in casa, queste sono le ultime due partite del Milan. Massimo, vengo da te, aggiungo a questa cosa che diceva l'ascoltatore, che sono andato a rivedere le ultime quattro squadre allenate da Allegri alla 36esima giornata hanno avuto i seguenti distacchi dalla capolista: meno 11 dal Milan nel 21-22, meno 17 dal Napoli nel 22-23, meno 25 dall'Inter nel 23-24, meno 18 attualmente.
3: Sì. Vuoi dire...
0: No, le ultime quattro squadre di Allegri alla 36esima giornata.
3: Sì, allora il problema della preparazione può essere un problema.
0: Cioè non è un anno, qui ragazzi, cioè, ci sono degli indizi che, come dicevo, non so se fanno una prova o meno, ma qui stiamo parlando di 1, 2, 3, 4 campionati.
3: No, infatti, però Marco, dicevamo tutti che doveva essere invece un punto di forza del Milan, no? Il fatto di giocare una volta alla settimana. Che Allegri, con l'esperienza, con tutto quello che ha vinto, mi sbagli la preparazione, anche qui, allora io me la prendo con l'allenatore. Prima Pippo ha detto una cosa giustissima, che io, tu lo sai, lo ripeto dall'inizio dell'anno. Il Milan si trova, sì, ancora in una buona posizione, ma per come ha giocato e per come ha vinto alcune partite, per come le ha recuperate, diverse al 95esimo, il Milan teoricamente doveva avere 6 o 7 punti in meno. Parliamoci chiaro,
0: è stata salvata molte volte anche da Maignan, ricordiamolo. Poi Maignan è un fattore, perché fa parte della squadra, quindi deve parare.
3: Benissimo, però io ti ricordo gol al Pisa all'ultimo minuto, gol a Firenze all'ultimo minuto, insomma gol al Sassuolo all'ultimo minuto. Milan, cioè, non puoi pensare di andare ad ottenere risultati se giochi male. Io te l'ho sempre detto, sempre dall'inizio, prima o poi, quando calerà la condizione fisica, mentale e tutto, la squadra che non ha un gioco, secondo me, rischia di perdere le partite. In più adesso c'è la paura, perché domenica tu vai a Genoa. Genoa è l'ultima partita, lo stadio sarà una bolgia. Insomma, sia Stefano che Pippo hanno giocato. Genoa è uno dei stadi.
14: Poi c'è De Rossi.
0: E poi c'è De Rossi, dice Filippo.
14: È un cuore giallo-rosso.
3: Esatto. Dunque, io questo Milan che vada a fare risultato, mancherà Salemakers, che è un giocatore. Questo Leao non serve. Però ecco, pensare che Milan va a giocare a Genoa su un campo infuocato, secondo me il Milan ha pochissime possibilità di andare in Champions. Se ci riesce, poi gli batto le mani.
0: Filippo,
14: io ci credo ancora. Scusatemi, ma io vi devo lasciare perché ho un impegno, perdonatemi. No, volevo dire una cosa sulla preparazione. Secondo me non è una questione di preparazione atletica, secondo me dobbiamo, anche perché dobbiamo sfatare un po' questo mito, no? Che a Natale, nel periodo invernale, si faccia preparazione atletica per arrivare, per mettere fino in cascina, no? Ormai la fisiologia ci dice che non funziona così. È chiaro che ci sono, come diceva Massimo e anche Stefano, degli aspetti mentali, psicologici, che poi vanno a influire sul rendimento, sulla capacità di stare in campo, sulla capacità di leggere tempo e spazio. Quindi magari a volte un giocatore arriva dopo non perché non c'ha gamba, ma perché si è posizionato male prima, e quindi è davvero la comprensione del gioco. Io credo che le cose siano un po' così, e che poi si è condizionato, ancora Massimo mi aggrego lui, insomma, dalla paura, o Stefano, non ricordo più, la paura, la tensione chiaramente, certo, ti blocca e le prestazioni viene meno.
0: Ma Filippo, senti, ma con Leao che pensi che si possa trovare che soluzione?
14: Non so, non c'è niente da fare. Faccio fatica a dirlo, però mi sembra che sai, Leao adesso anche il suo valore di mercato, qualora la società o il club o l'allenatore può farne a meno, non lo so, se sarà messo sul mercato quanto il Milan andrà a recuperare dal mercato.
10: però mi sembra davvero che si faccia fatica, questo ragazzo faccia fatica ad esprimere tutto il suo potenziale, o forse il suo potenziale è quello. Lui a volte sembra che si basti per quello che dà, per quello che è, e non abbia voglia di poter dare di più, di poter essere quel, davvero quell'elemento trainante come ci ha fatto intravedere in qualche partita.
0: Ma secondo te Allegri rimane, Filippo, e poi ti saluto?
10: Ma non lo so, io penso, credo di sì, insomma, è chiaro che poi è legato tutto al raggiungimento del risultato ai noi, poi alla fine è lì, no? Il raggiungimento della Champions League, i primi quattro posti, il primo non è più raggiungibile, probabilmente neanche il secondo, ma arrivare in Champions farà tutta la differenza. Poi se si daranno, come dicevo prima, poi si vedrà, vedrà la società, vedrà anche lo stesso Allegri, poi ci sono le sirene della nazionale, non lo so, vabbè.
0: Senti Filippo, ascolta, io ti saluto così, siccome tu hai fatto parte di un Milan straordinario, come diceva prima, come diceva prima Massimo e anche Stefano sottolineavano, ma se dovessi individuare 5 giocatori di tutti i tempi del Milan più forti, chi metteresti?
10: Oh, che miseria. Vabbè, io chiaramente faccio riferimento un po' al mio periodo, anche se poi devo mettere dentro Gianni Rivera, al quinto Gianni Rivera.
0: Vai.
10: Anche se probabilmente qualcuno mi manderà qualche strale. Gianni Rivera, poi vabbè, metto Nils Lidon perché comunque l'ho avuto come allenatore, personaggio incredibile, e poi vengo un po' ai tempi miei, metto Maldini, Van Basten e Baresi.
0: Ah, beh, difensori di altissima qualità, assolutamente. Filippo, grazie.
15: Ciao, Filippo.
0: Scusa il disturbo,
15: ciao,
0: grazie,
15: ciao,
0: come
15: Filippo.
0: Sempre.
10: Ciao, Filippo. Ciao, no, ciao, ciao.
0: Grazie ancora. No, però rimango ancora con te, Stefano e Massimo, perché questa cosa che ha detto nel finale, no, dell'obiettivo. Per esempio, oggi c'è un editoriale di Bucchioni su Tutto Mercato Web, dice: Allegri verso l'esonero, il Milan non c'è più, la Champions a rischio, tutti contro Furlani. Però insomma, lui, anche Allegri, ha delle responsabilità. C'è questo rischio a tuo giudizio? Cioè, se non a prescindere del raggiungimento, si deve proseguire con Allegri, sì o no, ragazzi? Perché,
15: ma guarda, allora adesso, facendo un discorso in generale, Marco, abbiamo toccato il campo e siamo tutti d'accordo, è anche una crisi tecnica, quindi anche l'allenatore ha le sue responsabilità, e ieri non si è nascosto, Allegri l'ha anche detto. Poi però c'è da considerare tutto il caos, perché questa cosa covava sotto come una cenere, cioè i tifosi hanno fatto la protestazione, sì, hanno abbandonato la, e ci sono state le parole di Tare ieri a dire, insomma, i tifosi hanno diritto anche, voglio dire,
0: sì, sì,
15: a manifestare il loro dissenso, ci mancherebbe altro. Però c'è da capire, sì, mandar via, cioè, io non escluderei nulla. Vabbè, esonero di Allegri, e poi? Cioè, Furlani contestato, mi sembra che la situazione sia caotica, quindi non so che
0: tu lo metti vincolato al raggiungimento della Champions, oppure se la raggiungi fai una valutazione anche sull'allenatore? Questa era un po' la domanda che vi volevo fare. Perché prima io... Filippo ha detto: col raggiungimento della Champions le cose sono un po' diverse, no?
15: Sì, però devi risolvere sempre le stesse, cioè, voglio dire, Furlani, Tare, Ibra.
0: Tu dici il problema societario rimane, no, è giusto?
15: Secondo me rimane, dovrebbero prendere una direzione univoca sul fatto di avere anche una coesione. A me sembra che manchi questo all'interno. Il tifoso ha percepito
0: questa cosa qua.
15: Infatti Allegri non rientra nella contestazione, cioè tutti i Milan fanno male, perché lascia perdere l'eccezione, ieri non tornato, hanno ricordato Maldini, perché è stato un po' il bagliore in questi anni un po' contraddittori da questo punto di vista, proprio della conduzione societaria, perché Maldini, insomma, è stato bravo anche a dare le motivazioni, ha fatto un ottimo lavoro insieme a Massara, e lì il Milan è stata un'eccezione importante, però non ha durata.
0: Ok.
15: Cioè, una volta vince lo scudetto, una volta vince il campionato, un'altra volta
0: non
15: va in Europa League.
0: Non c'è continuità, dai.
15: Non c'è continuità. Quindi io ad Allegri, allora Allegri credo che abbia un'opzione di 2 anni. Se c'entra la Champions League, il suo contratto scadrà, cioè praticamente diventa un triennale. Se invece non va in Champions League, c'è ancora un altro anno di contratto, da quello che ho capito. Però chiudo, insomma, rispondo alla tua domanda, non escluderei nulla. Cioè, ci può stare di tutto, insomma, anche l'esonero, perché no? Però questo è sicuro. Allegri non rassegna le dimissioni, non è nel suo stile.
0: No. Allora aggiungo un messaggio: il Milan non ha gioco e la colpa è solo di Allegri. Il Genoa ha battuto la Roma, quindi può battere anche il Milan. De Rossi ha fatto un bel lavoro. Massimo Orlando, tu che ne pensi? C'è questo rischio a prescindere dal raggiungimento della Champions, oppure con la Champions si prosegue via avanti?
16: Allora,
0: così?
16: Penso che con la Champions Allegri rimanga. Sì. Perché comunque questo era l'obiettivo a inizio anno, poi dopo si è parlato di scudetto, ma insomma un po' i tifosi ci credevano, ma gli addetti ai lavori, dai, onestamente si sperava che si potesse arrivare a uno scontro, però insomma non c'erano le condizioni. Io credo che se non dovesse centrare la Champions è giusto che vada via perché io mi immagino
0: avrebbe fallito l'unico obiettivo che c'era a disposizione.
16: Ma certo, ma poi mi immagino il prossimo anno il Milan che riparte con una squadra depotenziata, perché comunque ci sono meno soldi, non ci sono i soldi della Champions, e Allegri, mi dispiace dirlo, ma è rimasto a un calcio che si è evoluto, lui invece è rimasto al suo calcio che secondo me non va più bene nell'era moderna. Dunque faccio fatica a pensare che Allegri possa snaturarsi come allenatore per far giocare il Milan in un altro modo.
0: Pure questo è un punto, perché poi noi questa cosa qua la evidenziamo, magari qualcuno dice, però è vero che dà la sensazione che Stefano, quando lo vedi giocare, quando vedi giocare questa squadra, soprattutto in questo periodo, ma secondo me anche prima, non c'è mai qualcosa di...
15: Beh no, all'inizio dell'anno ha fatto un buon campionato, poi dopo contro la Lazio adesso è un'altra squadra, sono d'accordo.
0: Da due mesi che va...
15: È una squadra un po' che è tornata, sembrava, insomma, non dico una squadra degli anni 80, cioè non c'ha passo, non c'ha ritmo, non c'è intensità, fragile in difesa, poco creativa
0: poche idee,
15: davanti.
0: Poche idee.
15: Sembra
0: poche
15: una squadra veramente... strutturata su pochi movimenti senza palla.
0: Esatto, bravo. Questo.
15: C'è una squadra piatta.
0: Sì. Forse riesco a prendere un ultimo audio alla 331-200-213 prima di chiudere questo blocco. Vai.
17: Buon pomeriggio, buon Maracanà.
0: Grazie.
17: Merito al Milan. Hanno svuotato il Milan negli ultimi anni, le varie proprietà, i proprietari, eccetera, hanno svuotato il Milan del Milan. Non è che ci vuole molto a capire come è successo all'Inter, che guarda caso, anche pur avendo proprietà straniere, prima cinese e poi americane, eppure con gli stessi dirigenti ottengono dei risultati sportivi. Mi sembra l'ABC di un bambino di quinta elementare. Complimenti vivissimi ai super manager e dirigenti del Milan.
0: Allora, guarda, si può condividere il pensiero del nostro ascoltatore sul discorso di aver svuotato determinate cose, però io chiedo a voi, in un calcio come questo qui, dove non c'è questa grande, come possiamo dire, Stefano, qualità, io mi domando sempre, ma il Milan è una squadra così? Cioè, è proprio una squadra che non può dare di più? Cioè, nel nostro campionato io non vedo questa... Cioè, sta lì, no? Con Juventus, Roma, sta lì. Però tu vedi la Juve di Spalletti, c'è un'idea. Vedi la Roma di Gasperini, c'è qualcosa. Per non parlare del Como di Fabregas, che è un'altra...
15: In questo momento, dalla sconfitta Roma con la Lazio in poi, vedo una squadra che è poco intensa. Cioè, la Juve è vero che alterna prestazioni, però vedi sto pallone ogni tanto che viaggia, delle accelerazioni. Ecco, questo Milan latita anche da questo punto di vista. La differenza io la vedo là, poi sono d'accordo con te, cioè è così mediocre da non raggiungere un obiettivo del genere in questo momento?
0: Sì, perché adesso è a rischio questo obiettivo.
15: No, come organico, però da un punto di vista del gioco, dell'intensità, del ritmo, di quello che ci vuole adesso, così come adesso amiamo dire, in questo calcio moderno, c'è poco di moderno.
0: Sì, c'è
15: molto di antico.
0: Molto di antico, sì, sono d'accordo.
8: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
0: E vado a dare di nuovo il buon pomeriggio a Massimo Orlando. Ciao Massimone.
16: Sì, ciao di nuovo Stefano, Marco, buon pomeriggio.
15: Ciao Massimo.
0: Con noi Giuliano Gianni Chedda. Ciao Giuliano.
18: Ciao Giuliano. Ciao Marco. Ciao
0: Stefano. Ben trovato Giuliano, ben trovato. E poi dalla redazione, dallo studio di Radio Bianconera, ci dovrebbe essere lui, Alessandro Santarelli. Lo salutiamo. Ciao Alessandro, ciao, ben Alessandro. Trovato, ci sei?
18: Ciao ragazzi, ciao ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Ah, guarda com'è bello carico che lo vediamo come sei. Ciao Alessandro, ben trovato.
18: Ciao ragazzi, ciao.
19: Ciao Ale.
0: Allora, voglio iniziare questo passaggio sentendo le parole di Spalletti, così le analizziamo un attimo insieme, rilasciate naturalmente dopo la partita vinta contro il Lecce con gol di Vlahovic.
20: Vai, prevede sempre. Che ci siano molti di questi calciatori qui nel progetto che vogliamo fare, che dobbiamo fare, perché cambiarne tantissimi è dura attualmente. Poi, come sapete, la Juventus le ha spese 2-3 lire negli ultimi mercati, per cui non è facile ricominciare, riandare a mettere mano in profondità. Vanno fatte delle cose in maniera mirata, in maniera corretta. È chiaro che poi le crescite delle situazioni normali anche nel calcio, bisogna stare al passo con i tempi, bisogna andare a mettere roba, ma più che altro la crescita bisogna farla noi. Questi calciatori devono sapere da parte mia e da parte della società che molti rimarranno questi qui, per cui bisogna essere bravi a metterci, perché delle mancanze le abbiamo. Si parlava di Vlahovic non l'abbiamo sofferto come il pane, perché calciatore che ha caratteristiche diverse, non si può giocare al calcio senza un che abbia queste possibilità qui. Una squadra che deve essere vincente, gli ci vuole il terminale fisico, il terminale forte, il terminale che poi sia un po' meno alto e sia più dinamico e che abbia però impatto fisico, che sia uno che regge duelli, che regge palla, che fa qualche gol. Ci vuole questo qui, è quello, perché anche David fa gol, però poi la palla addosso, la palla contesa, il gol duellato.
0: Allora, questo è un passaggio, eh. Alessandro, parto da te, dai.
15: Questo qui. Era dopo partita o prima della partita?
0: Dopo partita.
18: Che gli vuoi dire? Ha perfettamente ragione. Io ho visto anche uno Spalletti esausto sotto certi punti di vista, perché deve veramente pilotare e teleguidare ogni giocatore. È chiaro che alla vigilia lui ha fatto più che una conferenza stampa, secondo me una seduta di psicoterapia, addirittura dicendo che è colpa sua su Openda, e infatti Openda si è fatto belli 90 minuti in panchina. È normale che la Juve non potrà cambiare 10 undicesimi, ma è altrettanto vero che almeno 4 giocatori, ruoli chiave, e penso al portiere, penso a un difensore centrale, penso all'uomo che lui definisce quello che dalle situazioni anguste tira fuori la giocata, poi l'ha definito trequartista, insomma, quindi il Bernardo Silva della situazione, e un attaccante li dovrà prendere, perché altrimenti saremo a raccontarci anche l'anno prossimo le stesse situazioni di quest'anno. Ma
0: Vlahovic deve rimanere però.
18: Cioè... Vlahovic nelle due partite ha portato comunque 4 punti, esatto. Togliendo le castagne dal fuoco contro il Verona, e spero che la Juve non paghi quel pareggio, e a Lecce dove aveva fatto anche doppietta, ma va bene. Per cui per me Vlahovic anche un anno deve rimanere, ma anche se rimane Vlahovic serve comunque un altro attaccante. Oppure vogliamo partire da David, che neppure riesce a stoppare i palloni e li fa finire in fallo di fondo? Dai, su, abbiamo visto le cose quest'anno sull'asse David Openda, che nemmeno ce l'avessero raccontate prima, e mi hanno detto: no, vabbè, ma ci state prendendo in giro.
0: Giuliano, vengo da te. Quando dice, tu insomma lo conosci perché ce l'hai avuto, Luciano, quindi quando dice non si può giocare senza un terminale come Vlahovic, è un invito alla società, no?
21: Secondo me è un invito alle caratteristiche di quello che può servire. Perché sono d'accordo con Spalletti quando dice che non devi fare una rivoluzione, che devi cambiare tutto. E secondo me con 3-4 acquisti mirati la Juve diventa forte e ha la possibilità quindi di andare a lottare sia per lo scudetto che per una buona Champions. Però devi prendere 3 o 4 elementi da Juventus, è inutile andare a prendere tanto per prendere, perché la base è buona, la base c'è, e devi andare a investire su quei giocatori che ti fanno la differenza, al di là di Vlahovic o non Vlahovic. Però un terminale che sta lì, un terminale d'area di rigore, no? Lui intendeva quello, al di là del nome, però serve uno che poi alla fine giochi, però se non hai quel giocatore lì davanti che fa gol, fai sempre fatica.
0: Stefano Impallomeni, mi lascio Orlando per ultimo. Stefano,
15: insomma, voglio dire, è stato chiaro Spalletti, sono d'accordo con quello che è stato detto. Non è facile, è stata una partita vinta meritatamente a Lecce, però ha dei momenti la Juve in cui si perde, però insomma adesso c'è la Fiorentina e poi il derby. Derby scoglio molto pericoloso, questa volta è uno scoglio difficile da superare.
0: Però secondo che messaggio ha mandato lui a tutti, ai giocatori, alla società, quando ha fatto insomma...
15: Ma ieri mi è piaciuto, cioè ieri, mi è piaciuto un post-partita quando ha parlato, invece ha mandato un messaggio anche a chi pensa di poter far tutto, saper far tutto, ma poi alla fine, alla resa dei conti, escono delle partite da 6 più, 6 e mezzo.
0: Si riferiva a qualcuno in particolare secondo te?
15: Secondo me sì, senza dar nome. Invece su Vlahovic
0: è andato dritto.
15: Magari non sa, sì, c'ha delle mancanze, però tu sai quello che il profilo è quello, bang! E si presenta in un modo, con uno stinco, con un sinistro, un colpo di testa.
0: Tu dici la parte caratteriale, ha sottolineato secondo te?
15: No, proprio della, come il vino, no? Il carattere del, cioè, c'è un carattere in cui tu pensi, stai dentro la...
0: Ah, ha sottolineato secondo te?
15: No, proprio della, come il vino, no? Il carattere del, cioè, c'è un carattere in cui tu

0: Vlahovic, tu sai i pregi e i difetti, però lui, oh, quello è il centravanti, è Vlahovic. Altri calciatori pensano di saper far tutto, ma alla fine esce fuori. Che ha fatto? Niente. Cioè, tante cose belle, ma poi niente. Se hai la Juve, questo niente non lo devi neutralizzare, certo. Capisci?
1: Orlando.
2: Ma guarda, intanto era molto arrabbiato perché giustamente una partita giocata bene come abbiamo visto a Lecce, una squadra, l'Inter ad esempio fa il 2-0 o il 3-0 tante volte con grande facilità, ecco, questo manca alla Juve che tiene la partita sempre aperta e se non fa due parate di Gregorio butti via altri due punti. Credo che questo sia un aspetto dove bisogna migliorare. Io spero per la Juve che Vlahovic non faccia pazzie e che capisca che ripartire dalla Juventus anche con molti meno soldi sia fondamentale per la squadra, ma soprattutto per lui che ritrova un posto da titolare e sarà lui l'attaccante non messo mai in discussione dalla società e dunque già un passo in avanti. Continuo a pensare che il centrocampo della Juventus abbia dei problemi, lo stesso Thuram è un incursore bravissimo, a forza fisica, però quando deve giocare di qualità io non la vedo la qualità. Da Locatelli più o meno la stessa cosa, molto bravo in fase di interdizione, si fa sempre trovare nella linea giusta di passaggio, però poi fa sempre anche lui il passaggio in orizzontale. Cioè, ecco, per me la Juve deve migliorare, perché poi in attacco, se ti rimane Yildiz con Seysal, Vlahovic convinto con un difensore, come ha detto Ale, prendi due centrocampisti veramente da Juve e la squadra è fatta, per me.
1: Senti, Alessandro, c'è un ascoltatore che ti scrive chiedendoti: bisogna dire le cose come stanno, con le sue dichiarazioni Spalletti ha esonerato Como lì. È così, leggete così.
3: Ha fatto capire che lui una cosa aveva chiesto, ma l'abbiamo raccontato mille volte. Aveva chiesto un attaccante con determinate caratteristiche, e quell'attaccante con determinate caratteristiche non è arrivato, cioè non è proprio arrivato l'attaccante. Quindi è chiaro che sulla domanda che gli pone peraltro Antonio Paolino, lui lì un po' sbotta, perché è evidente che una cosa ti chiede l'allenatore che arriva, che evidenzia, no, una carenza che stiamo vedendo tutti con l'infortunio di Vlahovic, e tu fai un mercato a gennaio dove porti due giocatori buoni, ma non porti l'attaccante che ti aveva chiesto. Perciò sicuramente è stata una frecciata indirizzata a Como lì.
1: È un messaggio alla società, c'è stato, dai,
0: Ma
1: Stefano.
0: non è che un messaggio onesto, non credo che volesse dare una stilettata a Como lì, no, non credo. Però credo che ha detto finalmente, io volevo un calciatore, un centravanti, non arriva. Cioè, ha detto la verità. Cioè, non è che è Superman Spalletti, sta
3: Appunto, bravo.
0: quindi sta
3: Bravo.
0: combattendo, come ha detto correttamente Alessandro, teleguidando, pilotando la squadra in alcuni momenti che sembra. Cioè, io guarda, prendo due, se rivedono adesso la partita di Lecce, secondo me ci sono due calciatori da prendere spunto. Questi due calciatori, secondo me, sono stati formidabili: Kelly e McKennie. McKennie toccava il pallone cioè a un tocco, dava sempre il passaggio sulla corsa giusta, intenso. Partita serena, perfetta, veramente ha fatto una grande prestazione. E Kelly è stato superbo dietro, cioè ha fatto una partita incredibile. Poi sto pallone che ogni tanto fa fatica anche nelle giocate, lui cambia il tridente negli ultimi minuti, hanno sbagliato, c'era Boga libero, hanno fatto delle tre cose, insomma, che a quei livelli ha detto bene, devi fare la differenza, dai, su. Cioè, questa squadra si perde, non lo so, in un bicchiere veramente in stupidaggini. Invece poi quando macina gioco a una certa velocità si vede il lavoro di Spalletti, quindi Spalletti ce la fa più perché non vede l'ora che finisce questa stagione per poi impostare alla grande la prossima. Però tutti questi difetti, insomma, deve fare
1: Devono essere
0: dei bei
1: tolti.
0: tagli, anche dal punto di vista proprio tattico, tecnico, di scelte.
1: Giuliano, ti chiedono a che livello è il calcio di Spalletti in questa Juve?
4: Spalletti è un insegnante.

0: di calcio, come ha detto bene Stefano, tutti i giocatori li migliora, li ha portati a un livello ottimo, però poi c'è quel 20% dei giocatori, l'80% lo fa lui, poi c'è il 20% che deve fare il calciatore, e poi se il calciatore è quello, secondo me la Juve a sprazzi ha dimostrato di giocare benissimo e di essere una buonissima squadra, però come avete detto giustamente voi, ci sono dei momenti che sembra una squadra normalissima e che può prendere gol in tutti i modi, anche con le squadre un po' più piccole. Questo non deve succedere, quando sei la Juve questo non è possibile, anche perché poi se non vai in Champions, se non lotti per vincere, non sei la Juve, diventi una squadra normale, non è possibile. Per cui Spalletti fa bene a mandare dei messaggi. È anche vero però che in questo momento bisogna vedere chi prendere, perché tutti i giocatori che vuoi prendere costano 70-80-90 milioni, hanno un ingaggio stratosferico, perché se ti avvicini a qualcuno forte, si avvicina una squadra inglese, tu la perdi la battaglia. Perciò bisogna muoversi, secondo me, con tanto anticipo e fare le cose in maniera intelligente, perché noi abbiamo parlato di tre elementi ottimi che servono alla Juve, però questi tre elementi, se li vuoi, costano tantissimo.
1: Allora, tre elementi dove li inserisci tu, Giuliano, per essere proprio così precisi? Tre elementi dove?
0: Ma se rimane Bremer, io proverei portiere, centrocampista e attaccante.
1: Ah, ok, quindi se rimane Bremer.
0: Però serve, può darsi che serve anche un difensore, per cui non è facile fare il mercato alla Juventus in questo momento storico del calcio italiano e della forza che hanno le altre big europee. È un discorso, è vero, perché è giusto che Spalletti faccia pressione, tra virgolette, alla società, ma è anche vero che fare il mercato in questo momento per la Juve, per cercare giocatori da Juve, diventa difficile. Allora è chiaro che Spalletti dice va bene i giocatori, però devono arrivare giocatori da Juve. I nomi che sono stati fatti sono eccezionali, perché parliamo di Bernardo Silva, che può giocare da tutte le parti in qualunque ruolo, però è vero che può costare poco, ma poi l'ingaggio e poi gli altri che arrivano, non è facile fare il mercato alla Juve quando gli altri sanno che ti servono i giocatori, e tra l'altro in concorrenza con tutte le squadre forti. Però sicuramente se la Juve vuole tornare ad essere tale, ha bisogno di qualche elemento da Juve.
1: Massimo, ti chiedono se punteresti ancora su Locatelli.
2: Non piace, mi dispiace dirlo.
1: Non ti piace?
2: No, lo dico da un po', okay. Forse Stefano. Non mi piace, chiedo scusa al giocatore, chiaramente quando giochi nella Juve non mi piace significa che non piace a me, ma siamo sempre a grandi livelli.
1: Però un po' l'ha migliorato Spalletti e Massimo, dobbiamo dire, no? Sì, lo ha un po' rigenerato, mi sbaglio.
2: Ma per me quel ruolo, loro ho sentito che cercavano Tonali, giusto? C'è stato comunque...
3: Sì,
2: un sondaggio,
3: vero.
2: Personale, secondo me se metti Tonali al posto di Locatelli, già quel ruolo secondo me aumenta in qualità. Poi dopo che Locatelli possa far parte della rosa Juventus, sperando che la Juventus vada in Champions League, assolutamente sì, ma dargli le chiavi del centrocampo quando gira il gioco, per me perde sempre almeno un tempo di gioco. A me non piace, però evidentemente sono io che vedo male e gli altri vedono bene.
1: No, vabbè, sono anche...
2: No, per l'amor del cielo.
1: Non so se Alessandro...
2: Per me il centrocampo della Juventus è il vero problema.
1: Andiamo
2: a analizzare Kalulu, Bremer, Kelly, dall'altra parte il terzino sinistro, scusate, non mi viene il nome... Cambiasso è un giocatore comunque che non ha fatto bene, ma ha grande potenzialità. Davanti abbiamo detto, se dovesse arrivare Silva, comunque un giocatore straordinario che si muove praticamente dove vuole, però dando sempre qualità ai giocatori. Se resta Vlahovic con Yildiz e con Seisao, secondo me non è che la Juventus abbia bisogno di grandi cose. 3-4 giocatori e la Juve almeno per l'Italia è fatta.
1: Alessandro, sei d'accordo su Locatelli? Perché
3: Massimo dice una cosa concreta. Locatelli, che peraltro ha rinnovato, è un buon giocatore, ma se ne parla ormai da anni. e non può essere leader del centrocampo della Juventus. Quindi io lo tengo nella rosa, per l'amor di Dio, perché nella rosa Locatelli ci sta. Però il giorno in cui Locatelli è il primo cambio, vuol dire che la Juventus ha fatto un grande balzo in avanti. Dopodiché, non ricordo chi lo diceva, ma Locatelli è stato molto migliorato da Spalletti, sicuramente. Però l'ambizione è quella di vedere Locatelli primo cambio di un giocatore di maggior livello. Quindi sono d'accordo con Massimo. Poi è cresciuto molto, ma insomma è un livello ancora da Juventus attuale. Ambiamo ad avere una Juventus un pochino migliore.
1: Stefano dice il problema è il gioco noioso individuale di Spalletti, che non sa fare funzionare il collettivo. Ma che risulta, ma così gioco noioso? Non mi sembra un gioco noioso
3: posso sospirare.
1: No, non ci mancherebbe, finché si sospira va bene tutto.
3: Sì, meglio sospirare rispetto a determinati messaggi. È meglio sospirare.
1: Ma se è noioso il gioco dei Spalletti, ma allora uno se vede il Milan, che fa? Se deve, va via, va in un altro paese, che fa? Scusate, dai, adesso non voglio essere cattivo, però insomma, come si fa a dire noioso?
4: Giuliano, servono 3-4 giocatori forti. Confermare questo, anche perché, come ha detto giustamente Spalletti, non è che può rivoluzionare tutto dopo aver speso quelle cifre che sappiamo in due anni, e quindi si deve industriare, insomma, tra parametri zero e magari un colpo, e anche sacrificando un colpo a sorpresa, ragazzi. Perché
3: bravo.
1: E chi sacrificheresti tu? Scusa,
4: io sto zitto, me lo tengo con me.
1: Come? Cioè, lanci una cosa e poi dici che stai zitto?
4: No, non voglio creare, perché poi capirai, no, bisogna stare attenti a quello che si dice, e quindi non lo dico.
1: Ah, non dici? Però tengo. C'hai un giocatore che sacrificheresti?
4: Subito. Subito per fare la squadra.
1: Santarelli, che idea ti fai di questa cosa che dice Stefano?
3: Ma c'è un giocatore da sacrificare? Sul sacrificio? No, ma Stefano dice una cosa seria. Io credo che la Juventus un sacrificio lo debba fare.
4: Se Stefano pensa... In passato, scusami, ti prendo 5 secondi.
1: Sono stati sacrificati dei giocatori.
4: Mi sembra di capire che fu ceduto un certo Zidane.
1: Dopo che aveva fatto tante cose.
4: No, ho capito, però dico, ma adesso la Juventus ha fatto 3 acquisti, ha fatto 7 anni. Ho capito. E se no ci andiamo, allora il direttore sportivo,
1: pure
4: direttore
1: generale, sacrifico Vieri e Vinzo, scusate.
4: Ho capito, però siamo tutti direttori generali, tutti direttori sportivi, che facciano il loro mestiere, lo facciano bene, anche facendo scelte impopolari, facendo anche incavolare i tifosi.
3: Guarda,
4: però
3: Stefano, se lo dico io per te, se tu pensi a il Diz, io non lo sacrificherei mai in questo momento, perché 120 milioni o 130 in mano a Comun lì, io non glieli metterei, perché quando la Juve vende Zidane c'era un certo Luciano Moggi, quindi non glieli metterei. Invece secondo me può essere sacrificabile Bremer, però poi devi trovare
4: la rosa, 2-3 pezzi forti, poi titoli tu, insomma, si può fare.
3: Bremer
4: però, no?
3: Può essere sacrificabile, secondo me, poi devi prendere un difensore forte, ma credo che si trovi. E poi uno tra Consesao e Turam, per me può essere sacrificato.
4: Io mi riferivo a 3-4 giocatori importanti.
1: Aspetta, guarda che hai tirato fuori un tema, stanno già scrivendo.
4: Secondo me Spalletti non... poi
1: ci penserà. Adesso lo chiedo pure Orlando e Gianni Chieda, chi sacrificheresti, Orlando?
5: Bremer, mi porto Kim, sai perché? Perché comunque lo vuole Spalletti a tutti i costi, per una questione proprio di impostazione al gioco dal basso. Lo so che è una cosa forte privarsi di Bremer, però perché come difensore è fantastico, ma se poi non lega con il gioco di Spalletti, e allora bisogna fare qualcosa. Turam io anche lo darei via. Ricordiamoci che rientra anche Nico Gonzalez alla Juventus, e tanti altri giocatori, dovrà fare un gran lavoro anche nel sistemare e far plusvalenze, oppure insomma vendere giocatori importanti. Per quanto riguarda invece Consenso, no, io e chiudo, perché gli esterni per me nel calcio moderno sono troppo importanti, e lui ha questa qualità di saltare l'uomo, deve migliorare nell'ultimo passaggio, nell'ultima scelta, però non mi privo di lui.
1: Giuliano Giannichetta?
6: Ma dipende che significa sacrificio, nel senso che secondo me se devi fare un sacrificio il giocatore deve valere oltre 100 milioni, e la Juve ce n'ha uno solo, che è Yıldız, per cui io non sacrificherei sicuramente Yıldız, anche per il segnale di una ricrescita, di una situazione nuova che sta nascendo, una nuova che sta nascendo, perché sacrificare tra virgolette Bremer a 55-58 milioni mi sembra la clausola, e prendere un altro giocatore a 50 milioni che senso ha? Perché tanto se vai a prendere un giocatore forte, come ho detto prima, costa 50-60-70, allora che significa sacrificare? Se devo spendere la stessa cifra e prendere un altro, non faccio sacrifici, cerco di prendere un parametro zero, cerco di prendere un giovane molto molto potente che poi mi può uscire dietro al giocatore a parametro.
4: No, ma Giuliano, esempio, però facevamo riferimento che magari cedendo due pezzi forti fai un 90 milioni e ci sono anche difensori.
6: Però
4: avendo Spalletti, faccio un esempio adesso, sì. Fantastichiamo Ancico, che gioca in Atletico Madrid, non lo so quanto può costare, costa di meno, può giocare, con Spalletti secondo me Spalletti fa giocare bene chiunque. Giuliano, perfetto. Tu ce l'hai avuto e io ho visto un'immagine in cui c'è stata un'impostazione a Lecce, Bremer quando imposta la butta in fallo laterale, c'è qualcosa che non va. Anno non è che tu dici ci lavori, ci ha lavorato e ci ha lavorato ogni volta dagli avversari, è difficile così, è faticoso. Faticoso.
6: Allora non è sacrificare, significa
4: sacrificare perché voglio dire c'è una quota, due giocatori sacrifichi tra virgolette, cioè voglio dire, poi però magari prendi tre pezzi di giocatori che magari potenzialmente tu li puoi lavorare, li puoi plasmare, e uno è un mago come Spalletti in panchina, te lo fa.
6: Sei sempre la Juve,
4: capito? Tipo, ma se arriva, facciamo un esempio, uno come Ancico mica voglio dire
6: Vabbè, ma tu sacrifichi,
4: chi lo dice che è più forte Bremer o Ancico? Tu non lo puoi sapere, con Spalletti magari esce fuori.
6: Può darsi che sono uguali e ti avanzano 20 milioni, con 20 milioni che fai? Allora, se io do via Bremer e un altro, fantastichiamo, metti che qualcuno prende Openda a 40, diciamo, e sono 90 milioni, con quei 90 milioni prendo Palestra, Scaldini.
4: Vabbè, capito? Allora, qualcosa
6: allora deve... questo va bene.
4: Questo dicevamo noi.
6: Fare questo mercato diventa molto.
4: No,
6: molto
4: quello che dicevi te, giustamente, non sono d'accordo. C'è di Bremer per avere Kim? È zero, è incastro. Quindi
6: Cioè, in caso 58 per spenderne 50.
4: Esatto. Capito? Però se tu invece sacrifichi due big per fare magari una rosa, diciamo, dove ci sono giocatori potenzialmente forti, diciamo più allenabili. Io non vorrei che Spalletti, già, secondo me c'ha idee chiare su tutti i giocatori,
3: ma ce le ha Stefano.
4: Esatto. Allora, quindi anche sui presunti big o big che dir si voglia. Cioè dice, dai, ci ho lavorato tre mesi e questo mi fa sempre lo stesso errore. Capito Marco qual è? Se mi fa sempre lo stesso errore vuol dire che non ce l'ha.
1: Hai sentito che
4: non ce l'ha.
1: Giuliano dice che l'idea chiara ce l'ha dalla prima settimana, Spalletti, i giocatori, hai sentito? Dai, l'ha già fotografati Giuliano, vero?
6: Sì, ma li conosce proprio.
1: Lui li fotografa subito. Vabbè, comunque.
6: Per quello lui ogni tanto lancia quelle... nelle conferenze lancia tra virgolette quelle frecciatine, sa quello che c'è bisogno, chiaramente che c'è bisogno è quello che pensano di poter fare, perché ripeto, come ho detto prima, è un mercato difficile, ma io dico quello perché se io vado su Bernardo Silva, che è il nome, quello che gira più tutti, va bene, in attacco si parla tanto di Lewandowski, no? Qualora non dovesse rimanere Vlahovic, io prenderei Lewandowski e poi prenderei un giocatore giovane, il più forte, uno tra i più forti giovani, 19enne, 20enne, che gioca anche in Sud America, ce ne sono tanti, e fare crescere Piero Lewandowski, questo giovane qua. Cioè la Juve, secondo me, il mercato intelligente deve far così, perché se no se tu togli i più bravi e poi devi prendere altri
4: cioè,
6: bravi...
4: Cioè tu ci vuoi dire, Giuliano, che Lewandowski è meglio di Vlahovic?
6: Se parliamo di terminale offensivo, secondo me sì, però Lewandowski, vista l'età, ha bisogno...
1: di un'alternativa.
6: Uno dietro che poi di un'alternativa.
1: Alessandro,
6: valida.
1: Sei d'accordo?
6: Come è successo un po' di anni fa di Julian Alvarez, dai. Come è successo, anche se erano tutti e due giovani, tutti e due del 2000, però Haaland giocava e Alvarez cresceva dietro, poi è chiaro che quando è diventato talmente forte che doveva andare via, è andato via, però prendere due così, uno un po' più con la carta d'identità un po' più alta e un altro giovane fortissimo da crescere dietro.
1: Ale, sei d'accordo? Siamo quasi in chiusura.
3: Sì, sì, l'importante secondo me è riuscire a liberarsi di Openda e David, poi Lewandowski, Vlahovic e un giovane sarebbe il trittico perfetto.
1: Ale, posso farti un'altra domanda a te?
3: Come no?
1: Ma tu, sinceramente,
3: sì,
1: Allegri, lo conformeresti al Milan a prescindere se arriva o meno in Champions?
3: Allegri è ovviamente responsabile di quello che sta accadendo, Milan in caduta libera, però io un altro anno con una squadra un po' diversa glielo concederei sinceramente.
1: Giuliano, sei dello stesso avviso anche tu?
6: Sì, secondo me Spalletti col materiale che ha...
1: No, Allegri.
6: Ah sì, sono sbagliato, sì, Allegri col materiale che ha sta facendo un campionato che deve fare, perché...
1: Addirittura.
6: Mentre la Juve,
1: con i
6: criminali offensivi che ha... Vabbè. Non ho capito, scusa.
1: Non poteva fare di meglio, quindi, rischiare fino all'ultimo la Champions con un impegno a settimana?
6: No, vabbè, sicuramente voleva far di meglio, però andiamo a...
4: Poteva fare anche di peggio, diciamo.
6: Poteva fare anche di peggio,
1: ma peggio potrebbe arrivare,
4: Vabbè, pure tu,
6: il
4: però...
6: Il peggio ci può arrivare sempre, però andiamo a leggere ad uno i giocatori del Milan, capito? È chiaro che poi i valori vengono fuori nel momento più importante, quindi... ti manca il giocatore più importante e avanti, secondo me, se non si avvicinano all'annata della Juve, più o meno è quella... diciamo che
1: quindi Orlando, hai capito? 8 partite, 7 punti, è colpa dei giocatori.
5: No, vabbè, ma ognuno ha la sua. Certo che i giocatori hanno sempre delle colpe quando scendono in campo, perché poi se l'allenatore comunque non ti stimola, delle volte i giocatori riescono a far gruppo e a venire fuori loro. Da certe situazioni io continuo a dire che Max è un allenatore fantastico, che ha vinto quello che pochi altri riusciranno a vincere, ma che fa parte di un calcio retro e nel calcio moderno, secondo me, se non hai iniziative, se non hai un piano B, se non hai questi cambiamenti che sono praticamente, Marco, dovuti, perché lo vediamo in qualsiasi allenatore, anche Spalletti, che ha 62 anni, quando è arrivato non è che è rimasto fermo nelle posizioni del Napoli, cioè uno sempre in continua evoluzione del pensiero, cambiare tutto. Ecco, questo Allegri non lo fa.
1: Allora, due news prima di salutarvi.
4: Tu mi metti
1: due news, aspetta, importante.
4: Mi metti un po' paura. Io
1: importante
4: devo dire la
1: derby di Roma, calcio e finanza, questo è l'assessore onorato. Si giochi lunedì alle 21, basta aver paura degli scontri della tifosi.
3: Sì, ma l'assessore onorato conta quanto mette Marco nel decidere a che ora si gioca.
1: Vi riportavo la sua impressione, quindi vediamo che succede, perché siamo a lunedì.
3: Si giocherà sicuramente, se Onorato dice si giochi alle 21, si gioca la domenica alle 12:30, guarda, per quanto conta Onorato.
4: No, ma Alessandro, ascolta questa notizia, Alessandro.
1: Aspetta, Giuliano,
4: perché mi preoccupa molto, Piccoli.
1: Giuliano è d'accordo con Onorato, Giuliano.
4: Deve finire la stagione, Alessandro.
6: Sì.
1: Cioè, basta con questa paura di...
4: Ascoltate la notizia, che non vede l'ora di darla.
1: Tifosi, Giuliano?
3: Che si è fatto male Turam.
1: Ecco, sì.
6: Ha controllato tutto, però non credo che giocare una partita alle 21, credo.
7: È un brodo di Giugio.
6: Spero di no.
1: Ti do una news, Giuliano, ti do una news. Inter, contrattura per Turam, fine allenamento, a serio rischio la finale di Coppa Italia.
6: Sarà contenta la Lazio, perché mi
1: sembra la notizia di adesso, così. Ma no, che enfasi? È una notizia. Quindi a rischio.
4: No, io sono sempre invece affinché i protagonisti possano giocare alla finale.
1: Pure io, ci mancherebbe.
4: Per lo spettacolo.
3: Stefano, ti do una notizia, sai che io sulle previsioni non sbaglio mai. La Lazio Turam o non Turam verrà letteralmente asfaltata. La cosa non mi farà particolarmente piacere, sono sincero, ma verrà letteralmente asfaltata la Lazio.
1: Io sono d'accordo con Alessandro. Giuliano, hai sentito?
6: No, secondo me no, perché per fortuna c'è stato il Lazio Inter di sabato. E la Lazio, secondo me, partita secca, partita che può risollevare una stagione, secondo me la Lazio farà una buona partita. Poi è chiaro che se l'Inter gioca come sa giocare, parte molto molto favorita, però secondo me la Lazio non è quella di sabato, perché mentalmente sarà pronta per giocarsi la finale.
1: E tu, Orlando?
6: Poi senza Durham.
1: Ancora non è sicuro, vediamo. E tu,
5: no, sono d'accordo con Giuliano, secondo me la partita di sabato la Lazio, al di là della forza dell'Inter che conosciamo tutti, l'ha lasciata un po' andare e la testa era per la finale di Coppa Italia, dunque partita secca, sarà sicuramente l'Inter strafavorita, però non prevedo una goleada, assolutamente.
1: No, io sono contento perché ultimamente Santarelli i pronostici non li prende e quindi questa cosa che ha detto mi conforta.
3: Guarda, e allora ne aggiungo un'altra. La Lazio finirà...
4: Piano piano lo stai caricando, Alessandro. Capito?
3: Guarda, la Lazio finirà la stagione con due sconfitte pesantissime, perché nella settimana perderà la Coppa Italia e darà il lasciapassare alla Roma per la Champions. Vabbè. Quindi io credo che per i tifosi della Lazio si aspetta un fine settimana pessimo tra mercoledì e lunedì.
1: Ci può stare come previsione, perché insomma
3: no ma io di questo ne sono convinto. Vabbè. Di questo non è
1: Giuliano,
3: sono convinto.
1: Vuoi replicare a Santarelli? Vuoi pure dirgli
6: ma dopo che l'hai detto tu che ogni tanto sbaglia pronostico.
1: Ah, ecco, ci appelliamo a questa cosa. Va bene, Giuliano,
4: ciao, Giuliano.
1: Un caro saluto, a presto. Quando vuoi vienici a trovare, ti aspettiamo.
6: Grazie.
1: Ciao. Un saluto anche a Massimo Orlando.
4: Ciao, Massimo.
1: Massimone, buona settimana. Ciao. Ale.
4: Ciao Alessandro.
1: Oh, Ale,
4: ciao,
1: aspetta. Dimmi. Ale, ti saluto così.
3: Dimmi.
1: Allora, c'è Ube che scrive che su Turam sembra molta narrativa, di giocatori con quelle caratteristiche ce ne sono tantissimi.
4: Sì, un miliardo.
3: Mm.
1: Dice lui.
3: Sì. Poi cioè, non tantissimi. Sì.
1: Un altro ti scrive, il direttore di gara di Parma-Roma, come ha fatto a dare rigore alla Roma?
4: Vabbè, basta.
1: Il giocatore della Roma ha fatto il fallo e gli ha dato il rigore alla Roma. Vergogna. Ciao da Salvatore.
7: Questa è una stupidata.
1: Rispondi tu.
3: Possono rispondere?
1: No, vuoi pure
3: rispondere. Allora, mi sono messo a ridere, dai, su. Più che ridere non so cosa fare.
1: Va bene.
3: Detto che il giocatore del Parma commette un'ingenuità clamorosa, perché la commette, però rido.
1: Non l'avresti dato quel rigore?
4: Vedi che ride, non l'avrebbe. Vabbè. Ciao Alessandro.
1: Ciao Ale.
3: Una volta il rigore era una cosa seria. Ciao ragazzi.
1: Ciao, un abbraccio ad Alessandro Santarelli.
8: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Do il buon pomeriggio a Lorenzo Di Benedetto collegato con noi. Ciao Lorenzo, ben trovato.
9: Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ora ci divertiamo, vai.
1: Franco Piantanita di Mediaset. Ciao Franco, ben trovato.
10: Eccoci.
1: Ti sento affaticato pure a te.
10: No, guarda, stavo cercando. No, vabbè, te lo dico dopo che sto facendo. Vai.
1: Va bene, Andrea Piervincenzi, c'è il terzetto qui.
10: Buon pomeriggio, ragazzi.
1: Vabbè, noi abbiamo già dato nella prima parte su questo argomento con altri ospiti, però insomma giustamente visto che arrivano degli aggiornamenti che stiamo anche leggendo grazie anche alla redazione di Tutto Mercato Web che dà aggiornamenti continui anche su questa vicenda, ripeto, la prefettura ha deciso di giocare il derby lunedì alle 20:45 e poi la Lega Serie A adesso ha fatto partito ricorso al TAR per opporsi a questa decisione, quindi quando si giocherà questa giornata non si sa, punto interrogativo. Parto da Lorenzo e sento poi Piantanita e Piervincenzi un pensiero su questa faccenda, poi andiamo anche ad altre cose, dai.
9: No, allora io parto dal dire che in effetti hanno avuto poco tempo per pensarci, no? Perché era da luglio che si sapeva che ci sarebbe stata questa concomitanza, da luglio quando sono stati fatti i calendari. Poi la scusa quale potrebbe essere ma non sapevamo che avrebbero lottato per i loro obiettivi a due giornate dalla fine, la Roma o la Lazio, questa potrebbe essere una scusa, l'altra veramente non saprei dove andare a cercarla. Insomma, da luglio siamo arrivati a oggi, ci hanno fatto aspettare tutta la settimana scorsa, anzi addirittura volevano farci aspettare anche la partita del Napoli perché metterlo con l'asterisco era troppo difficile, poi ce l'hanno fatta. E il giorno dopo cosa viene fuori? Che la prefettura, insomma, non dà l'ok e che quindi la sposta lunedì. Quindi è fantastico, è tutto veramente un mondo fantastico. De Siervo che dice serenità, come dicevate poco fa, e poi fanno ricorso al TAR. Non so se era possibile fare una figura più brutta di questa. Sì. Probabilmente no, però vediamo, perché ancora può succedere di tutto, insomma possano decidere di fermare il campionato a due giornate dalla fine.
1: Che vi devo dire, Franco Piantanita?
10: Ma allora, stavo controllando prima mentre proprio mi stavi per presentare in che giorno si giocherà la finale degli internazionali di Roma del 2027, così almeno ci proviamo. È il 16 maggio, lo dico adesso.
4: Ma che ora? A che ora?
1: Sei pure l'ora? No,
10: alle ore sono sempre 16-17. Allora nel tempo cambia poco, perfetto, perché tanto non può essere di sera, no? Però sì, lo volevo, è il 16, segniamocelo il 16 maggio, sì. Ok, quindi ok. E no, la cosa, cosa c'è da aggiungere? C'è da aggiungere che ci sono poi tra l'altro mille parametri che vengono inseriti nel computerone cervellone che fa i calendari, quindi voglio dire, bastava inserire questa piccola cosa. E poi per il resto mi sembra che ci sia veramente ben poco da dire, anche perché non ho capito, ma ho capito stamattina perché la Lega di Serie A ha fatto uscire i calendari ieri, quando bastava aspettare adesso per far uscire fra 5 minuti con la decisione di questa prefettura. Ovviamente perché alla Serie A non va bene che le partite si giochino di lunedì, come se fosse poi bello che 5 partite in lotta Champions vengano giocate alle 12:30 di domenica. Poi mi fermo, credo, ragazzi. Ma cosa c'è da aggiungere?
1: No, veramente va tanto. Andrea, se vuoi chiudere tu, così dopo abbiamo fatto. Ma io, noi guarda, ci siamo già.
7: Un po' il messaggio dell'ascoltatore, però rispetto per i tifosi in questo caso è zero.
1: Sì, la penso zero.
7: Perché se uno si organizza, c'è gente, c'ha le famiglie, i bambini, trova un orario per liberarsi, andare allo stadio, tu gli cambi 3 volte le carte in tavola. Oltre che ha pagato, oltre il danno pure la beffa, cioè nel senso, c'è, cioè proprio non ce lo mandi allo stadio. Quindi boh, non lo so, cioè, i tifosi andrebbero proprio accompagnati allo stadio, e invece sono i ben voluti, sono gli unici che mettono i soldi a questo giochino qua, gli unici, e invece poi non vengono rispettati. Questa cosa è particolarmente brutta, sinceramente.
10: Allora, no, ma tra l'altro aggiungo solo che è vero, cioè ci sono 9 squadre della Serie A che hanno oltre il 90% della presenza, cioè della capienza dello stadio, cioè 9 squadre fanno quasi i sold out tutte le partite. Questo è un dato inquietante, nel senso, ma non per noi, non per gli appassionati, non per i tifosi o per la passione che c'è comunque ancora per il calcio, però a dura prova sta passione.
1: No, allora Francesco mi rigira su queste parole che riporta l'AGE in questo momento, derby di Roma, ormai è deciso che si gioca lunedì, non credo proprio. Risponde l'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha risposto all'AGI lasciando la stazione Termini dopo l'arrivo della Coppa Italia, nel commentare appunto la decisione della prefettura di far slittare lunedì 18 maggio il derby della capitale. Arriverà una nota formale ragionata, pesata, misurando le parole. Per forza di cose sarà garantita la contemporaneità. Quindi che ti devo dire? Adesso qui parte il gioco. Quando si giocherà questa giornata, caro Impallomeni?
4: Non lo so, non lo chiederà mai.
1: Che comunque ha ragione prima, perché mi sembra Lorenzo, cioè stiamo facendo una figura, ragazzi. Veramente. Bah. Dici, poi non andiamo al mondiale, te credo. Non siamo capaci nemmeno a gestire il calendario, a mettere un evento, a vedere che c'è una cosa. Cioè, queste sono le basi proprio, perdonatemi, sono proprio le basi. Se non ci stanno le basi.
4: No, però decidere un orario senza tener conto della poi, prefettura,
1: cioè, è clamoroso. Cioè, fate un tavolo, riunite, fatevi una telefonata.
4: Fa questo lavoro di solito, se c'è un evento sensibile.
1: Si garantisce la sicurezza, insomma.
4: No, dovrebbe, non lo so, dovrebbe accadere questo. Poi dopo, vabbè, uno dice, vabbè, ma dai, vabbè, che conta il parere della prefettura? Vabbè, sì, comunque. Conta.
1: Andiamo avanti. Vabbè, dai, tutto sommato il nostro giochino dei punti, cari miei, è un po' rinviato, diciamo così. Aspettiamo questa giornata per capire chi ci avvicinerà di più ai nostri giochini. Vabbè, dai, sdrammatizziamo un po'. Sentite, prima è nato un po' il discorso sull'andamento di Conte e poi è stato tirato in mezzo pure Allegri. E ci siamo un po' da domande del tipo, chi sta facendo peggio? Chi ha fatto peggio ad oggi? Tra questi due allenatori vincenti, molto ben pagati, e, insomma, ricercati, eccetera, eccetera. Stefano, se oggi dovessimo fare, ecco, una sorta di giochino tra noi,
4: scegliere,
1: ecco.
4: E ti dico soltanto che sono state due annate, insomma, difficili, molto difficili. Il Napoli, per quello che erano gli obiettivi, insomma, deluso di più rispetto al Milan. Il Milan c'era una partita che fa, ma io credo che se Allegri dovesse centrare l'obiettivo della Champions farebbe il suo. Io so di essere minoranza,
1: quindi salverebbe un po' il
4: tutto. Secondo me sì,
1: okay.
4: Non salverebbe,
1: ha raggiunto
4: bene
1: l'obiettivo.
4: Insomma, voglio dire, arrivi tra le prime quattro, l'anno prima sei arrivato ottavo, hai fatto il tuo. mi sembra che gli abbiano comprato 165 attaccanti di, no?
1: Mentre tu dici Conte avrebbe
4: comunque... Conte invece ha perso un sacco di uomini, però insomma poi alla fine qualcosa devi far quadrare. 15 punti dall'Inter, 2 giorni dal termine, sono tanti, dai. Non è roba del suo livello. Detto questo, secondo me ha fatto malissimo in Champions League, ha fatto malissimo in Coppa Italia, ha fatto benino 6 e mezzo in campionato, quindi, perché tra le prime 4 ci devi arrivare.
1: E Franco Piantanida.
10: Sì, Conte di corto muso, cioè al contrario, sulla chi ha fatto peggio Conte di corto muso, cioè, ma io guardo, si potrebbero guardare mille cose, tutto giusto quello che ha detto Stefano. Io guardo solo Fulkrug, Nkunku, Jimenez, messi a confronto con Højlund, che è l'unico che alla fine poi del Napoli si è salvato dagli infortuni, giocatore da 70 milioni di euro. Questo per dire che di corto muso, perché sono d'accordo su tutto, anche sul voto sul 6,5 in campionato eccetera, ma Conte ha fatto peggio di Allegri. Allegri si è cresciuto le aspettative durante il corso della stagione, arrivando al 15-22 marzo là col scudetto, con la possibilità di stare la fine sotto, e poi invece si sono svelate un po' le fragilità, per me sempre più psicologiche ma anche tecniche, ovviamente tattiche, di queste ultime giornate. Ma Conte di corto muso ha fatto peggio.
1: Lorenzo Di Benedetto.
11: Ma è difficile, guarda, perché sono cose diverse, perché Allegri non gli è stato fatto il mercato, o meglio, il mercato di tutte e due è stato fatto ma è stato sbagliato per tutte e due. Meno male, chiaramente tra virgolette, per il Napoli che si è fatto male Lukaku, perché se non avessero preso Højlund o Lukaku si fosse fatto male 2 mesi dopo, sarebbe stato veramente complicato per il Napoli andare in fondo a questa stagione. Allegri, vediamo, per il momento sono lì, però se Allegri arriva quinto dopo essere stato secondo tutto l'anno, è chiaro che avrà fatto peggio lui. Vediamo, insomma, sono comunque accidenti al meglio, si dice a Firenze, quindi diciamo che non hanno fatto una grandissima stagione nell'uno nell'altro.
1: Andrea Piervincenzi.
12: No, credo siano tutte e due insufficienti, ma semplicemente per il motivo che un allenatore è pagato per dare un gioco alla squadra. Anche Spalletti non ha avuto il mercato, non ha avuto niente, è arrivato in corsa, però la squadra gioca da squadra, quindi quello gli va dato merito a lui, non è che la lega un altro. Il Milan sì, ha avuto un certo equilibrio durante la stagione a livello di fase difensiva, ma poi non, cioè tu la vedi il Milan, non ti dà l'impressione giocherà così, che ha quell'impronta, che possa le partite in un certo modo. Ora adesso si appoggiava tanto su Rabiot, su Modric, che è un allenatore in campo, ha perso un po' Rabiot, ha perso un po' Modric per infortunio, è un po' scomparso dal campo. Poi anche la rendita di Pulisic, quanto hanno reso Pulisic e Leao, io non sarei molto d'accordo su, cioè i giocatori sono validi tutti e due, in quel contesto lì non hanno funzionato. Anche lì secondo me la responsabilità un po' ce l'ha l'allenatore, ragazzi, deve mettere nelle condizioni quei due elementi di grande qualità di dare il meglio, perché l'hanno dato gli altri anni, Pulisic da esterno e Leao da esterno sinistro. Quindi lì secondo me c'è l'insufficienza, almeno nel dare un gioco alla squadra. Su Conte un po' ha ragione Franco, nel senso che al minimo il campionato ha fatto anche decentemente con tutti gli infortuni che ha avuto, però nelle ultime partite dove stanno tornando tutti, ragazzi, non è che vedi tantissimo anche del Napoli, non vedi tanto a livello di calcio, c'è una squadra che è rimasta indietro, anche il Napoli, cioè qui ci sono 3 squadre che giocano in Serie A veramente, una è il Como, una è l'Inter e una è la Juventus, proprio giocano. E la Roma devo dire che ha un'impronta, comunque è una squadra che gioca a petto in fuori, sì, le altre a livello di qualità di gioco, la Fiorentina che spesso l'abbiamo nominata è una roba, ha fatto dei risultati ma non la puoi guardare. Sì, qualcosa l'Udinese e il Parma benino, ma poi il resto non c'è niente da parte degli allenatori, E quindi secondo me Allegri, chiudo, e Conte si sono allineati troppo nella mediocrità.
1: Stefano, io voglio fare un'altra domanda: perché adesso la FIGC dovrebbe scegliere come CT uno di questi due? Motivazione, dimmi un motivo.
4: No, curriculum è...
1: curriculum.
4: Mi guardi così. È così, insomma, non è che se fai male o benino o malino un anno
1: per ricostruire chi sceglieresti?
4: Baldini.
1: Sai che mi hai convinto.
4: Ma è perché direttamente proporzionale allo stato di crisi del nostro movimento. Cioè, non perché Silvio, Silvio secondo me avrebbe meritato un altro percorso, però questa è una mia opinione personale, secondo me è molto bravo. Non è poi, voglio dire, ancorato a idee vecchie, da scoprire, quindi è l'uomo giusto per riscoprire, far riscoprire ai calciatori di oggi, come si suol dire, dei principi, dei valori importanti che possono essere ripristinati con dei principi di gioco, no, con sta cosa dell'appartenenza, la maglia azzurra, che poi alla fine non è che la maglia azzurra, l'appartenenza ti fa vincere le partite, aiuta. E poi aiuta anche il lavoro che sa fare sul campo, perché secondo me è molto bravo. Perché devi necessariamente prendere un grande nome per almeno fronteggiare questa situazione di emergenza? Silvio Baldini è carico, orgoglioso secondo me di ricoprire un certo ruolo, allora promuoverlo ad interim, adesso farà due partite amichevoli a giugno, tu dici, lo promuovi e parti e vedi un attimo come va. Ma poi risparmieresti pure insomma del tempo, del denaro, visto che insomma poi Baldini non ha mai fatto solo la questione di denaro, sì, arriva di conseguenza, ma non è un aspetto principale.
1: Non è un aspetto principale. Lorenzo Di Benedetto, perché dovrebbe affidarsi a uno di questi due, la FIGC?
11: Perché qui c'è da ricostruire tutto, e soprattutto Antonio Conte in passato ha già dimostrato che anche con una squadra non fatta di campionissimi riesce magari a dare un'identità. Questo però stiamo parlando di 10 anni fa e il nazionale, non sto parlando di ieri. Io su Baldini ho i dubbi, perché qui è veramente complicato prendere un gruppo che ha fallito tutto tranne l'europeo del 2021, e quindi chiunque arriverà, chiunque sarà il nuovo commissario tecnico, avrà un compito molto molto complicato. Io lo scrissi subito dopo la Bosnia. Io lo prenderei straniero proprio per dare veramente una rottura.
1: Bergomi ha detto uno spagnolo.
11: Ma guarda, spagnolo, inglese, tedesco, francese, quello che volete. Io però proprio per dare una rottura col passato, lo darei la panchina della nazionale a un commissario tecnico straniero. Sì.
1: Tanto c'è stato anche chi si è proposto, perché ieri a Sky, in occasione del premio Gianni Di Marzio, veramente un bacio sempre al cielo, nazionale, ora sono libero, mai dire mai. Chi è? Claudio Ranieri ha detto proprio ai microfoni di Sky, caro Piantanida.
10: No, grazie, voglio dire. Ma Ranieri, no, bellissima questa cosa, cioè, appena è andato in pensione, io penso a sua moglie, gli voglio mandare un abbraccio fortissimo alla moglie di Ranieri, perché a Cagliari è andato in pensione, poi ha detto no, ma la nazionale no, per carità no, perché devo fare nonno, vado a Roma, eccetera. Poi finisce la carriera da dirigente, ma sai che quasi, ma sta moglie che è antipatica, ma sai cazzata, no, nel senso, poi c'ha voglia, vada Ranieri, sto scherzando, ci mancherebbe, però non credo che sia la soluzione giusta. Il perché scelgono, o vorrebbero scegliere, secondo me, uno tra Conte e Mourinho, è lo
1: no,
10: stesso
1: come Conte
10: tipo.
1: E Mourinho no, Conte,
10: Conte Allegri che no, te lo dico perché mi sono confuso. Conte Allegri, perché è lo stesso motivo per cui il Real Madrid sceglierà Mourinho, che fa un po' sorridere come scelta, però secondo me ci sono delle situazioni, non dico che siano giuste no, ma in cui il calcio è ancorato a una voglia di avere non tanto un allenatore, diciamo così, ma un ministro sì. perché
1: siamo vecchi, di mentalità vecchia,
10: ma non è una questione di essere vecchi, perché poi possono pure funzionare le cose, è proprio una questione di scelte, perché poi magari Allegri ci porta al mondiale, lo vinciamo, Conte ci porta al mondiale, lo vinciamo, e Mourinho va a vincere la quindicesima, la sedicesima al Real Madrid. Però è proprio una situazione dove un uomo, un presidente di federale o di club, a livello di fiducia e di sicurezza per ricostruire una nazionale, uno spogliatoio in delirio come quello del Real Madrid, ha bisogno di un uomo forte, e che l'uomo forte te lo dà l'esperienza, non te lo dà Farioli, che è fortissimo, che è bravissimo e tutto, ma purtroppo per alcuni ruoli serve anche altro. Oppure bisognerebbe rischiare e lasciare a Farioli, è il migliore Italia, senza paura, ma non siamo la Germania.
1: No,
10: senso,
1: no,
10: di
1: non c'è, ma non c'è questa mentalità. Sono d'accordo con te.
10: E lo mette in nazionale, sì, anche sì, se sì.
1: Sono d'accordo con te. Andrea, no, mi manca il tuo pensiero, poi sento un audio al volo. Vai, Andrea.
13: No, ma il fatto è che l'allenatore nazionale allena giocatori già fatti, se no non stai in nazionale. Non è che alleni uno che ha 17 anni, alleni uno che ha 24 anni e 300 partite in Serie A. Quindi non è che se tu prendi un costruttore di gioco, uno che dà un'impronta forte, quindi non Allegri per dire, no, che è più un gestore, allora migliori improvvisamente, perché devi creare i primi giocatori che arrivano con una certa mentalità. Quindi devi rompere col passato, quello che hai detto te. Inutile che prendi, come ha detto Franco, un ministro, ma non ti serve uno che gestisce, ti serve uno che dà un processo.
1: Ma
13: no?
1: Sì, ma uno che c'ha un po' di aria fresca. Ma guarda, io ti dico una cosa, Andrea, non so se siete d'accordo, ma io anche per le due panchine di Milan e Napoli penserei proprio a qualcosa di diverso, eh? Tutte e due, ma, cioè, guarda, ma tutte e due, detto, ma tutte e due, ma senza, cioè, grazie Conte. È chiaro che Conte c'è un anno di contratto, è un problema, perché se lui dice io rimango, rimane, e quindi fai la squadra con lui, quello che puoi fare. Però io andrebbe una soluzione proprio, cambia tutto.
13: Cioè, la nazionale italiana non può cominciare le partite come le comincia Allegri, speculando sull'avversario, no. Deve avere proprio una mentalità, come hai detto, diversa. Piuttosto che la partita che possa finire 4-3, però una mentalità diversa che spinge i giocatori a fare qualcosa di diverso, come ha fatto la Spagna negli ultimi 10 anni, il Belgio, la Germania soprattutto, che metteva allenatori mai visti. Lui non lo conosceva nessuno, gli hanno dato in mano la nazionale, pure non è che li gestiva, faceva l'allenatore, faceva il selezionatore e portava avanti un progetto che durava ormai da 10 anni della federazione. Credo l'Italia debba fare qualcosa, per quello Baldini, la scelta che dice Stefano ha un senso, perché tu porti avanti il progetto di una federazione, non di un allenatore che va lì a 5 Aspetta. Milioni all'anno.
1: Ci abbiamo un audio al volo prima di chiudere, vai, spentiamo un attimo.
14: Buon pomeriggio. Ma scusate, ecco. Tutti vogliono parlare della nazionale e mettere o Allegri o Conte, quale dei due, ma perché dei due? Tutti a cercare dei nomi antisonanti di allenatori, no? Allenatori che hanno avuto una carriera, cioè, ma perché Baldini non può andare bene?
1: Vedi, c'è ragione.
14: È bravo, gioca con la nazionale inferiore, ha tirato i miei risultati. Oltre ad esempio, quel cano cattivo, non era nessuno. Allenava la primavera, ha dato squadra prima dell'internazionale.
4: No, ma non è tanto
14: ha
4: quello.
14: Ha fatto un
4: guarda,
14: buon lavoro.
4: Io lo dico non tanto per essere originale, è proprio perché c'è un momento di crisi. Secondo me, io capisco Lorenzo e anche molte, la maggior parte delle persone, insomma, è rischioso una nazionale.
1: Certo, cioè, il rischio c'è.
4: Ma secondo me lui farebbe scelte, cioè non è che ci dobbiamo aspettare i soliti noti, Non so se mi spiego. No, secondo me lui 7-8 under 21 se li porta su.
1: Ma magari, sarebbe un bel segnale.
4: Voglio dire, tanto peggio di così.
1: È apposta.
4: Cosa
1: apposta.
4: C'è peggio di così?
13: Stefano, ma la Spagna che cosa ha fatto? La Spagna. Quando è finito il ciclo, ha messo in mano tutta la...
4: Tanto vale la pena rischiare, perdere qualche partita e farmi buttare in volti nuovi, veramente.
1: Potrebbe, qualcuno ci scrive, potrebbe essere Pioli. Lorenzo, ti piace Pioli?
15: Sì, quest'anno è andato bene. Fatto bene quest'anno, quindi si è meritato questa chance. Insomma, vabbè, ha fatto sì che si scrivesse una pagina di storia indelebile della Serie A, perché la Fiorentina è stata la prima a salvarsi senza aver vinto mai nelle prime 15, e c'è tanto di Pioli, insomma, in quelle zero vittorie nelle prime 15, c'è anche un po' di Vanoli, ma gran parte di Pioli. No, a parte le battute, io sono un po', l'ho detto prima, su Baldini, ma perché comunque sia si deve aprire un progetto lungo che deve durare 4 anni. Insomma, mi affiderei a qualcosa di diverso, però sono d'accordo, cioè, io chi non vorrei più vedere sono quelli che hanno fallito 2 mondiali di fila, perché non sono adatti alla nazionale, non sono riusciti a far bene.
1: Quindi
15: con la maglia
1: riferisci
15: azzurra.
1: A Mancini, uno di questi, giusto?
4: No, i giocatori.
1: Giocatori,
15: perché a quel punto lì va davvero, puntiamo sui giovani e proviamo a creare una squadra che abbia un senso, invece che l'accozzaglia di calciatori per poi andare a prendere, insomma, il centravanti dall'Argentina, che se non lo pensa
1: è vero.
15: Mancini non sarebbe mai arrivato in Europa, secondo me, Retegui.
1: Allora, sentite, chiudiamo così, a modo di gioco. Conte Napoli è finita, si prosegue sì o no? Pier Vincenzi, parto da te. Conte prosegue con il Napoli sì o no?
16: No, per me andrà via.
1: Per te andrà via.
16: Sì.
1: Lorenzo Di Benedetto.
13: Anche secondo me andrà via, per volontà sua e anche di De Laurentiis, che vuol risparmiare quell'ingaggio.
1: Dammi pure il sostituto, però.
13: Difficile.
15: No, prima ci stavate giustamente, dicevi Marco, il nuovo che avanza, ecco, si sta ripensando a Sarri, quindi si stanno già dando retta.
1: Beh, no, anche lì è nuovo, siamo una grande novità. E Piantanida?
10: Testa, ha fatto un sondaggio quando ha buttato lì, sono aperto alla nazionale, io mi sceglierei, eccetera, e secondo me ha capito che la situazione nazionale è veramente grave, rischia di rimanere col Cerino. Se molla pensando di poter andare sicuramente in nazionale, ma ci sono troppi macelli e incastri per le nuove elezioni, le cose, eccetera. Secondo me si stanno creando le condizioni per la sua permanenza, a meno che poi non esploda con De Laurentiis, cosa molto probabile.
1: Stefano, tu prima, per ribadire, ti eri pronunciato?
4: Per me 50 e 50.
1: 50 e 50, sì. Non sei ancora deciso.
4: No, non sono ancora... Manca probabilmente qualcosa che ti possa... potrebbe andare via, ma non è detta l'ultima parola. Non è detta l'ultima. Con
1: l'incontro con De Laurentiis, con il Faraone potrebbe
4: perché
1: essere...
4: Perché c'è un altro anno di contratto, magari.
1: Va bene, vediamo. Questo è una cosa importante, un altro anno di contratto. Staremo a vedere. Va bene, ringrazio Lorenzo Di Benedetto. A domani, Lorenzo.
4: Ciao,
1: grazie,
4: Lorenzo.
1: A presto.
15: Ciao ragazzi, ciao.
1: Ciao, grazie ad Andrea... anzi, Andrea rimane. Grazie a Franco Piantanida. Ciao Franco, a presto. Ciao, mi raccomando. Grande forma.
8: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Un partitone. E aspetta che con noi ci sono intanto il super portierone Simone Braglia.
4: Ciao Simone.
17: Ciao Stefano, ciao Marco, buongiorno a tutti.
1: Ciao Simo, cioè, poi ci ritroviamo anche Andrea Piervincenzi.
17: Ciao Andrea. Ciao Andrea. Buongiorno a tutti.
1: Poi collegato dalla redazione, non so se dalla redazione o meno, adesso lo vediamo, dalla redazione di Netflix, eccolo qui, Federico Bertolucci.
4: Ciao Federico.
1: Federico, ben trovato, buon martedì.
18: Ciao, ciao ragazzi, buongiorno. Buon martedì. Sì, sono in redazione qui a Netflix.
1: Bene,
18: buongiorno,
1: bene, buon lavoro anche a voi. Senti Fede, facciamo un giro un attimo su Dybala. Ho preso questo argomento al volo proprio perché, insomma, a parte che non si sa quando si gioca il derby, perché insomma abbiamo ricostruito qui tutti gli aggiornamenti che arrivano. La prefettura decide un orario, sposta lunedì e decide un orario, poi la Lega Serie A che fa? Dice decideremo tutto con serenità, ricorso al TAR, quindi grande serenità, e quindi blocca tutto, non si gioca, non si capisce che quello che succederà, insomma, bene così mi viene da dire, caro Federico. Però, detto
17: qui, una follia.
1: Una follia. Follia, non so, fai tu, perché noi abbiamo già dato in precedenza.
18: No, quindi vai. Per me la follia è a monte. Un anno fa, a luglio, quando certo. Si fanno i calendari, non si mette il derby nella domenica nel weekend degli internazionali. Roma ha tanti grandi eventi, voi lo sapete meglio di me, ci abitate, la vivete di più, ma qualche volta ci sono stato anch'io. Roma ha tanti grandi eventi durante la stagione, li sa gestire, però... la concomitanza tra il derby di Roma, che è una partita che ha problemi di ordine pubblico acclarati da tanti anni, e un evento diventato ormai planetario come gli internazionali di tennis, certo. Non doveva esserci, e quindi l'errore è a monte. Poi questo braccio di ferro tra la Lega e le istituzioni mi fa sorridere, perché credo, io non sono esperto, ma credo che l'ultima parola ce l'abbiano le istituzioni, non la Lega Calcio. Se la prefettura decide che il derby non si gioca di domenica, non capisco su che basi la Lega faccia ricorso al TAR.
1: No, ma
18: cioè, qual è il
1: ci
18: ricorso?
1: Stavamo chiedendo anche io e Stefano prima, poi magari si poteva fare pure una telefonata, facciamo una telefonata al prefetto prima di fare tutte queste dichiarazioni, ma che
18: ma
1: dice?
18: Certo.
1: Cioè proprio per no, una cosa, ancora il telefono funziona, ce ne stanno tanti adesso i cellulari. Poteva fare eventualmente, vabbè, comunque detto questo, su Dybala che potrebbe giocare l'ultimo derby, che dici? Sei da che idea ti stai facendo? Perché insomma lui ha fatto questa dichiarazione e come ha detto Stefano sembrava anche come di vabbè, io non dipende da me, insomma, in questo momento vediamo.
18: Sì, sì, non lo so sinceramente. Dybala sentivo quello che dicevate, chiaramente il contratto attuale è un contratto che va tagliato, è troppo oneroso, sì, sì. Credo che sia anche una scelta della Roma nel costruire una Roma magari futura. Dybala è un giocatore fortissimo, ma che di fatto ormai ti dà un apporto minimo, cioè quante partite gioca all'anno Dybala? Può essere una scelta, non lo so, ma lo stesso Dybala, sono almeno 2 anni che si parla di un possibile ritorno in Argentina, sì. Si parlava del Boca. Io credo che sia la conclusione naturale di un rapporto, per quanto poi questo giocatore, quando sta bene, fa ancora la differenza, perché domenica a Parma Dybala ha giocato sontuosamente.
1: Sì, sì,
18: il problema
1: sì.
18: È che non giocava da quanto, però ne sì. Gioca uno ogni tanto di partita, quando gioca è sontuoso, ci credo che Gasperini se lo terrebbe anche, perché Gasperini dice, ma io anche se ce l'ho per 20 partite, però certo, quelle 20 dammelo, no? Funziona. Agostini, che gliene importa?
1: Certo, certo. Braglia!
19: Dimmi.
1: Hai sentito, no?
19: Dybala?
1: Dybala, tutto il casotto, Dybala? Tutto il casotto del derby, hai sentito, no?
19: Ma il casotto del derby, sono d'accordo con quello che diceva Federico,
1: sì.
19: Sì, si doveva prevedere molto, molto tempo prima la stesura dei calendari. Sul discorso di dei calendari, sul discorso di Dybala, per me, cioè io sto a sentire l'allenatore, perché è l'allenatore che poi decide i giocatori, perché se no, poi per amor del cielo, detto questo, io credo che Dybala, come giustamente ha detto Stefano, di Dybala in giro in Italia e la qualità dei giocatori che ci sono in giro è poca roba, quindi per cui un Dybala a mezzo servizio è sempre un signor giocatore.
1: Mm-hmm. Gian Vincenzi?
20: No, ma è come ha detto Stefano, la qualità la vedi. Tra l'altro Gasperini sembra un allenatore, è sempre passato per un allenatore che ama e che amava i giocatori molto fisici, non è così. Gasperini ama tanto la qualità dei giocatori. La differenza l'ha fatta con Lukman l'anno scorso, l'ha fatta con Papu Gomez, l'ha fatta con Ilicic, che tra l'altro assomiglia un po' a Dybala tecnicamente, quindi lui quei giocatori lì ne fa meno. Quindi è ovvio che un altro Dybala non lo trovi, e se andrà via Dybala vorrà quella caratura là lui, perché l'abbiamo già detto tante volte, Gasperini non è a Roma per arrivare quarto o quinto, Gasperini è a Roma per fare un salto di qualità e possibilmente in 2-3 anni lottare per il titolo. Quindi se va via Dybala devi cacciare i soldini e prendere uno che diventerà più o meno come lui, perché
1: guarda,
20: se non vinci.
1: Guarda, qua c'è Pietro al 331-8200-213 che ci scrive, Stefano e tutti gli altri, come si fa a confermare Dybala che su 70 partite ne fa meno della metà?
4: Abbiamo detto,
1: però il problema è questo, cioè nel
4: di
1: senso,
4: vedere anche il compenso pattuire un altro accordo economico, esatto, e tenerselo, anche
1: perché lui è scadenza e quindi
4: 20
1: si potrebbe
4: partite pattuire. Di alta qualità di Dybala valgono 40-30 di una,
1: cioè deve essere tutto conforme a quello che è
4: la sua classe,
1: la situazione anche del giocatore, certo, no? Quindi prendere in considerazione questo, lui non può pretendere, la società,
4: ma io credo che non sia una questione economica, proprio non l'hanno chiamato,
1: sì, vero, perché questo è sembrato, Stefano. Quindi se non l'hanno chiamato vuol dire che hanno preso una decisione.
4: Probabilmente.
1: Molto probabilmente. Perché sennò ti chiamano, no? Dicono guarda.
19: Sì, però non c'è più rispetto nei confronti delle persone da parte delle società. Purtroppo gli stranieri, le società straniere sono fatte così, cioè non, per loro un giocatore vale l'altro, se non magari addirittura non conta un giocatore dal punto di vista umano non conta nulla. Perché abbiamo visto il caso di Dybala, ma ne abbiamo visti tanti altri, non da ultimo anche, mi piace sottolinearlo, ne ho parlato con te Marco e anche con Stefano, cioè la cacciata di Sbravati dalla Juve, cioè di un signor responsabile di un settore giovanile che pur avendo vinto quello che ha vinto, praticamente avendo ancora degli anni di contratto è stato cacciato dalla Juve, e non è una questione di soldi, è una questione proprio di trattamenti, che oggi come oggi
1: si è perso un po' il rapporto forse con le persone,
19: si è perso il rapporto, esatto, si è perso il rapporto con le persone, un rapporto più freddo, di gestione più fredda, loro sono i proprietari, gestiscono così, secondo me ci sono grandi errori da parte delle società straniere nella conduzione delle società. Infatti chi ha vinto ha vinto anche per una questione di umanità rivolta a coloro che lavorano all'interno della società. Chi non ha senso d'appartenenza oggi non riesce a vincere più. Apriamo un capitolo un po' troppo lungo per poter stare a discutere, però io vedo...
1: Però qualcuno potrebbe pure dire i tempi sono cambiati, bisogna un po' adeguarsi a queste cose.
4: Sì,
1: qui,
4: è vero, insomma, Marco, però consentimi, quello che dice Simone non è del tutto sbagliato. Cioè, lui senso di appartenenza, i valori, il gruppo, la squadra, lo sport di gruppo...
19: Non è più lo spogliatoio,
4: Cioè, Paris Saint-Germain è pieno di soldi, ma si vede che... Hai visto gli ultimi minuti a Monaco di Baviera, cioè la panchina partecipava, c'è sta un lavoro anche umano, di valori, fatto bene dall'allenatore. Cioè l'allenatore è bravo non soltanto a instillare i principi di gioco, ma anche a trasferire qualcosa di sentimentale all'interno del gruppo. Se no, senza anima, tu non vinci uno sport.
1: Guarda, hai fatto bene,
4: non c'è poco da fare, sono d'accordo con quello che
1: ho
4: detto.
1: Ha fatto bene a sottolineare una cosa, perché ho letto
4: anche
1: passaggio...
4: nel 2040, nel 2080, sarà così.
1: Ho letto un passaggio di Cross, giocatore del, ve lo ricordate,
4: salvo
1: no?
4: Gli Avatar, insomma, se poi ci impallano tutti, no?
1: Che ha detto, dice, avete visto quando è uscito dal campo Dembélé, che l'ha sostituito Luis Enrique, no? Nella partita, avete visto che cosa fa lui? Va in panchina, si mette lì, incita i compagni, quindi partecipa. Ha detto, da quando invece da altre parti sostituisci qualche giocatore importante, esce fuori tutto incazzato, insomma, no? Questo è un po' il senso, no?
4: Ma può uscire anche dal campo incavolato, non è quello. È proprio...
1: Invece da altre parti sostituisci qualche giocatore importante, esce fuori tutto incazzato, insomma, no? Questo è un po' il senso, no?
4: Ma può uscire anche dal campo incavolato, non è quello.

0: No, Marco, posso, scusami.
1: Vai, poi sento anche
0: per rafforzare questa idea che diceva Stefano, che vinci con lo spogliatoio come quello del Paris Saint-Germain, come quello dell'Inter. Ti faccio un esempio di un altro sport, il tennis. Nella Coppa Davis, vedere i giocatori che ci sono in panchina, che partecipano ad ogni punto a quello vuol dire gruppo, quello vuol dire.
2: E che vincono senza Sinner?
0: Esatto. Quello vuol dire l'essere, aver creato un gruppo che ha determinati valori e con i quali insieme si arrivano agli obiettivi.
1: Certo.
0: Negli altri abbiamo un esempio lampante, alla luce di il Milan, in questo caso c'è tutto meno che un gruppo da questo punto di vista. Ci sono tante altre squadre in Serie A che non hanno un'identità, ma per identità non è l'identità legata a un valore economico, è un'identità umana, c'è un rapporto umano e un'appartenenza che di contenuto è legato all'aspetto umano.
1: Umano. Senti Federico, dando un'occhiata, cambio al volo un attimo argomento, poi se vuoi aggiungere qualcosa fallo pure, però Napoli 70 punti, Juventus 68, Milan e Roma 67, Como 65, in Gorgo Champions, ragazzi, a due giornate dalla fine. Qui veramente è difficile.
3: È addirittura un ingorgo maggiore di quello che si potesse pensare, perché onestamente fino credo a venerdì l'idea di tutto era una lotta a due, Juventus-Roma e magari il Como, che però era staccato, quindi diciamo che il Como aveva poche chance. Nel giro di due giorni è diventata una lotta a cinque. Di queste cinque io credo che il Napoli comunque abbia semplicemente rimandato, perché io credo che il Napoli tra la partita col Pisa e l'ultima giornata riuscirà a fare quei tre punti che gli servono. Gli altri sono tutti in bagarre, e ad oggi io credo che il Milan, stando al momento di forma, il Milan sia quella messa peggio. Cioè il paradosso è che il Milan, se dovesse sbagliare la partita di Genova, rischia addirittura di andare in conference. Perché se il Como vince e il Milan perde, il Milan si ritrova fuori da tutto. Poi certo c'è il derby di Roma, bisogna vedere cosa fa la Roma. La Juventus all'ultima giornata avrà il Torino, credo sarà quella la partita più difficile, più che onestamente Juve-Fiorentina, che vedo più semplice. Però io in questo momento, se dovessi scommettere un euro, non lo metto sul Milan.
1: Non lo metto sul Milan. No. Pier Vincenzi, facciamo un giro veloce su questa cosa.
4: Tre mesi fa io avevo detto che Juve e Roma le vedevo davanti al Milan, tre mesi fa, perché mi davano una sensazione di avere.
1: Quindi anche tu escludi, tiri fuori il Milan, anche tu?
4: No, ha questo vantaggio enorme che a parità di punti fa fuori la Roma, che fanno tutte e due sei punti, però la partita di Genova secondo me è più complicata del derby, perché la Roma in questo momento, con la Lazio che giocherà tra l'altro tra domani, la Roma secondo me in questo momento è parecchio più forte della Lazio, sinceramente, con la Lazio che avrà una squadra anche un po' messa male, perché devi giocare sicuramente 90 minuti, magari giochi 120, secondo me il Milan cioè leggermente dietro, ma non nettamente, perché magari un colpo di rimbalzo ce l'ha, e se vince Genova l'ultima col Cagliari, per me non è una partita, con tutto il calcio moderno un po' cambiato da quel punto di vista, ma credo che le motivazioni alla fine Milan-Cagliari non può che finire con un risultato pieno a favore del Milan.
1: Braglia?
0: Ma sì, è un bel ingorgo, però in questo momento io vedo avanti leggermente la Roma, perché vincere la partita di Parma, come l'ha vinto la partita di Parma, ti dà quell'autostima e quella forma, e soprattutto alla fine di un campionato abbastanza faticoso dal punto di vista mentale e quant'altro, che ti permette appunto, questa vittoria a Parma ti permette di affrontarla con un'autostima a mille rispetto a una squadra, il Milan, che arriva da partite molto deficitarie da un punto di vista di forma mentale, perché in questo momento conta l'aspetto mentale delle partite. Non da ultimo non scarterei il Como, perché secondo me il Como dovrebbe fare un playing a meno dell'ultima partita a Cremona, che
1: a 71 secondo me ci arriva.
0: Secondo me arriva a 71,
4: fanno 9 punti, perché la Juve c'ha quell'ultima partita col Torino. Il Torino non è quello di qualche mese fa, il Torino è una squadra in salute, quindi pure la Juve è dentro.

0: Ma io ho ritrovato Vlahovic,
1: Torino.
0: Pier Vincenzi. Non è
1: Ma
0: colpa mia.
1: io sì, ma anche la
2: Torino, certo.
0: Non sottovalutate l'effetto Vlahovic.
1: Ma per me la Juve è fuori da questo
0: Come
1: contesto. Io anche dal
0: fuori
1: punto
0: dalla
1: di
0: Champions?
1: vista, no, fuori nel senso che entra dentro
0: Ah,
1: da
0: entra
1: questo
0: dentro, cioè
1: discorso.
0: fuori
1: Siamo,
0: dal mucchio, dall'ingorgo, tu dici, fuori dall'ingorgo.
1: sì, dall'ingolfo.
0: Scuote
1: Quello
0: la testa,
1: che in
0: aspetta,
1: questo.
0: fermati che scuote la
1: No,
0: testa
1: io
0: in
1: non escludo
0: pallone.
1: nulla.
0: No, tu metti dentro pure la Juve, questo ingorgo ci sta.
1: Sì, perché l'ultima, il Toro mi sembra bello in forma.
0: Sì, dici?
1: Quindi secondo me noi stiamo parlando di forse 6 punti che potrebbe fare il Como. Le altre non lo so. Diciamo
0: No,
1: così che
0: quello c'ha ragione.
1: secondo me il
0: Guarda,
1: Milan
0: Juventus.
1: che fa? Ne perde una, Milan secondo me non le perde le ultime
0: Non
1: due.
0: le perde le ultime
1: Pareggio una
0: due.
1: vittoria secondo
0: Pareggio una vittoria ce la fa, insomma.
1: Ma non lo so.
0: Ma che ne
1: Non lo
0: perde
1: so.
0: un'altra ancora Simone? Non lo so, io non.
1: Ascoltami,
0: Col Genoa è dura.
1: a Genoa ti dico che stanno aspettando questa partita e se
0: Che è una
1: possono
0: battaglia
1: non
0: di
1: ci
0: tutti i
1: credo,
0: tempi, dai. Davvero, Federico, è
1: sì.
0: così? Ma perché? Aspetta,
1: Perché?
0: fammi. Ma
1: Ma no,
0: perché
1: ci
0: c'è De
1: credo, ma
0: Rossi
1: perché?
0: che
1: Ma
0: c'ha. È una doppia partita
1: allora,
0: per De Rossi, diciamola
1: sì,
0: tutta.
1: bravo.
0: È.
1: No, no, no, no, ma certo, c'è l'aspetto De Rossi che sicuramente vuole. Ah, De Rossi, non dico che si giochi l'amore dei tifosi della Roma perché sarei eccessivo. De Rossi ce l'avrà sempre l'amore dei tifosi della Roma. Però voi immaginatevi se lunedì o domenica, adesso non so quando si giocherà perché non si capisce niente, ma voi immaginatevi se i tifosi della Roma vedessero un Genoa scarico. Che si scansa, no? La faccio semplice. È ovvio che questo non potrà
0: No, ma
1: succedere.
0: non si
1: In più ci
0: scanseranno.
1: aggiungo che il Genoa giocherà la sua partita a casa sua l'ultima giornata. Tra l'altro Genoa-Milan hanno una rivalità molto forte, parlo di tifoserie. Quindi no, la partita di Genova è difficile, è ostica. In questo momento il Milan va a fare una partita molto complicata, ma soprattutto il Milan dell'ultimo periodo dimostra che può perdere con chiunque nettamente, perché
0: Certo.
1: Milan-Udinese 0-3 non è una cosa di tanto tempo fa, è
0: No,
1: una
0: no.
1: partita di
0: Lezione,
1: 20 giorni fa,
0: No,
1: quindi
0: ma
1: è
0: non c'è
1: vero.
0: dubbio,
1: Ma
0: Federico, però non lo so, non immagino il Milan che possa perdere altre due cioè,
1: no, ma
0: altri
1: tu
0: punti.
1: no,
0: Fai.
1: due no,
0: Ma
1: due no. Col Cagliari sono d'accordo con Pier Vincenzi, Milan Cagliari dovrebbe essere uno, credo, poi nella vita
0: Genova
1: mai dire mai,
0: riperde
1: ma insomma.
0: Milan? Bah, magari
1: Però
0: pareggia.
1: tu hai detto che secondo te pareggia. Allora, secondo me, se il Milan fa 4 punti, poi bisogna vedere cosa fa la Roma, perché se la Roma ne fa 6, allora il Milan è scavalcato dalla
0: Sì,
1: Roma.
0: sì, sì. È un bel
1: Ma
0: finale. Intanto
1: quindi.
0: bisogna vedere quando si gioca la prossima giornata, perché ancora non lo sappiamo.
1: Tra l'altro.
0: Tra le altre cose, però, ultimo giro, Federico, parto da te. Nel Milan c'è un gran caos in questo momento, no? Cioè, il ritiro, domani vanno in ritiro, vero?
1: Sì,
0: Domani tutti in
1: domani inizia
0: ritiro.
1: questo ritiro.
0: Cioè, tutti
1: Tra l'altro,
0: sotto
1: sembra un
0: processo.
1: ritiro. Sì, sembra anche un ritiro che non mette d'accordo tutti perché pare che l'abbia
0: Allegri non
1: voluto
0: era
1: fare,
0: molto
1: ma
0: contento, eh? Non mi è sembrato proprio molto.
1: Pare di no,
0: Mi
1: pare di
0: sembra
1: no.
0: di percepire che non c'è proprio una grande in questo momento
1: No,
0: linea comune tra
1: no,
0: direttore e
1: no,
0: Allegri.
1: no,
0: No,
1: no,
0: facciamo
1: no,
0: una
1: non c'è
0: cosa.
1: una
0: Io
1: linea.
0: vi chiedo una cosa. La prima cosa che deve fare, a prescindere di come vada questo finale, sia che arriva in Champions che non arriva in Champions il Milan, la prima cosa che deve fare il Milan è finito il campionato. Federico, la prima cosa.
1: Deve decidere a chi vuole realmente affidare il percorso, il progetto tecnico, perché il problema del Milan, uno dei problemi del Milan è che dall'inizio dell'anno, cioè dall'estate, non c'è comunione di intenti tra la proprietà, la società e la dirigenza e l'allenatore. Iglitare non ha potuto fare realmente il suo lavoro in questa stagione. Massimiliano Allegri, che ha delle colpe, ne ha tante secondo me, però ha anche qualche giustificazione, cioè quella di non aver potuto incidere minimamente sul mercato, perché non è stato mai ascoltato Massimiliano Allegri, non è stato ascoltato nemmeno Tare. A gennaio stavano comprando
0: Quindi ha fatto
1: Matetà
0: tutto
1: e lo
0: Forlani.
1: stavano comprando, ha
0: E ha portato i
1: fatto
0: giocatori a trovare. Questi sono i giocatori,
1: Urlani e
0: beccateli.
1: Moncadà seguono una strada, Tare ne segue un'altra, Allegri ne segue un'altra
0: Tutti
1: ancora.
0: per
1: Vi
0: conto
1: dico che
0: loro.
1: addirittura Ibrahimovic ne segue un'altra, perché
0: Ah.
1: Ibrahimovic parla
0: Quante
1: con
0: strade
1: alcuni
0: c'hanno?
1: giocatori nello spogliatoio dicendogli quelli che giocano meno, ok? Quindi mi vengono in mente i
0: Vai.
1: Kunku, gli Hashari, quelli che potrebbero essere un po' scontenti, e pare che Ibrahimovic vada a parlarci e gli dica l'allenatore ti doveva far giocare di più. Bene. Cioè la situazione è molto complicata, è una polveriera. Allora per me la proprietà, la prima cosa che deve fare è fare chiarezza, stabilire una linea di comando.
0: Bene, Braglia, che deve fare? La prima cosa, veloce che devo andare in pausa.
2: No, confermo tutto quanto ha detto Federico, non, né più né meno.
0: E quindi la prima cosa che deve fare?
2: Ma anch'io e da mo'. O vendono la società, però non c'è un acquirente oggi, o se no, a mio modo di vedere, devono restituire, ma non succederà mai, e poi non accetterebbe mai quello che c'era quando hanno vinto lo scudetto, la società che c'era quando hanno vinto lo scudetto.
0: Cioè De Righe Mammaldini?
2: Sì, però non succederà mai, perché bisogna vedere... Bisogna vedere se anche Maldini dovesse accettare, ma non credo che
0: e tu dici deve richiamare Maldini. Bene, in Pallomeni, la prima cosa?
3: Beh, la situazione... Io non sono favorevole per i ritorni, però in questo caso l'eccezione...
0: Faresti pure tu riportare Maldini?
3: Beh, insomma, la situazione è molto confusa. Cioè, ci sono i tifosi che contestano la società, all'interno non si capisce le dinamiche, non si capiscono le dinamiche, anche per un... non banale. Però per una decisione di andare in ritiro, chi c'è favorevole, chi non è favorevole, ma in questo momento devi star zitto. Magari no, mettere le tende a Milanello.
0: Certo.
3: No, cioè non lo so.
0: Quindi pure tu sei dello stesso avviso. Pier Vincenzi?
4: No, io sono molto d'accordo con quello che ha detto Federico, che magari vicino che ci sono più anime dentro il Milan, però la cosa che non sopporto è perché quando le cose vanno bene, tipo quando era seconda vicino all'Inter... La società era tutto a posto, nessuno parlava.
0: Sì, poi, grande lavoro di Tare e di Allegri, si diceva.
4: Ok, avevano sistemato il progetto tecnico, poi perdi quattro partite, boom, escono dallo stadio, la società, Furlani. Cioè, allora, o è colpa della società sempre, oppure mai. Cioè, nel senso, sennò qui è troppo facile, così, come il giochino degli allenatori. Quando fanno male, male, è colpa di come gli hanno costruito la squadra, e quando fanno bene è merito loro. Non è giusto, ragazzi. Cioè, la società,
0: anche questa è un'osservazione che ci può stare.
4: La squadra comunque è competitiva. Se arriva quinta, la colpa è di giocatori, dell'allenatore, di tutti quanti. Cioè, di chi è colpa? Perché deve essere colpa di Furlani o di uno che ha messo i soldi per comprare i giocatori? Questa è una cosa proprio che io non riesco a capire. Se la Lazio vince, mo lo dico, diventa bravo perché ha vinto domani. Cioè, se perde è un coglione, non è capace a fare squadre, Fabiani non capisce niente e così via. Io credo che ci sia più equilibrio e soprattutto più onestà intellettuale nel giudicare quello che succede in campo.
0: Giusto, va bene, ci fermiamo qui allora. Pier Vincenzi, grazie per questa analisi, ci sentiamo prestissimo.
3: Ciao Andrea.
0: Ciao Andrea.
4: Un abbraccio.
0: Andrea. Federico, ti lasciamo al lavoro. Io ho visto c'è una bella finestra, si vede il cielo azzurro alle tue spalle. Giù in fondo,
1: no, alla mia destra, no,
0: io la vedo da ieri. È il riflesso.
1: Sì,
0: tu ce l'hai davanti.
1: È una bella giornata oggi.
0: Ti vedo un cielo azzurro proprio.
1: È vero.
0: Vabbè, mette serenità.
1: Un cielo romano. Qui siamo meno abituati, però ce l'abbiamo anche noi ogni tanto.
3: Mentre il cielo al Foro Italico è plumbeo per Pellegrino. 24 minuti sta capitolando
0: 4-0. Già, la roba. Questo è un carro armato, ragazzi. È una roba impressionante sto Sinner, mette pure paura. Mamma adesso mia. Capito, va bene, caro Federico, a presto,
1: grazie ragazzi.
0: Un abbraccio.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
0: Stefano, c'è Simone Braglia.
3: Ciao Simone.
0: Con noi.
6: Sì, ciao,
0: salutiamo Simo. Ciao Simo, ben trovato, ben ritrovato Simone, stai bene, tutto ok?
6: Sì, dai, tutto ok.
0: Allora, diamo anche il buon pomeriggio a Franco Ordine. Ciao Franco.
3: Ciao Franco.
7: Eccomi, buon pomeriggio a voi tutti.
0: Buon pomeriggio. Io voglio farvi subito una domanda a tutte e due, anzi a tutte e tre, ma questo argomento l'abbiamo già toccato io e Stefano, però voglio sentire pure Braglia e Ordine. Ma chi sta facendo peggio tra Conte e Allegri? Braglia.
6: A me, tra Conte e Allegri, chi sta facendo peggio? Alla luce di come stanno le squadre e della classifica, Allegri.
0: Però mi dici perché?
6: Ma perché la squadra ha meno identità di quello che si sperava potesse avere, al di là degli infortuni o dei vari Cioè, la squadra si è involuta dall'inizio dell'anno, a mio modo di vedere, non ha avuto quel trend di continuità che comunque aveva nella prima parte dell'anno.
8: Qualcuno però ti potrebbe dire che non è stato aiutato con il mercato, con le richieste, eccetera, quindi...
6: Beh, ma allora ha sbagliato, cioè io penso che il ruolo dell'allenatore sia anche quello di dover imporre una linea di gestione e soprattutto una linea di persone da acquistare per la valenza del gioco che deve esprimere la squadra di cui...
8: Cioè tu dici l'allenatore deve entrare anche in queste tematiche, non può stare fuori, questo stai dicendo?
6: Ma sì, perché se io vedo una delle squadre che ha una maggiore identità oggi è il Como, e Fabregas ha fatto lui tutto il mercato, ha avuto il budget a disposizione e ha comprato lui i giocatori che voleva comprare per quello che voleva.
8: Però qualcuno ti potrebbe dire lì c'è una intesa tra società e allenatore, c'è un discorso diciamo di lavoro insieme, mentre qui ci sono delle anime diverse che vanno ognuno un po' dove gli pare.
6: Ma delle anime diverse, il calcio ormai è diventato un'impresa e come tale deve essere gestita da chi è a capo della società, e nel rispetto però dei ruoli che ci sono all'interno di una società. Perché se uno si vuole interessare, se metto caso la proprietà che mette i soldi, cioè la proprietà è fatta per mettere i soldi e mette i soldi per certi acquisti. Dopodiché chi deve scegliere, a mio modo di vedere, è chi capisce del mercato, perché se la proprietà si adotta del fatto di dover capire anche del mercato, forse non c'è rispetto nei ruoli di chi deve invece tecnicamente dover utilizzare la sua conoscenza per prendere quei giocatori che servono per arrivare agli obiettivi che la società pone.
8: Stefano, arrivano tanti messaggi, no? Conte il più colpevole avendo una squadra top ha miseramente fallito. Buongiorno, ci scrive Federico Franche, il Milan non ha giocato e specula solo sul contropiede, all'inizio andava bene, ora che siamo alla fine non sanno più che cosa fare. E poi vabbè, qualcuno dice ho paura che la Juve non arriva a quarta, quindi altri temi.
3: Insomma, a me sembra che sia un discorso anche generale, Marco. Io capisco che l'attenzione adesso è focalizzata su questi due fuori classe dalla panchina.
8: Sono i due allenatori più importanti, del nostro campionato.
3: Per un motivo per l'altro non stanno convincendo, soprattutto perché le loro squadre non offrono spettacoli così irresistibili da un punto di vista estetico. Detto questo, per me restano due allenatori di valore, poi possiamo discutere chi ha fatto peggio, chi ha fatto meglio. Io mi sono esposto, t'ho detto, cioè, secondo me dipende, perché insomma Conte è vero che ha fatto male, malissimo in Champions League, in Coppa Italia e benino in campionato, però non ha avuto a disposizione, non è che gli voglio creare della tema,
8: non
3: ha avuto
8: perché a disposizione. Non ce li ha avuti qualcuno
3: per colpa dire, magari anche di, non lo so, di dividere delle responsabilità degli infortuni, okay. Però insomma non ce li ha avuti, adesso di chi è la colpa?
8: No vabbè, io faccio sai,
3: la no per carità partire. La responsabilità anche dell'allenatore, di chi o di qualcuno, anche voglio dire lo staff match, lo staff dei preparatori atletici, insomma voglio dire un po' di tutti, perché se si fanno male in 8, in 10 ci sarà un problema.
8: Certo.
3: Detto questo, però non ce l'hai avuti.
8: Questo è vero.
3: È il giocatore più importante, quindi per certi versi è un po' ingiudicabile, perché poi incastro per tutte. Dall'altra parte, se entra dentro in Champions League il Milan, secondo me ha fatto il suo, ma questa è una mia opinione.
8: Esatto, tu hai sempre
3: poi
8: avuto
3: sono in minoranza e ti dici vabbè, ma che spettacolo, adesso il Milan c'ha il fiato corto, tutto giusto, tutto corretto, tutto condivisibile, tutto vero, però aspettiamo queste ultime due partite. Se non dovesse centrare la Champions League, allora poi il giudizio sarà rivisto. Concludo dicendo, e volevo dire invece un'altra cosa, dietro l'Inter c'è un'incompiutezza generale di queste squadre dietro. Chi ha fatto bene, ha fatto adesso la Roma sta facendo bene, ha fatto male, il Milan sta facendo malissimo, ha fatto bene però una prima parte, cioè voglio dire, vedi Napoli, Juventus, Roma, Milan, ecco il Como è l'unica eccezione, perché voglio dire, non è che gli si chiedeva tanto all'inizio della stagione al Como e sta facendo una stagione sopra le righe, ma le altre quattro, te dimmi chi... Sai scegliere chi è più forte una dell'altra?
8: Tutte incompiute, tu dici.
3: Mamma
8: okay.
3: mia, una cosa. Fammi... C'è l'Inter che ha perso quante? 5 partite in campionato? Ha dominato, ha preso il largo.
8: Sì.
3: Ha preso il largo, dopo Pasqua ha preso il largo.
8: Franco, voglio sentire anche il tuo pensiero.
7: Ah, ma guarda, il mio pensiero è molto semplice. Dal punto di vista estetico, io ieri sera ho visto Napoli-Bologna, non mi sembra che il Napoli rispetto al Milan offra questo... strepitoso calcio spettacolo, per cui diciamo siamo più o meno lì. Il Napoli, se dobbiamo giudicare oggi il lavoro di Conte, dobbiamo mettere il fatto che primo partiva dallo scudetto la passata stagione, secondo reduce da un mercato sontuoso, terzo come diciamo spiegazione parziale e importante allo stesso tempo il numero industriale di infortuni patiti durante la stagione. Poi possiamo discutere su a chi attribuirne la responsabilità, ai medici, soltanto ai preparatori, oppure complessivamente allo staff tecnico. Questo è tutto da vedere. Il Milan partiva dall'ottavo posto l'anno scorso, ha fatto un mercato soprattutto a vendere e si è ritrovato obiettivamente a fare tutto un girone d'andata, 42 punti, eccellente, tanto è vero che era in zona, diciamo tra virgolette, primo secondo posto. È un girone di ritorno molto deludente, secondo me c'è il fatto che paga obiettivamente due crisi clamorose, una di una rosa molto ridotta, tolti gli 11 titolari, obiettivamente non è che c'ha grandi ricambi in panchina, e secondo la crisi acuta degli attaccanti e soprattutto di Leao e Pulis, che dovevano essere i suoi due bomber di razza. Questa è la spiegazione per cui, come Stefano, concordo, se il Milan va in Champions ha fatto il suo, quindi 6. Io personalmente sono molto scettico, secondo me non ce la fa. Se il Milan non ci va, diventa 4 in pagella, con coinvolgimento anche dello stesso Allegri. Il Napoli ci andrà domenica a Pisa e quindi, diciamo, ha fatto il suo, tenuto conto del flop clamoroso in Champions, secondo me prende un 6 più.
0: Mi trovo molto d'accordo su tutto quello che ho sentito, però vi faccio allora una domanda. Visto anche, diciamo, la votazione che ha dato Franco adesso, no? Distinguendo le due cose, allora facciamo l'ipotesi in cui il Milan non va in Champions e comunque il Napoli finisce questa stagione conquistando, possiamo dire, all'ultima giornata più o meno la zona Champions. Cambiereste gli allenatori tutti e due? Stefano?
3: Bella domanda.
0: Considerando che conta un altro anno di contratto,
3: cambiare, quindi... Allora, sono due allenatori, io mi metto dalla parte, adesso facciamo questa cosa qui, questo ragionamento, mettiamoci dalla parte di Allegri e Conte. Allegri e Conte sono due allenatori diversi, simili, però nel fatto di avere giocatori forti a disposizione. Allora, tu non puoi cambiare 20 giocatori, diciamo 15,
0: certo, 18, ok,
3: quindi cambi allenatore.
0: Cambieri sia allenatore.
3: Delle due l'una, non è che puoi cambiare 10 calciatori.
0: Tutte e due,
3: cioè Allegri, immagino Max, okay, che dica quello no, e dicono: guarda, sai che c'è, tu no, perché non puoi cambiare 12, cioè non è mai accaduto nella storia delle società.
0: Una rivoluzione dei giocatori non si può.
3: Nei secoli e nei secoli che puoi cambiare 15 giocatori, non c'è questa possibilità di farlo, e quindi cambia allenatore.
0: Vado da Ordine stavolta e poi mi lascio braccio.
7: Allora, Franco. Sì, allora io dico questo. Voi sapete che io ho un debole per Antonio Conte, oltre che un'amicizia sincera e una stima notevolissima. Però dal punto di vista estetico, e quindi vi pongo questo quesito, obiettivamente il Napoli di quest'anno è un Napoli che non cattura mai l'occhio. Mi
0: Verissimo.
7: Chiedo perché certi sapientoni che non hanno mai allenato nemmeno in una scuola calcio mettono sotto accusa il calcio di Allegri, che è obiettivamente scheletrico dal punto di vista offensivo, e invece stanno zitti dinanzi a Conte. Questo è un quesito che lancio al vostro dibattito.
0: Tu dici la critica perché è più feroce nei confronti di Allegri per la qualità di calcio,
7: certo,
0: e non di Conte.
7: Te lo dico io perché proviene purtroppo da un nucleo ristrettissimo di persone che hanno dei problemi di natura personale nei confronti di Allegri, e quando c'è un problema di natura personale, di rapporti, di rancori, eccetera, nel giudizio non sei mai sereno e mai obiettivo. Rispondere alla tua quesito, allora Allegri, se vince la Champions, non solo ha non solo ha il contratto ancora per un anno, ma gli scatta l'opzione per il rinnovo dell'altro anno ancora.
0: Okay.
7: Nel caso di Conte ha ancora un anno. Il problema di fondo, secondo me, per tutti e due è identico, e cioè il Napoli va sicuramente in Champions, ma il piano industriale del Napoli dell'anno 21, che prevede abbattimento del monte stipendi, certo, puntare sui giovani, liquidare parte dei giocatori in scadenza di contratto tipo lo Bogdan, Anchissà e compagnia bella, può soddisfare Antonio Conte? Idem con patate per Allegri, ammesso e non concesso che vada in Champions, secondo me non ci va. Il piano perché? Industriale, che, perché ha una squadra che in questo momento è impaurita. Domenica voi dovevate vedere le facce dei giocatori del Milan quando sono entrati in campo per fare il riscaldamento con l'inizio della contestazione. L'anno scorso, quando c'è stata la contestazione della curva, andatevi a vedere i risultati del Milan a San Siro, le ha perse tutte. Quindi la squadra è impaurita, la squadra ha il serbatoio senza benzina, terzo, ha perso l'unico giocatore che gli faceva da bussola nei momenti difficili, che è Modric. Per questi tre motivi messi insieme, più il fatto che sbagliano dei gol che non si possono vedere, quello che sbaglia Leao davanti alla porta domenica.
3: Ma tu sei certo, Franco, perdonami se ti interrompo, che il Milan perderà a Genova?
7: Sono certo che non vince, perché lui, per qualificarsi il Milan deve vincere le ultime due, perché per matematica devi arrivare a 73. Secondo me te la fa a Genova, però è un mio parere. E allora concludo, anche per Allegri, il giorno in cui dovesse conquistare la Champions, si confronta con la società che ha un piano industriale completamente diverso da quello suo, secondo me lui è in grado di mollare il contratto e di andarsene.
0: Allora, mi manca Braglia.
6: No, sono d'accordo. Allora, sono d'accordo su tutto quello che è stato detto, in parte, perché io rispetto all'analisi del signor Ordine che ha fatto, sulla quale nella maggior parte dei casi sono, però io dico che Conte anche con la squadra, poi possiamo giudicare il perché e il per come, però anche con una squadra che ha avuto delle parecchie deficienze da un punto di vista fisico, è riuscito a tenere a galla il Napoli. E non è stato facile per il Napoli. Con Allegri invece, in un momento delicato, la squadra si è evoluta.
7: Questa è la differenza, però a proposito di identità, questa è sicuramente una differenza, osservazione perfetta,
0: sì.
7: però a proposito di identità, secondo me non si può dire che una squadra ha identità per 5 mesi e poi improvvisamente la perde come se avesse perso il portafoglio o avesse perso le chiavi di casa misteriosamente. No, lì secondo me ci deve essere una spiegazione che attiene con qualcosa di diverso, e cioè con la testa. E allora mi dicono quelli che stanno dentro al Milan che, per esempio, la sconfitta di Napoli, che veniva dopo il derby e che era l'occasione per restare
3: di Roma, ma contro la Lazio dopo il derby.
7: Sì, no, scusami, no, di Napoli comunque, di Napoli, che consentiva di restare aggrappati in qualche modo al treno dell'Inter dello Scudetto, e lì in quella circostanza il gruppo ha avuto un cedimento. E se voi considerate la inquietante analogia con quello che è accaduto 3 anni fa all'ultima Juventus di Allegri, con Giuntoli che a gennaio non gli prende i giocatori di cui aveva bisogno, ma gli prende Alcaraz e Dajou, e la Juventus si sgonfia nel mese di febbraio dopo essere stata punto a punto con l'Inter, e si riscatta solo nel finale vincendo la Coppa Italia con l'Atalanta, che 3-4 giorni dopo va a vincere l'Europa League. Voi troverete una grande analogia inquietante su questi due finali di campionato. Io metto insieme, oltre che l'aspetto psicologico, anche l'aspetto fisico.
0: E beh, ci sta pure questo. Io aggiungo a tutta questa analisi, che è stata piacevolissima da ascoltare, Stefano, la mia sensazione di questi due allenatori, che sono comunque rispettabilissimi, perché ripeto, hanno vinto tanto, e di conseguenza quando tu vinci vuol dire che qualcosa hai fatto. Però io ho la sensazione che in questo periodo loro siano un po' troppo ancorati al loro modo di fare calcio, e non vidi un'apertura. Io questo vedendo le due
3: ci
0: le squadre
3: può stare,
0: cioè, il Napoli anche l'anno scorso è vero che ha vinto lo scudetto, ma vi ricordate quanta fatica, quanto modo di arrancare con questo calcio? Cioè io non lo so, ho questo tipo di sensazione, cioè ripeto, stiamo parlando di due top allenatori, possono non piacere.
7: Ti posso aggiungere un'altra riflessione a questa tuo giudizio, che secondo me è molto ben piantato nel terreno della realtà. Allora, l'unica volta in cui nel recentissimo passato Allegri si è fatto tentare dalla voglia di cambiare sistema di gioco è stato Milan-Udinese in casa. È andato col 4-3-3, è andato incontro a un bagno di sangue.
0: Però ti aggiungo una cosa, e non voglio assolutamente rubare altro tempo, però ti aggiungo una cosa, vero quello che sottolini, però io penso anche, Franco, che per fare un cambiamento ci vuole del tempo, no? Cioè non è che con una partita tu piazzi,
7: quindi
0: devi, esatto, non lo puoi improvvisare, quindi credo che
3: servono anche allenamenti diversi.
0: Esatto, servono anche allenamenti diversi, Stefano, poi tu me li insegni da questo punto di vista.
3: Fa quel gioco lì, o in Serie B Alvini fa quel gioco lì col Frosinone, esatto, perché cioè, durante la settimana devi fare 50 metri indietro a rincorrere, esatto, non uno contro uno in fase di non possesso.
0: Cioè,
3: non
0: è che l'ha detto ieri sera, esatto, hai sentito?
3: Non è che ti puoi inventare un sistema, ti svegli la mattina, come ha detto correttamente Franco, faccio il 4-3-3 e 4-3-3 ti cambiano i metri, oh, ma devi coprire il campo in maniera differente.
0: Sì.
3: Cioè, non è che il 4-3 ti avvantaggia.
7: Non solo, ma quando giochi contro l'Udinese, in questo caso, che fa il 3-5-2, le due mezzali del 4-3-3 devono coprire in larghezza l'ira di Dio.
3: Esatto, bravo.
0: No, è verissimo.
3: Cioè,
0: verissimo.
3: Non è che ti diverti, un'idea era le 4-3-3, la me, come ha detto giustamente Franco. Io gioco, sono mezzala. No, 100 metri, sai quanti chilometri fai? E poi devi fare corse di qualità.
0: Sì,
3: a giocarla anche bene.
0: Guarda, ti posso
3: che se
0: dire,
3: sbagli ti infilano.
0: Possiamo portare una testimonianza, Franco e Simone. Ieri sera con Stefano abbiamo avuto il piacere di in una trasmissione di avere ospite Calò, il centrocampista del Frosinone, e ci raccontava dell'impatto con Alvini. Ha detto all'inizio, quando facevamo le prime partite di allenamento, lui mi riprendeva sempre, perché voleva che io facessi un qualcosa che non avevo mai fatto, ad andare con l'uno contro uno sistematicamente. Dice, io non l'avevo mai fatto, sono un centrocampista che alzo la testa, devo giocare la palla. E ci è voluto del tempo, dal ritiro fino alle prime partite, per poter entrare in quel tipo di idea di calcio. Quindi ci vuole un lavoro di campo, ci vuole un lavoro continuo, non è una cosa facile cambiare. Ecco perché dico forse
3: quello che tu dici, ancorati, allora, mentre Conte però fa fare allenamenti un pochino più, no, diciamo,
0: sì,
3: io non so Max a che punto, Franco poi sa esattamente come stanno le cose all'interno del Milanello, però è un conservativo anche, cioè ha dei principi secondo me corretti, si affida molto,
7: ha un
3: fiuto eccezionale, Stefano, nel riconoscere il talento o il non talento,
7: esatto,
3: di un calciatore.
7: Stefano, lui aveva un problema. Tanto altro. Stefano, lui aveva un problema fondamentale quando è arrivato, ed era il seguente: questa è una squadra che l'anno scorso tra campionato e coppe ha preso 60 gol. 60!
3: Sì, no,
7: allora, lui avendo perso Ciao, Teo Hernandez e compagnia, ha detto: allora adesso dobbiamo prenderne la metà. Obiettivamente ci è riuscito, perché è una delle migliori difese col Como del campionato. Il punto vero, secondo me, è che lui non poteva aspettarsi questo improvviso impoverimento dei due davanti, perché se tu non fai più gol con i due davanti, che erano la tua arma a disposizione unica, perché Fulcrum
3: è così,
7: Gimenez è stato assente 5 mesi.
3: Dai. Ma poi Fra, a gennaio voleva altro, dai, se non ci giriamo intorno, dai, su, non è arrivato nessuno, dai.
7: Allora io ti dico questo, ti dico questo, a gennaio io personalmente mi sono sempre battuto per quel che potevo, naturalmente, nelle mie occasioni in cui scrivevo, in cui dicevo, poiché la squadra che ha una cifra tecnica ridotta in questo momento sta tenendo il passo delle altre grandi in vetta, non ci vuole molto per rendere un po' più spessore tecnico al gruppo e consentirgli di fare un salto di qualità. Cioè, ti faccio un esempio banale: se il Milan, anziché prendere il primo gennaio Fulcrook, che lo deve prendere per forza perché c'ha un solo attaccante in quel momento, perché c'ha Leao con la pubalgia e Gimenez operato, se tu non hai Fulcrook il primo giorno e che poi gioca a Firenze e si infortuna, ma se tu avessi preso Malen, a quest'ora il Milan era attaccato al sedere dell'Inter.
0: Beh, Malen avrebbe fatto comodo a tutti, l'ha preso la Roma, ha fatto una grande operazione. Simone, vuole aggiungere qualcosa?
6: No, stiamo dicendo, cioè, giocatori che hanno fatto
3: che
6: la differenza.
3: Ma che fanno gol, Simone, l'abbiamo sempre detto, diciamo, questo finale di stagione sarà contraddistinto da cosa? Da Malen, da Dovikas, chi è che segna nella Juve? Vlahovic è tornato. Ma il Milan ha detto bene Franco, adesso avevi fatto Olin su Leao e Pulisic, ti sono venuti a mancare per un motivo e per l'altro. Ma davanti, ragazzi,
0: però
3: dai,
0: però,
3: non è che voglio difendere Allegri, ma faccio un'osservazione. Ma dai, però un'osservazione, sì, però Marco, ma c'è nessuno davanti, dai, su.
7: Se non fa 5 gol Pavlovic, il Milan ha detto
3: Pavlovic è l'attaccante, arriva che la Remba sembra,
0: sì, però
3: un corsaro che parte da dietro, che fa
0: solo su una cosa, è vero che chi fa i gol fa però
3: no,
0: anche vero,
3: sono d'accordo,
0: che
3: poi
0: tu
3: ci
0: non
3: stanno
0: crei,
3: delle limitazioni,
0: cioè, quando vedi la squadra non crea,
3: allora
0: non crea.
3: Ho capito, ma Leao lo fischiano, Leao non è becca uno e Pulis sta male,
7: allora,
3: in con cui entra
7: anche questa storia del fatto che non crea sarà è vero in alcune espressioni di partita, ma facciamo l'esempio di Milan-Atalanta. Allora, il Milan contro l'Atalanta, le occasioni da gol sono queste: pronti via dopo 3 minuti, palo di Rabiot, poi prende il primo gol dall'Atalanta, Leao solo davanti alla porta, poi prende il secondo gol prima dell'intervallo, Salamaker solo davanti alla porta. Poi comincia il secondo tempo e prende, traversa Nkunku, gol di Pavlovic e gol su rigore di Nkunku e girata di testa di Gabbia a 1 centimetro dal palo.
3: No, scusami, ti sei dimenticato la parata di Carne Secchi su Nkunku.
7: E Carne Secchi su Nkunku, e traversa di Nkunku.
3: Sì, sì.
7: E allora, scusate, ma dov'è? Perché non produce?
3: No, ma se Gabbia non la tocca, Franco, Fulcrum fa gol.
7: Fulcrum che fa gol.
0: Sì, sì, vabbè, ma finale...
3: No, 3-3, e vabbè, no.
0: Io non lo considero, finale di
3: una partita folle pure quella, no? Come a Parma, perché a Parma
0: finale. C'è una domanda proprio per Franco e poi siamo in chiusura. Prendiamolo di un ascoltatore al 331-8200-213, vai.
9: Buongiorno, Giuseppe da Ferrara. Per piacere, una domanda al dottor Ordine, che ascolto sempre molto volentieri. Ma lui a gennaio avrebbe comprato dei giocatori quando hai preso Fulcrug, hai preso il centravanti Nkunku a 40 milioni e alla fine giocano Pulisic e Leao? Avresti preso un giocatore quando hai comprato Atekame a 24 milioni e gioca Salemaker basso a destra? Avresti preso un giocatore quando hai Estupiñán che l'hai pagato 18 milioni e gioca un ragazzino del 2005? Avresti preso un giocatore quando hai gestito
0: abbiamo capito il senso.
7: Allora è evidente che le scelte fatte in estate hanno pesato sicuramente, però in quel momento il Milan aveva bisogno di una pedina fondamentale, un attaccante come si deve, perché aveva Leao con la pubalgia, Pulisic con la borsite e Gimenez operato alla caviglia. quindi aveva bisogno di un giocatore. Se anziché prendere Fulkrug prende un altro qualunque un po' meno modesto di Fulkrug, secondo me il miglioramento si nota. Primo. Secondo motivo, allora, se tu hai preso Atakame in estate come alternativa a Salamakers, che le ha dovute giocare tutte, non può essere però colpa di Allegri, perché diciamoci la verità, l'unico merito che riconosco ad Allegri durante il mercato è stato quello che dopo la prima partita con la Cremonese, perde con la Cremonese in casa, va a casa Milan e dice: signori, per fortuna nostra e mia è successa una lite puttana a Marsiglia e Rabiot ha deciso di venire via dal Marsiglia, e vanno a prendere Rabiot. E se non prendono Rabiot, il Milan oggi è ottavo.
0: Sì, è stato importante il suo arrivo.
6: Non
0: Braglia.
6: Sono tanto d'accordo.
0: Vai, dimmi la tua. Chiudi, dai, mi piace quando non sei d'accordo, Simone. Giusto così, vai, di.
6: Non sono d'accordo su questo, cioè Rabiot sicuramente è il giocatore importantissimo, Però, secondo me è stato molto più importante ai fini dei risultati, sì, Rabiot, ma anche Maignan. Perché comunque Maignan senza un portiere come Maignan, signor Ordine.
7: Simone, nell'ultimo
6: io le ho contate, signor Ordine.
7: Simone, nell'ultimo periodo, parlo di un mese e mezzo, Maignan, dopo che ha avuto il rinnovo del contratto, non è il Maignan dei primi cinque mesi.
6: Anche domenica
0: sei emozionato col
10: suo tiro di Raspadori.
6: Anche domenica, soprattutto con il primo gol. Il primo gol è
10: anche il tiro di Raspadori.
6: È il terzo di Raspadori. Sì, sicuramente sì. Il Maignan del derby, secondo me, le avrebbe parate tutte e due. Detto questo, sono d'accordo con il suo ordine nel dire che il Milan a Genova non vince.
0: Bene, la sentenza tua finale, sentenza, proprio
10: vuol dire che allora lo farà, perché non è becchi
0: di
10: una,
0: solito
10: non
0: li siamo... sbagli, quindi, esatto. Quindi scherza,
10: stiamo scherzando.
0: Senti, voglio salutare così Franco, mi dai, mi piace questo gioco che sto facendo ogni tanto, ho preso un po' il Milan adesso in questa fascia, mi dai una top 5 dei migliori calciatori del Milan tuoi, Franco Ordini?
7: Mi sembra così, alla sprovvista dico: primo Rivera, secondo Van Basten, terzo l'immenso Franco Baresi, quarto Paolo Maldini, quinto Riccardino Cacà. 3 palloni d'oro più 2 che avrebbero meritato il pallone d'oro.
0: Bella, me la sono segnata. Va bene, vi devo salutare e ringraziare tantissimo. Grazie Franco, un abbraccio. Saluti. A prestissimo. Un saluto a Franco Ordine. Simone, noi ci sentiamo venerdì.
10: Ciao Simo.
0: Non si sa quale
6: noi
0: partite...
6: Ci venerdì,
0: non si sa quale partita commenterà. Trebien.
10: Adesso,
0: magnifique.
10: Braglia.
0: Allora lo chiameremo Simone Braglia. Ciao Simone.
11: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
0: Diamo il buon pomeriggio a Enzo Palladini. Ciao Enzo, ben trovato.
12: Buon pomeriggio a voi.
0: Ben trovato Enzo. E poi abbiamo anche mister Davide Mancone, che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Ciao Davide, ben trovato.
13: Ciao ragazzi.
0: Ci sei Davide? Non ti ho sentito bene. Per me... Di nuovo?
13: È buona l'acustica? Spero di sì.
0: Ti sento male. Proviamo ancora un altro po' perché sento la linea disturbata.
13: Provo a togliere le cuffie.
0: Provo a togliere le cuffie che forse è meglio, ecco, perché ti sentiamo un po' con una sorta di eco, si sentiva. Provo un po' adesso. Caduta la linea del tutto, quindi sì. Riproviamo decisamente.
10: Sentito proprio il rumore.
0: Allora, caro Stefano, caro Enzo, poi sta per arrivare anche Lorenzo Di Benedetto dalla redazione di Tutto Mercato Web, però andiamo sulla partita. Per la Lazio sarebbe un'impresa, per l'Inter sarebbe il trionfo, questo è un po' il quadro di questa partita, no? Per la Lazio sarebbe un'impresa battere l'Inter, che sì, insomma, dai, sulla carta così. È fortissima, i valori, diciamo, è una finale totalmente spostata da una parte. Questo quanto pesa in una partita, Stefano?
10: Abbiamo viste tante, Marco. Abbiamo viste tante.
0: Il pronostico è troppo scontato.
10: Quindi che vuoi dire?
0: No, io chiedo a voi.
10: Dipenderà dall'Inter. Insomma, possiamo dire tante cose interessanti, ma è questa la partita. L'Inter è favorita, la Lazio sta lì. Ripeto, secondo me, quello che ho detto prima, se la Lazio farà una partita tecnica, perderà.
0: Quindi tu dici che fa una partita, cioè, di sostanza, avrà poche chance
10: di fare una di sacrificio, di rispettare la superiorità dell'Inter e di crearsi quegli spazi che ha giocatori molto bravi davanti. E quindi l'Inter magari, ecco, potrebbe andare in difficoltà da questo punto di vista. Non vedo come non si possa mettere in difficoltà l'Inter da questo punto di vista. Se tu fai una partita tecnica, secondo me la perdi. Tu devi aspettare, ecco, devi sperare di stare in partita, equilibrio, di non fare sciocchezze dietro, di stare attento. Poi voglio dire, se l'Inter fa una super partita, che sia tecnica o di sostanza, poco cambia. Però, ecco, secondo me l'imperativo da parte Lazio deve essere quello di rispettare l'avversario, di essere umili, di riconoscere la superiorità dell'avversario. Nel momento in cui tu scendi in campo e pensi di poterla giocare diversamente, la perdi. Perché non, cioè, voglio dire, io capisco una finale, allora diciamo favorito, non favorito, però insomma è sempre una partita, 90 minuti e lì tre più forte.
0: Certo, su questo molto non c'è dubbio. Semplice. Allora, dovremmo aver ripreso anche Davide Mancone. Mister, ci sei?
14: Fa meglio?
0: Perfetto, ti sentiamo forte e chiaro, benissimo. Bene. Arrivo subito da te. Enzo, è tutto così abbastanza scontato, diciamo, almeno sulla carta?
15: Ma sì, io sono abbastanza d'accordo con Stefano, nel senso che quest'anno l'Inter ha sofferto molto, le squadre che l'hanno messa sul ritmo o sul combattimento, e mi viene in mente l'Udinese nel girone d'andata, quando ha vinto giocando da squadra di Championship, di Serie B inglese, tutto di forza, di uno contro uno e tutto quanto, e ha vinto a San Siro. Mi viene in mente il Napoli, che comunque per definizione è una squadra che si basa su sofferenza e combattimento, come dice sempre Conte, e mi viene in mente il derby, che comunque è arrivato in un momento in cui sì, il Milan stava benino, ma l'Inter teoricamente stava ancora meglio, a parte quell'inciampo con il Bodo che le ha un po' rovinato la stagione. Per cui comunque se l'Inter gioca, diciamo, non sotto il 75% delle sue potenzialità, io penso che la Lazio non abbia molto scampo, nemmeno giocando al 100%, però non si sa mai, perché comunque ha vinto lo scudetto, magari un po' di festa è stata fatta, magari in questo momento dentro le loro stanzette i giocatori dell'Inter stanno pensando la stessa cosa che stiamo dicendo noi: siamo più forti, quindi vabbè, abbiamo già vinto. Sto ipotizzando dei modi in cui Sarri possa ribaltare questo pronostico, magari inventandosi qualche...
0: Ma cosa pensi si possa inventare? Poi lo voglio chiedere anche al mister. Quando tu hai di fronte una squadra molto più forte di te dal punto di vista qualitativo, dei singoli, una squadra vincente, cosa ti può inventare in una finale?
15: Secondo me Sarri potrebbe provare a non fare il Sarri, magari.
0: Ma non lo fa da tempo, insomma.
15: Ah sì, ma magari scegliere di giocare, arretrare il baricentro della squadra di 10 metri in modo da provare a crearsi degli spazi davanti, sto ipotizzando, perché comunque, per esempio, sfruttare uno come Isaksen, che è un giocatore che secondo me potrebbe mettere in difficoltà l'Inter, perché comunque da quella parte l'Inter ha Di Marco, che comunque non è un difensore, ha Bastoni, che magari non può avere il passo di uno svelto come Isaksen, e ipotizzo potrebbe essere sfruttare le doti di Isaksen se sta bene, perché poi non l'abbiamo visto molto giocare in questo periodo. Se sta bene, magari potrebbe essere una chiave della partita, o magari se gioca Cataldi, che comunque è un giocatore di sacrificio, e magari provare ad annullare le fonti del gioco dell'Inter, anche se non c'è Çalhanoğlu, sarà probabilmente Sucic, immagino, Zielinski. Ecco, magari provare ad annullare quel settore lì potrebbe essere il qualcosa che Sarri si inventa.
0: Mister, vengo da te. Penso, insomma, quando un allenatore trova una squadra avversaria superiore, dove deve fare leva, ecco?
14: Mi veniva una battuta in mente quando prima avete chiesto che cosa potrebbe andare a vedere, dico magari va a vedere Paris Saint Germain Inter l'anno scorso alla finale di Champions, può trovare qualche spunto. Però a parte gli scherzi, credo che devi cambiare atteggiamento, è l'unico modo per sorprendere un avversario, quindi sicuramente inventarsi qualcosa. Ho letto un po' di probabili formazioni, potrebbero...
0: Sì, c'è ballottaggio intanto nella zona centrale del campo, perché molti danno Patrick in formazione. Prima abbiamo sentito Lorenzo che non esclude, è quello in vantaggio, però non si esclude la presenza di Cataldi, ci dicevo, di Rovella pure, potrebbe essere una variante.
14: Un po' di discussione, un po' di gerarchie, quindi sì, probabilmente potrebbe pure attraversare, diciamo, l'idea in Sarri di cambiare qualcosa e provare a sorprendere. Chiaramente cosa passa in testa a noi allenatori in una situazione del genere? Di dover fare la tua migliore partita e sperare che loro non facciano la loro migliore partita, perché chiaramente c'è un dislivello abbastanza evidente, però parliamo sempre di una finale, le finali vanno giocate, c'è un pathos diverso, c'è sicuramente un'atmosfera diversa, e secondo me Sarri già un po' ha richiamato con il discorso che ha fatto ieri, se non sbaglio, a Montecitorio, un po' quest'animo laziale, quindi penso che sarà un animo laziale quello che vedremo in campo.
0: Si è appellato a questo. Il giocatore chiave, a tuo giudizio, Davide, dall'altra chi potrebbe essere? Nell'Inter so più di un giocatore, però se ne devi individuare uno, e uno nella Lazio.
14: Nell'Inter mi rimane sempre difficile, ma le finali le fanno vincere sempre i giocatori, gli attaccanti, i giocatori importanti, quindi credo per l'Inter, spero per l'Inter Lautaro. Dall'altra parte credo che comunque se dovesse essere una partita molto molto abbottonata, ci vuole lo spunto di un giocatore importante, quindi qualcuno di quelli che possono giocare là davanti, insomma adesso...
0: quindi riferisci Zaccagni, Isaksen o Noslin, ecco, questi
14: o Noslin sono i primi che mi vengono in mente, sono Zaccagni e Noslin che hanno quello spunto in più. Isaksen è comunque uno che arriva molto da lontano, con gli inserimenti potrebbe far male come avete detto prima, però chiaramente secondo me ci vorrà uno spunto, insomma, anche individuale se la Lazio dovesse fare una partita di sacrificio.
0: Stefano, ti aspetti subito un Inter che parte forte? Va a prendere subito la Lazio?
10: Sì, prenderà il pallino in mano. Ma è interessante, insomma, anche tu hai chiesto, insomma, ipotizziamo, no? Immaginiamo quale partita potrebbe essere, insomma, la Lazio come potrebbe mettere in difficoltà l'Inter. Allora, se Cataldi sta bene, secondo me Cataldi deve giocare per un semplice motivo, perché è uno molto ordinato, tiene la posizione, ma è un calciatore difensivo. E aggiungerei, io sacrificherei Basic e metterei Patrick in mezzo al campo. Perché?
0: Cioè tu perché tu Patrick, come Cataldi, allora, facendo, Taylor, questo
10: sì, perché tu devi mettere davanti alla linea 4 due giocatori difensivi, cioè di sacrificio, che abbiano delle letture nel pensare negativo, come si dice, no? Perché tu, se fai, allora abbiamo detto che la Lazio deve entrare in campo per limitare i danni e per fare una partita di sacrificio. Con questi due calciatori perché ti servono? Perché tu che cosa, con chi attacchi? 3 più 1, sì, Taylor lo puoi sganciare, ma 3 più 2, c'è Marusic che spinge e Tavares che possono essere due ali aggiunte. Quindi se tu sganci Tavares, che fase difensiva la conosciamo, la fase difensiva di Tavares, Patrick potrebbe andare a coprire quel vuoto. Se tu perdi palla e c'hai, diciamo così, la riconquista della palla da parte del pallone dell'Inter, l'Inter con due passaggi ti va in porta, c'è giocatori straordinari anche veloci, Patrick che è veloce, è terzino, è difensore nella testa, potrebbe andare a supplire le avanzate e le scorribande di Tavares. Cioè io non vedo un altro centrocampo che possa escludere giocatori tipo Patrick e Cataldi. Poi io, se Sarri dice no, andiamocela a giocare, sarà questa la sorpresa secondo me, perché e sarebbe anche secondo me uno svantaggio nella parte, ma questo è il mio punto di vista. Ecco perché ti dico, avendo Tavares che è un'ala e Marusic, insomma, si difende, ma è un altro che spinge, cioè tu guadagni la palla, riparti, tu c'hai i tre davanti,
0: sì,
10: o Taylor lo sganci, ma già non ti puoi permettere questo lusso. Cioè devi essere molto posizionale e soprattutto pensare sempre a recupero. Cataldi e Patrick deputati a recupero della palla,
0: quando la riaccrescione immediata,
10: però ti crea un equilibrio, perché fai 4 più 1, 4 più 2 linea difensiva con i giocatori difensivi, e così la puoi mettere in difficoltà e poi vince anche proprio la partita.
0: E lui ha detto, dice, una mossa se vediamo, dice C. Beh, un po' se di fortuna ti devi girare, perché quando c'è un avversario così
10: questo è lo schermo. Invece se poi scegli Basic, che secondo me c'è un passone, cioè fatica, nel senso, se ti parte Dumfries, ciao uguale, anche se ti parte, cioè sì, Dumfries, sì, se ti parte, sì, conquistano palla, sì. Però Patrick è uno veloce nei recuperi, capito? Tavares lo trovi da bandierina là, sì, che sta facendo un uno contro uno, perde la palla contro piedone, che fai?
0: Certo.
10: Ti serve un giocatore veloce in mezzo al campo, e Patrick,
0: vediamo,
10: secondo me deve giocare. Poi non lo so se Cataldi sta bene, non lo so, sta bene? Perché Rovella pure potrebbe essere, anche Rovella, però Rovella è uno che la posizione la lascia, è meno ordinato di
0: vediamo,
10: Cataldi.
0: Vediamo, meno se geometra che di dubbio eventuale come verrà sciolto. Allora, prima di chiudere questo discorso sulla partita e passare ad altro, chiedo veramente, facciamo il gioco pure noi, caro Enzo, fammi un pronostico. Enzo, Mancone, mi dovete fare un pronostico subito, quindi come finisce Lazio-Inter finale di Coppa Italia, Enzo Palladini?
15: Ah, io non ho mai azzeccato un pronostico in vita mia, però a occhio direi che potrebbe finire 3-1 per l'Inter, diciamo.
0: Come, mi rincuora il fatto come, che non hai mai azzeccato il pronostico.
15: In campo, come forza in campo. Però no, ma io non sono tifoso e quindi non però se valgono le forze in campo, potrebbe essere un 3-1 per l'Inter.
0: 3-1, dai.
15: Però, vediamo. Il calcio è bello perché
0: ma sì, ma ci mancherebbe.
15: Le cose vengono sovvertite.
0: Mister Mancone, come finisci?
14: Anch'io scarsissimo nelle scommesse, quindi vengo in tuo aiuto, di misura l'Inter, non so con quanti gol, ma di misura l'Inter, comunque l'Inter
0: 1-0, dai, 1-0, va bene, te te lo chiedo dopo.
10: No, io non mi pronuncio.
0: Ti pronunci alla fine.
10: Non mi pronuncio perché già è una giornata particolare. Ma sì, io temo fortemente il maggio laziale, però sai che insomma sono sempre sportivo, oggettivo.
0: Io mi sono appellato a una cosa dei numeri, capito, te l'ho già detto.
10: No, per carità, tu ti sei inventato quella cosa, mi hai messo un'ansia, sì.
0: No, lo dico a Enzo, non conta niente nel calcio la scaramanzia dei numeri, però essendo 13 maggio 2026, Enzo, no? 13/05/26, se tu rigiri questa data viene fuori 26/05/13. Che succede?
15: La Coppa Italia della Lazio.
0: Capito? Insomma,
10: che io non ricordo che
0: magari
10: sia stata disputata un
0: 1-0 così pure lì, no? Nel finale
10: non ricordo che sia stata.
0: Allora mi fermo qua sulla partita, mentre Enzo invece voglio chiederti una cosa. Sono ore decisive, si legge, poi non so se hai delle indicazioni ulteriori tu per Vlahovic, cioè per trovare questo accordo. Dice che c'è anche il padre che arriva, quindi riusciamo a fare questo gol in casa Juve con Vlahovic, sì o no?
15: Secondo me è una trattativa ancora molto complicata. Non so se la Juventus riuscirà a raggiungere questa situazione, ma per il semplice motivo che l'entourage di Vlahovic, come si ama definire adesso quello che c'è intorno a lui, che sono il padre, il procuratore eccetera, vuole molto molto molto di commissione. Chiede cifre molto alte.
0: Quindi il problema sono le commissioni?
15: Come sempre, sì, perché poi un piccolo adeguamento in basso del contratto, un adeguamento in basso del contratto potrebbe anche essere accettato, magari con un contratto ancora a salire, però sulle commissioni loro non transigono e c'è un grosso pericolo che è il Fenerbahce. Il Fenerbahce è disposto ad arrivare molto vicino a quelle commissioni.
0: Ma
15: o addirittura...
0: quanto sono queste commissioni? Non si riesce a capire.
15: Da quello che si capisce si aggirano tra i 20 e i 25 milioni, tra premio alla firma, commissioni varie da distribuire, eccetera. Quindi è una cifra molto alta, è come veramente comprare un giocatore da zero.
0: Ormai però chi vai a comprare da zero, perdonami Enzo, faccio questa adesso valutazione, mettiamo che sono 20 milioni di commissioni, il giocatore un ingaggio da 6 milioni per 2 anni potrebbe andare bene?
15: Secondo me non gli basta.
0: Non gli basta, manco quello.
15: Non gli basta. Secondo me lui che quest'anno ha guadagnato 12, io penso che non possa scendere sotto gli 8. E poi il Fenerbahce quei soldi li dà, perché in Turchia pagano poco i cartellini, ma tanto i giocatori.
0: Se lo scenario è questo non ci sono possibilità.
15: E poi attenzione all'Al Hilal, perché comunque l'Al Hilal di Simone Inzaghi cerca un attaccante. Un'offerta.
0: Quindi ad oggi che percentuale dai di riuscita di questa operazione? Poi voglio sentire anche che ne pensano sia Stefano che Davide Mancone. Che percentuale dai?
15: Ma io spero per gli amici juventini di sbagliarmi, ma secondo me siamo a oggi al 30%, a meno che non succeda qualcosa in questo incontro, non ci sia il colpo di genio dei dirigenti della Juve che trovano una formula particolare per cui magari riescono a risparmiare qualcosa sulle commissioni, aggiungendo qualcosa sui premi, ipotizzo, però se non si trova una soluzione ponte, una soluzione che possa accontentare in parte gli uni e in parte gli altri, che poi sono quelli che devono pagare tutti questi soldi, secondo me è molto difficile, perché qualcuno poi si dovrà accontentare della Turchia o dell'Arabia a livello competitivo, però la possibilità c'è.
0: Stefano, a questo punto, con quello che dici di Censo, vedo una percentuale bassa pure io che si possa riuscire in un'operazione del genere.
10: È stato molto chiaro,
0: molto, ma è possibile, insomma, a me la cosa
10: linguare o difendere, insomma,
0: ma si può abbassare queste commissioni, no. Ma cioè, nel senso,
10: e ce l'ha raccontato,
0: sì, però dai, ma io dico, ma pure Vlahovic,
10: ma dai, capito, ma quanti giocatori sono andati alla Lilal oppure da altre parti, allora, a guadagnare? Uno a 27 anni si fa due conti, e io sono d'accordo con te, io giocherei alla Juve, però
0: Tra io e il Fenerbahce, ma vai al Fenerbahce, ma dai, ma
10: ci ha spiegato bene,
0: sì, per carità, no, la spiegazione è giustissima, però dai,
10: in maniera profonda, i calciatori ormai adesso l'hanno proprio, vabbè, comunque siamo anche lì poco competitivi, che la Turchia arriva, però, e ti danno un sacco di soldi, o c'è andato Osimhen,
0: sì, Davide Bancone, però Spalletti dopo l'ultima partita ha detto non si può giocare senza uno come Vlahovic.
14: Ma sono di un'idea leggermente diversa, che se
0: dopo l'ultima partita ha detto non si può giocare senza uno come Vlahovic.
14: Ma sono di un'idea leggermente

0: almeno delle chiacchiere, perché altrimenti con i 6 mesi a disposizione questa storia qui era già chiusa. Secondo me loro si aspettavano qualcosa di più importante come interesse.
1: Tu dici non è arrivata, ma... adesso hanno aperto la Juve, questa è un po' la lettura che
0: sì,
1: stai
0: hanno
1: facendo.
0: Tenuto il hanno tenuto il filo connesso, perché sostanzialmente credo che a 26 anni, se non mi sbaglio, 26-27, è vero che questa stagione non l'ha vissuta molto bene, se ci si aspettava molto di più. Però forse può essere anche un momento della svolta per un calciatore di questo tipo. Cioè, ci sono tante altre cose, oltre che prendere 3 milioni in più, 3 milioni in meno alla nazionale, partecipazione alle competizioni importanti, per carità, nessuno vuole sminuire il campionato turco o il Fenerbahce. Però, insomma, c'è qualcosa. Oh, quell'arabo non lo tengo manco in considerazione, con tutto il rispetto, però per un giocatore del genere, dico. Però, è un peccato, insomma, non conta solo questo, secondo me. E la volontà, quel dubbio secondo me dentro almeno il calciatore ce l'ha, poi tutto l'entourage come avete detto prima, tanto quelli basta che tirano fuori i soldi, poco gli interessa, perché purtroppo i calciatori sono diventati dei frutti da spremere, questa è la realtà.
1: Sentite, un'altra cosa prima di salutarci, approfitto perché c'è anche un mister qui, vi voglio chiedere, ci sono due allenatori, mi ha incuriosito questa cosa, che poi dopo faremo vedere anche dei numeri relativi ad uno dei due allenatori, il cui futuro praticamente anche qui è in bilico. Oggi ci dovrebbe essere un incontro a Firenze tra Paratici e Vanoli, poi ci riporteranno tutti da Radio Firenze Viola più tardi quello che eventualmente avviene, per capire quale sarà il futuro. Vanoli è stato chiamato in corsa, la Fiorentina ormai sembrava retrocessa, invece di fatto l'ha salvata. Poi c'è D'Aversa, che è stato chiamato, c'è una statistica proprio al volo che chiedo in regia, dove D'Aversa, da quando è arrivato, guarda qui, c'ha una media punti superiore a quella di Baroni, media gol superiore a quella di Baroni, media gol subiti inferiore a quella di Baroni. Anche lui, Stefano, potrebbe non essere confermato. Tra l'altro mi hanno detto prima di andare in trasmissione che Cairo vorrebbe portare De Rossi alla guida del Torino, quindi c'è anche questa situazione. Sì. Mi dite la vostra, se è giusto,
2: ma sai,
1: cambiarli
2: tutti
1: e due?
2: Non è giusto, nel calcio ne abbiamo viste tante, cioè di allenatori in corsa che hanno fatto benissimo e non sono stati confermati, perché magari la visione della società è completamente differente. Cioè, lì è un tamponatore, il lavoro è fatto benissimo, grazie, arrivederci. Fatto un ottimo lavoro.
1: Ma tutte e due da
2: ma
1: cambiare oppure secondo
2: Torino,
1: te uno dei due?
2: Siccome secondo me il Torino ci è cascato un paio di volte, ha riconfermato allenatori che in corsa avevano fatto bene e quindi poi rinnovo del contratto. Questa volta secondo me Cairo va da un'altra parte. Potrebbe andare da un'altra parte.
1: Anche la Fiorentina,
2: De Rossi. E De Rossi, le dichiarazioni qua, non mi sento di dire.
1: Apre una porta, tu dici?
2: Ma, insomma,
1: anche la Fiorentina
2: fatto bene,
1: piace perché... De Rossi.
2: Sì, sì.
1: Quindi tu dici un ballottaggio.
2: Per me Torino e Fiorentina stanno su De Rossi,
1: quindi,
2: però non so, c'è
1: quindi pure
2: Paratici
1: chiuderà con Vanoli,
2: sarebbe sorprendente
1: se chiude
2: con
1: se lo manda via
2: no, se chiude,
1: se dovesse rimanere,
2: no.
1: se dovesse rimanere,
2: sorprendente secondo me, o no?
1: Enzo, tu che situazione pensi si possa sviluppare? E poi sento il mister,
3: io,
1: che ne pensa? Dai.
3: Se io fossi sicuro che Paratici resterà alla Fiorentina, ti direi che sicuramente Vanoli non resta e che arriva grosso, perché l'ha prenotato da tempo e i rapporti sono eccellenti tra i due. Comunque Grosso ha dimostrato che è cresciuto molto in questi ultimi anni e può portare avanti un lavoro importante anche alla Fiorentina. Torino dipende da Cairo, ma nel momento in cui a Cairo chiedono qualche giorno fa ma allora cosa succede con D'Aversa, e dice non so devo pensarci, vuol dire grazie, arrivederci sicuramente, perché se no avrebbe detto ci dobbiamo vedere, ne dobbiamo parlare, ha detto ci devo pensare, quindi lui so che ha avuto un contatto abbastanza intenso, se non ripetuto, con Gattuso. De Rossi è un nome molto spendibile secondo me in questo momento, sia per la Fiorentina che per il Torino, perché ha dimostrato di aver imparato bene a fare l'allenatore quest'anno, perché ha preso una situazione molto complicata, l'ha raddrizzata, ha valorizzato dei giocatori che quasi venivano dati per dispersi nel Genoa, e quindi vuol dire che il suo mestiere lo sa fare, ma secondo me anche la Roma aveva dimostrato di avere le stimmate per essere un buon allenatore, poi non andiamo a ricordare come era avvenuto il suo esonero, e quindi questa è la situazione. Se Paratici non resta bisogna capire poi chi prenderà il suo posto.
1: Quindi oggi si incontrano e Paratici dice: guarda, me ne vado

0: No,
1: probabilmente non dirà.
0: No,
1: non,
0: scherzo, una battuta.
1: Se ha deciso di andarsene o se ha avuto un'offerta e le offerte le ha avute sicuramente, non gli dirà.
0: No, scherzo, no. No, era una battuta. No, perché in effetti
1: un modo, cioè, un modo
2: vivendi. Ma da chi Enzo avrebbe ricevuto queste offerte, Paratici?
1: Ma se ne parla per diverse squadre, una di queste è sicuramente il Milan, che cercherà un sostituto di Tare, perché probabilmente Tare chiuderà la sua avventura al Milan a fine stagione. E sì, al Milan ci saranno un po' di cambiamenti abbastanza radicali, uno di questi è il direttore sportivo. Si parla molto di Toni D'Amico, ma si è riparlato recentemente anche di Paratici, che era stato bocciato l'anno scorso perché comunque era ancora squalificato, per quindi non se la sentivano di puntare su un allenatore, su un direttore sportivo che era ancora squalificato. Però dipende molto da quello. Io non so sinceramente cosa potrà dire oggi a Vanoli, però ecco, mi sorprenderei se Vanoli, che pure ha fatto veramente un gran campionato e comunque è un allenatore che soprattutto sulla parte difensiva è veramente molto molto molto molto preparato, non mi stupirei comunque se gli dicessero che finisce qua.
0: E Davide, che cosa ne pensi da allenatore di queste situazioni qui, no? Che poi quando vengono chiamati in corsa e portano comunque, raggiungono un risultato, pensate, il Torino a 44 punti, già gli stessi di Vanoli al Torino, quindi potrebbe migliorare l'ultimo anno del Torino, per esempio.
3: Ma il mondo del mercato degli allenatori e degli allenatori in generale è molto, molto complesso. Innanzitutto sono d'accordo sul fatto che la figura del direttore sportivo sia preponderante, perché tanto puoi aver fatto bene quanto vuoi, ma lo sportivo lavorare in sintonia, e quindi se è uno di quelle figure che hanno fiducia solo in determinati altri allenatori, e l'allenatore lo cambiano anche se hanno fatto un buon lavoro precedentemente. Poi c'è un altro problema per quanto riguarda un allenatore, che quando ti sei fatto quella nomea, quel profilo di allenatore che magari, ecco, tappa buchi, purtroppo poi ti capita di fare un bel lavoro e magari di non essere riconfermato, perché sei visto come un allenatore che può lavorare solo con una squadra magari più umile, o con una squadra diciamo presa in corsa. In caso di Vanoli sostanzialmente credo che poi fosse...
0: Ma chi meriterebbe di rimanere secondo te tra i due?
3: Penso che quando si fanno dei risultati, perché altrimenti poi diventa strano, io credo che meriterebbero tutti e due di rimanere, perché comunque se hai fatto dei risultati, no, tante volte diventa strano, ma è capitato anche a me di fare male, essere riconfermato, di fare molto bene e di non avere la riconferma. Poi per quanto riguarda i profili della società, perché poi questo è anche molto importante, io credo che col Torino, con D'Aversa o con un altro cambi poco, perché finché insomma non si capisce quale sia la programmazione e le ambizioni, secondo me è un allenatore che sa mantenere il gruppo, che sa fare un calcio con diciamo quello che passa al convento, D'Aversa va benissimo, cioè nel senso che comunque non credo che arriveranno dei profili incredibili. Non so se De Rossi possa accettare di lavorare con una società del genere.
0: Allora scusate, vi interrompo un attimo, perché è stato richiesto l'anticipo del derby di Roma domenica alle 12 e la partita
2: e alla Federazione Italiana Tennis
0: di posticipare la finale alle 17, giusto?
2: 7:30.
0: Quindi un cambio di orario.
2: Stanno parlando Lega Serie A e Prefettura di Roma.
0: Attenzione, quindi c'è una richiesta di portare il derby di Roma, ripeto, alle 12 e far
2: compromesso, nel senso, allora così potrebbe andare.
0: La finale di tennis dell'internazionale alle 17:30.
2: Quindi Star, secondo me, mi sembra fuori ormai.
0: Quindi
2: fuori.
0: Stanno trovando un...
2: Quindi forse, era una possibilità
0: forse
2: da parte
0: oggi
2: Lega.
0: Potremmo avere un'indicazione.
2: Secondo me oggi. Oggi noi avremo questo tipo perché ci sta questo contatto tra Lega Serie A e Prefettura. Tra l'altro i toni anche sono stati sempre molto cordiali, si sono sentiti, poi ognuno deve fare il proprio lavoro. Oggi secondo me si sono risentiti, e quindi è una buona notizia questo, nel senso che di comune accordo sceglieranno poi un orario per domenica, perché così almeno è un incastro che la prefettura direbbe vabbè la facciamo così senza dare cose,
0: vediamo che come andrà
2: notte.
0: A finire, vediamo come andrà a finire, però mi devo fermare, non so Davide, concludi te, perché poi devo chiudere.
3: Sì,
0: assolutamente
3: dicevo che forse la Fiorentina ha bisogno di un profilo un po' più dinamico, perché magari qualche ambizione in più ce l'ha. Tutto qui,
0: bene Enzo, ti saluto e ti ringrazio tantissimo.
2: Ciao, Enzo.
0: A presto, grazie Enzo Palladini,
1: grazie
0: anche a Davide Manconi.
4: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
0: Allora, c'è Michelangelo Rampulla.
2: Ciao Michelangelo.
0: Ciao Michelangelo, ben trovato. Ben trovato. Come stai? Tutto bene?
5: Buon pomeriggio. Bene, grazie, tutto bene.
0: Buon
5: grazie.
0: Pomeriggio Michelangelo. Vuoi dire qualcosa anche tu con questa confusione che si è creata?
5: Eh no, perché c'è già troppa confusione. Se parlo anch'io poi si crea ancora di più. No, credo che purtroppo, cioè, le cose si sanno anche prima, quindi pensarci sempre l'ultimo giorno, l'ultimo periodo è un male comune italiano, ci devono pensare forse un po' prima.
0: Eh sì, ma c'erano tutte le possibilità di fare questa cosa prima, ma...
5: No, perché... sì, sapendo gli internazionali, sapendo che per fortuna abbiamo un grandissimo campione come Sinner che muove tanta gente.
0: Ma tra un po' se la prendono con Sinner.
5: No, nel senso che sapendo che c'è questa possibilità, visto che insomma arriva sempre in finale, per cui...
0: Certo. Non è una cosa che...
5: Per fortuna.
0: Assolutamente. No, per carità. Vabbè, dai, vediamo.
5: No, bastava pensarci un po' prima, oppure magari spostare la finale invece di farlo giocare alle 3 del pomeriggio, alle 4, visto... Dico una battuta adesso, visto che quando gioca Sinner in un'ora ce la fa lui a vincere le partite, per cui...
0: Allora,
5: si
0: ragazzi,
5: giocare anche alle 6, alle 7.
0: Adesso chi glielo dice a Sarri che si gioca a mezzogiorno? È meglio che non glielo dicano adesso, sennò quello dopo si arrabbia, che poi oggi non c'è. Sta in tribuna, lo sai? È squalificato, sì. Sta in tribuna. Va bene, dai. E poi ci scrivono 6 giorni per decidere l'orario di una partita e poi si vuole organizzare gli europei. Lo so, ragazzi, purtroppo è stato fatto un errore clamoroso e io sono dell'idea che un errore del genere va pagato, perché chi fa una cosa del genere...
2: Paragonare due cose però non mi sembra neanche...
0: Quale?
2: No, gli europei, organizzare gli europei, che c'entra?
0: No, però insomma...
2: No, non c'entra niente.
0: Vabbè, allora...
2: stiamo parlando di un episodio, ha detto sì. Bene Rampu, cioè, si sapeva prima che c'era il Debes, si sapeva soprattutto che Sinner è numero uno al mondo.
0: Assolutamente.
2: E basta, ci sono gli internazionali, il prossimo anno è il 16 maggio, vogliamo anticipare un anno prima.
0: Sì, l'abbiamo detto ieri, Piantanita ci ha detto già la data della finale del prossimo anno.
2: Non so che ti metto nel derby lì, dai, sono lì.
0: Senti Michelangelo, prima di andare alla partita, andiamo a analizzare insieme a te un po' la finale, però ti voglio chiedere una cosa, prima abbiamo avuto un interessante intervento di Enzo Palladini di Mediaset che ci ha detto un po' la situazione di Vlahovic, che... è un po' ingarbugliata, cioè nel senso lui dà addirittura un 30% di possibilità di permanenza alla Juventus in questo momento perché il problema sono le commissioni.
5: Allora, il problema non è solo di queste commissioni, io ultimamente sto leggendo le varie commissioni che ci sono nel calcio e
0: lascia perdere,
5: fa paura. Allora.
0: Posso chiederti una cosa? Tu che sei stato in una grande Juve, hai giocato con grandi campioni, che messaggio ti sentiresti di mandare a Vlahovic in questo momento? Perché sai, le commissioni sono tante, prima si parlava di 20, 25.
5: Sì, però questo ti fa capire che non è lui a decidere.
0: Ma questa è una cosa che mi fa arrabbiare. Cioè, il calciatore cos'è? Un pupazzo, non può decidere.
5: No,
0: dai.
5: A questo punto. A questo punto credo di sì. Perché dopo, alla fine, se il problema sono le commissioni da dare ai procuratori o agli agenti di Vlahovic. Questo la dice lunga sul fatto che uno può dire: oh Cicci, sono io che devo giocare, che voglio giocare dove dico io, per cui io rimango qua. Cioè, se vuole rimanere, questo è, mettiamo come assodato, no? Io sono in una grande squadra, voglio rimanere, tranne se insomma avrà richieste dal Real Madrid, Barcellona, che ne so, da qualche altra squadra.
0: Il Fenerbahce, quindi, è pronto a pagare le commissioni, il Fenerbahce.
5: No, il Fenerbahce,
0: vabbè, adesso non dire cose negative sul Fenerbahce.
5: No, per tutto rispetto, no, io ho dei bellissimi ricordi, ho fatto una partita di Champions League allo stadio del Fenerbahce con la Juventus, abbiamo vinto 1-0.
0: Vabbè, hai fatto la partita, hai vinto, mica stavi lì, scusa, è diverso il discorso.
5: No, è bellissimo tutto il tifo, perché certo. Prima è una bella situazione.
0: No, per carità, pubblico, però insomma, tra Juve e Fenerbahce, permettimi di dire... c'è una differenza adesso, con tutto il rispetto per chi
5: No,
0: lo dico io, me ne assumo io la responsabilità, mi sembra che ci sia una differenza,
5: però,
0: ecco, tutto
5: però,
0: qua.
5: Vedi, questa deve far riflettere questa situazione, che il problema sono le commissioni per la firma di un calciatore, non dipende dalla sua volontà di rimanere o di andare via. Allora, se uno vuole andare via, dice io voglio andare via, punto, io voglio rimanere, punto. Non il problema sono le commissioni, non dovrebbero essere le commissioni il problema di una permanenza di un grande campione in una società altrettanto gloriosa, voglio dire. Quindi questo sinceramente non saprei cosa dire, perché io ho giocato con grandi campioni, non si era arrivata a questo punto. Si decideva il calciatore dove voleva andare, se voleva rimanere, se voleva andare via. Quindi,
0: ma che messaggio manderesti a Vlahovic? Ecco, manda un messaggio a Vlahovic, lo faccio
5: mandare. Io dico, dai. Dusan, ti dico quello come la penso io. Dai. Io però parlo da ex, molto ex calciatore, e soprattutto perché ho una certa età e soprattutto tifoso di quella società da bambino. Quindi io gli direi, se pensi alla tua carriera e sei già un top player, io credo che ci siano poche squadre nel mondo come la Juve, quindi gli direi rimani, che qui magari rimarrai una leggenda alla fine della tua carriera. Se poi invece vuoi andare a cercare soldi a destra e a sinistra, magari cambi 7-8 squadre per guadagnare tanto di più, ma alla fine rimarrai uno dei tanti. Questo è quello che dico io, questo è un discorso che ho fatto a una persona molto importante l'anno della Serie B, quindi
0: a chi posso sapere?
5: Mi sento di... Poi te lo dirò.
0: Va bene, ok. Quindi hai fatto questo discorso ad uno molto importante l'anno che siete.
5: Che poi è rimasto, che è rimasto e quindi poi è diventato leggenda. Quindi io
0: ho capito.
5: La penso in questa maniera.
0: Dici
5: qua.
0: Così,
5: o sei uno dei tanti, o rimani. Una...
0: Sei diventato leggenda.
5: Per fortuna di quella squadra sono rimaste tante leggende. Sì.
0: Vabbè, però una
2: c'è stato Nedved, Del Piero, Buffon.
0: Ah, è vero, c'era pure Buffon, giusto.
2: Questi tre,
5: come c'era pure.
0: È vero. Allora...
2: Uno dei tre. Dai,
0: no, dai. Allora io ballottaggio tra Buffon e Del Piero.
2: Penso anch'io. Sì.
5: Va bene. No, io direi, no, come io il rapporto ce l'avevo con Gigi, posso dirlo tranquillamente. Io parlavo con Gigi, anche lui aveva queste cose qua. Noi ci allenavamo tutti i giorni.
2: Era combattuto un po'.
5: Era molto combattuto, anche perché le squadre che lo cercavano non erano
2: squadrette, certo. Real Madrid.
5: Però il discorso è questo: o rimani nella storia di una grande società, o rimani un fuori
2: però
5: classe,
2: sai,
5: straordinario,
2: Michelangelo,
5: ma di
2: Michelangelo
5: di
2: sono
5: società.
2: Passati quanti 20 anni?
5: No, 20, più di 20 anni, sì,
2: è cambiato
5: sì,
2: tutto.
5: Sì.
2: Quindi certo, è vero quello che tu dici.
5: Difatti...
2: Però io credo che un calciatore adesso giochi per altro.
5: Sì,
2: cioè alla fine percorso dove tu devi ottimizzare il guadagno, capitalizzare
5: Stefano,
2: il più possibile,
5: Stefano,
2: e poi se giochi nel Fenerbahce, nella Juventus o
5: lui è adesso quant'è? 3 anni che la Juve guadagna, sì. Non so adesso, non sono dell'ufficio delle entrate, 8 milioni puliti, no? Sono già 24, alla fine della tua carriera avrai 70.
2: Lo
5: 60,
2: so,
5: 70,
2: però 70. Sai che c'è, che è la Lilal, che ne so, adesso si fa sotto e...
5: Allora è inutile che stiamo qui a parlare di squadre, non esistono più le squadre, soltanto soldi.
2: Cioè, secondo me il calciatore adesso
5: non pensa più alla squadra dove
2: non
5: gioca,
2: ci pensa relativamente, ma proprio poco, secondo me, ma pensa al guadagno. E quindi il procuratore, la gente, va là e dice: guarda, Michelangelo, andiamo lì e tu, ma prendi molto di più. Fai.
5: No, anche perché
2: andiamo là. Non lo so.
5: Il lavoro del procuratore,
2: ma io la penso come te,
5: il lavoro del procuratore è far cambiare squadra ogni anno al giocatore, perché ogni anno sono commissioni.
0: Vabbè, quindi questo è il messaggio.
5: Ogni lavoro c'ha i suoi pro e contro.
0: Vabbè, questo è il messaggio che hai mandato a Vlahovic. Va bene,
2: un messaggio d'altri tempi, bellissimo.
5: Io lo parlo col cuore, da tifoso, insomma, e poi soprattutto è la Juventus, non è che è la Juventus.
2: Così.
0: E tu cosa diresti, Palumeni?
2: Più o meno la stessa cosa. Cioè, io stavo dicendo a Michelangelo, facendo una considerazione, che è cambiato tutto, dai Marco. Non, io credo che i calciatori adesso ci pensino di più di rispetto a tanti anni fa sul lato economico. Perché cosa ti restano? Ti restano le coppe o i soldi che vai a guadagnare? Ormai è stato alterato questo sistema che a me non piace. Sono d'accordo con Michelangelo, però è così. Cioè, non è che adesso il calciatore non ha la parola, non decide niente, ma gli sta bene pure a lui che vadano,
0: sì, pure
2: dai, su. Se non ci vai, se in Arabia ti danno 20 milioni l'anno e tu dici no, non mi vado ad andare lì. Ci sono stati alcuni calciatori che hanno detto no, grazie, e sono rimasti in Europa. Però la maggior parte sono lì a scegliere la via del denaro, o no?
0: Sì, sì. Allora, intanto vi dico che si sta andando verso questa soluzione, perché mi ha scritto Lorenzo Beccarisi, poi magari tra poco lo vediamo se possiamo ricontattarlo al volo, così glielo facciamo dire in diretta, perché diciamo, uscendo dal CONI velocemente, Stefano, anche il Bonfiglio, il presidente del CONI, ha detto stanno trovando la soluzione. No, quindi
2: adesso, allora, la notizia di oggi anticipo, ecco, è che non ci sarà nessun, secondo me, questo io azzardo, lo so che non bisogna farlo mai, ma insomma io mi pronuncio.
0: Vediamo di prendere un attimo al volo
2: Beccarisi. Il ricorso al TAR da parte della Lega, secondo me, è escluso. Il TAR fuori gioco, la notizia di oggi, in attesa di saperne di più. Secondo me ci sarà ricorso al TAR.
0: No, dai, nonostante serie, diciamo così,
2: quindi accorci i tempi, e secondo me probabilmente, aggiungo, perché bisogna anche fiutare le notizie, la decisione arriverà nel breve.
0: Speriamo in questo pomeriggio, dai,
2: sì,
0: anche perché
2: giornata,
0: per le stesse,
2: no, vabbè, tutto. Ma come fai a preparare, ne parlavamo prima, Michelangelo, ma come fai a preparare, non sei nel giorno della data di una partita, insomma, ti stai la Juve, ma non è, uno deve pensare soltanto al derby di Roma, la Juve, il Milan, mettiamoci pure il Napoli, perché l'aritmetica ancora se la deve conquistare. E quindi sono impegnate tante altre squadre, Marco. Perché Roma-Lazio si porta dietro 4 partite, non una. Gli interessi sono tanti, alti, quindi si parla di qualificazione Champions. E quindi il giocatore, no, Michelangelo, deve sapere a che ora si gioca il giorno. E dai, su. Siamo mercoledì, l'adrenalina può fare.
5: D'accordo.
2: Magari tu reagisci in un modo, un altro calciatore reagisce in un altro, un compagno di squadra è così. L'adrenalina la devi saper dosare, l'ansia, c'è un carico, sono partite importanti che decidono la stagione.
0: Assolutamente, assolutamente.
2: Dai.
0: Una soluzione va trovata, e poi, perché già comunque ci sono i problemi per i tifosi, perché è uno spostamento che implica
2: un
0: problema per i tifosi,
2: proprio,
0: quindi sono quelli più danneggiati. Come sempre, sotto questo aspetto. Allora, vediamo un attimo se riusciamo anche al volo a fare questo collegamento con Lorenzo Beccarisi, che è al CONI, così ci dà proprio lui un'indicazione. Eccolo qui, Lorenzo, al volo. Lorenzo Beccarisi, ciao Lorenzo, vai.
6: Eccoci di nuovo, buon pomeriggio, perché ci sono novità che arrivano per quanto riguarda la questione derby e 37esima giornata. Non c'è nulla di ufficiale, però siamo qui al CONI per l'Assemblea di Lega. È uscito pochi minuti fa il presidente del CONI Buonfiglio, che ha detto sembra che si stia trovando una soluzione, e la soluzione parrebbe essere anticipo del derby e delle altre 4 partite che devono giocare in contemporanea domenica alle 12, quindi non alle 12.30, 12, così dal concludere, diciamo, il match alle 14, poi tutto il deflusso del pubblico, e posticipare di 30 minuti la finale degli internazionali d'Italia, quindi non per le 17 ma alle 17.30, così da permettere poi la bonifica dell'area anche da un punto di vista di sicurezza, e tutto il deflusso dei tifosi per quanto riguarda il derby, e concentrarsi poi sugli internazionali 17.30. C'è da mettere sul tavolo, ad esempio, che c'è anche la finale del doppio femminile la domenica mattina, ma evidentemente non c'è preoccupazione dal punto di vista dell'ordine pubblico per le presenze della finale del derby del doppio femminile, quindi sembra che si stia andando verso questa soluzione, con la Lega Serie A in contatto con la prefettura per dare il via libera a questa soluzione. A meno di 96 ore dal derby, visto che se dovesse essere confermato si giocherebbe domenica alle 12, sta ricambiando nuovamente il giorno per la terza o quarta volta ormai.
2: Quindi ricorso TAR escluso da parte della Lega, no?
6: Ricorso TAR escluso, anche perché il primo slot per il TAR è il 19 maggio, quindi non hanno possibilità di fare di rispondere al ricorso prima di martedì, quindi hanno altri ricorsi in ballo e quindi non c'era altra soluzione.
0: Va bene, Lorenzo, grazie, naturalmente qualsiasi aggiornamento siamo sempre qui a disposizione, buon lavoro e ancora più tardi con Lorenzo Beccarisi.
5: Scusa, Marco, dimmi. Non si poteva fare che... Cioè, visto che si sapeva da...
0: un'altra soluzione adesso che ci siamo arrivati,
5: dico, perché non giocare tutti il sabato sera?
2: Beh, ma la Lazio...
0: Perché la Lazio ha giocato stasera la Coppa Italia e quindi non c'erano...
5: La Coppa Italia si poteva spostare una settimana dopo.
0: Ah, tu dici avessi spostato proprio la Coppa Italia?
5: Ormai, sì, la finale,
0: però ormai era partito tutto la procedura eccetera, come
2: è una considerazione intelligente invece,
0: però devono fare
2: però tardiva,
0: è tardiva, ormai... lunedì non potevi fare
5: infatti ci devono pensare prima, nel senso che giochi tutti il sabato e la finale,
2: effettivamente ha ragione Michelangelo, la finale di Coppa Italia la puoi fare
0: ma la dovevi fare prima, però loro se ne
2: tra la 37esima e la 38esima,
0: se ne sono accorti lunedì, capisci, lunedì si sono accorti che c'era sto intasamento, non
5: c'era tennis, capito?
0: E però noi ieri abbiamo dato la notizia che già della finale del prossimo anno, ti ricordi? No,
5: ma è il problema, ha ragione, perché il discorso che
0: fate l'incrociamo
5: il prossimo anno, hanno fatto le partite all'inizio, il derby, il derby che si gioca dove c'è a 50 metri dall'internazionale d'Italia,
0: sono delle mosse tattiche clamorose, caro Michelangelo. Senti Michelangelo, mi dai un tuo pensiero su questa partita? Vai con le formazioni, rimettiamo la grafica di questa partita di stasera, che sembra un po' tutto, diciamo così, a favore dell'Inter, quindi voglio sentire un po' il tuo pensiero. Thuram ce lo danno dal primo minuto, anche se è pronto Bonny. Dall'altra parte c'è ancora un ballottaggio in mezzo al campo, qui abbiamo messo Patrick, ma attenzione a Cataldi, lo stesso Rovella, quindi potrebbero essere queste le due varianti, per il resto tutti confermati. Partita deve fare la Lazio? Deve fare una barricata?
5: La partita che deve fare è sperare che l'Inter non sia nella migliore condizione, perché sicuramente l'Inter è leggermente favorita, io ho detto leggermente per usare una... Però
0: per
5: è favorita l'Inter,
0: dai, sicuramente... per dare delle speranze.
5: No, ma dai, nel campionato italiano e soprattutto in queste partite non c'è niente di scritto inizialmente. È una partita che si gioca all'Olimpico, è una partita che la Lazio può far bene. Certamente, ripeto, l'Inter è favorita in questa finale, però io vedo una Lazio ben motivata. Ho sentito il discorso che ha fatto Sarri.
0: Ti è piaciuto?
5: Moltissimo.
0: Quello da Mattarella.
5: Finalmente. Una persona che parla di calcio, di amare il calcio e tutto, che noi effettivamente lo diciamo da sempre, no? Se siamo ancora, tra virgolette, addetti ai lavori perché amiamo questo sport e non esclusivamente per il fattore economico. Quindi mi è piaciuto molto Sarri e credo che i calciatori sentano questa partita con questa motivazione in più del loro allenatore, quindi
0: vediamo.
5: Insomma, io direi che
0: aspetti una partita gagliarda da parte della Lazio, dai.
5: No, mi aspetto una partita aperta. Poi sai le partite a volte nascono bene, no? Concentrazione, certo. Tutto.
0: Dai, fammi il pronostico, voglio un tuo pronostico.
5: Bravo.
0: Lo sto chiedendo a tutti, non lo posso non chiedere a te, Michelangelo, su.
5: Guarda, io ti dirò. Un bel 2-2 ai tempi supplementari
0: e poi se vai ai rigori
5: non lo so,
0: che può finire 2-2, poi vanno ai rigori, quindi...
5: no 2-2 ai tempi supplementari, poi magari qualcuno
0: e poi non si sa,
5: però sinceramente guarda,
0: 2-2 fine tempi supplementari,
5: ripeto la mia,
0: non si può fare prima.
5: Sì, perché dopo si gioca a mezzogiorno, hanno un po' meno tempo per recuperare. No, guarda, io sinceramente direi mi tengo l'Inter 2-1 per l'Inter.
0: 2-1 per l'Inter, vai, l'hai detto poco convinto, però.
5: Perché ho detto leggermente favorita l'Inter e mi tengo quel leggermente favorita.
0: Stefano, invece chiedo a te per chiudere questo tratto e poi andare al tratto successivo della trasmissione, ci abbiamo altri due amici. Ti voglio chiedere, mi dai un individuo, un giocatore per parte che ritieni che possano fare la differenza. Nell'Inter ce n'è più di uno, dai. Però se ne devi scegliere uno, uno, due, tre,
2: solito.
0: Quanti ne vuoi scegliere?
2: Uno.
0: Lo so che lì c'è Lautaro, Thuram,
2: poi magari esce
0: Barella,
2: Bissek, o Gila, o Romagnoli, cioè, calcio d'angolo e... non lo so, non ho idea, però credo che, ecco, come partita la immagino una partita in cui lì davanti il tridente della Lazio potrebbe essere protagonista, uno dei tre, due su tre, perché per caratteristiche può dar fastidio alla difesa lì.
0: Vabbè, vediamo.
2: Poi per il resto vedo molta Inter. Però ha detto bene Michelangelo, queste sono partite. La finale.
0: Eh certo.
2: Può succedere davvero.
0: Può succedere di tutto. Mi dai un audio e chiudiamo questo tratto? Al volo? Chiedo ad Andrea, lo faccio
7: impazzire. Buongiorno. Io credo che semmai questa brutta figura del calcio italiano poteva rimanere in ambito nazionale, spostando la finale del tennis, credo che raggiunga anche i confini intercontinentali. Complimenti al calcio italiano.
0: Va bene, ragazzi, che dove tanto una soluzione andava trovata, quindi adesso bisogna metterci per forza una pezza.
4: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
0: Cioè, in porta Michelangelo Rampulla, eccolo qui, guarda quanto è...
8: Buon pomeriggio,
2: ciao Michelangelo. Ciao,
0: buon pomeriggio. Senti Michelangelo, com'è il tempo dalle tue parti?
8: Dalle mie parti pioveva stamattina, adesso
0: qui
8: c'è il sole.
0: Pure qui prima.
2: No, poi, piove ancora.
0: Poi aspetta, in difesa c'ho Giacomo Ferri. Ciao Giacomo,
2: grande Giacomo.
9: Ciao, un abbraccio a tutti. Ciao.
0: Poi c'ho pure un po' di qualità in mezzo al campo, Riccardo Maspero. Ciao Riccardo.
2: Ciao Riccardo.
9: Ciao a tutti, ciao Michele, ciao Giacomo.
0: Davanti ciao, facciamo Ricky. Scatenare ciao, Stefano Impallomeni. Ho fatto una squadra io, ragazzi, o no? Posso fare l'allenatore di questa squadra?
2: No,
0: metto lì?
2: No. Però...
0: No.
2: T'aspettavi che ti dicessi sì.
0: No, vabbè, scherzo. Ma sì, ma... No, allora, approfitto una cosa. Faccio subito un giro anche con... Prima abbiamo terminato con la finale. Due cose con la finale di stasera. Lo voglio chiedere anche a Giacomo Ferri e Riccardo Maspero. Il loro pensiero su questa partita. Che come può andare a finire con una Lazio che... insomma si presenta per fare un po' l'impresa, mentre dall'altra parte sarebbe un trionfo per l'Inter, un'altra vittoria da aggiungere allo scudetto. Giacomo Ferri, parto da te, dai.
9: Ma parli della partita di stasera,
0: la finale,
9: guarda, dato che io vi seguo sempre,
0: sì, meno
9: ho
0: male.
9: Michelangelo prima che faceva dei pronostici, no? E ti devo dire che comunque seguo la sua strada, del tipo una partita secca può succedere di tutto, ma non è che lo dico io ora, si dice da sempre ed è successo. Ma se noi andiamo a vedere i valori in campo, chiaramente l'Inter ha più qualità, questo sicuramente sì, ma in una partita secca, come è già successo in tantissime altre occasioni, dal mio punto di vista può succedere di tutto.
0: Va bene, quindi diciamo partita secondo te aperta, va bene?
9: Sì, molto aperta, molto. Perché qualcuno magari ha la fotografia della partita che hanno fatto sabato, perché pochi giorni fa hanno giocato Lazio-Inter e secondo me, sono d'accordo con Sarri, quella non era la vera Lazio. Perciò era una partita, è stata una partita un po' strana. Questa è un po' diversa dal mio punto di vista.
0: Maspero?
10: Ma sì, allora, quello che dice Michele e Giacomo non posso contraddire, sono due totem, per me sono due figure importanti, no, io posso solo aggiungere che a favore della Lazio si gioca una stagione, cioè vincere la Coppa vuol dire andare in Europa, vuol dire salvare la stagione, per cui oltre a essere una partita secca c'ha l'aggiunta che gli stimoli che gli può dare questa partita sono fondamentali, ecco.
0: Eh sì, vabbè, vediamo insomma come va a finire, poi sarà il campo che ci darà le varie risposte, Stefano, stasera, quindi certo è che il pronostico è chiaro che da una parte è sbilanciato da parte dell'Inter.
2: Però hai un trofeo, cioè da agguantare, quindi è vero che i valori insomma i numeri, come ha detto giustamente Giacomo, sono tutti a favore dell'Inter, però quando tu entri in campo e qui abbiamo più di campioni che hanno insomma sanno cosa significa, vedi quella coppa lì, che fai? Anche se sei più debole, magari pensi di poter fare una partita importante, raddoppiare gli sforzi, insomma l'Inter secondo me deve stare attenta. Insomma, io mi ricordo la finale con la Fiorentina no, potrebbe no, no, fare carità, la Lazio potrebbe fare un certo tipo di quella Fiorentina che poi in difficoltà gioca una grande figura.
0: Sì, sì.
2: Tra ricordi per l'Olimpico.
0: Come, no, no, ma nel calcio di scontato, cioè le finali può succedere tutto, però è chiaro che qui il valore è tutto sbilanciato da una parte, dai. La qualità proprio dei singoli è notevole, insomma, quindi detto, dai, vediamo quello che... Certo, Michelangelo, proprio un'osservazione, se Chivu dovesse fare anche questa, vincere anche la Coppa Italia, iniziare un'avventura con l'Inter, con una squadra importante, da allenatore, con due trofei, è un inizio notevole.
5: Sì, mi ricorda... Mi ricorda qualcosa, sinceramente.
0: Chi ti ricorda?
5: L'inizio di Mister Lippi con la Juve. È arrivato il primo anno, abbiamo vinto la Coppa Italia e il campionato e abbiamo fatto anche la finale di Coppa UEFA quell'anno lì.
0: Con quindi, una differenza però, permettimi Michelangelo, che Lippi aveva già fatto una carriera da allenatore, aveva allenato una serie di squadre.
5: Certo, però
0: lui si presenta quasi da veramente era, da esordiente, per, diciamo così, o poco
5: esatto,
0: ci manca.
5: Ma anche per... Ma anche per Mister Lippi era le prime vittorie, i primi successi grandissimi, per cui dal primo anno è successo questo, che si sia di buon auspicio anche a Chivu, voglio dire, questo precedente.
0: Un bel biglietto da visita.
5: Esatto, ne parlavamo anche l'altra volta, la dimostrazione secondo me di un allenatore, di una persona che si presenta in una squadra così importante, così forte, si fa seguire da questi grandissimi campioni, e questo la dice lunga sul fatto, sul suo valore umano e anche di allenatore, quindi chapeau.
0: Sì, assolutamente. Senti Giacomo, a proposito di allenatori, così vi coinvolgo su un altro tema, abbiamo accennato a qualcosa, ma D'Aversa deve essere confermato, sì o no?
9: Ma lo stai chiedendo a me?
0: Sì, Giacomo Ferri.
9: Ma allora, se fosse per me, sicuramente sì. È chiaro che io non sono Cairo, non sono il proprietario della società. Secondo me, da quando è arrivato, ha cambiato il Torino, nonostante il Torino non era in grandissime condizioni. Perciò navigava in una zona di classifica non bella, perché era a pochi punti della zona retrocessione. È arrivato D'Aversa in un momento dove c'hai lo stadio contro il presidente, però automaticamente, non essendoci la curva maratona, dal mio punto di vista anche i giocatori hanno pagato questo. Perciò io credo che D'Aversa è arrivato, ha fatto un buon lavoro e, se non vado errato, ha fatto punti quanti l'avevano fatti l'anno scorso, credo.
0: Sì. Guarda, c'è una grafica che ti può supportare, ha fatto... ad oggi gli stessi punti di Vanoli l'anno scorso, e in più è arrivato e ha migliorato la media punti, la media gol e la media gol subiti rispetto al suo predecessore.
9: Sì, no, ma detto questo, io non conto niente, perché non sono io che decido, però la domanda è stata fatta a me. Io, da tifoso del Toro, ti devo dire la verità, io lo riconfermerei. È chiaro che ha bisogno di un aiuto per l'anno prossimo, parlo del mercato, perché comunque io credo che il Torino, i tifosi del Torino, meritino una squadra un po' più organizzata, un po' più forte sotto tutti i punti di vista.
0: Quindi tu dici confermare, ma serve praticamente...
9: Sì, perché se Marco, perdonami, se noi confermiamo un allenatore, può essere D'Aversa, può essere un altro, ma il materiale a disposizione purtroppo...
0: Ma ti piacerebbe De Rossi?
9: Ma a me piace De Rossi, mi piace molto, mi piace come fa giocare la squadra, mi piace il suo modo di porsi, mi piace la sua comunicazione, certamente sì, De Rossi mi piace molto.
0: Maspero?
10: Ma io ho detto tutto Giacomo, concordo pienamente con quello che ha detto lui, quando hai i numeri che ti danno ragione è giusto confermarlo, perché merita rispetto per quello che ha fatto, perché è arrivato in un momento delicato e difficile e ha portato un po'.
0: Ma Riccardo? Abbiamo perso. Recuperiamo Riccardo Maspero. Te, Michelangelo, perché poi sai, la situazione è molto simile a quella di Vanoli, perché anche lui è...
5: Anch'io mi devo accodare, sono d'accordo, no? Quando un allenatore arriva e e fa quello che ha fatto da Versa, nel senso che con il materiale a disposizione è riuscita a migliorare un po' tutta la squadra, perché è migliorata la media punti, è migliorata i gol fatti, i gol subiti, quindi bisogna la prima cosa importante, come ha detto anche Giacomo, è quella di mettere a disposizione del materiale, in questo caso materiale umano, di calciatori di un certo livello che possano dare al Toro un qualcosa in più, perché vedere il Torino in queste, e lo dico da juventino, no? Vedere il Torino lottare per non retrocedere mi sembra una cosa assurda. Quindi l'allenatore va bene, ma l'allenatore va bene se è a disposizione del materiale, dei calciatori di un certo livello. Quindi credo che
0: migliorare in questo. C'è una domanda cattiva, Stefano, però le ambizioni si misurano anche con l'allenatore che scegli.
2: Sono d'accordo.
0: Con tutto il rispetto sia per D'Aversa che per Vanoli.
2: Ma secondo me Cairo
10: Non sono d'accordo.
0: Ecco, vedi, mi piace perché Riccardo non sei. Vai Riccardo, vai.
2: Ma lui è contento, Riccardo, perché.
5: Scusa, però, hai detto prima tu. Scusa Ricky. Hai scelto Chivu all'Inter per pilotare una Formula 1.
0: Ma mi ha sorpreso. Hai ragione. Appunto, però qualcuno ti potrebbe pure dire le ambizioni si misurano anche così.
5: Io sono d'accordo su una cosa, sono sempre stato d'accordo dopo 50 anni di calcio. In campo, mi ricordo che l'ha detto, in campo ci vanno i calciatori. Certo, devono essere messi in una condizione di esprimersi al meglio, ma se tu non hai i calciatori puoi mettere anche... Vi faccio sempre l'esempio di una grande orchestra, no?
0: Sì.
5: Prendo Riccardo Muti, che è il miglior direttore d'orchestra, ma vado a suonare io e tu e Stefano in Pallomeni, certo. Facciamo.
0: Vabbè, però non è che sicuramente capito, però miracoli, non è che
2: faremo tutte... cose per uscire.
0: Sì, ho capito.
2: Marco, è così.
0: Io
2: non sono materia prima. Come sei d'accordo?
5: Se tu hai una squadra.
2: Allora ci vanno 11 così, 11.
0: Ma non è, ma cioè sembra, no, che, so, so, sembra Marco, che a calcio giocano tutti scarsoni, hai... ma non è così, dai, su.
5: Non è che sono scarsoni, ma non è la materia prima,
2: cioè il violinista.
0: Certo, vabbè. Aspetta, Riccardo non era d'accordo, fatemi sentire Riccardo.
5: No, deve avere.
0: Aspetta, fammi sentire Riccardo, Maspero.
10: Non sono d'accordo perché secondo me quello che deve calcolare, deve guardare una società, un allenatore, sono le idee, sono i concetti e quello che propone. Perché allora lancio un'altra cosa, allora Allegri al Milan non dovrebbe più allenare.
0: Se mi fai la domanda ti rispondo.
10: No, è così per dire, con la squadra che aveva, si mette in dubbio D'Aversa col campionato che ha fatto. E andiamo a vedere Allegri, che in questo momento è una cosa...
0: quindi Riccardo, fammi capire, li confermeresti sia D'Aversa che Vanoli per quello che hanno fatto? Perché poi Vanoli è nella stessa situazione. Vanoli secondo me ha fatto anche un'impresa maggiore, permettetemi di dire. È vero che la squadra tecnicamente aveva dei nulla, però prendi una squadra che era spacciata, retrocessa, spacciata per tutti, certo. La salva.
2: Bisogna che Vanoli abbia rispetto del lavoro che ha fatto. Poi se non può, la Fiorentina andrà altrove, su un'altra terra, un altro discorso, ma il lavoro di Vanoli è stato gigantesco.
10: Confermerei tutte e due, però... Sì. Però
2: è lì che però secondo me ci dividiamo là, Riccardo, perché secondo me una società ha il diritto di scegliere un'altra strada, cioè Giacomo è stato tanti anni al Toro, per carità Riccardo, però Giacomo Cairo conosce bene, Cairo magari in passato ha fatto si è fatto conquistare da questi allenatori in corsa che hanno fatto bene, ma che cosa, che prospettiva ti può dare una riconferma del genere? Cioè Toro, magari scegliendo De Rossi, mette il presidente è più incuriosito.
0: Qualcosa di più innovativo, tu dici? Qualcosa di più innovativo?
2: No, innovativo, cioè scegli una strada diversa che io condividerei, anche senza nulla togliere al lavoro straordinario fatto da Versa.
10: Però il presidente può fare quello che vuole, secondo me, lui che paga può fare quello che vuole.
2: No, siccome in passato ha fatto sempre questo, cioè... L'allenatore X fa bene, riconferma biennale. E dopo a novembre, i primi freddi, ti ritrovavi con 4 punti in classifica e cambiavi quello che l'avevi elogiato l'anno prima. Perché nel calcio capita spesso.
5: Può succedere, Stefano, può succedere con tutti così.
2: Sì,
5: se non
2: però almeno vale la pena. Di
5: chiare.
2: Io Caio, provo a fare un altro discorso. Vado a prendermi un'ora che mi piace. Quindi lo corteggio, siccome De Rossi è da un anno e mezzo che lo vuole. Adesso che sta facendo bene a Genova, lo voleva pure quando dopo Roma.
10: Ma lo cambia dopo 4 giornate, se non fa bene uguale.
0: Sì,
2: però intanto posso scegliere chi voglio io. Certo, invece molte certo. volte secondo me si è fatto portare da questa cosa, ma tanto se la becca ugualmente, anche se porta, no, problema, anche se porta Guardiola domani, Cairo sarà sempre contestato, perché
5: no,
2: mi sembra...
5: il discorso è che tu quando prendi un allenatore devi avere, come diceva Maspero, ripeto, devi avere le idee chiare di quello che vuoi fare. Se tu prendi un allenatore, tanto sai che se va male dopo due giornate lo mando via e prendo un altro,
2: ma
5: e non va bene,
2: non ci
5: allora
2: sono
5: tu devi
2: dubbi,
5: fare
2: Michelangelo, ma per allora, tutti vale questo discorso,
5: no,
2: però.
5: No, no, ma la società deve essere, cioè io vado a prendere De Rossi, perché vado a prendere De Rossi? Perché mi piace o perché ha
0: gli
5: delle
0: costruisco
5: idee?
0: Qualcosa,
2: no, per me, per
5: bravo,
2: me con il gioco qualcosa. Non è che D'Aversa questo
5: non
2: Torino
5: mi piace
2: non gioca male.
5: Perché scusa Stefano, lo sai benissimo, no? Se io faccio bene a Genoa, non è detto che faccio bene al Torino.
2: Ma,
5: son,
2: ma guarda, D'Aversa è un ottimo allenatore, sta facendo benissimo al Toro. Il Toro poi non è che voglio dire stia giocando male.
0: Fatto scoppia a macello.
2: Però viviamo nell'epoca della mediatica. De Rossi è un personaggio catalizza maggiormente, interessa di più, dà più spunti.
5: Perché
2: poi...
5: non prende Fabrizio Corona?
0: Aspetta, Riccardo, finì. Giacomo, ma prego.
5: Era bella questa,
0: Sì, beh, carina. Vai, Giacomo, vai.
11: No, allora, secondo me stiamo dicendo e si sta dicendo due cose che devono andare di pari passo.
2: Bravo.
11: Perché se tu prendi, questo, ripeto... questo non lo dice Giacomo Ferri, ma lo dice il calcio. Adesso stiamo parlando di calcio. Mm-hmm. Allora, se io prendo un allenatore che fa giocare bene la sua squadra, che può essere De Rossi a Genoa l'anno prima, ha degli interpreti, giusto? Che hanno delle qualità, ok. Arriva al Torino, mi piace, io sono a Cairo, lo prendo al Torino e gli lascio Maripan, Cocco, Vlasic, Casadei, gli lascio i giocatori che ci sono quest'anno. Secondo voi De Rossi può giocare come giocava al Genoa tre mesi prima?
0: Ma perché chi c'ha al Genoa, scusa? Domanda che faccio io.
11: Ma aspetta un attimo. Non è che il Genoa c'ha i giocatori più forti del Torino o viceversa. Sto dicendo che ogni squadra ha i giocatori. La cosa che in questo momento noi stiamo discutendo deve viaggiare di pari passo, perché altrimenti appena entra nello spogliatoio l'allenatore che ha fatto bene... tre mesi prima, va via immediatamente.
0: No, ma questo sono una cosa.
11: No, ti faccio un esempio. Mi è venuto, dato che io sono vecchissimo, e mi sa che tra tutti noi sono il più vecchio, perciò...
5: Non credo, Giacomo.
0: Adesso te lo dico io chi è più vecchio.
11: Mi ricordo un anno, vediamo se faccio un esempio che mi faccio capire.
0: Sì,
11: Il grande Trapattoni che arrivava, che aveva vinto da tutte le parti, Inter, Juve, andò a Cagliari. È stato mandato via dopo tre giorni. Come mai, secondo voi?
0: Può capitare.
2: Sì, vabbè, ma non...
11: No, aspetta.
0: Pure Ancelotti è andato a Napoli.
11: Andiamo dritti. Io sono uno che vado dritto a bersaglio.
0: Vabbè, dai, sono giocatori.
11: Con tutto rispetto del Cagliari, però i giocatori del Cagliari dell'epoca non erano a livello di quelli della Juve e quelli dell'Inter. Bene. Cioè, con tutto il rispetto, perché, ragazzi, nel calcio, parliamo di calcio di Serie A, ci sono le categorie, è la categoria Serie A, ma ci sono dei livelli. Giacomo Ferri non potevo paragonarlo a Junior o a Ricky Maspero sotto l'aspetto tecnico, perché Giacomo Ferri era un muscolare. Allora, io non sto dicendo che il Cagliari aveva giocatori scarsi, io ho fatto l'esempio di un allenatore, non è uno degli ultimi, era ancora ai vertici, ok? È andato a Cagliari, voleva imporre il suo gioco e non ce l'ha fatta perché gli interpreti erano diversi. Perciò, detto questo, il calcio è questo: se non sei organizzato, se non sei... Vi faccio un altro esempio: l'Inter, stavate parlando di Chivu, posso permettervi di dire Chivu è arrivato all'Inter, grandissimo, ha fatto da Dio, ma dietro aveva una macchina dirigenziale ad altissimo livello, cosa che le altre squadre, con tutto il rispetto, non hanno ad oggi. Vogliamo essere onesti? Non ce l'hanno, per un motivo o per l'altro, non c'è niente da fare. Andiamo a vedere i risultati, cosa è successo alle grandi squadre negli ultimi 2-3 anni.
0: No, giusto? Ma va bene tutto, cioè io...
11: Però scusate penso...
0: Piedi Uniti tu è veramente dice tutto, insomma.
10: giusto che Giacomo entra a Piedi Uniti.
0: Se non entra Giacomo chi c'entra a Piedi Uniti? Scusa.
5: Comunque hai detto una grandissima verità, per cui il discorso dell'idea è parte della società, avere una società forte aiuta l'allenatore, certamente.
2: No, questo non ci sono dubbi.
0: Questo non ci sono dubbi, sì.
5: Invece dalle altre parti mi sembra che non si sa chi comanda lì.
10: Cairo può essere innamorato di De Rossi, prende De Rossi perché gli piace, però non prende giocatori congeniali a quello che vuole De Rossi, e allora dopo De Rossi si disinnamora presto di De Rossi anche Cairo.
2: Ma magari ha anche un desiderio, Riccardo, di conquistare il popolo granata attraverso, non lo so, un calciatore, anche voglio dire la direzione sportiva, magari faranno un mercato diverso, che per sapere, esempio, magari la voglia di andare verso un altro tipo di direzione, non di rattoppare sempre con l'allenatore in corsa, la crisi del Toro,
0: però,
2: questa noia e la contestazione, ogni anno era sempre la stessa cosa, almeno che ne so, una boccata d'aria fresca, provi.
0: Ma il povero Vanoli che ha salvato la Fiorentina.
2: Vanoli pure a Torino parlavano bene, Vanoli, lo stesso discorso di D'Aversa, poi però l'anno dopo... ragazzi, vabbè. Cioè, siamo sempre lì no, Giacomo?
9: Sì, no, hai ragione, sono d'accordo.
2: Dai, su, ogni volta giri la palla, rimetti, rimonti. E dice adesso D'Aversa, fino al prossimo anno, quindi, tifosi del Toro, basta D'Aversa dopo 3 mesi. Ma è così.
0: Quindi allora vanno confermati tutti e due.
2: Almeno
0: però,
2: Cairo è contestato ormai in maniera cronica, costante. Dice, sai che c'è, prova a dare a cambiare qualcosa, far vedere ma non che De Rossi sia più bravo di D'Aversa. O viceversa, insomma.
9: È più facile dar la colpa all'allenatore, è uno solo da mandar via.
0: E beh, questo è chiaro. In stagione non è che puoi mandare via 7-8 giocatori durante la stagione.
9: Appunto, appunto.
2: Poi posso dire una cosa, insomma,
9: perché si va sempre sull'allenatore?
2: Ma il Toro a me non sembra una squadra scarsa.
0: Ma l'allenatore c'ha delle grandi responsabilità, ragazzi.
2: Se l'alleni bene, può fare. Può arrivare magari un campionato un po' sbalordito.
10: L'allenatore ha delle grandi responsabilità.
0: L'allenatore
10: lo devi mettere nelle condizioni che può assumersi le proprie responsabilità, ed è quello anche che...
0: Però guarda, voglio fare un esempio, poi chiudo. Questa stagione qui non è stata eccellente per due allenatori importantissimi come sono Conte e Allegri, no? Ancora sono alle prese con i loro eventuali cadute.
5: Vabbè, ma sono secondo e terzo.
0: No, vabbè, però
2: vedi, Michele, bravo.
0: No, ho capito, allora però ho capito. Ma sono secondo e terzo. Conte è uscito fuori dalla Champions, trentesimo. Ho capito, però Michelangelo, sono secondo e terzo. Uno è uscito fuori dalla Champions, trentesimo. 18.000 infortuni. Siamo arrivati a due giornate, ancora deve conquistare la Champions. Permettimi di dire che non è stata una stagione che da ricordare per Conte, no? Arriva secondo, ancora non è arrivato secondo, come Allegri ancora non è arrivato in Champions, ok? Cioè due allenatori.
10: Però Conte aveva la Champions, Allegri non aveva niente.
0: Non c'aveva niente, c'era un impegno a settimana. Però volevo dire,
2: non hanno brillato,
0: no, volevo dire però in questa nelle difficoltà, ad esempio Conte, che ci ha avuto tanti infortuni, però in qualche modo ha tenuto la squadra a galla lì.
2: Secondo me se non c'era Conte il Napoli aveva decimo, però insomma vedi che sono punti di vista differenti.
0: Cioè, se devo dire, lui qualcosa di suo ci ha messo in questo modo, in questo modo.
2: E Allegri pure.
0: Non lo so, ci ha messo.
2: Ma anche se il Milan non lo so. Marco, sì, io condivido in parte quello che tu dici. Non vai da nessuna parte.
0: Non ho capito, Michelangelo.
5: Abbiamo detto grandi cose di Allegri, che ha portato il Milan terzo, secondo e terzo per tre quarti di campionato. Adesso perché ha avuto un calo nelle ultime 3-4 giornate, non può dire
2: che però, Michelangelo, fallito, io capisco il discorso di Marco. Lui dice.
5: Sì,
2: cioè,
5: no,
2: dal prossimo
5: no,
2: non puoi andare avanti sempre così a gestire in quel modo, deve anche lui si deve dare una. Però detto questo, secondo me, se c'entra la Champions League, ha fatto il suo, non è una cosa clamorosa. Sì, sì.
0: Ancora,
2: però ha fatto il suo.
0: Hai detto bene, se c'entra.
5: Scusa Marco, scusami, noi abbiamo detto all'inizio che l'Inter era la grande favorita a vincere il campionato, l'abbiamo sempre detto.
0: Inter e Napoli.
5: Il Milan è sempre rimasto secondo e terzo, per cui abbiamo dato grande merito ad Allegri, per cui però diamoglielo questo grande merito, anche se ha un po' piccolo, ha un passaggio a vuoto in questo momento il Milan.
0: Ma un passaggio a vuoto che mette a rischio la Champions.
5: Ma può capitare a tutti, può capitare.
0: Con un impegno solo a settimana.
2: Maspero, se arriverà a quinto poi ne parleremo.
0: Maspero, tu che ne pensi?
10: Io dico che è vero, sono d'accordo su quello che dice Michele, però devo anche dire che Allegri quest'anno, secondo me, non ha trovato il bandolo delle matasse con questo Milan.
5: Aveva una squadra molto variegata, non è che
0: mi arrendo basta.
2: Variegato di Michelangelo
0: c'aveva
2: che dice tutto,
10: non
2: variegato
10: di Michelangelo però
0: non ho capito
10: non attaccatelo Michelangelo.
2: No, no, mi piace il variegato, variegato è bellissimo. Variegato è elegante.
0: È una cosa,
2: cioè, dice tutto.
0: Variegato, esatto, dice tutto. Se, Giacomo, siamo in chiusura, però ti voglio chiedere una cosa, te la voglio chiedere. Sono 50 anni dallo scudetto del 76 e tu eri un ragazzo e questi qui li hai conosciuti, vero? Facevi, mi sembra,
2: una squadra
0: pure
2: di leoni, Giacomo.
0: Ci vuoi dire qualcosa di questo Torino?
9: Guarda, ti dico la verità, hai ragione. Io in quell'anno arrivai a Torino proprio e avevo 16 anni, ero un allievo nazionale, mi ricordo, e alla domenica ci obbligavano e andavamo volentieri, non come adesso, a fare il raccattapalle. Perciò quell'anno lì io ho fatto tutto l'anno il raccattapalle. Non a caso, proprio dietro la porta della curva Maratona, e ho davanti agli occhi Marco ancora oggi, perché poi chiaramente io non li conoscevo, stando lì il primo anno, hanno vinto lo scudetto, ho visto dei giocatori veramente, quella squadra era una squadra incredibile.
2: Te la ricordi a memoria quella squadra? Castellini in porta?
9: No, Castellini, Santin Salvadori, Patrizio Sala, Mozzini Caporale, Claudio Sala, Peci, Graziani, Zaccarelli, Pulici.
2: Ma e poi mi dici, ma scusami, caro Marco, e poi mi dice l'allenatore. Certo,
9: poi dimmi la formazione di Gradite, non era la
8: Marco, dimmi la formazione
2: no,
8: del Milan.
2: No, grande Gigi,
8: Dimmi la formazione del Milan, Marco.
0: Ma di chi, di quest'anno?
8: Sì,
2: variegata.
0: È variegata, ormai uso il termine tuo, è variegata, dai.
8: Allora io mi ricordo solo uno, Maignan, poi gli altri non mi ricordo.
0: Come Maignan, solo come Maignan, dai, vabbè. E dicevi, Giacomo?
2: Bella,
9: no, dicevo che chiaramente mi è rimasta nel cuore, poi io sono diventato tifoso del Toro per loro, ma certo, non solo perché hanno vinto lo scudetto, è chiaro, per un ragazzo di 16 anni, poi io giocavo nel settore giovanile, ma... proprio perché eravamo a contatto con loro tutta la settimana, perché ci allenavamo al Philadelphia, eravamo con loro, li vedevamo arrivare, e ti dico la verità, mi ricordo ancora questo aneddoto. Nell'ultima partita, che è stata la partita dello scudetto, giocarono Torino-Cesena. Pulici fece un gol di testa su un cross di Claudio Sala dalla sinistra. Ha anticipato in tuffo di testa Danova, Gigi Danova, che l'anno dopo è venuto al Torino in pratica.
0: Sì.
9: E quella partita finì 1-1 e con la vittoria dello scudetto del Toro. Perciò io, quando lui fece questo gesto tecnico, ero a 2 metri da Pupi. E mi vengono i brividi ancora adesso, che c'ho tanto
2: a tutti
0: si
2: quanti.
0: Sente, si sente,
2: ma
0: si
2: poi
0: sente.
2: Davano certe legnate di testa lui e Ciccio. No, ma loro di testa tiravano come uno, cioè, no, di sinistro, di testa, colpo di testa di Graziani e Pulici erano qualcosa di...
9: Hai detto giusto, a parte che c'avevano Zaccarelli da una parte e Claudio Sala dall'altra, che secondo me altri due giocatori, ma Claudio Sala, io l'ho visto, Marco, non ne abbiamo parlato, l'ho visto 2 domeniche fa a Torino, sì, prima di Torino Inter. Ci siamo salutati, mi sono venuti i brividi vedendolo. Oltretutto è stato il mio allenatore. Io poi ho avuto la fortuna che, quando sono tornato al Torino in prima squadra, ho ritrovato Pulici, Salvadori, Zaccarelli, tutti questi giocatori che io gli facevo da raccattapalle. Perciò è un aneddoto un po', non so, è vecchio, ma per me è sempre giovane.
2: 50 anni,
0: sì, 50 sì, anni. Sì, incredibile.
2: Con il mitico Gigi Radice.
0: Aspetta, no, che poi c'è. Aspetta, io chiedo un attimo, proprio siamo in chiusura, però se ci riesco lo voglio fare io qua dalla
2: dai,
0: diretta.
2: Facciamo vedere un po' di Toro, dai. Di
0: no,
2: quel Toro.
0: C'è questa cosa qui bellissima. Chiedo in regia se si può mandare direttamente da qua. Chiedo ad Andrea, non so se c'è ancora Andrea, cioè non lo vedo. Andrea, puoi mandare questo pezzetto qui, che l'audio non si può. Vabbè, allora. No, perché c'è Fraiese che intervista Radice alla fine di quella partita, che raccontava.
2: Vabbè, mandiamo senza audio per far vedere.
0: Vabbè,
2: quella...
0: sì, mandi l'immagine, però era bella sentirli.
2: Siamo in televisione.
0: Ecco vedi,
2: qua,
0: ecco qua. C'è l'immagine dello scudetto, l'esultanza di Radice.
2: Però abbiamo preso gol. Come commentò?
0: Fraiese era tu. Va lì, fa: mister, sei campione d'Italia. Però abbiamo preso gol, non va bene. Ma sei campione d'Italia. Lui era arrabbiato perché aveva preso gol, capito? Una roba. Qui c'è questa frase, dobbiamo mandarlo perché è bellissimo. Però vabbè, Giacomo, grazie per questo ricordo che ci hai. Che ci ha raccontato.
9: Grazie a voi, grazie a voi.
0: Poi Radice, insomma.
2: Ma però... scusami, il giorno, quando è il giorno?
9: È
8: io ho giocato.
2: Ma allora, scusami,
8: domenica.
2: Facciamo un Giacomo, io
0: faremo
2: speciale.
0: Domenica, faremo domenica. Se
8: posso dire che io ho giocato con Patrizio Sala?
0: Oh, meno male.
9: Sì,
0: va,
9: anch'io. No, ma Patrizio è un altro ragazzo che all'epoca è arrivato dal Monza, aveva 18 anni, mi ricordo come se fosse oggi.
8: Grande Pat Sala, lo salutiamo.
2: Sì, un abbraccio a Pat Sala, straordinario.
0: Lo chiamiamo lunedì e festeggiamo lunedì noi. Maspero, vuoi dire qualcosa tu? Insomma, pure tu sei Torino pure tu.
10: Dire.
0: A te ancora c'è un messaggio che ci è arrivato prima che ti saluta e ti dice mannaggia quella buca che hai scavato. C'è stato uno che ti scrive
2: lo scavatore, Maspero lo scavatore.
10: Come Giacomo ricorda che faceva raccattapalle sotto la maratona, io mi ricordo un corso sotto la maratona nel derby. Sono situazioni. Peccato che non ce
2: ma approfittiamo, siamo in chiusura. Ma Giacomo, Riccardo, ma adesso abbiamo Rampula e Derby. Ma sto Derby, Giacomo? Ma questo derby riuscirà a vincere il Torino? Che è dai tempi di Rizzi Terzi?
9: Ma
2: sono 315 anni che non vince.
9: L'ho già visto questa partita. Vuoi che ti dica come finisce?
0: Dai.
9: Vince il Toro su un'autorete di un giocatore della Juve che non so chi, all'ultimo minuto. questa partita. Vuoi che ti dica come finisce?
0: Dai.
9: Vince il Toro su un'autorete di un giocatore della Juve che non so chi, all'ultimo minuto.

0: per questione di centimetri.
1: No, Marco, no, ti dico questo, il primo derby che ho giocato io nel 92-93, abbiamo vinto 2-1 al 90esimo con un tiro di Antonio Conte deviato da Venturin, abbiamo vinto 2-1, non c'è autorete.
2: C'era Riccardo e forse vuole aggiungere una cosa, io mi sono divertito tanto.
0: Sul derby c'era lui in campo, quello l'ha vinto.
3: No. No, si è detto tutto, sai, i derby che si sono fatti sono sempre stati derby difficili per noi, però tante volte sono state fatte delle belle imprese.
0: Tu c'eri, no, Riccardo?
3: Io c'ero l'uno pari e il tre pari, c'ero. Io ho fatto l'uno pari e il tre pari.
0: Ah, non hai fatto quello doppietta con Oceri quell'anno?
3: No.
0: Corizzi gol, io... ancora.
4: Marco, io mi ricordo un derby, 82-83 se non sbaglio, 2-0 per la Juve, mancavano 3 minuti e 37 secondi alla
0: fine. Avete regalato lo scudetto alla Roma, Giacomo, bravi. Bonesso. Io ero ragazzino, sono esploso di gioia.
2: Hai finito
0: ricordare...
2: proprio male, caro Giacomo. Potevi fare tanti ricordi proprio quello sbagliato. Vabbè.
0: Grande Giacomo. Grande, vecchio cuore granata, grazie.
2: Grande Giacomo. Va bene, ragazzi, è stato un piacere avervi oggi veramente qua. Mi sono divertito tantissimo. Grazie a Riccardo Maspero. A presto, Riccardo.
3: Grazie,
2: un abbraccione.
3: Ciao, Ricky.
2: Dai, Giacomo, dobbiamo fare qualcosa.
0: Giacomo, Dossena, Torrisi, Bonesso?
4: Sì. Dossena,
0: non lo ricordo a memoria,
2: credo che tu ricordi.
0: Non lo ricordo, Torrisi fece un gol spettacolare, Bonesso poi un gol straordinario.
4: Michelangelo, la gente era già tutta fuori, era già andata
0: una rimonta spettacolare.
2: Giacomo, ti abbracciamo tantissimo.
0: Ciao Giacomo,
2: abbracciamo tantissimo.
4: Ciao Giacomo, di avermi dato la possibilità di parlare con dei miei ex compagni, diciamo, di avventura, e grazie a voi, un abbraccio.
0: A presto, torna presto Giacomo,
2: un abbraccione. Michelangelo, io ti terrei qui un'altra ora, guarda.
0: Il mondo...
1: ho giocato con Riccardo Ferri nell'Under 21, col fratello.
0: Sì. Però guarda quel variegato, no, Nino, per me è piaciuto.
2: Quel variegato è bellissimo.
0: No, io ma adesso, dice tutto. Ma una classe.
2: Ma io adesso dico sempre che
0: classe,
2: Milan è variegato.
0: È un rispetto per la dignità altrui, che è eccezionale,
2: ma io,
0: anche sul
2: variegato.
0: Variegato,
2: dico,
0: che
2: variegato
0: dice tutto.
2: Adesso dico sempre.
0: Non è offensivo. Che poi quindi, chi vuole capire va bene. No, capisce, giusto,
2: allora,
1: perfetto,
2: va bene. Michelangelo, un abbraccione.
0: Ciao Michelangelo, a presto.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.

0: Maracanã.
1: Il divario fra l'Inter e la Lazio l'abbiamo visto anche in campionato. Insomma, alla fine la Lazio ci è arrivata in un certo modo in finale, e quindi se andiamo a vedere anche il campionato che hanno fatto le due squadre, l'Inter ha fatto un campionato fino all'ottava giornata e poi dopo ha messo una marcia in più rispetto agli altri.
2: Mourinho che disse: ma sono mica un pirla, no? Quando ha esordito, lui dice sì, 10 alla Nadia Comaneci, però denota il fatto che è molto sveglio, molto rapido nel botta e risposta, e a me piace molto, no? Quando un allenatore è così empatico con l'ambiente, perché aiuta, no? Aiuta a distendere un po' quello che è lo spogliatoio, la comunicazione.
3: Credo che in uno spogliatoio ai giocatori piaccia avere un punto di riferimento che ti dà questa idea. Se si sbaglia, la colpa è mia, me l'assumo, certo. Alle spalle larghe, voi pensate a giocare, vi proteggo. Anche questo è un qualcosa di straordinario per un allenatore che ha la prima esperienza.

0: al Milan è un far west, al Milan è un tutto tutti contro tutti. Sì, ragazzi, anche, mi sembra anche abbastanza ovvio che da 3-4 anni a questa parte al Milan si arriva ad aprile-maggio e scoppia sempre il putiferio, perché di base c'è una dirigenza che chiaramente non è all'altezza.
1: Comunque Allegri ha fatto bene in questa stagione fino a un certo punto, soltanto che poi la situazione gli è scappata di mano per tutta una serie di errori che sono stati commessi nella ricostruzione della squadra e di alcuni giocatori molto importanti che, voglio dire, hanno retto la baracca, tipo Modric, finché ce l'ha fatta, poi il solito problema di Leao.
2: Io sostengo che sopra l'allenatore ci deve essere una figura che sia un intermezzo tra società e l'allenatore stesso, perché gli deve picchiare sulla spalla e dire: amico mio, eh no, così va bene.

0: Buon pomeriggio, benvenuti all'appuntamento con Maracanaun. In quest'anteprima un saluto da Marco Piccari
1: e Lucio Marinucci. Ciao Marco, ben ritrovati.
0: Ciao Lucio, ben trovato, buon pomeriggio.
1: Buon venerdì.
0: Sì, buon venerdì, un venerdì che insomma almeno ci ha detto ieri sera, in tarda serata.
1: Sappiamo com'è disposto il calendario.
0: Sappiamo almeno che si gioca e come si gioca, gli orari, poi vabbè apriremo la lunga discussione.
1: Seguirà il dibattito.
0: Esatto, bravo.
1: A seguire dibattito,
0: naturalmente poi ci sarà anche l'approfondimento su questa giornata che insomma ci deve dare delle indicazioni importanti. Mancano due partite e ci sono in ballo ancora, c'è il ballo i posti in Champions.
2: Delle belle appunto storie che hanno caratterizzato il nostro calcio con i protagonisti, e oggi abbiamo scelto un attaccante. Sì, perché l'attaccante è sempre colui che, oltre a segnare gol, a far vincere la squadra, realizza anche i sogni, diciamo così, dei tifosi. È quello che concretizza il gesto, l'atto finale della costruzione di un'azione per portare appunto in gol la propria squadra. E oggi abbiamo con noi, e mi fa molto piacere, lo presento così, Romano, classe 75, ha vestito le seguenti maglie: Samp, Venezia, Napoli, Bologna, ancora Samp, Livorno, Modena. Ha intrapreso anche la carriera di allenatore,
0: assegnata sulla nostra app. Quindi il consiglio a chi sta davanti alla TV, ad esempio in questo momento al canale 61, se vuole vedere diciamo la storia come altri programmi, ad esempio Football Rewind alle ore 19, c'è la possibilità di scaricare l'app e poterci seguire sia video che audio. Detto questo, caro Lucio, andrei immediatamente ai titoli e poi cominciamo un po' ad analizzare quello che è successo e quello che dovrà succedere.

Il Milan rischia il max fallimento qualora non dovesse raggiungere la Champions, a dirlo è stato Cardinale. Poi torneremo naturalmente anche sulle parole che ha rilasciato Cardinale al Corriere della Sera. Per Gasperini un derby che pesa e tantissimo, perché c'è in palio non soltanto, diciamo così, questa partita che è molto sentita qui in città, ma ci sono dei punti pesantissimi per la corsa Champions. Sarri derby, la domanda è presente o assente?

La Juventus contro la Fiorentina, c'è la prima tappa Champions, perché poi ci sarà anche il Torino, quindi due tapponi di montagna, niente male per la Fiorentina in per la Juventus in questo finale, Fiorentina e appunto Torino. L'ultima pazza giocata è quella del Como di Nico Pass, perché in casa potrebbe essere l'ultima partita di questo bellissimo talento con il Como.

0: Napoli, 3 punti per la certezza che ha appunto il nome di Champions League. Ore 12, la Champions è servita.
1: Sì, possiamo dire così, anche no? L'ora di pranzo, praticamente sì, prima 12. Dell'ora di pranzo.
0: Alle 12, quindi... alle 12 proprio l'orario che è
1: orario
0: così.
1: Anomalo.
0: Anomalo, però così è stata la decisione presa per far giocare questa giornata, quindi il derby alle 12, ma di conseguenza tutte le altre partite delle squadre impegnate nella corsa Champions ci saranno alle ore 12. Questa decisione è arrivata praticamente ieri sera dopo giorni e giorni e giorni di diciamo così veramente folli e soprattutto di figuracce
1: delirio, giorni deliranti,
0: di parole tra l'altro che si sono susseguite una peggio dell'altra, dove è difficile anche individuare quello che è riuscito a dire la stupidaggine più grossa, insomma, ecco, mi limito a questo. Sono stati veramente giorni dove il calcio italiano, l'Italia ha fatto una pessima figura, dove naturalmente nessuno dei soggetti in questione pagherà, dove nessuno dei soggetti in questione chiederà scusa, dove tutti diranno, insomma, vorranno mostrare o hanno mostrato la loro capacità e il loro potere nel prendere praticamente, nell'arrivare poi alla conclusione finale.
1: Che ha vinto il braccio di ferro.
0: Esatto, il braccio di ferro. Possiamo dire tante cose su questa questione, una cosa è certa, che tutto fa capire come non funziona praticamente il mondo del calcio. E poi non possiamo certo meravigliarsi se non si va ai mondiali, non possiamo certo meravigliarci se poi in Europa facciamo delle figuracce con le squadre, insomma è tutto una conseguenza di come appunto viene gestito il calcio. Devo dire che è anche una sconfitta dello Stato a mio giudizio, perché poi si era presa una decisione.
1: Tu intendi il venire incontro?
0: Sì, sono
1: concedere...
0: andato incontro, soprattutto addirittura ieri il TAR ha proprio passato la palla alla Lega e alla Prefettura dicendo: sentite, ma mettetevi davanti a un tavolo e decidete voi, perché non vogliamo essere... non hanno deciso di fatto, perché ieri per esempio è intervenuto qui l'avvocato Feltra nella mattinata, dove ci stava raccontando la tempistica di un ricorso al TAR se si seguiva l'iter ordinario.
1: Sarebbe
0: non seguendo l'iter ordinario, la cosa più plausibile era di respingere il tutto e dire: no, guardate, giocate alle 20:45 come orario stabilito dalla prefettura. Invece, cioè, guardate, no, decidete voi, incontratevi e fate qualche cosa. Naturalmente, alla fine ha vinto la decisione della Lega di giocare alle 12. E quindi si giocheranno tutte alle 12 queste partite, diciamo, che mettono in palio la Champions League. La prefettura alla fine non esce benissimo nel mio giudizio, nemmeno la prefettura, perché aveva deciso di giocare alle 20:45 di lunedì. Mi sento anche di dire che non capisco perché il derby non si possa giocare di sera e poi si giocava di lunedì sera. Forse il lunedì sono tutti più calmi, no?
1: Sì, dice, quindi, giorno cioè, feriale,
0: il giorno feriale, vengono dal lavoro, quindi ha detto non ci sono i scalmanati, sono un po' tutti tranquilli, e quindi si poteva giocare alle 20:45. Un giorno alla fine invece si è andati verso la Lega, che appunto ha deciso per le 12 e si gioca alle 12.
1: Sì, poi...
0: questo è quanto, però ripeto, pessima figura, si fa fatica a parlare di calcio ormai, proprio perché siamo di fronte a continue, diciamo, storture che dobbiamo assistere, da quelle che sono appunto dalle questioni di campo, questo mettiamoci la situazione degli arbitri, il non andare ai mondiali per la terza volta consecutiva, al fatto che le nostre squadre in Europa sono molto indietro e quindi vanno a
1: non
0: fare
1: è stato
0: figuracce.
1: Un gran 2026
0: no
1: finora,
0: no
1: e
0: questo,
1: mi sembra
0: questo
1: di dire...
0: ti allontana e fa fatica. Poi mettiamoci anche tutti questi rapporti molto turbolenti tra tifoserie e presidenti, perché insomma caso Lazio, caso Torino, caso Milan, dove alla fine, diciamo così, c'è sempre qualche cosa di astioso da raccontare, qualche cosa di
1: che
0: non riguarda il bello del calcio.
1: A volte
0: questa
1: neanche il calcio
0: è la fotografia praticamente,
1: quindi...
0: questa è la fotografia del nostro calcio. E quindi che vi devo dire, dobbiamo prenderci questa cosa e diciamo così, sì, andare avanti.
1: Però ti devo dire, farci l'abitudine no, perché no, non è giusto, no, no, e francamente
0: l'abitudine alle cose negative non si deve mai
1: purtroppo
0: fare.
1: Purtroppo ci sta avvenendo
0: l'abitudine,
1: perché in questi ultimi tempi, ecco, il 2026 ha fatto una lista di cose, dalla mancata competitività dei club italiani nelle competizioni internazionali, dalla terza mancata qualificazione ai mondiali, al caos che ha coinvolto il mondo arbitrale, una classe arbitrale che sul campo non è competitiva, la calendarizzazione del campionato che viene fatta in maniera approssimativa e del tutto caotica e inappropriata. Potrei andare avanti, insomma,
0: no, ma
1: Marco,
0: poi tutto questo
1: è tutto
0: aggiungiamo...
1: accaduto nel giro di pochi mesi. La federazione, insomma, abbiamo visto anche accompagnata questa le dimissioni di Gravina, delle dichiarazioni anche in quel caso, insomma, non
0: sì,
1: propriamente
0: sì. No, no,
1: poi adeguate, mi sento di dire, quindi,
0: tutto
1: questo, nel giro di pochi mesi.
0: A tutto questo aggiungiamo praticamente che non c'è praticamente l'interesse ai tifosi, cioè nel senso non si va a tutelare quello che è l'aspetto di chi attraverso questa passione mette soldi, impiega insomma il proprio lavoro, perché poi vai a lavorare e poi spendi dei soldi per il calcio, e quindi a questi tifosi gli si chiede soltanto di abbonarsi alle televisioni che ormai comandano tutto, gli si chiede di abbonarsi allo stadio, devono andare presenti allo stadio perché devono essere anche lì per vedere appunto, per sostenere la propria squadra. Ecco, tutto questo,
1: ma può anche andar bene, Marco, io lo capisco che ci siano degli interessi, però soppesare un pochino,
0: no, il problema,
1: cioè,
0: è che non si può ragionare solo per diciamo andare incontro alla passione, anzi gli si,
1: anche
0: mette,
1: poi
0: si mettono in difficoltà coloro,
1: esatto,
0: la passione, anzi gli si,
1: ma anche perché poi
0: si mettono in difficoltà coloro,
1: esatto,
0: che devono praticamente seguire questo sport e le proprie squadre,
1: è controproducente
0: poi
1: anche
0: sentiamo,
1: per chi,
0: perdonami, scusami,
1: deve
0: poi
1: guadagnare.
0: Sentiamo anche delle parole veramente diciamo così prive di significato, delle parole che sarebbe veramente solo sentirli parlare di guarda vai a fare un'altra cosa per cortesia, perché anche con le parole stai facendo i danni. Non ci aspettavamo la Lazio in finale di Coppa Italia, è di una gravità enorme e non può passare così, ma questo diciamo valeva per qualsiasi squadra, quindi tu che fai il calendario in base a chi va in finale? Ma che cialtronata ci stai dicendo? Cioè questa è una cialtronata enorme. Cioè, tu che fai? Fai una dichiarazione di questo tipo, non ci aspettavamo la Lazio in finale.
1: Ma
0: e che vuol dire?
1: Il
0: Bologna ha vinto la Coppa Italia l'anno scorso. Guarda, è una cosa veramente che ti deprime in maniera totale. Per non parlare della finale di Coppa Italia, che vale una finale, che è come una finale, ma guarda, come una finale di Champions League. Ripeto,
1: la invidiano tutti
0: come una finale. Ma ragazzi, ma non avete veramente anche un pochettino di dignità? Un pochettino di dignità, un po'. Poco, ma non dico tanto, poco, una striscetta di dignità, che forse in alcuni casi stare zitti sarebbe meglio che dire delle cose che poi la gente ti valuta per quello che tu stai dicendo, perché se io metto insieme queste due dichiarazioni e chiedo agli ascoltatori che cosa ne pensano, ti dicono ma con chi stiamo parlando, ma chi sono questi signori, cosa fanno nella vita questi signori, perché si occupano di calcio, perché gestiscono una macchina come il calcio. Lasciamo stare, per poi non aggiungere anche, noi naturalmente abbiamo raccontato la finale di Coppa Italia, per non parlare di una cerimonia di apertura che è stata fatta con diciamo così uno scenario pirotecnico, ignorando che a pochi passi c'era una partita di tennis di un torneo riconosciuto dall'ATP.
1: Sì.
0: E noi gli abbiamo fatto, capito, il calcio.
1: Però vabbè, quello è il minimo.
0: Questa è una mancanza di rispetto grossissima.
1: Sì.
0: Una mancanza di rispetto grossissima nei confronti degli atleti, di altri atleti, e nei confronti anche di un altro pubblico che si è dovuto cibare una roba del genere. Tutto qua, però è proprio, guarda, la dimostrazione che chi ha più potere, non posso usare un altro termine in radio, ma penso che mi avete capito, c'è proprio la corsa a far vedere chi ha il potere più grande, ecco, mi avete capito, insomma.
1: Ah, io ho usato una figura più retorica,
0: si può dire, insomma.
1: Sì, sì, no.
0: Ma non c'è niente di...
1: Esatto, sono le dichiarazioni, poi insomma il problema secondo me non è rappresentato solo dal calcio in Italia, Marco, però la totale assenza della voglia di prendersi le responsabilità. Non c'è mai qualcuno che si prenda la responsabilità in nessun caso. E Marco, le dichiarazioni, prima facevo riferimento a dichiarazioni, abbiamo sentito dire che non era colpa di alcune figure se i giocatori hanno sbagliato i calci di rigore in passato, oppure ricordo quando Rabiot si espose su Milan Como che sembrava dovesse essere giocato in Australia, gli venne risposto che lui guadagna, quindi doveva pensare solo a guadagnare, stare in silenzio e non parlare. Quindi francamente quest'anno di dichiarazioni, insomma, ripeto, fuori luogo a mio modo di vedere, ce ne sono state tante e si perde credibilità.
0: Assolutamente. Dico, la credibilità ormai è qualcosa di sconosciuta nel nostro calcio. La credibilità è veramente qualcosa di...
1: A volte un mea culpa farebbe, secondo me, ecco, guadagnare un pochino più di credibilità.
0: Maurizio mi chiede chi ha detto quella castroneria adesso. Non so, Maurizio, quale. Perché dimmi quale, perché ce ne sono almeno
1: abbiamo
0: due grosse, quindi
1: parecchie.
0: Chiedo a Maurizio di specificare la castroneria, una delle due, perché anche dire che la finale di Coppa Italia
1: credo fosse
0: ce la invidiano
1: lì.
0: Tutti, e come la Champions, com'era lì la storia, mi prendi
1: sì,
0: quelle parole.
1: Sì, era, ce la invidiano tutti, ed è lo stesso valore praticamente
0: stesso valore della
1: Champions
0: League.
1: Della finale di Champions
0: Bene,
1: League.
0: Quindi quando il 30 maggio voi andrete a vedere la finale di Champions League, potete anche dire, ma è meglio la Coppa Italia nostra, ma che ci fanno vedere la Champions League, ma dai, mamma mia, guarda che tristezza. Guardate che io faccio questo
1: a livello di qualsiasi finale di Champions League,
2: di qualsiasi grande cagata.
0: No, guardate, io faccio questo lavoro ormai da 25 anni. Lo dicevo ieri, lo confessavo qui in redazione con i colleghi, con gli amici con cui condividiamo intere giornate di lavoro. Io faccio veramente fatica a commentare il calcio. Sono arrivato veramente a un punto che si fa
1: il
0: veramente...
1: nostro calcio, Marco.
0: Sì, il nostro calcio.
1: Una grandissima fatica. Sempre quella, il distinguo è quello lì.
0: Si fa veramente faticoso perché poi ti devi addentrare in situazioni che veramente dici, ma che io devo commentare sta roba?
2: Vergogna.
0: Questo fa sì che se uno... come me, insomma, che commenta questo calcio, che lo segue da tantissimi anni, prima come semplice tifoso appassionato, poi come questa passione si è trasformata in lavoro, e quindi è bellissimo fare un lavoro che è una passione, che delle volte non lo senti nemmeno come lavoro, però quando arrivi a faticare vuol dire che proprio sei arrivato quasi in fondo al barile, praticamente a raschiare, a trovare, e lo dico apertamente che faccio una gran fatica. Perché vedi delle cose e senti delle cose che dici, vabbè, veramente ti cascano
1: tutto
0: le braccia. A terra, ecco, non voglio andare a usare altri termini. Allora, 331 82 00 213, prima di andare a qualche approfondimento, abbiamo qualche minuto, sentiamo qualche audio, dai.
3: Ciao Marco, ieri un tifoso della Juve ha detto che quando lo faceva la Juve veniva tra virgolette fatta passare come una cosa normale, ma non erano gli altri tifosi, erano i juventini che erano stanchi del gioco d'Allegri e facevano l'hashtag Allegri out nonostante la vittoria, e presero Sarri perché volevano il bel gioco e volevano vincere la Champions per forza. Nessun tifoso delle altre squadre penso che minimizzasse quello che faceva la Juve, anzi io per esempio rosicavo e tanto.
0: Allora, Simonelli, Maurizio, ti rispondo così, ha detto quella frase che mi hai chiesto adesso sul messaggio. Dovresti vederlo, chiedersi adesso. No, vabbè, allora se vede che oggi non funziona niente, metteremo...
1: È saltato tutto.
0: Mettiamo musica, se è possibile, così almeno ce ne andiamo.
1: La regia ha sempre la risposta
0: pronta, a passare il fine settimana prima. Allora, audio, vai.
4: Ciao Marco, buongiorno. Io a 52 anni, sai cosa ho capito? Che questa non è più il mio calcio. La Serie A italiana, purtroppo, io nel 2022, quando ho dato 15 punti di penalizzazione alla Juve, ho disdetto tutto. Due anni fa mi hanno regalato l'annuale, l'anno scorso l'ho rinnovato io, ma quest'anno ho capito che tra il VAR, gli arbitri, non è più il mio calcio. Secondo me, pure tu lo fai per lavoro, ma se potessi, cioè, sa tutti i casini che succedono anche adesso, anche tu secondo me,
1: ammettilo
4: qui a sensazione, se potessi diresti, sai che c'è, ma io cambio proprio sport.
0: Sì, no,
4: e
0: ma
4: infatti... ti ho disdetto, basta, io ho disdetto.
1: No, vedi però come, guarda, si perdono gli appassionati,
0: amico mio. La fortuna mia, la fortuna personale è che amo anche altri sport, e quindi sia praticarli che guardarli, e di conseguenza mi sto rendendo conto che ci sono degli sport che mi stanno appassionando molto di più, che mi regalano delle emozioni, e in questo momento il calcio non mi regala questo. Lo faccio e lo continuo a fare per grande, diciamo, professionalità, perché mi piace questo lavoro. Però ecco, mi diverto tantissimo a fare Motor Valley, a commentare la MotoGP, la Formula 1. Ci sono altri sport che in questo momento, lo stesso tennis, perché vedere Sinner è uno spettacolo.
1: Sinner non solo, perché poi ne abbiamo tanti ormai.
0: Quindi se questo effetto lo fa, ripeto, a chi da anni, da sempre, a un certo punto io guardavo e vivevo solo di calcio, perché ho avuto il piacere per 13 anni di fare il telecronista, e vi posso dire che oltre a commentare le partite ne vedevo tantissime per documentarmi, ma proprio tante, quindi è stata una fetta importante della mia vita il calcio, dove vedevo di tutto. Adesso faccio una gran fatica, lo dico, a parte, io vi confesso anche una cosa, magari Lucio è più giovane e questa cosa la sente meno, anche questo calendario settimanale,
1: no, non la vediamo
0: del calcio,
1: tutti,
0: è una cosa di una pesantezza allucinante, è di una pesantezza, è venerdì, è sabato, è domenica, è lunedì, e poi quando c'è martedì, mercoledì, giovedì, e poi si ricomincia. Io trovo,
1: sono state intere settimane in cui non c'è stato un giorno libero,
0: non c'è stato un giorno libero, ma anche, ripeto, come fa ad attirare l'interesse una cosa che tu la mostri con questa continuità? Quello che io mi domando. Non perde l'interesse. Poi, per non dire, orari assurdi per vedere delle partite che poi delle volte la cui qualità è molto bassa, molto molto bassa. Le partite delle 12:30 io non capisco perché se ne mette la partita al lunch match. La partita del venerdì sera è inguardabile. Ma l'avete vista le partite del venerdì sera? Ma lo dico con rispetto per i tifosi di quelle squadre. Ma mettili insieme alle altre, mettine qualcuna in più alle 15 di domenica. Cioè, questo si... poi vabbè, ci sono i grandi studiosi che ti dicono, beh, ma dopo dobbiamo vendere questo prodotto all'estero. Ma chi se le guarda queste partite all'estero? Io vorrei veramente capire. Ho visto delle partite che mi sono domandato come si fa a vederle. Una sera, un sabato sera recente, hanno messo una partita che io...
1: Sì, ma non, cioè, non è l'unica, Marco.
0: Alle 20:43 hanno messo una partita che tu dici, ma chi è che fa sta roba? Ragazzi, io poi, per carità, mi dispiace, perché il nostro sport più seguito in Italia, forse, perché adesso non lo so se sia più seguito, però...
1: L'altro giorno mi era capitato, poi dobbiamo andare in pausa perché è tardi, mi era capitato un video di un bambino, ora... Ci sono sempre stati i bambini che hanno giocato a tennis, ma c'era il bambino, sai, di solito si fa, tu sei Buffon, io sono, non lo so, Totti che tira. Il bambino di solito al papà fa così. Invece questo diceva, io sono Sinner e tu sei Djokovic. L'ho visto il video, mi ha fatto un po' impressione, perché fa capire, insomma, come un po' alcune cose sono, secondo me, comprensibilmente cambiate. E poi il grande campione lì.
0: Dai, ci dobbiamo fermare, facciamo un break, dai.

0: Bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã. Allora, non vi voglio più appallare oggi, quindi andiamo a vedere un po' di news, di aggiornamenti, perché ce ne sono. Senti, voglio iniziare con uno io, perché ieri abbiamo parlato dell'arrivo, non so, dimmi se si vede tutto prima di tutto. Niente, proprio oggi ce l'ha con me. Questo,
1: oggi ci ostacolano. Abbiamo...
0: PC, sono ostacolato dal PC, non capisco per quale motivo.
1: Lottiamo.
0: Va bene.
1: Che notizia!
0: Volevo parlare di una cosa, però aspetta, riprovo per l'ultima volta mentre
1: Last Chance.
0: Sì, mentre
1: e intanto vediamo Darderi che si sta riscaldando,
0: perché se
1: poi
0: ci stanno i fumogeni.
1: No, beh, oggi non dovrebbero esserci problemi, ci sono le semifinali, peraltro da seguire tutte e due. Una è Darderi contro Ruud e poi ci sarà Sinner contro Medvedev, quindi due italiani come l'anno scorso, peraltro, alle semifinali degli internazionali. Vediamo.
0: Allora, no, volevo dire di Dybala che va, si va verso la fumata bianca, perché si prevede un rinnovo contrattuale annuale, quindi un anno, dai 2 ai 2 milioni e mezzo più bonus, quindi si potrebbe arrivare a questo tipo di accordo, perché diciamo così che Celik, Dybala e Pellegrini sono le tre richieste che fa praticamente che fa Gasperini. Sono tre richieste, a mio giudizio, adesso possiamo discutere se giusto o sbagliato, sono tre richieste che lui fa, perché la sensazione è che intanto dice fammi garantire un po' di qualità e quantità,
1: ma poi mi sembrano legittime.
0: Poi vediamo che succede, perché il mercato è un punto interrogativo. Quindi cercano di andare incontro a questo punto di vista, ma personalmente penso che poi ci voglia altro per migliorare praticamente questa squadra, quindi questa è una base proprio di partenza quasi minima e scontata,
1: di completezza, perché,
0: non è che poi no, perché non... subito Federico hanno dato totalmente ragione a Gasperini, quei rinnovi ai tifosi ancora.
1: Ma Federico ancora sa che ti può provocare con questa affermazione.
0: Io dico che, insomma, se tu chiedi a un tifoso della Roma sano e gli dici guarda, se rinnovi questi tre stai a posto, vinci, cioè, che ci fai? Cioè, detto francamente, è un qualcosa per poter accontentare una richiesta di un allenatore che secondo me fa questa richiesta come dire intanto mi prendo questi perché non so come sarà il mercato. Tu Federico c'hai una concezione secondo me che è un po' sballata.
1: Ma
0: del calcio,
1: ma Federico
0: però...
1: provoca su
0: no, però Sacchi. Capito, se pensa che questo sia la base per poter diciamo, intanto bisogna vedere, perché se non conquisti la Champions, che è molto difficile, non penso che si possano fare follie sul mercato, quindi tutto questo accontentare, è vero che c'è qualcuno che dice chi si accontenta gode, così e così cantava Ligabue, però insomma almeno parti da qualcosa, però non credo che sia sufficiente, ecco. Allora, chi dei tre, chi mi dicono in cuffia, uno va venduto, infatti poi Federico ci spiegherà, insomma, se vendono qualcuno, che se vengano accontentati i tifosi, perché
1: i nomi di questi qui,
0: il mercato diceva con Dobbik,
1: io leggevo 20 milioni di valutazione sull'Ucraino,
0: io farei molta attenzione a Coné, però vediamo quello che
1: succede. L'Inter è forte in pressing da tempo per Coné.
0: Allora, qualcuno ci scrive stavamo meglio quando stavamo peggio, che bei tempi con la radiolina all'orecchio la domenica pomeriggio con tutto il calcio minuto per minuto. Lo so Gianni, però noi così siamo boomer e non possiamo tornare indietro, quindi dobbiamo andare avanti, però c'è sempre una via di mezzo tra quello che dico io, tra quello che era e quello che è diventato, una via di mezzo secondo me,
1: come in Inghilterra,
0: esatto, un equilibrio, no? In questo si potrebbe trovare, invece siamo sempre da una parte all'altra. Poi ultimo, andiamo a qualche news. In Italia sino ad ora in Serie A 35-0-0, in Premier 22, come facciamo a vendere questo prodotto? Ma ricordatemi la Juventus, no, non ce la fa ricordare a Merkel, Milan Juventus, per cortesia. Allora, Alberto si scrive, si prende esempio dalla Premier, dove lo spezzatino delle partite non esiste,
1: no,
0: e le offerte televisive sono contingentate. In Italia sono dei dilettanti. Come funziona in Premier l'offerta televisiva?
1: Sì, a parte che sono dei pacchetti, diciamo, l'Inghilterra, insomma, delle condizioni economiche differenti dalle nostre, pacchetti più abbordabili, e soprattutto poi sono gestite anche in base alle partite. Per esempio, alcuni orari di alcune partite non vengono trasmessi in diretta. e di conseguenza bisogna andare allo stadio, oppure ci sono i locali che trasmettono in diretta la partita, ma esclusivamente nei locali, che è un modo anche per aumentare la socialità sostanzialmente del tifo. È un concetto molto differente, molto lontano da quello che abbiamo noi oggi. Detto ciò, comunque in Premier League effettivamente gli spezzatini come ce l'abbiamo noi non esistono. Ci sono tante partite in contemporanea, spesso anche importanti, decisive.
0: Meno male che questa non è una cosa inglese, perché siccome noi prendiamo tutto qui, invece abbiamo fatto tutto da soli, capito? Perché
1: no, questa è farina del nostro sacco.
0: In genere noi siamo abili a copiare e senza capire se le cose possono funzionare da noi,
1: perlomeno.
0: Poi copiamo pure le cose sbagliate, sì, perché esatto. Invece quelle che andrebbero copiate, no vabbè, ma
1: le scartiamo. Poi mi
0: capito?
1: Sento di dire, Marco, qui c'è un messaggio d'Antonio, dice: il calcio non è disastroso solo il nostro. In Spagna, per esempio, ci sono state delle dichiarazioni inaccettabili di Florentino Perez, che ha toccato vari temi, insomma, molto criticato dalla stampa, mi sento di dire giustamente. C'è il caso Mbappé, il Barcellona pure, insomma, ha passato pagine non facili. In Francia c'è la polemica perché hanno spostato delle partite del Paris Saint-Germain perché deve disputare la finale di Champions League, e quindi qualche altra squadra si lamentava. Insomma, non è rose e fiori ovunque,
0: no.
1: Però diciamo che la nostra situazione purtroppo è molto più incrinata delle già incrinate situazioni altrui, e soprattutto poi perlomeno da loro, negli altri paesi hanno delle squadre con un tipo di calcio, un livello gradevole,
0: sì.
1: Noi oltre ai problemi strutturali abbiamo anche problemi di campo.
0: Bene, allora facciamo una cosa, andiamo a recuperare un'altra news velocemente, poi ancora spazio agli ascoltatori, vai.
1: Sì, ti porto anche un po' sul Milan, poi avevi anticipato che ci saranno le parole da riportare, ovviamente riferite a Cardinale, che ha parlato dei vari obiettivi, ma intanto c'è un pezzo di approfondimento su tutto Mercato Web che fa un focus sul vertice societario a Londra che c'è stato ieri, proprio per quanto riguarda l'entourage del Milan. E il pezzo di Niccolò Righi si apre dicendo che la rivoluzione del Milan è ufficialmente partita. Jerry Cardinale ha convocato un vertice strategico destinato a segnare il futuro del club. Attorno al tavolo, insieme al numero uno di Redbird, c'erano infatti Giorgio Furlani, Zlatan Ibrahimovic, Massimo Calvelli, che è il consigliere, poi Francesco Montini, che è il Chief Brand Officer. E sostanzialmente, Marco, in soldoni, l'addio del direttore sportivo Tare appare ormai segnato. Ma non potrebbe essere l'unico addio, perché infatti è in bilico anche Giorgio Furlani, e quindi bisogna fare attenzione a queste figure, senza poi tralasciare ovviamente Max Allegri, che sembra andare più verso, al momento,
0: pure lui,
1: sì, al momento sembra essere forse più lontano che vicino al Milan, quindi cambiare Tare, potrebbe cambiare Furlani, potrebbe cambiare Allegri. Marco, è l'ennesima rivoluzione al Milan. Certo, è la grossa differenza con l'Inter. Juve e Milan cambiano ad intervalli regolari gli entourage e i tecnici, l'Inter ha una grande continuità.
0: Devono essere valutati tutto e tutti, ha detto Cardinale, sì. Quindi, ma è giusto, perché alla fine, insomma, lui ha messo i soldi e poi
1: il Milan è peraltro uno di quelli che ha investito di più negli
0: e poi qualcuno
1: anni,
0: con quei soldi che ha messo, se sono stati spesi male, deve pagare. Parliamoci chiaro.
1: Sì, poi dipende, ecco, che tipo di progettualità c'è, che tipo di progettualità possono garantirti al momento i protagonisti in panchina e sull'entourage, quindi
0: va bene, sì. Dai, poi ne parliamo tanto oggi. 331 82 00 213, andiamo a sentire un audio, vai.
2: Buongiorno Marco, una domanda, Nicola da Pisa.
0: Ciao Nicola.
2: No, allora, è ovvio che i tifosi vogliono che Lotito venda, Cairo venda, ovviamente mi sembra un po' più predisposto Cairo a venderlo, però poi magari mi sbaglio dal mio punto di vista, è inutile i tifosi si arrabbiano ad esempio con Cairo, o puta caso Lotito inizia a provare a vendere la Lazio, a arrabbiarsi con Lotito se non riescono a vendere, anche perché poi ci vogliono gli acquirenti, quindi se mancano gli acquirenti ti puoi arrabbiare quanto vuoi con il presidente, ma se mancano gli acquirenti non riesci. E poi la seconda domanda, che forse ve l'avevo già fatta ma non ho sentito la risposta, è: chi farà il mercato della Juventus, Comolli o Tolini per le responsabilità?
1: Anche lì bisogna ripartire, Marco, i compiti e le responsabilità.
0: I ruoli sono chiari, uno è il direttore sportivo, dovrebbe farlo lui.
1: Teoricamente sì,
0: poi se si inventano dell'altro non lo possiamo sapere.
1: Valutare. Di certo Spalletti dovrà avere grande voce in capitolo, Marco, E Spalletti lo ha chiesto, eh.
0: Però Spalletti è stato abbastanza chiaro, ha detto molti rimarranno, c'è da sistemare qualcosa. Lui per esempio mi sembra che abbia chiesto la permanenza di Vlahovic, che non è facile, perché poi lì noi addiamo tutte le colpe alla società, no? O al direttore sportivo.
1: Matrimoni si fanno in due.
0: Però dall'altra parte le parti sono due, cioè uno può fare uno sforzo, ma se dall'altra parte c'è una chiusura o ci sono altre richieste, che fai? Quindi noi qui è una partita a due, ci sono due parti, c'è la società da una parte, il calciatore col suo entourage dall'altra, quindi l'accordo va trovato insieme. E in questo caso è una partita che si gioca con due parti in causa, di conseguenza noi spesso siamo lo devono rinnovare, ma se dall'altra parte non c'è un'apertura, non è facile.
1: Sì, Vlahovic sta palesemente tenendo un piede in più scarpe in questo momento, perché attende qualcosa. C'è il Bayern Monaco che cerca un vice Kane, c'è qualcuno dalla Premier League che cerca un profilo, e quindi lui attende
0: assolutamente
1: allora, con un piede in varie scarpe.
0: Andiamo con un altro audio, poi andiamo ad un'altra news velocemente, vai.
3: Ciao Ivan da Milano, ma le castronate che dicono certi personaggi sono veramente fuori da ogni senso. Ma perché poi però i giornalisti che sono lì, io non dico voi o chi, non lo so chi è che c'è lì, perché davanti a scusatemi il termine, alla minchiata del genere, riferendosi alla Lazio, non lo ricorda? Oh, bello, guarda che l'anno scorso c'era il Bologna. Oppure perché non li ricorda che nei campionati stranieri ci sono squadre di seconde categorie che arrivano in finale magari con Liverpool, con la City? Bah, perché non gli si fa un po' di domande come si deve?
0: Ma guarda, io non credo che non si vogliono fare le domande come si deve, né credo che non ci voglia. Ti devi trovare in certe situazioni, in certi momenti, quando ricevi una dichiarazione, che poi del resto quella dichiarazione lì, anche se tu controbatti, è la dichiarazione che fa effetto, non certo il replicare meno. È la dichiarazione, l'ha detta, ha detto non ci aspettavamo la Lazio in finale. Lì puoi soltanto dire quindi che fa del calendario in base all'avversario che arriva, insomma, in fondo. Però ripeto,
1: ma le risposte arrivano proprio al fronte di quelle domande. Esatto. La domanda era stata esattamente quella è stata la risposta alla
0: domanda.
1: Ma perché non è stato considerato questa cosa? La risposta è stata: non consideravamo la Lazio.
0: Esatto,
1: quindi è quello il problema.
0: Lui la domanda l'ha fatta giusta, cioè nel senso, lui fa la domanda, ma perché non avete considerato che c'era praticamente
1: una domanda incalzante. Esatto. È stata una domanda che a volte a mettere in difficoltà il diretto interessato.
0: A volte mi sento di dire che ha fatto una bella domanda.
1: Domanda e la risposta, più che bella, giusta.
0: Giusta pensata. Che ci stava.
1: La risposta è stata questa, il problema è questo qui.
0: La risposta ci fa capire come ragionano, capito? Questo, soffermiamoci su questo più che sulla
1: Le risposte
0: domanda.
1: Arrivano alle domande incalzanti, esatto. Le risposte sono queste qui.
0: Allora, andiamo a sentire un altro audio, dai.
4: Una provocazione, ma... Visto che all'estero, per quanto ne so io, di tutti questi casini non se ne sente mai in giro parlarne, ma secondo te, ma se a sto punto mettessimo manager stranieri alla FIGC, a Lega Calcio, forse sicuramente ne sapranno più dei nostri, perché tutte queste gaffe che fanno, che dici tu? Sbaglio? Gianfranco da Roma.
0: Ciao Gianfranco, un caro saluto. Ma che ti devo dire... Però prima citava Lucio anche degli errori che fanno negli altri campionati, quindi
1: certo non sono come i nostri.
0: No, non sono
1: purtroppo
0: come i nostri, però
1: non voglio
0: io non so
1: buttare...
0: se la soluzione sia mettere dei dirigenti stranieri, non so se sia questa la soluzione, però se qualcuno ci vuole provare, io sono aperto a questo, non ci mancherebbe, non ho una preclusione ad una strada del genere. Vengo da te Lucio con un altro approfondimento.
1: Sì, guarda, vado già un po' sul mercato. È vero che il Napoli deve chiudere ancora i giochi Champions, perché Marco, il Napoli ha mancato il primo appuntamento per qualificarsi direttamente alla prossima Champions League, ha perso con il Bologna, ma intanto si parla già di obiettivi per il prossimo anno e ci sono dei nomi in lista. Qui nel pezzo di approfondimento di Tutto Mercato Web si parla effettivamente di alcuni giocatori interessanti. Uno, ho avuto anche modo di seguirlo quest'anno in Pro League belga, che è Kalaili, calciatore del Saint-Gillois, esterno destro, insomma, un terzino che però è anche molto duttile, può fare l'esterno a tutta fascia e sembra essere finito nel taccuino di Manna. Quindi il Saint-Gilloise lo ha valorizzato, il club azzurro ha già avviato i contatti per l'esterno israeliano, che però viene valutato tanto, 25 milioni di euro, è una classe 2004, nelle idee del Napoli sarebbe il sostituto sostanzialmente di Lorenzo, un giocatore che a me piace tanto, potrebbe avere un percorso interessante. Poi in difesa, Marco, il nome che si legge è un nome accostato a tantissime squadre, anche il Napoli ci pensa, anzi addirittura è il primo della lista, è Mario Chila della Lazio, sì, che dopo un'altra stagione di alto livello accostato all'Inter, accostato al Milan, accostato anche al Napoli, appunto, è il primo della lista, piace per età, personalità, affidabilità, forte, caratteristiche forte, perfettamente in linea con la filosofia del club. Trattare con Claudio Lotito, viene scritto, non sarà semplice, però il calciatore sta entrando nell'ultimo anno di contratto ed è forte, difficile pensare che possa rimanere alla Lazio per un'altra stagione.
0: Veramente forte come giocatore,
1: cresciuto,
0: cresciuto tantissimo, tantissimo, anche, ma soprattutto sotto l'aspetto della personalità.
1: Sì, poi nel piano della maturità.
0: Un paio d'audio chiedo ad Andrea, vai.
5: Ciao Marco, Luigi. Allora, la fatica che fai per fare questo lavoro, la fai per fare compagnia a noi.
0: Grazie.
5: E noi di tutto questo ti ringraziamo, perché la tua professionalità è indiscutibile, sei molto bravo e noi ti ringraziamo ancora. Ciao Marco.
0: Grazie, no, c'è chi fa più fatica. Voglio solo fare una piccola parentesi, apro e la chiude, c'è chi fa più fatica a lavorare, quindi ripeto, lo ritengo, delle volte faccio fatica anche a definirlo lavoro, però mi sta togliendo quella sana passione proprio per tutta una serie di cose che stanno accadendo, che tu dici mamma mia, ogni giorno, cioè ogni, vedi delle cose, senti delle cose che dici ma com'è possibile. Poi stiamo parlando di gente tra l'altro che occupa delle posizioni importantissime con degli stipendi altissimi, non è che stiamo parlando di gente non dovrebbe essere sprovveduta, ecco, questo ti fa pensare. Va bene, dai, andiamo ancora un altro audio, grazie Luigi, grazie.
6: Salve, sono Gabriele dalla Spezia.
0: Ah, Gabriele.
6: Una piccola provocazione, ma visto che fare tutto questo bordello per una partita, non bastava chiedere ai tifosi laziali di non andare allo stadio come hanno fatto per una parte del campionato?
0: Ma loro non c'erano.
6: E così si risolveva il tutto, non c'erano problemi di ordine pubblico, la partita si giocava al solito orario, non veniva spostato niente, non c'erano discussioni, e va bene così.
0: Però perdonami,
1: il problema al di fuori dell'impianto.
0: No, ma poi comunque non ci vanno, il problema è di fuori, l'ordine pubblico va garantito, una volta che stai dentro stai dentro, l'ordine pubblico va garantito fuori. Ragazzi, cerchiamo di essere un po' più ragionevoli, perché loro comunque non entrano, e addirittura si era palesato ad un certo punto che giocando di lunedì non sarebbero entrati nemmeno i tifosi della Roma. Tu immagina che cosa voleva dire avere dei tifosi,
1: probabilmente inciso,
0: esatto, fuori dallo stadio da una parte e dall'altra. Io credo che l'ordine pubblico, ragazzi, deve essere garantito andando verso lo stadio, non all'interno dello stadio. Una volta che stai dentro, ripeto, è difficile che possa succedere qualche cosa di clamoroso adesso, no? Speriamo, insomma, però l'ordine pubblico deve essere garantito all'esterno e in concomitanza con un altro evento, quindi
1: è chiaro, la situazione era quella lì, evidente. Peraltro, insomma, nei messaggi continuano ad arrivare sempre di più. Poi, ecco, anche il poco gradimento nei confronti di queste figure dirigenziali è inevitabile. Qualcuno addirittura usa parole forti, insomma, odor di mafia, ma non credo sia un'accusa mafia proprio quanto organizzazione criminale, quanto degli atteggiamenti di certo non edificanti. C'è chi scrive che comunque Simonelli dovrebbe vergognarsi delle dichiarazioni, ricorda il suo passato, insomma, commercialista di Berlusconi, poi dice che è impossibile posizionare un dirigente straniero perché non ci si spartirebbe il potere, quindi sono dichiarazioni legittime, insomma, in questo momento.
0: Allora, un altro audio, dai.
7: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe e io la penso come voi sul calcio in generale. Qui si parla di allenatore della nazionale, ma veramente bisogna cambiare uomini e cose dalla testa. Perché, anzi, quasi ti direi che io eliminerei le squadre italiane dalla Champions League per i prossimi 2 anni, perché sta diventando così tanto un alibi questo discorso delle quattro posizioni, Champions League, Champions League, che ormai giustifica tutto: il cattivo gioco, la cattiva gestione, le cattive gestioni, ormai giustifica tutto queste quattro posizioni della Champions a discapito del calcio.
1: Però come sempre il problema è nostro, Marco, perché tutti gli altri paesi hanno quattro squadre in Champions e ci sono interpretazioni differenti. Quindi è così. Poi qui continuano ad arrivare messaggi. Victor scrive: ciò che sconcerta è l'impunibilità di cui godono certi personaggi. Il mondo funziona al contrario: più fallimenti si collezionano e più feedback si acquisiscono. Quindi vedi, e poi il malcontento è diffuso, Marco, è diffusissimo.
0: Sì, sì.
1: E purtroppo mi sento di dire che è giustificato, senza se e senza ma.
0: Allora, e facciamo una cosa, abbiamo ancora qualche minuto, approfitterei proprio per dare, allora dammi intanto una breaking news al volo tu e poi faccio gli ultimi due passaggi con gli ascoltatori, dai.
1: Allora ti porto anche sulla Fiorentina, perché sì, ieri parlavamo di Vanoli, esatto, che sembra essere un pochino più vicino alla Fiorentina per quanto riguarda la prossima stagione che non lontano. Qualche giorno fa sembrava il contrario, ma si parla anche di mercato e sembra essere diventato sempre più un insostituibile, un blindato sul mercato Fagioli, perché il regista è destinato a rimanere anche lui per la Fiorentina per il prossimo anno, viene definito incedibile, a meno che chiaramente non arrivino offerte, insomma, monstre. Qui si scrive di praticamente una base d'asta da 40 milioni, 40 oltre milioni. Non so se arriveranno, e allora a quel punto Fagioli potrebbe rimanere. Sappiamo che piaceva al Milan, era nella lista di Massimiliano Allegri, poi non sappiamo se Allegri rimarrà o meno in rossonero, ma quindi Fagioli viene ritenuto uno di quei punti da cui ripartire per il prossimo anno.
0: Va bene, nella seconda parte di questa
1: stagione. Sì, è vero.
0: Sì. Allora andiamo a sentire ancora un altro audio, vai.
8: Buon pomeriggio, sono Rosario da Frattemaggiore. Io proporrei i contratti come c'erano, gli abbonamenti come c'erano un tempo quando c'era Telepiù e Stream, cioè solo della propria squadra del cuore. Quindi io sono tifoso della Juve, voglio vedere solo la Juve, quindi pago l'abbonamento solo per la Juve. Ma non è possibile che per pagare un abbonamento per vedere, cioè devo pagare, mi sembra che quest'anno abbiamo pagato 600 euro per l'abbonamento plus, quindi cioè non è possibile una cosa del genere.
0: Ma guarda, tutto sommato dici una cosa giusta, perché potrebbe essere una soluzione, perché non tutti magari si vogliono vedere, no, tu mi fai un pacchetto che mi comprendi tutto, ma io magari non vedo tutto, voglio vedere soltanto la mia squadra, delle altre non mi interessa. Può capitare che ragione così ed è anche rispettabile questa decisione. Cioè io farei una formula di offerta di questo tipo, una volta c'era, cioè t'abbonavi solo sulla singola squadra, perché io sono tifoso della squadra, voglio
1: anche
0: vedere solo quella.
1: Sport, per esempio non esistono abbonamenti solo motori, bisogna prendere il pacchetto sport e molti magari al calcio
0: io ho
1: non
0: degli
1: interessa.
0: Amici, io ho degli amici che per esempio si vorrebbero abbonare solo per i motori. Allora è una forma di offerta, tu cioè potresti fare secondo me dei pacchetti con dei costi inferiori, dire guardate, chi vuole vedere tutto lo sport ha questo tipo di costo, chi si vuole vedere solo i motori perché non gliene frega niente del calcio, del tennis e di altri sport, faccio questo pacchetto così per il calcio, così per la singola squadra. Non lo so, questa, secondo me questa potrebbe essere un'idea, però non lo so, una volta si poteva fare. Dammi
1: sì,
0: un altro audio,
1: i prezzi
0: dai,
1: sono comunque molto elevati
0: ai titoli,
1: Marco,
0: di coda. Sì sì, sono elevati proprio dei soldi.
1: No appunto, quello dicevo.
9: Ciao Marco, anche. Daniele da Palermo.
0: Ciao Daniele.
9: È vero che i soldi del Milan non sono stati spesi bene in fase di acquisto, questo è evidentissimo, però Tari ha fatto un lavoro pazzesco a livello di vendita. Se vai a vedere cosa ha venduto e quanto ha venduto e come ha venduto tutta quella, scusando il termine, marmaglia che aveva il Milan l'anno scorso,
0: vai
9: a vedere che ha fatto miracoli.
0: Vero.
9: Poi ha acquistato male, questo è evidente.
0: Sono d'accordo, Daniele, sono d'accordo. È un'osservazione giusta che poi magari rigiriamo dopo. Allora, si sta per terminare l'anteprima. Io ringrazio come sempre Lucio. Gli
1: grazie
0: auguro un buon
1: te,
0: fine settimana.
1: Comunque, ti dico che c'è l'abbonamento per la squadra singola, ma costa insomma talmente tanto che non conviene. Quindi esiste la squadra del cuore, ma l'abbonamento è talmente elevato che a quel punto
0: che è meglio farsi tutto il pacchetto.
1: Sì, ragionamento.
0: Allora,
1: insomma, era solo per completezza
0: di informazione. Mi hai corretto giustamente. No, hai fatto bene, quindi allora che lo fanno a fare? Scusa, se il prezzo è così alto.
1: Sono strategie
0: di mercato.
1: Vuol dire
0: quanto è il prezzo, così chiudiamo così. Quant'è?
1: Beh, sostanzialmente per vedere tutto per la Serie Ani Live sono 47 euro al mese per vedere, cioè, quindi 20 squadre teoricamente, per vederne una sono 30.
0: Ma è una presa in giro.
1: Beh, i prezzi dai, te li sto leggendo da listino.
0: Va bene, grazie Lucio. Grazie a te.
1: Buon fine settimana.
0: Qui ci sta tutto. Break, ripartiamo tra poco con Stefano Impalomeni e tutta la squadra per analizzare questa giornata che sta per arrivare. A tra poco.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
2: Chi?
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
5: Eccoci qua, buon pomeriggio da Marco Piccari
6: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
5: Ciao Stefano, ben trovato Stefano. E allora, ore 12, 12. Champions servita, eccolo lì, eccolo, si parte, certo. Capito?
6: Abbiamo fatto un giro lungo.
5: Abbiamo fatto una roba, non si finiva più e quindi, però, che ti devo dire, alle 12 si gioca e quindi... Una volta c'era il pranzo e servito, invece qui la Champions è servita, sì. Dai, la Champions è servita. Alla fine siamo arrivati a questa decisione.
6: Sì, non aggiungere altro, abbiamo già detto tanto.
5: Brutte figure. Brutte figure. Ieri certe dichiarazioni che hanno fatto, hanno lasciato il segno in maniera profonda proprio.
6: Devo dire grazie anche alla sensibilità di chi ha fatto un passo indietro affinché tutta questa cosa si potesse, no? Verificare.
5: Eh beh, però adesso...
6: Non dico chi, ma insomma... Certo è che nella prossima stagione speriamo che questi calendari siano, no? Fatti in un modo, diciamo così, un pochino più sereno.
5: No, che si prenda in considerazione quando ci sta... Allora, mi hanno spiegato, no, che...
6: Diciamo questo... così, che a metà maggio a Roma c'è un grande evento mondiale,
5: sì,
6: che riguarda il tennis. Poi sì, fate voi.
5: Fate voi, fate Bobis, come diceva no, qualcuno. So. No, quando vai lì e schiacci, metti tutte le cose. Guardate che quel giorno lì c'è la... che si fa... Capito?
6: E che probabilmente la Lazio può anche andare a fare una finale di Coppa Italia, no Marco?
5: Che tristezza, quando ho sentito quella frase, guarda. E quella lì che ce l'ha invidiano in tutto
6: superato.
5: Il mondo. Abbiamo una finale come Champions,
6: no,
5: capito?
6: Beh,
5: quella pure è stata qualcosa di eclatante. Guardate, ma che noi abbiamo già fatto la Coppa Italia, ma leva sta roba, cambia canale, che stiamo vedendo, scusa. Vabbè, va. Niccolò Ceccarini, buon pomeriggio.
6: Ciao Nick.
5: Ciao Nick.
7: Buon pomeriggio a voi. Io ho fatto lo zainetto,
6: Sì.
5: Per fare che cosa?
7: Viaggio, sì, se poi dovessero cambiare idea a un certo momento, almeno c'ho già tutto l'occorrente.
6: Mi
7: dicono che invece di mezzogiorno la fanno verso le 11:15. Magari, ecco, sono tutto attrezzato, mi sono portato dietro il panino, l'acqua.
5: Ho capito.
6: Il kit dell'errante,
7: Il kit di quando si gioca, come si gioca, non lo so, ma prima o poi lo farò, ecco.
5: Carina questa. Sì. Buon pomeriggio a Daniele Garbo.
6: Ciao Daniele.
5: Ciao Daniele.
8: Ciao ragazzi, buon pomeriggio, bentrovati.
5: Vuoi dire qualcosa in apertura, così un pensiero libero?
8: Ma
5: non lo so.
8: Guarda, lo spettacolo è stato veramente indecoroso, alla fine ha prevalso il buon senso in qualche maniera, ma francamente essere governati da, insomma, da certe istituzioni che non sono in grado di gestire una cosa come questa, francamente è imbarazzante secondo me, ma dà l'idea del punto in cui è arrivato il nostro calcio del resto.
5: Sì. Massimo Bonanni, ciao Massimo.
9: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
6: Ciao Massimo.
9: A tutti.
5: Buon pomeriggio. Pensavi di avere visto tutto, Massimo, ma il bello doveva arrivare, vero?
9: Sì. Beh, diciamo che finalmente sono riusciti a farci capire quando giocare, insomma. Io ho dovuto cambiare la partita di un gruppo squadra per 2013 quattro volte. Una volta si gioca un orario, poi si gioca un altro, poi si gioca un altro. Alla fine ho capito che si gioca in un determinato giorno e orario. Sono riuscito a confermare la partita del 2013. Sono più contento per questo che per altro.
5: Vabbè. Finale veramente, veramente amaro da questo punto di vista, di questa stagione. È successo di tutto. Allora, facciamo una cosa, guardate, prima di andare un attimo. Noi abbiamo assistito ad una stagione dove abbiamo visto tantissime cose, no? In questo anno. Qual è la cosa proprio che, posso dire, vi ha infastidito di più, dai, di tutto quello che abbiamo visto? Mettici la mancata qualificazione al mondiale, Arbitropoli che è uscito fuori, tutti sti cambi di orario, le squadre in Europa che fanno, vabbè, non aggiungo altro.
6: Non è stato un anno brillantissimo.
5: Qual è la cosa proprio che dici, vabbè, questo
6: sia
5: veramente...
6: sul campo che fuori, quindi...
5: Ce n'è una.
6: Infastidito, insomma, ormai ci stiamo facendo il callo.
5: Questo è grave, questo è grave.
6: Non so,
5: questo è gravissimo.
6: Al
5: è caduto
6: non c'è
5: qualcuno,
6: mai
5: non so chi. Speriamo che sono caduti tutti e tre. Buon anno.
6: Al peggio non c'è mai fine, come si dice, no?
5: Quindi qual è la
6: speriamo,
5: cosa,
6: insomma,
5: che ti è rimasta
6: vedere...
5: proprio...
6: No, io adesso non voglio fare la retorica. Da queste cose si tragga in segno. Cioè, voglio dire, qualcuno... E come hai detto tu, possa dire, vabbè, forse ho sbagliato qualcosa.
5: No.
6: Insomma, non è che Voglio dire scusate, ho sbagliato, fa male, eh?
5: No, cioè, sì, ma quello non
6: lo diciamo spesso,
5: sì. In pallo, diciamo, Pallomeni, sì. In pallo, diciamo, Pallomeni praticamente fa un discorso un po' generale, Stefano, no?
6: Così, beh, insomma, quest'ultimo è

0: lì, ha dato la palla all'Avvocatura dello Stato e mediate. Perché non ci sono alternative, perché se devo decidere io prendo il tempo mio, io tardo. Certo. Quindi è stato, quando ho letto molto l'incipit di ogni articolo, fatto molto bene tra l'altro, da tante testate, era, il TAR ha deciso di non decidere, no? Decide, sì, di non decidere. Sì. In realtà ha deciso. E secondo me con una finezza ha risolto, sì, sì, il caso. Avvocatura dello Stato, ricontinuate a parlare, fate queste call e poi alla fine ho fatto un passo indietro perché è finito, ho detto vabbè, senti, guarda, i calendari la prossima volta ti vengo incontro, va.
1: Mi è sembrato come l'attaccante, vabbè, che arriva, dai, davanti alla porta, porta spalancata, fa no ma tira tu perché io la dovessi butta fuori.
0: Sì, sì, no.
1: Te lo
0: appoggio. Mettiamoci un punto perché sennò siamo qua fino a Natale.
1: Va bene. Nicolò Ceccarini.
2: Vabbè, io sono avvantaggiato dalla stagione della Fiorentina, naturalmente io rispetto a voi ho un pedigree che manco ve lo sognate, quindi potrei dire tutto di più, ecco. Però guarda, se proprio devo dire, la cosa che non mi è piaciuta più di tutte è le non dimissioni di Cavina subito dopo la fine della partita.
1: Ecco, vedi, vedi. Allora, vado da Daniele Garbo.
3: Ma secondo me l'evento più clamoroso, che sicuramente incide di più nel nostro calcio, sul nostro calcio, è stata la mancata qualificazione ai mondiali. Insomma, per la terza volta consecutiva è un'onta che sarà difficile da dimenticare, francamente. Ci abbiamo fatto l'abitudine ormai, purtroppo, è vero, ma è sempre difficile da accettare per un calcio che è stato 4 volte campione del mondo, non andare ai mondiali ancora una volta. Secondo me è un'umiliazione assolutamente impensabile.
1: Massimo Bonanni.
4: Sì, sì, condivido quello che ha detto, insomma, Daniele. Credo che sia stata la cosa più...
1: Ma dove stai oggi? Dove stai oggi, Massimo? Sei in viaggio pure oggi? Che sa, dentro una grotta. Non è finito, Bonanni. Vabbè, lo richiamiamo.
2: È a ricambiare le partite. È ancora lì a ricambiare le partite, perché non è ancora sicuro neanche lui.
1: Non è ancora...
2: Ma io la metterei alle 10:15, così abbiamo 2 ore di margine, eh? Si sa mai.
1: Va bene, va bene. Vediamo se riusciamo a riprenderlo oggi. Non lo so dove Massimo, magari è in viaggio, eccetera. Va bene, sì, abbiamo un po' di eventi ci sono stati che hanno caratterizzato in negativo questa stagione. Adesso vediamo come finisce. A proposito di come finisce, però, così apriamo un attimo anche la giornata che sta per arrivare. Io prendo un po' in considerazione le partite della zona Champions. Insomma, ci sono tutte partite molto delicate. Como-Parma sembra sulla carta quella più semplice per il Como. Pisa-Napoli, il Napoli dovrebbe prendere questi 3 punti e aggiudicarsi la certezza di andare a Champions. Le altre 3, Genoa-Milan, Juve-Fiorentina e il derby di Roma, sono 3 partite non semplici da leggere. Chi secondo voi rischia di più? Chi può sbagliare o non può sbagliare? Ditemi un po' la vostra su queste partite.
0: Sbagliare, non può sbagliare, poi dipende insomma dalle altre che fanno, perché possono uscire 3 pareggi e tutto resta come prima, Marco. Secondo me è la squadra più in difficoltà per diversi motivi, anche soprattutto per le ultime notizie che sono uscite, che riguardano
1: sì,
0: il Milan.
1: Poi ci andiamo un attimo.
0: È in una fase molto delicata, perché è obbligato a vincere 2 partite e sperare insomma che la Roma possa sbagliarle. La Roma ha il derby, è sempre un incognito il derby al netto, si dice sempre che attenzione alla squadra che ci arriva peggio, mi sembra in questo caso la Roma e la Lazio arrivi un po', no, con qualche dubbio in più. Poi è una partita tutta da giocare e da vivere, e la Juve ha questa rivalità storica con la Fiorentina, bisognerà vedere se ci avrà un acuto d'orgoglio la Fiorentina, quello che non ha avuto per esempio quando ha affrontato la Roma allo Stadio Olimpico. I tifosi viola qui, insomma, Nico lo sa meglio di chiunque altro, questo è un derby per i tifosi viola. Quindi
1: la Juve ha 2 tappe di montagna clamorosa.
0: Secondo me la Juve ha un calendariaccio mica da ridere, perché Torino poi aspetta, tra l'altro oggi ricade la 50 anni dal trionfo.
1: Domani
0: scusami,
1: sì, 16 maggio domani.
0: Ci sarà tutta una festa, una cosa.
1: Sì, sì, bellissimo.
0: Grande.
1: Noi abbiamo provato
0: di Olimpico di Torino. E quindi ci sono delle motivazioni, settimana particolare, anzi sono giorni particolari da qui dalla 37esima fino alla 38esima. Non ti so dire, Marco, chi rischia di più. Ecco, però se devo dire a livello emotivo, a livello di ansia, a livello di...
1: Il Milan, tu dici il Milan. Nick, chi rischia di più in questi 90 minuti di questa giornata numero 37 nella zona Champions?
2: No, decisamente il Milan, perché comunque li ho visti proprio spenti, e quindi a maggior ragione quando sei spento a 2 giornate dalla fine vuol dire che probabilmente sei arrivato senza energia, senza batteria. Lì tutto si spiega, secondo me, nella motivazione anche di questa

0: squadra che probabilmente quando ha capito non poteva più lottare davvero per lo scudetto, è crollata dal punto di vista psicologico. E quindi giocare in casa del Genoa non è certo semplice, eh. Quindi già l'ho visto anche ieri sera le parole di Daniele De Rossi, che è molto motivato, che già lavora per il futuro, che vuole insomma chiudere bene la stagione a Luigi Ferrari. Credo che il Milan abbia il compito più difficile in assoluto. E sì, io guarda, sono d'accordo su Juventus-Fiorentina, perché la Fiorentina secondo me questa partita la fa discretamente bene. Quindi la Juve ha anche pareggiato in casa, se non ricordo male, col Verona, no? Che comunque era già retrocesso. Quindi ecco, la Juve deve stare attenta, perché questa Fiorentina secondo me, ecco, mentre penso che non farà niente di buono con l'Atalanta nell'ultima giornata di campionato, questa partita secondo me invece la Fiorentina potrebbe fare qualcosa di interessante.
1: Daniele Garbo?
2: Ma quella che rischia di meno il Napoli, perché non posso pensare che non vinca a Pisa, e quella che rischia di più sicuramente il Milan, perché ha fatto 7 punti nelle ultime 8 partite a testimonianza di un crollo clamoroso ed inatteso. Alla Roma potrebbero non bastare 6 punti, perché se le altre vincono la Roma non bastano 6 punti, però deve cominciare a vincere il derby, dove peraltro arriva con insomma più riposata rispetto a Lazio dal punto di vista mentale, dal punto di vista fisico, in buone condizioni, perché ha recuperato praticamente tutti, e quindi la Roma deve fare 6 punti e sperare che qualcuno li perda per strada. E potrebbe anche succedere, perché come avete detto giustamente la Juventus non ha un calendario facilissimo.
1: Assolutamente, vediamo se riusciamo a risentire Massimo, è caduto un'altra volta, vabbè riproviamo, perché almeno ci facciamo dei pronostici. Allora è in un punto, sta viaggiando, che evidentemente non riusciamo a...
0: Forse all'Eurovision con Sal da Vinci.
1: No, sta andando. Mi ha scritto che sta... mi hanno scritto che sta andando a Napoli, quindi non lo so, forse in un punto che prende male. Senti Nick, lasciando stare adesso diciamo così, abbiamo visto un po' i rischi maggiori, però andando un po' sul tema del Milan, che mi sembra un tema molto importante, perché ci sono state anche le parole di Cardinale ha parlato, ha detto che se non si va in Champions è un fallimento, quindi l'ha detto proprio chiaramente, quindi a quel punto sono tutti da valutare, tutto e tutti da valutare, quindi mi sembra che lui ha detto io i soldi li ho messi, e non è che penso che quando ricevo...
0: A oggi l'addio certo è quello di Tare, quello praticamente certo mi sembra sia quello di Tare.
1: Quindi a pagare Tare adesso?
0: Per me Tare può essere il primo a pagare, anche se poi naturalmente diciamo è pronto Tony D'Amico, ma Tony D'Amico è una conseguenza anche di un mantenimento o eventualmente di un cambiamento di altri dirigenti, perché lì bisogna capire, resta Furlani.
1: Ma paga Tare per quale motivo? Me lo puoi, cioè possiamo provare a spiegarlo. Allora lui il mercato in uscita mi sembra ha fatto un ottimo mercato in uscita, perché ha fatto
0: non so se sono magari gli Asciari, non so se Nkunku o gli Asciari possono essere, voglio dire, okay. Non lo so, prova a dire, potrebbero essere sì, però lì francamente a me sembra che quando le cose non vanno bene la distribuzione delle colpe sia globale, quindi il direttore sportivo può avere fatto delle mosse più o meno giuste, sì, però alla fine hanno preso Modric, hanno preso anche Rabiot, quindi non è che è tutto sbagliato secondo me, il problema è che lì c'è troppa confusione in questo momento, non si capisce chi comanda, cioè, ora è riapparto anche Ibrahimovic, e quindi capisci, Marco, una società ha bisogno di punti fermi. Se una società non ha una piramide non può secondo me ottenere dei grandi risultati. La piramide è obbligatoria e la piramide deve essere rispettata, cioè ci deve essere un general manager, un direttore sportivo e un allenatore, che tutti e tre siano in sintonia, con divergenze, punti di vista certamente su alcune cose, ma come filosofia devono essere tutti sulla stessa strada. Te dimmi se al Milan si respira quest'aria, per me assolutamente no, ma non è da oggi, è già dalla scorsa estate che se ne parlava.
1: Stefano, rischiare Tare, quindi però lui ha detto valuteremo tutti, tutti.
3: L'ho letta, tutti tutti, molto proprio. Interessante, tra l'altro voglio dire non banale, non scontato, insomma lui ha voluto anche puntualizzare il fatto che insomma ha speso tanto e male.
1: Sì, ha detto i soldi non me li metto in tasca, li rinvesto.
3: No, ma poi vuole vincere, cioè lui dice posso fare pure l'instant team, però insomma non è questo, poi non voglio vincere con continuità, con costanza, non è che si vince dall'oggi al domani. Io capisco la delusione dei tifosi rossoneri, però queste parole non erano scontate e hanno fatto chiarezza, perché non è che lui ha detto sono il più bravo, ho sbagliato, cercherò anche la cultura americana, insomma sono 30 anni che faccio questo mestiere, di adattarmi a quello che è l'Italia, i problemi sono altri, e ha evidenziato anche che, insomma, voglio dire, c'è un divario clamoroso con le altre leghe professionistiche da un punto di vista economico, e quindi c'è tutto un discorso, e da quello che ho capito molti sono a rischio, Marco, quindi se uno dice, vabbè, Tare è il primo che può saltare,
1: a me tutti sono a rischio, pure lo stesso allenatore, se siamo in Champions sono tutti a rischio, ragazzi, non che fai? Pure Massimiliano,
3: cioè, secondo me è rimasto molto deluso, perché si aspettava una sinergia diversa, sai, esatto. E poi mette a disposizione le risorse,
1: poi ci sono le figure
3: che devono fare, esatto, una differenza, invece magari ci si perde per poco, insomma, voglio dire, per un litigio, per uno scambio di vedute. Io credo che sia estremamente pericoloso mettere vicino persone ex calciatori, cioè, voglio dire, figure che poi alla fine parli di calcio, vai dentro il campo, puoi entrare, puoi avere delle ingerenze contro la tua volontà, non so come dire, cioè, sì, Gasperini, sì, Ranieri, Ibrahimovic, Allegri, Tare, parlano tutti
1: lo stesso. Sono troppi.
3: No, hanno, allora, o fai un passo indietro, nel momento in cui sei dirigente devi frenarti, e invece no, vai dentro al campo, ma Piccheri lo vuoi mettere a destra, quello non ha sbagliato la formazione,
1: c'è un'ingerenza, cioè, e vai oltre,
3: ti viene naturale perché vieni da là, vieni dal campo. E quindi magari una parola in più può alimentare, magari da una stupidaggine può diventare
1: un... Sì, assolutamente. Daniele?
2: Ma sicuramente è molto importante l'intervista di Cardinale, perché soprattutto sgombra il campo da un equivoco. Dice, io non sono qui per fare i soldi, sono qui per vincere. E quindi questo è molto importante, ovviamente in ottica futura. Però credo che vanno risolti molti nodi. Primo fra tutti, a mio avviso, da quello che leggo, mi sembra sia il rapporto tra Ibrahimovic e Max Allegri. Insomma, bisogna capire qual è il ruolo di Ibrahimovic, che è sempre stato un ibrido, non si è mai capito bene cosa servisse, che tipo di potere avesse, tutte queste cose qui. E se adesso è entrato in rotta di collisione con l'allenatore, a questo punto mi fa pensare che dal momento che Ibrahimovic ha un certo rapporto con la proprietà, quello a lasciare il Milan potrebbe essere Allegri, secondo me, sia che si qualifichi per la Champions, sia che non si qualifichi. Se non si qualifica, secondo me sicuramente si cambia, ma anche se si qualifica potrebbe essere lui a dire arrivederci e grazie, insomma, non mi stupirebbe per niente. Poi Tare viene di conseguenza, ecco.
1: Sì, sì, significa ricominciare tutto da capo, però... Io penso che poi se non arriva nemmeno il piazzamento Champions, non puoi pensare di non ricominciare da capo.
3: Probabilmente anche tra questo.
2: È una squadra da rifondare, anche
3: ma
2: la squadra,
3: anche,
2: ragazzi,
3: secondo me, anche se dovesse centrare la Champions League, qualcosa è rimasto in sospeso e Cardinale interverrà. Qualcuno andrà via.
1: Sì.
3: Più vabbè, di qualcuno, ma certo. Anche in caso di Champions League. Certo.
1: Vabbè, vediamo, perché poi il campo adesso diventa fondamentale, perché insomma
3: però la notizia che deve, voglio dire, il tifoso rossonero, secondo me deve essere, lo so che non è una parola grossa, non contento, però deve apprezzare questa uscita da parte di Cardinale, che è stato contestato, è il bersaglio principale, no? Invece ha messo le cose in chiaro, ha detto, io non è che sono venuto a fare una gita turistica, sono venuto a vincere secondo dei criteri che dico io. Cioè, se volete l'instant team lo faccio dopo domani, e però quanto possiamo reggere, non è roba, insomma, io voglio fare un altro tipo di lavoro. Però insomma, intanto lo ha ammesso, ha commesso degli errori di valutazione, come vogliamo dire, di scelte.
1: Sì, sì, sì, sì.
3: Cioè, lo staff chi lo crea? Lui, lo sceglie lui. Allora, se il senior advisor lo sceglie Ibrahimovic, sa che Ibra è molto competente, ma è una figura ingombrante e molto, diciamo,
1: per me Ibra ha fatto un po' di confusione.
3: No, nel senso, è una personalità forte, è difficile, insomma, voglio dire, non... anche nella dialettica non è facile sostenere, no. Poi se non arriva nei risultati è ancora peggio. Sì. E non ti so dire di chi è la colpa, perché insomma la colpa è di tutti.
1: Certo,
3: cioè, non possiamo dire di Ibra, è un po' di tutti. Però vabbè, se ti metti dentro delle personalità forti,
1: e poi c'è, allora, questo rischio.
3: C'è questo, un grandissimo rischio.
1: C'è questo rischio.
3: Che non è che Tare te la regala.
1: No, no, sì, infatti, cioè, poi Tare, Ibrahimovic.
3: E lo stesso Maldini, che è andato via. Veramente, insomma, adesso in questa fase io non lo so.
1: Hanno tentato un esperimento molto difficile.
3: Ci potrebbe essere un clamoroso ritorno di Maldini.
1: Clamoroso ritorno.
3: No, nel senso, vabbè, che vediamo. È quello che magari è riuscito a navigare anche con la precedente, diciamo così, proprietà, tra virgolette, l'altro fondo. Non è che non ci fossero difficoltà simili, però cioè, Maldini ha capito e si è adattato e ha lavorato bene e ha centrato quasi tutti gli obiettivi. Lascia perdere il secondo anno, però insomma alla fine ha portato uno scudetto.
1: Va bene, senti,
2: è
1: altra
2: domanda. È diventato alla Federcalcio, è diventato una nazionale.
3: Vabbè, ho capito, Daniele, vanno tutti alla Federcalcio, Ranieri.
1: Tutti là vanno.
3: Allegri.
2: No, vabbè,
3: Maldini.
1: C'è posto pure per noi, veniamo pure noi.
2: Secondo te cosa è venuto a fare ieri Maldini a Roma?
3: Beh, c'è anche il figlio, no? C'è il figlio alla Lazio.
1: Viene a vedere
3: Daniel.
1: Può darsi, è venuto a trovare anche il figlio. Vabbè, vediamo.
3: Credo, non lo so.
1: Nick, senti, proprio al giro a volo prima dei pronostici che te li faccio fare perché Daniele rimane. Ma secondo voi Sarri si presenta sì o no?
3: Questa è la tua curiosità.
1: Presento assente per il derby Sarri.
0: Io sinceramente mi sarebbe piaciuto andare a pranzo con lui domenica, quindi se lui continua a rimanere di quest'idea qui in Toscana si fa un pranzo di quelli di livello e si guarda la partita in televisione, parte le battute, alla fine ci va, per me alla fine ci va. Poi
1: per me ci deve andare, che è diverso.
0: Si incazzerà come quanto non si è incazzato nell'ultimo periodo, quindi già aspettiamoci un bel casotto, però ci andrà.
1: Tu ridi, perché aspetta,
3: io
1: dico ci deve andare,
3: io non lo so,
1: allora
3: questo...
1: io vi dico una cosa, poi
3: puoi aggiungere anche il pronostico delle tre partite, Sarri andrà o non andrà in panchina,
1: è carina questa cosa,
3: l'aggiungi alle partite della settimana,
1: non ci va secondo te?
3: Per me no,
1: non ci va,
3: se è coerente con se stesso per me non ci va, e se no diventa una barzelletta, che fa, l'ha detto due volte, non una, due, se si giocherà alle 12 domenica io non mi presento. Due volte l'ha detto. Secondo me lui è una persona che lo pensa veramente e non ci andrà, te lo dico. Ci manda, come si chiama il secondo? Lanni, come si chiama?
1: Sì.
3: Vabbè, no, però ho capito, non fa quella faccia.
1: No,
3: è così.
1: Lo trovo una cosa
3: ma
1: assurda.
3: Lo so, ma quello non ci sono dubbi, deve andare lì. E che stiamo scherzando, si deve presentare.
1: Cioè, io
3: però se lui dice
1: lo
3: non
1: capisco.
3: Ci andrò, e che fa? Poi dopo ci va e poi che dice a fine partita? Che dice, perché come mai Sarri, lei si è presentato, ha detto che
1: mi
3: non
1: sono convinto che il derby...
3: Sono convinto cosa, no? Lui se è coerente con se stesso, siccome lo è spesso e volentieri, cioè non è che parla barbara.
1: Però il messaggio che
3: secondo
1: manda,
3: me non ci
1: ragazzi,
3: va.
1: Io non so, ragazzi, Daniele, tu che ne pensi?
3: Se no...
2: secondo me non può non andarci, ha fatto una battuta, sì, l'ha ripetuta, è vero.
3: Battuta. Due volte l'ha detto,
2: sì, ma come fa a non andarci, dai, è pagato dalla Lazio per fare,
3: e dice sai che c'è, ormai siamo a conclusione della storia, me ne vado.
1: No, però c'è una cosa,
2: motivazione per la risoluzione del contratto,
1: c'è un derby, c'è un derby che vale tanto per la Roma, ma vale per la Juve, vale per il Milan, vale per,
3: allora,
1: per le altre squadre che sono impegnate in zona
3: Sarri?
1: Champions.
3: Domani? Domenica, quando parla?
1: Non è che puoi far domani passare che il derby è importante in cevato, poi se perdi chi se ne frega. Cioè, a me questa cosa non, cioè, io rispetto l'idea,
3: ma io
1: che
3: la
1: lui
3: penso
1: ha,
3: come te,
1: che ha fatto. Però,
3: la tua domanda
1: è così,
3: secondo voi andrà o non andrà in panchina? Se Sarri, Sarri non ci va. Se Sarri dice io non ci vado, non ci va. Ma perché deve dire queste cose due volte? Scusatemi, per fare spettacolo, per provocare? No, addirittura ha detto al presidente: se fossi il presidente, ritirerei la squadra. No?
1: Sì, sì.
3: Ma l'ha detto due volte, ragazzi, non una. Per me non ci va, ragazzi.
2: È un aspetto contrattuale, non può non andarci.
3: Ma pagherà una multa, ha detto, ma non ne può più. Ma non ne può più. Anche il discorso bello, secondo me, che ha fatto di fronte al presidente della Repubblica Mattarella. Cioè, Sarri, secondo me, e l'attacco anche diretto che ha fatto nei confronti della non ne può più. Cioè, lui veramente
1: di questo calcio,
3: secondo me, cioè, non è che di certe cose lo infastidiscono. Questa cosa qua dell'orario è stata una cosa che a me lo manda proprio.
1: Quindi il prossimo anno che fanno? Una lena.
2: Va bene,
3: tutto. Ma non è, tu mi stai facendo.
1: No, io faccio
3: io
1: una domanda,
3: sto dicendo
1: una lena al prossimo anno.
2: Un altro anno di contratto, Sarri, credo, no?
1: Perché
2: se
1: sì,
2: giusto?
1: Almeno va.
3: Ma lui, allora, però spiegatemi, una persona brava come lui, esperta come lui, ecco, e Nick lo conosce meglio di noi. Dice: io non vado, non mi presento. Per due volte Nick lo dice, non una. E io mi aspetto che Sarri, che visto che voglio dire è genuino, trasparente, da questo punto di vista è indiscutibile, non ci va, e non ci va. Lui non si presenta, secondo me. Se no, se si presenta, ci deve dire perché si presenta.
2: Tuttavia un anno di contratto, perché può essere licenziato.
3: Ma allora perché dice quelle cose due volte, però, Daniele, perdonami.
2: Ma non lo so, chiedilo a lui.
3: Bravo, ma secondo me lui se lo dice non si presenta, con tutte le conseguenze del caso, perché se si presenta che a fine partita deve passare, ma come mai poi dopo alla fine si è convinto di andare in panchina nonostante l'orario non le piacesse, eccetera eccetera. Cioè, voglio dire, sarebbe
1: vabbè,
3: un controsenso, sarebbe incoerente,
1: sì, 28,
3: da parte sua, sarebbe incoerente,
1: sì,
3: siccome
1: sì,
3: una persona
1: però
3: coerente,
1: no,
3: forse simpatico o antipatico, secondo me ce va,
1: Cioè, vabbè, vediamo, vediamo. Dire. Sono curioso di, no. di vedere. Intanto Massimo ci saluta perché non posso, che non riesce a prendere la linea, però ci ha mandato i pronostici perché gliel'ho mandati. Adesso ho l'audio.
3: Ma c'è anche Roma Lazio?
1: Sì.
3: Hai scelto Roma Lazio?
1: Sì, c'è, c'è l'audio che tra poco faremo sentire, lo rigirerò all'ottimo Andrea Magliocca. Però vabbè, tu non mi hai detto niente alla fine, mi hai detto che
3: Nick,
1: ci va.
3: Che fa? Ci va o non ci va?
1: Mi hai detto sì, mi sembra di sì.
0: Io dico alla fine ci va facendo un po' di cinema prima e dopo.
1: Un po' di cinema. Vabbè, ok.
0: Magari
1: un po'
0: potrebbe dire, se era per me la mia moglie non ci andavo. Però poi siccome c'è questi ragazzi, quello e quell'altro, magari potrebbe fare anche così. Ora non lo so, perché poi magari ha detto altre volte certe cose. Ora magari potrebbe essere andata anche un po' lungo, ma perché è saturo, evidentemente saturo.
3: Sì, non ce la fa più.
1: Non ce la fa più. La vita dura di allenatori. Allora, no, io li capisco, hanno una vita durissima. Allora, va bene, Nick, mi dai i pronostici di questa giornata, che siamo arrivati alla penultima, ancora qua c'è un gran traffico, quindi, oddio, un gran traffico, insomma, ormai Bonanni c'ha proprio le mani sul titolo. Allora, caro Cecca, Genoa-Milan.
0: Genoa-Milan, guarda, per me finisce in pareggio, 1-1.
1: Juventus Fiorentina.
0: Ecco, ora se dico quello che penso poi Spalletti mi viene a cercare, però questa è una partita, per me la Fiorentina non perde, quindi potrebbe essere clamorosamente anche un 2-2.
1: Roma-Lazio.
0: Roma-Lazio, vince la Roma 1-0.
1: Bene, vado anche da Garbo, che in questo finale è in ripresa clamorosa.
3: Vabbè, non per niente ha vinto due titoli consecutivi.
1: L'anno scorso è arrivato l'ultimo. Devo
2: fare congratulazioni a Massimo, perché finalmente vince il torneo dei pronostici.
3: Vabbè, perché è la pancia piena, Daniele, la pancia piena. Hai lasciato un po' il terreno.
1: Dai, Daniele, Genoa-Milan.
3: Vai.
2: 0-0.
1: Juventus-Fiorentina.
2: 1-0.
1: Roma-Lazio.
2: 2-0.
1: Bene. Ok, va bene, lo facciamo anche gli altri. Ci fermiamo qui. Saluto Nicolò Ceccarini, a lunedì, Nick. Un
3: ciao,
1: abbraccio.
3: Nick.
0: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
1: Buon pomeriggio a te, Nick. Ci fermiamo un piccolo break e torniamo.

0: Bene, bene, bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà, Marco Piccari e Stefani
1: Ciao
0: Palomeni.
1: Marco, ciao a tutti.
0: Allora, vabbè, qui c'è qualcuno che giustamente parla anche del grande lavoro che dovranno fare gli agenti, che sono pagati 1200 euro al mese in questo fine settimana, perché ci sarà uno spiegamento di forze enorme alle 12, anzi alle 12, dalla notte praticamente, che fino ad arrivare all'evento, al post-evento. Quindi anche questa è una cosa che va considerata.
1: Sottolineiamo anche la disponibilità da parte della prefettura di partecipare a questo tempo alle 12, dai, su, no?
0: Esatto. Allora,
1: che complicano un poco le cose, soprattutto per questa cosa qua.
0: Allora, diamo il buon pomeriggio di nuovo a Daniele Garbo. Ciao Daniele,
1: ciao, Daniele.
0: Ben trovato.
2: Ciao ragazzi, ben ritrovati, buon pomeriggio.
0: Al professor Pino Capua. Professore,
1: ciao Pino,
0: buon pomeriggio.
3: Ciao Daniele, ciao Stefano, ciao Marco.
0: E poi c'è anche Guido De Carolis con noi, ciao Guido.
1: Ciao Guido.
0: Guido. Dove stai io? Non ti sento. Guido, rispondi.
3: Come non mi sento?
0: Ti sento... Sei bassissimo, come mai? Che succede?
3: Volete provare a
0: Adesso ti sentiamo, mi sembravi quasi in una grotta.
1: Attufato.
3: No, ci sono.
0: Va bene. Ah no, allora, un po' di temi qua e là. Riprendiamo un attimo la discussione che abbiamo fatto prima. Su Sarri, se si presenta o meno. Perché Stefano dice, se è coerente non si deve presentare.
1: No, si deve. Cioè, allora voglio dire... È sembrato convinto.
0: Cioè, non ha detto due volte. Quindi se giocando alle 12 lui non si dovrebbe presentare.
1: Ha detto io non vengo.
0: Non viene, ho capito.
1: Secondo me lui ha detto io non vengo. Okay. Se lo vedo in panchina dire ma che è successo Sarri? Ci ha ripensato durante la notte? Perché come mai? Ha avuto un ripensamento. Vabbè, siccome è una persona di parola.
0: Tu dici non si...
1: Credo che non si presenti.
0: Che non si presenti. Vado dal professor Pino Capo. Pino.
4: Ma allora io ti dico, intanto ragioniamo sul fatto che si può cambiare idea, e chi cambia idea è sempre una persona intelligente, che evidentemente ha ragionato su un qualcosa che è stato detto in un momento di ira, sicuramente di mancanza di serenità. Quindi quello che è stato detto probabilmente può essere variato. Io non lo so, ovviamente, perché non ho parlato con Sarri e non ho idea di quello che farà. Credo che debba rispettare però delle regole, al di là del fatto che poi queste regole probabilmente non sono state rispettate a monte da chi ha fatto tutto questo, questa confusione, diciamo così, e quindi alla fine avrebbe ragione lui. Però io sono convinto che Sarri, che è una persona di buonsenso, che è una persona ragionevole, sarà seduto in panchina per la sua squadra come prevede il regolamento e come prevede il contratto che lui ha con la Lazio. Quindi ci sarebbero tutta una serie di implicazioni qualora lui non andasse allo stadio, come ha detto, che poi lo metterebbero in difficoltà. E quindi io sono dell'idea che lui sarà in panchina, perché è una persona intelligente e quindi ci può anche ripensare.
0: Guido De Carolis.
3: Io sono d'accordo con Pino, nel senso che secondo me lui aveva ragione a non volerci andare, perché giocare alle 12 è una follia, e alla fine però ci andrà perché è una persona intelligente, quindi gli conviene anche andarci. Però
0: no, ma ci deve andare, che secondo me è diverso.
3: Ci deve andare. Quello che vogliamo. Fatto sta che secondo me ha perfettamente ragione.
0: Sì, ma sul concetto non c'è dubbio. Però non
3: giocare alle 12, ci devi andare, ma è l'ennesima dimostrazione oggi, anzi ieri, il presidente della Federtennis non è che gliel'ha detta sbagliata,
0: No.
3: Cioè, quando parla di cioè, per colpa di un deficiente, non è che non l'ha scritta male,
0: No.
3: La verità è quella. Cioè, chi ha fatto il calendario ha sbagliato. Ha sbagliato in pieno.
0: No, su questo non c'è dubbio. No? Il concetto io sono d'accordo, è giusto, perché è stato forse è stato l'unico che le ha cantate alla Lega, a tutti quanti. Come allenatore è stato l'unico. Io non ho sentito nessun altro allenatore, non ha trovato l'appoggio di nessuno, perché non ha parlato nessuno, non ha detto niente, nessuno, è stato l'unico. Quindi da questo punto di vista per me ha pienamente ragione come concetto. Però deve andare.
1: Ma certo che
0: deve andare, perché c'è una partita importante.
1: Scusami,
0: e non può mandare un messaggio di non importanza.
1: Allora,
0: una
1: che debba andare non ci piove. Però siccome Sarri, io non, allora,
0: tu dici per coerenza,
1: a differenza di Pino, no, io non ho visto che ha detto proprio non ci vuole andare, perché io proprio lo vedo determinato, l'ho avvertito questa cosa, che non, come dire, guardate, proprio io non mi presento proprio. Non l'ha detto una volta, l'ha detto due volte. Allora, ragazzi, che fa?
3: Poi se non ci va, no, alla fine che gli fanno?
1: Ah, no, cioè, non lo so, ma sai, che lui però insomma non mi sembra una cosa di pancia, Pino. A me, io l'ho sentito, avvertito, molto determinato su questo. Poi
4: è di pancia tutto quello che sta succedendo in questo momento alla Lazio, diciamo la verità. Sarri ha fatto un discorso meraviglioso al Quirinale davanti al Presidente della Repubblica, dove ha detto in pochi minuti tutto quello che tutti quelli che sono vicini alla Lazio pensano, forse tranne che uno o due, non lo so, e quindi
0: sapere da che parte. Aspetta che ti sentiamo male, Pino, avvicinati al telefono. Pino, avvicinati al telefono, sei troppo... Pino, niente. Pino, che succede? Sei lontanissimo dal telefono. Niente.
4: Non ci deve passare.
0: Pino, non... ma ci senti tu a noi? Pino? Pronto? No, ti sentiamo malissimo.
1: Ti attacca, Pino, ti
0: prova a richiamarlo, richiamatelo un attimo. Daniele,
1: sembra essere stato rapito dagli
0: alieni. Davvero, mi allora, secondo Pasquale andrà in panchina e addirittura vincerà questo derby. Andrà allo stadio, ma non in panchina, secondo Federico, che sappiamo che è il suo. Sì, ma non, cioè va allo stadio, ma non in panchina, quindi va in tribuna. Poi, Daniele.
5: Ma io non posso che ribadire quello che ho detto prima, secondo me non può non andare in panchina. Lui aveva ragione, in linea di principio aveva assolutamente ragione, poi però si giocano 5 partite in contemporanea e l'unico allenatore che non va in panchina sarebbe Sarri. Mi sembra una cosa inspiegabile, francamente.
0: No, che non è nemmeno un bel messaggio.
5: Cioè, no, ma appunto,
0: dare prima di un derby, devo essere sincero, non si può darmi, anche
1: questo,
0: perché
1: questo
0: è un derby molto importante, esatto, per la Roma, per il Milan, per la Juventus, per la stessa Lazio, che secondo me non può scendere in campo consegnandosi nel derby. Quindi no, a me non mi è piaciuto, come, cioè, nel senso, io condivido quello che lui ha detto.
1: Tu dici che questo è un messaggio un po' di rassegnazione,
0: di rassegnazione, o a meno che non ci sia anche una, la butto lì, una strategia.
1: Ah, tu no, pensi, allora, no,
0: a meno che non ci sia una strategia, no,
1: questo mi sembra
0: voglio pensare male, a meno che non ci sia una strategia,
1: per carità, scusa, sta tutto, però insomma io sono curioso di capire se ci andrà, e di capire se ci andrà, di quello che tira dopo.
4: Scusami, perché Marco, la strategia sarebbe contraria ai suoi obiettivi, perdonami, quale potrebbe essere la strategia? Non vengo, mi cacciate, cioè, non lo so, mi sembra strano, mi sembrerebbe strano. In questo momento Sarri è legato in maniera viscerale alla Lazio e ai colori, tra i giocatori e i tifosi.
1: Sì, però scusami, perdonami, ha sollevato una perplessità, Pino, Marco, che può essere più o meno legittima, però se un allenatore, appunto, sul quale tutto l'ambiente laziale, no, in questo momento fa blocco, no, fa sposa, cioè, tutto,
0: ma come
1: Sarri dice, no, c'è il derby, ma dall'altra parte, dai, Pino, c'è la possibilità di tagliare un traguardo importante, dice,
0: io ho la possibilità di impedirti quel traguardo, io ho la possibilità di impedirti quel traguardo,
1: il capo,
0: io vado
1: Branco,
0: in campo e faccio il 100% per impedirti quello.
1: Allora Marco dice, allora c'è qualcosa,
0: ragazzi,
1: sotto,
0: cioè, ma così siamo, ma io, cioè, non, è una cosa che non, vabbè, lascio a voi la parola, prego.
5: No, volevo completare il ragionamento, che non sono riuscito a completare. Allora, ribadisco, secondo me non può non andarci per i motivi che ho detto, anche se lì nel principio aveva ragione, ma sarebbe l'unico allenatore delle 10 squadre implicate in questo finale di stagione a non andare in panchina. Questa sarebbe una cosa inspiegabile. E poi c'è un'implicazione contrattuale, ragazzi, cioè se lui non va in panchina ha un altro anno di contratto, la Lazio in teoria potrebbe tranquillamente esonerarlo, tanto manca una giornata.
1: È quello che diceva Marco, però.
5: Ho capito, secondo me non è mica secondaria.
1: Pino
5: cosa,
1: dice no, che... è impossibile questa cosa.
5: Cioè, meno che non sia così essere, da farti
0: io sto facendo adesso l'avvocato, sto facendo l'avvocato del diavolo.
1: Oltre, ma...
0: No, sto facendo l'avvocato del diavolo e la metto lì, poi sì, mica dico che è così, perché non sto nella testa della... però faccio l'avvocato del diavolo.
5: Ragazzi, se si fa cacciare non prendi i soldi, perché è giusta causa.
0: Però si libera, però si libera, però si libera.
5: Però si libera. Vabbè.
1: Si non libera credo, dalla Lazio.
6: Credo, Marco, io non credo. Io non credo. Sarri è una persona troppo intelligente e devo dire che negli ultimi tempi ha aumentato, se appunto, possibile, la sua intelligenza. E l'abbiamo capito da tutta una serie di situazioni che si sono create.
1: Ma io confermo quello che stai dicendo, Pino. È molto intelligente.
6: Assolutamente, e quindi non credo che faccia un escamotage per farsi mandare via, non ci credo proprio. Sarri sarà a fianco alla squadra e con la squadra per
1: sì, Pino, però si sta discutendo anche, voglio dire, non è che parliamo io, parla l'allenatore della Lazio. Se l'allenatore della Lazio dice se si gioca domenica alle 12 io mi presento, io non vengo, letteralmente ha detto due volte, non una. E allora tu, voglio dire, la vigilia del derby la sgonfi un po' così, insomma, una squadra già uscita con le ossa rotte dal doppio confronto in campionato e Coppa Italia con l'Inter non è proprio il massimo della vita. Tra l'altro c'ha dei problemini anche di formazione di uomini che non,
0: cioè,
1: stanno benissimo.
0: Cioè, immagina una cosa, scusami Pino, tu,
1: e tu dici una cosa del genere?
0: No, chiedo anche a Guido, lo coinvolgo. Allora, immaginate un allenatore, facciamo un discorso diverso. Immaginate un allenatore che, finita la partita di Coppa Italia, perso in quel modo, che era molto dispiaciuto. Io sono stato a vedere la conferenza proprio all'interno, no? Quindi l'ho visto proprio vis-à-vis. Era molto dispiaciuto e ha riportato anche un malessere della squadra, che era molto dispiaciuta. Immaginate però l'allenatore diceva: signori, io domenica ci sarò e insieme ai miei ragazzi noi ci batteremo per impedire alla Roma di accedere alla Champions.
1: No, ha ribadito quello che pensa.
0: Questo avrebbe avuto un effetto molto forte, molto forte nell'ambiente anche lì. No, no, mi sbaglio, Guido, Pino, dimmi una volta.
1: No, però sarebbe stata una dialettica più, voglio dire, no, auspicabile.
0: Cioè, io so che ormai quest'anno ho perso tutto.
1: Guido, Daniele, che ne pensi?
0: Però vengo al derby, io me lo voglio battagliare fino all'ultimo minuto con i miei. Vedrete che andremo carichi.
1: Sentiamo
0: perché ci vogliamo togliere una soddisfazione, almeno una, in questo disastro di stagione.
3: Allora, Guido, secondo me lui al derby ci va carico, ok? E io non sono d'accordo quando dici no, però non doveva dire così. Per una volta c'è stato un allenatore ed è stato l'unico che ha preso una posizione chiara contro quello che è stato un casino combinato dalla Lega Calcio.
0: Ma sono d'accordo, ma ha fatto bene.
3: Aspetta, è contro il fatto che a lui giocare, perché non è la prima volta che lo dice, perché lo diceva già quando faceva l'allenatore della Juventus, ha sempre detto a lui giocare alle 12:30 gli fa schifo. Lo dice in continuazione, lo ha sempre detto. Se fosse per lui si giocherebbe come 40 anni fa tutti quanti alle 3 di pomeriggio. Poi non è possibile, c'ha ragione, non c'ha ragione. Per cui da questo punto di vista qui io Sarri lo apprezzo e lo ammiro, perché è l'unico allenatore che dice quello che pensa. Cioè dice: a me quel tipo di calcio in cui si giocano le 5 partite fondamentali per la Champions alle 12 di domenica, con magari che a Roma ci sono 25 gradi o la stessa situazione ambientale può esserci da un'altra parte, a me quel tipo di calcio mi fa schifo. E lo dice chiaro e netto.
0: Ma va bene, ma questo è giusto, ma io sono d'accordo con lui. Fino a qui sono d'accordo con lui.
3: Anche perché Marco, si sapeva la sera che lui parla che il derby era il lunedì. Sì, il prefetto l'aveva spostato lunedì sera alle 20:45. Quindi lui dice: io se lo rimettono alle 12 non ci vado, non ci vengo, perché a me quel tipo di decisione mi fa schifo. Poi ci andrà, però qui non è l'uomo di sport che parla, cioè anzi è l'uomo di sport che parla, ma non sta discutendo del derby da Roma, sta discutendo di una scelta politica della Lega. Quindi non discute il fatto agonistico, discute il fatto politico, ed è l'unico allenatore che lo ha fatto, che ha avuto il coraggio di farlo. Poi io sinceramente non ci credo che lui dice: io non ci vengo, così mi cacciano, e quindi ma se se ne vuole andare, e probabilmente se ne andrà a fine stagione, si rimette e se ne va. Cioè non c'ha bisogno di farsi cacciare per giusta causa, io sinceramente non ci credo.
0: No, ma quello è stato ho voluto fare l'avvocato del diavolo fino in fondo, quindi l'ho buttata lì. Però perdonami, Guido, io sono.
3: Andrà e giocherà.
0: No, ma Guido, io sono d'accordo con te, Guido, sul concetto, sono d'accordo con te. E quando dice non mi presento, che l'ha detto due volte, e tra l'altro l'ha ribadito anche l'altra sera.
6: È stato un moto di rabbia, Marco, è stato un moto di rabbia. Guido, sono d'accordo, lui non ce l'ha con la Lazio, né tantomeno con altre persone, ce l'ha con la confusione che si è creata in un momento dove ovviamente ne risentono tutti, ne risentivano tutti, e lui ha espresso con coraggio, come fa sempre, la sua opinione. Tutti gli altri allenatori sono stati zitti. Quindi,
0: no, ma sono d'accordo.
6: Anche la serietà e soprattutto la franchezza di Sarri.
0: No, ma su questo io non sono d'accordo sul concetto. Io non vorrei essere chiaro, su quelle parole lì. D'accordo. È il passo successivo che si.
1: Hai aggiunto un altro.
0: Ho aggiunto una cosa, poi, per carità. Come approfitto della presenza di tutti, come secondo me la società Lazio si dovrebbe far sentire per le parole che ha detto Simonelli, perché per me sono gravi.
3: Quelle sono molto più gravi.
0: Quelli sono molto gravi, secondo me.
3: Non mi aspettavo la Lazio in finale.
0: Esatto.
3: Quelle sono molto gravi.
0: Quelli sono molto gravi. Molto gravi, perché come ti aspetta? Che vuol dire? Quelli sono molto gravi. E la società dovrebbe farsi sentire, perché pure qui silenzio totale, mi sembra, Pino.
6: Per troppe cose dovrebbe far sentire la società, Marco, è complicato, è difficile, evidentemente non c'è una volontà di mettersi in queste situazioni, perché ce ne stanno tante altre più difficili, quindi sono d'accordo con te che le parole del Presidente della Lega non dovevano essere espresse. Ci sono i tifosi avvelenati, secondo me ha ragione, però che la società non si esprima non mi meraviglio.
0: No, a parte che si dovrebbero esprimere tutte le società, però lasciamo stare.
3: Lì fa una gaffa, Simonelli, anche lì, Simonelli fa una gaffa. Cioè, perché lui dice non ci aspettavamo la Lazio in finale? Per coprire il fatto che ho sbagliato a programmare il derby nel giorno della finale degli internazionali di tennis, e quindi ti dice: ah, ma io l'ho messo il derby perché io mica mi aspettavo la Lazio in finale. Quindi ti sta dicendo: mica mi aspettavo la Lazio e la Roma in finale di Coppa Italia. Ce l'ho messo il derby pensando che ci arrivassero qualcun altro in finale.
5: Sai come dicono dalle mie parti qui a Padova? Dicono: peso il tacon del buso. So se volete la traduzione, se volete vi faccio la traduzione.
1: La toppa è peggio del buco. La
5: bravo, esatto. Ridicolo, no. Veramente ridicolo.
0: No, è stato veramente. No, ma anche il discorso sulla finale della Coppa Italia, che è come la Champions League, ha detto quella cosa lì, che equivale.
1: Siamo arrivati
0: ai livelli della Champions. Vabbè, comunque.
5: Siamo al delirio.
0: Quello è delirio proprio. Infatti, io ho consigliato il 30 maggio.
5: È da TSO. Sì.
0: Adesso mo non esagerato, perché se è ancora peggio.
5: Ma non è possibile. Ma tu sei presidente di una Lega che ha fatto solo danni negli ultimi tempi. E dici pure queste stupidaggini, ma stai zitto almeno, abbi il buon senso e stai zitto, dai, per carità.
0: Senti, Pino, concludiamo così: chi può in questa corsa Champions, giornata numero 37, chi rischia a tuo giudizio? Genoa Milan, Juventus Fiorentina, c'è il derby.
6: Milan rischia tanto, e la più favorita in questo momento è la Roma, sinceramente, perché per come sono messe le cose, è quella che ha risalito brillantemente le ultime giornate. E quindi, e certo, il derby è uno sgambetto, per questo la Lazio dovrebbe metterci di più di quello che ha fatto l'altra sera contro l'Inter, però la favorita secondo me è la Roma.
1: Che eleganza, Pino.
0: Guido?
1: Una gufata di quelle, proprio una vellutata, sembra, sai le vellutate quando
0: lo adoro per queste cose, perché
1: è proprio
0: ma guarda, perché è elegante,
1: ma no, ma
0: lo
1: perché
0: dice,
1: è proprio laziale, ma è profondamente laziale,
0: perché è raffinato,
1: è un tocco,
0: è
1: una vellutata di quelle, proprio
0: Paolo Meni, ma è raffinato
1: di livelli,
0: scusa,
1: ah, che bello, Pino,
5: gufo altamente istruito.
6: Ti adoro,
1: no, ma io ti voglio bene proprio per questo motivo, perché la tua lazialità è inconfondibile.
0: Guido, tu chi pensi rischia?
3: Un colpo di tacco di Pino eccezionale.
0: Bellissimo. Io lo scrivo, per allora. La Champions, Pino Capua, per la Champions vedo favorita la Roma. È bellissima questa cosa. Lunedì sei dei nostri. Comunque vada.
7: Che Guido, gufata, ragazzi.
0: Vai Guido, dicevi?
3: Non vedo favorita la Roma, ecco. Diciamo che vedo favorita la Juventus.
0: Sì. E chi rischia?
3: Il Milan rischia poi. Tutti il Milan. Insomma,
0: il Milan, cioè, in questa rischia. Giornata pensate che rischia il Milan?
3: Sì, perché è vero che l'impegno sulla carta dici vabbè, insomma, tanto è una partita che interessa solo a loro. Però il Milan, no. Cioè, quanto ha fatto? Un punto, due punti nelle ultime sei, cioè è in caduta libera totale.
1: Ma, io proprio per questo motivo, Guido, credo che possa fare una partita importante a Genova.
3: Sì, io pensavo
1: perché non è che può questa deriva dei risultati può magari si interrompe proprio Genova.
3: Può darsi, però io lo vedo molto male. Prende tre gol la domenica il Milan, insomma,
1: puoi vincere pure 1-0.
0: Sì, sì, sì, vero. Sì, vediamo.
3: Puoi vincere pure 1-0, però ripeto, cioè, sono un po' di domeniche che prende sempre gol e ne prende tante. Insomma, sì, sì, sì, sì, è una situazione. Vabbè. Con le AU davanti,
1: però recupera Pulisic. Recupera.
0: Vediamo.
3: Sì, vediamo. Io il Milan non lo vedo benissimo. Certo, la Roma in casa con la Lazio, però per quello che abbiamo detto, sai, la Lazio comunque viene da un impegno settimanale, è un campionato che è andato come è andato. È vero che il derby è tutte altre motivazioni, lo sappiamo, però poi alla fine, alla lunga, le motivazioni più alte ce l'ha la Roma rispetto alla Lazio.
0: Sì, io sì, credo che, insomma, ma secondo me ce le dovrebbe avere anche la Lazio. Perché sai, sgambettare i cugini così è una grande motivazione. Delle volte nei derby si gioca anche per far dispetto all'avversario.
3: Assolutamente sì.
0: Cioè, allora scusatemi, qual è la motivazione di Torino-Juventus all'ultima giornata?
1: Esatto.
0: Allora pure il Torino ha perso.
1: È rovinare la festa altrui.
0: Il Torino vuole rovinare la festa perché può farlo e quindi così, va in campo con quella motivazione.
3: Ma guarda, poi tutti con lo spirito del Parma contro la Roma. Faccia benissimo, ecco, perché poi la Roma vince a Parma al 90, al 101esimo, ecco.
0: Cioè, vabbè, comunque dai, vediamo.
3: Tutti con quello spirito lì.
5: Mi ricordo ricordo chi è l'allenatore del Genoa.
0: Esatto. Quindi potrebbe avere una motivazione a fermare il Milan.
5: Certo.
0: Li ha caricati a pallettoni, insomma, ho capito, va bene. Va bene, staremo a vedere. Io sono arrivato al termine, voglio ringraziare tantissimo Guido De Carolis. A
1: ciao,
0: presto Guido, un abbraccio.
3: Grande
0: abbraccio. Grazie come sempre al professor Pino Capua, all'elegantissimo professor Pino Capua. Un abbraccio.
1: Un abbraccio, Pino.
0: Allora, prima di salutare Daniele, sentiamo i pronostici di Bonanni, così vediamo, ha mandato l'audio. Vediamo, vai, via.
8: Allora ragazzi, Genoa-Milan 1-0, Juventus-Fiorentina 2-0, Roma-Lazio 0-1, con un grande saluto al mio amico Stefano Impallomeni.
1: Povero Bonanni.
0: Oh, però hai visto 1-0 Genoa-Milan perché il suo presidentissimo
1: lo solleva dall'incarico.
0: Hai capito?
1: Adesso salza la sticella in Serie
0: bene,
1: C.
0: Va bene, va bene. Allora, allora voglio soltanto una precisazione con un ascoltatore, Andrea, che se la prende con me perché dice: vi seguo sempre perché smussate le polemiche, non capisco la tua polemica. Io ragazzi non ho fatto nessuna polemica, ho espresso un pensiero. Poi se non è chiaro mi dispiace, io non voglio fare nessun tipo di polemica. Ho detto che mi sono piaciute molte le parole di Sarri sull'attacco alla Lega, che ho condiviso, però sul discorso di non presentarsi meno la vedo in questa maniera, cioè, nel senso, poi se qualcuno se la prende a male io non ci posso fare niente. Ho detto, per me deve assolutamente dire noi, io mi presento e vogliamo assolutamente ostacolare la Roma in questa partita. Ma questo è il mio pensiero. Poi,
1: non mi sembra una polemica, mi sembra un'opinione, un punto di vista diverso.
0: Mi dispiace se Andrea l'abbia vissuta in maniera diversa.
1: Allora,
0: quindi, dai.
1: Pronostici di Daniele, no?
0: Sì. No, Daniele ha fatto 0-0, 1-0, 2-0. Tocca, dopo facciamo i nostri. Facciamo dopo perché sforiamo.
1: Benissimo.
0: Daniele, a presto.
1: Ciao Daniele.
0: Ciao.
5: Ciao ragazzi.
0: A lunedì. Break.

0: Bene, siamo tornati io nel bailam di tutti i temi, caro Stefano. Mi sono dimenticato di salutare, lo faccio adesso, gli amici che ci stanno seguendo.
1: Ciao Marco, ciao a tutti di nuovo.
0: Ciao Stefano, sul canale 11 del Digitale Terrestre Gold TV nel Lazio e su Italia 7 in Toscana, quindi salutiamo anche loro, naturalmente come
1: un saluto
0: sempre
1: anche da parte mia.
0: Sì, degli amici del canale 61 che abbiamo però salutato all'inizio della nostra trasmissione. Allora, stiamo per passare all'altro blocco, diciamo, del venerdì. Tra l'altro ti dico, ti anticipo che De Paola sarà fino alle 15:30. Oggi il direttore ha un impegno
1: inderogabile,
0: non può rimanere. E quindi mi dicono che c'è subito Paolo, De Paola, il direttore.
1: Beh, allora facciamogli fare un...
0: No, adesso gli faccio subito i pronostici.
1: Ma no, facciamo parlare su vari
0: subito
1: temi.
0: I pronostici, perché dopo caro andiamo Paolo di fretta.
2: Perché la classifica è cambiata.
1: È sospesa.
0: Qui non ci sono rinvii. Qui non rinviamo noi, non rinviamo.
1: Paolo, io ti ho difeso fino all'ultimo, però l'agenda di Piccari è un'agenda, insomma, di...
0: Io è tutto scritto, potete portare anche tutto agli atti, far vedere giornata per giornata
1: lo faremo.
0: Al vaglio della... caro il mio direttore. Allora, ma c'è anche Simone Braglia,
1: ciao,
0: vero?
1: Simone.
0: Che salutiamo. Ciao Simone.
3: Ciao, io mi rivolgo al TAR.
0: Intanto il TAR respinge, passa, capito, la palla.
1: Ma ti immaginavo al castello, oggi non sei al
0: castello.
1: Non c'è il castello.
0: C'è anche Massimo?
3: Arbitro.
0: No, ancora no. Ok, dicevi?
3: No, dicevo, Sarri arbitro di tutta la situazione, ovviamente.
0: Ahia, pure tu ci vuoi dire qualcosa su Sarri, allora, ti vedo
1: scusami,
0: scatenato.
1: Siccome abbiamo, sfruttiamo Paolo, abbiamo 20 minuti di Paolo.
0: Dai, 20 minuti, allora, sfruttiamolo al massimo. Vai.
1: Monologo, Paolo, Sarri, questione derby, orario, 12, eccetera, eccetera.
0: Poi la lotta Champions.
1: Milan, con le ultime.
0: Questione Milan e poi lotta Champions.
3: Lotta cardinale, ragazzi.
1: Milan, ci mettiamo tutto il pacchetto, quindi
0: dobbiamo essere veloci.
1: Tra Ibra e Allegri, poi l'intervista di cardinale, lotta Champions League, chi rischia di più? Cominciamo da Sarri. Andrà in panchina o non andrà in panchina, Paolo?
0: Dai Paolo, vai. Vai veloce, dobbiamo essere veloci. Mi chiedo che lo citato, così facciamo tutti i temi. Dai, vai, via.
1: Vai,
3: no, rapidissimo, io dico soltanto che è il solito Sarri, nel senso che tu trovi sempre qualche cosa di logico, anche di condivisibile in quello che dice, ma poi sembra estremo, sembra un qualche cosa di eccessivo che poi non spetta nemmeno a lui. Io non vado in campo, io non vado in panchina, ci andate voi, tutte queste cose qui che poi, diciamo, trovano poco spazio. Ora dico, se la Lega, diciamo il consulto con il prefetto ha portato alla decisione di far giocare addirittura non alle 12:30 ma a mezzogiorno della domenica, insomma, se ne dovrà fare pure una ragione. Dico di non essere sempre definitivo nelle affermazioni, c'è modo e modo per avere ragione, perché secondo me ha ragione, cioè è una cosa difficile, una cosa impossibile. In questa vicenda poi ci hanno sguazzato un po' tutti, anche Binaghi con il tennis, in qualche modo semplificando la situazione a proprio vantaggio, dicendo che il tennis ha un calendario già scritto da anni, che non dipende da nessuno se non dall'ATP, e invece il calcio ha delle regole diverse, è stato fatto addirittura il calendario è stato fatto con i piedi. Anche qui parole pesanti, parole gravi, parole eccessive. Il problema che nessuno vuol capire è che se non ci fosse il calcio in Italia non ci sarebbe il traino, perché è traino economico, sì, non certo, ci sarebbe certo. il resto dello sport, quindi anche fare i fenomeni, diciamo, perché si è di un'altra federazione non va bene. Diciamo, in questo poi si aggiunge anche, perché poi ce la siamo dimenticata nel cronoprogramma, la figura e il confronto fra Malagò e Abete, no? Cioè, cambiare per non cambiare, punto di domanda. Cioè, abbiamo sentito un Abete che ha fatto un discorso, dice no, ma anche quello di prima andava bene, in fondo perché bisognava criticarlo troppo. Insomma, come vedete, il calcio non riesce a trovare una soluzione al suo interno, non vuole fare rivoluzione, è molto conservativo, e anche, diciamo, una decisione come questa molto dibattuta testimonia che, vabbè, i calendari sono sicuramente intasati, sicuramente è difficile trovare delle soluzioni, però qualche cosa a monte che non va ci sta sicuramente, cioè quella data la si conosceva.
0: Saluto anche Massimo Orlando, ciao Massimo.
1: Sì. Ciao Massimo.
4: Ciao Marco, Stefano, un saluto al direttore.
0: C'è anche ciao Simone Massimo. Braglia, il portierone.
4: Grande portierone.
0: Senza di lui non possiamo stare. Adesso
4: Dopo averlo visto nel centro benessere.
0: Hai visto, sì, che roba. Hai visto come sta in forma? Ma sei ringiovanito, ma è una roba incredibile.
1: Sta facendo lifting, capito?
0: Quello, ma che... io adesso...
1: Hai visto? Non c'ha più le rughe, Massimo.
4: Io mi vedo al 19, ragazzi, canale 19.
0: Italia 7, siamo, salutiamo. Hai visto?
1: Ciao Massimo, eccoci qui.
0: Massimo, ti salutiamo.
1: No, ma hai visto com'è senza rughe adesso, Simone?
0: Ma poi pettinato, io non l'ho mai visto pettinato, bravo. Pettinato, bello, insomma, pettinato, bellissimo, era bellissimo. Con la giacca, la camicia, era una cosa... Ma un omone, capito? Un omone... Simone!
5: Oh.
0: Ci va o non ci va in panchina Sarri? Dai, veloce. Facciamo un giro.
5: Ci deve andare per forza, perché comunque, come ha detto il direttore, il suo compito è quello di andare in panchina e guidare la squadra. Io credo che bisogna rientrare tutti in una normalità che comunque si è persa. E chi va a comandare in Lega Calcio purtroppo non ha la voce in capitolo, perché chi comanda sono altri.
0: Orlando, ci va o non ci va?
4: Sì, dai, deve andare. Capisco tutto. Però è una partita delicata, un derby, e i suoi tifosi vorranno comunque fare lo sgambetto alla Roma, anche se arrivano dalla delusione della partita con l'Inter, però insomma sicuramente al 100% ci andrà, dai.
0: Allora, va bene, 100%, qual era l'altro tema che avevi scelto?
1: No, è la decisione. Paolo, ci sei andato su questo, insomma, rimpallo, mediazioni, decisioni, impugnazioni, TAR, Avvocatura dello Stato, alla e fine poi, 12.
0: È una sconfitta di tutti questa.
1: Come la tuo parere?
3: Sì, è una sconfitta in assoluto del sistema, no? Perché ribadisco, le date si potevano decidere con anticipo e con tranquillità, in maniera più intelligente. Però ribadisco, mi sembra sempre il casino all'italiana, cioè è sempre un mi rivolgo qua, mi rivolgo là, la voce del più forte, la voce del più debole, quelli che fa la mediazione, il pasticcio rimane, la data alternativa non si può trovare per questioni poi di ordine pubblico, per questioni diciamo che sono sempre alla base di queste decisioni importanti, e per cui si ritorna indietro addirittura anticipando di mezz'ora. Allora io dico, ma è vero che si poteva trovare prima, ma che non si doveva arrivare a questo punto, ma allora tutto questo gran parlare, questo gran rivolgersi a destra e a sinistra, a che cosa è servito? Cioè sono sempre quei polveroni assurdi che lasciano come dire, in qualche modo scioccati, perché chiaramente si è sballottato da una decisione all'altra, da un'incazzatura a un'altra, da una persona che si ribella a un'altra, però alla fine diciamo non cambia nulla. Questa è la verità, purtroppo.
0: Non so, Orlando, vuoi aggiungere qualcosa anche tu su questo, su questa situazione che poi si è chiusa ieri sera, quindi siamo stati in attesa parecchi giorni per capire quando si giocava il derby e di conseguenza tutta la giornata. Massimo è caduto. Simone?
5: Sì, io sì.
0: Vai.
4: Massimo. No, dicevo, non aggiungo, perché quello che ha detto il direttore, ma non per non dirla mia, è proprio il pensiero che avevo, dunque non aggiungo altro. Certo, siamo sempre al solito discorso all'italiana che fa schifo, dai. Parliamoci chiaro. Però ecco, la cosa che posso dire è bella la lotta della Champions, questo sì, lo possiamo dire, ma non vedo l'ora che finisca questo campionato, perché sinceramente tu mi direi che cosa c'entra con la domanda, però ci ho messo un qualcosa in più, perché questo campionato secondo me è stato veramente una delle cose più brutte degli ultimi anni.
1: Sì. Tra i peggiori, sì, non c'è dubbio.
0: Senza nulla togliere all'Inter, però.
1: No, assolutamente.
0: Ha vinto grande merito.
1: Per tante cose, insomma.
0: Per tante altre cose.
1: Tu considera che il Napoli ha 70, una seconda. C'è la concorrenza dell'Inter, ma questa concorrenza, dai, è sfibrata, incompiuta, distante anni luce, no? Tra Napoli, Juve e Milan, Roma hanno fatto il Ciapanò, come si dice. O no?
3: Certo. È piena di polemiche, tutto, cioè tutte quelle che stanno dietro sono.
1: Paolo,
3: sono molto,
1: scusami, visto che insomma sei soltanto una mezz'ora. Il Milan, allora, l'intervista di Cardinale Letta, e poi soprattutto questi rapporti non proprio di liaci tra Ibra e Allegri?
3: Ma guarda, io diciamo dalle parole di Cardinale ho inteso che c'è una voglia di restare, di rilanciare, ma di fare piazza pulita. Cioè, ho questa sensazione, non so se, se è una sensazione che riguarderà...
0: Allenatore compreso?
3: Non lo so, guarda, allora, perché poi lui dice ho parlato con Max, siamo tutti delusi, anche i giocatori sono delusi. Va benissimo, che significa? Se ci sfugge, ha detto, adesso non ha voluto diciamo fare promosse e bocciate, perché queste due giornate, e lo capisco, saranno assolutamente determinanti. Non bisognava arrivare a questa situazione, ma con chi ce l'ha? Ce l'ha con i suoi dirigenti, col direttore sportivo, con Tare, con Furlani? Perché magari in questa logica diciamo di rimproveri a tutti c'è anche Furlani dentro. E che decisione bisogna prendere? Perché comunque lui fa presagire delle decisioni drastiche, importanti, perché dice noi siamo una squadra, anzi una società che ha un passato, una logica, e che deve assolutamente dettare l'agenda delle prestazioni migliori, cioè deve stare in un alveo naturale che è quello del Milan vincente. Non lo siamo, non siamo professionisti, praticamente ha lasciato intendere non si è professionisti d'eccellenza in tutti i reparti organizzativi di questa società. E per i reparti organizzativi fa un riferimento a quello tecnico. Allora in quello tecnico appunto c'è un amministratore delegato, c'è un direttore sportivo e c'è un allenatore. E che succede alla fine della stagione? Qual è quello che è preso più di mira? Questa è la cosa che comunque rimane in sospeso, anche se, ribadisco, dalle sue parole si presagisce un'ennesima rivoluzione. L'unica cosa positiva sono i conti, che lui dice è il secondo anno in cui diciamo abbiamo un bilancio positivo, riusciamo a gestire bene le cose. Questa è l'unica cosa che è una consolazione importante, perché chiaramente si tratta pur sempre di un fondo anomalo a dire la verità, perché ecco, è la prima volta che in questa intervista lui lascia trasparire questo aspetto agonistico sportivo. Cioè lui dice io vengo dallo sport, sono uno che si occupa di finanza, ma vengo dallo sport e capisco il valore del vincere. Ecco, noi non vogliamo disabituare questa società che ha un suo passato al rapporto con la vittoria. Secondo me queste sono parole importanti.
0: Braglia ha detto praticamente
3: disabituare questa società che ha un suo passato al rapporto con la vittoria. Secondo me queste sono parole importanti.
0: Braglia

0: vicino alle prime posizioni, se non addirittura qualche volta è stato primo.
1: Perdeva
0: per
1: mai.
0: Per cui qualcosa all'interno si sarà sicuramente rotto da un punto di vista di equilibri, e il fatto dell'involuzione di della rosa dei giocatori e delle prestazioni è eclatante, ma di tutti. Non ce n'è uno che secondo me si salva, sì, tolto Modric, che ha i suoi anni e che quindi si può capire la freschezza atletica può essere quella che ha giocato in questo caso oltre all'infortunio, però i giocatori cardine non hanno più fornito quelle prestazioni che avevano fornito nel primo tre quarti di campionato, dai Maignan, dai Pulisic, dai Leao. A chi spetta la valorizzazione di una rosa? Io presumo che la valorizzazione di una rosa, così come diceva il direttore prima, se l'aspetto è tecnico, è l'allenatore che deve far valere la rosa, così come tanti altri allenatori hanno fatto in questo campionato, pochi per dire la verità, però uno su tutti è Fabregas del Como, che ha valorizzato quello che è il patrimonio dei giocatori, a maggior ragione se è anche un fondo che gestisce la proprietà.
1: Orlando?
2: Ma ci sono tante domande che ci possiamo fare. Prima di tutto, Ibra, onestamente, a cosa serve? Faccio io una domanda a voi. Tutti i giorni nel suo centro padel, gioca padel. Non credo che sia rilevante nel sistema Milan, non dia niente, ecco. Grande calciatore.
1: Anzi, mi permetto di dire che agita un po' le acque, ecco.
2: Sì, non c'è. Che serve Ibra? Sì, la sua immagine arriva lì, bello. Comunque mi sembra che dia poco, ecco. Però continuo a dire che la colpa è solo ed esclusivamente dell'allenatore. Non posso sentire ma i giocatori hanno iniziato a performare molto meno, però vuol dire che sei stato te a non saperli gestire, a non tenerli alti, no, nelle prestazioni e anche nelle paure, no?
1: Guarda, giorni fa mi sembra proprio Braglia qui da noi disse una cosa che mi è rimasta impressa. Ha detto, dice, il Napoli nel momento di difficoltà comunque Conte ha tenuto a galla la squadra. Questo è vero, gli va riconosciuto. Nel momento di difficoltà l'ha tenuta a galla. Nel momento di difficoltà non so quanto sia riuscito a tenerla invece in questa situazione Allegri, lui ha detto
2: no,
1: così.
2: No, non l'ha tenuta, Marco, per esempio, Orlando dice quattro sconfitte in cinque partite.
3: Però diciamo, Massimo, è vero, però diciamo così, che ogni squadra poi ha una crisi, no? Più o meno, certo, profonda.
2: Certo.
3: E il Milan ce l'ha avuta una parte finale, che poi è l'ultimo tratto.
1: Che è quello più importante.
3: Napoli una parte centrale. Vi ricorderete i 4 giorni, quanto è stato? 5 giorni di riflessione, sì, si sì. Pensava che il Conte potesse mollare, ma guarda che Napoli stava veramente a pezzi in quel periodo, anche peggio di questo Milan, è solo che il Milan la crisi ce l'ha avuto in coda, e in coda poi si decide la storia.
2: Sì, però è più forte il Napoli.
3: Sì, dico le crisi, però la Roma ce l'ha avuto a marzo, la Juve...
2: Però meno... guarda caso, da quando è andato via il mio amico, la Roma mi sembra che...
1: Mo' diventato amico.
3: Ma sono molto amici. Sono molto amici, si vogliono
1: tanto
3: bene.
1: Gli voglio bene a Massimo.
2: Da quando è andato via il mio amico vedo una serenità, vedo giocatori, vedo l'allenatore che sorride, molto più simpatico anche nelle conferenze stampa.
1: Capirai, tu hai dato un assist a De Paolo adesso.
4: L'ho presa bene.
1: Paolo, ha dato un assist.
5: Io te l'ho detto l'altra volta, le due figure deludenti di questo campionato sono Ranieri e Allegri, sinceramente. Puoi criticare i periodi delle varie squadre, però chi esce veramente un po', come dire, ammaccato da questo campionato sono loro due. Perché Ranieri appunto si è vista, come dire, un'uscita assolutamente infelice con la sua conseguente uscita, è un

0: Guidolin, scusa, Gasperini, che ha recuperato completamente la situazione, lanciando la Roma in questo rush finale incredibile. E dall'altra parte Allegri, come dire, sfiorito come sempre, perché poi alla fine, se vai a guardare i numeri, Allegri negli ultimi 8 anni ha sempre avuto un calo spaventoso nella seconda parte del campionato, e la sua media punti è andata sotto i 2 punti a partita.
1: È vero, vero,
0: che, diciamo, è importante. Quindi questo vuol dire che, diciamo, non sono solo più parole e impressioni, anche se io queste cose le dico da anni, veramente da anni, cioè da quando verifico certe situazioni, perché non le avrei mai dette fino al 2018, ecco, però adesso è il caso di dirle, che sono preoccupanti.
1: Paolo, senti, prima di salutarti e prima di farti fare il pronostico, e poi so che non ti puoi fermare con noi, ti chiedo un'ultima cosa, poi io ci torno con Orlando e Braglia e Stefano. Chi rischia secondo te di più in questo turno nella lotta Champions? Il Milan a Genoa, la Juventus che affronta la Fiorentina, il derby, quindi la Roma, il Como sembra un po' più alla portata della partita col Parma, il Napoli mi sembra, insomma, che possa acquisire la certezza in questo turno. Dove vedi il rischio maggiore e perché?
0: Guarda, devo dire la verità, io lo vedo nel derby. Nel derby perché poi alla fine c'è una doppia partita, che non è solo quella della Roma che deve raggiungere il posto Champions, ma è anche quello di non uscire sconfitti dal derby. E siccome la Lazio arriva con questo dente avvelenato della Coppa Italia, sicuramente ai tifosi e sicuramente all'ambiente dice un'ultima soddisfazione, no? Come dicevo, l'ultima soddisfazione è quella di fare il dispetto maggiore ai cugini.
1: Ecco perché dico che il comandante si deve presentare.
0: E in questo caso, alla Roma paradossalmente potrebbe anche andare bene solo non perdere, ma il non perdere significa uscire dalla Champions. Cioè, il non vincere significa uscire dalla Champions.
1: Quindi tu dici il rischio maggiore ce l'ha la Roma praticamente in questo turno. Va bene, staremo un po' a vedere. Senti, la faccenda Vlahovic come si concluderà?
0: Ma io, guarda, presagisco un ritorno di fiamma. Questo perché mi dà la sensazione che comunque non si è uscito dai radar di Spalletti, e che se non ci sono alternative a quei prezzi in Europa più valide, secondo me se lo tengono. Non credo che vadano su altre alternative.
1: Allora, andiamo con i pronostici, dai, che Paolo dobbiamo salutare. Vai con i pronostici. Allora, cominciamo, caro Paolo. Genoa-Milan.
0: Genoa-Milan, guarda qua, o è 0-1 o è la fine di Allegri.
1: E quindi?
0: E quindi ti dico 0-1. Corto muso.
1: Juventus-Fiorentina.
0: E qua ti posso dire anche un 2-0, se non un 3-0.
1: Quindi che faccio?
0: 3-0.
1: Roma-Lazio.
0: Guarda, io qua devo dire che vedo un pareggio. Ho 0-0, 1-1, ti dico 1-1.
1: Questi pronostici di Paolo. Senti Paolo, però ti chiedo una cosa. Domani, il 16, che è domani, sono 50 anni dallo scudetto del Torino.
2: Noi
1: stiamo vedendo delle immagini bellissime
2: su Skype.
1: Esatto, ti chiedo un pensiero su questo scudetto, che sono passati 50 anni, grandi protagonisti. Noi abbiamo qui una foto sul corridoio bellissima dei due gemelli, Graziani e Pulici, fantastici.
0: Sì. Vabbè, mi inviti a nozze, insomma, cioè,
1: questa è una non potevo non chiederlo.
0: No, ma ti ringrazio, ma ti dico, questa è una fotografia che dovrebbe far capire al presidente Cairo come ha ridotto questa società e questa squadra. Lo dico, guarda, senza la polemica o il veleno o il rancore, per nulla, ma portare una società che ha il suo passato, e non è questo di 50 anni fa, è ancora quello precedente, è lo spirito indomito, è lo spirito granata, lo spirito del toro, il trombettiere che suonava la carica per incitare Valentino Mazzola all'ultimo quarto di partita. È una storia piena zeppa della storia d'Italia, perché quel funerale ha coinvolto l'Italia. Ecco, non si può ridurre una società così gloriosa a non avere ambizioni, a non avere ambizioni, a non avere aspirazioni nel nome di ti ho salvato dal fallimento. No, questa agonia veramente il toro non la merita.
1: Paolo, grazie, ci sentiamo prestissimo.
2: Ciao Paolo.
1: Un abbraccio.
0: Grazie a voi. Ciao,
1: allora ragazzi, ci fermiamo un attimo, Braglia, Orlando e Stefano, poi ritorniamo un attimo, discutiamo un po' su questa giornata, prendiamo un po' le singole partite e voglio sentire il vostro pensiero. A tra poco.

0: Siamo tornati con voi nel pomeriggio di Maracanà, Marco Piccari e Stefano Impalomeni.
1: Ciao Marco, di nuovo buon pomeriggio a tutti.
0: Eccoci qua. Allora, e poi abbiamo in collegamento Simone Braglia.
1: Ciao Simone. Sì,
2: ciao Marco.
0: Ciao Simone. E Massimo Orlando.
1: Ciao Massimo.
2: Ancora buon pomeriggio allora. A tutti voi.
0: C'è Pasquale che dice che se la prende perché ho chiesto il risultato di Pisa-Napoli, però l'abbiamo trascurato. Ma non è che trascuriamo Pisa-Napoli, però insomma, io che devo dire? Dobbiamo dire che il Napoli ha una partita difficile domenica.
1: Non l'ho messa
0: nel gioco pronostico, perché scegliamo tre partite del nostro gioco, quelle un po' più difficili. Pisa-Napoli non l'abbiamo scelta. Io non credo che ci siano. Dobbiamo essere preoccupati del Napoli a Pisa, cioè se fa punti al Napoli a Pisa, allora vabbè, allora che dobbiamo dire? Non so, Simone e Stefano. Napoli dovrebbe vincere col Pisa, insomma.
1: Certo,
0: cioè, e conseguire con una vittoria, c'è la certezza, perché basta una vittoria per raggiungere
1: l'obiettivo.
0: Braglia.
2: No, è già più probabilistico che il Napoli possa, c'è una disparità di valori incredibile, quindi con una squadra che già matematicamente retrocessa non vedo quali siano è più difficile, no? Dal punto di vista delle probabilità, azzeccare un risultato Genoa-Milan o Juventus-Fiorentina o il derby di Roma rispetto.
0: No, poi perdonami Simone, lui dice dovrò abbandonare la vostra area perché avete trascurato il Napoli. Sentite, io mi sono anche un po' stufato di spiegare certe cose perché non c'ho più voglia, sinceramente questo mi fa proprio venire meno la voglia di fare certe cose. Noi del Napoli giorni fa abbiamo fatto un approfondimento sul futuro della panchina, la situazione, collegandoci con ospiti di Napoli che seguono il Napoli, quindi io prima vi chiedo questo: ci potete criticare quando sentite la diretta e quello che è, però prima di scrivere una cosa non vera accertatevi, perché dopo a me dispiace, insomma, perché non è credibile il messaggio che arriva, perché mi sembra che con grande sforzo si cerca di coprire tutto, con collegamenti, con le sedi, con le radio che seguono, quindi prima di scrivere non voglio dire una parolaccia, sennò mamma mi dice che dico le parolacce in diretta, allora non le voglio dire. Prima di dire una cosa non vera, accertatevi di quello che si fa. Ci sono i podcast, ve li andate a vedere, c'è il nostro sito bello, tutto rinnovato, Tiembo Radio Sport, andate, seguite tutti i podcast, quello che si dice, così vi rendete conto di che cosa si parla. Punto, fine, scusate l'intermezzo Stefano.
1: Beh,
0: però mi sembra giusto, perché sennò sembra che non è che non ci parliamo. Ecco, per esempio oggi l'Inter l'abbiamo un po' trascurata, ma ieri abbiamo parlato mezza giornata dell'Inter che aveva vinto la Coppa Italia, quindi oggi magari l'interista dice oggi parlano poco dell'Inter. È anche chiaro, perché abbiamo fatto un titolino l'Inter pronta a festeggiare, perché festeggeranno la Coppa, lo Scudetto in casa.
1: Ormai è andata.
0: È andata insomma, no? Quindi... No, solo così.
1: L'attenzione sulla lotta Champions.
0: E adesso c'è
1: e sulla zona anche, voglio dire, calda.
0: Esatto, zona
1: in Serie A, questo duello Lecce-Cremonese, Cagliari.
0: Esatto,
1: più avanti.
0: Esatto. Andando un po' alle partite della zona Champions, Massimo, per esempio Juventus Fiorentina. Oggi leggevo, insomma, due tappe importanti per la Juve nelle ultime due giornate. Prima la Fiorentina e poi il Torino.
1: Due derby.
0: Due tappe, no, di montagna.
2: Due partitacce per la Juventus, perché la Fiorentina è vero si è salvata, è vero che in queste situazioni tendi a mollare un po', però qui i tifosi non gliel'hanno permessa. Poi dopo la Juve vincerà perché è più forte, perché ha più motivazioni, ma te lo dico perché vivendoci sono giorni che guai ad uscire con una figuraccia. Dunque mi aspetto una Fiorentina che comunque ci metterà tutto quello che può per dar fastidio alla Juventus. Dunque già questa è una partita molto delicata. Poi se la Juve fa la Juve, secondo me alla fine riesce a vincere. E poi il derby, una partita, sinceramente, se fossi la Juve vorrei tutto tranne che quella partita lì.
0: Braglia, sui rischi della Juventus, poi non so se ritenete che ci siano dei rischi maggiori ad esempio nel Milan, nella Roma.
2: Vai Massimo, finisci. Perché tu hai fatto la domanda
0: sì, volevo fermarmi un attimo su Juve e Fiorentina, poi andiamo.
2: Ok, vai.
3: No, vabbè, se comprendiamo il trittico di partite di questa domenica, Juventus-Fiorentina, è vero, sottoscrivo quello che ha detto Massimo, però vedo una partita che non andrà con un risultato largo, come ha detto il direttore prima, De Paola.
0: 3-0.
3: Penso che vinca di corto muso la Juve, se vince. E la partita più difficile alla Juve secondo me ce l'ha l'ultima partita è molto più tosta, perché il Torino è una squadra che comunque in salute, i derby sono sempre derby e non li vuol mai perdere nessuno.
0: Stefano, d'accordo. Una tappa dura, una di quelle salite, gran premi di montagna che devi essere bello preparato, sì, nonostante la Fiorentina non abbia fatto
1: Io e Fiorentina è una partita delicata, se non vinci questa partita è anche giusto che tu non vada in Champions League, insomma ormai siamo alla resa dei conti, Marco, dai, su, sono d'accordo anche con quello che ha detto Simone, secondo me la partita piuttosto la Juve all'ultimo nel derby.
0: Che sono quelle, cioè affronta due avversari che non hanno nulla da dire se non fare lo scudetto alla Juve,
1: come la Lazio,
0: che è una motivazione anche quella, perché poi c'è la rivalità che non va trascurata. Quindi...
1: però sai, il gioco è come Parma, una partita facile, abbiamo visto Juventus Verona, una partita facile, come è andata a finire. Verona Roma, ah vabbè, ma il Verona secondo me se la gioca le ultime due partite se la giocherà alla morte, con orgoglio, come giusto che sia. Anche il Parma ha fatto così con la Roma. Io poi mi aspetto questo tipo di approccio da parte delle squadre che non hanno più niente da dire, come si dice, no? Quindi è vero che sulla carta Juve Fiorentina è una partita insidiosa, però insomma Juve se non vince in casa è meglio che saluta tutti, perché poi allora magari se il Como fa pieno è giusto che ci vada il Como, cioè voglio dire, in questi casi nelle ultime due partite se non vinci non batti la Fiorentina.
0: Sempre il Milan, rimani dell'avviso che è il Milan a rischiare?
1: Si rischia, la squadra che sta più in difficoltà, però insomma la cabala ci insegna che bisogna rispettarla, nel senso che non è che può andare sempre male, magari vince 1-0, 2-1, un episodio, un calcio d'angolo, un rigore, una punizione, un'autorete, una partita molto equilibrata dove alla fine il Milan deve risorgere, credo che possa vincere.
0: Possa vincere secondo te?
1: Sì.
0: Nonostante questo ambiente possa vincere. Braglia, che ne pensi di questa partita del Milan, nonostante le problematiche?
3: Io non penso che possa vincere. C'è una partita che il Genoa aspetta, i genoani, i tifosi genoani e l'ambiente in generale aspetta, e se possono fare uno screzio al Milan glielo fanno. È sempre una partita molto delicata per il Milan quando scende a sponda rosso-blu, perché dal fatto che era successo ai tempi che furono, nel quale i tifosi si erano, se vi ricordate, era deceduto quella persona, quel ragazzo, e poi va bene, ok, questi non vuol dire niente questo in merito al gioco del campo, però vincere al Ferrari non è mai facile per nessuno, secondo me. Non dico che il Genoa possa perdere, ma neanche che il Milan possa vincere, a mio modo di vedere, perché è una partita delicatissima, molto delicata. Il Milan arriva da una situazione, da un periodo tremendo. È vero, come dice Stefano, che non è che gli potrà dire sempre male, però vedo un ambiente troppo deteriorato per poter fare un risultato pieno. L'ambiente, e questo tipo di ambiente non ti facilita nella prestazione. Giochi con il pallone che pesa 50 kg. Dall'altra parte hai, pur anche che siano giocatori di fama internazionale, dall'altra parte hai un Genoa che gioca in scioltezza e che comunque da parte del suo pubblico vuole sempre una partita gagliarda, come l'ha sempre fatta, al di là che ha perso qualche partita in casa. Però col Milan è troppo una partita di cartello, ed è forse la partita delle sei partite addirittura molto più insidiosa di quella dei derby Roma-Lazio e Juventus-Torino. a mio modo di vedere.
0: Tu vedi più rischio per il Milan in questa partita, sì, molto rischio.
3: Sì, di tutte e sei le partite che ci saranno da qui alla fine del campionato, io credo che Genoa-Milan sia la partita che deciderà le sorti al Champions League.
0: Orlando?
2: D'accordissimo con Simone. Purtroppo
0: ma che Milan ti aspetti? Un Milan un po' più attento, no, più basso?
2: Guarda, sarei stupito se vedessi un Milan diverso da quello che ho visto nelle ultime 6-7 partite. Secondo me il Milan non ha la forza di reagire. Poi ovviamente per i tifosi del Milan, per il Milan mi auguro di sbagliarmi. Però in quel campo,
0: cioè, tu dici che una scossa caratteriale non arriva al Milan?
2: Se poi dopo caratteriale, ma da chi? Che giocatori ci sono in questo momento che possono fare la differenza al Milan? Boh, manca anche Leao, l'abbiamo criticato tanto. Io vedo un Milan.
3: Manca Saismakers, Massimo.
0: Saismakers,
3: manca,
0: sì.
3: Anche Saismakers e Modric.
2: Saismakers perché cioè io vedo un Milan che farà anche fatica a tirare in porta, ti dico la verità. Però ovviamente per i
0: però un punto
2: Milan
0: potrebbe andare bene, no? O no? Un punto,
1: dipende cosa succede sugli altri campi.
0: Un punto con il Genoa, no, ragazzi. Un punto potrebbe.
2: No, un punto è fuori, Marco.
0: Come fuori?
2: Fuori. Perché penso che.
0: C'è un'altra partita dopo in casa col Cagliari, quattro punti.
1: Ho capito, ma le altre devono fare pareggio, devono pareggiare anche tutte le altre.
0: Guardate che le altre pure non c'hanno partite. Cioè, secondo me questo turno ci può dare veramente tanto. Perché
1: se pareggi, la Roma pareggia, la Juve pareggia, come.
3: Posso, scusate.
0: Certo che
3: ha ragione Massimo, Se pareggia, se il Milan pareggia, arrivano Como, Roma e Milan a pari punti.
0: Ma perché tu dai per scontato che la Roma vince?
3: No, se pareggia e pareggia la Roma e pareggia anche la Roma nel derby, il Como vincendo o il Parma arriva a pari punti.
1: È l'ipotesi che vadano tutte e due a 71 punti.
3: Esatto, se tutti e tre arrivano a pari punti, il Como per la classifica bursa va in Champions.
0: Sì, sì.
3: Perché è reputo che la Juve, secondo me, va in Champions. E il Como, però, arrivando a pari punti con Roma e Milan, va il Como in Champions.
0: Vediamo.
3: Se pareggia c'ha ragione Massimo, se pareggia secondo me il Milan è fuori.
1: Il Como fa 6 punti?
0: Sì, secondo me
3: per
0: sì.
3: Me
0: secondo,
3: me
0: sì. Secondo me sì, pure per me. Pure per te, Orlando?
2: Sì, sì, anche se c'ha la Cremonese l'ultima che si giocherà la Serie A, però il Como si gioca la Champions e dunque i valori vengono fuori. Devo dire anche la Cremonese non fortunata a trovarsi l'ultima partita il Como.
0: C'è un messaggio di un nostro ascoltatore che ve lo voglio girare subito. Ube ci scrive, lo dico ora perché parlare dopo è facile. Il Milan andrà in Champions trascinato da Nkunku che, liberato dalla presenza di Leao, farà bene in queste due partite.
1: Attenzione.
0: Che dite?
2: Sì, sì, ma
1: potrebbe essere.
0: Io ho letto che infatti che
1: Nkunku Pulisic.
2: Ma Pulisic gioca?
1: Sì.
2: No. Senti, Leao è stato un problema. Ha fatto 9 gol, però è stato un problema, sempre un problema. L'ho visto camminare anche nelle ultime partite e questo atteggiamento che in partite come queste dove devi tirare fuori veramente
0: queste partite devi lottare, devi.
2: Esatto, devi lottare.
0: Devi dal fritto proprio in queste partite.
2: È meglio che non ci sia Leao, meglio, lo dico sempre considerandolo un campione, però è meglio che non ci sia. Ci sta che magari un Nkunku, sentendosi più libero e magari
0: più
2: la
0: responsabilizzato, magari.
2: Esatto, appoggiandosi più su di lui e riesca ad essere. Però quello che diceva Simone è vero, cioè lì anche Stefano ci ha giocato. Marassi, l'ultima partita, il Milan è una squadra odiata dai tifosi, sportivamente parlando. Poco.
0: C'è rivalità, dai, c'è rivalità.
2: C'è rivalità, dunque io mi aspetto che il Milan venga veramente, soprattutto da un punto di vista dell'intensità, della grinta, del pressing, venga messa sotto. Poi se riesce a gestire questi momenti difficili avrà le sue occasioni, però partitaccia.
0: No, è una partitaccia.
3: Io vedo una debolezza anche da parte della società rossonera e nell'ambiente anche societario che abbiamo già corso prima, cioè non c'è un ambiente e una presenza di Cardinale. Vedi, Cardinale ha rilasciato,
0: ha parlato, però ha detto
3: ok, però tu prendi in maniera, erano altre persone, altri momenti, altri giocatori, con tutto quello che è, però la presenza societaria di quando c'era un Berlusconi, un Galliani, un Braida, rispetto a quello che buonanotte, ma per dire che in questo momento la società doveva essere presente in quel dede di queste partite e in questi momenti di difficoltà.
0: Certo, c'è una presenza vicino.
3: Vicina della società da parte di Cardinale.
0: I Friedkin sono arrivati a Roma per far sentire la vicinanza proprio in questa settimana.
1: Il calcio cambia, però sta presenza, mo che devono stare tutti i giorni lì. Magari ci sono le call. Ci sono altri modi per comunicare. Serve la presenza fisica.
3: Però è diverso, Stefano. È vero che il calcio è cambiato, però comunque.
1: Ma per anni non si è mai visto la proprietà americana. Liverpool hanno vinto pure il torneo di bridge, cioè nel senso, capito?
3: Quindi all'estero è diverso, Stefano.
1: Ho capito, noi ci dobbiamo adeguare, però. Allora, quando ci parla a noi, dobbiamo dire che dobbiamo il modello tedesco, il modello. Poi dopo dobbiamo seguire. Ci dobbiamo dare anche una regolata e metterci d'accordo su quello che come devono essere le società. Mi sembra che questo il presidente, il proprietario, il Cardinale abbia rilasciato un'intervista a Simone in cui è stato molto chiaro.
3: Sì, però no, ma la chiarezza dell'interlocutore però
1: che poi sia contestato, come sia criticato, lui almeno
3: ha detto il direttore prima, Stefano, il direttore prima, cioè che lui abbia detto che ha palesato che può far piazza pulita, non è una dichiarazione che lascia tranquillo in attesa di una partita delicatissima come quella, è un filare di campionato delicato.
1: Sì, va bene, ma Simone, sei sceso mille volte in campo, ci sono due partite da vincere, Simone, poi dopo si parlerà del resto, non è che il calciatore adesso sta in ritiro a Genova, deve preparare questa partita, pensa a Cardinale, pensa che deve vincere due partite perché deve pensare anche egoisticamente a essere un calciatore promosso in Champions League, quindi un'annata, poi dopo si traccerà una riga, ma non è che il calciatore dorme e pensa a Cardinale oppure a Ibra, ai rapporti tra Ibra e Allegri e quant'altro, io non ci credo, insomma, c'è due partite da giocare e da vincere, se no vuol dire che non ci siamo, non c'è la mentalità giusta. Cioè, non posso pensare che i calciatori stiano lì a concentrarsi sulle parole, sulle interviste di Cardinale, su di chi è la colpa, su magari vecchi rancori, dissapori che ci sono stati durante l'annata. No, cioè, io penso che il calciatore del Milan sia lì in ritiro e pensi a vincere a battere il Milan, il Genoa e il Cagliari.
3: Spero per
0: vediamo. Io credo proprio Orlando, senti, potrebbe essere l'ultima partita di Nico Passa a Como, con il Como.
2: Che dispiacere. Che dispiacere. Io
0: Però era anche da mettere in preventivo.
2: Sì, no, certo. E d'altronde
0: abbiamo stato tutta la vita a Como, pazza, con tutto
2: il
0: rispetto.
2: No. Era, essendo un campione, era abbastanza normale pensare che prima o poi
0: mi dirai, io una cosa ti voglio chiedere, è già tempo di andare al Real Madrid?
2: Ecco. Ti dirò, Real Madrid è in un momento di grande difficoltà e non so se Nico Paz è un giocatore da Real Madrid. Devo dire la verità, molto stimato da parte di tutti noi, da parte mia,
0: però, dubbio che possa essere da Real?
2: Assolutamente sì.
0: Braglia, tu che dici, è troppo presto? Ho aggiunto
3: il
0: momento
3: di andare. Sono fautore di un Nico Paz al Real Madrid, perché comunque chi ha una classe pura e che ha quei numeri che ha Nico Paz, che tutti noi riconosciamo, in una squadra che ha qualche difficoltà in questo momento, secondo me può anche essere il giocatore che lo faccia maturare e quella squadra che lo faccia maturare caratterialmente per quello che serve per la definitiva consacrazione.
0: Quindi tu lo ritieni pronto per il Real adesso?
3: Sì.
0: Stefano, tu lo ritieni pronto?
2: Scusami,
0: prego, prego.
2: Cioè, lì c'è Bellingham in quella zona del campo. Voglio dire, io credo che il Real Madrid, da quando sono andati via Toni Kroos e Modric, sono una squadra tra virgolette molto più normale. Questi due dettavano i tempi, verticalizzavano, erano i giocatori più importanti. Pensa che anche Mbappé è fischiato, che è una cosa ridicola se ci pensiamo, ci pensiamo, ha fatto 100 gol, cosa deve fare di più?
0: Sì, sì. Però, forse sa, l'atteggiamento magari dovrebbe essere
2: sì, beh, è francese, dunque è mezzo idiota. Però
0: dai, non lo dire, dai, su.
2: No, lo dico io. Cioè, per me i francesi, io non vado in vacanza in Francia, dunque.
0: Vabbè, non ti piace la Francia, è una scelta tua, ci mancherebbe.
2: No, ma non volevo essere, però per dire, infatti prima l'ho elogiato, dico solamente che Real Madrid da quando ha perso i due giocatori al centrocampo fantastici, e tu puoi prendere tutte le punte, e anche lì è finito un ciclo, poi hanno i soldi, hanno la storia per poter tornare a vincere, secondo me a tornare a vincere con quella continuità anche loro faranno molta fatica.
0: Stefano, te lo chiedo anche a te, è pronto per il Real, via, andare?
1: Per qualsiasi grande club,
0: che ricordiamo è del Real, però ci interrogavamo se è un giocatore già pronto per fare questo salto.
1: Ma pronto, sì, insomma, c'è tutte le caratteristiche, poi certamente se tu mi dici è pronto a livello, che ne so, di altri calciatori nel suo ruolo, stanno un pochino più avanti perché hanno vissuto esperienze importanti, cioè Yamal, lo stesso Due che ha fatto un salto di qualità impressionante nel Paris. Devi avere l'allenatore giusto, devi capire subito dove stai, ma insomma la base mi sembra bello strutturato, un giocatore forte, anche dentro, una grande personalità, oltre anche una grande capacità organica, cioè non è solo tecnica, corsa, può irrobustirsi,
0: quantità pure,
1: può migliorarsi ancora di più.
0: Orlando, che voto dai alla stagione dell'Inter, visto che festeggerà in casa questa Coppa Italia insieme allo scudetto nell'ultima apparizione in casa?
2: Guarda, non gli do il 10 perché c'è il neo del Bodo Glimt, perché sono sempre più convinto che l'Inter aveva la possibilità con lo Sporting di passare nettamente superiore, e anche con questo Arsenal, dunque non ti dico che ha buttato via un'altra ipotetica finale, però aveva una grande chance da una parte del cartellone, del tabellone, dove non c'era né il Real Madrid, né insomma il Bayern.
0: Forse ha pagato un po' di inesperienza Chivu, dai, come ha gestito
2: il perché se andiamo a vedere, Marco, l'Inter, se passa quel girone, quella partita, quel quarto ottavo di finale, poi lo Sporting e sicuramente lo batte, e poi se la gioca tutta con l'Arsenal, però sei in semifinale, dunque gli levo un punto solo per questo, poi per il resto è stato tutto perfetto.
0: Tutto perfetto. Braglia?
3: Sì, sono d'accordo anch'io. No. L'unico neo, purtroppo, glielo do in quella fase della Champions, per cui il 9 lo merita tutto, dai.
0: Te, Stefano, ti voglio chiedere una cosa, oltre al voto, se vuoi darlo...
1: 9.
0: Sono
1: d'accordo con loro, io... Ecco, se fossi nell'Inter, rimpianto sarei giocata male al ritorno.
0: Sì,
1: malissimo al ritorno. Perché proprio pure perde su quel campetto di plastica, ci hanno perso tutti. Come lo definivo.
0: Però te la sei giocata male. Però te la sei giocata male.
1: Male al ritorno, senza furore, mi ricordo, rallentatore. Forse l'hanno sottovalutato. Dice, sai, mo gli facciamo due gol al ritorno.
0: No, ti voglio fare questa domanda. Chivu ti fa pensare a che tipo di allenatore, guardando in prospettiva? Cioè, siamo di fronte a che tipo di...
1: Guarda, ti posso dire una cosa, uno spunto me l'ha dato Zamorano, ho letto un'intervista molto interessante, gli ricorda Zidane, c'è l'ex calciatore che si integra subito perfettamente e riesce a relazionarsi con un gruppo già vincente, quindi un passo in avanti. Se mi dici il percorso, secondo me il percorso è molto simile a quello di Capello, se tu mi dici che l'allenatore può essere, mi sembra un allenatore strutturato, che ha contenuti, che ha idee, che ha personalità e quindi è destinato a fare un'ottima carriera. Devo fargli i complimenti perché è veramente bravo. Poi, ripeto, per quanto riguarda la gestione, c'è un po' di Mourinho, si è portato dietro. Sa relazionarsi, insomma, sa parlare, sa dialogare con i calciatori. Questo è evidente, perché se no non rimetti a posto un gruppo che, ricordiamolo, ha vinto 9 trofei dal 2020. Cioè dall'avvento,
0: assolutamente.
1: Cioè, Pomarotta, Ausilio, quando arriva.
0: Sottolineato.
1: 3 Supercoppe italiane, 3 Coppe Italia, 3 Scudetti.
0: Orlando, a te chi ti fa pensare, Kivu, dopo un anno, primo anno alla guida di un grande club, Scudetto e Coppa Italia?
2: Ma guarda, a me è piaciuta l'intervista di Mourinho quando ha detto mi sembrava che potesse diventare tutto tranne che un allenatore,
0: ecco,
2: a questi livelli. E sai cosa mi piace, al di là di tutto quello che ha detto Stefano, condivido, mi piace la sua cultura, il suo parla l'italiano meglio di un professore,
0: meglio di chi ci vive, meglio di chi ci vive
2: universitario. No, per dire che è molto intelligente, l'intelligenza lo ha portato a gestire una squadra, una piazza che non era per niente facile. Con queste qualità vuol dire che tu sai come muoverti, sai gestire queste situazioni. Dunque non so a chi paragonarlo, però ha delle qualità di intelligenza superiore.
0: Braglia?
3: Sì, per quello che ha detto Stefano anche prima, più che Zidane, ma per il modo di relazionarsi con il gruppo mi sembra un Carlo Ancelotti.
0: Ah, oh. Beh, sì, complimenti.
3: La sensazione di essere proprio...
1: Carletto, che tra l'altro ha rinnovato con il Brasile fino al 2030,
3: Esatto, lui gestisce anche Carlo Ancelotti, ha gestito sempre anche il Milan, il primo Milan, in quanto veniva vinto la prima Champions League con Milan, con dei gruppi, cioè entrare con dei gruppi che avevano vinto, che avevano, giustamente come ha detto Stefano, vinto tutti quei trofei, non era semplice per un allenatore, per un neo allenatore, diciamo, no? Ci ricordiamo che i primi a dover dubitarne eravamo stati proprio noi,
0: no? Certo, ci mancherebbe.
3: Quando avevamo detto che probabilmente magari poteva essere lui il primo allenatore ad essere sostituito, e invece
0: no, questo non l'ha detto nessuno, permettimi di dire.
3: Era uno dei papabili, se non mi ricordo male.
0: No, qua guarda, hanno dato tutti, io ce l'ho, vado sempre a vedere l'agenda, qui hanno dato tutti Juric, Pioli, Cuesta.
3: Sì, io avevo detto Pioli, però
0: Zanetti del Verona.
3: Sì, dubitavamo tutti comunque che facesse quello che ha fatto.
0: C'era il dubbio su di lui, sì, gruppo, sì, però pensa, complessivamente l'avevamo messo la stragrande maggioranza al secondo posto, quindi non avevano dato l'Inter vincente lo scudetto.
3: Esatto.
0: Molti hanno dato il Napoli, molti hanno dato il Napoli che potesse fare il bis, e qualcuno, lo dico, Bezzi aveva dato anche Bucchioni il Milan vincente lo scudetto. Quindi,
3: sì, no, io ho detto la Roma, quindi
0: la Roma.
3: Ma il discorso per me
0: gioca dalla pure il prossimo anno, fammi sto favore.
3: Carletto Ancelotti per
1: essere
3: me,
1: guarda.
0: Va bene, Carlo Ancelotti, ok. Va bene, andiamo ai pronostici di questa giornata e poi ci salutiamo. Dai, forza, forza. Orlando che è vicinissimo alla vetta, vicinissimo, un punto da Bonanni. Attenzione, ultime due partite, ti giochi tutto, caro Massimo. Allora, Genoa-Milan.
2: Genoa-Milan, io dico 2-1 per il Genoa.
0: Bene. Juventus-Fiorentina.
2: 1-0.
0: Roma-Lazio.
2: Scusate, c'è un allarme che è partito, vi chiedo
0: scusa. Sentiamo, vai tranquillo.
1: Sentiamo niente.
0: Roma-Lazio.
2: Roma-Lazio 2-1.
0: Vado da Braglia, Genoa-Milan, la tua partita.
3: 1-1.
0: Juventus-Fiorentina.
3: 1-0.
0: Roma-Lazio
3: 3-0.
0: Domenica mi va a passare. Allora, in pallomeni.
1: Senti che te dico io. Dai, vai, vai.
0: Genoa-Milan
1: 1-0 per il Milan.
0: Juventus-Fiorentina
1: 2-0.
0: Il derby
1: 4-1 per la Roma.
0: Allora, io faccio 1-1 ecco, Genoa-Milan 2-0 Juventus-Fiorentina 2-0 Roma-Lazio.
1: Ah, quindi proprio non ti senti niente. E che è successo?
0: Beh, sei reso? No, voglio provare la rimonta.
1: Ah, cioè rinunci, però vuoi vincere il titolo.
0: Voglio vincere il titolo, voglio provare la rimonta.
1: Ce n'è due davanti.
0: Vabbè, ci provo. Provo a fare la scalata finale, non si sa mai. Ah, che bello. Allora, voglio fare un buon fine settimana a tutte e due. A Massimo.
1: Ciao Massimo,
0: e Simone.
1: Ciao Simone.
0: Ci sentiamo lunedì. Un abbraccio. Ciao ragazzi. Adesso noi ci fermiamo e poi recuperiamo un po' di messaggi. A tra poco.

0: Allora, vabbè, c'è subito chi si incavola dicendo chi vuoi è Pio, che esaltazione effimera e falsa. Vabbè, allora, che devo dire? Non va bene. Poi, io delle volte dico, uno che vince due titoli il primo anno, è vero che deve essere... Io sono tra quelli che voglio rivederlo il prossimo anno, perché confermarsi capito, è sempre però, più insomma, difficile. Allora, però quest'anno altri... che fai? Non gli dai un voto positivo e non
1: gli
0: riconosci le qualità?
1: Allenatori.
0: Io boh, non...
1: Ha vinto Scudetto e Coppa Italia la prima e
0: io mi ricordo che anche Conte
1: esame
0: quando...
1: per chi vuole il prossimo anno, se certo siamo tutti curiosi,
0: io mi ricordo che quando vinse Conte il primo Scudetto con la Juve pure lì ci fu una sottolineatura Conte perché e comunque Conte aveva fatto un cammino da allenatore, è arrivato così, anche lui fa l'esordio con...
1: Sì, però dobbiamo metterci d'accordo, però, nel senso vince, allora che ne so, se Conte fa la doppietta, Allegri fa la doppietta, è arrivato il Magolo che... Lui, no, però il prossimo anno vediamo un po' se
0: vabbè, ma questi sono molto
1: no,
0: giudizi tipo
1: soli, Chivu,
0: insomma, lo sappiamo.
1: No, però Chivu si merita, secondo me, i complimenti
0: sì,
1: di elogio.
0: Come fai?
1: Il prossimo anno sarà un'altra stagione, vedremo.
0: Non è che allora, cioè, io quello che vorrei avvisare i naviganti, se uno quest'anno dà alla fine dell'anno fa un bilancio dell'operato di Chivu e dà un voto positivo, no? Poi il prossimo anno, se va male... Non fate il giochetto voi paraculi, ma l'anno scorso perché il campionato
1: non
0: fate i paraculi perché il campionato va giocato, vinto e poi si vince
1: e dominato
0: e quindi poi ogni campionato è una storia, vediamo anche quello che sarà il mercato, come si costruiranno le squadre, le tante cose che bisogna poi verificare, però non è che questo poi viene fuori il discorso che se dovesse non vincere il prossimo anno, incappare una stagione che può capitare. Non è che annulla quella precedente, Non è che annulla quella precedente,
1: no,
0: cioè lo scudetto rimane,
1: resta.
0: Poi vediamo quale sarà. Io quello che mi interrogo è che tipo di percorso avrà questo allenatore in prospettiva, perché sembra avere dei tratti, ieri abbiamo detto, dei tratti speciali. Poi vediamo se sarà in grado di avere un iter continuativo da questo punto di vista. Però... presentarsi al primo anno di allenatori di una big e vincere scudetto e coppa nazionale,
1: poi come però
0: è un bel biglietto da visita,
1: ma come poi l'ha vinto?
0: Non è,
1: mi sembra che
0: una cosa da
1: in
0: poco,
1: semifinale ci sia stata una bella rimonta sul Como e poi una vittoria netta contro la Lazio in finale. Dall'altra parte uno scudetto vinto con 3 giornate e 4 giornate anticipate, se non mi ricordo esattamente, un distacco importante nei confronti degli inseguitori, quindi mi sembrano due vittorie nette,
0: assolutamente,
1: da questo punto di vista indiscutibili, belle, pulite.
0: Assolutamente. Andiamo a sentire un po' di audio, dai.
2: E invece io dico meglio così, altrimenti in finale beccavamo altri 5 sberle. Meno male che si è fermata col voto clean.
0: Vabbè, lui dice, faceva riferimento alla partita col Bodo. Vai, ancora un altro audio.
3: Ciao, ho una domanda. Se il doppio italiano Bonelli-Mamassori riesce a raggiungere la finale si disputa domenica, mi sembra, o alle 14 o alle 15. Quindi poi il derby e le altre partite a che ora giocheranno? Alle 9 del mattino?
0: No, giocano alle 12. Questo problema non si pone. Andiamo, non tiriamo fuori un altro problema. Che... Allora, intanto è stato sospeso il programma agli internazionali d'Italia perché sta venendo giù in questo momento una pioggia clamorosa. Vai.
4: Ah beh, Stefano, se non dovesse presentarsi, penso che Lotito stapperebbe due bottiglie di champagne. Penso lo licenzierebbe in tronco, risparmiato 2 anni di contratto, 3,5 milioni.
0: Come? Tu dici?
1: No, il discorso era la domanda se Sarri si presenterà o meno domenica alle 12 e Ube dice che Lotito stapperebbe... Sentito, no?
0: Sì, sì, ho sentito. Non lo so, vediamo. Intanto per me per un altro tipo di discorso si deve presentare, punto e basta, quindi...
1: Ma certo, si deve presentare.
0: E far giocare alla grande la squadra. Prego, vai.
5: Ciao Marco, ma certo che va Sarri. Ha cambiato idea il prefetto, non può cambiare idea Sarri, deve seguire la squadra e deve fare quello che deve fare, è pagato per questo. Buon lavoro Alfonso da Battipaglia.
0: Grazie. No, stavo vedendo una cosa, Stefano, io sono sono andato a vedere l'esordio di Guardiola quando passa dalla cantera, che lui allenava i giovani, passa al Barcellona, anche all'epoca fu la prima esperienza, vince il campionato spagnolo, vince la Coppa di Spagna con il Barcellona, poi vince anche la Supercoppa di Spagna del 2009, quindi 2008-2009 lui vince campionato e Coppa di Spagna.
1: L'anno successivo vince la Champions.
0: E l'anno successivo
1: fino alla Roma battendo il Manchester United di Cristiano Ronaldo.
0: Bravissimo.
1: Gol di testa. Io stavo lì. Gol di testa di Messi. Te lo ricordi 2-1? No.
0: Sì,
1: sì, finì 2-1 o 2-0.
0: Aspetta, non stavo vedendo, controllare sì.
1: Questa finale vince di Roma sì. 2009.
0: Aspetta, la Barcellona Champions League, Manchester United 2008-2009. Sì. No, questo per dire insomma che pure, non è che era all'inizio è iniziato forte poi dopo ha proseguito, cioè, hai visto sta per salutare il City ieri. Beh, c'è stato insomma, un video hanno postato un video dove lui passa a centrocampo con tutti quello che ha vinto col City, si sta separando da questa guarda qua eccolo, ce l'abbiamo, l'abbiamo preso, guarda lì c'erano tutti i trofei, il tecnico ripreso mentre passeggiava tra i trofei, quindi siamo ai saluti.
1: Eh beh, insomma, finisce
0: una... di una grandissima avventura, eh?
1: Un'era
0: chissà dove andrà,
1: questa è una bella domanda. Lui coltivava questo desiderio di allenare una nazionale,
0: una nazionale?
1: Però insomma è Brasile. Brasile è stato preso da Carletto, al quale è stato rinnovato il contratto fino al 2030, quindi cosa resta? L'Inghilterra. Forse portare l'Inghilterra, ecco. L'Inghilterra potrebbe essere l'uomo
0: addirittura.
1: Beh, insomma, perché no? Cioè, vabbè. L'Inghilterra vince la mondiale dal 1966.
0: Vabbè, speriamo.
1: No, nel senso che dove devi, cioè, dov'è la sfida
0: la
1: di qualche
0: inglese,
1: la nazionale inglese.
0: Va bene, vediamo. Oppure c'è qualche club che lo prenderà, non si sa mai. Andiamo a sentire ancora qualche altro audio.
3: Vai. Ciao. Beh, penso lasciamo stare sul fatto che Sarri non ce la fa più perché ha una vita dura. non commentiamo più di tanto, grazie.
1: No, no. Giovanni scherzava, ma
0: No, ma io pure perché qualcuno ha detto già è stata la vita dura quest'anno, ho detto vita dura.
1: Sì, no, tu hai ironizzato.
0: È ironizzato, certo. Allora vai con un altro audio, dai.
6: Al di là di tutte le ragioni che possa anche avere Sarri, però lui ha anche allenato in Inghilterra, dove si giocano comunque partite ad orari molto simili del mezzogiorno e mezzo, per cui non vedo quale sia il problema di dargli fastidio all'orario. È vero, è un orario brutto, però comunque sia,
0: sì, ma poi...
6: lui dovrebbe essere più abituato di tanti altri allenatori a giocare a questi orari.
0: Ma poi mi sa che non ci saranno 25 gradi domenica, perché qui continua a venire giù una pioggia.
1: Bello freschetto.
0: E fa pure freschetto, mi sembra che ci siano proprio, c'è il clima adatto per giocare, vai. Ancora un altro audio. Ah, allora aspetta, allora sì. No, intanto c'è... se non diamo la sufficienza a Chivu, Conte Allegri, che voto gli diamo? Beh, insomma, non si può non dare una piena sufficienza al lavoro fatto. Allora, se è vero che Liverpool è interessato a Conceição per sostituire Salah a 50-60 milioni, lo venderei e prenderei Nico Pass per 70-80 dal Real Madrid, facendo giocare Ildiz con Silva, Bernardo naturalmente, Bernardo Silva e Nico Pass alle spalle di Vlahovic. Beh, bella roba,
1: sarebbe...
0: sarebbe proprio spettacolo, quindi. Beh, Lorenzo individua una squadra di altissima qualità, Nico Pass, Ildiz, Bernardo Silva danno tutti del tuo al pallone.
1: Se perdi il pallone?
0: Se per chi corre al posto loro? Ci mettiamo qualcuno a correre lì.
1: Sarà contento Spalletti.
0: Allora, dunque, poi vabbè, c'è un pronostico sul Milan che vince 2-0, vedremo, staremo a vedere. Poi dice che Cardinale ha sistemato tutto, vediamo se ha sistemato tutto. Intanto è stato chiaro quando ha detto che se non si va in Champions questo è un fallimento, quindi l'ha detto lui, Allora, vediamo se possiamo recuperare ancora un altro audio prima di... tra poco andiamo anche al giro dei campi, vai.
7: Scusate, ma a me mi ci scappa un po' da ridere. Cioè, Sarri è andato a Quirinale facendo un discorso bellissimo, dicendo che loro fanno il lavoro più bello del mondo, che per loro non è, anzi, non è un lavoro, è una passione. E poi ha firmato un contratto a 3 milioni, sa benissimo che gli slot delle partite c'è anche quello di mezzogiorno e lui non gli sta bene, quindi lui farebbe bene a non presentarsi. Io la trovo assurda questa cosa. Ci sono operai che vanno a lavorare la mattina alle 5 e mezzo per 1200 euro al mese. Ecco perché la gente si sta disegnando, si sta allontanando dal calcio. Perché purtroppo vede queste cose e ascolta queste cose. Gente guadagna tanti soldi e se ne sbatte di fare dei sacrifici, tra virgolette sacrifici.
1: È vero questo, dai.
0: Sempre. È anche vero, anche vero. Io
1: sembra un
0: concordo.
1: Po' demagogico quello che ha detto nostro concordo. Amico, però concordo. Insomma,
0: sì,
1: alla fine...
0: sì. Dunque, poi qui ci sono già, si comincia a fare un po' una sorta di numeri, caro, su tutto mercato web. Il clamoroso caso con 5 squadre a 71 punti. 5 squadre,
1: però, insomma,
0: ecco chi andrebbe
1: fischiato di questa classifica
0: Champions
1: busta
0: League.
1: Che si potrebbe verificare, tu non
0: ecco.
1: L'hai approfondita.
0: Vabbè, però aspettavo tutto mercato web, vedi.
1: Ah, ecco.
0: È arrivato.
1: Lunedì, subito il giorno dopo le partite.
0: Quindi questo vediamo un po', dunque è le ultime due partite sulla carta potrebbero disegnare uno scenario di classifica che avrebbe del clamoroso
1: tutte
0: con
1: cinque,
0: tutte e cinque le squadre
1: terzo.
0: Appaiate a 71 punti.
1: Come
0: d'accordo?
1: Terzo.
0: Allora, servirebbe un incastro di risultati, ma la possibilità esiste statisticamente. Un'eventualità che chiamerebbe in causa la classifica avulsa per stabilire chi meriterebbe la qualificazione in Champions. Per vedere una situazione del genere servirebbero i seguenti risultati: il Napoli prende un punto, la Juventus 3 punti, Milan 4 punti, Roma 4 punti, Como 6 punti. Milan un punto con Pisa Udinese mi sembra veramente
1: Napoli.
0: Il Napoli con un punto. Dunque, se dovessero verificarsi tutti insieme, ecco che Napoli, Juventus, Milan, Roma e Como chiuderebbero il campionato tutte a 71 punti, con la classifica avulsa, quella che riguarda gli scontri diretti fra le varie squadre in questione, che premierebbe Milan, Napoli e Como, lasciando fuori dalla Champions Juventus e Roma. Ecco qua. Questo sarebbe, fanno appunto vedere i punti. Quindi in questo caso, praticamente, vabbè, se si dovessero verificare tutti insieme... Ecco
1: Napoli che fa un punto,
0: mi sembra poco. Mi sembra poco,
1: invece è probabile che tutte e quattro possano arrivare a 71, perché quella non è anche molto difficile che si possa verificare questa ipotesi, però non del tutto da escludere.
0: Vediamo, vediamo che succederà. Allora, ci dobbiamo fermare, vero? Siamo arrivati al giro dei campi di questa giornata. Dunque, quindi ci fermiamo e torniamo tra poco, così andiamo a fare il giro dei campi della penultima giornata di campionato. L'abbiamo fatta.

Ci siamo, siamo pronti. Intanto solo una news al volo, perché il programma all'Internazionale di Roma riprenderà alle ore 17. Detto questo, partiamo con il giro dei campi della 37esima giornata di Serie A.

0: Pisa-Napoli delle ore 12 di domenica, per il Pisa Francesco Tringali, per il Napoli Fabio Tarantino.
1: C'è il Pisa sulla strada del Napoli di Antonio Conte, con i toscani ormai retrocessi che puntano a chiudere la stagione in maniera dignitosa. Ilemark non si discosta dal suo classico 3-5-2 con Semper tra i pali, linea difensiva con Calabresi che torna al fianco di Caracciolo e Canestrelli, in mezzo al campo a Kinsamiro che potrebbe togliere il posto ad Ebischer, Vural e a 2 mesi e mezzo dall'infortunio al collaterale del ginocchio sinistro Riecco Marin. Ai lati Lerisse e Angori in vantaggio su Touré, davanti la coppia formata da Moreo e Stojković.
2: Trasferta per il Napoli per la Champions League, bisogna vincere contro il Pisa per centrare la qualificazione aritmetica. Conte arriva alla gara di domenica senza Politano squalificato, ma con il recupero di De Bruyne, ma probabilmente anche di Neres, che può tornare nell'elenco dei convocati. Al netto di Lukaku, ormai già altrove in Belgio, la squadra e la rosa è a completa disposizione di Conte, anche se ormai è troppo tardi. Formazione 3-4-2-1, Milinkovic e Savic in porta, Di Lorenzo, Rachmani e Buongiorno in difesa, centrocampo. Gutierrez può andare a destra al posto di Politano, a sinistra Spinazzola, in mezzo Lobotka e McTominay e poi dietro Højlund. Da una parte dovrebbe, come detto, tornare De Bruyne, oppure lasciamo un punto interrogativo per l'inserimento di Vergara, dall'altra parte chiaramente Alisson Santos per completare l'undici del Napoli di Conte. Studio.
0: Primo pronostico della 37esima giornata, al Napoli serve una vittoria per centrare la Champions. Come finisce?
3: E arriverà questa vittoria, caro Marco. Pisa-Napoli, vincerà il Napoli, segno 2.
0: 2 anche per me. Seconda partita, sempre delle 12, è Como-Parma. Per il Como, Ivone Alessandro. Per il Parma, Edoardo Mammoli.
4: È già in Europa, per la prima volta nella sua storia. Smaltita la sbornia da festeggiamenti, però in 180 minuti vuole giocarsi il tutto per tutto per la zona Champions. Si riparte dal Parma e Fabregas ritrova Ramon dal primo minuto. Kempf scalpita, ma dovrebbe esserci Diego Carlos in difesa. Svolcic, anche se Van der Brent lo insidia, e Moreno a chiudere la linea 4. Vaia invece è acciaccato dopo Verona. Mediana rifornita dall'intoccabile Perrone insieme ad Acuña. A salire Diao la linea 4, Vaia invece è acciaccato dopo Verona. Mediana rifornita dall'intoccabile Perrone insieme ad Acuña. A salire

0: È pronto a riprendersi un posto da titolare al posto di Elfej, mentre Strefezza si prepara per la più classica delle sfide da ex. Per il resto solo conferme con Suzuki in porta, difeso dal terzetto composto da Circati a destra, Troilo al centro e Valenti a sinistra, quest'ultimo in vantaggio su Ndiaye. Sulla corsia di destra agirà Capitan del Prato, mentre a sinistra non si tocca Valeri. Infine, in cabina di regia ci sarà ancora Nicolussi Caviglia, affiancato da Keita e Ordóñez, quest'ultimo in vantaggio su Sorensen ed Estevez. Linea allo studio.
1: E linea in pallomeni, Como Parma.
2: Vittoria del Como, Como Parma segno 1.
1: Anche per me segno 1. Genoa-Milan, allora per il Genoa c'è Adriano Piras, per il Milan invece Antonello Gioia.
3: Ultima casalinga per il Genoa, il tecnico rossoblu concederà il pasillo d'honor a Ruslan Malinovskyi, il centrocampista ucraino che poi l'anno prossimo volerà in Turchia, giocherà dal primo minuto contro i rossoneri di Massimiliano Allegri, al suo fianco uno tra Amorim e Frendrup, mentre sulle corsie laterali Sabelli dovrebbe agire su quella di destra, mentre Martin è in vantaggio su Ellerson per un posto sulla corsia di sinistra. In difesa possibile chance dal primo minuto per Otoa al posto di Oftigard, mentre Marcandali e Vasquez completeranno il pacchetto arretrato a protezione della porta di Bailo. In attacco Ekuban potrebbe insidiare Colombo dal primo minuto, mentre nel ruolo di trequartisti non ci dovrebbero essere dubbi, con Baldanzi titolare al suo fianco, Ekator oppure Vitigna.
4: Nel mezzo del marasma societario il Milan si deve concentrare anche sul campo e cercare di guadagnare 6 punti nelle prossime partite per qualificarsi direttamente alla prossima Champions League senza guardare i risultati di Roma. Ecco, ma si comincerà da Genova e per farlo Massimiliano Allegri ritrova Christian Pulisic, che ha saltato l'ultima partita contro l'Atalanta. Perde però Leao, perde Saremekers, perde Subinian per squalifica e non recupera Modric, ancora infortunato. Quindi formazione fatta con Maignan in porta, Tomori, Gabbia e Pavlovic in difesa, a centrocampo sugli esterni non ci sono scelte, Atekame a destra e Bartesaghi a sinistra, in mezzo Rabiot e Ricci confermati con Fofana che sarà preferito a Loftus-Cheek. Davanti ballottaggio a 3, Pulisic, Kunku e Fulkrug con i primi due favoriti. Studio.
1: Genoa-Milan, partita delicatissima, come finisce Stefano?
2: Con la vittoria del Milan, Genoa-Milan segno 2.
1: Per me segno X. Derby Roma-Lazio. Per la Roma Marco Campanella, per la Lazio Lorenzo Beccarisi.
5: La Roma si gioca tutto, quasi del proprio futuro europeo, e lo fa nella gara più importante della stagione, il derby. La squadra giallorossa ci arriva ancora carica dalla rimonta folle contro il Parma e scenderà in campo in uno stadio olimpico quasi interamente giallorosso. Vista l'importanza della partita, Giampiero Gasperini sembra intenzionato a puntare sulla continuità, affidandosi in gran parte agli stessi uomini che hanno affrontato il Parma nell'ultima uscita di campionato. Tra i pali ci sarà Svilar, sempre più punto fermo della squadra giallorossa. Davanti al classe 99 agirà il consueto terzetto difensivo composto da Mancini, Ndicka ed Hermoso. Sulle fasce dovrebbero trovare spazio Celik e Wesley, ma attenzione anche a Resch dopo l'exploit del Tardini. In mezzo al campo invece Gasperini dovrebbe affidarsi al solito duo formato da Cristante e Coné. Sulla tre quarti si va verso la conferma di Sulé, reduce da prestazioni convincenti, mentre al suo fianco dovrebbe esserci nuovamente Paulo Dybala. In attacco infine, pochi dubbi, sarà Malen il principale riferimento offensivo dei giallorossi.
6: Vuole subito cancellare la delusione per la finale di Coppa Italia persa alla Lazio di Maurizio Sarri. Il derby contro la Roma è l'occasione per provare a impreziosire una stagione estremamente complicata. La Lazio va a caccia dell'ottavo posto e ha bisogno di una vittoria, con Sarri che però deve fare i conti con la squalifica di Romagnoli. Il leader difensivo biancoceleste, dopo il rosso con l'Inter, non giocherà quello che poteva essere probabilmente l'ultimo derby. Al suo posto ci sarà Prosgard nel quartetto difensivo, completato da Marusic a destra, Hila al centro e Tavares a sinistra davanti a Motta. A centrocampo torna Rovella dal primo minuto, con Taylor e Basic a completare il terzetto. Pochi dubbi in attacco, dove si rivedrà il tridente visto in finale di Coppa Italia, con Isaksen a destra, Zaccagni a sinistra e al centro ci sarà Tijani Noslin. A voi studio.
1: Il derby secondo Stefano Palomeni.
2: Vincerà la Roma.

0: Roma, Roma-Lazio, segno 1.
1: Segno 1 anche per me. Juventus-Fiorentina per la Juventus Camilo De Michelis e per la Fiorentina Nicolo Righi.
2: Luciano Spalletti per il match contro la Fiorentina si affiderà al 4-2-3-1. In porta ci sarà ancora Di Gregorio che contro il Lecce ha riscattato l'errore fatto contro il Verona. In difesa sulla destra toccherà Kalulu, in mezzo giocherà la coppia formata da Bremer e Kelly, mentre a sinistra agirà Cambiaso. A centrocampo c'è l'unico dubbio di formazione, con Thuram che è in dubbio. Il francese si sta allenando a parte, perciò al suo posto potrebbe essere confermato Cobb Mainers. La certezza a centrocampo resta Locatelli e solo nei prossimi giorni Spalletti deciderà se farlo giocare con Thuram o con l'olandese. Sulla tre quarti non ci saranno novità e verranno confermati con Seisau, McKennie e Yildiz, così come in attacco verrà riproposto Dusan Vlahovic alla ricerca del primo gol contro la Fiorentina.

0: La classifica non ha più molto valore, ma battere i rivali della Juventus darebbe ai tifosi della Fiorentina una piccola gioia in una stagione fatta di delusioni e rafforzerebbe la posizione di Paolo Vanoli. Per questo all'Allianz Stadium non sono previste troppe rotazioni e i viola si presenteranno con i titolarissimi. Davanti a De Gea i difensori saranno Dodò, Pongracic, Ranieri e Gosens. Fagioli confermato in cabina di regia, supportato da Mandragora da una parte e Ndur dall'altra. Il tridente vedrà la presenza di Parisi a destra e uno tra Gudmundsson e Solomon sull'out di sinistra. Ad agire da prima punta sarà Roberto Piccoli, ma occhio a Moise Kean. Il numero 20 farà di tutto per tornare tra i convocati, anche se difficilmente partirà tra i titolari. A voi studio.
1: Juventus Fiorentina per Stefani Palomeni.
2: Vittoria della Juventus, Juventus Fiorentina segno 1.
1: Copio e incollo. E andiamo a San Siro perché ci sarà la grande festa per l'Inter contro il Verona alle ore 15 di domenica. Per l'Inter Bruno Cadelli, per il Verona Daniele Najar.

L'Inter si prepara alla festa scudetto e contro il Verona vuole chiudere con una vittoria la stagione da campione d'Italia. Christian Kivu sceglie il solito 3-5-2 con Sommer in porta, la difesa composta da Bissek, De Frey e Bastoni. A centrocampo invece sugli esterni dovrebbero agire Luis Enrique e Carlos Augusto, in mezzo Barella, Zielinski e Mkhitaryan. Le due punte d'attacco invece saranno Lautaro Martinez e Bonny.

0: Il Verona si dirige a San Siro con l'unico obiettivo di salvare la faccia e rovinare un po' la festa dello scudetto dell'Inter. Paolo Sammarco potrebbe confermare quasi in toto la formazione vista contro il Como nell'ultima sfida, con l'unico dubbio sulla sinistra nel 3-5-2 tra Bradaric e Frese, con il danese in vantaggio. Potrebbe essere confermato invece in difesa Valentini al fianco di Nelson ed Edmundson davanti a Montipò, così come sarà confermato Belgali sulla destra, e si rivedranno Akpakpro, Gagliardini e Bernede in mediana. Ci sarà poi ancora una volta Thomas Suslov a supportare l'unica punta, Bowie, nell'attacco. A voi studio.
1: Inter Verona, Stefani Palomani.
2: Festa e vittoria per l'Inter, che vincerà. Inter Verona, segno 1.
1: Segno 1 anche per me. Atalanta Bologna delle ore 18, invece, per l'Atalanta Filippo Di Santo, per il Bologna Leonardo Nevischi.
3: Ancora un piccolo passo per l'Atalanta e poi sarà definitivamente Conference League, dove contro il Bologna servirà un risultato anche per mettere le basi su quello che sarà un futuro non privo di rivoluzioni. Classico 3-4-2-1 per i bergamaschi, nonostante per Raffaele Paladino ci sia l'emergenza in difesa, dove mancheranno Yen, Cossonone e Scalvini. Caresse, chi importa? Difesa a 3 con Kolasinac, Jim City e Onestanor. Centrocampo stabile con il duo Ederson-Deron, mentre sulle fasce confermato Zappacosta a destra, così come Zaleschi a sinistra e favorito su Bellanova. Davanti pochi dubbi, De Ketelaere a destra, Jack Raspadori a sinistra e al centro Nicola Kristovic, favorito su Gianluca Scabacca. A voi studio!
4: Vincere a Bergamo con almeno 3 reti di scarto, battere anche l'Inter all'ultima giornata e sperare al contempo che la Dea perda con la Fiorentina. È questa l'impresa che cercherà di realizzare il Bologna per agguantare un'insperata qualificazione europea. Per farlo, la formazione Vincenzo Italiano dovrà iniziare dal primo step e spugnare la New Balance Arena. In porta ci sarà l'imbarazzo della scelta, ma l'idea sembrerebbe quella di affidarsi nuovamente al talismano Pessina, con lui in campo un pareggio e 3 successi. Discorso opposto in difesa, dove a completare il reparto con Joao Mario e Miranda ci sarà il duo norvegese composto da Elland ed Eggem, scelta forzata in quanto Lukumi sarà squalificato, mentre Casale e Vitic infortunati. A centrocampo Moro scalpita per una chance all'inizio, ma dovrebbe essere confermato l'ex Freuler in mediana, con Ferguson e Pobega come mezzali. Davanti è ballottaggio aperto tra Bernardeschi ed Orsolini, con il primo in vantaggio, per completare il reparto offensivo con Castro e Ro. A voi studio.
1: Atalanta-Bologna, Stefani Palomeni.
2: Vincerà l'Atalanta. Atalanta-Bologna, segno 1.
1: Segno 1 anche per me. Andiamo ad Udinese-Cremonese, per l'Udinese Davide Marchiolle, per la Cremonese Lucio Marinucci.

0: L'Udinese si prepara a ricevere tra le mura amiche del Buonenergy Stadium la Cremonese e la Mister Kostarunic. Ha dovuto preparare la gara già certo di due assenze, ovvero quella di Ekellenkamp con infortunio al perone e dei Zibue squalificato. Questa è un'assenza pesante perché si somma all'assenza del lungodegente Zanoli, out per la lesione del crociato, sostanzialmente rendendo scoperta l'intera corsia di destra e quindi costringendo il tecnico in vista della gara a qualche adattamento. In porta ci sarà Okoye, in difesa rientra Cabasele con Christensen e Solé. A destra a questo punto probabile il dirottamento di Camara con una possibilità per il giovane Arizala. A sinistra in mediana Piotrowski con Karlström e Latta, davanti Zaniolo con il rientro del centravanti Davis.
1: Penultima occasione per la Cremonese di ottenere punti importanti in chiave salvezza. Mister Giampaolo affronta la partita con l'Udinese con il solito 4-4-2. In porta ci sarà Audero, poi il terzino destro sarà Terracciano, al centro Bianchetti e Luperto. Ballottaggio per il ruolo di terzino sinistro. Al momento sarebbe titolare Barbieri, ma bisogna attendere l'evolversi delle condizioni di Pezzella, uscito contuso nell'ultima partita, ma ancora con qualche spiraglio per poter recuperare. La seconda linea 4 poi è composta da Zerbini e Van de Putte come esterni relativamente a destra e a sinistra. Al centro ci saranno Malè e Grassi. Per quanto riguarda invece il tandem offensivo, sarà composto da Bonazzoli e Vardi. Per il resto la lista degli infortunati è composta da Mumbagna, Baschirotto, Floriani, Mussolini, Fagero e proprio Pezzella. Restano in diffida Luperto, Malè e Vardi.
2: Eccoci qua, ci siamo, Udinese-Cremonese, Stefano, come finisce?
3: Con la vittoria dell'Udinese, Udinese-Cremonese, segno 1.
2: Per me segno X invece in questa partita. E andiamo a Sassuolo-Lecce, importantissima anche questa perché per il Lecce insomma ci sono punti importanti per la salvezza così come per la Cremonese. Allora, per il Sassuolo Antonio Parrotto, per il Lecce Pierpaolo Verri.

Grosso ha perso Valukiewicz per infortunio, ma ritrova a pieno regime gli acciaccati Turati, Conè e Berardi. Da valutare invece le condizioni di Izes, KO per un problema al tallone è assente nell'ultima gara a Torino. L'indonesiano dovrebbe però recuperare e partire da titolare al fianco di Moremovic. Se non dovesse farcela, spazio a Romagna. Sulle fasce, davanti a Turati, Koulibaly e Garcia. Centrocampo con gli inamovibili Conè, Matic e Torsved. In avanti ci sarà il ritorno di Domenico Berardi dall'inizio con l'Orientè a sinistra e poi il ballottaggio apertissimo tra Nzola e Pinamonti al centro dell'attacco. Nelle ultime gare Grosso li ha alternati, questa volta dovrebbe toccare all'ex Spezia e Fiorentina a partire dal primo minuto.

0: Impegno in trasferta per il Lecce, che nella 37esima giornata di campionato se la vedrà domenica sera contro il Sassuolo a Reggio Emilia. Il tecnico Eusebio Di Francesco dovrà ancora fare a meno degli infortunati Gaspar, Fofana, Berisha e Sottil. Qualche problema in settimana per Veiga e Chedira, ma entrambi stringeranno i denti e proveranno a esserci. Si va così verso la conferma dello stesso 11 titolare già visto nelle ultime due uscite di campionato contro Pisa e Juventus. Così nel 4-2-3-1 ci sarà Capitan Falcone in porta e la retroguardia sarà composta da Veiga, Thiago Gabriel, Siebert e Gallo. Davanti alla difesa, sulla mediana, Ramadani, Ngom con Koulibaly, libero di agire sulla tre quarti. In attacco invece Pierotti confermato a destra, Banda a sinistra e Chedira al centro del tridente. Studio.
1: Di Francesco cerca punti importanti per la salvezza contro una sua ex squadra. Come finisce Sassuolo-Lecce?
2: Probabilmente una vittoria del Lecce in trasferta a Reggio Emilia. Sassuolo-Lecce segno 2.
1: Per me segno X. Andiamo all'ultima partita, Cagliari-Torino delle 20:45, per il Cagliari Elena Cardi, per il Torino Emanuele Pastorella.
3: Mentre si attende di capire se le condizioni di Mine Borrelli saranno ok per la gara contro il Torino, il Cagliari è sempre più pronto alla prossima sfida in campionato. L'ultima in casa per il rossoblù, l'ultima alla Ultimo Domus per capitano Pavoletti, che contro il Torino saluterà ufficialmente il suo pubblico. Nonostante l'operazione al ginocchio, sembrano infatti essere previsti alcuni minuti per il capitano rossoblù, e coglierà l'occasione per salutare definitivamente il popolo sardo e la sua Sardegna. Tra l'emozione e voglia di regalare un'altra salvezza, il Cagliari dovrà fare il 100% delle sue possibilità per portare a casa i tre punti. L'undici titolare dovrebbe rispecchiare un 4-4-2. Caprile naturalmente in porta. Davanti la difesa formata da Zappa, Dossena, Rodriguez e Obert, soprattutto in caso di mancato recupero di Mina. Da tenere in considerazione anche la squalifica di Zepedro. A centrocampo dovrebbero esserci Palestra, Adopo, Gaetano e Foloruncio. La coppia d'attacco quasi sicuramente sarà ancora formata da Esposito e Mendy, con Pavoletti, come detto poc'anzi, che subentrerà a gara in corso proprio per salutare i propri tifosi.
4: Il Torino si prepara per l'ultima trasferta stagionale in Sardegna contro il Cagliari domenica sera alle 20:45. Il tecnico d'Aversa non potrà contare su Gineitis squalificato, così per la mediana pensa alla coppia Ilkan-Casadei con Pedersen e Obrador sulle corsie laterali. In difesa mancherà ancora Ismaili, il quale ha il grande obiettivo di recuperare per il derby contro la Juventus fissato all'ultima giornata. Al suo posto ci sarà ancora Coco centrale con Marianucci ed Ebosse come braccetti, Paleari sarà ancora il portiere tra i pali. In attacco c'è la tentazione di tornare al tandem pesante, quindi con Simeone e Zapata sostenuti da Vlasic. Studio.
1: E allora, ultima partita, Stefano Palomeni, Cagliari-Torino.
2: Finirà in pareggio a Cagliari, Cagliari-Torino, segno X.
1: Per me segno 1. E termina qua il giro di campi della 37esima giornata di Serie A. E allora Stefano, siamo arrivati al termine di questa puntata del venerdì, ci apprestiamo a vivere questo fine settimana di domenica almeno nell'unica giornata ci sono tutte le partite, almeno questa.
2: Si chiude in una giornata.
1: Almeno si chiude in una giornata, a partire da mezzogiorno, dalle ore 12, poi c'è un match alle 15 che è quello dell'Inter.
2: Sì.
1: Poi le altre alle 20:45 per chiudere praticamente il blocco delle partite.
2: Lotta retrocessione l'hanno messa in.
1: Sì.
2: In fondo.
1: E quindi vediamo come andrà a finire gli obiettivi, appunto, ancora in ballo. C'è alle 18 anche Atalanta-Bologna. Gli obiettivi in ballo sono appunto la zona Champions più la salvezza e le due partite della salvezza, come hai detto tu, 20:45. Tra l'altro tutte e due in trasferta, quindi hanno, diciamo così, la stessa situazione,
2: sì,
1: giocando in trasferta, e poi l'ultima la chiudono in casa invece lì. Bisognerà capire, è molto importante per loro questo passaggio.
2: Secondo me sì. E la Cremonese secondo me sta un pochino
1: in difficoltà.
2: Sì. Non lo so se ce la farà, ma Cremonese come all'ultimo, mentre Lecce ospiterà il Genoa. Insomma, dato, no?
1: Anche per il Lecce questa è una partita chiave, fare il risultato.
2: Sì, no, certo.
1: Sassuolo è importante.
2: Però all'ultima credo che ci abbia più vantaggio il Lecce.
1: Più vantaggio, è vero. Mentre le altre, vedremo, ne abbiamo parlato tanto oggi, vediamo che succede, perché insomma sono tranne forse due squadre, mi riferisco al Como e al Napoli, le altre sono tutte partite Roma, Juve e Milan, tutte partite delicate, tutte partite delicate, e quindi sarà interessante. Sai, è bello perché poi giocano tutte insieme, quindi bisogna avere un occhio a tutto quello che accade.
2: Ce l'avranno secondo me anche le panchine, ha segnato quello, ha segnato quell'altro, quanto stanno.
1: Sì, per noi sarà un po' complicato, però insomma ci divertiremo come sempre a seguire quello che succede.
2: Io seguirò una partita, quella seguirò, pure
1: sì,
2: tu.
1: Sì, una e poi però metto a diretta gol sulle altre.
2: Ma dopo
1: No, io voglio vedere i gol.
2: Vuoi vedere
1: subito.
2: Tutto?
1: Sì.
2: Ma così te la rovini però.
1: No, voglio vedere tutto. Tanto alla fine contano i gol, no? Voglio dire.
2: Ma questo sì, però insomma, no, ti viene.
1: Vabbè,
2: si
1: metto
2: incrociano
1: due
2: gli
1: monitor, mi diverto un po'. Dunque, vi do anche gli appuntamenti. Tra poco ci sarà tutta C, come sempre, dalle 17 alle 18. Poi Tiembo News alle 18, alle 18:30. Storie di calcio. Oggi, a cura di Francesco Tringali, la storia di Sauro Fattori.
2: Saurone
1: racconta tutta la sua storia. Che tra l'altro ha un contatto, pensa, con Paolo Rossi. Poi sentirete quello che dice proprio di Paolo Rossi in un passaggio interessante. Sauro,
2: gran bel giocatore,
1: che è uno dei nostri che sentite ogni tanto qui con noi, ci racconta la sua storia. Ore 18:30, quindi un invito a chi ci segue davanti alla TV, sia sul canale 61, sull'11 del digitale terrestre nel Lazio, su Gold TV in Toscana, Italia 7 sul 19. Per poter seguire la programmazione basta scaricare l'app di TMV Radio, che la trovate facilmente andando su, ad esempio, sul sistema Android App Store, andate e cercate TMV Radio, appare subito il loghino con il nome, le cuffiette rosa, e siamo noi. Va bene Stefano, a lunedì
2: Marco,
1: buon fine settimana, un saluto in cabina di regia come sempre ad Andrea Magliocca e Claudio Ferrarese. A lunedì, ciao, buon proseguimento.
5: Maracanã. State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Dunque Stefano, ben ritrovato come sempre.
2: Grazie, ciao Marco, ciao a tutti.
1: Andiamo a riprendere Daniele Garbo e Massimo Bonanni. Ben trovati.
6: Eccoci.
2: Ciao Daniele,
6: ciao ragazzi.
1: Quindi in questo pomeriggio con noi. Allora, facciamo una cosa, io prima ho accennato il tema Vlahovic, sono arrivati altri messaggi, dicono ad esempio che il giocatore potrebbero essere offerti 3 milioni più bonus, può rimanere. Io 3 milioni mi sembra insomma un po' una proposta, no? Come di vattene, è possibile, no? Che addirittura così, io credo che si deve trovare un equilibrio praticamente per farlo stare, Stefano, e poi penso che alla fine secondo me convenga a tutte e due, sia la Juve che al giocatore in questo momento. Poi
2: no, bisogna vedere se ci sono altre offerte vantaggiose per lui, per chi gli cura gli interessi in Premier da qualche altra parte. Insomma, secondo me è un giocatore che fino a 4 anni fa, insomma, si parlava di lui, di Haaland in Europa. Io me lo ricordo, poi dopo le cose sono cambiate, però era tra il 2002 e il 2000, no? Ha 27 anni, credo, a gennaio. Quindi è stato, mi ricordo, quando è esploso con la Fiorentina, da allora mezza Europa, o no?
1: Sì, c'è stato un momento, quello è stato il momento magico.
2: È il momento magico, del però, insomma, tra i 2000 in giro per Europa c'erano lui, erano pochi. Poi dopo c'è avuto questa parabola, che poi tra parabola, dopo Lautaro Martinez è quello che ha segnato più di tutti. Poi scopri che nella Juventus chi ha fatto più assist di tutti, più gol di tutti, è stato Vlahovic. Gol e assist, ne ha fatti 40
1: Spalletti, poi dopo sentiremo Spalletti. No. Allora facciamo una cosa, facciamo anche un passo indietro, perché poi ci avviciniamo, siamo anche, diciamo, in zona Coppa Italia, perché mercoledì c'è questa finale, sabato si è giocato Lazio-Inter, una superiorità schiacciante dell'Inter in questa partita.
2: Di campionato tu dici?
1: Di campionato,
2: schiacciante, l'ho visto il primo tempo che ha giocato, poi ho visto 20 minuti di grande Lazio. Quindi secondo me, se vuoi la mia,
1: certo.
2: Se fossi l'Inter farei molta attenzione, perché ha dei giocatori della Lazio per caratteristiche, che se gioca, diciamo così, un pochino, non deve sbagliare niente, ha detto bene Sarri, la premessa è che l'Inter è più forte della Lazio, su certo. questo non ci piove. Però le caratteristiche dei giocatori della Lazio possono mettere in difficoltà l'Inter. E nel secondo tempo io ho visto 3-4 palle gol, Isaksen ha avuto 3-4 palle gol in 20 minuti, quindi attenzione, in questa partita persa nettamente 3-0, poi voglio dire, sì, l'hai persa, l'Inter ha dimostrato di essere più forte. E sarà più forte anche mercoledì, non è che cambiano tante le cose. Però la Lazio ha capito, secondo me, come far male a questa squadra.
1: Tu dici che hanno preso le misure, diciamo così, ha preso qualche indicazione.
2: Da la Lazio partita. Quando si distende e va incontro è pericolosissima, è fortissima. Poi tu mi dirai, cioè, ci sono 90 minuti da giocare, c'è la testa, c'è la concentrazione, devi stare sul pezzo. Qualcosa gli manca là, perché altrimenti non avrebbe fatto questa stagione. Però io dall'inizio dell'anno dico alti e bassi per la Lazio quest'anno, avevo detto, ti ricordi?
1: Sì.
2: E però attenzione, perché la Lazio, se sta in giornata, non la batti. Non la batti. Quindi deve trovare una giornata importante, e credo che l'Inter possa far fatica a batterla. Però la Lazio deve stare in giornata, ecco, in stato di quasi grazia.
1: Deve andare tutto quasi alla perfezione.
2: Non tutto, però deve fare una grande, una buona. Se fa un'ottima partita non la batti.
1: Massimo Bonanni.
6: Allora, che la Lazio debba fare una partita quasi perfetta, se non perfetta, per vincere è fuori discussione. Sicuramente la partita di sabato è una partita che la prenderanno ovviamente come punto di riferimento, guarderanno tutto quello che è successo, le cose positive, le cose negative, anche perché il modo di giocare di questa Inter, anche se gli interpreti saranno magari diversi, ma è quello. Quindi tu come squadra sai perfettamente l'Inter come gioca, hai la fortuna di rigiocare dopo poco tempo da questa partita, quindi sono convinto che tutto sia servito. Ad oggi ti dico che lo spero, che la Lazio possa fare una gran partita e possa vincere. Sinceramente vedo l'Inter in vantaggio su tanti aspetti, però è una finale, è una partita secca, nel calcio tutto può succedere. Spero insomma che la Lazio possa uscirne, che seppur non dovesse vincere, ma possa uscirne a testa alta, perché comunque si merita, dopo un percorso così in Coppa, si merita di fare una gran bella figura in finale. Poi io, se si vince bene, se non ci vince, niente.
1: Daniele, ti chiedono, dopo la partita di sabato, quanta percentuale daresti alla Lazio in finale di Coppa Italia contro l'Inter?
7: Allora, innanzitutto credo sarà una Lazio completamente diversa, nel senso che mi sembra di aver letto che cambierà mezza squadra Sarri, quindi parliamo ovviamente di un'altra squadra. E se fosse su due partite darei strafavorita l'Inter al 95%. Una partita secca può succedere di tutto, perché sappiamo nella storia delle finali, anche delle finali di Champions, che ci sono state a volte delle sorprese clamorose. Ricordo una per tutte, quando il Chelsea di Matteo batté il City, credo, non mi ricordo chi, insomma, vinse una finale di Champions League in cui non era assolutamente favorita, eppure la vinse. Sì. Anche il City perse una finale in cui era strafavorita e invece la perse. Quindi una partita secca può succedere di tutto, per cui se la Lazio gioca la partita, non dico perfetta, ma quasi, può anche succedere che batta l'Inter, che è sicuramente più forte della Lazio, ma ripeto, in una partita sola può succedere di tutto.
1: Sì, sì, questo è verissimo, insomma, poi è pieno di esempi, no, Stefano, da questo punto di vista, di partite che sembravano segnate sulla carta, poi sì, il campo alla fine. Però ecco,
2: ma guarda,
1: sono d'accordo con voi quando dite che serve una partita perfetta.
2: Da Sarri, dopo la sconfitta in campionato, l'ultima 3-0 contro l'Inter, ha detto: premessa, Inter è più forte di noi, però insomma non puoi regalare quei gol. Ecco, la Lazio deve fare attenzione da questo punto di vista. Ma se gli toglie un po' la fiducia e l'Inter scopre una Lazio, diciamo così, tosta, è dura, perché l'Inter elabora. È vero che va in verticale, c'è giocatori, però è un gioco elaborato, quindi tu lo puoi mettere in difficoltà se fai questa attesa e poi riparti. C'ha delle frecce la Lazio, impressionanti, va via, che c'ha Noslin, Zaccagni e Isaksen.
1: Noslin sta in grande forma, pure quando è entrato.
2: Sono giocatori che danno fastidio alla retroguardia. Ma guarda, questo discorso lo estenderò anche al Derby, cioè, poi bisognerà vedere come uscirà la Lazio da questa, se esce con le ossa rotte, no? Però per caratteristiche potrebbe far male anche alla Roma nel derby, cioè perché ha giocatori non comuni là davanti, che ti impegnano, ti danno fastidio. Ecco, poi dopo, dire, l'Inter, chiaro, è più poi, forte, l'Inter è più forte, hai favori del pronostico, non ci sarà una notizia se l'Inter solleva la coppa. Però attenzione, la partita secca, sono d'accordo con quello che ha detto Daniele, andate e ritorno, allora un discorso è diverso. Ma partita secca non lo so, insomma...
1: Cioè, vediamo, poi ci avviciniamo anche domani con le conferenze stampa e via dicendo. E sentite, io vorrei chiedervi anche un pensiero su questo Como che alla fine raggiunge l'Europa, da favola diventa veramente realtà, no? Quello che sembrava essere una bella favola invece in poco tempo, in un anno, raggiunge, diciamo, questo... questo obiettivo meritato, sì.
2: Uno deve capire quale Europa,
1: quale Europa, perché poi alla fine si può aprire
2: uno scenario clamoroso, certo. Comunque, insomma, ha vinto una partita molto difficile dopo un primo tempo brutto a Verona, però è una squadra anche matura da questo punto di vista. Certamente gli manca un po' di freddezza, no? In alcune partite si è persa la possibilità anche di andarci a giocare la Champions in un altro modo, non da, diciamo, ultima di rincorsa. Può ancora andarci, però ieri ha vinto una partita a Verona tosta, nel senso anche sporca. Cioè, questa squadra mi sembra completa anche da questo punto di vista, anche quando non ruba l'occhio, anche quando non è spettacolare, riesce a essere pratica. Due tre giocate, sì, via.
1: Un calcio,
2: cioè, il gol
1: completo
2: di Dovicas fotografa poi anche questo opportunismo che è di solito di quelle squadre che non hanno i principi di gioco così ben definiti. Sembrava una palla messa là, lui approfitta delle situazioni del difensore Dovicas e poi tira questo drop, la colpisce piena, fa un gol proprio, no, da opportunista. Poi ha risolto la partita a tre punti e speri ancora.
1: Certo. Daniele, che Europa sarà per il Como? Daniele Garbo.
7: Mi sembra probabile, oddio, in questo momento sembra probabile la Conference, però potrebbe arrivare anche l'Europa League. Mi sembra molto difficile la Champions League, anche se il Como, mi sembra di aver capito, se non l'ho letto male, che è in vantaggio rispetto a tutti. Le potenziali,
1: sì,
7: concorrenti.
1: Sì, ecco. Sì.
7: Però deve arrivare a pari punti, insomma, mi sembra molto difficile, ne ha tre davanti, quindi mi sembra complicato, onestamente. Ma io ho detto prima quello che penso del Como. Ieri ha vinto una partita assolutamente complicata, sporca, come ha detto giustamente Stefano, in cui il Verona nel primo tempo poteva segnare due o tre gol. Quindi non è per nulla scontato vincere una partita così. Ha dimostrato di saper soffrire, di saper vincere anche una partita di questo tipo. Ripeto, è una squadra equilibrata, secondo attacco del campionato e miglior difesa, questo dice tutto, secondo me.
1: Eh sì, equilibrata nei numeri, equilibrata nella proposta di calcio, cioè in questo momento è la squadra che quasi perfetta da questo punto di vista, no? Massimo,
6: credo che alla fine Roma, Juve e Milan arriveranno davanti, quindi dovrà andare in Conference. Però, insomma, per quello che ha fatto vedere nel corso dell'anno, tutto quanto l'anno, per come gioca, per come affronta le partite, sicuramente si meriterebbe qualcosa di più. Ora io ti consiglierei di investire abbastanza nel proprio settore giovanile, visto che il Como è ormai, secondo me, una squadra da considerare come la Lazio, come la Roma, come il Milan, come queste squadre qua, perché ha una grandissima disponibilità economica. Quindi io penso che per i parametri che tu devi avere, devi investire molto nel settore giovanile, perché hai bisogno di gente che ha fatto il posto giovanile, quindi devi iniziare, secondo me, anche a guardare sotto.
1: Infatti vado al volo un attimo su tutto Mercato Web, perché sono 50 giorni al mercato, obbligo italiani per il Como, grana morata e fair play finanziario. Come può cambiare il Como? C'è un approfondimento a cura di Ivan Cardia, parte proprio da alcune situazioni interne come quella di Morata, che bisogna capire che cosa farà. Poi c'è anche il destino di Nico Pass, da capire, Stefano, anche qui, insomma, se resta oppure torna al Real Madrid oppure si inserisce un'altra squadra. Si parla ad esempio delle lusinghe dell'Inter. C'è questa storia, diciamo, anche del fair play finanziario. Eccolo qui, devi fare i conti con il fair play finanziario. Non è certo un dramma, si può partire con un sentiment agreement e poi regolarsi di conseguenza, ma un mercato finora molto sbilanciato nel saldo entrate e uscite avrà bisogno di inevitabili correttivi. E poi c'è, come diceva Massimo, di inserire gli italiani in questa rosa. Quindi deve adesso vedere insomma un po' di cose da risolvere in questo mercato, però parte da una base.
7: Poi c'è il problema dello stadio, credo anche, no?
2: No, l'hanno
7: lo stadio
2: già,
1: hanno
2: risolto.
1: Già individuato, hanno
2: giocheranno
1: individuato,
2: a Reggio Emilia.
1: Esatto, a Reggio Emilia, dove
7: il mapa è stato. Il problema nel senso che giocheranno fuori casa, non
1: sì,
7: giocheranno in casa.
1: Sì, lo so, questo purtroppo è così, Daniele, non è a norma, di conseguenza.
7: Certo, si sapeva benissimo.
1: Certo. Sarà un problema che dovranno vedere. Allora, facciamo una cosa, prendo qualche audio degli ascoltatori da rigirare ai nostri e poi c'è un ultimo quesito prima di salutarvi. Vai.
8: Ciao ragazzi, sono Pino da Reggio Emilia. Niente, volevo fare i complimenti al Como, che è andato in Europa. E lo scenario clamoroso potrebbe essere che se arrivano a fare i punti Milan, Juve, Como e Roma, il Como va in Champions League. E mi sa col Milan, perché con la classifica busta, se non erro, uno tra Milan e Juve. Però secondo me più Milan come in Champions League. Però devono arrivare in quattro a fare i punti, è un po' difficile, però potrebbe capitare.
1: Sì, sì, è un vantaggio negli scontri diretti il Como, Stefano, ne parlavamo prima.
7: Sì, ma arrivo a quattro squadre mi sembra non improbabile di più.
1: Difficile. Però se succede...
7: A quattro squadre mi sembra impossibile, francamente.
1: No, Daniele, però se succede il Como è un grosso vantaggio.
7: Sì, lo so, ma è impossibile che arrivino quattro squadre, secondo me, ragazzi. Cioè, secondo me non è possibile che arrivino quattro squadre a pari punti. Credo proprio sia impossibile.
2: Impossibile no, Daniele, difficile sì.
7: Vabbè, ho capito, ma allora la Juve...
2: Se la Juve batte la Fiorentina e perde il derby, 71.
7: Ok. Poi
2: Milan
7: la pareggia, Roma...
2: Milan può pareggiare a Genova e battere il Cagliari.
7: Sì. La Roma?
2: Può pareggiare il derby e vincere a Verona, 71.
7: Tutte queste cose
2: può vincere,
7: verificano
2: due.
7: Contemporaneamente?
2: Tutte
1: queste... Ah, tu credi poco nella compatibilità del fatto che si possa verificare tutto questo, tutto. Sì.
7: Però... tutte contemporaneamente, ragazzi,
1: dice un po' difficile. Vabbè, diciamo, conti alla mano può succedere.
2: Guarda, il Como perderebbe soltanto in caso di parità di punti col Milan. Ma insomma è difficile anche questa ipotesi.
1: Sì,
2: ma
1: sì.
2: Nelle tutte le classifiche a Wolves il Como in testa.
1: Sì, sta messo benissimo.
2: E la Roma ultimo. Cioè la Roma paradossalmente è incredibile. Cioè adesso voglio dire il fatto che abbia agganciato il Milan, no? Che ancora è il destino nelle sue mani, perché voglio dire il Milan è quarto.
1: Sì.
2: È ultima in tutte le classifiche. Cioè se sta con a 2, a 3, a 4, ultima. Quindi deve andare a 73 la Roma, perché a 71 perde con chiunque.
1: Allora, prendiamo un altro audio, dai, 331-8200-213.
9: Ciao Marco, Luigi.
1: Ciao Luigi.
9: Allora, Stefano diceva tracce di Drogba, io dico per male, tracce di Ronaldo.
1: Ah, vedi.
2: Bravo, grande.
1: Vedi, riprende una tua frase
2: su
1: Ken e lui invece
2: insomma voglio dire ha delle cose
1: sì, secondo me per svegliate sudati tutte e due, però io
10: no. lo volevo dire ma ti rimando grande
1: no vabbè così per no, carità
2: ma tracce poi, mica significa
1: tracce
2: uguale,
1: però
2: tracce,
1: Massimo però pure
2: tracce
1: anche,
2: labili tracce
10: però,
2: cioè, le parole hanno
10: dico,
2: un significato
10: Malen almeno almeno Malen è degna.
2: Mica diciamo uguale. Luigi ha detto tracce.
1: Tracce possono essere anche lievi, no? Hai visto quando dicevo qui ci sono. È passato perché
2: labili tracce.
1: Appena labili tracce. Dai, vai con un altro audio 331-8200-213.
11: Noi siamo lo stesso paese che vuole organizzare gli europei del 2032.
1: Ah, ok.
11: Giusto? Noi a oggi, 11 maggio 2026, alle 2:15, non sappiamo che giorno si giocherà il derby, giocherà domenica.
1: Anche questo è vero.
2: No, decidilo tu.
11: Ok, nella prossima...
2: la data tu.
11: Noi non sappiamo il giorno che si giocherà il derby
2: non è una cosa
11: e
2: semplice.
11: Pretendiamo di organizzare gli europei del 2032.
1: Vabbè, è un appunto che...
2: Ma noi siamo invece la patria dei virologi, dei PM... dei tuttologi, del grande fratello, tutto, cioè noi adesso l'antivirus, adesso tu sai qualcosa su tutti quanti sanno tutta la soluzione, io farei la questura, farei la Lega, adesso poi vedremo perché è una partita a forte rischio, cioè non è una partita, è il derby, siccome ci sono stati i precedenti degli scontri, date il tempo alle istituzioni, alle autorità di decidere una data, poi è un orario, non una data, un orario,
1: certo,
2: quindi voglio dire, non... Cioè tutti hanno una soluzione, ma io guarda l'invidio questi qua che hanno delle certezze, che
1: pure
2: vivono
1: Garbo
2: di certezze.
1: Daniele, c'è una soluzione pure tu.
2: Ecco, c'è qualche consiglio.
7: No, io sono l'ultimo che può dare soluzioni, per carità. Mi sembra che la soluzione della domenica a mezzogiorno e mezzo sia la più ridicola, onestamente, perché si sa da due anni che la finale dell'internazionale...
1: Qualcuno sta dicendo che si va per il lunedì sera.
2: Benissimo,
1: cioè, ma che
2: dai,
1: fanno?
2: Adesso martedì,
1: ma una roba
2: vai.
1: Proprio, era roba.
2: Ognuno dica la sua, dai.
7: Parlavano di lunedì alle 18, perché sapete che non si può giocare in notturna al derby di Roma.
1: Infatti, non ho capito perché mo
2: no, lo sai
1: fuori.
2: Che hanno detto alcuni, no, però mercoledì c'è la Coppa Italia, ci sono l'internazionale, perché non è il derby? Ma non, il derby è un'altra storia. Ma non facciamo, dai, facciamo lavorare le persone, poi decideranno
1: no,
2: quando.
1: Sì, sì. Tanto si dovrà.
7: Ragazzi, siamo nelle mani della Lega di Serie A, che in questi anni ha combinato danni, più danni della grande.
1: Questo
7: quindi,
1: è vero.
7: Dire, un branco
1: questo
7: di incapaci come la Lega di Serie A è difficile da trovare.
1: Questo è vero. Prima dell'ultima domanda che farò a Bonanni e Garbo, perché poi io e Stefano ci andiamo nel blocco successivo, sul tema prendo un altro audio, 331-8200-213.
12: Ma per quale ragione continuate a dire che il Como va in conference, quindi date per scontato che la Lazio vinca la Coppa
2: Italia? Ma non l'abbiamo detto noi, ma non l'abbiamo detto noi. Basta. L'hai detto tu?
1: No, io non l'ho detto. Cioè, che? Ci sono più possibilità, vediamo quello
2: ho
1: che
2: capito.
1: Succede.
2: Ho capito.
1: Non abbiamo
2: detto
1: scontato
2: questo.
1: Nulla, insomma, esatto. Quindi allora, dunque.
7: Ma chi è in testa nel concorso pronostici? Volevo sapere.
1: È Bonanni. Sempre Bonanni che ha fatto un
7: sta dominando.
1: Ha fatto un puntarello, si è salvato, guarda sto turno
2: Orlando, mi
1: ha preso Lecce e Juve, la vittoria naturalmente della Juve come hanno preso tutti, poi
7: no, ma io ho preso il punteggio, però credo
1: tu hai preso il punteggio, tu sei stato, guarda sì. Tu stai facendo un finale clamoroso,
7: sono in zona salvezza, non posso salvarmi,
1: no hai raggiunto tutto il plotone, hai raggiunto pure De Paola che c'ha 56 punti, c'è Carini, tu hai fatto, ma tu sei pericoloso, ti sei svegliato un po' troppo tardi, caro mio,
2: che ha beccato
7: anche mia moglie che non sono più pericoloso,
1: Lecce e Juve. Hai capito? Ha presa piena.
13: Dovete dire la classifica per cortesia.
1: Bonanni 66, Orlando 65, Piccari 62, Ceccarini 57, De Paola.
2: Vabbè, ma è per il titolo.
1: Braglia,
2: siete in tre per il titolo.
1: 56, Pallomeni 46.
2: Siete in tre per il titolo.
1: Tre per il titolo. Una manciata.
2: Bonanni
1: proprio...
2: si deve difendere. Senti, ma Roma Lazio la metterai nei prossimi.
1: Per forza, quindi preparatevi,
2: Bonanni,
1: caro mio.
2: Ci vuole tutta
1: mio.
2: La tua maestria, eh?
1: Sì, assolutamente.
2: Devi decidere una cosa. O vincere il campionato dei pronostici, quindi non puoi sbagliare là dando l'uno secco, no?
1: Hai capito? Sempre...
13: Guarda che a me di vincere il derby insomma,
2: vuoi vincere il titolo dei pronostici?
1: Hai capito. Però c'è Ube che simpaticamente ti scrive: se la mettiamo così, anche Bonanni aveva tracce di Giggs con quel mancino. Hai capito?
13: No,
2: mica c'ha la botta di Bonanni.
13: Grandi tracce,
2: no, è un errore. No, riprendo Ube. Non aveva la botta.
7: Bonanni aveva una castagna, ragazzi. Me lo
1: Giggs non c'aveva la botta così.
2: Erano tutte e due mancini. Sono tutti e due mancini.
1: Allora,
13: siamo tutti e due rimasti longilinei.
2: Tempo meno.
1: Allora, aspetta un attimo, prima di salutare Garbo e Bonanni, vi prendo al volo il quesito che oggi che andremo dopo ad affrontare insieme a Massimo Orlando, c'è anche Filippo Galli con noi nel blocco successivo. Milan, vi chiedo una cosa, tutte e due, raccogliamo un po' il pensiero oggi di tutti quanti. Andando a vedere i numeri di questo Milan, magari prendiamo subito la grafica, eccolo qui, 8 partite, 7 punti, le ultime 8, ultimo mese 5 sconfitte, ultime 6 partite, 3 gol, ultimi 8 anni, quindi con gli ultimi 8 anni abbiamo preso, nel girone di ritorno è il record negativo, 25 punti, praticamente è il punteggio più basso degli ultimi 8 anni.
2: Sei andato a tirare
1: tutto, io vado indago ora, perché devo indagare. E allora,
2: il record negativo l'hai scritto
1: proprio in grande, vicino adesso alla foto di Garbo, vedi come si vede, beh, record
2: negativo.
1: Sei andato a
2: scovare
1: una
2: cosa
1: proprio.
2: Che nessuno scrive, proprio sei andato proprio a scartabellare.
1: Lì, proprio a infierire in maniera proprio.
2: Mamma mia.
1: No, allora chiedo però, Daniele, la domanda è questa: con o senza Champions Allegri andrebbe confermato?
7: Ma io onestamente senza Champions secondo me il Milan fa piazza pulita di tutti. Vi è direttore sportivo, allenatore, ricomincia da capo, vi allena un sacco di giocatori che sono assolutamente da vendere e ricomincia da capo, perché il Milan è una squadra da rifondare, ragazzi, secondo me hanno sbagliato tutto in questi ultimi anni, quindi è assolutamente, se invece va in Champions ovviamente l'allenatore non si toccherà, immagino,
14: ma però da rivedere lo stesso la squadra, quindi con questa squadra qui il Milan in Champions prenderebbe schiaffi dappertutto, eh.
1: Quindi tu dici con Champions o senza Champions è da rifondare?
14: Sì, secondo me sì.
1: Bonanni?
15: Io ho sempre avuto forti dubbi, ragazzi, sul Milan, quindi il Milan è una situazione particolare, magari tanti non la penseranno come me, ma non sono convinto di questa squadra, non lo sono mai stato, non sono convinto di questo allenatore, non lo sono mai stato, quindi io dico che il Milan tra tutte la vedo quella un pochettino più indietro, perché la Roma ha iniziato un percorso di crescita che sicuramente farà, la Juventus lo ha iniziato con un allenatore che propone calcio, l'Inter è quella che è, il Napoli sappiamo che tipo di allenatore ha, quindi insomma io credo che il Milan debba fare delle grosse valutazioni, almeno io penso che il Milan possa fare delle grosse valutazioni, fermo restando che a detta di tutti Allegri è un allenatore vincente, ma bisogna capire cosa vuole realmente il Milan, perché se vuoi Allegri come allenatore gli devi fare la squadra, e al momento il Milan non ha, quindi devi fare la scelta.
1: Quindi ci sono responsabilità di Allegri, sì o no?
15: Secondo me ci sono, comparate a quello che lui poteva fare, però sì, sicuramente sì, ci sono.
1: Va bene, va bene. Tra poco andremo ad approfondire anche questo tema. Volevo sentire anche Daniele Garbo e Massimo Bonanni. Io vi ringrazio tanto, ci sentiamo prestissimo.
16: Ciao Daniele,
1: buona settimana.
16: Ciao Massimo.
1: Ciao ragazzi, a presto.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Intanto aspetta che salutiamo Massimo Orlando che è collegato
16: con
1: noi. Ciao Massimo, ben trovato.
17: Ciao Stefano, ben trovato.
1: E poi oggi con noi c'è anche Filippo Galli che saluto con grande affetto. Ciao Filippo, ben trovato.
17: Ciao Massimo. Ciao Filippo.
18: Grande Massimo, come stai?
17: Scusate. Bene, tu stai bene?
18: Sì, meglio così che peggio, dai, un abbraccio.
17: grande.
1: No. Posso dire che sono molto contento di avervi voi tre insieme qui in questo momento, insomma, persone che stimo molto e a cui voglio bene. Allora, però dicevo, no, me la fai dire questa cosa,
16: io,
1: la devo dire.
16: Se ti vuoi esporre.
1: Ma no, ma posso anche esporre, prego. Nel senso, la data, dicevo Massimo e Filippo, noi parlavamo perché ci piace chiacchierare anche durante la pausa, a me e Stefano di tutto, siccome Stefano mi ha fatto una sua idea su questa finale di Coppa Italia, io ho detto guarda, io mi appello soltanto ad una data. Allora, la finale della Coppa Italia capita il 13 maggio del 2026, ok?
17: Cosa accade il 13 maggio?
1: No, il 13 maggio è quello che deve avvenire. Se noi rigiriamo questa data, 26 maggio del 2013, finale di Coppa Italia, Lazio-Roma 1-0.
16: Okay. Sì, ma ti sei scordato del 20 davanti. Quindi, no.
17: 26 maggio pensavo.
1: 26 maggio 2013, vabbè, 26 l'anno, il 13 l'anno, capito? L'anno,
16: 26.
1: Quindi ho fatto questo rigiro, mi appello soltanto a questa data.
16: Punto. Vedremo adesso,
1: poi
16: giovedì mandiamo tutto.
1: Va bene, sei proprio. Allora, caro Filippo, qui noi andiamo a guardare pure
16: sono
1: i numeri.
16: Capito?
1: Sono giorni particolari, c'è la finale, c'è questo finale di campionato che mette in ballo ancora l'accesso alla zona Champions. Allora, approfitto della presenza di Filippo, di Massimo e di Stefano per andare un po' sul tema Milan. Prima abbiamo visto nel precedente blocco questa Champions è in max pericolo, giochiamo anche sul nome di Massimiliano Allegri, no? Abbiamo visto un po' di numeri, ragazzi, 8 partite, le ultime 8, 7 punti, ultimo mese 5 sconfitte, quindi frenate notevoli, ultime 6 partite appena 3 gol fatti, poi ho dato questo numero qui, negli ultimi 8 anni questo girone di ritorno ha il record negativo di punti, 25 fatti, degli ultimi, ripeto, 8 anni con i vari allenatori da Gattuso in poi. E allora, Filippo, intanto ti chiedo un po', vi chiedo subito le vostre, diciamo così, la vostra idea su questo finale, perché poi è chiaro che si contesta la dirigenza, le contestazioni, come ha detto Tare, ci possono stare, perché poi quando i tifosi non sono contenti lo esprimono anche in quel modo. Però oltre, diciamo così, alla dirigenza, io penso che una riflessione deve essere fatta anche sul rendimento della squadra e su chi guida la squadra, Filippo.
17: Ma sì, certamente, voglio dire, no? Quando le cose non vanno bene non è mai un'unica causa, un unico colpevole o responsabile, colpevole mi piace meno, responsabile, no? Si è sempre un po' tutti, dai giocatori allo staff, anche al contesto, quindi alla dirigenza e proprietà, no? E questo è un po' è il caso del Milan, insomma, se facciamo una fotografia, no? Perché io credo che, tornando un po' al campo, no? Credo che sia successo qualcosa nel momento in cui il Milan ha capito che non avrebbe più potuto correre per il campionato, perché almeno io stesso e qualche tifoso anche a un certo punto, soprattutto nel momento di crisi dell'Inter, il Milan ha pensato forse riusciamo addirittura a vincere questo campionato. Poi in quel momento è venuto a mancare, perché l'Inter è tornato a fare punti e il Milan da parte sua invece ha rallentato. Questo lì si è spento qualcosa, è come se fosse accaduto qualcosa di non so quanto, di inspiegabile, insomma, perché poi alla fine è difficile capire cosa sia successo. È chiaro che i segnali c'erano stati già prima, no? Perché il Milan spesso ha vinto, aveva vinto non facendo le grandi prestazioni, parliamoci chiaro, no? Però era considerato sempre un marchio di fabbrica di Allegri, quello di essere molto pragmatico, quello di pensare al difesa piuttosto che a fare un gol in più, no? Che il gol sarebbe prima o poi arrivato. E allora adesso ci troviamo in questa situazione invece davvero difficile. Dopodiché credo che ci siano ancora tutte le possibilità, perché tutto è ancora in mano del Milan per poter andare in Champions, e poi diciamo si vedrà, perché chiaramente qualcosa bisognerà fare in questa situazione poco chiara.
1: Orlando.
19: Ma sì, quello che ha detto Pippo è quello che penso da molto tempo anch'io.
1: Ma cos'è, un problema di testa, un problema tecnico, un problema tattico, no, questo finale?
19: No, un problema di testa sicuramente. La testa, poi a San Siro giocare diventa difficilissimo. Il pubblico del Milan è un pubblico importantissimo, ma il brusio si sente quando sbagli un passaggio, insomma non è uno stadio qualunque, è uno stadio che mette comunque certe ansie. Però fammi dire una cosa, girone d'andata al Milan ha fatto 42 punti,
1: sì.
19: e tutti dicevano Allegri ha fatto un super lavoro. Mm-hmm. Adesso sono stati fatti 21 punti, se non sbaglio, al girone di ritorno, 25. Se non sbaglio, chiedo scusa, 25, e si tira in ballo la squadra, giocatori inadatti, e a me non mi sta più bene, però perdonate, cioè ci sarà sicuramente la società, che perché poi Pippo ha sempre lavorato con una società che era il top nel mondo nei suoi anni. Questa società sicuramente di adesso deve imparare a fare questo lavoro, e lo deve anche fare molto in fretta. Però io credo che Allegri abbia molto del suo in questo momento terrificante sportivamente parlando, perché la squadra non va, perché la squadra non ha un piano B al suo gioco, perché appena prende gol la squadra si sfalda, e dunque anche queste domande vanno fatte.
1: Stefano Impallomeni.
16: Non lo so, secondo me il Milan è arrivato semplicemente col fiato corto, svuotato, ha conosciuto una crisi che prima non aveva conosciuto in pieno nella fase cruciale della stagione. Tutto qui,
1: da dopo la Lazio è successo il cataclismo, sì. Proprio
16: ha perso la squadra proprio Allegri nel momento in cui non pensava di perderla. Poi lui è sempre stato molto, diciamo, chiaro, marzo-aprile saranno decisivi, infatti sono stati decisivi quasi al contrario. Però adesso ha ancora la possibilità di centrare l'obiettivo. Modric recupererà?
1: No, da quello che dicono no.
16: Si è aggrappato a questi giocatori, è una squadra anche priva di grande personalità, ma si è perso un po' tutto, Marco. Pulisic che si fa male, Leao fischiato, giocatori che devono fare la differenza non la fanno. C'hai questi Fulkrug, questi Nkunku, c'hai qualcosa, ma insomma non riesci ad afferrare qualcosa c'hai. E adesso devono fare due partitacce per portare a casa i punti. Partitacce intendo applicazione, poi Filippo e Massimo sanno insomma come si giocano queste partite, poi conta il risultato, conta andare a Genova, non avere paura. Magari strappare un punto e vedere poi all'ultima col Cagliari cosa fare. Insomma, adesso non hai più l'Atalanta, non hai il Sassuolo, squadre molto dinamiche che ti impegnano, no? anche sul discorso fisico.
20: Sì, Stefano, io credo che, scusami se mi permetto, vai, io credo che il Milan dovrà fare 6 punti, perché è vero che anche le altre fare 6 punti non sarà facile neanche per loro, però per essere sicuro il Milan deve fare 6 punti.
16: No, questo sì, se vince a Genova,
20: rischia di rimanere fuori.
16: Però sai, c'è il derby di Roma, c'è
20: esatto,
16: il derby di Torino, che non sarà così facile per la Juve.
1: Ma Filippo, ti posso chiedere che valutazione hai di questa squadra? Perché molti dicono, il problema è che questa squadra non c'è, quindi non è difficile dare responsabilità eccessive al tecnico. Io non sono molto d'accordo su questo punto.
20: No, neanch'io, nel senso che, ripeto, a parte che le responsabilità vanno sempre suddivise, ma io credo che cioè nasca prima l'idea di gioco. Uno dice hai certi giocatori, quindi con i giocatori giochi in base alle qualità dei giocatori. Però io credo che questo Milan avesse anche la struttura e anche gli uomini per provare a fare un calcio diverso, ma voglio dire, Allegri ha sempre dato questa idea, no? Quando è arrivato ha detto: io innanzitutto non voglio prendere gol, voglio che questa squadra prenda pochi gol, perché per arrivare nelle prime 4 dobbiamo diminuire il numero di gol incassati nella scorsa stagione, e quindi è partito da lì. Il problema è che poi davvero questa squadra ha palesato difficoltà nello sviluppare gioco, perché è vero che si è sempre difesa molto bene, un baricentro molto basso, ha sempre avuto campo in avanti da attaccare. Il problema è che quando poi sono venuti meno prima Leao, poi lo stesso Pulisic, giocatori che sono stati presi in Kunku e Fulkrug non hanno mantenuto le aspettative, e le cose hanno cominciato a diventare davvero critiche. Però ecco, non è il giocatore, come posso dire, che esalta il gioco. Io credo che si possa anche sovvertire questo ordine, no? Cioè, pensiamo al primo di un gioco magari che è più offensivo, che è più propositivo, certo, e mettiamo i giocatori nelle condizioni di giocare in un certo modo. Io credo che questo Milan lo possa fare. Io mi dico, l'ho visto poche volte, però con l'Udinese ad esempio mi viene in mente una partita giocata in questo modo. Io credo che una squadra come Milan deve fare una partita di comando, e deriva anche da come ci si allena, da che mentalità si ha. Questo secondo me un pochettino siamo mancati, adesso è difficile cambiare, oggi non si può cambiare, mancano due settimane, due partite, bisogna continuare con quelle che sono state le idee, e ripeto, io credo che alla fine questo Milan ce la farà.
1: Allora, ci sono anche degli audio che adesso recupero, anzi dammene subito uno, chiedo in regia, poi c'è un'altra aggiunta che vi faccio e vi lascio subito la parola, vai.
21: Salve ragazzi. Volevo fare una considerazione. Quest'ultimo anno questo girone di ritorno del Milan mi ricorda un po' il girone di ritorno della Juve nell'ultimo anno di Allegri. Sì. Sarà solo una coincidenza o c'è qualche problema di preparazione, magari sbagliata? Vi ringrazio, salve.
1: No, grazie, rigiro Stefano.
16: Ci può stare, certo.
1: Può essere anche questo.
16: Guarda, io ieri ho visto una squadra che è assente in attacco, poi tranne la reazione finale in cui ha creato molto. Sì, anche il primo tempo le ha avuto una bella palla, insomma due occasioni ce l'ha avuta, però insomma mi sembra un poco coordinata, poco armonica, fragile in difesa e poco, si crea poco, cioè si crea con l'istinto. È una squadra che sta in crisi, però secondo me ce la può fare.
1: Ce la può fare.
16: Questo, insomma, non è che può perdere.
1: Ricordiamo che sempre deve affrontare il Genoa fuori casa e poi il Cagliari in casa. Queste sono le ultime due partite del Milan. Massimo, vengo da te. Sì. Aggiungo a questa cosa che diceva l'ascoltatore, che sono andato a rivedere. Le ultime 4 squadre allenate da Allegri alla 36esima giornata hanno avuto i seguenti distacchi dalla capolista: meno 11 dal Milan nel 21-22, meno 17 dal Napoli nel 22-23, meno 25 dall'Inter nel 23-24, meno 18 attualmente.
22: Sì, vuoi dire. No,
1: le ultime 4 squadre di Allegri alla 36esima giornata.
22: Sì, allora il problema della preparazione può essere un problema.
1: Cioè non è un anno, qui ragazzi, cioè, ci sono degli indizi che, come dicevo, non so se fanno una prova o meno, ma qui stiamo parlando di 1, 2, 3, 4 campionati.
22: No, infatti, però Marco, dicevamo tutti che doveva essere invece un punto di forza del Milan, no? Il fatto di giocare una volta alla settimana. Che Allegri, con l'esperienza, con tutto quello che ha vinto, gli sbagli la preparazione, anche qui allora io me la prendo con l'allenatore. Prima Pippo ha detto una cosa giustissima, che io, tu lo sai, lo ripeto dall'inizio dell'anno, il Milan si trova sì ancora in una buona posizione, ma per come ha giocato e per come ha vinto alcune partite, per come le ha recuperate diverse al 95esimo, il Milan teoricamente doveva avere 6 o 7 punti in meno. Parliamoci chiaro.
1: È stata salvata molte volte anche da Maignan, ricordiamo. Poi Maignan è un fattore, okay, perché fa parte della squadra, quindi deve parare.
22: Benissimo, benissimo, però io ricordo gol al Pisa all'ultimo minuto, gol a Firenze all'ultimo minuto.
1: Perché fa parte della squadra, quindi deve parare.
22: Benissimo, benissimo, però io ricordo gol al Pisa all'ultimo minuto, gol a Firenze all'ultimo minuto.

0: perdere le partite. In più adesso c'è la paura, perché domenica tu vai a Genoa, Genoa è l'ultima partita, lo stadio sarà una bolgia. Insomma, sia Stefano che Pippo hanno giocato. Genoa è uno dei stadi.
1: Poi c'è De Rossi. Veramente...
2: E poi c'è De Rossi, dice Filippo.
1: È un cuore giallo-rosso.
0: Esatto. Dunque, io questo Milan che vada a fare risultato, mancherà Salemakers, che è un giocatore. Questo Leao non serve. Però ecco, pensare che Milan va a giocare a Genoa su un campo infuocato, secondo me il Milan ha pochissime possibilità di andare in Champions. Se ci riesce, poi gli batto le mani.
2: Filippo,
1: no, io ci credo ancora. Scusatemi, ma io vi devo lasciare perché ho un impegno, perdonatemi. No, volevo dire una cosa sulla preparazione. Secondo me non è una questione di preparazione atletica, secondo me dobbiamo, anche perché dobbiamo sfatare un po' questo mito, no? Che a Natale, nel periodo invernale, si faccia preparazione atletica per arrivare, per mettere fino in cascina, no? Ormai la fisiologia ci dice che non funziona così. È chiaro che ci sono, come diceva Massimo e anche Stefano, degli aspetti mentali, psicologici, che poi vanno a influire sul rendimento, sulla capacità di stare in campo, sulla capacità di leggere tempo e spazio. Quindi magari a volte un giocatore arriva dopo non perché non c'ha gamba, ma perché si è posizionato male prima, e quindi è davvero la comprensione del gioco. Io credo che le cose siano un po' così, e che poi si è condizionato, ancora Massimo mi aggrego lui, insomma, dalla paura, o Stefano, non ricordo più, la paura, la tensione chiaramente, certo, ti blocca e le prestazioni viene meno.
2: Ma Filippo, senti, ma con Leao che pensi che si possa trovare che soluzione?
1: Non c'è niente da fare. Faccio fatica a dirlo, però mi sembra che sai, Leao adesso anche il suo valore di mercato, qualora la società o il club o l'allenatore se ne vuole, non ne vuole, può farne a meno, non lo so, se sarà messo sul mercato quanto il Milan andrà a recuperare dal mercato. Però mi sembra davvero che si faccia fatica, questo ragazzo faccia fatica ad esprimere tutto il suo potenziale, o forse il suo potenziale è quello. Lui a volte sembra che si basti per quello che dà, per quello che è, e non abbia voglia di poter dare di più, di poter essere davvero quell'elemento trainante come ci ha fatto intravedere in qualche partita.
2: Ma secondo te Allegri rimane, Filippo, e poi ti saluto?
1: Ma non lo so, io penso, credo di sì, insomma, è chiaro che poi è legato tutto al raggiungimento del risultato, ai noi, poi alla fine è lì, no? Il raggiungimento della Champions League, i primi quattro posti, il primo non è più raggiungibile, probabilmente neanche il secondo, ma arrivare in Champions farà tutta la differenza. Poi se si daranno, come dicevo prima, poi si vedrà, vedrà la società, vedrà anche lo stesso Allegri, poi ci sono le sirene della nazionale, non lo so, vabbè.
2: Senti Filippo, ascolta, io ti saluto così, siccome tu hai fatto parte di un Milan straordinario, come diceva prima, come diceva prima Massimo e anche Stefano sottolineavano, ma se dovessi individuare 5 giocatori di tutti i tempi del Milan più forti, chi metteresti?
1: Porca miseria, vabbè, io chiaramente faccio riferimento un po' al mio periodo, anche se poi devo mettere dentro Gianni Rivera, al quinto Gianni Rivera.
2: Vai.
1: Anche se probabilmente qualcuno mi manderà qualche strale. Gianni Rivera, poi vabbè, metto Nils Lidon, perché comunque l'ho avuto come allenatore, personaggio incredibile, e poi vengo un po' ai tempi miei, metto Maldini, Van Basten e Baresi.
2: Ah, beh, difensori di altissima qualità, assolutamente. Filippo, grazie.
3: Ciao,
2: scusa
3: Filippo.
2: Il disturbo,
3: ciao,
2: grazie,
3: Filippo.
2: Come sempre.
0: Ciao, Filippo.
1: No, ciao, se.
2: Grazie ancora. No, però rimango ancora con te, Stefano e Massimo, perché questa cosa che ha detto nel finale, no, dell'obiettivo. Per esempio, oggi c'è un editoriale di Bucchioni su Tutto Mercato Web, dice: Allegri verso l'esonero, il Milan non c'è più, la Champions a rischio, tutti contro Furlani. Però insomma, lui, anche Allegri, ha delle responsabilità. C'è questo rischio, a tuo giudizio? Cioè, se non a prescindere del raggiungimento, si deve proseguire con Allegri, sì o no, ragazzi? Perché,
3: ma guarda, allora adesso, facendo un discorso in generale, Marco, abbiamo toccato il campo e siamo tutti d'accordo, è anche una crisi tecnica, quindi anche l'allenatore ha le sue responsabilità, e ieri non si è nascosto, Allegri l'ha anche detto. Poi però c'è da considerare tutto il caos, perché questa cosa covava sotto con la cenere, cioè i tifosi hanno fatto la contestazione, sì, hanno abbandonato e ci sono state le parole di Tare ieri a dire, insomma, i tifosi hanno diritto anche, voglio dire,
2: sì, sì,
3: a manifestare il loro dissenso, ci mancherebbe altro. Però c'è da capire, sì,

0: Andar via, cioè, no, io non escluderei nulla. Vabbè, esonero di Allegri. E poi? Cioè, Furlani contestato. Mi sembra che la situazione sia caotica. Quindi non so che
1: tu lo metti vincolato al raggiungimento della Champions, oppure se la raggiungi fai una valutazione anche sull'allenatore? Questa era un po' la domanda che vi volevo fare. Perché prima io... Filippo ha detto col raggiungimento della Champions le cose sono un po' diverse, no?
0: Sì. Però devi risolvere sempre le stesse, cioè voglio dire, Furlani, Tare, Ibra.
1: Tu dici il problema societario rimane, no, è giusto?
0: Secondo me rimane, dovrebbero prendere una direzione univoca sul fatto di avere anche una coesione. A me sembra che manchi questo all'interno. Il tifoso ha percepito, percepisce questa cosa qua. Infatti Allegri non rientra nella contestazione. Cioè, tutti i Milan fanno male, perché lascia perdere l'eccezione. Ieri è allontanato, hanno ricordato Maldini, perché è stato un po' il bagliore in questi anni, un po' contraddittorio da questo punto di vista proprio della conduzione societaria, perché Maldini insomma è stato bravo anche a dare motivazioni, ha fatto un ottimo lavoro insieme a Massara, e lì il Milan è stata un'eccezione importante, però non ha durata.
1: Ok,
0: cioè una volta vince lo scudetto, una volta vince il campionato, un'altra volta
1: non
0: va in Europa League,
1: non c'è continuità.
0: Quindi io ad Allegri, allora Allegri credo che abbia un'opzione di 2 anni. Se c'entra la Champions League il suo contratto scadrà, cioè praticamente diventa un triennale. Se invece non va in Champions League c'è ancora un altro anno di contratto, da quello che ho capito. Però chiudo, insomma, rispondo alla tua domanda, non escluderei nulla. Cioè ci può stare di tutto, insomma, anche l'esonero, perché no? Però questo è sicuro, Allegri non rassegna le dimissioni, non è nel suo stile.
1: No. Allora aggiungo un messaggio: il Milan non ha gioco e la colpa è solo di Allegri. Il Genoa ha battuto la Roma, quindi può battere anche il Milan. De Rossi ha fatto un bel lavoro. Massimo Orlando, tu che ne pensi? C'è questo rischio a prescindere dal raggiungimento della Champions, oppure con la Champions si prosegue via avanti?
2: Allora,
1: così?
2: Penso che con la Champions Allegri rimanga.
1: Sì.
2: Perché comunque questo era l'obiettivo a inizio anno, poi dopo si è parlato di scudetto, ma insomma un po' i tifosi ci credevano, ma gli addetti ai lavori, dai, onestamente si sperava che si potesse arrivare a uno scontro, però insomma non c'erano le condizioni. Io credo che se non dovesse centrare la Champions è giusto che vada via, è giusto che vada via, perché io mi immagino
1: avrebbe fallito l'unico obiettivo che c'era a disposizione.
2: Ma certo, ma poi mi immagino il prossimo anno il Milan che riparte con una squadra depotenziata, perché comunque ci sono meno soldi, non ci sono i soldi della Champions, e Allegri, mi dispiace dirlo, ma è rimasto a un calcio che si è evoluto, lui invece è rimasto al suo calcio, che secondo me non va più bene nell'era moderna. Dunque faccio fatica a pensare che Allegri possa snaturarsi come allenatore per far giocare il Milan in un altro modo.
1: Pure questo è un punto, perché poi noi questa cosa qua la evidenziamo, magari qualcuno dice, però è vero che dà la sensazione che Stefano, quando lo vedi giocare, quando vedi giocare questa squadra, soprattutto in questo periodo, ma secondo me anche prima, non c'è mai qualcosa di...
0: All'inizio dell'anno, voglio dire, ha fatto un buon campionato, poi dopo contro la Lazio, adesso è un'altra squadra, sono d'accordo.
1: Da 2 mesi che va...
0: È una squadra un po' che è tornata, sembrava, insomma, non dico una squadra degli anni 80, cioè non c'ha passo, non c'ha ritmo, non c'è intensità, fragile in difesa, poco creativa
1: poche idee,
0: davanti.
1: Poche idee.
0: Mi sembra una squadra veramente... strutturata su pochi movimenti senza palla.
1: Esatto, bravo. Questo.
0: C'è una squadra piatta.
1: Sì. Forse riesco a prendere un ultimo audio al 331-8200-213 prima di chiudere questo blocco. Vai.
3: Buon pomeriggio, buon Maracanà.
1: Grazie.
3: Merito al Milan. Hanno svuotato il Milan negli ultimi anni, le varie proprietà, i proprietari, eccetera, hanno svuotato il Milan del Milan. Non è che ci vuole molto a capire come è successo all'Inter, che guarda caso, anche pur avendo proprietà straniere, prima cinese e poi americane, eppure con gli stessi dirigenti ottengono dei risultati sportivi. Mi sembra l'ABC di un bambino di quinta elementare. Complimenti vivissimi ai super manager e dirigenti del Milan.
1: Allora, guarda, si può condividere il pensiero del nostro ascoltatore sul discorso di aver svuotato determinate cose, però io chiedo a voi, in un calcio come questo qui, dove non c'è questa grande, come possiamo dire, Stefano, qualità, io mi domando sempre, ma il Milan è una squadra così? Cioè, è proprio una squadra che non può dare di più? Cioè, nel nostro campionato io non vedo questa, cioè sta lì, no? Con Juventus, Roma, sta lì, però tu vedi la Juve di Spalletti, c'è un'idea, vedi la Roma di Gasperini, c'è qualcosa. Per non parlare del Como de Fabregas, che è un'altra...
0: In questo momento, da questo, dalla sconfitta Roma con la Lazio in poi, vedo una squadra che è poco intensa. Cioè, la Juve è vero che alterna prestazioni, però vedi sto pallone ogni tanto che viaggia, delle accelerazioni. Ecco, questo Milan latita anche da questo punto di vista. La differenza io la vedo là, poi sono d'accordo con te, cioè è così mediocre da non raggiungere un obiettivo del genere in questo momento?
1: Eh sì, perché adesso è a rischio questo obiettivo.
0: No, come organico, però da un punto di vista del gioco, dell'intensità, del ritmo, di quello che ci vuole adesso, così come adesso amiamo dire, in questo calcio moderno, c'è poco di moderno,
1: sì,
0: molto di antico. Ecco.
1: Molto di antico, sì, sono d'accordo.
4: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: E vado a dare di nuovo il buon pomeriggio a Massimo Orlando. Ciao Massimone.
2: Sì, ciao di nuovo Stefano, Marco, buon pomeriggio.
0: Ciao Massimo.
1: Con noi Giuliano Giannichedda. Ciao Giuliano.
0: Ciao Giuliano.
5: Ciao Marco. Ciao,
1: ben trovato Giuliano, ben trovato. E poi dalla redazione, dallo studio di Radio Bianconera, ci dovrebbe essere lui, Alessandro Santarelli. Lo salutiamo. Ciao Alessandro, ben trovato. Ci sei?
6: Ciao ragazzi, ciao, buon pomeriggio a tutti.
1: Ah, guarda com'è bello carico che lo vediamo. Come sei. Ciao Alessandro, ben trovato.
6: Ciao ragazzi, ciao.
2: Ciao Ale.
1: Allora, voglio iniziare questo passaggio sentendo le parole di Spalletti, così le analizziamo un attimo insieme, rilasciate naturalmente dopo la partita vinta contro il Lecce con gol di Vlahovic.
7: Vai, prevede che ci siano molti di questi calciatori qui nel progetto che vogliamo fare, che dobbiamo fare, perché cambiarne tantissimi è dura attualmente. Poi, come sapete, la Juventus le ha spese 2-3 lire negli ultimi mercati, per cui non è facile ricominciare, riandare a mettere mano in profondità. Vanno fatte delle cose in maniera mirata, in maniera corretta. È chiaro che poi le crescite delle situazioni normali, anche nel calcio, bisogna stare al passo con i tempi, bisogna andare a mettere roba, ma più che altro la crescita bisogna farla noi. Questi calciatori devono sapere, da parte mia e da parte della società, che molti rimarranno questi qui, per cui bisogna essere bravi a metterci, perché delle mancanze le abbiamo. Si parlava di Vlahovic non l'abbiamo sofferto come il pane, perché calciatore che ha caratteristiche diverse, non si può giocare al calcio senza un che abbia queste possibilità qui. Una squadra che deve essere vincente, gli ci vuole il terminale fisico, il terminale forte, il terminale che poi sia un po' meno alto e sia più dinamico e che abbia però impatto fisico, che sia uno che regge duelli, che regge palla, che fa qualche gol. Ci vuole questo qui, è quello, perché anche David fa gol, però poi la palla addosso, la palla contesa, il gol duellato.
1: Allora, questo è un passaggio, eh. Alessandro, parto da te, dai.
0: Questo qui era dopo partita o prima della partita?
1: Dopo partita.
6: Che gli vuoi dire? Ha perfettamente ragione. Io ho visto anche uno Spalletti esausto sotto certi punti di vista, perché deve veramente pilotare e teleguidare ogni giocatore. È chiaro che alla vigilia lui ha fatto più che una conferenza stampa, secondo me una seduta di psicoterapia, addirittura dicendo che è colpa sua su Openda, e infatti Openda si è fatto belli 90 minuti in panchina. È normale che la Juve non potrà cambiare 10 undicesimi, ma è altrettanto vero che almeno 4 giocatori, ruoli chiave, e penso al portiere, penso a un difensore centrale, penso all'uomo che lui definisce quello che dalle situazioni anguste tira fuori la giocata, poi l'ha definito trequartista, insomma, quindi il Bernardo Silva della situazione, e un attaccante li dovrà prendere, perché altrimenti saremo a raccontarci anche l'anno prossimo le stesse situazioni di quest'anno.
1: Ma Vlahovic deve rimanere però. Cioè...
6: Vlahovic nelle due partite ha portato comunque 4 punti, esatto. Togliendo le castagne dal fuoco contro il Verona, e spero che la Juve non paghi quel pareggio, e a Lecce dove ha fatto anche doppietta, ma va bene. Per cui per me Vlahovic anche un anno deve rimanere, ma anche se rimane Vlahovic serve comunque un altro attaccante. Oppure vogliamo partire da David, che neppure riesce a stoppare i palloni e li fa finire in fallo di fondo? Dai, su, abbiamo visto le cose cose quest'anno sull'asse David Openda che nemmeno ce l'avessero raccontate prima, mi hanno detto no vabbè, ma state, ci state prendendo in giro.
1: Giuliano, vengo da te, quando dice, tu insomma lo conosci perché ce l'hai avuto Luciano, quindi quando dice non si può giocare senza un terminale come Vlahovic, è un invito alla società, no?
8: Secondo me è un invito alle caratteristiche di quello che può servire, perché sono d'accordo con Spalletti quando dice che non devi fare una rivoluzione, che devi cambiare tutto. Secondo me con 3-4 acquisti mirati la Juve diventa forte, ha la possibilità quindi di andare a lottare sia per lo scudetto che per una buona Champions, però devi prendere 3 o 4 elementi da Juventus, è inutile andare a prendere tanto per prendere, perché la base è buona, la base c'è e devi andare a investire su quei giocatori che ti fanno la differenza, al di là di Vlahovic o non Vlahovic, però un terminale che sta lì, un terminale d'area di rigore, no? Lui intendeva quello al di là del nome, però serve uno che poi alla fine giochi, però se non hai quel giocatore lì davanti che fa gol, fai sempre fatica.
1: Stefano Impallomeni, mi lascio Orlando per ultimo. Stefano.
0: Insomma, voglio dire, è stato chiaro Spalletti, sono d'accordo con quello che è stato detto. Non è facile, è stata una partita vinta meritatamente a Lecce, però ha dei momenti la Juve in cui si perde, però insomma, adesso c'è la Fiorentina e poi il derby. Derby scoglio molto pericoloso, Questa volta è uno scoglio difficile da superare.
1: Però secondo che me messaggio ha mandato lui a tutti, ai giocatori, alla società, quando ha fatto insomma...
0: Ma ieri mi è piaciuto, cioè ieri, a me è piaciuto un post-partita, quando ha parlato, sì. Invece ha mandato un messaggio anche a chi pensa di poter far tutto, saper far tutto, ma poi alla fine, alla resa dei conti, escono delle partite da 6 più, 6 e mezzo.
1: Si riferiva a qualcuno in particolare secondo te?
0: Secondo me sì. Senza dar nome. Invece su Vlahovic
1: è andato dritto.
0: Magari non sa, sì, c'ha delle mancanze, però tu sai quello che il profilo è quello, bam! E si presenta in un modo, con uno stinco, con un sinistro, un colpo di testa.
1: Tu dici la parte caratteriale ha sottolineato secondo te?
0: No, proprio della, come il vino, no? Il carattere del, c'è un carattere in cui tu pensi, stai dentro la partita, sei bravissimo, però poi alla fine non esce fuori niente, quasi niente. E ripeto, la carta d'identità, se giochi alla Juventus non può essere... Ripeto, questo è un tasto che poi vedremo più in là, ma insomma Gianichetta e Orlando sanno benissimo a cosa mi riferisco, e soprattutto anche Spalletti fa bene a uscire in questo modo, perché tocca capire cosa vuoi essere, cosa vuoi fare, che giocatore vuoi essere. Vlahovic, tu sei pregi e difetti, però quello è centravanti, è Vlahovic. Altri calciatori pensano di saper far tutto, ma alla fine esce fuori, che ha fatto? Niente. Cioè, tante cose belle, ma poi niente. Se è la Juve, questo niente non lo devi neutralizzare, certo. Capisci?
1: Orlando.
2: Ma guarda, intanto era molto arrabbiato perché giustamente una partita giocata bene come abbiamo visto a Lecce, una squadra, l'Inter ad esempio fa il 2-0, il 3-0 tante volte con grande facilità, ecco, questo manca alla Juve, che tiene la partita sempre aperta, e se non fa due parate di Gregorio butti via altri due punti. Credo che questo sia un aspetto dove bisogna migliorare. Allora io spero per la Juve che Vlahovic non faccia pazzie e che capisca che ripartire dalla Juventus anche con molti meno soldi sia fondamentale per la squadra, ma soprattutto per lui, che ritrova un posto da titolare, e sarà lui l'attaccante non messo mai in discussione dalla società, e dunque già un passo in avanti. Continuo a pensare che il centrocampo della Juventus abbia dei problemi, lo stesso Thuram è un incursore bravissimo, ha forza fisica, però quando deve giocare di qualità io non la vedo la qualità. Da Locatelli più o meno la stessa cosa, molto bravo in fase di interdizione, si fa sempre trovare nella linea giusta di passaggio, però poi e fa sempre anche lui il passaggio in orizzontale, cioè ecco, per me la Juve deve migliorare, perché poi in attacco, se ti rimane Ildiz con Seisao, Vlahovic convinto con un difensore, come ha detto Ale, prendi due centrocampisti veramente da Juve e la squadra è fatta. Mm-hmm. Per me è...
1: Senti, Alessandro, c'è un ascoltatore che ti scrive chiedendoti: bisogna dire le cose come stanno, con le sue dichiarazioni Spalletti ha esonerato Comolli. È
6: così, ha fatto capire che lui una cosa aveva chiesto, ma l'abbiamo raccontato mille volte, aveva chiesto un attaccante con determinate caratteristiche, e quell'attaccante con determinate caratteristiche non è arrivato, cioè non è proprio arrivato l'attaccante. Quindi è chiaro che sulla domanda che gli pone peraltro Antonio Paolino, lui lì un po' sbotta, perché è evidente che una cosa ti chiede l'allenatore che arriva, che evidenzia, no, una carenza che stiamo vedendo tutti con l'infortunio di Vlahovic, e tu fai un mercato a gennaio dove porti due giocatori buoni, ma non porti l'attaccante che ti aveva chiesto. Perciò sicuramente è stata una frecciata indirizzata a Comolli.
1: È un messaggio alla società, c'è stato, dai Stefano.
0: Ma non è che è un messaggio, è un messaggio onesto. Non credo che volesse dare una stilettata a Comolli, no, non credo. Però credo che ha detto finalmente, io volevo un calciatore, un centravanti, ma non arriva. Cioè, ha detto la verità. Cioè, non è che poi, non è che è Superman Spalletti. Sta combattendo, come ha detto correttamente Alessandro, guidando, pilotando la squadra in alcuni momenti, che sembra. Cioè, io guarda, prendo due, se rivedono adesso la partita di Lecce, secondo me ci sono due calciatori da prendere spunto. Questi due calciatori che secondo me sono stati formidabili: Kelly e McKenny. McKenny toccava il pallone un tocco, tum, dava sempre il passaggio sulla corsa giusta, intenso. Partita serena, perfetta, da grande, veramente ha fatto una grande prestazione. E Kelly è stato superbo dietro, cioè ha fatto una partita incredibile. Poi sto pallone che ogni tanto fa fatica anche nelle giocate, lui cambia il tridente negli ultimi minuti, hanno sbagliato, c'era Boga libero, hanno fatto delle tre cose, insomma, sì, che a quei livelli ha detto bene, devi fare la differenza, dai, su. Cioè, questa squadra si perde, non lo so, in un bicchiere, veramente in stupidaggini. Invece poi, quando macina gioco a una certa velocità, si vede il lavoro di Spalletti, quindi Spalletti ce la fa più, perché vede l'ora che finisce questa stagione per poi impostare alla grande la prossima. Però tutti questi difetti, insomma, deve fare dei bei tagli anche dal punto di vista proprio tattico, tecnico, di scelte.
1: Giuliano, ti chiedono: a che livello è il calcio di Spalletti in questa Juve?
9: Spalletti è un insegnante di calcio, come ha detto bene Stefano. Tutti i giocatori li migliora, li ha portati a un livello ottimo, però poi c'è quel 20% dei giochi, l'80% lo fa lui, poi c'è il 20% che deve fare il calciatore, e poi se il calciatore è quello, secondo me la Juve a sprazzi ha dimostrato di giocare benissimo e di essere una buonissima squadra, però come avete detto giustamente voi, ci sono dei momenti che sembra una squadra normalissima e che può prendere gol in tutti i modi, anche con le squadre un po' più piccole. Questo non deve succedere quando sei la Juve, questo non è possibile, anche perché poi se non vai in Champions, se non lotti per vincere, non sei la Juve, diventi una squadra normale, non è possibile. Qui Spalletti fa bene a mandare dei messaggi. È anche vero però che in questo momento bisogna vedere chi prendere, perché tutti i giocatori che vuoi prendere costano 70, 80, 90 milioni, hanno un ingaggio stratosferico, perché se ti avvicini a qualcuno forte, se avvicina una squadra inglese, tu la perdi la battaglia. Perciò bisogna muoversi, secondo me, con tanto anticipo e fare le cose in maniera intelligente, perché noi abbiamo parlato di tre elementi ottimi che servono alla Juve, però questi tre elementi, se li vuoi, costano tantissimo.
1: Allora... Tre elementi dove li inserisci tu, Giuliano, per essere proprio così precisi? Tre elementi dove...
9: Ma se rimane Bremer, io proverei portiere, centrocampista, attaccante.
1: Ah, ok, quindi se rimane Bremer.
9: Però può darsi che serve anche un difensore, per cui cioè non è facile fare il mercato alla Juventus in questo momento storico del calcio italiano e della forza che hanno le altre big europee. Un discorso è vero, perché è giusto che Spalletti faccia pressione tra virgolette alla società, ma è anche vero che fare il mercato in questo momento per la Juve, per cercare giocatori da Juve, diventa difficile. Allora è chiaro che Spalletti dice va bene i giocatori, però devono arrivare giocatori da Juve. I nomi che sono stati fatti sono eccezionali, perché parliamo di Bernardo Silva, che può giocare da tutte le parti in qualunque ruolo, però è vero che può costare poco, ma poi l'ingaggio e poi gli altri che arrivano, cioè non è facile fare il mercato alla Juve quando gli altri sanno che ti servono i giocatori, e tra l'altro in concorrenza con tutte le squadre forti. Però sicuramente se la Juve vuole tornare ad essere tale, ha bisogno di qualche elemento da Juve.
1: Massimo, ti chiedono se punteresti ancora su Locatelli.
2: Non mi piace, mi dispiace dirlo.
1: Non ti piace? Scusa. Non ti piace?
2: No, lo dico da un po', ah, okay. Forse Stefano. Non mi piace, chiedo scusa al giocatore. Chiaramente quando giochi nella Juve non mi piace significa che non piace a me, ma siamo sempre a grandi livelli.
1: Però un po' l'ha migliorato Spalletti, Massimo, dobbiamo dire, no? Sì, lo ha un po' rigenerato, mi sbaglio.
2: Ma per me quel ruolo, loro ho sentito che cercavano Tonali, giusto? C'è stato comunque sì, un sondaggio per Tonali. Ecco, secondo me se metti Tonali al posto di Locatelli, già quel ruolo secondo me aumenta in qualità. Poi dopo che Locatelli possa far parte della rosa Juventus, sperando che la Juventus vada in Champions League, assolutamente sì, ma dagli le chiavi del centrocampo quando gira il gioco, per me perde sempre almeno un tempo di gioco. A me non piace, però evidentemente sono io che vedo male e gli altri vedono bene.
1: No, vabbè, sono anche
2: no, per l'amor del cielo,
1: mancherebbe. Non so se Alessandro,
2: per me il centrocampo della Juventus è il vero problema. Andiamo a analizzare Kalulu, Bremer, Kelly, dall'altra parte il terzino sinistro, scusate non Cambiasso. Mi viene il nome, Cambiasso è un giocatore comunque che non ha fatto bene ma ha grande potenzialità. Davanti abbiamo detto se dovesse arrivare Silva, comunque un giocatore straordinario che si muove e praticamente dove vuole, però dando sempre qualità ai giocatori. Se resta Vlahovic con Yıldız e con Seysao, secondo me non è che la Juventus abbia bisogno di grandi cose. 3-4 giocatori e la Juve almeno per l'Italia è fatta.
1: Alessandro, sei d'accordo su Locatelli? Perché
6: Massimo dice una cosa concreta, Locatelli, che peraltro ha rinnovato, è un buon giocatore, ma se ne parla ormai da anni e non può essere leader del centrocampo della Juventus, quindi io lo tengo nella rosa, per l'amor di Dio, perché nella rosa Locatelli ci sta, però il giorno in cui Locatelli è il primo cambio vuol dire che la Juventus ha fatto un grande balzo in avanti. Dopodiché non ricordo chi lo diceva, ma Locatelli è stato molto migliorato da Spalletti sicuramente, però l'ambizione è quella di vedere Locatelli primo cambio di un giocatore di maggior livello, quindi sono d'accordo con Massimo. Poi è cresciuto molto, ma insomma è un livello ancora da Juventus attuale. Ambiamo ad avere una Juventus un pochino migliore.
1: Stefano dice il problema è il gioco noioso individuale di Spalletti, che non sa fare funzionare il collettivo. Ma ti risulta così? Gioco noioso? Non mi sembra un gioco noioso.
6: Posso sospirare?
1: No, non ci mancherebbe. Finché si sospira va bene tutto.
6: Meglio sospirare. Rispetto a determinati messaggi è meglio sospirare.
0: Sollevazione dell'incarico.
1: Ma se è noioso il gioco dei Spalletti, ma allora uno se vede il Milan, che fa? Se va via, va in un altro paese, che fa? Scusate, dai, adesso non voglio essere cattivo, però insomma. Come si fa a dire che è noioso?
0: Giuliano, servono 3-4 giocatori forti. Confermare questo, anche perché come ha detto giustamente Spalletti, non è che può rivoluzionare tutto dopo aver speso quelle cifre che sappiamo in due anni, e quindi si deve industriare, insomma, tra parametri zero e magari un colpo, e anche sacrificando un colpo a sorpresa, ragazzi, perché
6: bravo.
1: E chi sacrificheresti tu, scusa?
0: Io sto zitto, me lo tengo con me.
1: come? Cioè, lanci una cosa e poi dici che stai zitto.
0: No, non voglio creare, perché poi capirai, sai, no, bisogna stare attenti a quello che si dice, quindi non lo dico.
1: Ah, non dici? Però c'hai un giocatore che sai che diresti.
0: Subito. Subito per fare la squadra.
1: Santarelli, che idea ti fai di questa cosa che dice Stefano?
6: Ma c'è un giocatore sul sacrificio? Sul sacrificio? No, ma Stefano dice una cosa seria. Io credo che la Juventus un sacrificio lo debba fare.
0: Se Stefano pensa in passato, scusami, ti prendo 5 secondi.
1: Sono stati sacrificati dei giocatori.
0: Mi sembra di capire che fu un certo Zidane
1: dopo che aveva fatto tante cose.
0: No, ho capito, però dico: no, ma adesso la Juventus ha fatto 3 acquisti, ha fatto 7 anni. Ho capito. E se no ci andiamo, allora i direttori sportivi,
1: pure Gragnotti generale... sacrifico Vieri e Vinzo Scudetto.
0: Ho capito, però siamo tutti direttori generali, tutti direttori sportivi, che facciano il loro mestiere, lo facciano bene, anche facendo scelte impopolari, facendo anche incavolare i tifosi.
6: Guarda,
0: però
6: Stefano, se lo dico io per te, se tu pensi a Yıldız, io non lo sacrificherei mai in questo momento, perché 120 milioni o 130 in mano a Comun lì, io non glieli metterei, perché quando la Juve vende Zidane c'era un certo Luciano Moggi, quindi non glieli metterei. Invece, secondo me, può essere sacrificabile Bremer, però poi devi trovare
0: una rosa, 2 o 3 pezzi forti, poi ti ritrovi tu, insomma, si può fare.
6: Bremer
0: però, no?
6: Può essere sacrificabile, secondo me, poi devi prendere un difensore forte, ma credo che si trovi, e poi uno tra Conceição e Thuram per me può essere sacrificabile.
0: Io mi riferivo a 3-4 giocatori importanti. Aspetta,
1: guarda che hai tirato fuori un tema, stanno già scrivendo.
0: Secondo me Spalletti
1: ci penserà. Adesso lo chiedo pure Orlando e Gianni Chieda, chi sacrificheresti, Orlando?
2: Bremer, mi porto Kim, sai perché? Perché comunque lo vuole Spalletti a tutti i costi, per una questione proprio di impostazione del gioco dal basso. Lo so che è una cosa forte privarsi di Bremer, però perché come difensore è fantastico, ma se poi non lega con il gioco di Spalletti, allora bisogna fare qualcosa. Thuram io anche lo darei via. Ricordiamoci che rientra anche Nico Gonzalez alla Juventus, e tanti altri giocatori, dovrà fare un gran lavoro anche nel sistemare e far plusvalenze, oppure insomma vendere giocatori importanti. Per quanto riguarda invece Conceição, no, io e chiudo, perché gli esterni per me nel calcio moderno sono troppo importanti, e lui ha questa qualità di saltare l'uomo, deve migliorare nell'ultimo passaggio, nell'ultima scelta, però non mi privo di lui.
1: Giuliano Giannichetta?
10: Ma dipende che significa sacrificio, nel senso che secondo me se devi fare un sacrificio il giocatore deve valere oltre 100 milioni e la Juve ce n'ha uno solo, che è Yıldız, per cui io non sacrificherei sicuramente Yıldız, anche per il segnale di una ricrescita, di una situazione nuova che sta nascendo, in Europa che sta nascendo, perché sacrificare tra virgolette Bremer a 55-58 milioni mi sembra la clausola, e prendere un altro giocatore a 50 milioni che senso ha? Perché tanto se vai a prendere un giocatore forte, come ho detto prima, costa 50-60-70, allora che significa sacrificare? Se devo spendere la stessa cifra per prendere un altro, non faccio sacrifici, cerco di prendere un parametro zero, cerco di prendere un giovane molto molto potente che poi mi può uscire dietro al giocatore a parametro
0: zero. No, ma Giuliano, sì, però facevamo riferimento che magari cedendo 2 pezzi forti fai un 90 milioni e ci sono anche difensori.
10: Però
0: avendo Spalletti, faccio un esempio adesso, fantastichiamo Ancico, che gioca in Atletico Madrid, non lo so quanto può costare, costa di meno, può giocare, con Spalletti secondo me Spalletti fa giocare fa giocare bene chiunque. Giuliano, perfetto. Tu ce l'hai avuto
10: io
0: ho visto un'immagine in cui c'è stata un'impostazione a Lecce, Bremer quando imposta la butta in fallo laterale, cioè c'è qualcosa che non va, poi il prossimo anno non è che tu dici ci lavori, ci ha lavorato e ci ha lavorato ogni volta dagli avversari, è difficile così, è faticoso.
10: Faticoso. Allora non è sacrificare, significa
0: sacrificare, perché voglio dire c'è una quota, due giocatori sacrifichi tra virgolette, cioè voglio dire, poi però magari prendi 3 pezzi di giocatori che magari potenzialmente tu li puoi lavorare, li puoi plasmare, e uno è un mago come Spalletti in panchina, te lo fa.
10: Sei sempre la Juve,
0: capito? Ma se arriva, facciamo un esempio, uno come Ancico, Hanscom mica, voglio dire.
10: Vabbè, ma tu sacrifichi.
0: Chi lo dice che è più forte, Bremer o Hanscom? Tu non lo puoi sapere. Con Spalletti magari esce fuori.
10: Cioè... può darsi che sono uguali e ti avanzano 20 milioni, con 20 milioni che fai? Allora, se io do via Bremer e un altro, no, fantastichiamo, metti che qualcuno prende un Openda a 40, diciamo, e sono 90 milioni, con quei 90 milioni prendo Palestra, Scaldini.
0: Vabbè, capito, allora, qualcosa
10: allora deve... questo va bene.
0: Questo dicevamo noi.
10: Fare questo mercato diventa molto,
0: no,
10: molto
0: quello che dicevi te, giustamente non sono d'accordo, c'è di breve per avere Kim, no, è zero, è incastro. Quindi
10: cioè,
0: sì, lo può pure
10: prendere, cioè, in caso 58 deve spenderne 50.
0: Esatto.
10: Capito? Cioè,
0: però se tu invece sacrifichi due big per fare magari una rosa, diciamo, dove ci sono giocatori potenzialmente forti, diciamo più allenabili. Io non vorrei che Spalletti, già, secondo me c'ha idee chiare su tutti i giocatori,
6: ma ce le ha Stefano,
0: esatto,
6: ma
0: quindi anche sui presunti big, o big che dir si voglia. Cioè dice, dai, che c'è, io sì, ci ho lavorato 3 mesi e questo mi fa sempre lo stesso errore. Capito Marco qual è? Se mi fa sempre lo stesso errore vuol dire che non ce l'ha.
1: Hai sentito che
0: non ce l'ha.
1: Giuliano dice che l'idea chiara ce l'ha dalla prima settimana, Spalletti, i giocatori, hai sentito? Dai,
0: sì,
1: l'ha già
0: sicuro,
1: fotografati,
0: dai,
1: Giuliano, sicuro. Vero?
10: Sì, ma li conosce proprio.
1: Lui li fotografa subito. Vabbè, comunque.
10: Per quello lui ogni tanto lancia quelle... nelle conferenze lancia tra virgolette quelle frecciatine, sì, già sì. Sa quello che c'è bisogno, chiaramente che c'è bisogno è quello che pensano di poter fare, perché ripeto, come ho detto prima, è un mercato difficile, ma io dico quello perché se io vado su Bernardo Silva, che è il nome quello che gira più tutti, va bene, in attacco si parla tanto di Lewandowski, no? Qualora non dovesse rimanere Vlahovic, io prenderei Lewandowski e poi prenderei un giocatore giovane, il più forte, uno tra i più forti giovani, 19enne, 20enne, che gioca anche in Sud America, ce ne sono tanti, e fare crescere Piero Lewandowski, questo giovane qua. Cioè la Juve, secondo me, il mercato intelligente deve far così, perché se no se tu togli i più bravi e poi devi prendere altri
0: cioè,
10: bravi...
0: Cioè tu ci vuoi dire, Giuliano, che Lewandowski è meglio di Vlahovic?
10: Se parliamo di terminale offensivo, secondo me sì, però Lewandowski, vista l'età, ha bisogno...
1: di un'alternativa.
10: Uno dietro che poi sì, di un'alternativa.
1: Alessandro,
10: valida.
1: Sei d'accordo?
10: Come è successo un po' di anni fa di Julian Alvarez, dai. Come successo, anche se erano tutte e due giovani, tutte e due del 2000, però Haaland giocava e Alvarez cresceva dietro, poi è chiaro che quando è diventato talmente forte che doveva andare via, è andato via, però prendere due così, uno un po' più con la carta d'identità un po' più alta e un altro giovane fortissimo da crescere dietro.
1: Sì. Ale, sei d'accordo? Siamo quasi in chiusura.
6: Sì, sì, l'importante secondo me è riuscire a liberarsi di Openda e David, poi Lewandowski, Vlahovic e un giovane sarebbe il trittico perfetto.
1: Ale, posso farti un'altra domanda a te?
6: Come no?
1: Ma tu, sinceramente,
6: sì.
1: Allegri, lo conformeresti al Milan a prescindere se arriva o meno in Champions?
6: Allegri è ovviamente responsabile di quello che sta accadendo, Milan in caduta libera, però io un altro anno con una squadra un po' diversa glielo concederei sinceramente.
1: Giuliano, sei dello stesso avviso anche tu?
10: Sì, secondo me Spalletti col materiale che ha...
1: No, Allegri.
10: Ah sì, sono sbagliato, sì, Allegri con materiale che ha sta facendo un campionato che deve fare, perché
1: addirittura
10: mentre la Juve
1: poteva fare meglio,
10: i finali offensivi che ha non ho capito, scusa,
1: non poteva fare di meglio, quindi rischiare fino all'ultimo la Champions con un impegno a settimana?
10: No, vabbè, sicuramente poteva fare di meglio, però andiamo,
0: poteva fare anche di peggio, dai, diciamo,
10: poteva fare anche Milan di
1: peggio, ma peggio potrebbe arrivare.
0: Vabbè, pure tu,
10: il peggio,
0: però
10: il peggio ci può arrivare sempre, però andiamo a leggere ad uno i giocatori del Milan, capito? È chiaro che poi i valori vengono fuori nel momento più importante.
1: Quindi...
10: ti manca il giocatore più importante e avanti, secondo me, se non si avvicinano all'annata della Juve più o meno è quella, diciamo che...
1: Quindi Orlando, hai capito? 8 partite, 7 punti, è colpa dei giocatori.
2: No, vabbè, ma ognuno ha la sua... Certo che i giocatori hanno sempre delle colpe quando scendono in campo, perché poi se l'allenatore comunque non ti stimola, delle volte i giocatori riescono a far gruppo e a venire fuori loro da certe situazioni. Io continuo a dire che Max è un allenatore fantastico che ha vinto quello che pochi altri riusciranno a vincere, ma che fa parte di un calcio retro. E nel calcio moderno, secondo me, se non hai iniziative, se non hai un piano B, se non hai questi cambiamenti che sono praticamente, Marco, dovuti, perché lo vediamo in qualsiasi allenatore, anche Spalletti, che ha 62 anni, quando è arrivato, non è che è rimasto fermo nelle posizioni del Napoli, cioè uno sempre in continua evoluzione del pensiero, cambiare tutto. Ecco, questo Allegri non lo fa.
1: Allora, due news prima di salutarvi.
0: Tu mi metti,
1: due news, aspetta, importante.
0: Mi metti un po' paura. Io
1: importante
0: devo dire la
1: derby di Roma, calcio e finanza, questo è l'assessore onorato. Si giochi lunedì alle 21. Basta aver paura degli scontri della tifosi.
6: Sì, ma l'assessore onorato conta quanto mette Marco nel decidere a che ora si gioca.
1: Vi riportavo la sua impressione, quindi vediamo che succede, perché siamo a lunedì.
6: Si giocherà sicuramente. Se Onorato dice si giochi alle 21, si gioca la domenica alle 12:30. Guarda, per quanto conta Onorato.
0: No, ma Alessandro, ascolta questa notizia, Alessandro.
1: Aspetta,
0: Giuliano, perché mi preoccupa molto. Piccoli,
1: Giuliano,
0: capito?
1: È d'accordo con Onorato, Giuliano.
0: Deve finire la stagione, Alessandro.
10: Sì.
1: Cioè, basta con sta paura di
0: ascoltate la notizia, che non vede l'ora di darla.
1: Tifosi, Giuliano?
6: Che si è fatto male Turam.
10: Ecco, sì. Ha controllato tutto, però non credo che giocare una partita alle 21, credo.
11: È un brodo di Giugio.
10: Spero di no.
1: Ti do una news, Giuliano, ti do una news. Inter, contrattura per Turam, fine allenamento. A serio rischio la finale di Coppa Italia.
10: Sarà contenta la Lazio, perché mi sembra che
1: la notizia di adesso con l'enfasi. Ma no, che enfasi? È una notizia. Quindi a rischio.
0: No, io sono sempre invece affinché i protagonisti possano giocare alla finale.
1: Pure io, ci mancherebbe
0: per lo spettacolo.
6: Stefano, ti do una notizia, sai che io sulle previsioni non sbaglio mai. La Lazio Turam o non Turam verrà letteralmente asfaltata. La cosa non mi farà particolarmente piacere, sono sincero, ma verrà letteralmente asfaltata la Lazio.
1: Io sono d'accordo con Alessandro. Giuliano, hai sentito?
10: No, secondo me no, perché per fortuna c'è stato il Lazio Inter di sabato. E la Lazio, secondo me, partita secca, partita che può risollevare una stagione, secondo me la Lazio farà una buona partita. Poi è chiaro che se l'Inter gioca come sa giocare, parte molto molto favorita, però secondo me la Lazio non è quella di sabato, perché mentalmente sarà pronta per giocarsi la finale.
1: E tu, Orlando?
10: Poi senza Durham.
1: Ancora non è sicuro, vediamo. E tu,
2: no, sono d'accordo con Giuliano, secondo me la partita di sabato la Lazio, al di là della forza dell'Inter che conosciamo tutti, l'ha lasciata un po' andare e la testa era per la finale di Coppa Italia, dunque partita secca. Sarà sicuramente l'Inter strafavorita, però non prevedo una goleada assolutamente.
1: No, io sono contento perché ultimamente Santarelli i pronostici non li prende, e quindi questa cosa che ha detto mi conforta.
6: Guarda, e allora aggiungo un'altra. La Lazio
0: piano lo stai caricando, Alessandro.
6: Guarda, la Lazio finirà la stagione con due sconfitte pesantissime, perché nella settimana perderà la Coppa Italia e darà il lasciapassare alla Roma per la Champions. Quindi io credo che per i tifosi della Lazio si aspetta un fine settimana pessimo tra mercoledì e lunedì.
1: Ci può stare come previsione, perché insomma
6: no, ma io di questo ne sono convinto. Di questo sono convinto.
1: Vuoi replicare a Santarelli? Vuoi pure dirgli quale?
10: No. Ma dopo che l'hai detto tu che ogni tanto sbaglio pronostico.
1: Ah, ecco, ci appelliamo a queste cose. Va bene, Giuliano,
0: ciao, Giuliano.
1: Un caro saluto, a presto. Quando vuoi vienici a trovare, ti aspettiamo.
10: Grazie. Ciao.
1: Un saluto anche a Massimo Orlando.
0: Ciao, Massimo.
1: Massimone, buona settimana. Ciao. Ale.
0: Ciao Alessandro.
1: Oh, Ale,
0: ciao,
1: aspetta. Dimmi. Ale, ti saluto così. Dimmi. Allora, c'è Ube che scrive che su Turam sembra molta narrativa, di giocatori con quelle caratteristiche ce ne sono tantissimi.
0: Sì, un miliardo.
1: Dice lui.
6: Sì. Poi cioè, non tantissimi. Sì.
1: Un altro ti scrive il direttore di gara di Parma Roma, come ha fatto a dare rigore alla Roma?
0: Vabbè, basta. Andiamo a
1: il giocatore della Roma ha fatto il fallo. e gli ha dato il rigore alla Roma. Vergogna. Ciao da Salvatore.
11: Questa è una stupidata.
1: Rispondi tu.
6: Possono rispondere?
1: No, vuoi pure
6: possono rispondere. No, mi sono messo a ridere, dai, su. Più che ridere non so cosa fare.
1: Va bene.
6: Detto che il giocatore del Parma commette un'ingenuità clamorosa, perché la commette. Però rido.
1: Non l'avresti dato quel rigore?
0: Vedi che ride, non l'avrebbe. Vabbè. Ciao Alessandro.
1: Ciao Ale.
6: Una volta il rigore era una cosa seria. Ciao ragazzi. Ciao,
1: un abbraccio ad Alessandro Santarelli.
4: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Do il buon pomeriggio a Lorenzo Di Benedetto collegato con noi. Ciao Lorenzo, ben trovato.
12: Ciao, buon pomeriggio Lorenzo. A tutti, ora ci divertiamo, vai.
1: Franco Piantanida di Mediaset, ciao Franco, ben trovato.
13: Eccoci.
1: Ti sento affaticato pure a te.
13: No, guarda, stavo cercando. No, vabbè, te lo dico dopo che sto facendo. Vai.
1: Va bene, Andrea Piervincenzi, c'è il terzetto qui.
13: Buon pomeriggio, ragazzi.
1: Vabbè, noi abbiamo già dato nella prima parte su questo argomento con altri ospiti, però insomma giustamente visto che arrivano degli aggiornamenti che stiamo anche leggendo grazie anche alla redazione di Tutto Mercato Web che dà aggiornamenti continui anche su questa vicenda, ripeto, la prefettura ha deciso di giocare il derby lunedì alle 20:45, poi la Lega Serie A adesso ha fatto il ricorso, partito il ricorso al TAR per opporsi a questa decisione, quindi quando si giocherà questa giornata non si sa, punto interrogativo. Parto da Lorenzo e sento poi Piantanida e Piervincenzi un pensiero su questa faccenda, poi andiamo anche ad altre cose, dai.
13: No, allora io parto dal dire che in effetti hanno avuto poco tempo per pensarci, no? Perché era da luglio che si sapeva che ci sarebbe stata questa concomitanza, da luglio quando sono stati fatti i calendari. Poi la scusa quale potrebbe essere, ma non sapevamo che avrebbero lottato per i loro obiettivi a due giornate dalla fine, la Roma o la Lazio, questa potrebbe essere una scusa, l'altra veramente non saprei dove andare a cercarla. Insomma, da luglio siamo arrivati a oggi, ci hanno fatto aspettare tutta la settimana scorsa, anzi addirittura volevano farci aspettare anche la partita del Napoli perché metterlo con l'asterisco era troppo difficile, poi ce l'hanno fatta. E il giorno dopo cosa viene fuori? Che la prefettura insomma non dà l'ok e che quindi la sposta lunedì. Quindi è fantastico, è tutto veramente un mondo fantastico. De Siervo che dice serenità, come dicevate poco fa, e poi fanno ricorso al TAR. Non so se era possibile fare una figura più brutta di questa. Sì. Probabilmente no, però vediamo, perché ancora può succedere di tutto, insomma possano decidere di fermare il campionato a due giornate alla fine.
1: Che vi devo dire, Franco Piantanida?
14: Ma allora, stavo controllando prima mentre proprio mi stavi per presentare in che giorno si giocherà la finale degli internazionali di Roma del 2027, così almeno ci proviamo. È il 16 maggio, lo dico adesso.
0: Perché
1: a che ora?
14: Alle ore sono sempre 16-17, allora nel tempo si cambia poco, perfetto. Perché tanto non può essere di sera, no? Però sì. È il 16, segniamocelo il 16 maggio, sì. ok. E no, la cosa, cosa c'è da aggiungere? C'è da aggiungere che ci sono poi tra l'altro mille parametri che vengono inseriti nel computerone cervellone che fa i calendari, quindi vuol dire bastava inserire questa piccola cosa e poi per il resto mi sembra che ci sia veramente ben poco da dire, anche perché non ho capito, ma ho capito stamantina perché il Santa Lega di Serie A ha fatto uscire i calendari ieri quando bastava aspettare adesso per far uscire fra 5 minuti con la decisione di questa prefettura, ovviamente perché alla Serie A non va bene che le partite si giochino di lunedì, come se fosse poi bello che 5 partite in lotta Champions vengano giocate alle 12:30 di domenica. Poi mi fermo, credo, ragazzi, ma cosa c'è da aggiungere?
1: No, veramente va tanto. Andrea, se vuoi chiudere tu, così dopo abbiamo fatto. Noi ci siamo già.
15: Un po' il messaggio dell'ascoltatore, però rispetto per i tifosi in questo caso è zero.
1: Sì, penso zero.
15: Perché se uno si organizza, c'è gente, c'ha le famiglie, i bambini, trova un orario per liberarsi, andare allo stadio, tu gli cambi 3 volte le carte in tavola. Oltre che ha pagato, oltre il danno, pure la beffa, cioè nel senso, cioè proprio non ce lo mandi allo stadio. Quindi boh, non lo so, cioè, i tifosi andrebbero proprio accompagnati allo stadio, e invece sono i ben voluti, sono gli unici che mettono i soldi a questo giochino qua, gli unici, e invece poi non vengono rispettati. Questa cosa è particolarmente brutta, sinceramente.
14: Allora, no, ma tra l'altro aggiungo solo che è vero, cioè ci sono 9 squadre della Serie A che hanno oltre il 90% della presenza, cioè della capienza dello stadio, cioè 9 squadre fanno quasi i sold out tutte le partite. Questo è un dato inquietante, nel senso, ma non per noi, non per gli appassionati, non per i tifosi o per la passione che c'è comunque ancora per il calcio, però a dura prova sta passione.
1: No, allora Francesco mi rigira su queste parole che riporta l'AGI in questo momento, derby di Roma ormai è deciso che si gioca lunedì, non credo proprio, risponde l'amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo, ha risposto all'AGI lasciando la stazione Termini dopo l'arrivo della Coppa Italia, nel commentare appunto la decisione della prefettura di far slittare lunedì 18 maggio il derby della capitale. Arriverà una nota formale ragionata, pesata, misurando le parole, per forza di cose sarà garantita la contemporaneità. Quindi che ti devo dire? Adesso qui parte il gioco. Quando si giocherà questa giornata, caro Impallomeni?
0: Non lo so, non lo chiederà mai.
1: Che comunque ha ragione prima, perché mi sembra Lorenzo, cioè stiamo facendo una figura, ragazzi. Veramente. Bah. Dici, poi non andiamo al mondiale, te credo. Non siamo capaci nemmeno a gestire il calendario, a mettere un evento, a vedere che c'è una cosa. Cioè, queste sono le basi proprio, perdonatemi, sono proprio le basi. Se non ci stanno le basi...
0: No, però decidere un orario senza tener conto della prefettura,
1: cioè, è clamoroso, cioè, loro fate un tavolo, riunite, fatevi una telefonata,
0: fa questo lavoro di solito, se c'è un evento sensibile
1: si garantisce la sicurezza, insomma.
0: No, dovrebbe, non lo so, dovrebbe, così dovrebbe accadere questo, poi dopo, vabbè, cioè, uno comunque, dice vabbè, ma dai, ma vabbè, che conta il parere della prefettura, conta.
1: Andiamo avanti. Vabbè, dai, tutto sommato il nostro giochino dei punti, cari miei, è un po' rinviato, diciamo così. Aspettiamo questa giornata per capire chi ci avvicinerà di più ai nostri giochini. Vabbè, dai, sdrammatizziamo un po'. Sentite, prima è nato un po' il discorso sull'andamento di Conte e poi è stato tirato in mezzo pure Allegri e ci siamo un po' da domande del tipo: chi sta facendo peggio? Chi ha fatto peggio ad oggi tra questi due allenatori vincenti, molto ben pagati, e, insomma, ricercati, eccetera, eccetera. Stefano, se oggi dovessimo fare, ecco,
0: una sorta di
1: giochino tra noi,
0: scegliere,
1: ecco.
0: E ti dico soltanto che sono state due annate, insomma, difficili, molto difficili. Il Napoli, per quello che erano gli obiettivi, insomma, deluso di più rispetto al Milan. Il Milan c'era una partita che fa, ma io credo che se Allegri dovesse centrare l'obiettivo della Champions farebbe il suo. Io so di essere in minoranza,
1: quindi salverebbe un po' il
0: secondo
1: tutto.
0: Me sì,
1: okay.
0: No, salverebbe,
1: ha raggiunto
0: bene
1: l'obiettivo. Dai.
0: Insomma, voglio dire, arrivi tra le prime quattro, l'anno prima sei arrivato ottavo, hai fatto il tuo. Non mi sembra che gli abbiano comprato 165 attaccanti, no?
1: Mentre tu dici Conte avrebbe comunque...
0: Conte invece ha perso un sacco di uomini, però insomma poi alla fine qualcosa devi far quadrare. 15 punti dall'Inter, 2 giorni dal termine, sono tanti, dai. Non è roba del suo livello. Detto questo, secondo me ha fatto malissimo in Champions League, ha fatto malissimo in Coppa Italia, ha fatto benino 6 e mezzo in campionato, quindi, perché tra le prime 4 ci devi arrivare.
1: Franco Piantanida.
14: Sì, Conte di Cortomuso, cioè al contrario, sulla chi ha fatto peggio, Conte di Cortomuso. Cioè, ma io guardo, si potrebbero guardare mille cose, tutto giusto quello che ha detto Stefano. Io guardo solo Fulkrug, Nkunku, Jimenez, messi a confronto con Højlund, che è l'unico che alla fine poi del Napoli si è salvato dagli infortuni, giocatore da 70 milioni di euro. Questo per dire che di Cortomuso, perché sono d'accordo su tutto, anche sul voto sul 6,5 in campionato, eccetera, ma Conte ha fatto peggio di Allegri. Allegri si è cresciuto le aspettative durante il corso della stagione, arrivando al 15-22 marzo, là con lo scudetto, con la possibilità di stare la fine sotto, e poi invece si sono svelate un po' le fragilità, per me sempre più psicologiche, ma anche tecniche, ovviamente tattiche, di queste ultime giornate. Ma Conte di Cortomuso ha fatto peggio.
1: Lorenzo Di Benedetto.
11: Ma è difficile, guarda, perché
13: sono cose diverse, perché Allegri non gli è stato fatto il mercato, o meglio, il mercato di tutte e due è stato fatto, ma è stato sbagliato per tutte e due. Meno male, chiaramente tra virgolette, per il Napoli, che si è fatto male Lukaku, perché se non avessero preso Højlund o Lukaku si fosse fatto male due mesi dopo, sarebbe stato veramente complicato per il Napoli andare in fondo a questa stagione. Allegri, vediamo, per il momento sono lì, però se Allegri arriva quinto dopo essere stato secondo tutto l'anno, è chiaro che, che avrà fatto peggio lui. Vediamo, insomma, sono comunque accidenti al meglio, si dice a Firenze, quindi diciamo che non hanno fatto una grandissima stagione nell'uno nell'altro.
1: Andrea Piervincenzi?
11: No, credo siano tutte e due insufficienti, ma semplicemente per il motivo che un allenatore è pagato per dare un gioco alla squadra. Anche Spalletti non ha avuto il mercato, non ha avuto niente, è arrivato in corsa, però la squadra gioca da squadra, quindi quello gli va dato merito a lui, non è che l'allena un altro. Il Milan sì, ha avuto un certo equilibrio durante la stagione a livello di fase difensiva, ma poi non, cioè tu la vedi il Milan, non ti dà l'impressione che era così, che ha quell'impronta, che possa ripartire in un certo modo. Adesso si appoggiava tanto su Rabiot, su Modric, che è un allenatore in campo, ha perso un po' Rabiot, ha perso un po' Modric per infortunio, è un po' scomparso dal campo. Poi anche la rendita di Pulisic, quanto hanno reso Pulisic e Leao, io non sarei molto d'accordo su, cioè i giocatori sono validi tutti e due. In quel contesto lì non hanno funzionato, anche lì secondo me la responsabilità un po' ce l'ha l'allenatore, ragazzi, deve mettere nelle condizioni quei due elementi di grande qualità di dare il meglio, perché l'hanno dato gli altri anni, Pulisic da esterno e Leao da esterno sinistro, quindi lì secondo me c'è l'insufficienza almeno nel dare un gioco alla squadra. Su Conte un po' la ragione Franco, nel senso poi al minimo il campionato ha fatto anche decentemente con tutti gli infortuni che ha avuto, però nelle ultime partite dove stanno tornando tutti, ragazzi, non è che vedi tantissimo anche del Napoli, non vedi tanto a livello di calcio, c'è una squadra che è rimasta indietro anche il Napoli, cioè qui ci sono tre squadre che giocano in Serie A veramente, una è il Como, una è l'Inter e una è la Juventus, proprio giocano, e la Roma devo dire che ha un'impronta, comunque è una squadra che gioca a petto in fuori. Sì, le altre a livello di qualità di gioco, la Fiorentina, che spesso l'abbiamo nominata, è una roba, ha fatto dei risultati ma non la puoi guardare, sì, qualcosa l'Udinese, il Parma benino, ma poi il resto non c'è niente da parte degli allenatori, e quindi secondo me Allegri, chiudo, e Conte si sono allineati troppo nella mediocrità.
1: Stefano, io voglio fare un'altra domanda: perché adesso la FIGC dovrebbe scegliere come CT uno di questi due? Motivazione, dimmi un motivo.
0: No, curriculum.
1: Curriculum.
0: Mi guardi così. No, è così. Insomma, non è che se fai male o benino o malino un anno.
1: Per ricostruire chi sceglieresti?
0: Baldini.
1: Sai che mi hai convinto.
0: Ma è perché è direttamente proporzionale allo stato di crisi del nostro movimento. Cioè, non perché Silvio secondo me avrebbe meritato un altro percorso, però questa è una mia opinione personale, secondo me è molto bravo, non è poi, voglio dire, ancorato ed è vecchio, è da scoprire, quindi è l'uomo giusto per far riscoprire ai calciatori di oggi, come si suol dire, dei principi, dei valori importanti che possono essere ripristinati. Con dei principi di gioco, no, con questa cosa dell'appartenenza, la maglia azzurra, che poi alla fine non è che la maglia azzurra, l'appartenenza ti fa vincere le partite, aiuta, e poi aiuta anche il lavoro che sa fare sul campo, perché secondo me è molto bravo. Perché devi necessariamente prendere un grande nome per almeno fronteggiare queste situazioni di emergenza? Silvio Baldini è carico, orgoglioso secondo me di ricoprire un certo ruolo, allora promuoverlo ad interim, adesso farà due partite amichevoli a giugno, tu dici, lo promuovi e parti e vedi un attimo come va, ma poi risparmieresti pure, insomma, del tempo, del denaro, visto che insomma poi Baldini non ha mai fatto del solo la questione di denaro, sì, arriva di conseguenza, ma non è un aspetto principale.
1: Non è l'aspetto principale. Lorenzo Di Benedetto, perché dovrebbe affidarsi a uno di questi due la FIGC?
13: Perché qui c'è da ricostruire tutto, e soprattutto Antonio Conte in passato ha già dimostrato che anche con una squadra non fatta di campionissimi riesce magari a dare un'identità questo però stiamo parlando di 10 anni fa e il nazionale, non sto parlando di ieri. Io su Baldini ho i dubbi, perché qui è veramente complicato prendere un gruppo che ha fallito tutto tranne l'europeo del 2021, e quindi chiunque arriverà, chiunque sarà il nuovo commissario tecnico, avrà un compito molto molto complicato. Io lo scrissi subito dopo la Bosnia, io lo prenderei straniero proprio per dare un veramente una rottura con la Bosnia. Io lo prenderei straniero proprio per dare un veramente una

0: Chi è? Claudio Ranieri ha detto proprio ai microfoni di Sky, caro Piantanida.
1: No, sì, grazie, voglio dire. Ma Ranieri, no, bellissima questa cosa. Cioè, appena è andato in pensione, io penso a sua moglie, gli voglio mandare un abbraccio fortissimo alla moglie di Ranieri, perché andrà a Cagliari, è andato in pensione, poi ha detto no, sì, ma la nazionale no, per carità no, perché devo fare nonno, vado a Roma, eccetera. Poi finisce la carriera da dirigente. Ma sai che quasi quasi, ma sta moglie che gli sta antipatica, ma sai che no, nel senso, poi c'ha voglia, vada Ranieri, sto scherzando, ci mancherebbe, però non credo che sia la soluzione giusta. Il perché scelgono o vorrebbero scegliere, secondo me, uno tra Conte e Mourinho è lo
0: no,
1: stesso.
0: Come Conte e Mourinho, no? Conte
1: Allegri, no, te lo dico perché mi sono confuso. Conte Allegri, perché è lo stesso motivo per cui il Real Madrid sceglierà Mourinho, che fa un po' sorridere come scelta. Però secondo me ci sono delle situazioni, non dico che siano giuste o no, ma in cui il calcio è ancorato a una voglia di avere non tanto un allenatore, diciamo così, ma un ministro sì. perché
0: siamo vecchi, di mentalità vecchia.
1: Ma non è una questione di essere vecchio, perché poi possono pure funzionare le cose, è proprio una questione di, è proprio una questione di scelte, perché poi magari Allegri ci porta al mondiale, lo vinciamo, Conte ci porta al mondiale, lo vinciamo, e Mourinho va a vincere la quindicesima, la sedicesima al Real Madrid. Però è proprio una situazione dove un uomo, un presidente federale o di club, a livello di fiducia e di sicurezza per ricostruire una nazionale o uno spogliatoio in delirio come quello del Real Madrid, ha bisogno di un uomo forte, e che l'uomo forte te lo dà l'esperienza, non te lo dà Farioli, che è fortissimo, che è bravissimo e tutto, ma purtroppo per alcuni ruoli serve anche altro. Oppure bisognerebbe rischiare e lascia da Farioli, è il migliore italiano. Senza paura, ma non siamo la Germania.
0: No, no, non c'è, ma non c'è questa mentalità. Sono d'accordo con te.
1: E lo mette in nazionale, sì, anche sì, se sì.
0: Sono d'accordo con te. Andrea, no, mi manca il tuo pensiero, poi sento un audio al volo. Vai, Andrea.
2: No, ma il fatto è che l'allenatore nazionale allena giocatori già fatti, se no non sta in nazionale. Non è che alleni uno che ha 17 anni, alleni uno che ha 24 anni e 300 partite in Serie A. Quindi non è che se tu prendi un costruttore di gioco, uno che dà un'impronta forte, quindi non Allegri per dire, no, che è più un gestore, allora migliori improvvisamente, perché devi creare i primi giocatori che arrivano con una certa mentalità, quindi devi rompere col passato, quello che hai detto te. Inutile che prendi, come ha detto Franco, un ministro, ma non ti serve uno che gestisce. Ti serve uno che dà un processo,
0: ma
2: no?
0: Sì, ma uno che c'ha un po' di aria fresca. Ma guarda, io ti dico una cosa, Andrea, non so se siete d'accordo, ma io anche per le due panchine di Milan e Napoli penserei proprio a qualcosa di diverso, tutte e due, ma senza, cioè, grazie Conte, è chiaro che Conte c'è un anno di contratto, è un problema, perché se lui dice rimango, rimane, e quindi fai la squadra con lui, quello che puoi fare. Però io andrebbe una soluzione proprio, cambia tutto.
2: Cioè, la nazionale italiana non può cominciare le partite come le comincia Allegri, speculando sull'avversario. No. Deve avere proprio una mentalità, come hai detto, diversa, piuttosto che la partita che possa finire 4-3, però una mentalità diversa che spinge i giocatori a fare qualcosa di diverso, come ha fatto la Spagna negli ultimi 10 anni, il Belgio, la Germania soprattutto, che metteva allenatori mai visti. Lui non lo conosceva nessuno, gli hanno dato in mano la nazionale, pure non è che lui gestiva. Faceva l'allenatore, faceva il selezionatore e portava avanti un progetto che durava ormai da 10 anni della federazione. Credo l'Italia debba fare qualcosa. Per quello Baldini, la scelta che dice Stefano, ha un senso. Perché tu porti avanti il progetto di una federazione, non di un allenatore che va lì a 5 milioni all'anno.
0: Ci abbiamo un audio al volo prima di chiudere, vai, spentiamo un attimo.
3: Buon pomeriggio. Ma scusate, ecco. Tutti vogliono parlare della nazionale e mettere o Allegri o Conte, quale dei due, ma perché dei due? Tutti a cercare dei nomi antisonanti di allenatori, no? Allenatori che hanno avuto una carriera, cioè, ma perché Baldini non può andare bene?
0: Vedi, c'è ragione.
3: È bravo, gioca con la nazionale inferiore, ha dato i miei risultati. Oltre ad esempio, questo
0: fiducia,
3: non era nessuno. Allenava la primavera, ha dato squadra prima dell'internazionale.
4: No, ma non è tanto quello.
3: Ha fatto
4: quello,
3: un buon lavoro.
4: Io lo dico non tanto per essere originale, è proprio perché c'è un momento di crisi. Secondo me, io capisco Lorenzo, anche molta, la maggior parte delle persone, insomma, è rischioso, una nazionale.
0: Certo, cioè, il rischio c'è.
4: Ma secondo me lui farebbe scelte, cioè non è che ci dobbiamo aspettare i soliti noti, No. Se mi spiego. No, io cioè, secondo me lui 7-8 under 21 se li porta su.
0: Ma magari, sarebbe un bel segnale.
4: Voglio dire, tanto peggio di così.
0: È apposta.
4: Cosa c'è peggio di così?
2: Stefano, ma la Spagna,

0: ha fatto la Spagna. Quando è finito il ciclo, ha messo in mano tutta la
1: Tanto vale la pena rischiare, perdere qualche partita e far buttare volti nuovi, veramente.
2: Potrebbe, qualcuno ci scrive, potrebbe essere Pioli. Lorenzo, ti piace Pioli?
3: Sì, quest'anno è andato bene. Fatto bene quest'anno, quindi si è meritato questa chance. E, insomma, vabbè, ha fatto sì che si scrivesse una pagina di storia indelebile della Serie A, perché la Fiorentina è stata la prima a salvarsi senza aver vinto mai nelle prime 15, e c'è tanto di Pioli, insomma, in quelle zero vittorie nelle prime 15. C'è anche un po' di Vanoli, ma gran parte di Pioli. No, a parte le battute, io sono un po', l'ho detto prima, su Baldini, ma perché comunque sia si deve aprire un progetto lungo che deve durare 4 anni. Insomma, mi affiderei a qualcosa di diverso, però sono d'accordo. Cioè, io chi non vorrei più vedere sono quelli che hanno fallito 2 mondiali di fila, perché non sono adatti alla nazionale, non sono riusciti a far bene.
2: Quindi
3: con la maglia
2: riferisci
3: azzurra
2: a Mancini, uno di questi, giusto?
1: No, i giocatori.
2: I giocatori.
3: Perché a quel punto lì va davvero, puntiamo sui giovani e proviamo a creare una squadra che abbia un senso, invece che l'accozzaglia di calciatori per poi andare a prendere, insomma, il centravanti dall'Argentina, che se non lo pensa
2: è vero.
3: Mancini non sarebbe mai arrivato in Europa, secondo me, Retegui.
2: Allora, sentite, chiudiamo così, a modo di gioco. Conte-Napoli è finita, si prosegue sì o no? Pier Vincenzi, parto da te. Conte, prosegue con il Napoli sì o no?
4: No, per me andrà via.
2: Te andrà via?
4: Sì.
2: Lorenzo Di Benedetto?
3: Anche secondo me andrà via, per volontà sua e anche di De Laurentiis, che vuol risparmiare quell'ingaggio.
2: Dammi pure il sostituto, però.
3: Difficile. No, prima ci stavate, giustamente dicevi, Marco, il nuovo che avanza, ecco, si sta ripensando a Sarri, quindi ti stanno già dando retta.
2: Beh, no, anche lì è nuovo, siamo una grande novità. Piantanida?
5: Testa, ha fatto un sondaggio quando ha buttato lì, sono aperto alla nazionale, io mi sceglierei, eccetera, e secondo me ha capito che la situazione nazionale è veramente grave, rischia di rimanere col Cerino. Se molla pensando di poter andare sicuramente in nazionale, ma ci sono troppi macelli e incastri per le nuove elezioni, le cose, eccetera. Secondo me si stanno creando le condizioni per la sua permanenza, a meno che poi non esploda con De Laurentiis, cosa molto probabile.
2: Stefano, tu prima, per ribadire, ti eri pronunciato?
1: Per me 50 e 50.
2: 50 e 50, sì. Non sei ancora deciso.
1: No, non sono ancora. Manca probabilmente qualcosa che potrebbe andare via, ma non è detta l'ultima parola.
2: Non è detta l'ultima. L'incontro con De Laurentiis, con il Faraone, potrebbe
1: perché
2: essere.
1: Perché c'è un altro anno di contratto, magari.
2: Va bene, vediamo. Questo provare. È una cosa importante. Un altro anno di contratto, staremo a vedere. Va bene, ringrazio Lorenzo Di Benedetto. A domani, Lorenzo.
1: Ciao,
2: grazie.
1: Lorenzo.
2: A presto.
3: Ciao, ragazzi. Ciao.
2: Ciao, grazie ad Andrea. Anzi, Andrea rimane. Grazie a Franco Piantanida. Ciao, Franco. A presto. Mi raccomando. Grande forma.
6: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
2: Un partitone. E aspetta che con noi ci sono intanto il super portierone Simone Braglia.
1: Ciao Simone.
7: Ciao Stefano, ciao Marco, buongiorno a tutti.
2: Ciao Simo, cioè, poi ci ritroviamo anche Andrea Piervincenzi.
7: Ciao Andrea. Ciao Andrea. Buongiorno a tutti.
2: Poi collegato dalla redazione, non so se dalla redazione o meno, adesso lo vediamo, dalla redazione di Netflix, eccolo qui, Federico Bertolucci.
1: Ciao,
2: Federico, ben trovato, buon martedì.
8: Ciao ragazzi, buongiorno. Sì, sono in redazione qui a Netflix.
2: Bene, buon lavoro anche a voi. Senti Fede, facciamo un giro un attimo su Dybala. Ho preso questo argomento al volo proprio perché, insomma, a parte che non si sa quando si gioca il derby, perché insomma abbiamo ricostruito qui tutti gli aggiornamenti che arrivano. La prefettura decide un orario, sposta lunedì e decide un orario, poi la Lega Serie A che fa? Dice, decideremo tutto con serenità, ricorso al TAR, quindi grande serenità, e quindi blocca tutto, non si gioca, non si capisce che quello che succederà, insomma, bene così mi viene da dire, caro Federico. Però, detto
7: una,
2: qui,
7: una follia.
2: Una follia. Follia, non so, fai tu, perché noi abbiamo già dato in precedenza.
8: No, quindi vai. Per me la follia è a monte. Un anno fa, a luglio, quando si fanno i calendari, non si mette il derby nella domenica nel weekend degli internazionali. Roma ha tanti grandi eventi, voi lo sapete meglio di me, ci abitate, la vivete di più, ma qualche volta ci sono stato anch'io. Roma ha tanti grandi eventi durante la stagione, li sa gestire, però la concomitanza tra il derby di Roma, che è una partita che ha problemi di ordine pubblico acclarati da tanti anni, e un evento diventato ormai planetario come gli internazionali di tennis, certo, non doveva esserci, e quindi l'errore è a monte. Poi questo braccio di ferro tra la Lega e le istituzioni mi fa sorridere, perché credo, io non sono esperto, ma credo che l'ultima parola ce l'abbiano le istituzioni, non la Lega Calcio. Se la prefettura decide che il derby non si gioca di domenica, non capisco su che basi la Lega faccia ricorso al TAR.
2: No, ma cioè, qual è il ricorso? Ci stavamo chiedendo anche io e Stefano prima, poi magari si poteva fare pure una telefonata, facciamo una telefonata al prefetto prima di fare tutte queste dichiarazioni, ma che dice?
8: Ma certo.
2: Cioè, proprio per, no, una cosa, ancora il telefono funziona, ce ne stanno tanti adesso, i cellulari, si poteva fare eventualmente, vabbè, comunque. Detto questo, su Dybala, che potrebbe giocare l'ultimo derby, che dici? Sei da... Che idea ti stai facendo? Perché insomma lui ha fatto questa dichiarazione, e come ha detto Stefano, sembrava anche come di, vabbè, io, non dipende da me, insomma, in questo momento... Vediamo.
8: Sì, sì. Non lo so, sinceramente, Dybala, sentivo quello che dicevate, chiaramente il contratto attuale è un contratto che va tagliato, è troppo oneroso. Sì, sì. Credo che sia anche una scelta della Roma, nel costruire una Roma magari futura. Dybala è un giocatore fortissimo, ma che di fatto ormai ti dà un apporto minimo, cioè quante partite gioca all'anno Dybala? Può essere una scelta, non lo so, ma lo stesso Dybala, sono almeno 2 anni che si parla di un possibile ritorno in Argentina, sì. Si parlava del Boca, cioè, io credo che sia la conclusione naturale di un rapporto, per quanto poi questo giocatore, quando sta bene, fa ancora la differenza, perché domenica a Parma Dybala ha giocato sontuosamente,
2: sì, sì,
8: il problema
2: sì.
8: È che non giocava da quanto, però ne sì. Gioca una ogni tanto di partita, quando gioca è sontuoso, ci credo che Gasperini se lo terrebbe anche, perché Gasperini dice, ma io anche se ce l'ho per 20 partite, però certo. Quelle 20 dammelo, no? Gasperini, che gliene importa?
2: Certo, Braglia,
9: dimmi,
2: hai sentito? No?
9: Dybala?
2: Dybala, tutto il casotto, Dybala? Tutto il casotto del derby, hai sentito, no?
9: Al casotto del derby sono d'accordo con quello che diceva Federico, sì, si doveva prevedere molto, molto tempo prima la stesura dei calendari. Sul discorso di Dybala, per me, io sto a sentire l'allenatore, perché è l'allenatore che poi decide i giocatori, perché se no, poi per amor del cielo, detto questo, io credo che Dybala, come giustamente ha detto Stefano, di Dybala in giro in Italia e la qualità dei giocatori che ci sono in giro è poca roba. Quindi per cui un Dybala a mezzo servizio è sempre un signor giocatore.
2: Mm-hmm. Gian Vincenzi?
10: No, ma è come ha detto Stefano, la qualità la vedi. Tra l'altro Gasperini sembra un allenatore, è sempre passato per un allenatore che ama e che amava i giocatori molto fisici, non è così. Gasperini ama tanto la qualità dei giocatori, la differenza l'ha fatta con Lukman l'anno scorso, l'ha fatta con Papu Gomez, l'ha fatta con Ilicic, che tra l'altro assomiglia un po' a Dybala tecnicamente, quindi lui quei giocatori lì non ne fa a meno, quindi è ovvio che un altro Dybala non lo trovi, e se andrà via Dybala vorrà quella caratura là lui, perché l'abbiamo già detto tante volte, Gasperini non è a Roma per arrivare quarto o quinto, Gasperini è a Roma per fare un salto di qualità e possibilmente in 2-3 anni lottare per il titolo, quindi se va via Dybala devi cacciare i soldini e prendere uno che diventerà più o meno come lui, perché
2: guarda,
10: se non vinci.
2: Guarda, qua c'è Pietro al 331-8200-213 che ci scrive, Stefano, tutti gli altri, come si fa a confermare Dybala che su 70 partite ne fa meno della metà?
1: Abbiamo detto,
2: però il problema è questo, cioè nel
1: di
2: senso,
1: vedere anche il compenso pattuire un altro accordo economico, esatto. E tenerselo anche
2: perché lui è scadenza, e quindi
1: 20
2: si potrebbe
1: partite pattuire. Di alta qualità di Dybala valgono 40-30 di una,
2: cioè deve essere tutto conforme a quello che è
1: la sua classe,
2: la situazione anche del giocatore, certo. No? Quindi prendere in considerazione questo, lui non può pretendere, la società,
1: ma io credo che non sia una questione economica, proprio non l'hanno chiamato,
2: sì, vero, perché questo è sembrato, Stefano. Quindi se non l'hanno chiamato vuol dire che hanno preso una decisione?
1: Probabilmente.
2: Molto probabilmente. Perché sennò ti chiamano, no? Dicono guarda.
9: Sì, però non c'è più il rispetto nei confronti delle persone, da parte delle società. Purtroppo gli stranieri le società straniere sono fatte così, cioè non, per loro un giocatore vale l'altro, se non magari addirittura non conta un giocatore dal punto di vista umano, non conta nulla. Perché abbiamo visto il caso di Bala, ma ne abbiamo visti tanti altri, non da ultimo anche, mi piace sottolinearlo, ne ho parlato con te Marco e anche con Stefano, cioè la cacciata di Sbravati dalla Juve, cioè di un signor responsabile di un settore giovanile che pur avendo vinto quello che ha vinto, praticamente avendo ancora degli anni di contratto è stato cacciato dalla Juve, e non è una questione di soldi, è una questione proprio di trattamenti che oggi come oggi
2: si è perso un po' il rapporto forse con le persone,
9: si è perso il rapporto, esatto, si è perso il rapporto con le persone, un rapporto più freddo, di gestione più fredda, loro sono i proprietari, gestiscono così. Secondo me ci sono grandi errori da parte delle società straniere nella conduzione delle società, infatti chi ha vinto anche per una questione di umanità rivolta a coloro che lavorano all'interno della società. Chi non ha senso d'appartenenza oggi non riesce a vincere più. Apriamo un capitolo un po' troppo lungo per poter stare a discutere, però io vedo...
2: Però qualcuno potrebbe pure dire i tempi sono cambiati, bisogna un po' adeguarsi a queste cose.
1: Sì,
2: qui,
1: è vero, insomma, Marco, però consentimi, quello che dice Simone non è del tutto sbagliato. Cioè, lui senso di appartenenza, i valori, il gruppo, la squadra, lo sport di gruppo.
9: Non è più lo spogliatoio,
1: qua.
9: Non è più lo spogliatoio.
1: Cioè, Paris Saint-Germain è pieno di soldi, ma si vede che... Hai visto gli ultimi minuti a Monaco di Baviera, cioè la panchina partecipava, c'è sta un lavoro anche umano, di valori, fatto bene dall'allenatore. Cioè l'allenatore è bravo non soltanto a instillare i principi di gioco, ma anche a trasferire qualcosa di sentimentale all'interno delle cose. No, senza anima, tu non vinci uno sport.
2: Guarda, hai fatto bene...
1: C'è poco da fare, sono d'accordo con quello che ho detto.
2: Ha fatto bene a sottolineare una cosa, perché ho letto un
1: anche
2: passaggio...
1: Anche nel 2040, nel 2080, sarà così...
2: Ho letto un passaggio di Kroos, giocatore del, ve lo ricordate,
1: salvo
2: no?
1: Gli avatar, insomma, se poi ci impallano tutti, no?
2: Che ha detto, dice, avete visto quando è uscito dal campo Dembélé che l'ha sostituito Luis Enrique, no? Nella partita? Avete visto che cosa fa lui? Va in panchina, si mette lì, incita i compagni, quindi partecipa. Ha detto quando invece d'altre parti sostituisci qualche giocatore importante esce fuori tutto incazzato, insomma, no? Questo è un
1: ma
2: po' il senso, no?
1: Ma può uscire anche dal campo incavolato, non è quello, è proprio si respira, cioè se non si respira quell'aria lì, poi guadagnare una montagna di soldi, guadagnare 2 lire, 2 euro, poco cambia, secondo me lo sport a grandi livelli, cioè non è che è dissimile dallo sport dilettantistico, te lo porti dietro, c'è la passione, tu hai la passione per le maratone, cioè quanta passione ci metti?
2: E quanta fatica.
1: Bravo, però ci devi andare preparato, quasi da professionista,
2: assolutamente,
1: perché sennò...
2: Assolutamente, sennò ti fai male.
9: No, Marco, posso, scusami.
2: Vai, poi sento anche...
9: Per rafforzare questa idea che diceva Stefano, che vinci con lo spogliatoio come quello del Paris Saint-Germain, come quello dell'Inter, ti faccio un esempio di un altro sport, il tennis, nella Coppa Davis... Vedere i giocatori che ci sono in panchina, che partecipano ad ogni punto a quello vuol dire gruppo, quello vuol dire...
1: E che vincono senza Sinner.
9: Esatto, che vincono proprio... senza Sinner. Esatto. Quello vuol dire l'essere, aver creato un gruppo che ha determinati valori e con i quali insieme si arrivano agli obiettivi.
2: Certo.
9: Negli altri, abbiamo un esempio lampante, alla luce di il Milan in questo caso c'è tutto meno che un gruppo da questo punto di vista, ci sono tante altre squadre in Serie A che non hanno un'identità, ma per identità non è l'identità legata a un valore economico, è un'identità umana, c'è un rapporto umano e un'appartenenza che di contenuto è legato all'aspetto umano.
2: Senti Federico, dando un'occhiata, cambio al volo un attimo argomento, poi se vuoi aggiungere qualcosa fallo pure, però Napoli 70 punti, Juventus 68, Milan Roma 67, Como 65, in Gorgo Champions, ragazzi, a 2 giornate dalla fine, qui veramente è difficile.
8: È addirittura un ingorgo maggiore di quello che si potesse pensare, perché onestamente fino credo a venerdì l'idea di tutti era una lotta a 2, Juventus, Roma e magari il Como, che però era staccato, quindi diciamo che il Como aveva poche chance, nel giro di due giorni è diventata una lotta a 5. Di queste 5 io credo che il Napoli comunque abbia semplicemente rimandato, perché io credo che il Napoli tra la partita col Pisa e l'ultima giornata riuscirà a fare quei tre punti che gli servono. Gli altri sono tutti in bagarre, e ad oggi io credo che il Milan, stando al momento di forma, il Milan sia quella messa peggio. Cioè, il paradosso è che il Milan, se dovesse sbagliare la partita di Genova, rischia addirittura di andare in conference, perché se il Como vince e il Milan perde, il Milan si ritrova fuori da tutto. Poi certo c'è il derby di Roma, bisogna vedere cosa fa la Roma, la Juventus all'ultima giornata avrà il Torino, credo sarà quella la partita più difficile, più che onestamente Juve-Fiorentina, che vedo più semplice. Però io in questo momento, se dovessi scommettere un euro, non lo metto sul Milan.
2: Non lo metti sul Milan. No. Pier Vincenzi, facciamo un giro veloce su questa cosa.
10: Tre mesi fa io avevo detto che Juve Roma le vedevo davanti al Milan, tre mesi fa, perché mi davano una sensazione di
2: quindi anche tu escludi, tiri fuori il Milan, anche tu?
10: No, ha questo vantaggio enorme che a parità di punti fa fuori la Roma, che fanno tutti e due 6 punti, però la partita di Genova secondo me è più complicata del derby, perché la Roma in questo momento, con la Lazio che giocherà tra l'altro tra domani, la Roma secondo me in questo momento è parecchio più forte della Lazio, sinceramente, con la Lazio che avrà una squadra anche un po' messa male, perché devi giocare sicuramente 90 minuti, magari giochi 120, secondo me il Milan c'è cioè, leggermente dietro, ma non nettamente, perché magari un colpo di rimbalzo ce l'ha, e se vince Genova l'ultima col Cagliari per me non è una partita, con tutto il calcio moderno un po' cambiato da quel punto di vista, ma credo che le motivazioni alla fine Milan-Cagliari non può che finire con un risultato pieno a favore del Milan.
2: Braglia?
7: Ma sì, è un bel ingorgo, però in questo momento io vedo avanti leggermente la Roma, perché vincere la partita di Parma, come l'ha vinto la partita di Parma, ti dà quell'autostima e quella forma, e soprattutto alla fine di un campionato abbastanza faticoso dal punto di vista mentale e quant'altro, che ti permette appunto, questa vittoria a Parma ti permette di affrontarla con un'autostima a mille rispetto a una squadra, il Milan, che arriva da partite molto deficitarie da un certo punto di vista di forma mentale, perché in questo momento conta l'aspetto mentale delle partite. E non da ultimo non scarterei il Como, perché secondo me il Como fa un playing, dovrebbe fare un playing a meno dell'ultima partita a Cremona, che
2: a 71 secondo me ci arriva.
7: Secondo me arriva a
10: 71, fa 9 punti, perché la Juve c'ha quell'ultima partita col Torino. Il Torino non è quello di qualche mese fa, il Torino è una squadra in salute, quindi pure la Juve è dentro.
2: Ma io ho ritrovato Vlahovic, Pier Vincenzi. Non sottovalutate l'effetto Vlahovic.
7: Ma per me la Juve è fuori da questo contesto.
2: Fuori dalla Champions?
7: No, fuori nel senso che entra dentro.
2: Entra dentro, cioè fuori dal mucchio, dall'ingorgo, tu dici.
7: Dall'ingorgo.
2: Scuote la testa, in pallone. Non scuoto nulla. No, tu metti dentro pure la Juve, questo ingorgo ci sta.
1: Sì, perché l'ultima, il Toro, mi sembra bello in forma.
2: Sì, dici?
1: Quindi secondo me, noi stiamo parlando di forse 6 punti che potrebbe fare il Como. Le altre non lo so. Diciamo così,
7: no, quello c'ha ragione.
1: Secondo me il Milan che fa? Ne perde Milan, secondo me non le perde le ultime due.
2: Non le perde le ultime
1: pareggio
2: due.
1: Una vittoria, secondo me.
2: Pareggio una vittoria ce la fa, insomma.
7: Ma non lo so.
1: Ma che non ne perde so. Un'altra ancora, Simone? Non lo so. Io
7: ascoltami, a Genova ti dico che stanno aspettando questa partita.
2: Che è una battaglia di capito, davvero, Federico, sì. È così. Ma perché aspetta?
7: Sì.
2: Ma no, perché c'è De Rossi che c'ha, è una doppia partita, allora, per De Rossi, diciamola, sì, tutta.
8: No, ma certo, c'è l'aspetto De Rossi che sicuramente vuole. Ah, De Rossi, non dico che si giochi l'amore dei tifosi della Roma, perché sarebbe eccessivo. De Rossi ce l'avrà sempre l'amore dei tifosi della Roma. Però voi immaginatevi se lunedì o domenica, adesso non so quando si giocherà perché non si capisce niente, ma voi immaginatevi se i tifosi della Roma vedessero un Genoa scarico, che si scansa, no? La faccio semplice. è ovvio che questo non potrà succedere. In più ci aggiungo che il Genoa giocherà la sua partita a casa sua l'ultima giornata. Tra l'altro Genoa-Milan hanno una rivalità molto forte, parlo di tifoserie, quindi no, la partita di Genova è difficile, è ostica. In questo momento il Milan va a fare una partita molto complicata, ma soprattutto il Milan dell'ultimo periodo dimostra che può perdere con chiunque nettamente, perché certo. Milan-Udinese 0-3 non è una cosa di tanto tempo fa, no, è una partita di 20 giorni fa.
1: No,
8: quindi...
1: no, ma non c'è dubbio, ma... Federico, però non lo so, non immagino il Milan che possa perdere altre due partite. Cioè...
8: No, due no. Col Cagliari sono d'accordo con Pier Vincenzi. Milan Cagliari dovrebbe essere uno, credo.
1: Ma Genova riperde il Milan. Ma magari pareggia.
8: Però tu hai detto che secondo te pareggia. Allora, secondo me, se il Milan fa 4 punti, poi bisogna vedere cosa fanno, cosa fa la Roma. Perché se la Roma ne fa 6, allora il Milan è scavalcato dalla Roma.
2: È un bel finale. Quindi... intanto bisogna vedere quando si gioca la prossima giornata, che ancora non lo sappiamo. Tra le altre cose. Però ultimo giro, Federico, parto da te. Nel Milan c'è un gran caos in questo momento, no? Cioè il ritiro, domani vanno in ritiro, vero?
8: Sì, domani inizia questo ritiro.
2: Cioè tutti sotto processo.
8: Sembra un ritiro, sì, sembra anche un ritiro che non mette d'accordo tutti, perché pare che l'abbia
2: Allegri non era
8: fare,
2: molto contento, non mi è sembrato proprio molto...
8: Pare di no.
2: Mi sembra di percepire che non c'è proprio una grande, in questo momento, linea comune tra direttore...
8: No,
2: facciamo una cosa, io vi chiedo una cosa. La prima cosa che deve fare, a prescindere di come vada questo finale, sia che arriva in Champions che non arriva in Champions il Milan, la prima cosa che deve fare il Milan è finire il campionato. Federico, la prima cosa.
8: Deve decidere a chi vuole realmente affidare il percorso, il progetto tecnico, perché il problema del Milan, uno dei problemi del Milan, è che dall'inizio dell'anno, cioè dall'estate, non c'è comunione di intenti tra la proprietà, la società e la dirigenza e l'allenatore. Iglitare non ha potuto fare realmente il suo lavoro in questa stagione. Massimiliano Allegri, che ha delle colpe, ne ha tante secondo me, però ha anche qualche giustificazione, cioè quella di non aver potuto incidere minimamente sul mercato, perché non è stato mai ascoltato Massimiliano Allegri, non è stato ascoltato nemmeno Tare. A gennaio stavano comprando Matetà e lo stavano comprando.
2: Ha portato i giocatori titolari. Questi
8: Urlani,
2: sono i giocatori.
8: Urlani e Moncada seguono una strada, Tare ne segue un'altra, Allegri ne segue un'altra ancora. Vi dico che addirittura Ibrahimovic ne segue un'altra, perché Ibrahimovic parla con alcuni giocatori nello spogliatoio dicendogli, quelli che giocano meno, ok, quindi mi vengono in mente i Kunku, gli Asciari, quelli che potrebbero essere un po' scontenti, e pare che Ibrahimovic vada a parlarci e gli dica l'allenatore ti doveva far giocare di più. Bene. Cioè la situazione è molto complicata, è una polveriera. Allora per me la proprietà, la prima cosa che deve fare è fare
2: chiarezza,
8: stabilire una linea di comando.
2: Bene, Braglia, che deve fare? La prima cosa, veloce, che devo andare in pausa.
11: No, confermo tutto quanto ha detto Federico, non ha né più né meno.
2: E quindi la prima cosa che deve fare?
11: Ma anch'io e da mo'. O vendono la società, però non c'è un acquirente oggi, o se no, a mio modo di vedere, devono restituire, ma non succederà mai, e poi non accetterebbe mai quello che c'era quando ha vinto lo scudetto, la società che c'era quando ha vinto lo scudetto.
2: Cioè Derica Mammaldini?
11: Sì. Però non succederà mai, perché bisogna vedere. Bisogna vedere se anche Maldini dovesse accettare, ma non credo che
2: e tu dici deve richiamare Maldini. Bene, in Pallomeni, la prima cosa?
1: Beh, la situazione... Io non sono favorevole per i ritorni, però in questo caso l'eccezione...
2: Faresti pure tu riportare Maldini?
1: Beh, insomma, la situazione è molto confusa. Cioè, ci sono i tifosi che contestano la società, all'interno non si capisce le dinamiche, non si capiscono le dinamiche, anche per un... non banale. Però per una decisione di andare in ritiro, chi c'è favorevole, chi non è favorevole, ma in questo momento devi star zitto e magari mettere le tende a Milanello,
2: certo,
1: no, cioè non lo so.
2: Quindi pure tu sei dello stesso avviso. Pier Vincenzi?
10: No, io sono molto d'accordo con quello che ha detto Federico, che magari decido che ci sono più anime dentro il Milan, però la cosa che non sopporto è perché quando le cose vanno bene, tipo quando era seconda vicino all'Inter, la società era tutto a posto, nessuno parlava.
2: Sì, grande lavoro di Tare e di Allegri, si diceva.
0: ok, perdi, avevo sistemato il progetto tecnico, poi perdi quattro partite, boom, escono dallo stadio, la società, Furlani. Cioè, allora, o è colpa della società sempre, oppure mai. Cioè, nel senso, sennò qui è troppo facile, così, come il giochino degli allenatori. Quando fanno male, male, è colpa di come gli hanno costruito la squadra, e quando fanno bene è merito loro. Non è giusto, ragazzi. Cioè, la società,
2: anche questa è un'osservazione che ci può stare.
0: La squadra sì, comunque è competitiva, se arriva quinta, la colpa di giocatori, di allenatori, di tutti quanti.
2: Sì,
0: cioè, di chi è colpa? Perché deve essere colpa di Furlani o di uno che ha messo i soldi per comprare i giocatori? Questa è una cosa proprio che io non riesco a capire. Se la Lazio vince, mo lo dico, diventa bravo perché ha vinto domani. Cioè, se perde è un coglione, non è capace a fare squadre, Fabiani non capisce niente e così via. Io credo che ci vuole più equilibrio e soprattutto più onestà intellettuale nel giudicare quello che succede in campo.
2: Giusto, va bene. Ci fermiamo qui allora. Pier Vincenzi, grazie per questa analisi, ci sentiamo prestissimo.
1: Ciao Andrea.
2: Ciao Andrea. Federico, ti lasciamo al lavoro. Io ho visto, c'è una bella finestra, si vede il cielo azzurro alle tue spalle. In fondo
8: no alla mia destra
2: io la vedo da ieri, è riflesso, tu ce l'hai davanti.
8: Una bella giornata
2: oggi. Ti vedo un cielo azzurro proprio,
8: è vero.
2: Vabbè, mette serenità,
8: un cielo romano, qui siamo meno abituati, però ce l'abbiamo anche noi ogni tanto.
1: Mentre il cielo al Foro Italico è plumbeo per Pellegrino, 24 minuti sta capitolando
2: 4-0 già, una roba, questo è un carro armato, ragazzi, una roba impressionante sto Sinner, mette pure paura. Mamma adesso mia. Capito, va bene, caro Federico, a presto, buona
8: grazie ragazzi,
2: un abbraccio.
6: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
2: Stefano, c'è Simone Braglia,
1: ciao Simone,
2: con noi.
12: Ciao Simo,
2: ben buongiorno. Trovato, ben ritrovato Simone, stai bene, tutto ok?
12: Sì, dai, tutto ok.
2: Allora, diamo anche il buon pomeriggio a Franco Ordine. Ciao Franco.
1: Ciao Franco.
13: Eccomi, buon pomeriggio a voi tutti.
2: Buon pomeriggio. Io voglio farvi subito una domanda a tutte e due, anzi a tutte e tre, ma questo argomento l'abbiamo già toccato io e Stefano, però voglio sentire pure Braglia e Ordine. Ma chi sta facendo peggio tra Conte e Allegri? Braglia.
12: Ah, a me, tra Conte e Allegri,
2: Ma
12: chi sta facendo peggio? Alla luce di come stanno le squadre e della classifica, Allegri.
2: Perché? Però mi dite perché?
12: Ma perché la squadra ha meno identità di quello che si sperava potesse avere, al di là degli infortuni o dei vari... cioè, la squadra si è involuta dall'inizio dell'anno, a mio modo di vedere, non ha avuto quel trend di continuità che comunque aveva nella prima parte dell'anno.
2: Qualcuno però ti potrebbe dire che non è stato aiutato con il mercato, con le richieste eccetera, quindi...
12: Beh, ma allora ha sbagliato, cioè io penso che il ruolo dell'allenatore sia anche quello di dover imporre una linea di gestione e soprattutto una linea di persone da acquistare per la valenza del gioco che deve esprimere la squadra di cui...
2: Cioè tu dici l'allenatore deve entrare anche in queste tematiche, non può stare fuori, questo stai dicendo?
12: Ma sì, perché se io vedo una delle squadre che ha una maggiore identità oggi è il Como, e Fabregas ha fatto lui tutto il mercato, ha avuto il budget a disposizione e ha comprato lui i giocatori che voleva comprare per quello che voleva.
2: Però qualcuno ti potrebbe dire lì c'è una intesa tra società e allenatore, c'è un discorso, diciamo, di lavoro insieme, mentre qui ci sono delle anime diverse che vanno ognuno un po' dove gli pare.
12: Ma delle anime diverse, il calcio ormai è diventato un'impresa e come tale deve essere gestita da chi è a capo della società, e nel rispetto però dei ruoli che ci sono all'interno di una società. Perché se uno si vuole interessare, se metto caso la proprietà che mette i soldi, cioè la proprietà è fatta per mettere i soldi e mette i soldi per certi acquisti. Dopodiché chi deve scegliere, a mio modo di vedere, è chi capisce del mercato, perché se la proprietà si adotta del fatto di dover capire anche del mercato, forse non c'è rispetto nei ruoli di chi deve invece tecnicamente dover utilizzare la sua conoscenza per prendere quei giocatori che servono per arrivare agli obiettivi che la società pone.
2: Stefano, arrivano tanti messaggi, no? Conte è il più colpevole, avendo una squadra top, ha miseramente fallito. Buongiorno, ci scrive Federico Franche, il Milan non ha giocato e specula solo sul contropiede, all'inizio andava bene, ora che siamo alla fine non sanno più che cosa fare. E poi vabbè, qualcuno dice ho paura che la Juve non arriva quarta, quindi altri temi.
1: Insomma, a me sembra che sia un discorso anche generale, Marco. Io capisco che l'attenzione adesso è focalizzata su questi due fuori classe.
2: Beh, panchina, sono i due allenatori più importanti, del nostro campionato.
1: Per un motivo per l'altro non stanno convincendo, soprattutto perché le loro squadre non offrono spettacoli così irresistibili da un punto di vista estetico. Detto questo, per me restano due allenatori di valore, poi possiamo discutere chi ha fatto peggio, chi ha fatto meglio. Io mi sono esposto, t'ho detto, cioè, secondo me dipende, perché insomma Conte è vero che ha fatto male, malissimo in Champions League, in Coppa Italia e benino in campionato, però non ha avuto a disposizione, non è che gli voglio creare della tema,
2: non
1: ha
2: avuto a disposizione. Perché non ce li ha avuti qualcuno?
1: Per colpa magari anche di, non lo so, di dividere delle responsabilità degli infortuni, okay. Però insomma non ce li ha avuti, adesso di chi è la colpa?
2: No, vabbè, io faccio, sai, la
1: no, per carità, la responsabilità anche dell'allenatore, di chi, o di qualcuno, anche voglio dire lo staff match, lo staff dei preparatori atletici, insomma voglio dire un po' di tutti, perché se si fanno male in 8, in 10, ci sarà un problema.
2: Certo.
1: Detto questo, però non ce l'hai avuti.
2: Questo è vero.
1: I giocatori più importanti. Quindi per certi versi è un po' ingiudicabile, perché poi incastro. Dall'altra parte, se entra dentro in Champions League il Milan, secondo me ha fatto il suo, ma questa è una mia opinione.
2: Esatto, tu hai sempre
1: poi
2: avuto
1: sono in minoranza e ti dici, vabbè, ma che spettacolo, adesso il Milan c'ha il fiato corto. Tutto giusto, tutto corretto, tutto condivisibile, tutto vero. Però aspettiamo queste ultime due partite. Se non dovesse centrare la Champions League, allora poi il giudizio sarà rivisto. Concludo dicendo, e volevo dire invece un'altra cosa, dietro l'Inter c'è un'incompiutezza generale di queste squadre dietro. Chi ha fatto bene, ha fatto adesso la Roma sta facendo bene, ha fatto male, il Milan sta facendo malissimo, ha fatto bene però nella prima parte, cioè voglio dire, vedi Napoli, Juventus, Roma, Milan, ecco il Como è l'unica eccezione, perché voglio dire non è che gli si chiedeva tanto all'inizio della stagione al Como e sta facendo una stagione sopra le righe, ma le altre quattro, te dimmi chi... Sai scegliere chi è più forte una dell'altra?
2: Tutte incompiute, tu dici.
1: Mamma
2: okay.
1: mia, una cosa. Fammi... C'è l'Inter che ha perso quante? 5 partite in campionato? Ha dominato, ha preso il largo.
2: Sì.
1: Ha preso il largo, dopo Pasqua ha preso il largo.
2: Franco, voglio sentire anche il tuo pensiero.
13: Ah, ma guarda, il mio pensiero è molto semplice. Dal punto di vista estetico, io ieri sera ho visto Napoli-Bologna, non mi sembra che il Napoli rispetto al Milan offra questo... strepitoso calcio spettacolo per cui diciamo siamo più o meno lì. Il Napoli, se dobbiamo giudicare oggi il lavoro di Conte, dobbiamo mettere il fatto che primo partiva dallo scudetto la passata stagione, secondo reduce da un mercato sontuoso, terzo come diciamo spiegazione parziale e importante allo stesso tempo il numero industriale di infortuni patiti durante la stagione. Poi possiamo discutere su a chi attribuirne la responsabilità, ai medici, soltanto ai preparatori, oppure complessivamente allo staff tecnico, questo è tutto da vedere. Il Milan partiva da l'ottavo posto l'anno scorso, ha fatto un mercato soprattutto a vendere e si è ritrovato obiettivamente a fare tutto un girone d'andata, 42 punti, eccellente, tanto è vero che era in zona, diciamo tra virgolette, primo secondo posto. È un girone di ritorno molto deludente, secondo me c'è il fatto che paga obiettivamente due crisi clamorose, una di una rosa molto ridotta, tolti gli 11 titolari obiettivamente non è che c'ha grandi ricambi in panchina, e secondo la crisi acuta degli attaccanti e soprattutto di Leao e Pulisic, che dovevano essere i suoi due bomber di razza. Questa è la spiegazione per cui, come Stefano, concordo, se il Milan va in Champions ha fatto il suo, quindi sei. Io personalmente sono molto scettico, secondo me non ce la fa. Se il Milan non ci va, diventa 4 in pagella, con coinvolgimento anche dello stesso Allegri. Il Napoli ci andrà domenica a Pisa e quindi diciamo ha fatto il suo, tenuto conto del flop clamoroso in Champions, secondo me prende un 6+.
2: mi trovo molto d'accordo su tutto quello che ho sentito, però vi faccio allora una domanda. Visto anche diciamo la votazione che ha dato Franco adesso, no? Distinguendo le due cose, allora facciamo l'ipotesi in cui il Milan non va in Champions e comunque il Napoli finisce questa stagione conquistando, possiamo dire, all'ultima giornata più o meno la zona Champions. Cambiereste gli allenatori tutte e due? Stefano?
1: Bella domanda.
2: Considerando che conta un altro anno di contratto.
1: Quindi... Allora, sono due allenatori, io mi metto da parte, adesso facciamo questa cosa qui, questo ragionamento. Mettiamoci dalla parte di Allegri e Conte. Allegri e Conte sono due allenatori diversi, simili, però nel fatto di avere giocatori forti a disposizione. Allora, tu non puoi cambiare 20 giocatori, diciamo 15,
2: certo. 18. Ok. E
1: quindi cambi l'allenatore.
2: Cambieresti allenatore?
1: No. Delle due l'una, non è che puoi cambiare
2: quindi
1: 10 calciatori.
2: Tutte e due,
1: cioè Allegri, adesso mi immagino Max che dice quello no, quello no, quello no, quello no, gli dicono guarda, sai che c'è, tu no. Perché non puoi cambiare, non è mai accaduto nella storia delle società.
2: Una rivoluzione dei giocatori non si può.
1: Nei secoli che puoi cambiare 15 giocatori, non c'è questa possibilità di farlo, e quindi cambia allenatore.
2: Vado da Ordine stavolta e poi mi lascio Braglio.
13: Allora, Franco. Sì, allora io dico questo, voi sapete che io ho un debole per Antonio Conte, oltre che un'amicizia sincera, è una stima notevolissima, però dal punto di vista estetico, e quindi vi pongo questo quesito, obiettivamente il Napoli di quest'anno è un Napoli che non cattura mai l'occhio, mi chiedo
2: verissimo.
13: perché certi sapientoni che non hanno mai allenato nemmeno in una scuola calcio mettono sotto accusa il calcio di Allegri, che è obiettivamente scheletrico dal punto di vista offensivo, e invece stanno zitti dinanzi a Conte. Questo è un quesito che lancio al vostro dibattito.
2: Tu dici la critica perché è più feroce nei confronti di Allegri per la qualità di calcio,
13: certo,
2: e non di Conte.
13: Te lo dico io perché proviene purtroppo da un nucleo ristrettissimo di persone che hanno dei problemi di natura personale nei confronti di Allegri, e quando c'è un problema di natura personale, di rapporti, di rancori eccetera, nel giudizio non sei mai sereno e mai obiettivo. Rispondere al tuo quesito, allora Allegri se vince la Champions non solo ha non solo ha il contratto ancora per un anno, ma gli scatta l'opzione per il rinnovo dell'altro anno ancora.
2: Okay.
13: Nel caso di Conte ha ancora un anno. Il problema di fondo, secondo me, per tutti e due è identico, e cioè il Napoli va sicuramente in Champions, ma il piano industriale del Napoli dell'Aventuro, che prevede abbattimento del monte stipendi,
2: certo,
13: puntare sui giovani, liquidare parte dei giocatori in scadenza di contratto tipo lo Bogdan, Anchissà e compagnia bella, può soddisfare Antonio Conte? Idem con patate per Allegri, ammesso e non concesso che vada in Champions, secondo me non ci va. Il piano industriale, perché ha una squadra che in questo momento è impaurita. Domenica voi dovevate vedere le facce dei giocatori del Milan quando sono entrati in campo per fare il riscaldamento con l'inizio della contestazione. L'anno scorso, quando c'è stata la contestazione della curva, andatevi a vedere i risultati del Milan a San Siro, le ha perse tutte. Quindi la squadra è impaurita, la squadra ha il serbatoio senza benzina, terzo ha perso l'unico giocatore che gli faceva da bussola nei momenti difficili, che è Modric. Per questi tre motivi messi insieme, più il fatto che sbagliano dei gol che non si possono vedere, quello che sbaglia Leao davanti alla porta domenica.
1: Ma tu sei certo, Franco, perdonami se ti interrompo, che il Milan perderà a Genova?
13: Sono certo che non vince, perché per qualificarsi il Milan deve vincere le ultime due, perché per matematica devi arrivare a 73. Secondo me ce la fa a Genova, però è un mio parere. E allora concludo anche per Allegri, il giorno in cui dovesse conquistare la Champions, si confronta con la società che ha un piano industriale completamente diverso da quello suo, secondo me lui è in grado di mollare il contratto e di andarsene.
2: Allora, mi manca Braglia.
12: No, sono d'accordo. Allora, sono d'accordo su tutto quello che è stato detto, in parte, perché io rispetto all'analisi del signor Ordine che ha fatto, sulla quale sulla, nella maggior parte dei casi sono, però io dico che Conte anche con la squadra, poi possiamo giudicare il perché e il per come, però anche con una squadra che ha avuto delle parecchie deficienze dal punto di vista fisico, è riuscito a tenere a galla il Napoli e non è stato facile per il Napoli. Con Allegri invece, in un momento delicato, la squadra si è evoluta.
13: Questa è la differenza, però a proposito di identità, questa è sicuramente una differenza, osservazione perfetta,
2: sì.
13: però a proposito di identità, secondo me non si può dire che una squadra ha identità per 5 mesi e poi improvvisamente la perde come se avesse perso il portafoglio o avesse perso le chiavi di casa misteriosamente. No, lì secondo me ci deve essere una spiegazione che attiene con qualcosa di diverso, e cioè con la testa. E allora mi dicono quelli che stanno dentro al Milan che, per esempio, la sconfitta di Napoli, che veniva dopo il derby e che era l'occasione per restare
1: di Roma contro la Lazio dopo il derby.
13: Sì, no, scusami, no, di Napoli comunque, ah. Di Napoli. Che consentiva di restare aggrappati in qualche modo al treno dell'Inter dello Scudetto, lì in quella circostanza il gruppo ha avuto un cedimento. E se voi considerate la inquietante analogia con quello che è accaduto 3 anni fa alla Juventus all'ultima Juventus di Allegri, con Giuntoli che a gennaio non gli prende i giocatori di cui aveva bisogno, ma gli prende Alcaraz e Dajou, e la Juventus si sgonfia nel mese di febbraio dopo essere stata punto a punto con l'Inter, e si riscatta solo nel finale vincendo la Coppa Italia con l'Atalanta, che 3-4 giorni dopo va a vincere l'Europa League. Voi troverete una grande analogia inquietante su questi due finali di campionato. Io metto insieme, oltre che l'aspetto psicologico, anche l'aspetto fisico.
2: E beh, ci sta pure questo. Io aggiungo a tutta questa analisi, che è stata piacevolissima da ascoltare, Stefano, la mia sensazione di questi due allenatori, che sono comunque rispettabilissimi, perché ripeto, hanno vinto tanto, e di conseguenza quando tu vinci vuol dire che qualcosa hai fatto. Però io ho la sensazione che in questo periodo loro siano un po' troppo ancorati al loro modo di fare calcio, e non vedi un'apertura. Io questo vedendo le due
1: ci
2: le squadre
1: può stare, ci può,
2: cioè,
1: stare.
2: Il Napoli anche l'anno scorso è vero che ha vinto lo scudetto, ma vi ricordate quanta fatica, quanto modo di arrancare con questo calcio? Cioè, io non lo so, ho questo tipo di sensazione, cioè, ripeto, stiamo parlando di due top allenatori, possono non piacere.
13: Ti posso aggiungere un'altra riflessione a questa il tuo giudizio, che secondo me è molto ben piantato nel terreno della realtà. Allora, l'unica volta in cui nel recentissimo passato Allegri si è fatto tentare dalla voglia di cambiare sistema di gioco è stato Milan Udinese in casa, è andato col 4-3-3, è andato incontro a un bagno di sangue.
2: Però ti aggiungo una cosa, e non voglio assolutamente rubare altro tempo, però ti aggiungo una cosa, vero quello che sottolinei, però io penso anche Franco, che per fare un cambiamento ci vuole del tempo, no? Cioè non è che con una partita tu piazzi,
13: quindi
2: non lo puoi improvvisare, quindi credo che
1: servono anche allenamenti diversi.
2: Esatto, servono anche allenamenti diversi, Stefano. Poi tu me li insegni da questo punto di vista.
1: Quel gioco lì, o in Serie B Alvini fa quel gioco lì col Frosinone, esatto. Perché cioè, durante la settimana devi fare 50 metri indietro a rincorrere, esatto. Uno contro uno in fase di non possesso.
2: Cioè,
1: non
2: è che l'ha detto ieri sera, esatto. Hai sentito?
1: Non è che
2: ti
1: puoi inventare un sistema, ti svegli la mattina, come ha detto correttamente Franco, faccio il 4-3-3, e 4-3-3 ti cambiano in media, ma devi coprire il campo in maniera differente.
2: Sì.
1: Cioè
2: ma
1: non è che il 4-3 ti avvantaggia.
13: Non solo, ma quando giochi contro l'Udinese, in questo caso, che fa il 3-5-2, le due mezzali del 4-3-3 devono coprire in larghezza l'ira di Dio.
1: Esatto, bravo.
2: No, è verissimo.
1: Cioè,
2: verissimo.
1: Non è che ti diverti, l'idea è 4-3-3, come ha detto giustamente Franco. Io gioco, sono mezzala, no. 100 metri, sai quanti chilometri fai? E poi devi fare corse di qualità.
2: Sì,
1: a giocarla anche bene.
2: Guarda, ti posso
1: che se
2: dire,
1: sbagli ti infilano.
2: Possiamo portare una testimonianza, Franco e Simone. Ieri sera con Stefano abbiamo avuto il piacere di in una trasmissione di avere ospite Calò, il centrocampista del Frosinone, e ci raccontava dell'impatto con Alvini. Ha detto all'inizio, quando facevamo le prime partite di allenamento, lui mi riprendeva sempre perché voleva che io facessi un qualcosa che non avevo mai fatto, ad andare con l'uno contro uno sistematicamente. Dice, io non l'avevo mai fatto, sono un centrocampista che alzo la testa, devo giocare la palla. E ci è voluto del tempo, dal ritiro fino alle prime partite, per poter entrare in quel tipo di idea di calcio. Quindi ci vuole un lavoro di campo, ci vuole un lavoro continuo, non è una cosa facile cambiare. Ecco perché dico forse
1: quello che tu dici, ancorati, allora, mentre Conte però fa fare allenamenti un pochino più, no? Diciamo, io non so Max a che punto Franco poi sa esattamente come stanno le cose all'interno del Milanello, però è un conservativo, anche cioè ha dei principi secondo me corretti, si affida molto,
13: fiuto
1: eccezionale, Stefano, nel riconoscere il talento o il non talento,
13: esatto,
1: di un calciatore.
13: Stefano, lui aveva un problema fondamentale quando è arrivato, ed era il seguente: questa è una squadra che l'anno scorso tra campionato e coppe ha preso 60 gol. 60!
1: Sì, no,
13: allora, lui, avendo perso Ciao, Teo Hernandez e compagnia, ha detto: allora, adesso dobbiamo prenderne la metà. E, obiettivamente ci è riuscito, perché è una delle migliori difese col Como del campionato. Il punto vero, secondo me, è che lui non poteva aspettarsi questo improvviso impoverimento dei due davanti, perché se tu non fai più gol con i due davanti, che erano la tua arma a disposizione unica, perché Fulcro
1: è così.
13: Jimenez è stato assente 5 mesi.
1: Dai. Mm-hmm. Ma poi Franca, a gennaio voleva altro, dai, se non ci giriamo intorno, dai, su, non è arrivato nessuno. Dai.
13: Allora io ti dico questo, a gennaio io personalmente mi sono sempre battuto per quel che potevo, naturalmente, nelle mie occasioni in cui scrivevo, in cui dicevo, poiché la squadra che ha una cifra tecnica ridotta in questo momento sta tenendo il passo delle altre grandi in vetta, non ci vuole molto per rendere un po' più spessore tecnico al gruppo e consentirgli di fare un salto di qualità. Cioè, ti faccio un esempio banale: se il Milan, anziché prendere il 1 gennaio Fulcrook, che lo deve prendere per forza perché c'ha un solo attaccante in quel momento, perché c'ha Leao con la pubalgia e Jimenez operato, se tu non hai Fulcrook il primo giorno, e che poi gioca a Firenze e si infortuna, ma se tu avessi preso Malen, a quest'ora il Milan era attaccato al sedere dell'Inter.
2: Il Malen avrebbe fatto comodo a tutti, l'ha preso la Roma, ha fatto una grande operazione. Simone, vuole aggiungere qualcosa?
14: No, stiamo dicendo, cioè, giocatori che hanno fatto la differenza.
1: Gol, Simone, l'abbiamo sempre detto, diciamo, questo finale di stagione sarà contraddistinto da cosa? Da Malen, da Dovikas, chi è che segna là nella Juve? Vlahovic è tornato. Ma il Milan ha detto bene Franco, adesso avevi fatto Olin su Leao faccio... e Pulisic, ti sono venuti a mancare per un motivo e per l'altro. Ma davanti ragazzi, però dai, faccio, però, non è che voglio difendere faccio, Allegri, ma chi però, dai, che, ma, chi, però, ma, dai, però, ma il Milan, ma chi ha preso
2: un'osservazione.
1: Ma dai, però un'osservazione sì, fa, però Marco, ma c'è nessuno davanti, dai su.
13: Se non fa 5 gol Pavlovic, il Milan adesso...
1: Pavlovic è l'attaccante da riva che la Remba sembra sì, però un corsaro che parte da dietro che fa
2: solo su una cosa, è vero che chi fa i gol fa però
1: no,
2: anche vero
1: ma sono d'accordo,
2: che
1: poi
2: tu
1: ci
2: non
1: sono
2: crei,
1: delle limitazioni,
2: cioè, quando vedi la squadra non crea,
1: non crei,
2: non
1: però,
2: crea,
1: allora
2: non crea,
1: ho capito, ma Leao lo fischiano, Leao non è becca un e Pulisic sta male,
13: allora,
1: e con cui entra
13: anche questa storia del fatto che non crea sarà è vero in alcune espressioni di partita. Ma facciamo l'esempio di Milan-Atalanta. Allora, il Milan contro l'Atalanta, le occasioni da gol sono queste: pronti via dopo 3 minuti, palo di Rabiot, poi prende il primo gol dall'Atalanta, Leao solo davanti alla porta, poi, poi prende il secondo gol, prima dell'intervallo Salamaker solo davanti alla porta. Poi comincia il secondo tempo e prende traversa Nkunku, gol di Pavlovic e gol sul rigore di Nkunku e girata di testa di Gabbia a un centimetro dal palo.
1: No, scusami, ti sei dimenticato la parata di Carnesecchi su Nkunku.
13: E Carnesecchi su Nkunku e traversa di Nkunku.
1: Sì, sì.
13: E allora, scusate, ma dov'è? Perché non produce?
1: No, ma se Gabbia non la tocca, Franco, Fulcrum fa gol.
13: Fulcrum che fa gol.
2: Sì, sì, vabbè, ma finale...
1: No, 3-3, e vabbè, no.
2: Io non lo considero, il finale
1: ma
2: di quella partita...
1: una partita folle pure quella, no? Come a Parma, perché a Parma
2: c'è,
1: che...
2: C'è, il finale è stato... Finale. C'è una domanda proprio per Franco e poi siamo in chiusura. Prendiamolo di un ascoltatore al 331-8200-213. Vai, vai.
15: Buongiorno Giuseppe da Ferrara, per piacere una domanda al dottor Ordine che ascolto sempre molto volentieri, ma lui a gennaio avrebbe comprato dei giocatori quando hai preso Fulkrug, hai preso il centravanti Nkunku a 40 milioni e alla fine giocano Pulisic e Leao? Avresti preso un giocatore quando hai comprato Atekame a 24 milioni e gioca Salemaker basso a destra? Avresti preso un giocatore quando hai Estupiñán che l'hai pagato 18 milioni e gioca un ragazzino del 2005? Avresti preso un giocatore quando hai
2: gestito
1: i salmi?
2: Abbiamo capito il senso.
13: Allora è evidente che le scelte fatte in estate hanno pesato sicuramente, però in quel momento il Milan aveva bisogno di una pedina fondamentale, un attaccante come si deve, perché aveva Leao con la pubalgia, Pulisic con la borsite e Jimenez operato alla caviglia, quindi aveva bisogno di un giocatore. Se anziché prendere Fulcrum prende un altro qualunque un po' meno modesto di Fulcrum, secondo me il miglioramento si nota. Primo. Secondo motivo, allora, se tu hai preso Atekame in estate come alternativa a Salamakers, che le ha dovute giocare tutte, non può essere però colpa di Allegri, perché diciamoci la verità, l'unico merito che riconosco ad Allegri durante il mercato è stato quello che dopo la prima partita con la Cremonese, perde con la Cremonese in casa, va a casa Milan e dice: signori, per fortuna nostra e mia è successa una lite puttana a Marsiglia e Rabiot ha deciso di venire via dal Marsiglia, e vanno a prendere Rabiot. E se non prendono Rabiot, il Milan oggi è ottavo.
2: Sì, è stato importante il suo arrivo.
16: Non sono tanto d'accordo.
2: Vai, dimmi la tua. Chiudi, dai, mi piace quando non sei d'accordo, Simone. Giusto così, vai, di.
16: Non sono d'accordo su questo. Cioè, Rabiot sicuramente è il giocatore importantissimo, Però, secondo me è stato molto più importante ai fini dei risultati, sì, Rabiot, ma anche Maignan, perché comunque Maignan senza un portiere come Maignan, signor Ordine.
13: Simone, nell'ultimo
16: io le ho contate, signor Ordine.
13: Simone, nell'ultimo periodo, parlo di un mese e mezzo, Maignan, dopo che ha avuto il rinnovo del contratto, non è il Maignan dei primi cinque mesi.
16: Anche domenica,
2: sei emozionato col suo
1: tiro di Raspadori.
16: Anche domenica, soprattutto con il primo gol. Il primo gol è
1: anche il tiro di Raspadori.
16: Il terzo di Raspadori, sì, sicuramente. Sì. Il Maignan del derby, secondo me, le avrebbe parate tutte e due. Detto questo, sono d'accordo con il suo ordine nel dire che il Milan a Genova non vince.
2: Bene, la sentenza tua finale, sentenza, proprio
1: vuol dire che allora lo farà perché non è becchi
2: di solito li sbagli, quindi, esatto.
1: Stiamo scherzando.
2: Senti, voglio salutare così Franco, mi piace questo gioco che sto facendo ogni tanto. Ho preso un po' il Milan adesso in questa fascia, mi dai una top 5 dei migliori calciatori del Milan tuoi, Franco? Top 5 dei migliori calciatori del Milan tuoi, Franco?
13: Allora,

0: sentiamo venerdì.
1: Ciao Simo.
0: Non si sa quale partite.
2: Venerdì.
0: Non si sa quale partite commenteremo. Oh, ma oh là là, très bien.
1: Adesso.
0: C'est magnifique, c'est magnifique.
1: Braglia.
0: Allora lo chiameremo Simone Bragliata. Ciao Simone.
3: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
0: Diamo il buon pomeriggio a Enzo Palladini. Ciao Enzo, ben trovato.
4: Buon pomeriggio a voi.
0: Ben trovato Enzo. E poi abbiamo anche mister Davide Mancone, che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Ciao Davide, ben trovato.
5: Ciao ragazzi.
0: Ci sei Davide? Non ti ho sentito bene. Per me... Di nuovo?
5: È buona l'acustica? Spero di sì.
0: Ti sento male. Proviamo ancora un altro po' perché sento la linea disturbata.
5: Provo a togliere le cuffie.
0: Provo a togliere le cuffie, che forse è meglio, ecco, perché ti sentiamo un po' con una sorta di eco. Si sentiva. Provo un po' adesso. Caduta la linea del tutto, quindi sì, riproviamo decisamente.
1: Sentito proprio il rumore.
0: Allora, caro Stefano, caro Enzo, poi sta per arrivare anche Lorenzo Di Benedetto dalla redazione di Tutto Mercato Web. Però andiamo sulla partita. Per la Lazio sarebbe un'impresa, per l'Inter sarebbe il trionfo. Questo è un po' il quadro di questa partita, no? Per la Lazio sarebbe un'impresa battere l'Inter, che sì, insomma, dai, sulla carta è fortissima. Valori, diciamo, è una finale totalmente spostata da una parte. Questo quanto pesa in una partita, Stefano?
1: Abbiamo viste tante, Marco. Abbiamo viste tante.
0: Il pronostico è troppo scontato.
1: Quindi che vuoi dire?
0: No, io chiedo a voi.
1: Dipenderà dall'Inter. Insomma, possiamo dire tante cose interessanti, ma è questa la partita. L'Inter è favorita, la Lazio sta lì. Ripeto, secondo me, quello che ho detto prima, se la Lazio farà una partita tecnica, perderà.
0: Quindi tu dici che fa una partita, cioè, di sostanza, avrà chance
1: di fare una di sacrificio, di rispettare la superiorità dell'Inter e di crearsi quegli spazi che ha giocatori molto bravi davanti. E quindi l'Inter magari, ecco, potrebbe andare in difficoltà da questo punto di vista. Non vedo come non si possa mettere in difficoltà l'Inter da questo punto di vista. Se tu fai una partita tecnica, secondo me la perdi. Tu devi aspettare, ecco, devi sperare di stare in partita, equilibrio, di non fare sciocchezze dietro, di stare attento. Poi voglio dire, se l'Inter fa una super partita, che sia tecnica o di sostanza, poco cambia. Però ecco, secondo me l'imperativo da parte Lazio deve essere quello di rispettare l'avversario, di essere umili, di riconoscere la superiorità dell'avversario. Nel momento in cui tu scendi in campo e pensi di poterla giocare diversamente, la perdi, perché non, cioè, voglio dire, io capisco una finale, allora diciamo favorito, non favorito, però insomma è sempre una partita, 90 minuti e lì tre più forte.
0: Certo, su questo non c'è dubbio. Allora, dovremmo aver ripreso anche Davide Mancone. Mister, ci sei?
4: Fa meglio?
0: Perfetto, ti sentiamo forte e chiaro, benissimo.
4: Bene.
0: Arrivo subito da te. Enzo, è tutto così abbastanza scontato, diciamo, almeno sulla carta?
4: Ma sì, beh, io sono abbastanza d'accordo con Stefano, nel senso che quest'anno l'Inter ha sofferto molto, le squadre che l'hanno messa sul ritmo o sul combattimento, e mi viene in mente l'Udinese nel girone d'andata, quando ha vinto giocando da squadra di Championship, di Serie B inglese, tutto di forza, di uno contro uno e tutto quanto, e ha vinto a San Siro. Mi viene in mente il Napoli, che comunque per definizione è una squadra che si basa su sofferenza e combattimento, come dice sempre Conte, e mi viene in mente il derby, che comunque è arrivato in un momento in cui sì, il Milan stava benino, ma l'Inter teoricamente stava ancora meglio, a parte quell'inciampo con il Bodo che le ha un po' rovinato la stagione. Per cui comunque, se l'Inter gioca, diciamo, non sotto il 75% delle sue potenzialità, io penso che la Lazio non abbia molto scampo, nemmeno giocando al 100%, però non si sa mai, perché comunque ha vinto lo scudetto, magari un po' di festa è stata fatta, magari in questo momento dentro le loro stanzette i giocatori dell'Inter stanno pensando la stessa cosa che stiamo dicendo noi: siamo più forti, quindi vabbè, abbiamo già vinto. Sto ipotizzando dei modi in cui Sarri possa ribaltare questo pronostico, magari inventandosi qualche...
0: Ma cosa pensi si possa inventare? Poi lo voglio chiedere anche al mister. Quando tu hai di fronte una squadra molto più forte di te dal punto di vista qualitativo, dei singoli, una squadra vincente, cosa ti puoi inventare in una finale?
4: Ah,

0: secondo me potrebbe, Sarri potrebbe provare a non fare il Sarri, magari,
1: ma non lo fa da tempo, insomma.
0: Ah sì, ma magari scegliere di giocare, arretrare il baricentro della squadra di 10 metri in modo da provare a crearsi degli spazi davanti, sto ipotizzando, perché comunque, per esempio, sfruttare uno come Isaksen, che è un giocatore che secondo me potrebbe mettere in difficoltà l'Inter, perché comunque da quella parte l'Inter ha Di Marco, che comunque non è un difensore, ha Bastoni, che magari non può avere il passo di uno svelto come Isaksen, ipotizzo, potrebbe essere sfruttare le doti di Isaksen se sta bene, perché poi non l'abbiamo visto molto giocare in questo periodo. Se sta bene, magari potrebbe essere una chiave della partita, o magari se gioca Cataldi, che comunque è un giocatore di sacrificio, e magari provare ad annullare le fonti del gioco dell'Inter, anche se non c'è Çalhanoğlu, sarà probabilmente Sucic, immagino, Zielinski. Ecco, magari provare ad annullare quel settore lì potrebbe essere il qualcosa che Sarri si inventa.
1: Mister, vengo da te. Penso, insomma, quando un allenatore trova una squadra avversaria superiore, dove deve fare leva, ecco?
2: Mi veniva una battuta in mente quando prima avete chiesto che cosa potrebbe andare a vedere, dico magari va a vedere Paris Saint Germain Inter l'anno scorso, la finale di Champions, può trovare qualche spunto. Però a parte gli scherzi, credo che devi cambiare atteggiamento, è l'unico modo per sorprendere un avversario, quindi sicuramente inventarsi qualcosa. Ho letto un po' di probabili formazioni, potrebbero...
1: Sì, c'è ballottaggio intanto nella zona centrale del campo, perché molti danno Patrick in formazione, prima abbiamo sentito Lorenzo che non esclude, è quello in vantaggio, però non si esclude la presenza di Cataldi, ci dicevo di Rovella pure, potrebbe essere una variante.
2: Un po' di discussione, un po' di gerarchie, quindi sì. Probabilmente potrebbe pure attraversare l'idea in Sarri di cambiare qualcosa e provare a sorprendere. Chiaramente cosa passa in testa a noi allenatori in una situazione del genere? Di dover fare la tua migliore partita e sperare che loro non facciano la loro migliore partita, perché chiaramente c'è un dislivello abbastanza evidente, però parliamo sempre di una finale, le finali vanno giocate, c'è un pathos diverso, c'è sicuramente un'atmosfera diversa, e secondo me Sarri già un po' ha richiamato con il discorso che ha fatto ieri, se non sbaglio, a Montecitorio, un po' quest'animo laziale, quindi penso che sarà un animo laziale quello che vedremo in campo.
1: Si è appellato a questo. Il giocatore chiave, a tuo giudizio, Davide, dall'altra chi potrebbe essere? Nell'Inter so più di un giocatore, però se ne devi individuare uno, e uno nella Lazio.
2: Nell'Inter mi rimane sempre difficile, ma le finali le fanno vincere sempre i giocatori, gli attaccanti, i giocatori importanti, quindi credo per l'Inter, spero per l'Inter, Lautaro. Dall'altra parte credo che comunque se dovesse essere una partita molto molto abbottonata, ci vuole lo spunto di un giocatore importante, quindi qualcuno di quelli che possono giocare là davanti, insomma, adesso
1: quindi riferisci Zaccagni, Isaksen o Noslin, ecco, questi tre.
2: Noslin sono i primi che mi vengono in mente, sono Zaccagni e Noslin, che hanno quello spunto in più. Isaksen è comunque uno che arriva molto da lontano, con gli inserimenti potrebbe far male, come avete detto prima, però chiaramente secondo me ci vorrà uno spunto, insomma, anche individuale, se la Lazio dovesse fare una partita di sacrificio.
1: Stefano, ti aspetti subito un Inter che parte forte? Va a prendere subito la Lazio?
3: Sì, prenderà il pallino in mano. Ma è interessante, insomma, anche tu hai chiesto, insomma, ipotizziamo, no? Immaginiamo quale partita potrebbe essere, insomma, la Lazio come potrebbe mettere in difficoltà l'Inter. Allora, se Cataldi sta bene, secondo me Cataldi deve giocare, per un semplice motivo, perché è uno molto ordinato, tiene la posizione, ma è un calciatore difensivo. E aggiungerei, io sacrificherei Basic e metterei Patrick in mezzo al campo, perché?
1: Cioè tu perché tu come Cataldi e Taylor, questo
3: sì, perché tu devi mettere davanti alla linea 4 due giocatori difensivi, cioè di sacrificio, che abbiano delle letture nel pensare negativo, come si dice, no? Perché tu, se fai, allora abbiamo detto che la Lazio deve entrare in campo per limitare i danni e per fare una partita di sacrificio. Con questi due calciatori perché ti servono? Perché tu che cosa, con chi attacchi? 3+1, sì, Taylor lo puoi sganciare, ma 3+2, c'hai Marusic che spinge e Tavares che possono essere due ali aggiunte. Quindi se tu sganci Tavares, che fase difensiva la conosciamo, la fase difensiva di Tavares, Patrick potrebbe andare a coprire quel vuoto. Se tu perdi palla e c'hai la, diciamo così, la riconquista della palla da parte del pallone dell'Inter, l'Inter con due passaggi ti va in porta, c'è giocatori straordinari anche veloci, Patrick che è veloce, è terzino, è difensore nella testa, potrebbe andare a supplire le avanzate e le scorribande di Tavares. Cioè io non vedo un altro centrocampo che possa escludere giocatori tipo Patrick e Cataldi. Poi io, se Sarri dice no, andiamocela a giocare, sarà questa la sorpresa secondo me, perché e sarebbe anche secondo me uno svantaggio nella parte, ma questo è il mio punto di vista. Ecco perché ti dico, avendo Tavares che è un'ala e Marusic, insomma, si difende, ma è un altro che spinge, cioè tu con Roma guadagni la palla, riparti, tu c'hai i tre davanti,
1: sì,
3: o Taylor lo sganci, ma già non ti puoi permettere questo lusso. Cioè devi essere molto posizionale e soprattutto pensare sempre al recupero. Cataldi e Patrick deputati al recupero della palla quando la
1: perdi. La immediata.
3: Però ti crea un equilibrio, perché fai 4 più 1, 4 più 2, linea difensiva con i giocatori difensivi. E così la puoi mettere in difficoltà e poi vince anche proprio la partita.
1: E lui se ha detto dice, una mossa, vediamo, dice C. Beh, un po' se di fortuna ti devi girare, perché quando c'è un avversario così...
3: Questo è lo schermo. Invece se poi scegli Basic, che secondo me c'è un passone, cioè fatica, nel senso se ti parte Dumfries, ciao uguale anche se ti parte, cioè sì, Dumfries sì, se ti parte conquistano palla, sì. Però Patrick è uno veloce nei recuperi, capito? Tavares lo trovi da bandierina là sta facendo un uno contro uno, perde la palla contro piedone, che fai?
1: Certo.
3: Ti serve un giocatore veloce in mezzo al campo e Patrick, vediamo, secondo me deve potrebbe giocare, poi non lo so se Cataldi sta bene, non lo so, sta bene? Perché Rovella pure potrebbe essere, anche Rovella, però Rovella è uno che la posizione la lascia, è meno ordinato di
1: vediamo
3: meno
1: se,
3: geometra
1: che
3: di
1: dubbio eventuale come verrà sciolto. Allora, prima di chiudere questo discorso sulla partita e passare ad altro, chiedo veramente, facciamo il gioco pure noi, caro Enzo, fammi un pronostico. Enzo, Mancone, mi dovete fare un pronostico subito, quindi come finisce Lazio-Inter finale di Coppa Italia, Enzo Palladini?
0: Io non ho mai beccato un pronostico in vita mia, però a occhio direi potrebbe finire 3-1 per l'Inter, diciamo.
1: Mi rincuore il fatto che non hai mai azzeccato il pronostico.
0: Come forza in campo. Però no, ma io non sono tifoso e quindi però se valgono le forze in campo potrebbe essere un 3-1 per l'Inter.
1: 3-1, dai.
0: Però il calcio è bello perché
1: le
0: cose vengono sovvertite.
1: Mister Mancone, come finisce?
2: Anch'io scarsissimo nelle scommesse, quindi vengo in tuo aiuto, di misura l'Inter, non so con quanti gol, ma di misura l'Inter, comunque l'Inter
1: 1-0, dai, 1-0, va bene, te lo chiedo dopo.
3: No, io non mi pronuncio.
1: Ti pronunci alla fine.
3: Non mi pronuncio perché già è una giornata particolare. Ma temo fortemente il maggio laziale, però sai che insomma sono sempre sportivo, oggettivo.
1: Io mi sono appellato a una cosa dei numeri, capito, te l'ho già detto.
3: No, per carità, tu ti sei inventato quella cosa, mi hai messo
1: No, lo dico a Enzo, non conta niente nel calcio la scaramanzia dei numeri, però essendo 13 maggio 2026, Enzo, no? 13/05/26, se tu rigiri questa data viene fuori 26/05/13. Che succede?
0: La Coppa Italia della Lazio.
1: Capito? Insomma,
3: che io non ricordo che
1: magari
3: sia stata disputata
1: un 1-0 così pure lì, no, nel finale
3: non ricordo che sia stata.
1: Allora mi fermo qua sulla partita, mentre Enzo invece voglio chiederti una cosa. Sono ore decisive, si legge, poi non so se hai delle indicazioni ulteriori tu per Vlahovic, cioè per trovare questo accordo. Dice che c'è anche il padre che arriva, quindi riusciamo a fare questo gol in casa Juve con Vlahovic, sì o no?
0: Secondo me è una trattativa ancora molto complicata. Non so se la Juventus riuscirà a raggiungere questa situazione, ma per il semplice motivo che l'entourage di Vlahovic, come si ama definire adesso quello che c'è intorno a lui, che sono il padre, il procuratore eccetera, vuole molto molto molto di commissione. Chiede cifre molto alte.
1: Quindi il problema sono le commissioni?
0: Come sempre, sì, perché poi un piccolo adeguamento in basso del contratto, un adeguamento in basso del contratto potrebbe anche essere accettato, magari con un contratto ancora a salire, però sulle commissioni loro non transigono e c'è un grosso pericolo che è il Fenerbahce. Il Fenerbahce è disposto ad arrivare molto vicino a quelle commissioni.
1: Ma
0: o addirittura...
1: quanto sono queste commissioni? Non si riesce a capire.
0: Da quello che si capisce si aggirano tra i 20 e i 25 milioni, tra premio alla firma, commissioni varie da distribuire, eccetera. Quindi è una cifra molto alta, è come veramente comprare un giocatore da zero.
1: Però chi vai a comprare da zero, perdonami Enzo, faccio questa adesso valutazione, mettiamo che sono 20 milioni di commissioni, il giocatore un ingaggio da 6 milioni per 2 anni potrebbe andare bene?
0: Secondo me non gli basta.
1: Non gli basta, manco quello.
0: Allora... Non gli basta. Secondo me lui che quest'anno ha guadagnato 12, io penso che non possa scendere sotto gli 8. E poi il Fenerbahce quei soldi li dà, perché in Turchia pagano poco i cartellini, ma tanto i giocatori.
1: Se lo scenario è questo, non ci sono possibilità.
0: E quindi, e poi attenzione all'Al Hilal, perché comunque l'Al Hilal di Simone Inzaghi cerca un attaccante. Un'offerta.
1: Quindi ad oggi che percentuale dai di riuscita di questa operazione? Poi voglio sentire anche che ne pensano sia Stefano che Davide Mancone. Che percentuale dai?
0: Ma io spero per gli amici juventini di sbagliarmi, ma secondo me siamo a oggi al 30%, a meno che non succeda qualcosa in questo incontro, non ci sia il colpo di genio dei dirigenti della Juve che trovano una formula particolare per cui magari riescono a risparmiare qualcosa sulle commissioni, aggiungendo qualcosa sui premi, ipotizzo. Però se non si trova una soluzione ponte, una soluzione che possa accontentare in parte gli uni e in parte gli altri, che poi sono quelli che devono pagare tutti questi soldi, secondo me è molto difficile, perché qualcuno poi si dovrà accontentare della Turchia o dell'Arabia.
1: Allora,
0: a livello competitivo però la possibilità c'è.
1: Stefano, Enzo, a questo punto con quello che dici di Enzo vedo una percentuale bassa pure io che si possa riuscire in un'operazione del genere.
3: È stato molto chiaro Enzo.
1: Ma è possibile
3: rimpinguare o difendere, insomma,
1: ma si può abbassare queste commissioni? No. Ma cioè, nel senso,
3: ce l'ha raccontato Enzo.
1: Sì,
3: il
1: però dai, ma io dico,
3: economico.
1: Ma pure Vlahović,
3: vabbè, ma dai,
1: capito, ma
3: che... quanti giocatori sono andati all'Al Hilal oppure da altre parti a guadagnare? Uno a 27 vabbè. Anni si fa due conti e io sono d'accordo con te, io giocherei alla Juve, però
1: cioè tra Juve e il Fenerbahce, ma vai al Fenerbahce, ma dai, ma
3: ci ha spiegato bene.
1: Sì, per carità, no, la spiegazione è giustissima, però dai.
3: In maniera profumata
1: un po'
3: i calciatori
1: proprio,
3: ormai
1: dai,
3: adesso
1: un po' d'amor proprio, vabbè, comunque.
3: Siamo anche lì poco competitivi. Che la Turchia arriva però, e ti danno un sacco di soldi, c'è andato Osimhen.
1: Sì, Davide Mancone, però Spalletti dopo l'ultima partita ha detto non si può giocare senza uno come Vlahović.
4: Ma sono di un'idea leggermente diversa, anche se poi i tecnicismi non fanno parte del mio lavoro. Parliamo di un calciatore che è a 40-45 giorni dalla scadenza e di solito quando si arriva a questo punto nemmeno si tratta più con la società. Invece la volontà di parlare c'è, al di là di queste commissioni importanti che verranno sicuramente riconosciute anche dagli altri. Secondo me la volontà del calciatore è di provarci, è di provarci a stare lì e di essere quell'attaccante che vuole Spalletti, e credo che Spalletti abbia giocato un ruolo fondamentale sul proseguimento almeno delle chiacchiere, perché altrimenti con i 6 mesi a disposizione questa storia qui era già chiusa. Secondo me loro si aspettavano qualcosa di più importante come interesse.
1: Tu dici non è arrivata, adesso hanno aperto alla Juve, questa è un po' la lettura che
4: sì,
1: stai
4: hanno
1: facendo.
4: Tenuto il hanno tenuto il filo connesso, perché sostanzialmente credo che a 26 anni, se non mi sbaglio, 26-27, è vero che questa stagione non l'ha vissuta molto bene, se ci si aspettava molto di più, però forse può essere anche il momento della svolta per un calciatore di questo tipo. Cioè ci sono tante altre cose oltre che prendere sì. 3 milioni in più, 3 milioni in meno, la nazionale, partecipazione alle competizioni importanti, per carità, nessuno vuole sminuire il campionato turco o il Fenerbahce, però insomma c'è qualcosa, qui l'arabo non lo tengo manco in considerazione con tutto il rispetto, però per un giocatore del genere dico però è un peccato, insomma non conta solo questo secondo me, e la volontà o quel dubbio secondo me dentro almeno il calciatore ce l'ha, poi tutto l'entourage come avete detto prima, tanto quelli basta che tirano fuori i soldi, poco gli interessa, perché certo, purtroppo certo. I calciatori sono diventati dei frutti da spremere, questa è la realtà.
1: Sentite un'altra cosa prima di salutarci, approfitto perché c'è anche un mister qui, vi voglio chiedere, ci sono due allenatori, mi ha incuriosito questa cosa che poi dopo faremo vedere anche dei numeri relativi ad uno dei due allenatori, il cui futuro praticamente anche qui è in bilico. Oggi ci dovrebbe essere un incontro a Firenze tra Paratici e Vanoli, poi ci riporteranno tutti da Radio Firenze Viola più tardi quello che eventualmente avviene, per capire quale sarà il futuro. Vanoli è stato chiamato in corsa, la Fiorentina ormai sembrava retrocessa, invece di fatto l'ha salvata. Poi c'è D'Aversa che è stato chiamato, c'è una statistica proprio al volo che chiedo in regia, dove D'Aversa da quando è arrivato, guarda qui, c'ha una media punti superiore a quella di Baroni, media gol superiore a quella di Baroni, media gol subiti inferiore a quella di Baroni. Anche lui, Stefano, potrebbe non essere confermato. Tra l'altro mi hanno detto prima di andare in trasmissione che Cairo vorrebbe portare De Rossi alla guida del Torino, quindi c'è anche questa situazione. Sì. Mi dite la vostra, se è giusto,
3: ma sai, cambiarli tutti e due, confermarli o meno? Nel calcio ne abbiamo viste tante, cioè di allenatori in corsa che hanno fatto benissimo e non sono stati confermati, perché magari la visione della società è diversa, differente. Cioè, okay, lì è un tamponatore, il lavoro ha fatto benissimo, grazie, arrivederci, ha fatto un ottimo lavoro.
1: Ma tutte e due da cambiare oppure secondo Torino, uno dei due?
3: Siccome secondo me il Torino ci è cascato un paio di volte, sì, cioè, sì, ha riconfermato allenatori che in corsa avevano fatto bene e quindi poi rinnovo del contratto. Questa volta secondo me Cairo va da un'altra parte. Potrebbe andare da un'altra parte.
1: E anche, anche la Fiorentina,
3: ha un pallino che si chiama De Rossi. E De Rossi, le dichiarazioni qua, non mi sento di dire
1: apre una porta, tu dici. Ma, insomma, anche la Fiorentina mi piace, perché... De Rossi.
3: Sì, sì.
1: Quindi tu dici un ballottaggio.
3: Per me Torino e Fiorentina stanno su De Rossi,
1: e quindi, però, non so, quindi pure Paradici chiuderà con Vanoli, tu la possibile,
3: pure sarebbe lì. Sorprendente.
1: Se chiude? Con cioè Vanoli. Se lo manda via?
3: No, se chiude.
1: Se dovesse rimanere? No. Ah, se dovesse rimanere.
3: Se dovesse rimanere, sarebbe sorprendente secondo me, o no?
1: Enzo, tu che situazione pensi si possa sviluppare? E poi sento il mister, che ne pensa? Dai.
0: Se io fossi sicuro che Paratici resterà alla Fiorentina, ti direi che sicuramente Vanoli non resta e che arriva grosso, perché l'ha prenotato da tempo e i rapporti sono eccellenti tra i due. Comunque Grosso ha dimostrato che è cresciuto molto in questi ultimi anni e può portare avanti un lavoro importante anche alla Fiorentina. Torino dipende da Cairo, ma nel momento in cui a Cairo chiedono qualche giorno fa, ma allora cosa succede con D'Aversa, e dice non so devo pensarci, vuol dire grazie, arrivederci sicuramente, perché sennò se no avrebbe detto ci dobbiamo vedere, ne dobbiamo parlare, ha detto ci devo pensare. Quindi lui, so che ha avuto un contatto abbastanza intenso, se non ripetuto, con Gattuso. De Rossi è un nome molto spendibile secondo me in questo momento, sia per la Fiorentina che per il Torino, perché ha dimostrato di aver imparato bene a fare l'allenatore quest'anno, perché ha preso una situazione molto complicata, certo, l'ha raddrizzata, ha valorizzato dei giocatori che quasi venivano dati per dispersi nel Genoa, e quindi vuol dire che il suo mestiere lo sa fare. Ma secondo me anche la Roma aveva dimostrato di avere le stimmate per essere un buon allenatore, poi a ricordare come era avvenuto il suo esonero, e quindi questa è la situazione. Se Paratici non resta bisogna capire poi chi prenderà il suo posto.
1: Quindi oggi si incontra e Paratici dice guarda, me ne vado.
0: Probabilmente non dirà
1: scherzo, è una battuta,
0: di andarsene, o se ha avuto un'offerta e le offerte le ha avute sicuramente, non gli dirà
1: no, era una battuta, no? Perché in effetti
0: un modo, un modo vivendi.
3: Ma da chi Enzo avrebbe ricevuto queste offerte, Paratici?
0: Ma se ne parla per diverse squadre, una di queste è sicuramente Milan, che cercherà un sostituto di Tare, perché probabilmente Tare chiuderà la sua avventura al Milan a fine stagione. Al Milan ci saranno un po' di cambiamenti abbastanza radicali, uno di questi è il direttore sportivo. Si parla molto di Toni D'Amico, ma si è riparlato recentemente anche di Paratici, che era stato bocciato l'anno scorso perché comunque era ancora squalificato, quindi non se la sentivano di puntare su un allenatore, su un direttore sportivo che era ancora squalificato. Però dipende molto da quello. Io non so sinceramente cosa potrà dire oggi a Vanoli. Però ecco, mi sorprenderei se Vanoli, che pure ha fatto veramente un gran campionato, e comunque è un allenatore che soprattutto sulla parte difensiva è veramente molto molto molto molto preparato, non mi stupirei comunque se gli dicessero che finisce qua.
1: E Davide, che cosa ne pensi da allenatore di queste situazioni qui, no? Che poi quando vengono chiamati in corsa e portano comunque, raggiungono un risultato, pensate, il Torino a 44 punti, già gli stessi di Vanoli al Torino, quindi potrebbe migliorare l'ultimo anno del Torino, per esempio.
4: Ma il mondo del mercato degli allenatori e degli allenatori in generale è molto, molto complesso. Innanzitutto sono d'accordo sul fatto che la figura del direttore sportivo sia preponderante, perché tanto puoi aver fatto bene quanto vuoi, ma lo sportivo vuole lavorare in sintonia, e quindi se è uno di quelle figure che hanno fiducia solo in determinati altri allenatori, e l'allenatore lo cambiano anche se hanno fatto un buon lavoro precedentemente. Poi c'è un altro problema per quanto riguarda un allenatore, che quando ti sei fatto quella nomea, quel profilo di allenatore che magari, ecco, tappa buchi, purtroppo poi ti capita di fare un bel lavoro e magari di non essere riconfermato, perché sei visto come un allenatore che può lavorare solo con una squadra magari più umile, o con una squadra, diciamo, presa in corsa. In caso di Vanoli, sostanzialmente credo che poi fosse...
1: Ma chi meriterebbe di rimanere secondo te tra i due?
4: Ma io penso che quando si fanno dei risultati, perché altrimenti poi diventa strano, io credo che meriterebbero tutti e due di rimanere, perché comunque se hai fatto dei risultati, no, tante volte diventa strano, ma è capitato anche a me di fare male, essere riconfermato, di fare molto bene e di non avere la riconferma. Poi certo, per quanto riguarda i profili della società, perché poi questo è anche molto importante, io credo che col Torino, con D'Aversa o con un altro cambi poco, perché finché insomma non si capisce quale sia la programmazione e le ambizioni, secondo me un allenatore che sa mantenere il gruppo, che sa fare un calcio con, diciamo, quello che passa al convento, D'Aversa va benissimo, cioè nel senso che comunque non credo che arriveranno dei profili incredibili. Non so se De Rossi possa accettare di lavorare con una società del genere.
1: Allora, scusate, vi interrompo un attimo, perché è stato richiesto l'anticipo del derby di Roma domenica alle 12 e la partita
3: e alla Federazione Italiana Tennis
1: di posticipare la finale alle 17, giusto?
3: 7:30.
1: Quindi un cambio di orario.
3: Stanno parlando Lega Serie A e Prefettura di Roma.
1: Attenzione, quindi c'è una richiesta di portare il derby di Roma, ripeto, alle 12 e far
3: compromesso,
1: posticipare,
3: nel senso,
1: un compromesso,
3: allora così esatto, potrebbe andare.
1: La finale di tennis dell'internazionale alle 17:30.
3: Quindi secondo me mi sembra fuori ormai.
1: Quindi
3: fuori.
1: Stanno trovando un...
3: Quindi forse, era una possibilità
1: forse
3: da parte
1: oggi
3: Lega.
1: Potremmo avere un'indicazione.
3: Secondo me oggi, oggi noi avremo questo tipo di perché di ci sta questo contatto tra Lega Serie A e Prefettura. Tra l'altro i toni anche sono stati sempre molto cordiali, si sono sentiti, poi ognuno deve fare il proprio lavoro. Oggi secondo me si sono risentiti, e quindi è una buona notizia questo, nel senso che di comune accordo sceglieranno poi un orario per domenica, perché così almeno è un incastro che la prefettura direbbe così, senza dare cose,
1: vediamo come andrà a finire. Però mi devo fermare, non so, Davide, concludi te, perché poi devo chiudere.
4: Sì,
1: assolutamente,
4: dicevo che forse la Fiorentina ha bisogno di un profilo un po' più dinamico, perché magari qualche ambizione in più ce l'ha. Tutto qui,
1: bene Enzo, ti saluto e ti ringrazio tantissimo.
3: Ciao, Enzo.
1: A presto, Enzo Palladini, grazie anche a Davide Manconi.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Allora, c'è Michelangelo Rampulla.
3: Ciao Michelangelo,
1: ben trovato. Come stai? Tutto bene? Buon pomeriggio.
6: Bene, grazie, tutto bene.
1: Buon pomeriggio, Michelangelo. Vuoi dire qualcosa anche tu con questa confusione che si è creata?
6: Eh no, perché c'è già troppa confusione. Se parlo anch'io, poi si crea ancora di più. Quindi. No, credo che purtroppo, cioè, le cose si sanno anche prima, quindi pensarci sempre l'ultimo giorno, l'ultimo periodo è un male comune italiano. Ci devono pensare forse un po' prima.
1: C'erano tutte le possibilità di fare questa cosa prima, ma...
6: No, perché... sì, sapendo gli internazionali, sapendo che per fortuna abbiamo un grandissimo campione come Sinner, che muove tanta gente.
1: Ma tra un po'
6: se
1: la prendono con Sinner.
6: No, nel senso che sapendo che c'è questa possibilità, visto che insomma arriva sempre in finale, per cui...
1: Certo. Non è una cosa che...
6: Per fortuna.
1: Assolutamente. No, per carità. Vabbè, dai, vediamo.
6: No, bastava pensarci un po' prima, oppure magari spostare la finale invece di farlo giocare alle 3 del pomeriggio, alle 4, visto... Dico una battuta adesso, visto che quando gioca Sinner in un'ora ce la fa lui a vincere le partite, per cui
1: allora,
6: si
1: poteva
6: giocare anche alle 6, alle 7.
1: Adesso chi glielo dice a Sarri che si gioca a mezzogiorno? È meglio che non glielo dicano adesso, sennò quello dopo si arrabbia, che poi oggi non c'è, sta in tribuna, lo sai? È squalificato, sta in tribuna. Va bene, dai, e poi ci scrivono 6 giorni per decidere l'orario di una partita e poi si vuole organizzare gli europei. Lo so ragazzi, purtroppo è stato fatto un errore clamoroso e io sono dell'idea che un errore del genere va pagato, perché chi fa una cosa del genere...
3: Paragonare due cose però non mi sembra neanche...
1: Quale?
3: Gli europei, organizzare gli europei, che c'entra?
1: No, però insomma...
3: No, non c'entra niente.
1: Vabbè, allora...
3: stiamo parlando di un episodio, ha detto bene Rampu, cioè si sapeva prima che c'era il derby, si sapeva soprattutto che Sinner è numero uno al mondo.
1: Assolutamente.
3: Basta, ci sono gli internazionali. Il prossimo anno è il 16 maggio, vogliamo anticipare un anno prima.
1: Sì, l'abbiamo detto ieri, Piantanita ci ha detto già la data della finale del prossimo anno.
3: Non so che ti mettono il derby lì. Dai, su, lì.
1: Senti Michelangelo, prima di andare alla partita, andiamo ad analizzare insieme a te un po' la finale. Però ti voglio chiedere una cosa. Prima abbiamo avuto un interessante intervento di Enzo Palladini di Mediaset che ci ha detto un po' la situazione di Vlahovic, che è un po' ingarbugliata, cioè nel senso lui dà addirittura un 30% di possibilità di permanenza alla Juventus in questo momento, perché il problema sono le commissioni.
6: Allora, il problema non è solo di queste commissioni, io ultimamente sto leggendo le varie commissioni che ci sono nel calcio e
1: lascia perdere,
6: fa paura. Allora.
1: Posso chiederti una cosa? Tu che sei stato in una grande Juve, hai giocato con grandi campioni, che messaggio ti sentiresti di mandare a Vlahovic in questo momento? Perché sai, le commissioni sono tante, prima si parlava di 20, 25.
6: Sì, però questo ti fa capire che non è lui a decidere.
1: Questa è una cosa che mi fa arrabbiare. Cioè, il calciatore cos'è? Un pupazzo, non può decidere.
6: Sì, a questo punto credo di sì. Perché dopo, alla fine, se il problema sono le commissioni da dare ai procuratori o agli agenti di Vlahovic, questo la dice lunga sul fatto che uno può dire: oh Cicci, sono io che devo giocare, che voglio giocare dove dico io, per cui io rimango qua. Cioè, se vuole rimanere, questo è, mettiamo come assodato, no? Io sono in una grande squadra, voglio rimanere, tranne se insomma avrà richieste dal Real Madrid, Barcellona, che ne so, da qualche altra squadra.
1: Il Fenerbahce, quindi, è pronto a pagare le commissioni, il Fenerbahce.
6: Adesso
1: non dire cose negative sul Fenerbahce.
6: No, per tutto rispetto, io ho dei bellissimi ricordi. Ho fatto una partita di Champions League allo stadio del Fenerbahce con la Juventus. Abbiamo vinto 1-0.
1: Vabbè, hai fatto la partita, hai vinto. Mica stavi lì. Scusa, è diverso il discorso.
6: No, è bellissimo tutto il tifo. Perché prima è una bella situazione.
1: No, per carità.
6: Tifo,
1: per carità. Pubblico, però insomma, tra Juve e Fenerbahce, però, permettimi di dire. C'è una differenza adesso, con tutto il rispetto per chi
6: No,
1: lo dico io, me ne assumo io la responsabilità, mi sembra che ci sia una differenza, ecco, tutto qua.
6: Però vedi, questa deve far riflettere questa situazione, che il problema sono le commissioni per la firma di un calciatore, non dipende dalla sua volontà di rimanere o di andare via. Allora, se uno vuole andare via, dice: io voglio andare via, punto. Io voglio rimanere, punto. Non il problema sono le commissioni. Non dovrebbero essere le commissioni il problema di una permanenza di un grande campione in una società altrettanto gloriosa, voglio dire. Quindi questo sinceramente non saprei cosa dire, perché io ho giocato con grandi campioni, non si era arrivata a questo punto. Si decideva il calciatore dove voleva andare, se voleva rimanere, se voleva andare via. Quindi
1: ma che messaggio manderesti a Vlahovic? Ecco, manda un messaggio a Vlahovic, lo faccio
6: male. Io dico, dai. Dusan, ti dico quello come la penso io. Dai. Io però parlo da ex, molto ex calciatore, e soprattutto perché ho una certa età e soprattutto tifoso di quella società da bambino. Quindi io gli direi: se pensi alla tua carriera e sei già un top player, io credo che ci siano poche squadre nel mondo come la Juve, quindi gli direi: rimani, che qui magari rimarrai una leggenda alla fine della tua carriera. Se poi invece vuoi andare a cercare soldi a destra e a sinistra, magari cambi 7-8 squadre per guadagnare tanto di più, ma alla fine rimarrai uno dei tanti. Questo è quello che dico io. Questo è un discorso che ho fatto a una persona molto importante l'anno della Serie B, quindi
1: a chi posso sapere?
6: Mi sento di... Poi te lo dirò.
1: Va bene, ok. Quindi hai fatto questo discorso ad uno molto importante l'anno che siete.
6: Che poi è rimasto, che è rimasto e quindi poi è diventato leggenda. Quindi io
1: ho capito.
6: La penso in questa maniera.
1: Dici così, ho capito.
6: O sei uno dei tanti o rimani.
1: Sei diventato leggenda.
6: Per fortuna di quella squadra sono rimaste tante leggende. Sì.
1: Vabbè, però una
3: c'è stato Nedved, Del Piero, Buffon.
1: Ah, è vero, c'era pure Buffon, giusto.
3: Questi tre,
6: come c'era pure.
1: È vero. Allora...
3: Uno dei tre. Dai.
1: Allora io ballottaggio tra Buffon e Del Piero.
3: Penso anch'io, sì.
6: Va bene. No, io direi, no, siccome io il rapporto ce l'avevo con Gigi, posso dirlo tranquillamente, non è che lui. Io parlavo con Gigi, anche lui aveva queste cose qua, noi ci allenavamo tutti i giorni.
3: Era combattuto un po'.
6: Era molto combattuto anche perché le squadre che lo cercavano non erano
3: squadrette, certo. Real Madrid.
6: Però il discorso è questo, o rimani nella storia di una grande società o rimani... Un fuori classe straordinario, ma di
3: Michelangelo sono passati quanti? 20 anni? No,
6: più di 20 anni, sì.
3: È cambiato tutto. Quindi certo, è vero quello che tu dici.
6: Difatti...
3: Però io credo che un calciatore adesso giochi per altro.
6: Sì.
3: Cioè alla fine percorso dove tu devi ottimizzare il guadagno, capitalizzare il più possibile, Stefano, e poi se giochi nel Fenerbahce, nella Juventus o...
6: lui è adesso quant'è? 3 anni che la Juve guadagna, sì. Non so adesso, io non
3: guadagna
6: so,
3: cifre,
6: non so dell'ufficio delle entrate, 8 milioni puliti, no? Sono già 24, alla fine della tua carriera avrai 70.
3: Lo 60, so, 70, però 70. Sai che c'è, che nella Lilal, che ne so, adesso si fa sotto e...
6: Allora è inutile che stiamo qui a parlare di squadre, non esistono più le squadre, soltanto soldi.
3: Cioè, secondo me il calciatore adesso
6: non pensa più alla squadra dove non gioca.
3: Ci pensa relativamente, ma proprio poco, secondo me, ma pensa al guadagno. E quindi il procuratore, la gente, va là e dice: guarda Michelangelo, andiamo lì e tu prendi molto di più. Fai?
6: No, anche perché
3: andiamo là. Non lo so.
6: Il lavoro del procuratore.
3: Ma io la penso come te, Michelangelo.
6: Il procuratore è far cambiare squadra ogni anno al giocatore, perché ogni anno sono commissioni.
1: Vabbè, quindi questo è il messaggio.
6: Ogni lavoro c'ha i suoi pro e contro.
1: Vabbè, questo è il messaggio che hai mandato a Vlahovic. Va bene,
3: un messaggio d'altri tempi, bellissimo.
6: Io lo parlo col cuore, da tifoso, insomma, e poi soprattutto è la Juventus, non è che è la Juventus.
3: Ma così.
1: E tu cosa diresti, Palomeni?
3: Più o meno la stessa cosa. Cioè io stavo dicendo a Michelangelo, facendo una considerazione, che è cambiato tutto, dai Marco. Io credo che i calciatori adesso ci pensino di più di rispetto a tanti anni fa sul lato economico. Perché cosa ti restano? Ti restano le coppe o i soldi che vai a guadagnare? Ormai è stato alterato questo sistema che a me non piace. Sono d'accordo con Michelangelo, però è così. Cioè, non è che adesso il calciatore non ha la parola, non decide niente, ma gli sta bene pure a lui che vadano.
1: Sì, pure
3: dai, su. Se in Arabia ti danno 20 milioni l'anno e tu dici no, non mi vado ad andare lì. Ci sono stati alcuni calciatori che hanno detto no, grazie. E sono rimasti in Europa. Però la maggior parte sono lì a scegliere la via del denaro, o no?
1: Sì, sì. Allora, intanto vi dico che si sta andando verso questa soluzione, perché mi ha scritto Lorenzo Beccarisi, poi magari tra poco lo vediamo se possiamo ricontattarlo al volo, così glielo facciamo dire in diretta, perché diciamo uscendo dal CONI velocemente, Stefano, anche il buon figlio il presidente del CONI ha detto stanno trovando la soluzione. Quindi
3: adesso, allora, in la merito notizia a di oggi anticipo, ecco. È che non ci sarà nessun, secondo me, questo io azzardo, lo so che non bisogna farlo mai, ma insomma io mi pronuncio.
1: Vediamo di prendere un attimo al volo
3: il ricorso al TAR da parte della Lega, secondo me è escluso, Il TAR fuori gioco, la notizia di oggi, in attesa di saperne di più. Secondo me ci sarà ricorso al TAR.
1: No, dai, nonostante serie. Diciamo così.
3: Quindi accorci i tempi. E secondo me, probabilmente, aggiungo, perché bisogna anche fiutare le notizie. La decisione arriverà nel breve.
1: Speriamo in questo pomeriggio, dai.
3: Sì,
1: anche perché
3: giornata.
1: Per le stesse.
3: No, vabbè, ma come fai a preparare? Parlavamo prima, Michelangelo, ma come fai a preparare? Non sei nel giorno della data di una partita, insomma, ti sei la Juve, ma non è, uno deve pensare soltanto al derby di Roma, la Juve, il Milan, mettiamoci pure il Napoli perché l'aritmetica ancora se la deve conquistare. E quindi sono impegnate tante altre squadre, Marco. Perché Roma-Lazio si porta dietro 4 partite, non una. Gli interessi sono tanti, alti, quindi si parla di qualificazione Champions. E quindi il giocatore, no Michelangelo, deve sapere a che ora si gioca il giorno. E dai, su. Siamo mercoledì, l'adrenalina può fare. Magari tu reagisci in un modo, un altro calciatore reagisce in un altro, un compagno di squadra è così. L'adrenalina la devi saper dosare, l'ansia, c'è un carico, sono partite importanti che decidono la stagione.
1: Assolutamente, assolutamente.
3: Dai.
1: Una soluzione va trovata e poi perché già comunque ci sono i problemi per i tifosi, perché è uno spostamento che implica
3: un
1: problema per i tifosi,
3: proprio
1: quindi sono quelli più danneggiati. Come sempre sotto questo aspetto. Allora vediamo un attimo se riusciamo anche al volo a fare questo collegamento con Lorenzo Beccarisi che è al CONI, così ci dà proprio lui un'indicazione. Eccolo qui Lorenzo, al volo Lorenzo Beccarisi. Ciao Lorenzo, vai.
7: Eccoci di nuovo, buon pomeriggio, perché ci sono novità che arrivano per quanto riguarda la questione derby e 37esima giornata. Non c'è nulla di ufficiale, però siamo qui al CONI per l'assemblea di Lega. È uscito pochi minuti fa il presidente del CONI Buonfiglio, che ha detto sembra che si stia trovando una soluzione, e la soluzione parrebbe essere anticipo del derby e delle altre 4 partite che devono giocare in contemporanea domenica alle 12, quindi non alle 12.30, così dal concludere il match alle 14, poi tutto il deflusso del pubblico, e posticipare di 30 minuti la finale degli internazionali d'Italia, quindi non per le 17 ma alle 17.30, così da permettere poi la bonifica dell'area anche da un punto di vista di sicurezza, e tutto il deflusso dei tifosi per quanto riguarda il derby, e concentrarsi poi sugli internazionali 17.30. C'è da mettere sul tavolo, ad esempio, che c'è anche la finale del doppio femminile la domenica mattina, ma evidentemente non c'è preoccupazione dal punto di vista dell'ordine pubblico per le presenze della finale del derby del doppio femminile, quindi sembra che si stia andando verso questa soluzione con la Lega Serie A in contatto con la prefettura per dare il via libera a questa soluzione. A meno di 96 ore dal derby, visto che se dovesse essere confermato si giocherebbe domenica alle 12, sta ricambiando nuovamente il giorno per la terza o quarta volta ormai.
3: Quindi ricorso TAR escluso da parte della Lega, no?
7: Ricorso TAR escluso anche perché il primo slot per il TAR è il 19 maggio, quindi non hanno possibilità di fare
3: tutti di mare,
7: rispondere al ricorso prima di martedì, quindi hanno altri ricorsi in ballo e quindi non c'era altra soluzione.
1: Va bene Lorenzo, grazie naturalmente, qualsiasi aggiornamento siamo sempre qui a disposizione. Buon lavoro ancora più tardi con Lorenzo Beccarisi.
6: Scusa, Marco, dimmi. Ma non si poteva fare che visto che si sapeva da
1: inventare un'altra soluzione adesso che ci siamo arrivati,
6: perché non giocare tutti il sabato sera?
3: Ma la Lazio,
1: perché la Lazio ha giocato stasera la Coppa Italia, e quindi non c'erano, capirai,
6: la Coppa Italia si poteva spostare una settimana dopo.
1: Tu dici avessi spostato proprio la Coppa Italia?
3: Ormai
6: sì, la finale,
1: però ormai era partito tutto, la procedura eccetera. Come
3: è una considerazione intelligente invece,
1: però la devono fare,
3: però è tardiva
1: ormai. Lunedì non potevi fare
6: infatti ci devono pensare prima, nel senso che giochi tutti il sabato e la finale,
3: effettivamente ha ragione Michelangelo, la finale di Coppa Italia la puoi fare
1: ma la dovevi fare prima, però loro se ne
3: tra la 37esima
1: e la 38esima, se ne sono accorti lunedì, capisci, lunedì si sono accorti che c'era sto intasamento, non
6: c'era tennis, si sono accorti.
1: Però noi ieri abbiamo dato la notizia che già della finale del prossimo anno, ti ricordi, no?
6: Ma è il problema, ha ragione, perché il discorso che
1: fatela incrociamo
6: quando
1: il prossimo
6: fatto,
1: anno
6: hanno fatto le partite basta. All'inizio, vabbè, vuol dire, il derby che si gioca dove c'è
1: sì,
6: 50 metri da internazionale d'Italia.
1: Sono delle mosse tattiche clamorose, caro Michelangelo. Senti Michelangelo, mi dai un tuo pensiero su questa partita? Vai con le formazioni, rimettiamo la grafica di questa partita di stasera, che sembra un po' tutto, diciamo così, a favore dell'Inter, quindi voglio sentire un po' il tuo pensiero. Thuram ce lo danno dal primo minuto, anche se è pronto Bonny. Dall'altra parte c'è ancora un ballottaggio in mezzo al campo, qui abbiamo messo Patrick, ma attenzione a Cataldi, lo stesso Rovella, quindi potrebbero essere queste le due varianti. Per il resto tutti confermati. Che partita deve fare la Lazio? Deve fare una barricata?
6: La partita che deve fare è sperare che l'Inter non sia nella migliore condizione, perché sicuramente l'Inter è leggermente favorita, io ho detto leggermente per usare una, però
1: per
6: è favorita l'Inter,
1: dai, per dare delle speranze.
6: No, ma dai, nel campionato italiano e soprattutto in queste partite non c'è niente di scritto inizialmente. È una partita che si gioca all'Olimpico, è una partita che la Lazio può far bene. Certamente, ripeto, l'Inter è favorita in questa finale, però io vedo una Lazio ben motivata. Ho sentito il discorso che ha fatto Sarri.
1: Ti è piaciuto?
6: Moltissimo.
1: Quello da Mattarella.
6: Finalmente, una persona che parla di calcio, di amare il calcio e tutto, che noi effettivamente lo diciamo da sempre, no? Se siamo ancora, tra virgolette, addetti ai lavori perché amiamo questo sport e non solo esclusivamente per il fattore economico. Quindi mi è piaciuto molto Sarri e credo che i calciatori sentano questa partita con questa motivazione in più del loro allenatore, quindi
1: certo. Vediamo.
6: Insomma, io direi che
1: aspetti una partita gagliarda da parte della Lazio, dai.
6: No, mi aspetto una partita aperta. Poi sai, le partite a volte nascono bene, no? Concentrazione, certo. Tutto.
1: Dai, fammi il pronostico, voglio un tuo pronostico.
6: Bravo.
1: Lo sto chiedendo a tutti, non lo posso non chiedere a te, Michelangelo, su.
6: Guarda, io ti dirò. Un bel 2-2 ai tempi supplementari
1: e poi se vai ai rigori
6: non lo so,
1: che può finire 2-2, poi vanno ai rigori,
6: no,
1: quindi...
6: no, 2-2 ai tempi supplementari, poi magari qualcuno
1: e poi non si sa,
6: però sinceramente guarda,
1: 2-2 fine tempi supplementari,
6: ripeto la mia,
1: non si può fare prima.
6: Sì, perché dopo si gioca a mezzogiorno, hanno un po' meno tempo per recuperare. No, guarda, io sinceramente direi mi tengo l'Inter 2-1 per l'Inter.
1: 2-1 per l'Inter, vai, l'hai detto poco convinto, però.
6: No, perché ho detto leggermente favorita l'Inter e mi tengo quel leggermente favorita.
1: Stefano, invece chiedo a te per chiudere questo tratto e poi andare al tratto successivo della trasmissione, ci abbiamo altri due amici. Ti voglio chiedere, mi dai un giocatore per parte che ritieni che possono fare la differenza? Nell'Inter ce n'è più di uno, dai. Però se ne devi scegliere uno, due, tre,
3: solito.
1: Quanti ne vuoi scegliere?
3: Uno.
1: Lo so che lì c'è Lautaro, Thuram,
3: poi magari esce
1: Barella,
3: o Gila, o Romagnoli, calcio d'angolo e... Non lo so, non ho idea, però credo che, ecco, come partita la immagino una partita in cui lì davanti il tridente della Lazio potrebbe essere protagonista, uno dei tre, due su tre. Perché per caratteristiche può dar fastidio alla difesa dell'Inter.
1: Vabbè, vediamo.
3: Poi per il resto vedo molta Inter. Però ha detto bene Michelangelo, queste sono partite. La finale.
1: Certo.
3: Può succedere davvero
1: di tutto. Mi dai un audio e chiudiamo questo tratto? Al volo? Chiedo ad Andrea, lo faccio impazzire.
8: Buongiorno. Io credo che semmai questa brutta figura del calcio italiano poteva rimanere in ambito nazionale, spostando la finale del tennis. Credo che raggiunga anche i confini intercontinentali. Complimenti al calcio italiano.
1: Va bene, ragazzi, che dove tanto una soluzione andava trovata, quindi adesso bisogna metterci per forza una pezza.
9: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: In porta Michelangelo Rampulla, eccolo qui, guarda quanto è bello.
6: Buon pomeriggio,
3: ciao Michelangelo.
1: Buon pomeriggio. Senti Michelangelo, com'è il tempo dalle tue parti?
6: La mia parte pioveva stamattina, adesso qui c'è il sole.
1: Pure qui prima.
3: Piove ancora.
1: Poi aspetta, in difesa c'ho Giacomo Ferri. Ciao Giacomo,
3: grande Giacomo.
10: Ciao, un abbraccio a tutti. Ciao.
1: Poi c'ho pure un po' di qualità in mezzo al campo, Riccardo Maspero. Ciao Riccardo.
3: Ciao Riccardo.
10: Ciao a tutti, ciao Michele, ciao Giacomo.
1: Davanti ciao, facciamo Ricky. Scatenare ciao, Stefano Impallomeni. Ti ho fatto una squadra io, ragazzi, o no? Posso fare l'allenatore di questa squadra?
3: No,
1: metto lì?
3: No. Però... no. Ti aspettavi di dirsi sì.
1: No, vabbè, scherzo. Ma sì, ma... No, allora, approfitto una cosa. Faccio subito un giro anche con... Prima abbiamo terminato con la finale. Due cose con la finale di stasera. Lo voglio chiedere anche a Giacomo Ferri e Riccardo Maspero il loro pensiero su questa partita. Che come può andare a finire con una Lazio che... insomma si presenta per fare un po' l'impresa, mentre dall'altra parte sarebbe un trionfo per l'Inter, un'altra vittoria da aggiungere allo scudetto. Giacomo Ferri, parto da te, dai.
10: Ma parli della partita di stasera,
1: la finale,
10: guarda, dato che io vi seguo sempre,
1: sì, meno male,
10: ho visto Michelangelo prima che faceva dei pronostici no? E ti devo dire che comunque seguo la sua strada, del tipo una partita secca può succedere di tutto, ma non è che lo dico io ora, si dice da sempre ed è successo. Ma se noi andiamo a vedere i valori in campo, chiaramente l'Inter ha più qualità, questo sicuramente sì, ma in una partita secca, come è già successo in tantissime altre occasioni, dal mio punto di vista può succedere di tutto.
1: Va bene, quindi diciamo partita secondo te aperta, va bene?
10: Sì, molto aperta, molto. Mm-hmm. Perché qualcuno magari ha la fotografia della partita che hanno fatto sabato, perché pochi giorni fa hanno giocato Lazio-Inter e secondo me, sono d'accordo con Sarri, quella non era la vera Lazio. Perciò era una partita, è stata una partita un po' strana. Questa è un po' diversa dal mio punto di vista.
1: Maspero?
11: Ma sì, allora, quello che dice Michele Giacomo non posso contraddire, sono due totem, per me sono due figure importanti, no? Io posso solo aggiungere che a favore della Lazio si gioca una stagione, cioè vincere la Coppa vuol dire andare in Europa, vuol dire salvare la stagione, per cui oltre a essere una partita secca c'ha l'aggiunta che gli stimoli che gli può dare questa partita sono fondamentali, ecco.
1: Eh sì, vabbè, vediamo insomma come va a finire, poi sarà il campo che ci darà le varie risposte, Stefano, stasera, quindi certo è che il pronostico è chiaro che da una parte è sbilanciato dalla parte dell'Inter.
3: Hai un trofeo cioè da agguantare, quindi è vero che i valori insomma i numeri, come ha detto giustamente Giacomo, sono tutti a favore dell'Inter, però quando tu entri in campo e qui abbiamo più di campioni che hanno insomma sanno cosa significa, vedi quella coppa lì, che fai? Anche se sei più debole, magari pensi di poter fare una partita importante, raddoppiare gli sforzi, insomma l'Inter secondo me deve stare attenta. Insomma, io mi ricordo la finale con la Fiorentina, potrebbe fare un certo tipo di quella Fiorentina che poi mise in difficoltà, gioca una grande finale,
1: sì.
3: Tra ricordi quello olimpico.
1: No, ma nel calcio di scontato, cioè le finali può succedere tutto, però è chiaro che qui il valore è tutto sbilanciato da una parte, dai. La qualità proprio dei singoli è notevole, insomma, quindi vediamo quello che... Certo, Michelangelo, proprio un'osservazione, se Chivu dovesse fare anche questa, vincere anche la Coppa Italia, iniziare un'avventura con l'Inter, con una squadra importante, da allenatore, con due trofei, è un inizio notevole.
6: Sì, mi ricorda qualcosa, sinceramente.
1: Chi ti ricorda?
6: L'inizio di Mister Lippi con la Juve, no? È arrivato il primo anno, abbiamo vinto la Coppa Italia e il campionato e abbiamo fatto anche la finale di Coppa UEFA quell'anno lì.
1: Con quindi, una differenza però, permettimi Michelangelo, che Lippi aveva già fatto una carriera da allenatore, aveva allenato una serie di squadre.
6: Certo,
1: lui si presenta quasi da... veramente da esordiente, diciamo così, o poco
6: esatto,
1: ci manca.
6: Ma anche per Mister Lippi era le prime vittorie, i primi successi grandissimi, per cui dal primo anno è successo questo, che si sia di buon auspicio anche a Chivu, voglio dire, questo precedente.
1: Un bel biglietto da visita. Questa,
6: esatto, ne parlavamo anche l'altra volta, la dimostrazione secondo me di un allenatore, di una persona che si presenta in una squadra così importante, così forte, è subito si fa seguire da questi grandissimi campioni, e questo la dice lunga sul fatto, sul suo valore umano e anche di allenatore. Quindi chapeau.
1: Sì, assolutamente. Senti Giacomo, a proposito di allenatori, così ti vi coinvolgo su un altro tema. Abbiamo accennato qualcosa, ma D'Aversa deve essere confermato, sì o no?
10: Ma lo stai chiedendo a me?
1: Sì, Giacomo Ferri.
10: Ma allora, se fosse per me, sicuramente sì. È chiaro che io non sono Cairo, non sono il proprietario della società. Secondo me, da quando è arrivato, ha cambiato il Torino, nonostante il Torino non era in grandissime condizioni. Perciò navigava in una zona di classifica non bella, perché era a pochi punti della zona retrocessione. È arrivato D'Aversa in un momento dove c'hai lo stadio contro il presidente, però automaticamente, non essendoci la curva maratona, dal mio punto di vista anche i giocatori hanno pagato questo. Perciò io credo che D'Aversa è arrivato, ha fatto un buon lavoro, e se non vado errato ha fatto punti quanti l'avevano fatti l'anno scorso, credo.
1: Sì. Guarda, c'è una grafica che ti può supportare, ha fatto ad oggi gli stessi punti di Vanoli l'anno scorso. Esatto. In più è arrivato e ha migliorato la media punti, la media gol e la media gol subiti rispetto al suo predecessore.
10: Sì, no, ma detto questo, io non conto niente, perché non sono io che decido, però la domanda è stata fatta a me. Io, da tifoso del Toro, ti devo dire la verità. Io lo riconfermerei. È chiaro che ha bisogno di un aiuto per l'anno prossimo, parlo del mercato, perché comunque io credo che il Torino, i tifosi del Torino, meritino una squadra un po' più organizzata, un po' più forte sotto tutti i punti di vista.
1: Quindi tu dici confermare, ma serve praticamente
10: Sì, perché se Marco, perdonami, se noi confermiamo un allenatore, può essere D'Aversa, può essere un altro, ma il materiale a disposizione, purtroppo.
1: Ma ti piacerebbe De Rossi?
10: Ma a me piace De Rossi, mi piace molto. Mi piace come fa giocare la squadra, mi piace il suo modo di porsi, mi piace la sua comunicazione. Certamente sì, De Rossi mi piace molto.
1: Maspero?
11: Ma io ho detto tutto Giacomo, concordo pienamente quello che ha detto lui. Quando hai i numeri che ti danno ragione, è giusto confermarlo, perché merita rispetto per quello che ha fatto, perché è arrivato in un momento delicato e difficile e ha portato in porto.
1: Ma Riccardo? Abbiamo perso. Recuperiamo Riccardo Maspero. Te, Michelangelo, perché poi sai, la situazione è molto simile a quella di Vanoli, perché anche lui è
6: anch'io mi devo accodare, sono d'accordo, no? Quando un allenatore arriva e fa quello che ha fatto D'Aversa, nel senso che con il materiale a disposizione è riuscito a migliorare un po' tutta la squadra, perché è migliorata la media punti, è migliorata i gol fatti, i gol subiti, quindi bisogna la prima cosa importante, come ha detto anche Giacomo, è quella di mettere a disposizione del materiale, in questo caso materiale umano, di calciatori di un certo livello che possano dare al Toro un qualcosa in più, perché vedere il Torino in queste, e lo dico da juventino, no? Vedere il Torino lottare per non retrocedere mi sembra una cosa assurda. Quindi l'allenatore va bene, ma l'allenatore va bene se è a disposizione del materiale, dei calciatori di un certo livello. Quindi credo che
1: però faccio una domanda cattiva in questo. C'è una domanda cattiva, Stefano, però le ambizioni si misurano anche con l'allenatore che scegli.
3: Sono d'accordo.
1: Con tutto il rispetto sia per D'Aversa che per Vanoli.
3: Ma secondo me Cairo
11: Non sono d'accordo.
1: Ecco, vedi, mi piace perché Riccardo non sei. Vai Riccardo.
3: Ma lui è contento, Riccardo, perché.
6: Scusa, hai detto prima tu. Hai scelto Chivu all'Inter per pilotare una Formula 1.
1: Principiante. Hai ragione,
6: appunto,
1: no, però qualcuno per cui ti potrebbe pure dire le ambizioni si misurano anche così.
6: Io sono d'accordo su una cosa, sono sempre stato d'accordo dopo 50 anni di calcio, in campo, mi ricordo che l'ha detto, in campo ci vanno i calciatori, certo devono essere messi capito. In una condizione di esprimersi al meglio, ma se tu non hai i calciatori puoi mettere anche, è come, io faccio sempre l'esempio di una grande orchestra, no?
1: Sì.
6: Io prendo Riccardo Muti che è il miglior direttore d'orchestra, ma vado a suonare io e tu e Stefano in Pallomeni, certo. Facciamo,
1: vabbè, però non è che amici, sicuramente capito, però miracoli, non è che c'è, non è che
3: faremo tutte... cose scelte,
1: sì, ho capito,
3: è vabbè, ma voglio allora, dire Marco è così, io non sono d'accordo, materia prima. No, se tu hai, come sei d'accordo,
6: se tu hai la squadra
3: allora ci vanno 11 così, 11.
1: Ma non è, ma cioè sembra, no, che, sembra Marco, che il calcio giocano tutti scarsoni, hai... ma non è così, dai, su.
6: No, non è, però, non è che sono scarsoni, però non è, ma non è,
3: però
6: nessuno sta dicendo che
3: la materia, cioè il violinista.
1: Certo, vabbè. Aspetta, Riccardo non era d'accordo, avere... fatemi sentire Riccardo.
6: No, deve...
1: Vai, aspetta, fammi sentire Riccardo, Maspero.
11: Non sono d'accordo perché secondo me quello che deve calcolare, deve guardare una società, un allenatore, sono le idee, sono i concetti e quello che propone. Perché allora lancio un'altra cosa, allora Allegri al Milan non dovrebbe più allenare.
1: Se mi fai la domanda ti rispondo.
11: No, è così per dire, con la squadra che aveva non dovrebbe più allenare.
1: Se mi fai la domanda ti rispondo.
11: No, è così per dire.

0: rispetto del lavoro che esatto. Poi se un po' la Fiorentina andrà altrove su un'altra terra, un altro discorso, ma il lavoro di Manoli è stato gigantesco.
1: Certo, cioè, ma guarda,
2: confermerei tutte e due, però sì.
0: È lì che però secondo me ci dividiamo là, Riccardo, perché secondo me una società ha il diritto di scegliere un'altra strada, cioè già come è stato tanti anni al Toro. No, per carità, Riccardo, però già come Cairo conosce bene, Cairo magari in passato ha fatto, si è fatto conquistare da questi allenatori in corsa che hanno fatto bene, ma che cosa, che prospettiva ti può dare una riconferma del genere? Cioè Toro, magari scegliendo De Rossi, mette non so, il presidente è più incuriosito.
1: Qualcosa di più innovativo, tu dici? Qualcosa di più innovativo?
0: No, innovativo, cioè scegli una strada diversa che io condividerei, anche senza nulla togliere al lavoro straordinario fatto da Versa.
2: Però, il presidente può fare quello che vuole, secondo me, lui che paga può fare quello che vuole.
0: No, siccome in passato ha fatto sempre questo, cioè l'allenatore X fa bene, riconferma biennale. E dopo a novembre, i primi freddi, ti ritrovavi con 4 punti in classifica e cambiavi quello che l'avevi elogiato l'anno prima. Perché nel calcio capita spesso.
3: Può succedere, Stefano, può succedere con tutti così.
0: Sì,
3: se non hai
0: però almeno vale la pena.
3: Cioè,
0: io, Cairo, provo a fare un altro discorso. Provo a fare un altro discorso. Vado a prendermi un'ora che mi piace. Quindi lo corteggio, siccome De Rossi è da un anno e mezzo che lo vuole. Adesso che sta facendo bene a Genova, lo voleva pure quando dopo Roma.
2: Ma lo cambia dopo 4 giornate, se non fa bene uguale.
0: Sì, però intanto posso scegliere chi voglio io.
2: Certo,
0: invece molte volte secondo me si è fatto portare da questa cosa, ma tanto se la becca ugualmente, anche se porta, anche se porta Guardiola domani, Cairo sarà sempre contestato. Perché mi sembra...
3: il discorso è che tu quando prendi un allenatore devi avere, come diceva Maspero, ripeto, devi avere le idee chiare di quello che vuoi fare. Se tu prendi un allenatore, tanto sai che se va male dopo 2 giornate lo mando via e prendo un altro,
0: ma
3: e non va bene. Allora
0: sono
3: tu devi fare
0: Michelangelo, ma per allora, tutti vale questo discorso.
3: No, ma la società deve essere, cioè io vado a prendere De Rossi, perché vado a prendere De Rossi? Perché mi piace o perché ha
1: gli
3: delle
1: costruisco
3: idee...
1: qualcosa?
0: Per me,
1: bravo,
0: con il gioco, non è che da Versa questo Torino non gioca.
3: Perché scusa Stefano, lo sai benissimo, no? Se io faccio bene però, a Genova, non è detto che faccio bene al Torino.
0: Ma guarda, da Versa è un ottimo allenatore, sta facendo benissimo al Toro. Il Toro poi non è che voglio dire stia giocando male.
1: Fatto scoppia a macello.
0: Però viviamo nell'epoca della mediatica. De Rossi è un personaggio catalizza maggiormente, interessa di più, dà più spunti.
3: Perché
0: poi
3: non prende Fabrizio Corona?
1: Aspetta, Riccardo, finì. Giacomo, prego.
3: Era bella questa,
1: Sì, beh, carina. Vai, Giacomo, vai.
4: No, allora, secondo me stiamo dicendo e si sta dicendo due cose che devono andare di pari passo.
0: Bravo.
4: Perché se tu prendi, questo, ripeto, questo non lo dice Giacomo Ferri, ma lo dice il calcio. Adesso stiamo parlando di calcio. Mm-hmm. Allora, se io prendo un allenatore che fa giocare bene la sua squadra, che può essere De Rossi a Genoa l'anno prima, ha degli interpreti, giusto? Che hanno delle qualità, ok. Arriva al Torino, mi piace, io sono a Cairo, lo prendo al Torino e gli lascio Maripan, Cocco, Vlasic, Casadei, gli lascio i giocatori che ci sono quest'anno. Secondo voi De Rossi può giocare come giocava al Genoa 3 mesi prima?
1: Ma perché chi c'ha il Genoa, scusa? Domanda che faccio io.
4: Ma aspetta un attimo. Non è che il Genoa c'ha i giocatori più forti del Torino o viceversa. Sto dicendo che ogni squadra ha i giocatori. La cosa che in questo momento noi stiamo discutendo deve viaggiare di pari passo, perché altrimenti appena entra nello spogliatoio l'allenatore che ha fatto bene 3 mesi prima va via immediatamente.
1: No, ma questo sono d'accordo.
4: Ti faccio un esempio. Mi è venuto, dato che io sono vecchissimo e mi sa che tra tutti noi sono il più vecchio, perciò
3: non credo. Giacomo,
1: adesso te lo dico io chi è più vecchio.
4: Mi ricordo un anno, vediamo se faccio un esempio che mi faccio capire.
1: Il grande Trapattoni
4: che arrivava, che aveva vinto da tutte le parti, Inter, Juve, andò a Cagliari. È stato mandato via dopo 3 giorni. Come mai, secondo voi?
1: Può capitare.
0: Sì, vabbè, ma non...
4: No, aspetta.
1: Pure Ancelotti è andato a Napoli.
4: Andiamo dritti. Io sono uno che vado dritto a bersaglio.
1: Vabbè, dai, sono i giocatori.
4: Con tutto rispetto del Cagliari, però i giocatori del Cagliari dell'epoca non erano a livello di quelli della Juve e quelli dell'Inter. Beh. Cioè, con tutto il

0: rispetto, perché ragazzi, nel calcio, parliamo di calcio di Serie A, ci sono le categorie, è la categoria Serie A, ma ci sono dei livelli. Giacomo Ferri non potevo paragonarlo a Junior o a Ricky Maspero sotto l'aspetto tecnico, perché Giacomo Ferri era un muscolare. Allora, io non sto dicendo che il Cagliari aveva giocatori scarsi, io ho fatto l'esempio di un allenatore, non è uno degli ultimi, era ancora ai vertici, ok? È andato a Cagliari, voleva imporre il suo gioco e non ce l'ha fatta perché gli interpreti erano diversi. Perciò, detto questo, il calcio è questo: se non sei organizzato, se non sei. Vi faccio un altro esempio: l'Inter, stavate parlando di Chivu, posso permettermi di dire Chivu è arrivato all'Inter, grandissimo, ha fatto da Dio, ma dietro aveva una macchina dirigenziale ad altissimo livello, cosa che le altre squadre, con tutto il rispetto, non hanno ad oggi. O vogliamo essere onesti, non ce l'hanno per un motivo o per l'altro, non c'è niente da fare. Andiamo a vedere i risultati, cosa è successo alle grandi squadre negli ultimi 2-3 anni.
1: No, ma va bene tutto, cioè io
0: Però scusate se no,
1: ma che
0: Uniti,
1: Piedi Uniti 2 veramente dice tutto, insomma.
2: giusto che Giacomo entra a Piedi Uniti.
1: Se non entra Giacomo, chi c'entra a Piedi Uniti? Scusa.
3: Comunque hai detto una grandissima verità, per cui il discorso dell'idea è parte della società, avere una società forte aiuta l'allenatore, certamente.
4: No, questo non ci sono dubbi.
1: Questo non ci sono dubbi, sì.
3: Invece dall'altra parte mi sembra che non si sa chi comanda lì.
2: Cairo può essere innamorato di De Rossi, prende De Rossi perché gli piace, però non prende giocatori congeniali a quello che vuole De Rossi, allora dopo De Rossi si disinnamora presto di De Rossi anche Cairo.
4: Ma magari è anche un desiderio, Riccardo, di conquistare il popolo granata attraverso, non lo so, un calciatore, anche voglio dire la direzione sportiva, magari faranno un mercato diverso, che bello sapere, esempio, magari la voglia di andare verso un altro tipo di direzione, non di rattoppare sempre con l'allenatore in corsa, la crisi del Toro, però, questa noia e la contestazione, ogni anno era sempre la stessa cosa, almeno che ne so, una boccata d'aria fresca, provi.
1: Ma il povero Vanoli che ha salvato la Fiorentina.
4: Vanoli pure a Torino parlavano Vanoli, lo stesso discorso di D'Aversa, però l'anno dopo... ragazzi, vabbè. Cioè, siamo sempre lì al Giacomo?
0: Sì, no, hai ragione, sono d'accordo.
4: Su, ogni volta giri la paella, rimetti, rimonti. E dice adesso D'Aversa, fino al prossimo anno, quindi, tifosi del Toro, basta D'Aversa dopo 3 mesi. Ma è così.
1: Quindi allora vanno confermati tutti e due.
4: Almeno
1: però,
4: Cairo è contestato ormai in maniera cronica, costante. Dice, sai che c'è, prova a dare a cambiare qualcosa. Ma non che De Rossi sia più bravo di D'Aversa. O viceversa, insomma.
0: È più facile dar la colpa all'allenatore, è uno solo da mandar via.
1: Questo è chiaro. In stagione non è che puoi mandare via 7-8 giocatori durante la stagione.
0: Appunto.
4: Poi posso dire una cosa,
0: voi, perché si va sempre sull'allenatore?
4: Ma il Toro a me non sembra una squadra scarsa.
1: Ma l'allenatore c'ha delle grandi responsabilità, ragazzi.
4: Se l'alleni bene, può fare. Può arrivare magari un campionato un po' sbalordito.
2: L'allenatore ha delle grandi responsabilità.
1: Ha delle grandi responsabilità.
2: L'allenatore lo devi mettere nelle condizioni che può assumersi le proprie responsabilità, ed è quello anche che...
1: Però guarda, voglio fare un esempio, poi chiudo. Okay. Questa stagione qui non è stata eccellente per due allenatori importantissimi come sono Conte e Allegri, no? Ancora sono alle prese con i loro eventuali cadute.
3: Vabbè, ma sono secondo e terzo.
1: No, vabbè, però,
4: vedi, Michele, bravo.
1: No, ho capito. Ma vabbè, sono secondo e terzo. Conte è uscito fuori dalla Champions, trentesimo. Ho capito, però Michelangelo, sono secondo e terzo. Uno è uscito fuori dalla Champions, trentesimo. 18.000 infortuni. Siamo arrivati a due giornate, ancora deve conquistare la Champions. Permettimi di dire che non è stata una stagione che da ricordare per Conte, no? Arriva secondo, ancora non è arrivato secondo, come Allegri ancora non è arrivato in Champions, ok? Cioè due allenatori.
2: Però Conte aveva la Champions, Allegri non aveva niente.
1: Non c'aveva niente, c'era un impegno a settimana. Però volevo dire,
4: non hanno brillato,
1: no, volevo dire lì, però in questa nelle difficoltà, ad esempio Conte, che ci ha avuto tanti infortuni, però in qualche modo ha tenuto la squadra a galla lì.
4: Secondo me, se non c'era Conte, il Napoli aveva decimo. Però insomma, vedi che sono punti di vista differenti.
1: Cioè, se devo dire, lui nonostante qualcosa la sua di suo ci ha messo in questo modo.
4: E Allegri pure.
1: non lo so ci ha messo lì.
4: Anche se il Milan non lo so. Marco, sì, siamo, io però condivido abbiamo, in parte, ragazzi, cioè, io condivido in parte quello che tu dici. Non, ieri, va, non vai da nessuna parte. Se la,
1: non ho capito, Michelangelo.
3: Abbiamo detto grandi cose di Allegri, che ha portato il Milan terzo, secondo e terzo per tre quarti di campionato. Adesso perché ha avuto un calo nelle ultime 3-4 giornate, non può dire
4: no, che però Michelangelo, fallito, io capisco il discorso di Marco. Lui dice: sì, cioè, no, dal prossimo no, no, non puoi andare avanti sempre così a gestire in quel modo, deve anche no, lui certo, si deve certo, dare una. Però detto questo, secondo me, se c'entra la Champions League, ha fatto il suo, non è una cosa vabbè, clamorosa. Sì, sì. Ancora, però ha fatto il suo.
1: Hai detto bene, se c'entra, se ancora c'entra, deve c'entra.
3: Scusa Marco, scusami, noi vai. Abbiamo detto all'inizio che l'Inter era la grande favorita a vincere il campionato, l'abbiamo sì. sempre detto.
4: Inter e Napoli.
1: Inter e Napoli
3: se la giocava, okay. Inter e Napoli. Il okay. Milan è sempre rimasto secondo e terzo, per cui fa grande, no. E abbiamo dato grande merito ad Allegri, 4. Per cui però diamoglielo questo grande merito, anche se ha un piccolo, ha un passaggio a vuoto in questo momento il Milan. Però,
1: ma un passaggio a vuoto fatto... che mette a rischio la
3: ho capito,
1: Champions,
3: ma può capitare a tutti, può capitare
1: con un impegno solo a settimana.
4: Marco, Maspero, se arriverà a quinto poi ne parleremo.
1: Maspero, tu che ne pensi?
2: Io dico che è vero, sono d'accordo su quello che dice Michele, però devo anche dire che Allegri quest'anno secondo me non ha trovato il bandolo delle matasse con questo Milan.
3: Aveva una squadra molto variegata, non è che
1: mi arrendo basta.
4: Variegata di Michelangelo,
1: variegato di Michelangelo,
4: cioè, che dice se, tutto variegato
2: di Michelangelo, però
1: non ho capito.
2: Non attaccatelo Michelangelo.
4: No, mi piace, variegato è bellissimo. Variegato è elegante.
1: È una cosa
4: dice tutto.
1: Giacomo, siamo in chiusura, però ti voglio chiedere una cosa, te la voglio chiedere. Sono 50 anni dallo scudetto del 76 e tu eri un ragazzo e questi qui li hai conosciuti, vero? Facevi, mi sembra,
4: una squadra di leoni, Giacomo.
1: Ci vuoi dire qualcosa di questo Torino?
5: Guarda, ti dico la verità, hai ragione. Io in quell'anno arrivai a Torino proprio e avevo 16 anni, ero un allievo nazionale, mi ricordo, e alla domenica ci obbligavano e andavamo volentieri, non come adesso, a fare raccattapalle. Perciò quell'anno lì io ho fatto tutto l'anno il raccattapalle, non a caso proprio dietro la porta della curva Maratona, e ho davanti agli occhi Marco ancora oggi, perché poi chiaramente io non li conoscevo, stando lì il primo anno ha vinto lo scudetto, ho visto dei giocatori veramente, quella squadra era una squadra incredibile.
4: Te la ricordi a memoria quella squadra? Castellini in porta?
5: No, Castellini, Santin Salvadori, Patrizio Sala, Mozzini Caporale, Claudio Sala, Peci, Graziani, Zaccarelli, Pulici. Mia,
1: ma e poi mi dice,
4: ma scusami, caro Marco, e poi mi dice l'allenatore. Certo,
3: dimmi la formazione di Gradite,
5: non era la cosa.
3: Dimmi la formazione
4: no,
3: del Milan.
4: No, c'è grande Gigi,
3: Dimmi la formazione del Milan, Marco.
1: Ma di chi, di quest'anno?
3: Sì,
4: variegata.
1: È variegata, è variegata. Ormai uso il termine tu, è variegata, dai.
3: Allora io mi ricordo solo uno, Maignan, poi gli altri non
1: come Maignan, solo come Maignan, dai, vabbè. E dicevi, Giacomo?
4: Bello,
5: no, dicevo che chiaramente mi è rimasto nel cuore, poi io sono son diventato tifoso del Toro per loro, ma certo. Non solo perché hanno vinto lo scudetto, è chiaro, per un ragazzo di 16 anni, poi io giocavo nel settore giovanile, ma... proprio perché eravamo a contatto con loro tutta la settimana, perché ci allenavamo al Philadelphia, eravamo con loro, li vedevamo arrivare, e ti dico la verità, mi ricordo ancora questo aneddoto. Nell'ultima partita, che è stata la partita dello scudetto, giocarono Torino-Cesena, Pulici fece un gol di testa su un cross di Claudio Sala dalla sinistra, ha anticipato in tuffo di testa Danova, Gigi Danova, che l'anno dopo è venuto al Torino in pratica,
1: sì.
5: E quella partita finì 1-1 e con la vittoria dello scudetto del Toro. Perciò io quando lui fece questo gesto tecnico ero a 2 metri da Pupi e mi vengono i brividi ancora adesso che c'ho 85
4: anni. A tutti
1: si
4: quanti
1: sente, si sente,
4: ma
1: si
4: poi
1: sente.
4: Davano certe legnate di testa lui e Ciccio. No, ma loro di testa se tiravano come uno, cioè, no, di sinistra o di destra, il colpo di testa di Graziani e Pulici erano qualcosa di...
5: Hai detto giusto, a parte che c'avevano Zaccarelli da una parte e Claudio Sala dall'altra, che secondo me altri due giocatori, ma Claudio Sala, io l'ho visto, Marco, non ne abbiamo parlato, l'ho visto 2 domeniche fa a Torino, prima di Torino-Inter,
0: ci siamo salutati, mi sono venuti i brividi vedendolo. Oltretutto è stato il mio allenatore. Io poi ho avuto la fortuna che quando sono tornato al Torino in prima squadra ho ritrovato Pulici, Salvadori, Zaccarelli, tutti questi giocatori che io gli facevo da raccattapalle. Perciò è un aneddoto un po', non so, è vecchio, ma per me è sempre giovane.
4: 50 anni, eh?
1: Sì, 50. sì, incredibile.
4: Con il mitico Gigi Radice.
1: Aspetta, no, che poi c'è... Aspetta,
4: Cassaniga.
1: Io chiedo un attimo, proprio siamo in chiusura, però se ci riesco lo voglio fare io qua dalla
4: dai,
1: diretta.
4: Facciamo vedere un po' di Toro, dai, di
1: no,
4: quel Toro.
1: C'è questa cosa qui bellissima, chiedo in regia se si può mandare direttamente da qua, chiedo ad Andrea, non so se c'è ancora Andrea, cioè non lo vedo. Andrea, puoi mandare questo pezzetto qui che l'audio non si può... vabbè, allora... No, perché c'è Fraiese che intervista Radice... alla fine di quella partita che raccontava.
4: Vabbè, mandiamo senza audio per far vedere.
1: Vabbè,
4: quella...
1: sì, mandi senza l'immagine, audio, però era bella sentirli.
4: Siamo in televisione. Ecco,
1: vedi, ecco qua. C'è l'immagine dello scudetto, l'esultanza che... di Radice.
4: Però abbiamo preso gol. Che come commentò.
1: Fraiese era tu. Va lì, fa: mister, sei campione d'Italia. Però abbiamo preso gol, non va bene.
4: Grande,
1: ma sei campione Gigi d'Italia. Lui era arrabbiato perché aveva preso gol, capito? Una roba, vedi, qui c'è questa fase. Dobbiamo mandarlo perché è bellissimo. Però vabbè, Giacomo, grazie per questo ricordo che ci hai. Che ci
0: ma grazie a voi, grazie a voi.
1: Poi Radice, insomma.
4: Ma però... scusami, il giorno, quando è il giorno?
0: È
3: io ho giocato.
4: Ma allora, scusami,
0: domenica.
4: Facciamo Giacomo,
0: io ho
4: speciale.
1: Domenica, faremo domenica. Se
3: posso dire
1: facciamo...
3: che io ho giocato con Patrizio Sala?
1: Oh, meno male,
0: sì,
4: anch'io.
0: No, ma Patrizio, un altro ragazzo che all'epoca è arrivato dal mondo, aveva 18
4: grande
0: anni, mi ricordo come se fosse oggi.
3: Grande Pat Sala, lo salutiamo.
4: Sì, un abbraccio a Pat Sala, straordinario.
1: Lo chiamiamo lunedì e festeggiamo lunedì noi. Maspero, vuoi dire qualcosa tu? Insomma, pure tu sei Torino, pure tu.
2: Dire.
1: A te ancora c'è un messaggio che ci è arrivato prima che ti saluta e ti dice: mannaggia quella buca che hai scavato. C'è uno che ti scrive.
4: Lo scavatore, Maspero, lo scavatore.
2: Come Giacomo ricorda che faceva racchetta a palle sotto la maratona. Io mi ricordo un corso sotto la maratona nel derby. Sono situazioni. Peccato che non ci sono.
4: Ma approfittiamo, siamo in chiusura. No, ma Giacomo, Riccardo, ma adesso abbiamo Rampula e derby. Ma sto derby, Giacomo. Ma questo derby riuscirà a vincere il Torino? Che è dai tempi di Rizzi Terzi?
0: Ma
4: sono 315 anni che non,
1: ma sì,
0: l'ho già vista questa partita. Vuoi che ti dica come finisce?
1: Dai.
0: Vince il Toro su un'autorete di un giocatore della Juve che non so chi, all'ultimo minuto.
3: sai chi era questo, Marco? Giacomo! Questa era Boniperti, dice: io voglio vincere con un gol con partenza in fuorigioco, il rigore che non c'è.
4: Un bel esempio vi dà.
1: Beh, qualche volta è successo.
4: Proprio, c'è un Juve Roma proprio, Michelangelo.
1: Qualche volta è successo, Boniperti potrebbe pure.
4: C'è stato uno scudetto deciso per questione di centimetri.
3: Marco, no, ti dico questo: il primo derby che ho giocato io nel 92-93. Abbiamo vinto 2-1 al 90esimo con un tiro di Antonio Conte deviato da Venturin. Abbiamo vinto 2-1. Non autorete.
1: C'era Riccardo e forse voleva aggiungere una cosa. Io mi sono divertito tanto.
4: Sul derby c'era lui in campo, quello l'ha vinto.
2: No, si è detto tutto. Sai, i derby che si sono fatti sono sempre stati derby difficili per noi, però tante volte sono state fatte delle belle imprese.
4: Tu c'eri, no, Riccardo?
2: Io c'ero l'uno pari e il tre pari, c'ero. Io ho fatto l'uno pari e il tre pari.
4: Ah, non hai fatto quello doppietta con Ceri quell'anno?
2: No.
4: Corizzi gol, io... ancora.
0: Marco, io mi ricordo un derby 82-83, se non sbaglio. 2-0 per la Juve, mancavano 3 minuti e 37 secondi.
4: No, ma avete regalato lo scudetto alla Roma, Giacomo, bravi.
0: Bonesso.
4: Io ero ragazzino, sono esploso di gioia.
1: Hai finito
4: ricordare
1: proprio male, caro Giacomo. Potevi fare tanti ricordi proprio quello sbagliato. Vabbè.
4: Grande Giacomo, grande vecchio cuore granata. Grazie,
1: grande Giacomo. Va bene, ragazzi, è stato un piacere avervi oggi veramente qua. Mi sono divertito tantissimo. Grazie a Riccardo Maspero. A presto, Riccardo.
2: Grazie,
1: un abbraccione.
3: Ciao, Ricky.
1: Dai, Giacomo, dobbiamo fare qualcosa.
4: Giacomo, Dossena, Torrisi, Bonesso.
0: Sì,
5: Dossena,
6: lo ricordo a me,
1: credo che te lo ricordi.
6: Non lo ricordo, Risi fece un gol spettacolare, buonissimo, poi un gol straordinario,
5: Michelangelo, la gente era già tutta fuori, era già andata
6: una rimonta spettacolare.
1: Giacomo, ti abbracciamo tantissimo.
6: Ciao Giacomo, allora,
1: abbracciamo
5: grazie,
1: tantissimo.
5: Ciao Giacomo, di avermi dato la possibilità di parlare con dei miei ex compagni, diciamo, di avventura, e grazie a voi, un abbraccio.
6: A presto,
5: grazie
6: a te, torna Giacomo. Presto Giacomo, un
1: abbraccione. Michelangelo. Io ti terrei qui un'altra ora, guarda.
3: Ho giocato con Riccardo Ferri nell'Under 21, col fratello.
6: Sì. Però guarda, quel variegato mi è piaciuto.
1: Quel variegato è bellissimo.
6: No, io ma adesso, dice tutto. Ma una classe.
1: Ma io adesso dico sempre che Milan è variegato.
6: È un rispetto per la dignità altrui, che è eccezionale,
1: no,
6: anche sul
1: variegato. Che dice tutto. Adesso dico sempre
6: non è offensivo. Che poi quindi, chi vuole capire va bene. No, capisce, giusto,
1: allora,
3: perfetto,
1: va bene. Michelangelo, un abbraccione.
6: Ciao Michelangelo.
1: A presto.
7: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.

0: Maracanã.
1: Il divario fra l'Inter e la Lazio l'abbiamo visto anche in campionato. Insomma, alla fine la Lazio ci è arrivata in un certo modo in finale, e quindi se andiamo a vedere anche il campionato che hanno fatto le due squadre, l'Inter ha fatto un campionato fino all'ottava giornata e poi dopo ha messo una marcia in più rispetto agli altri.
2: Mourinho che disse: ma sono mica un pirla, no? Quando è esordito, lui dice sì, 10 alla Nadia Comaneci, però denota il fatto che è molto sveglio, molto rapido nel botta e risposta, e a me piace molto, no? Quando un allenatore è così empatico con l'ambiente, perché aiuta, no? Aiuta a distendere un po' quello che è lo spogliatoio, la comunicazione.
3: Credo che in uno spogliatoio ai giocatori piaccia avere un punto di riferimento che ti dà questa idea. Se si sbaglia, la colpa è mia, me l'assumo, certo. Le spalle larghe, voi pensate a giocare, vi proteggo. Anche questo è un qualcosa di straordinario per un allenatore che ha la prima esperienza.
4: Al Milan è un far west, al Milan è un tutti contro tutti. Sì, ragazzi, no? Anche, mi sembra anche abbastanza ovvio che da 3-4 anni a questa parte al Milan si arriva ad aprile-maggio e scoppia sempre il putiferio, perché di base c'è una dirigenza che chiaramente non è all'altezza.
5: Comunque Allegri ha fatto bene in questa stagione fino a un certo punto, soltanto che poi la situazione gli è scappata di mano per tutta una serie di errori che sono stati commessi nella ricostruzione della squadra e di alcuni giocatori molto importanti che, voglio dire, hanno retto la baracca, tipo Modric, finché ce l'ha fatta, poi il solito problema di Leao.
6: Io sostengo che sopra l'allenatore ci deve essere una figura che sia un intermezzo tra società e l'allenatore stesso, perché gli deve picchiare sulla spalla e dire: amico mio, no, così va bene.

0: buon pomeriggio, benvenuti all'appuntamento con Maracanaun. In quest'anteprima un saluto da Marco Piccari
1: e Lucio Marinucci. Ciao Marco, ben ritrovati.
0: Ciao Lucio, ben trovato, buon pomeriggio.
1: Buon venerdì.
0: Sì, buon venerdì, un venerdì che insomma almeno ci ha detto ieri sera, in tarda serata.
1: Sappiamo com'è disposto il calendario.
0: Sappiamo almeno che si gioca e come si gioca, gli orari, poi vabbè apriremo la lunga discussione.
1: Seguirà il dibattito.
0: Esatto, bravo.
1: A seguire dibattito,
0: naturalmente poi ci sarà anche l'approfondimento su questa giornata che insomma ci deve dare delle indicazioni importanti. Mancano due partite e ci sono in ballo ancora, c'è il ballo il posto in Champions, i posti in Champions, anche la zona salvezza, insomma, sì. Mentre l'Inter festeggia, le altre invece devono darsi da fare.
1: Asciugarsi il sudore dalla fronte.
0: Assolutamente.
1: Qualcuno sudore freddo.
0: Assolutamente. Dunque, facciamo una cosa, allora, ricordiamo il 331-8200213, ricordiamo anche che, diciamo così, oggi nel palinsesto della giornata si prevede anche storie di calcio alle 18:30. Ci sarà un bel ritratto da parte di Francesco Tringali di Sauro Fattori, giocatore attaccante anche della Fiorentina. Ci racconta un po' la sua carriera, qualche aneddoto curioso, insomma un'altra storia a cura di Francesco Tringali che andrà alle 18:30 sulla nostra app. Quindi il consiglio a chi sta davanti alla TV, ad esempio in questo momento al canale 61, se vuole vedere diciamo la storia come altri programmi, ad esempio Football Rewind alle ore 19, c'è la possibilità di scaricare l'app e poterci seguire sia video che audio. Detto questo, caro Lucio, andrei immediatamente ai titoli e poi cominciamo un po' ad analizzare quello che è successo e quello che dovrà succedere.

Il Milan rischia il max fallimento qualora non dovesse raggiungere la Champions, a dirlo è stato Cardinale. Poi torneremo naturalmente anche sulle parole che ha rilasciato Cardinale al Corriere della Sera. Per Gasperini un derby che pesa e tantissimo, perché c'è in palio non soltanto, diciamo così, questa partita che è molto sentita qui in città, ma ci sono dei punti pesantissimi per la corsa Champions. Sarri derby, la domanda è presente o assente?

La Juventus contro la Fiorentina, c'è la prima tappa Champions, perché poi ci sarà anche il Torino, quindi due tapponi di montagna, niente male per la Fiorentina in questo, per la Juventus in questo finale, Fiorentina e appunto Torino. L'ultima paz giocata è quella del Como di Nico Pass, perché in casa potrebbe essere l'ultima partita di questo bellissimo talento con il Como.

0: Napoli, tre punti per la certezza che ha appunto il nome di Champions League. Ore 12 la Champions è servita.
1: Sì, possiamo dire così, neanche no? L'ora di pranzo, praticamente sì, prima 12. Dell'ora di pranzo.
0: Alle 12, quindi... alle 12 proprio l'orario che è
1: orario
0: così.
1: Anomalo.
0: Anomalo, però così è stata la decisione presa per far giocare questa giornata, quindi il derby alle 12, ma di conseguenza tutte le altre partite delle squadre impegnate nella corsa Champions ci saranno alle ore 12. Questa decisione è arrivata praticamente ieri sera dopo giorni e giorni e giorni di diciamo così veramente folli e soprattutto di figuracce continue, di delirio,
1: giorni deliranti,
0: di parole tra l'altro che si sono susseguite una peggio dell'altra, dove è difficile anche individuare quello che è riuscito a dire la stupidaggine più grossa, insomma, ecco, mi limito a questo. Sono stati veramente giorni dove il calcio italiano, l'Italia ha fatto una pessima figura, dove naturalmente nessuno dei soggetti in questione pagherà, dove nessuno dei soggetti in questione chiederà scusa, dove tutti diranno, insomma, vorranno mostrare o hanno mostrato la loro capacità e il loro potere nel prendere praticamente, nell'arrivare poi alla conclusione finale.
1: Ha vinto il braccio di ferro.
0: Esatto, il braccio di ferro. Possiamo dire tante cose su questa questione. Una cosa è certa, che tutto fa capire come non funziona praticamente il mondo del calcio. E poi non possiamo certo meravigliarsi se non si va ai mondiali, non possiamo certo meravigliarci se poi in Europa facciamo delle figuracce con le squadre, insomma è tutto una conseguenza di come appunto viene gestito il calcio. Devo dire che è anche una sconfitta dello Stato a mio giudizio, perché poi si era presa una decisione.
1: Tu intendi il venire incontro?
0: Sì, sono andati incontro, soprattutto addirittura ieri il TAR ha proprio passato la palla alla Lega e alla Prefettura dicendo: sentite, ma mettetevi davanti a un tavolo e decidete voi, perché non vogliamo essere. Non hanno deciso di fatto, perché ieri, per esempio, è intervenuto qui l'avvocato Feltra nella mattinata, dove ci stava raccontando la tempistica di un ricorso al TAR se si seguiva l'iter ordinario.
1: Sarebbe
0: non seguendo l'iter ordinario, la cosa più plausibile era di respingere il tutto e dire: no, guardate, giocate alle 20:45 come orario stabilito dalla prefettura. Invece, cioè, guardate, no, decidete voi, incontratevi e fate qualche cosa. Naturalmente, alla fine ha vinto la decisione della Lega di giocare alle 12. E quindi si giocheranno tutte alle 12 queste partite, diciamo, che mettono in palio la Champions League. La prefettura alla fine non esce benissimo, nel mio giudizio, nemmeno la prefettura, perché aveva deciso di giocare alle 20:45 di lunedì. Mi sento anche di dire che non capisco perché il derby non si possa giocare di sera e poi si giocava di lunedì sera. Forse il lunedì sono tutti più calmi, no?
1: Sì, dice, quindi, giorno feriale.
0: Il giorno vengono dal lavoro, quindi ha detto non ci sono i scalmanati, sono un po' tutti tranquilli e quindi si poteva giocare alle 20:45. Un giorno alla fine invece si è andati verso la Lega, che appunto ha deciso per le 12 e si gioca alle 12.
1: Sì. Poi...
0: questo è quanto. Però ripeto, pessima figura, si fa fatica a parlare di calcio ormai, proprio perché siamo di fronte a continue, diciamo, storture che dobbiamo assistere, da quelle che sono appunto dalle questioni di campo, questo mettiamoci la situazione degli arbitri, il non andare ai mondiali per la terza volta consecutiva, al fatto che le nostre squadre in Europa sono molto indietro e quindi vanno a
1: non
0: fare
1: è stato un
0: gran
1: 2026
0: questo ti allontana e fa fatica. Poi mettiamoci anche tutti questi rapporti molto turbolenti tra tifoserie e presidenti, perché insomma caso Lazio, caso Torino, caso Milan, dove alla fine, diciamo così, c'è sempre qualche cosa di astioso da raccontare, qualche cosa di
1: che
0: non riguarda il bello del calcio.
1: A volte neanche il calcio,
0: è la fotografia praticamente,
1: quindi...
0: questa è la fotografia del nostro calcio. E quindi che vi devo dire, dobbiamo prenderci questa cosa e diciamo così, sì, andare avanti.
1: Però ti devo dire, farci l'abitudine no, perché no, non è giusto,
0: no, ma che abitudine,
1: francamente
0: l'abitudine alle cose negative non si deve mai
1: purtroppo
0: fare.
1: Purtroppo ci sta avvenendo, perché
0: sta avvenendo l'abitudine,
1: perché in questi ultimi tempi, ecco, il 2026 ha fatto una lista di cose, dalla mancata competitività dei club italiani nelle competizioni internazionali, dalla terza mancata qualificazione ai mondiali, al caos che ha coinvolto il mondo arbitrale, una classe arbitrale che sul campo non è competitiva, la calendarizzazione del campionato che viene fatta in maniera approssimativa e del tutto caotica e inappropriata. Potrei andare avanti, insomma,
0: no, ma
1: Marco,
0: poi a tutto questo
1: è tutto
0: aggiungiamo...
1: accaduto nel giro di pochi mesi. La federazione, insomma, abbiamo visto anche accompagnata questa le dimissioni di Gravina, delle dichiarazioni anche caso, insomma, non
0: sì,
1: propriamente
0: sì. No,
1: poi adeguate, mi sento di dire, quindi
0: tutto
1: questo, nel giro di pochi mesi.
0: A tutto questo aggiungiamo praticamente che non c'è praticamente l'interesse ai tifosi, cioè nel senso non si va a tutelare quello che è l'aspetto di chi attraverso questa passione mette soldi, impiega insomma il proprio lavoro, perché poi vai a lavorare e poi spendi dei soldi per il calcio, e quindi a questi tifosi gli si chiede soltanto di abbonarsi alle televisioni che ormai comandano tutto, gli si chiede di abbonarsi allo stadio, devono andare presenti allo stadio perché devono essere anche lì per vedere appunto, per sostenere la propria squadra. Ecco, tutto questo.
1: Ma può anche andar bene, Marco. Io lo capisco che ci siano degli interessi, però soppesare un pochino.
0: No, il problema,
1: cioè,
0: è che non si fa niente per diciamo andare incontro alla passione, anzi gli si mettono in difficoltà coloro,
1: esatto,
0: che devono praticamente seguire questo sport e le proprie squadre.
1: È controproducente
0: poi
1: anche
0: sentiamo anche delle parole veramente diciamo così prive di significato, delle parole che sarebbe veramente solo sentirli parlare di guarda vai a fare un'altra cosa per cortesia, perché anche con le parole stai facendo i danni. Non ci aspettavamo la Lazio in finale di Coppa Italia, è di una gravità enorme e non può passare così, ma questo diciamo valeva per qualsiasi squadra, quindi tu che fai il calendario in base a chi va in finale? Ma che cialtronata ci stai dicendo? Cioè questa è una cialtronata enorme. Cioè, tu che fai? Fai una dichiarazione di questo tipo? Non ci aspettavamo la Lazio in finale.
1: E
0: che vuol dire? Il Bologna ha vinto la Coppa Italia l'anno scorso. Guarda, è una cosa veramente che ti deprime in maniera totale. Per non parlare della finale di Coppa Italia, che vale una finale, che è come una finale. Ma guarda, come una finale di Champions League. Ripeto,
1: la invidiano tutti
0: come una finale. Ma ragazzi, ma non avete veramente anche un pochettino di dignità? Un pochettino di dignità, un po'. Poco, ma non dico tanto, poco, una striscetta di dignità. Che forse in alcuni casi stare zitti sarebbe meglio che dire delle cose che poi la gente ti valuta per quello che tu stai dicendo, perché se io metto insieme queste due dichiarazioni e chiedo agli ascoltatori che cosa ne pensano, ti dicono ma con chi stiamo parlando? Ma chi sono questi signori? Cosa fanno nella vita questi signori? Perché si occupano di calcio? Perché gestiscono una macchina come il calcio? Lasciamo stare, per poi non aggiungere anche, noi naturalmente abbiamo raccontato la finale di Coppa Italia, per non parlare di una cerimonia di apertura che è stata fatta con diciamo così uno scenario pirotecnico, ignorando che a pochi passi c'era una partita di tennis di un torneo riconosciuto dall'ATP.
1: Sì.
0: E noi gli abbiamo fatto, capito, il calcio.
1: Però vabbè, quello è il minimo.
0: Questa è una mancanza di rispetto grossissima.
1: Sì.
0: Una mancanza di rispetto grossissima nei confronti degli atleti, di altri atleti, e nei confronti anche di un altro pubblico che si è dovuto cibare una roba del genere. Tutto qua. Però è proprio, guarda, la dimostrazione che chi ha più potere, non posso usare un altro termine in radio, ma penso che mi avete capito, c'è proprio la corsa a far vedere chi ha il potere più grande, ecco, mi avete capito, insomma.
1: Ah, io ho usato una figura retorica.
0: Si può dire, insomma.
1: Sì, sì, no.
0: Ma non c'è niente di...
1: Esatto, sono le dichiarazioni, poi, insomma, il problema secondo me non è rappresentato solo dal calcio in Italia, Marco, però la totale assenza della voglia di prendersi le responsabilità. Non c'è mai qualcuno che si prenda la responsabilità in nessun caso. E Marco, le dichiarazioni, prima facevo riferimento a dichiarazioni, abbiamo sentito dire che non era colpa di alcune figure se i giocatori hanno sbagliato i calci di rigore in passato, oppure ricordo quando Rabiot si espose su Milan Como che sembrava dovesse essere giocato in Australia, e gli venne risposto che lui guadagna, quindi doveva pensare solo a guadagnare, stare in silenzio e non parlare. Quindi francamente quest'anno di dichiarazioni, insomma, ripeto, fuori luogo a mio modo di vedere, ce ne sono state tante, e si perde credibilità.
0: Assolutamente. Dico, la credibilità ormai è qualcosa di sconosciuta nel nostro calcio. La credibilità è veramente qualcosa di...
1: A volte un mea culpa farebbe, secondo me, ecco, guadagnare un pochino più di credibilità.
0: Maurizio mi chiede chi ha detto quella castroneria adesso. Non so, Maurizio, quale. Perché dimmi quale, perché ce ne sono almeno
1: abbiamo
0: due grosse,
1: nominate,
0: quindi
1: parecchie.
0: Chiedo a Maurizio di specificare la castroneria, una delle due, perché anche dire che la finale di Coppa Italia
1: credo fosse
0: ce la invidiano
1: a
0: tutti, e come la Champions, com'era lì la storia, mi riprendi quelle parole.
1: Sì, era, ce la invidiano tutti, ed è lo stesso valore praticamente
0: stesso valore
1: della
0: Champions League.
1: La finale di Champions
0: Bene,
1: League.
0: Quindi quando il 30 maggio voi andrete a vedere la finale di Champions League, potete anche dire, ma è meglio la Coppa Italia nostra, ma che ci fanno vedere la Champions Champions League, ma dai, mamma mia, guarda che tristezza. Guardate che io faccio questo
1: a livello di qualsiasi finale di Champions League,
2: di qualsiasi grande cagata.
0: No, guardate, io faccio questo lavoro ormai da 25 anni. Lo dicevo ieri, lo confessavo qui in redazione con i colleghi, con gli amici con cui condividiamo intere giornate di lavoro. Io faccio veramente fatica a commentare il calcio. Sono arrivato veramente a un punto che si fa
1: il
0: veramente...
1: nostro calcio, Marco.
0: Sì, il nostro calcio.
1: Una grandissima fatica. È quello lì.
0: Si fa veramente faticoso, perché poi ti devi addentrare in situazioni che veramente dici, ma che io devo commentare sta roba?
2: Vergogna.
0: Questo fa sì che se uno... come me, insomma, che commenta questo calcio, che lo segue da tantissimi anni, prima come semplice tifoso appassionato, poi come questa passione si è trasformata in lavoro, e quindi è bellissimo fare un lavoro che è una passione, che delle volte non lo senti nemmeno come lavoro, però quando arrivi a faticare vuol dire che proprio sei arrivato quasi in fondo al barile, praticamente a raschiare, a trovare. E lo dico apertamente che faccio una gran fatica, perché vedi delle cose, senti delle cose che dici, vabbè, veramente ti cascano
1: le braccia
0: a terra, ecco. Non voglio andare a usare altri termini. Allora, 331 82 00 213, prima di andare a qualche approfondimento, abbiamo qualche minuto, sentiamo qualche audio, dai.
3: Ciao Marco, ieri un tifoso della Juve ha detto che quando lo faceva la Juve veniva tra virgolette fatta passare come una cosa normale, ma non erano gli altri tifosi, erano i juventini che erano stanchi del gioco d'Allegri e facevano l'hashtag Allegri out nonostante la vittoria, e presero Sarri perché volevano il bel gioco e volevano vincere la Champions per forza. Nessun tifoso delle altre squadre penso che minimizzasse quello che faceva la Juve, anzi, io per esempio rosicavo e tanto.
0: Allora, Simonelli, Maurizio, ti rispondo così, ha detto quella frase che mi hai chiesto adesso sul messaggio. Dovresti vederlo, chiedersi adesso. No, vabbè, allora se vede che oggi non funziona niente, metteremo...
1: È saltato tutto.
0: Mettiamo musica se è possibile, così almeno ce ne andiamo.
1: La regia ha sempre la risposta
0: pronta. A passare il fine settimana prima. Allora, audio, vai.
4: Ciao Marco, buongiorno. Io a 52 anni, sai cosa ho capito? Che questa non è più il mio calcio. La Serie A italiana, purtroppo, io nel 2022, quando ho dato 15 punti di penalizzazione alla Juve, ho disdetto tutto. Due anni fa mi hanno regalato l'annuale, l'anno scorso l'ho rinnovato io, ma quest'anno ho capito che tra il VAR, gli arbitri, non è più il mio calcio. Secondo me, pure tu lo fai per lavoro, ma se potessi, se sa tutti i casini che succedono anche adesso, anche tu secondo me
1: ammettilo
4: qui a sensazione, se potessi diresti, sai che c'è, ma io cambio proprio sport.
0: Ho
4: disdetto, basta, io ho disdetto.
1: No, vedi, ma però come, guarda, si perdono gli appassionati,
0: amico mio. La fortuna mia, la fortuna personale, è che amo anche altri sport, e quindi sia praticarli che guardarli, e di conseguenza mi sto rendendo conto che ci sono degli sport che mi stanno appassionando molto di più, che mi regalano delle emozioni, e in questo momento il calcio non mi regala questo. Lo faccio e lo continuo a fare per grande, diciamo, professionalità, perché mi piace questo lavoro. Però ecco, mi diverto tantissimo a fare Motor Valley, a commentare la MotoGP, la Formula 1. Ci sono altri sport che in questo momento, lo stesso tennis, perché vedere Sinner è uno spettacolo.
1: Sinner non solo, perché poi ne abbiamo tanti ormai.
0: Quindi se questo effetto lo fa, ripeto, a chi da anni, da sempre, a un certo punto io guardavo e vivevo solo di calcio, perché ho avuto il piacere per 13 anni di fare il telecronista, e vi posso dire che oltre a commentare le partite ne vedevo tantissime per documentarmi, ma proprio tante, quindi è stata una fetta importante della mia vita il calcio, dove vedevo di tutto. Adesso faccio una gran fatica, lo dico la verità. A parte, io vi confesso anche una cosa, magari Lucio è più giovane e questa cosa la sente meno, anche questo calendario del calcio è una cosa di una pesantezza allucinante, è di una pesantezza, è venerdì, è sabato, è domenica, è lunedì, e poi quando c'è martedì, mercoledì, giovedì, e poi si ricomincia.
1: Intere settimane in cui non c'è stato un giorno libero,
0: Stato un giorno libero. Ma anche, ripeto, come fa ad attirare l'interesse una cosa che tu la mostri con questa continuità? Quello che io mi domando. Non perde l'interesse. Poi, per non dire, orari assurdi per vedere delle partite che poi delle volte la cui qualità è molto bassa, molto molto bassa. Le partite delle 12:30 io non capisco perché se ne mette la partita al lunch match. La partita del venerdì sera è inguardabile. Ma l'avete vista le partite del venerdì sera? Ma lo dico con rispetto per i tifosi di quelle squadre. Ma mettili insieme alle altre, mettine qualcuna in più alle 15 di domenica. Cioè, questo si... Poi vabbè, ci sono i grandi studiosi che ti dicono: beh, ma dopo dobbiamo vendere questo prodotto all'estero. Ma chi se le guarda queste partite all'estero? Io vorrei veramente capire. Ho visto delle partite che mi sono domandato come si fa a vederle. Una sera, un sabato sera recente, hanno messo una partita che io...
1: Sì, ma non è l'unica. Ma
0: alle 20:40 hanno messo una partita che tu dici: ma chi è che fa sta roba? Ragazzi, io poi, per carità, mi dispiace, perché è il nostro sport più seguito in Italia, forse, perché adesso non lo so se sia più seguito. Però
1: l'altro giorno mi era capitato, poi dobbiamo andare in pausa perché è tardi. Mi era capitato un video di un bambino. Ora, ci sono sempre stati bambini che hanno giocato a tennis, ma c'era il bambino, sai, di solito si fa: tu sei Buffon, io sono, non lo so, Totti che tira. Il bambino di solito al papà fa così. Invece questo diceva: io sono Sinner e tu sei Djokovic. L'ho visto il video, mi ha fatto un po' impressione, perché fa capire, insomma, come un po' alcune cose sono, secondo me, comprensibilmente cambiate. E poi il grande campione lì.
0: Dai, ci dobbiamo fermare, facciamo un break, dai.

0: Bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã. Allora, non vi voglio più appallare oggi, quindi andiamo a vedere un po' di news, di aggiornamenti, perché ce ne sono. Senti, voglio iniziare con uno io, perché ieri abbiamo parlato dell'arrivo, non so, dimmi se si vede tutto prima di tutto. Niente, proprio oggi ce l'ha con me questo.
1: Oggi ci ostacolano, abbiamo...
0: Sono ostacolato dal PC, non capisco per quale motivo.
1: Lottiamo.
0: Va bene.
1: Che notizia!
0: Volevo parlare di una cosa, però aspetta, riprovo per l'ultima volta mentre...
1: Last chance!
0: Sì, mentre...
1: E intanto vediamo Darderi che si sta riscaldando,
0: perché poi... Ci stanno i fumogeni.
1: No, beh, oggi non dovrebbero esserci problemi, ci sono le semifinali, peraltro da seguire tutte e due, una è Darderi contro Ruud e poi ci sarà Sinner contro Medvedev, quindi due italiani come l'anno scorso peraltro, alle semifinali degli internazionali. Vediamo.
0: Allora, no, volevo dire di Dybala che va, si va verso la fumata bianca, perché si prevede un rinnovo contrattuale annuale, quindi un anno, dai 2 ai 2 milioni e mezzo più bonus, quindi si potrebbe arrivare a questo tipo di accordo, perché diciamo così che Celik, Dybala e Pellegrini sono le tre richieste che fa praticamente...
1: Sì.
0: Che fa Gasperini. Sono tre richieste, a mio giudizio, adesso possiamo discutere se è giusto o sbagliato, sono tre richieste che lui fa, perché la sensazione è che intanto dice fammi garantire un po' di qualità e
1: sì,
0: quantità,
1: ma poi mi sembrano legittime.
0: Poi vediamo che succede, perché il mercato è un punto interrogativo, quindi cercano di andare incontro a questo punto di vista, ma personalmente penso che poi ci voglia altro per migliorare praticamente questa squadra, eh? Quindi questa è una base proprio di partenza quasi minima e scontata,
1: di completezza, ecco.
0: Non è che poi, no? Perché non... subito Federico hanno dato totalmente ragione a Gasperini, quei rinnovi, ai tifosi ancora.
1: Vabbè,
0: ancora,
1: ma Federico ancora sa che ti può provocare con questa affermazione.
0: Io dico che insomma, se tu chiedi a un tifoso della Roma sano e gli dici guarda, se rinnovi questi tre stai a posto, vinci, cioè, che ci fai? Cioè, detto francamente, è un qualcosa per poter accontentare una richiesta di un allenatore che secondo me fa questa richiesta come dire intanto mi prendo questi perché non so come sarà il mercato. Tu Federico c'hai una concezione secondo me che è un po' sballata.
1: Ma dai, calcio, ma Federico però, provoca su
0: no, però Sacchi. Capito, se pensa che questo sia la base per poter diciamo, intanto bisogna vedere, perché se non conquisti la Champions, che è molto difficile, non penso che si possano fare follie sul mercato, quindi tutto questo accontentare, è vero che c'è qualcuno che dice chi si accontenta gode, così e così cantava Ligabue, però insomma almeno parti da qualcosa, però non credo che sia sufficiente, ecco. Allora, chi dei tre, chi mi dicono in cuffia, uno va venduto, infatti poi Federico ci spiegherà insomma se vendono qualcuno, che se vengano accontentati i tifosi, perché i nomi
1: non tu dici di questi qui,
0: il mercato che ci fai con Dobic,
1: io leggevo 20 milioni di valutazione sull'Ucraino,
0: io farei molta attenzione
1: non
0: a Coné,
1: non ti vedo
0: però
1: convinto. Vediamo, sì, l'Inter succede. È forte in pressing da tempo per Conè.
0: Allora, qualcuno ci scrive stavamo meglio quando stavamo peggio, che bei tempi con la radiolina all'orecchio la domenica pomeriggio con tutto il calcio minuto per minuto. Lo so Gianni, però noi così siamo boomer e non possiamo tornare indietro, quindi dobbiamo andare avanti, però c'è sempre una via di mezzo tra quello che dico io, tra quello che era e quello che è diventato, una via di mezzo secondo me,
1: come in Inghilterra,
0: esatto, un equilibrio, no? In questo si potrebbe trovare, invece siamo sempre da una parte all'altra. Poi ultimo, andiamo a qualche news. In Italia sino ad ora in Serie A 35-0-0, in Premier 22, come facciamo a vendere questo prodotto? Ma ricordatemi la Juventus, no, non ce la fa ricordare Merck, la Juventus, per cortesia. Allora, Alberto si scrive, si prende esempio dalla Premier, dove lo spezzatino delle partite non esiste,
1: no.
0: E le offerte televisive sono contingentate. In Italia sono dei dilettanti. Come funziona in Premier l'offerta televisiva?
1: Sì, a parte che sono dei pacchetti, diciamo, l'Inghilterra, insomma, delle condizioni economiche differenti dalle nostre, pacchetti più abbordabili, e soprattutto poi sono gestite anche in base alle partite. Per esempio, alcuni orari di alcune partite non vengono trasmessi in diretta. e di conseguenza bisogna andare allo stadio, oppure ci sono i locali che trasmettono in diretta la partita, ma esclusivamente nei locali, che è un modo anche per aumentare la socialità sostanzialmente del tifo. È un concetto molto differente, molto lontano da quello che abbiamo noi oggi. Detto ciò, comunque in Premier League effettivamente gli spezzatini come ce l'abbiamo noi non esistono, ci sono tante partite in contemporanea, spesso anche importanti, decisive.
0: Meno male che questa non è una cosa inglese, perché siccome noi prendiamo tutto, qui invece abbiamo fatto tutto da soli, capito? Perché
1: no, questa è farina del nostro sacco.
0: In genere noi siamo abili a copiare senza capire se le cose possono funzionare da noi. Poi copiamo pure le cose sbagliate, sì, perché esatto. Invece quelle che andrebbero copiate, no vabbè, ma
1: le scartiamo.
0: Le scartiamo.
1: Poi mi sento di dire, Marco, qui c'è un messaggio da Antonio, dice il calcio non è disastroso solo il nostro, in Spagna per esempio sono state delle dichiarazioni inaccettabili di Florentino Perez, che ha toccato vari temi, insomma molto criticato dalla stampa, mi sento di dire giustamente, c'è il caso Mbappé, il Barcellona pure insomma ha passato pagine non facili, in Francia dice c'è la polemica perché hanno spostato delle partite del Paris Saint Germain perché deve disputare la finale di Champions League, e quindi qualche altra squadra si lamentava, insomma non è rose e fiori ovunque, no. Però diciamo che la nostra situazione purtroppo è molto più incrinata delle già incrinate situazioni altrui, e soprattutto poi perlomeno da loro, negli altri paesi hanno delle squadre con un tipo di calcio, un livello gradevole,
0: sì.
1: Noi oltre ai problemi strutturali
0: è una partita,
1: abbiamo anche problemi di campo.
0: Bene, allora facciamo una cosa, andiamo a recuperare un'altra news velocemente, poi ancora spazio agli ascoltatori, vai.
1: Sì, ti porto anche un po' sul Milan, poi avevi anticipato che ci saranno le parole da riportare, ovviamente riferite a Cardinale che ha parlato dei vari obiettivi, ma intanto c'è un pezzo di approfondimento su tutto Mercato Web che fa un focus sul vertice societario a Londra che c'è stato ieri, proprio per quanto riguarda l'entourage del Milan, e il pezzo di Niccolò Righi si apre dicendo che la rivoluzione del Milan è ufficialmente partita. Jerry Cardinale ha convocato un vertice strategico destinato a segnare il futuro del club. Attorno al tavolo, insieme al numero uno di Redbird, c'erano infatti Giorgio Furlani, Zlatan Ibrahimovic, Massimo Calvelli, che è il consigliere, poi Francesco Montini, che è il Chief Brand Officer. E sostanzialmente, Marco, in soldoni, l'addio del direttore sportivo Tare appare ormai segnato. Ma non potrebbe essere l'unico addio, perché infatti è in bilico anche Giorgio Furlani, e quindi bisogna fare attenzione a queste figure, senza poi tralasciare ovviamente Max Allegri, che sembra andare più verso al momento.
0: Bilico pure lui.
1: Sì, al momento sembra essere forse più lontano che vicino al Milan, quindi cambiare Tare, potrebbe cambiare Furlani, potrebbe cambiare Allegri. Marco, è l'ennesima rivoluzione al Milan. Certo, è la grossa differenza con l'Inter. Juve e Milan cambiano ad intervalli regolari gli entourage e tecnici, l'Inter ha una grande continuità.
0: Devono essere valutati tutto e tutti, ha detto Cardinale, sì. Quindi ma è giusto, perché alla fine insomma lui ha messo i soldi e poi
1: il Milan è peraltro uno di quelli che ha investito di più negli
0: e poi
1: ultimi
0: qualcuno
1: anni,
0: con quei soldi che ha messo, se sono stati spesi male, deve pagare, parliamoci chiaro.
1: Sì, poi dipende ecco che tipo di progettualità c'è, che tipo di progettualità possono garantirti al momento i protagonisti in panchina e sull'entourage, quindi
0: va bene, sì. Dai, poi ne parliamo tanto oggi. 331 82 00 213, andiamo a sentire un audio, vai.
2: Buongiorno Marco, una domanda, Nicola da Pisa.
0: Ciao Nico.
2: No, allora è ovvio che i tifosi vogliono che Lotito venda, Cairo venda, ovviamente mi sembra un po' più predisposto Cairo a venderlo, però poi magari mi sbaglio dal mio punto di vista, è inutile, i tifosi si arrabbiano ad esempio con Cairo. O puta caso Lotito inizia a provare a vendere la Lazio, a arrabbiarsi con Lotito se non riescono a vendere, anche perché poi ci vogliono gli acquirenti, quindi se mancano gli acquirenti ti puoi arrabbiare quanto vuoi con il presidente, ma se mancano gli acquirenti non riesci. E poi la seconda domanda, che forse ve l'avevo già fatta ma non ho sentito la risposta, è chi farà il mercato alla Juventus, Comolli o Tolini per le responsabilità?
1: Anche lì bisogna ripartire, Marco, i compiti e le responsabilità.
0: I ruoli sono chiari, uno è il direttore sportivo, dovrebbe farlo lui.
1: Teoricamente sì,
0: poi se si inventano dell'altro non lo possiamo sapere.
1: Valutare. Di certo Spalletti dovrà avere grande voce in capitolo, Marco. E Spalletti lo ha chiesto, eh.
0: Però Spalletti è stato abbastanza chiaro, ha detto molti rimarranno, c'è da sistemare qualcosa. Lui per esempio mi sembra che abbia chiesto la permanenza di Vlahovic, che non è facile, perché poi lì noi addiamo tutte le colpe alla società, no? O al direttore sportivo.
1: Matrimoni si fanno in due.
0: Però dall'altra parte le parti sono due, cioè uno può fare uno sforzo, ma se dall'altra parte c'è una chiusura o ci sono altre richieste, che fai? Quindi noi qui è una partita a due, ci sono due parti, c'è la società da una parte, il calciatore col suo entourage dall'altra, quindi l'accordo va trovato insieme. In questo caso è una partita che si gioca con due parti in causa, di conseguenza noi spesso siamo lo devono rinnovare, ma se dall'altra parte non c'è un'apertura, non è facile.
1: Sì, Vlahovic conseguenza... sta palesemente tenendo un piede in più scarpe in questo momento, perché attende qualcosa. C'è il Bayern Monaco che cerca un vice Kane, c'è qualcuno dalla Premier League che cerca un profilo, e quindi lui attende
0: assolutamente
1: allora, con un piede in varie scarpe.
0: Andiamo con un altro audio, poi andiamo ad un'altra news velocemente, vai.
3: Ciao Ivan da Milano, ma le castronate che dicono certi personaggi sono veramente fuori da ogni senso. Ma perché poi però i giornalisti che sono lì, io non dico voi o chi, non lo so chi è che c'è lì, perché davanti a scusatemi il termine, alla minchiata del genere, riferendosi alla Lazio, non lo ricorda? Oh, bello, guarda che l'anno scorso c'era il Bologna. Oppure perché non li ricorda che nei campionati stranieri ci sono squadre di seconde categorie che arrivano in finale magari con Liverpool, con la City? Bah, perché non gli si fa un po' di domande come si deve?
0: Ma guarda, io non credo che non si vogliono fare le domande come si deve, né credo che non ci voglia. Ti devi trovare in certe situazioni, in certi momenti, quando ricevi una dichiarazione, che poi del resto quella dichiarazione lì, anche se tu controbatti, è la dichiarazione che fa effetto, non certo il replicare o meno. È la dichiarazione, l'ha detta, ha detto non ci aspettavamo la Lazio in finale. Lì puoi soltanto dire quindi che fate il calendario in base all'avversario che arriva, insomma, in fondo. Però ripeto,
1: ma le risposte arrivano proprio al fronte di quelle domande. Esatto. La domanda era stata esattamente quella è stata la risposta alla
0: domanda.
1: Ma perché non è stato considerato questa cosa? La risposta è stata: non consideravamo la Lazio.
0: Esatto,
1: quindi è quello il problema.
0: Lui la domanda l'ha fatta giusta, cioè nel senso, lui fa la domanda, ma perché non avete considerato che c'era praticamente
1: era una
0: anche...
1: domanda incalzante. Esatto. È stata una domanda che a volte a mettere in difficoltà il diretto interessato.
0: Perché non avete considerato che c'era praticamente
1: era una
0: anche...
1: domanda incalzante. È stata una domanda che a volte a mettere in difficoltà il

0: una provocazione, ma visto che all'estero, per quanto ne so io, di tutti questi casini non se ne sente mai in giro parlarne, ma secondo te, ma se a sto punto mettessimo manager stranieri alla FIGC, a Lega Calcio, forse sicuramente ne sapranno più dei nostri, perché tutte queste gaffe che fanno, che dici tu? Sbaglio? Gianfranco da Roma.
1: Ciao Gianfranco, un caro saluto. Ma che ti devo dire? Però prima citava Lucio anche degli errori che fanno negli altri campionati, quindi...
2: Certo, non sono come i nostri.
1: No,
2: eh.
1: No, non sono come i nostri, però
2: non voglio,
1: io non so
2: buttare...
1: se la soluzione sia mettere dei dirigenti stranieri, non so se sia questa la soluzione, però se qualcuno ci vuole provare, io sono aperto a questo, non ci mancherebbe, non ho una preclusione ad una strada del genere. Vengo da te, Lucio, con un altro approfondimento.
2: Sì, guarda, vado già un po' sul mercato. È vero che il Napoli deve chiudere ancora i giochi Champions, perché Marco, il Napoli ha mancato il primo appuntamento per qualificarsi direttamente alla prossima Champions League, ha perso con il Bologna, ma intanto si parla già di obiettivi per il prossimo anno e ci sono dei nomi in lista. Qui nel pezzo di approfondimento di Tutto Mercato Web si parla effettivamente di alcuni giocatori interessanti. Uno, ho avuto anche modo di seguirlo quest'anno in Pro League belga, che è Kalaili, calciatore del Saint-Gillois, esterno destro, insomma, un terzino che però è anche molto duttile, può fare l'esterno a tutta fascia e sembra essere finito nel taccuino di Manna, quindi il Saint-Gillois lo ha valorizzato, il club azzurro ha già avviato i contatti per l'esterno israeliano, che però viene valutato tanto, 25 milioni di euro, è un classe 2004, nelle idee del Napoli sarebbe il sostituto sostanzialmente di Lorenzo, un giocatore che a me piace tanto, potrebbe avere un percorso interessante. Poi in difesa, Marco, il nome che si legge è un nome accostato a tantissime squadre, anche il Napoli ci pensa, anzi addirittura è il primo della lista, è Mario Hila della Lazio,
1: sì,
2: che dopo un'altra stagione di alto livello accostato all'Inter, accostato al Milan, accostato anche al Napoli, appunto, è il primo della lista, piace per età, personalità, affidabilità, caratteristiche perfettamente in linea con la filosofia del club. Trattare con Claudio Lotito, viene scritto, non sarà semplice, però il calciatore sta entrando nell'ultimo anno di contratto ed è difficile pensare che possa rimanere alla Lazio per un'altra stagione.
1: Veramente forte come giocatore,
2: è cresciuto
1: tantissimo, anche, ma soprattutto sotto l'aspetto della personalità.
2: Sì, poi nel piano della maturità.
1: Un paio d'audio chiedo ad Andrea, vai.
3: Ciao Marco, Luigi. Allora, la fatica che fai per fare questo lavoro, la fai per fare compagnia a noi.
1: Grazie.
3: E noi di tutto questo ti ringraziamo, perché la tua professionalità è indiscutibile, sei molto bravo e noi ti ringraziamo ancora. Ciao Marco.
1: Grazie, no, c'è chi
2: omaggio,
1: fa più fatica. Voglio solo fare una piccola parentesi, apro e la chiude, c'è chi fa più fatica a lavorare, quindi ripeto, lo ritengo, delle volte faccio fatica anche a definirlo lavoro, però mi sta togliendo quella sana passione proprio per tutta una serie di cose che stanno accadendo, che tu dici mamma mia, ogni giorno, cioè vedi delle cose, senti delle cose che dici ma com'è possibile. Poi stiamo parlando di gente tra l'altro che occupa delle posizioni importantissime con degli stipendi altissimi, non è che stiamo parlando di gente non dovrebbe essere sprovveduta, ecco, questo ti fa pensare. Va bene, dai, andiamo ancora un altro audio. Grazie Luigi, grazie.
4: Salve, sono Gabriele dalla Spezia.
1: Ah, Gabriele.
4: Una piccola provocazione, ma visto che fare tutto questo bordello per una partita, non bastava chiedere ai tifosi laziali di non andare allo stadio come hanno fatto per una parte del campionato?
1: Allora non
4: c'era. E così si risolveva il tutto, non c'erano problemi di ordine pubblico, la partita si giocava al solito orario, non veniva spostato niente, non c'erano discussioni, e va bene così.
1: Però perdonami,
2: il problema al di fuori dell'impianto.
1: No, ma poi comunque non ci vanno. Il problema è di fuori, l'ordine pubblico va garantito, una volta che stai dentro stai dentro, l'ordine pubblico va garantito fuori, ragazzi. Cerchiamo di essere un po' più ragionevoli, perché loro comunque non entrano, e addirittura si era palesato ad un certo punto che giocando di lunedì non sarebbero entrati nemmeno i tifosi della Roma. Tu immagina che cosa voleva dire avere dei tifosi,
2: probabilmente inciso,
1: esatto, fuori dallo stadio da una parte e dall'altra. Io credo che l'ordine pubblico, ragazzi, deve essere garantito andando verso lo stadio, non all'interno dello stadio. Una volta che stai dentro, ripeto, è difficile che possa succedere qualche cosa di clamoroso adesso, no? Speriamo, insomma, però l'ordine pubblico deve essere

0: essere garantito all'esterno e in concomitanza con un altro evento, quindi
1: no, è chiaro, la situazione era quella lì, evidente. Peraltro, insomma, nei messaggi continuano ad arrivare sempre di più. Poi, ecco, anche il poco gradimento nei confronti di queste figure dirigenziali è inevitabile. Qualcuno addirittura usa parole forti, insomma, odor di mafia, ma non credo sia un'accusa mafia proprio quanto organizzazione criminale, quanto degli atteggiamenti di certo non edificanti. C'è chi scrive che comunque Simonelli dovrebbe vergognarsi delle dichiarazioni, ricorda il suo passato, insomma, commercialista di Berlusconi, poi dice che è impossibile posizionare un dirigente straniero perché non ci si spartirebbe il potere, quindi sono dichiarazioni legittime, insomma, in questo momento.
0: Allora, un altro audio, dai.
2: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe, io la penso come voi sul calcio in generale. Qui si parla di allenatore della nazionale, ma veramente bisogna cambiare uomini e cose dalla testa. Perché, anzi, quasi ti direi che io eliminerei le squadre italiane dalla Champions League per i prossimi 2 anni, perché sta diventando così tanto un alibi. Questo discorso delle 4 posizioni, Champions League, Champions League, che ormai giustifica tutto. Il cattivo gioco, la cattiva gestione, le cattive gestioni, ormai giustifica tutto. Queste 4 posizioni della Champions, a discapito del calcio.
1: Però come sempre il problema è nostro, Marco, perché tutti gli altri paesi hanno 4 squadre in Champions e ci sono interpretazioni differenti. Quindi è così. Poi qui continuano ad arrivare messaggi. Victor scrive: ciò che sconcerta è l'impunibilità di cui godono certi personaggi. Il mondo funziona al contrario: più fallimenti si collezionano e più feedback si acquisiscono. Quindi vedi, e poi il malcontento è diffuso, Marco, è diffusissimo.
0: Sì, sì.
1: E purtroppo mi sento di dire che è giustificato, senza se e senza ma.
0: Allora, e facciamo una cosa, abbiamo ancora qualche minuto, approfitterei proprio per dare, allora dammi intanto una breaking news al volo tu e poi faccio gli ultimi 2 passaggi con gli ascoltatori, dai.
1: Allora ti porto anche sulla Fiorentina, perché sì, ieri parlavamo di Vanoli, esatto, che sembra essere un pochino più vicino alla Fiorentina per quanto riguarda la prossima stagione che non lontano. Qualche giorno fa sembrava il contrario, ma si parla anche di mercato e sembra essere diventato sempre più un insostituibile, un blindato sul mercato Fagioli, perché il regista è destinato a rimanere anche lui per la Fiorentina per il prossimo anno e viene definito incedibile, a meno che chiaramente non arrivino offerte, insomma, monstre. Qui si scrive di praticamente una base d'asta da 40 milioni, 40 oltre milioni. Non so se arriveranno, e allora a quel punto Fagioli potrebbe rimanere. Sappiamo che piaceva al Milan, era nella lista di Massimiliano Allegri, poi non sappiamo se Allegri rimarrà o meno in rossonero, ma quindi Fagioli venne ritenuto uno di quei punti da cui ripartire per il prossimo anno.
0: Va bene, nella seconda parte di questa
1: stagione. Sì, è vero.
0: Sì. Allora andiamo a sentire ancora un altro audio, vai.
3: Buon pomeriggio, sono Rosario da Frattemaggiore. Io proporrei i contratti come c'erano, gli abbonamenti come c'erano un tempo quando c'era Telepiù e Stream, cioè solo della propria squadra del cuore. Quindi io sono tifoso della Juve, voglio vedere solo la Juve, quindi pago l'abbonamento solo per la Juve. Ma non è possibile che per pagare un abbonamento per vedere, cioè devo pagare, mi sembra che quest'anno abbiamo pagato 600 euro per l'abbonamento plus, quindi cioè non è possibile una cosa del genere.
0: Ma guarda, tutto sommato dici una cosa giusta, perché potrebbe essere una soluzione, perché non tutti magari si vogliono vedere, no? Tu mi fai un pacchetto che mi comprendi tutto, ma io magari non vedo tutto, voglio vedere soltanto la mia squadra, delle altre non mi interessa. Può capitare che ragione così ed è anche rispettabile questa decisione. Cioè io farei una formula di offerta di questo tipo, una volta c'era, cioè ti abbonavi solo sulla singola squadra, perché io sono tifoso della squadra, voglio vedere solo quella.
1: Sport, per esempio non esistono abbonamenti solo motori, bisogna prendere il pacchetto sport e molti magari al calcio
0: io ho
1: non
0: degli
1: interessa.
0: Amici, io ho degli amici che per esempio si vorrebbero abbonare solo per i motori. Allora è una forma di offerta, tu cioè potresti fare secondo me dei pacchetti con dei costi inferiori, dire guardate, chi vuole vedere tutto lo sport ha questo tipo di costo, chi si vuole vedere solo i motori perché non gliene frega niente del calcio, del tennis e di altri sport, faccio questo pacchetto così per il calcio, così per la singola squadra. Non lo so, questa, secondo me questa potrebbe essere un'idea, però non lo so, una volta si poteva fare. Dammi sì, un altro audio, dai,
1: sono comunque molto elevati
0: ai titoli, Marco, di coda. Sì, sì, sono elevati proprio dei soldi.
1: No, no, appunto, quello dicevo.
4: Ciao Marco, anche. Daniele da Palermo. Ciao Daniele. È vero che i soldi del Milan non sono stati spesi bene in fase di acquisto, questo è evidentissimo. Però Tari ha fatto un lavoro pazzesco a livello di vendita. Se vai a vedere cosa ha venduto e quanto ha venduto e come ha venduto tutta quella, scusando il termine, marmaglia che aveva il Milan l'anno scorso,
0: Vero,
4: ha fatto miracoli.
0: Vero.
4: Poi ha acquistato male, questo è evidente.
0: Sono d'accordo, Daniele, sono d'accordo. È un'osservazione giusta che poi magari rigiriamo dopo. Allora, si sta per terminare l'anteprima. Io ringrazio come sempre Lucio. Gli auguro
1: grazie
0: un buon
1: te,
0: fine settimana.
1: Ti dico che c'è l'abbonamento per la squadra singola, ma costa insomma talmente tanto che non conviene. Quindi esiste la squadra del cuore, ma l'abbonamento è talmente elevato che a quel punto.
0: Che è meglio fare seduto il pacchetto.
1: Eh sì, insomma. È ragionamento.
0: Allora,
1: insomma, era solo per completezza
0: di informazione. Mi hai
1: corretto
0: giustamente. No, hai fatto bene. Quindi. Allora che lo fanno a fare? Scusa, se il prezzo è così alto.
1: Sono strategie
0: di
1: mercato.
0: Puoi dire quanto è il prezzo, così chiudiamo così.
1: Beh, sostanzialmente per vedere tutto, per la Serie Ani Live sono 47 euro al mese. Per vedere, cioè, quindi 20 squadre teoricamente, per vederne una sono 30.
0: È una presa in giro.
1: Beh, i prezzi
0: vabbè, dai,
1: te li sto leggendo da listino.
0: Va bene, grazie Lucio.
1: Grazie a te.
0: Buon fine settimana.
1: Fine settimana.
0: Qui ci sta tutto. Break, ripartiamo tra poco con Stefano Impallomeni e tutta la squadra per analizzare questa giornata che sta per arrivare. A tra poco.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
2: Chi?
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
3: Eccoci qua, buon pomeriggio da Marco Piccari
5: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
3: Ciao Stefano, ben trovato Stefano. E allora, ore 12, 12. Champions servita, eccolo lì, eccolo, si parte, certo. Capito?
5: Abbiamo fatto un giro lungo.
3: Abbiamo fatto una roba, non si finiva più e quindi, però, che ti devo dire, alle 12 si gioca e quindi... Una volta c'era il pranzo e servito, invece qui la Champions è servita, sì, dai, sì. La Champions è servita. Alla fine siamo arrivati a questa decisione.
5: Non aggiungere altro, abbiamo già detto tanto.
3: Brutte figure. Ieri certe dichiarazioni che hanno fatto hanno lasciato il segno in maniera profonda proprio.
5: Devo dire grazie anche alla sensibilità di chi ha fatto un passo indietro affinché tutta questa cosa si potesse verificare.
3: Però adesso...
5: Non dico chi, ma insomma... Certo è che nella prossima stagione speriamo che questi calendari siano... fatti in un modo così un pochino più sereno.
3: No, che si prenda in considerazione quando ci sta. Allora, mi hanno spiegato, che questo...
5: Diciamo così, che a metà maggio a Roma c'è un grande evento mondiale,
3: sì,
5: che riguarda il tennis. Poi fate voi,
3: bobis, come diceva qualcuno. No, quando vai lì e schiacci, metti tutte le cose. Guardate che quel giorno lì c'è la che si fa, capito?
5: E che probabilmente la Lazio può anche andare a fare una finale di Coppa Italia, no, Marco?
3: Che tristezza. Quando ho sentito quella frase, guarda, è quella lì che ce la
5: invidia
3: in tutto il mondo. Abbiamo una finale come Champions, quella pure è stata qualcosa di eclatante. Guardate, ma che noi abbiamo già fatto la Coppa Italia, ma leva sta roba, cambia canale, che stiamo vedendo, scusa. Vabbè, va. Nicolò Ceccarini, buon pomeriggio.
5: Ciao Nick.
3: Ciao Nick.
6: Buon pomeriggio a voi. Io ho fatto lo zainetto,
5: Sì.
3: Per fare
6: da
3: che
6: viaggio, sì, se poi dovessero cambiare idea a un certo momento, almeno c'ho già tutto l'occorrente.
5: Mi
6: dicono che invece di mezzogiorno la fanno verso le 11:15. Magari, sono tutto attrezzato, mi sono portato dietro il panino, l'acqua.
3: Ho capito.
5: Il kit dell'errante.
6: Il kit di quando si gioca, come si gioca, non lo so, ma prima o poi lo farò,
3: Carina questa.
5: Sì.
3: Buon pomeriggio a Daniele Garbo.
5: Ciao Daniele.
7: Ciao ragazzi, buon pomeriggio, bentrovati.
3: Vuoi dire qualcosa in apertura, così un pensiero libero?
7: Guarda, lo spettacolo è stato veramente indecoroso, alla fine ha prevalso il buon senso in qualche maniera, ma francamente essere governati da certe istituzioni che non sono in grado di gestire una cosa come questa, francamente è imbarazzante secondo me, ma dà l'idea del punto in cui è arrivato il nostro calcio del resto.
3: Sì. Massimo Bonanni, ciao Massimo.
8: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
5: Ciao Massimo.
8: A tutti.
3: Buon pomeriggio. Pensavi di avere visto tutto, Massimo, ma il bello doveva arrivare, vero?
8: Sì. Cioè, diciamo che finalmente sono riusciti a farci capire quando giocare, insomma. Io ho dovuto cambiare la partita di un gruppo squadra per 2013 quattro volte. Una volta si gioca un orario, poi si gioca un altro, poi si gioca un altro. Alla fine ho capito che si gioca in un determinato giorno orario. Sono riuscito a confermare la partita del 2013. Sono più contento per questo che per altro.
3: Vabbè. Finale veramente, veramente amaro da questo punto di vista, di questa stagione. È successo di tutto. Allora, facciamo una cosa, guardate, prima di andare un attimo. Noi abbiamo assistito ad una stagione dove abbiamo visto tantissime cose, no? In questo anno. Qual è la cosa proprio che posso dire vi ha infastidito di più, dai, di tutto quello che abbiamo visto? Mettici la mancata qualificazione al mondiale, Arbitropoli che è uscito fuori, tutti sti cambi di orario, le squadre in Europa che fanno, vabbè, non aggiungo altro.
5: Non è stato un anno brillantissimo.
3: Qual è la cosa proprio che dici, vabbè, questo
5: sia
3: veramente...
5: sul campo che fuori, quindi
3: ce n'è una.
5: Infastidito, insomma, ormai ci stiamo facendo il callo.
3: Questo è grave, questo è grave.
5: Questo
3: è gravissimo.
5: Al peggio
3: è caduto,
5: non c'è mai
3: qualcuno,
5: fine.
3: Non so chi. Speriamo che sono caduti tutti e tre. Buonanni.
5: Al peggio non c'è mai fine, come si dice, no?
3: Quindi qual è la cosa che ti è rimasta proprio?
5: No, io adesso non voglio fare la retorica, che da queste cose si tragga insegno. Cioè, voglio dire, qualcuno, come hai detto tu, possa dire, vabbè, forse ho sbagliato qualcosa.
3: No.
5: Insomma, non è che Voglio dire scusate, ho sbagliato, fa male, eh?
3: No, cioè, sì, ma quello non
5: no, diciamo sì. Spesso
3: sì. In pallo, Pallomeni praticamente fa un discorso un po' generale, Stefano, no?
5: Così, beh, insomma, quest'ultimo è la punta di questa cosa, questo rimpallo,
3: sì, sì. Sai che anche il TAR non me l'aspettavo, che
5: però posso dire una cosa, lì c'è una lettura diversa,
3: cioè dimmi
5: secondo me ha fatto una finezza il TAR,
3: cioè spiegami dal volo.
5: Nel senso che, come ci avevamo spiegato qui,
3: sì,
5: chissà della materia, ci voleva un tempo tecnico
3: ordinario,
5: inderogabile,
3: lunghissimo,
5: inderogabile,
3: esatto. Oppure
5: quasi un imperativo, insomma, un iter giuridico molto insieme. E lì ha dato la palla all'avvocatura dello Stato e mediate, perché non ci sono alternative, perché se devo decidere io prendo il tempo mio, io TAR.
3: Certo.
5: Quindi è stato, quando ho letto molto l'incipit di ogni articolo, fatto molto bene tra l'altro, da tante testate, il TAR ha deciso di non decidere, no? Decide,
3: sì,
5: di non decidere,
3: sì.
5: In realtà ha deciso, e secondo me con una finezza ha risolto, sì, sì, il caso.
3: Sei,
5: avvocatura dello
3: come...
5: Stato, ricontinuate a parlare, fate queste call, e poi alla fine ho fatto un passo indietro perché è finito, ho detto vabbè, senti, guarda
3: come...
5: i calendari, la prossima volta ti vengo incontro, va.
3: Mi è sembrato come l'attaccante, che arriva davanti alla porta, porta spalancata, vanno, ma tira tu, perché io la dovessi buttare fuori.
5: Sì, sì, no.
3: Te lo
5: porto. Mettiamoci un punto, perché sennò siamo qua fino a Natale.
3: Va bene. Nicolò Ceccarini.
6: Vabbè, io sono avvantaggiato dalla stagione della Fiorentina, naturalmente io rispetto a voi ho un pedigree che manco ve lo sognate, quindi potrei dire tutto di più, ecco. Però guarda, se proprio devo dire, la cosa che non mi è piaciuta più di tutte è le non dimissioni di Cabina subito dopo la fine della partita,
3: ecco, vedi. Allora vado da Daniele Garbo.
7: Ma secondo me l'evento più clamoroso, che sicuramente incide di più nel nostro calcio, è stata la mancata qualificazione ai mondiali. Insomma, per la terza volta consecutiva è un'onta che sarà difficile da dimenticare, francamente. Ci abbiamo fatto l'abitudine ormai, purtroppo, è vero, ma è sempre difficile da accettare per un calcio che è stato 4 volte campione del mondo, non andare ai mondiali ancora una volta. Secondo me è un'umiliazione assolutamente impensabile.
3: Massimo Bonanni.
9: Sì, condivido quello che ha detto, insomma, Daniele. Credo che sia stata la...
3: Ma dove stai oggi? Dove stai oggi, Massimo? Sei in viaggio pure oggi? Che sa, dentro una grotta. Non è finito Bonanni. Vabbè, lo richiamiamo.
6: È a le partite, è ancora lì a ricambiare le partite, perché non è ancora sicuro neanche lui.
3: Non è ancora...
6: Ma io la metterei alle 10:15, così abbiamo 2 ore di margine, si sa mai.
3: Va bene, vediamo se riusciamo a riprenderlo oggi, non lo so dove Massimo, magari è in viaggio, eccetera. Va bene, sì, abbiamo un po' di eventi ci sono stati che hanno caratterizzato in negativo questa stagione. Adesso vediamo come finisce. A proposito di come finisce, però, così apriamo un attimo anche la giornata che sta per arrivare. Io prendo un po' in considerazione le partite della zona Champions. Insomma, ci sono tutte partite molto delicate. Como Parma sembra sulla carta quella più semplice per il Como. Pisa Napoli, il Napoli dovrebbe prendere questi 3 punti e aggiudicarsi la certezza di andare a Champions. Le altre 3, Genoa Milan, Juve Fiorentina e il derby di Roma, sono 3 partite non semplici da leggere. Chi secondo voi rischia di più? Chi può sbagliare o non può sbagliare? Ditemi un po' la vostra su queste partite.
5: Chi può sbagliare o non può sbagliare, poi dipende, insomma, dalle altre che fanno, perché possono uscire 3 pareggi e tutto resta come prima, Marco. Secondo me la squadra più in difficoltà, per diversi motivi, anche soprattutto per le ultime notizie che sono uscite, che riguardano
3: sì,
5: il Milan.
3: Poi ci andiamo un attimo.
5: È in una fase molto delicata, perché è obbligato a vincere 2 partite e sperare, insomma, che la Roma possa sbagliarle. La Roma al derby, sempre un incognito il derby, al netto, insomma, si dice sempre che attenzione alla squadra che ci arriva peggio, mi sembra che in questo caso la Roma e la Lazio arrivi un po', no, con qualche dubbio in più. Poi è una partita tutta da giocare e da vivere, e la Juve ha questa rivalità storica con la Fiorentina, bisognerà vedere se ci avrà un acuto d'orgoglio la Fiorentina, quello che non ha avuto per esempio quando ha affrontato la Roma allo Stadio Olimpico. I tifosi viola qui, insomma, Nick lo sa meglio di chiunque altro, questo è un derby per i tifosi viola. Quindi
3: la Juve ha 2 tappe di montagna clamorosa.
5: Secondo me la Juve ha un calendariaccio mica da ridere, perché Torino poi aspetta, tra l'altro oggi ricade la 50 anni dal trionfo,
3: domani,
5: scusami, 16 maggio
3: domani.
5: ci sarà tutta una festa, una cosa,
3: sì,
5: una,
3: sì, bellissimo,
5: grande,
3: noi abbiamo provato di
5: Olimpico Torino, e quindi ci sono delle motivazioni, una settimana particolare, anzi sono giorni particolari, da qui dalla 37esima fino alla 38esima. Non ti so dire, Marco, chi rischia di più. Ecco, però se devo dire a livello emotivo, a livello di ansia, a livello di...
3: Il Milan, tu dici il Milan. Nick, chi rischia di più in questi 90 minuti di questa giornata tra numero 37 nella zona Champions?
6: No, decisamente il Milan, perché comunque li ho visti proprio spenti, e quindi a maggior ragione quando sei spento a due giornate dalla fine vuol dire che probabilmente c'è arrivato senza energia, senza batteria, lì tutto si spiega secondo me nella motivazione anche di questa squadra, che probabilmente quando ha capito che non poteva più lottare davvero per lo scudetto è crollata dal punto di vista psicologico, e quindi giocare in casa del Genoa non è certo semplice. Quindi già l'ho visto anche ieri sera le parole di Daniele De Rossi, che è molto motivato, che già lavora per il futuro, che vuole insomma chiudere bene la stagione a Luigi Ferrari. Credo che il Milan abbia il compito più difficile in assoluto. E sì, io guarda, sono d'accordo su Juventus-Fiorentina, perché la Fiorentina secondo me questa partita la fa completamente bene. Quindi la Juve ha anche pareggiato in casa, se non ricordo male, col Verona, no? Che comunque era già retrocesso. Quindi ecco, la Juve deve stare attenta, perché questa Fiorentina secondo me, ecco, mentre penso che non farà niente di buono con l'Atalanta nell'ultima giornata di campionato, questa partita secondo me invece la Fiorentina potrebbe fare qualcosa di interessante.
3: Daniele Garbo?
7: Ma quella che rischia di meno il Napoli, perché non posso pensare che non vinca a Pisa, e quella che rischia di più sicuramente il Milan, perché ha fatto 7 punti nelle ultime 8 partite, a testimonianza di un crollo clamoroso e inatteso. Alla Roma potrebbero non bastare 6 punti, perché se le altre vincono la Roma non bastano 6 punti, però devi cominciare a vincere il derby, dove peraltro arriva con insomma più riposata rispetto a Lazio dal punto di vista mentale, dal punto di vista fisico, in buone condizioni, perché ha recuperato praticamente tutti, e quindi la Roma deve fare 6 punti e sperare che qualcuno li perda per strada. E potrebbe anche succedere, perché come avete detto giustamente la Juventus non ha un calendario facilissimo.
3: Assolutamente, vediamo se riusciamo a risentire Massimo. È caduto un'altra volta. Vabbè, riproviamo, perché almeno ci facciamo dei pronostici. Allora, è in un punto, sta viaggiando, che evidentemente non riusciamo a...
6: Forse all'Eurovision con Sal da Vinci.
3: No, sta andando... Mi ha scritto che sta... mi hanno scritto che sta andando a Napoli, quindi non lo so, forse in un punto che prende male. Senti Nick, lasciando stare adesso, diciamo così, abbiamo visto un po' i rischi maggiori, però andando un po' sul tema del Milan, che mi sembra un tema molto importante, perché ci sono state anche le parole di Cardinale. Cardinale ha parlato, ha detto che se non si va in Champions è un fallimento, quindi l'ha detto proprio chiaramente, quindi a quel punto sono tutti da valutare, tutto e tutti da valutare, quindi mi sembra che, lui ha detto, io i soldi li ho messi, e non è che penso che quando ricevo...
6: Marco, a oggi l'addio certo è quello di Tare, quello praticamente certo mi sembra sia quello di Tare.
3: Quindi con... a pagare Tare adesso?
6: Per me Tare può essere il primo a pagare, anche se poi naturalmente diciamo è pronto Tony D'Amico, ma Tony D'Amico è una conseguenza anche di un mantenimento o eventualmente di un cambiamento di altri dirigenti, perché lì bisogna capire, resta Furlani.
3: Ma paga Tare per quale motivo? Me lo puoi, cioè possiamo provare a spiegarlo? Allora, lui il mercato in uscita mi sembra ha fatto un ottimo mercato in uscita, perché ha fatto...
6: Non so se sono magari gli Asciari, non so se Nkunku o gli Asciari possono essere, voglio dire, okay. Non lo so, prova a dire, potrebbero essere, sì, però lì francamente a me sembra che quando le cose non vanno bene la distribuzione delle colpe sia globale, quindi il direttore sportivo può avere fatto delle mosse più o meno giuste, sì, però alla fine hanno preso Modric, hanno preso anche Rabiot, quindi non è che è tutto sbagliato secondo me, il problema è che lì c'è troppa confusione in questo momento, non si capisce chi comanda, cioè, ora è riapparso anche Ibrahimovic, e quindi capisci, Marco, una società ha bisogno di punti fermi. Se una società non ha una piramide non può secondo me ottenere dei grandi risultati. La piramide è obbligatoria e la piramide deve essere rispettata, cioè ci deve essere un general manager, un direttore sportivo e un allenatore, che tutti e tre siano in sintonia, con divergenze punti di vista certamente su alcune cose, ma come filosofia devono essere tutti sulla stessa strada. Te dimmi se al Milan si respira quest'aria, per me assolutamente no, ma non è da oggi, è già dalla scorsa estate che se ne parlava.
3: Stefano, rischiare tare, quindi però lui ha detto valuteremo tutti, tutti.
5: L'ho letta, tutti tutti, molto proprio. Interessante, tra l'altro voglio dire non banale, non scontato, insomma lui ha voluto anche puntualizzare il fatto che insomma ha speso tanto e male.
3: Sì, ha detto i soldi non me li metto in tasca, li rinvesto.
5: No, ma poi vuole vincere. Cioè lui dice posso fare pure l'instant team, però insomma non è questo, poi non voglio vincere con continuità, con costanza, non è che si vince dall'oggi al domani. Io capisco la delusione dei tifosi rossoneri, però queste parole non erano scontate e hanno fatto chiarezza, perché non è che lui ha detto sono il più bravo, ho sbagliato, cercherò anche la cultura americana, insomma sono 30 anni che faccio questo mestiere, di adattarmi a quello che è l'Italia, i problemi sono altri, e ha evidenziato anche che insomma voglio dire c'è un divario clamoroso con le altre leghe professionistiche da un punto di vista economico, e quindi c'è tutto un discorso e da quello che ho capito molti sono a rischio. Molti sono a rischio, Marco, quindi se uno dice vabbè Tare è il primo che può saltare.
3: Ma tutti sono a rischio, pure lo stesso allenatore. Senza vai in Champions sono tutti a rischio, ragazzi, non che fai? Pure Massimiliano.
5: Cioè, secondo me è rimasto molto deluso perché si aspettava una sinergia diversa, sai, esatto. E poi mette a disposizione le risorse.
3: I soldi, poi dice
5: le figure, esatto, che devono fare, esatto, una differenza, invece magari ci si perde per poco, insomma, voglio dire, per un litigio, per uno scambio di vedute. Io credo che sia estremamente pericoloso mettere vicino persone ex calciatori, cioè voglio dire figure che poi alla fine parli di calcio, vai dentro il campo, puoi entrare, puoi avere delle ingerenze contro la tua volontà, non so come dire, cioè sì, Gasperini, sì, Ranieri, Ibrahimovic, Allegri, Tare, parlano tutti
3: sono troppi, so troppi.
5: No, hanno, allora o fai un passo indietro nel momento in cui sei dirigente, devi frenarti. E invece no, vai dentro al campo, ma Piccheri lo vuoi mettere a destra, quello non ha sbagliato la formazione.
3: C'è un'ingerenza, cioè, vai oltre.
5: Ti viene naturale perché vieni da là, vieni dal campo. E quindi magari una parola in più può alimentare, magari da una stupidaggine può diventare
3: un... Sì, assolutamente. Daniele?
7: Ma sicuramente è molto importante l'intervista di Cardinale, perché soprattutto sgombra il campo da un equivoco. Dice io non sono qui per fare i soldi, sono qui per vincere, e quindi questo è molto importante ovviamente in ottica futura, però credo che vanno risolti molti nodi, primo fra tutti a mio avviso da quello che leggo, mi sembra sia il rapporto tra Ibrahimovic e Max Allegri, insomma bisogna capire qual è il ruolo di Ibrahimovic, che è sempre stato un ibrido, non si è mai capito bene cosa servisse, che tipo di potere avesse, tutte queste cose qui, e se adesso è entrato in rotta di collisione con l'allenatore, a questo punto mi fa pensare che dal momento che Ibrahimovic ha un certo rapporto con la proprietà, quello a lasciare il Milan potrebbe essere Allegri, secondo me, sia che si qualifichi per la Champions sia che non si qualifichi. Se non si qualifica, secondo me sicuramente si cambia, ma anche se si qualifica potrebbe essere lui a dire arrivederci e grazie, insomma non mi stupirebbe per niente, poi Tare viene di conseguenza, ecco.
3: Sì, sì, significa ricominciare tutto da capo, però io penso che poi se non arriva nemmeno il piazzamento Champions non puoi pensare di non ricominciare da capo.
5: Probabilmente anche tra questo.
7: È una squadra da rifondare, anche
5: ma
7: la squadra,
5: anche,
7: ragazzi,
5: secondo me, anche se dovesse centrare la Champions League, qualcosa è rimasto in sospeso e Cardinale interverrà. Qualcuno andrà via.
3: Sì.
5: Più vabbè, di qualcuno, ma certo. Anche in caso di Champions League. Certo.
3: Vabbè, vediamo, perché poi il campo adesso diventa fondamentale, perché insomma
5: però la notizia che deve, voglio dire, il tifoso rossonero secondo me deve essere, lo so che no, non è una parola grossa, non contento, però deve apprezzare questa uscita da parte di Cardinale, che è stato contestato, è il bersaglio principale, no? Invece ha messo le cose in chiaro, ha detto io non è che sono venuto a fare una gita turistica, sono venuto a vincere secondo dei criteri che dico io. Cioè, se volete l'instant team lo faccio dopo domani, e però quanto possiamo reggere? Non è roba, insomma, io voglio fare un altro tipo di lavoro. Però insomma, intanto lo ha ammesso, ha commesso degli errori di valutazione, come vogliamo dire, di scelta.
3: Sì, sì, sì, sì.
5: Cioè, lo staff chi lo crea? Lui, lo sceglie lui. Allora, se il senior advisor lo sceglie Ibrahimovic, sa che Ibra è molto competente, ma è una figura ingombrante e molto, diciamo,
3: per me Ibra ha fatto un po' di confusione.
5: No, nel senso, è una personalità forte.
3: È troppo forte.
5: È difficile, insomma, voglio dire, anche nella dialettica non è facile sostenere. No. Poi, se non arriva nei risultati, è ancora peggio. Sì. E non ti so dire di chi è la colpa, perché insomma, la colpa è di tutti.
3: Certo,
5: cioè, non possiamo dire di Ibra, è un po' di tutti. Però, vabbè, se ti metti dentro delle personalità forti.
3: E poi c'è allora, questo rischio.
5: C'è questo, un grandissimo rischio.
3: C'è questo rischio.
5: Che non è che Tare te la regala.
3: No, no, sì, infatti cioè, poi Tare Ibrahimovic.
5: E lo stesso Maldini che è andato via. Insomma, adesso in questa fase io non lo so.
3: Hanno tentato un esperimento molto difficile.
5: Ci potrebbe essere un clamoroso ritorno al Maldini.
3: Clamoroso ritorno.
5: No, nel senso che è quello che magari è riuscito a navigare anche con la precedente, diciamo così, proprietà, tra virgolette, l'altro fondo. Non è che non ci fossero difficoltà simili, però cioè, Maldini ha capito e si è adattato e ha lavorato bene e ha centrato quasi tutti gli obiettivi. Lascia perdere il secondo anno, però insomma, alla fine ha portato uno scudetto.
3: Va bene, senti, altro
7: dominato alla Federcalcio, è diventato una nazionale.
5: Ho capito, Daniele, vanno tutti alla Federcalcio, Ranieri.
3: Tutti là vanno.
5: Allegri.
7: No, va
5: bene. Maldini.
3: C'è posto pure per noi, veniamo pure noi.
7: Secondo te cosa è venuto a fare ieri Maldini a Roma?
5: Beh, c'ha anche il figlio, no? C'ha il figlio alla Lazio.
3: Viene a vedere
5: Daniel.
3: Può darsi, è venuto a trovare anche il film. Dai, vediamo.
5: Credo, non lo so.
3: Nick, senti, proprio al giro a volo, prima dei pronostici che te li faccio fare perché Daniele rimane. Ma secondo voi Sarri si presenta sì o no?
5: Questa è l'altra curiosità.
3: Presento assente per il derby Sarri.
6: Io sinceramente mi sarebbe piaciuto andare a pranzo con lui domenica, quindi se lui continua a rimanere di quest'idea qui in Toscana si fa un pranzo di quelli di livello e si guarda la partita in televisione, parte le battute, alla fine ci va, per me alla fine ci va. Poi
3: per me ci deve andare, che è diverso.
6: Si incazzerà come quanto non si è incazzato nell'ultimo periodo, quindi già aspettiamoci un bel casotto, però ci andrà.
3: Tu ridi,
5: mi guardi perché
3: no, io dico ci deve andare,
5: io non lo so.
3: Allora questo... io vi dico una cosa, poi
5: fare
3: abbiamo tempo.
5: Puoi aggiungere anche il pronostico delle tre partite, Sarri andrà o non andrà in panchina?
3: Che carina questa cosa,
5: l'aggiungi alle partite della settimana.
3: Non ci va, secondo te?
5: Per me no,
3: non ci va.
5: Se è coerente con se stesso, per me non ci va. E se no diventa una barzelletta, che fa? L'ha detto due volte, non una, due. Se si giocherà alle 12 domenica, io non mi presento. Due volte l'ha detto. Secondo me lui è una persona che lo pensa veramente e non ci andrà, te lo dico. Ci manda, come si chiama il secondo? Lanni, come si chiama?
3: Sì.
5: Vabbè, no, però ho capito, non fa quella faccia.
3: No,
5: è così.
3: Lo trovo una cosa
5: ma lo so, ma quello non ci sono dubbi, deve andare lì. E che stiamo scherzando, se deve presentare.
3: Cioè, io
5: però se lui dice non
3: capisco.
5: Ci andrò, e che fa? Poi dopo ci va e poi che dice? A fine partita che dice? Perché come mai Sarri lei si è presentato? Ha detto che
3: mi
5: non
3: sono convinto che il derby...
5: Sono convinto cosa, no? Lui se è coerente con se stesso, siccome lo è spesso e volentieri, cioè non è che parla a
3: però il messaggio che
5: secondo
3: manda,
5: me non ci
3: ragazzi,
5: va.
3: Io non so, ragazzi, Daniele, tu che ne pensi?
5: No.
7: Secondo me non può non andarci, ha fatto una battuta, sì, l'ha ripetuta, vero.
5: Battuta. Due volte l'ha detto.
7: Sì, ma come fa a non andarci? Dai, è pagato dalla Lazio per fare.
5: E dice sai che c'è, ormai siamo a conclusione della storia, me ne vado.
3: No, però c'è una cosa.
7: Motivazione per la risoluzione del contratto.
3: C'è derby. C'è un derby che vale tanto per la Roma, ma vale per la Juve, vale per il Milan, vale per,
5: allora, noi
3: per le altre squadre che sono impegnate in zona
5: Sarri?
3: Champions.
5: Domani? Domenica, quando parla?
3: Non è che puoi far passare che il derby è importante in cevato, poi se perdi chi se ne frega. Cioè a me questa cosa non... Cioè io rispetto l'idea
5: ma io
3: che lui
5: penso
3: ha,
5: come te.
3: Che ha fatto. Però,
5: però la tua domanda è,
3: così...
5: secondo voi andrà o non andrà in panchina? Se Sarri Sarri non ci va. Se Sarri dice io non ci vado,
7: Stefano,
5: non ci va. Ma perché deve dire queste cose due volte? Scusatemi, per fare spettacolo? Per provocare?
7: Ma
5: no. Addirittura ha detto al presidente, se fossi il presidente ritirerei la squadra. No?
3: Sì, sì.
5: Ma l'ha detto due volte, ragazzi, non una. Per me non ci va, ragazzi.
7: È un aspetto contrattuale, non può non andarci.
5: Ma pagherà una multa, ha detto, ma non ne può più. Ma non ne può più. Anche il discorso bello, secondo me, che ha fatto di fronte al presidente della Repubblica Mattarella. Cioè, Sarri, secondo me, e l'attacco anche diretto che ha fatto nei confronti della. Non ne può più. Cioè, lui veramente.
3: Di questo calcio.
5: Secondo me, cioè, non è che. Di certe cose lo infastidiscono. Questa cosa qua dell'orario. È stata una cosa che a me lo manda proprio.
3: Quindi il prossimo anno che fanno? Un'allena.
7: Va bene,
5: tutto. Ma non è tu mi stai facendo.
3: No, io faccio
5: io
3: una domanda,
5: sto dicendo
3: un'allena al prossimo anno.
7: Un altro anno di contratto, Sarri, so. Credo, no?
3: Perché
7: un altro
3: se...
7: anno
3: sì,
7: di contratto,
3: che...
7: giusto?
3: Almeno va.
5: Ma lui... Allora, so, però spiegatemi, una persona brava come lui, esperta come lui, ecco, e Nick lo conosce meglio di noi. Dice: io non vado, non mi presento. Per due volte Nick lo dice, non una. E io mi aspetto che Sarri, che visto che voglio dire. È genuino, trasparente, da questo punto di vista è indiscutibile. Non ci va, non ci va. Lui non si presenta, secondo me. Se no, se si presenta, ci deve dire perché si presenta.
7: Di contratto. Tuttavia un anno di contratto, perché può essere licenziato.
5: Ma allora perché dice quelle cose due volte però, Daniele, perdonami.
7: Ma non lo so, chiedilo a lui.
5: Bravo, ma secondo me lui se lo dice non si presenta. Con tutte le conseguenze del caso, perché se si presenta che a fine partita, Sarri, ma come mai poi dopo alla fine si è convinto di andare in panchina nonostante l'orario non le piacesse, eccetera, eccetera. Cioè, voglio dire, sarebbe un controsenso. Sarebbe incoerente, sì, 28, da parte sua, sarebbe incoerente. Siccome una persona però... coerente, poi forse è simpatico o antipatico, secondo me ce va.
3: Cioè, vediamo. Sono curioso di vedere. Intanto Massimo ci saluta perché non posso che non riesce a prendere la linea, però ci ha mandato i pronostici perché gliel'ho mandati. Adesso c'ho l'audio.
5: Ma c'è anche Roma-Lazio?
3: Sì.
5: Hai scelto Roma-Lazio?
3: Sì, c'è, c'è l'audio che tra poco faremo sentire, lo rigirerò all'ottimo Andrea Magliocca. Però vabbè. Tu non mi hai detto niente, alla fine mi hai detto che
5: Nick,
3: ci va.
5: Che fa? Nick, ci va o non ci va?
3: Mi hai detto, sì, mi sembra di sì.
6: Io dico alla fine ci va facendo un po' di cinema prima e dopo.
3: Un po' di cinema. Vabbè, ok.
6: Magari potrebbe dire: se era per me la mia moglie non ci andavo. Però poi, siccome c'è questi ragazzi, quello e quell'altro, magari potrebbe fare anche così. Ora non lo so, perché poi magari ha detto altre volte certe cose. Ora magari potrebbe essere andato anche un po' lungo, ma perché è saturo, evidentemente saturo.
5: Sì, non ce la fa più.
3: Non ce la fa più. La vita dura di allenatori. Allora, io li capisco, hanno una vita durissima. Allora, va bene, Nick, mi dai i pronostici di questa giornata, che siamo arrivati alla penultima, ancora qua c'è un gran traffico, quindi, oddio, un gran traffico, insomma, ormai Bonanni c'ha proprio le mani sul titolo. Allora, caro Cecca, Genoa-Milan.
6: Genoa-Milan, guarda, per me finisce in pareggio, 1-1.
3: Juventus Fiorentina.
6: Ecco, ora se dico quello che penso poi Spalletti mi viene a cercare, però questa è una partita, per me la Fiorentina non perde, quindi potrebbe essere clamorosamente anche un 2-2.
3: Roma-Lazio.
6: Roma-Lazio, vince la Roma 1-0.
3: Bene, vado anche da Garbo, che in questo finale è in ripresa clamorosa.
5: Per niente ha vinto due titoli consecutivi.
3: L'anno scorso è arrivato l'ultimo, quest'anno...
7: Congratulazioni a Massimo, perché finalmente vince il torneo dei pronostici.
5: Vabbè, perché è la pancia piena, Daniele, hai lasciato un po' il terreno.
3: Dai, Daniele, Genoa-Milan.
5: Vai.
7: 0-0.
3: Juventus-Fiorentina.
7: 1-0.
3: Roma-Lazio.
7: 2-0.
3: Bene, ok, va bene, dopo facciamo anche gli altri, ci fermiamo qui, saluto Nicolò Ceccarini, a lunedì Nick, un
5: ciao,
3: abbraccio.
5: Nick.
6: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
3: Buon pomeriggio a te Nick, ci fermiamo, un piccolo break e torniamo.

0: Bene, bene, bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà, Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Allora, vabbè, qui c'è qualcuno che giustamente parla anche del grande lavoro che dovranno fare gli agenti, che sono pagati 1200 euro al mese in questo fine settimana, perché ci sarà uno spiegamento di forze enorme alle 12, anzi alle 12, dalla notte praticamente, che fino ad arrivare all'evento, al post evento. Quindi anche questa è una cosa che va considerata.
1: Sottolineiamo anche la disponibilità da parte della prefettura di far disputare questo termine alle 12, dai, su, no?
0: Esatto, esatto. Allora,
1: che complicano un po' le cose, soprattutto per questa cosa qua.
0: Allora, diamo il buon pomeriggio di nuovo a Daniele Garbo. Ciao Daniele,
1: ciao, Daniele.
0: Ben trovato.
2: Ciao ragazzi, ben ritrovati, buon pomeriggio.
0: Al professor Pino Capua. Professor,
1: ciao Pino,
0: buon pomeriggio.
3: Ciao Daniele, ciao Stefano, ciao Marco.
0: E poi c'è anche Guido De Carolis con noi, ciao Guido.
1: Ciao Guido.
0: Guido, Guido. Dove stai io? Dove stai Guido? Non ti sento. Guido, rispondi.
3: Come non mi sento?
0: Ti sento... Sei bassissimo, come mai? Che succede?
3: Non lo so, volete provare?
0: Oh, adesso ti sentiamo, mi sembravi quasi in una grotta.
1: Attufato.
0: Attufato.
3: No, ci
0: detto...
3: sono, no, ci sono.
0: Va bene, va bene. Ah, no, allora, un po' di temi qua e là. Riprendiamo un attimo la discussione che abbiamo fatto prima. Su Sarri, se si presenta o meno. Perché Stefano dice, se è coerente non si deve presentare.
1: No, si deve... Cioè, allora, voglio dire... È sembrato convinto.
0: Convinto.
1: Cioè,
0: non ha detto
1: due volte.
0: Quindi, se giocando alle 12, lui non si dovrebbe presentare.
1: Ha detto, io non vengo.
0: Non viene, ho capito.
1: Secondo me, lui ha detto, io non vengo. Se lo vedo in panchina, dire, ma che è successo, Sarri? Ci ha ripensato durante la notte? Perché, come mai? Ha avuto un ripensamento.
0: Qui,
1: siccome è una persona di parola,
0: tu dici, non si,
1: credo che non si presenti.
0: Che non si presenti. Vado dal professor Pino Capua. Pino.
4: Ma allora io ti dico, intanto ragioniamo sul fatto che si può cambiare idea, e chi cambia idea è sempre una persona intelligente, che evidentemente ha ragionato su un qualcosa che è stato detto in un momento di ira, sicuramente di mancanza di serenità. Quindi quello che è stato detto probabilmente può essere variato. Io non lo so, ovviamente, perché non ho parlato con Sarri e non ho idea di quello che farà. Credo che debba rispettare però delle regole, al di là del fatto che poi queste regole probabilmente non sono state rispettate a monte da chi ha fatto tutto questo, questa confusione, diciamo così. E quindi alla fine avrebbe ragione lui, però io sono convinto che Sarri, che è una persona di buonsenso, che è una persona ragionevole, sarà seduto in panchina per la sua squadra, come prevede il regolamento e come prevede il contratto che lui ha con la Lazio. Quindi ci sarebbero tutta una serie di implicazioni qualora lui non andasse allo stadio, come ha detto, che poi lo metterebbero in difficoltà. E quindi io sono dell'idea che lui sarà in panchina, perché è una persona intelligente e quindi ci può anche ripensare.
0: Guido De Carolis.
3: Io sono d'accordo con Pino, nel senso che secondo me lui aveva ragione a non volerci andare, perché giocare alle 12 è una follia, e alla fine però ci andrà perché è una persona intelligente, quindi sì, gli conviene anche andarci. Però
0: no, ma ci deve andare, che secondo me è diverso.
3: Esatto, ci deve andare.
0: Ci deve andare.
3: Quello che vogliamo. Fatto sta che secondo me ha perfettamente ragione.
0: Sì, ma sul concetto non c'è dubbio. Però non
3: giocare alle 12, ci devi andare, ma è l'ennesima dimostrazione oggi, anzi ieri, il presidente della Federtennis non è che gliel'ha detta sbagliata,
0: No.
3: Cioè, quando parla sì, cioè, per colpa di un deficiente, non è che non l'ha scritta male,
0: no.
3: La verità è quella, cioè chi ha fatto il calendario ha sbagliato. Ha sbagliato in pieno.
0: No, su questo non c'è dubbio. No, il concetto io sono d'accordo, è giusto, perché è stato forse è stato l'unico che le ha cantate alla Lega, a tutti quanti. Come allenatore è stato l'unico. Io non ho sentito nessun altro allenatore, non ha trovato l'appoggio di nessuno, perché non ha parlato nessuno, non ha detto niente, nessuno, è stato l'unico. Quindi da questo punto di vista per me ha pienamente ragione come concetto. Però deve andare.
1: Ma certo che
0: deve andare, perché c'è una partita importante,
1: scusami,
0: e non può mandare un messaggio di non importanza.
1: Allora,
0: una
1: che debba andare non ci piove. Però siccome Sarri, io non, allora,
0: tu dici per coerenza,
1: a differenza di Pino, no, io non ho visto che ha detto proprio non ci vuole andare, perché io proprio lo vedo determinato, l'ho avvertito questa cosa, che non, come dire, guardate, proprio io non mi presento proprio. Non l'ha detto una volta, l'ha detto due volte. Allora ragazzi, che fa?
3: Poi se non ci va, no, alla fine che gli fanno?
1: Ah no, cioè, non lo so, ma sai, che lui però insomma non mi sembra una cosa di pancia, Pino. A me, io l'ho sentito, avvertito molto determinato su questo. Poi
4: nel di pancia tutto quello che sta succedendo in questo momento alla Lazio, diciamo la verità. Sarri ha fatto un discorso meraviglioso al Quirinale davanti al Presidente della Repubblica, dove ha detto in pochi minuti tutto quello che tutti quelli che sono vicini alla Lazio pensano, forse tranne che uno o due, non lo so.
0: Aspetta che ti sentiamo male, Pino, avvicinati al telefono. Pino, avvicinati al telefono, sei troppo... Pino, niente. Pino, che succede? Sei lontanissimo dal telefono. Niente.
4: Non ci deve passare.
0: Pino, non... ma ci senti tu a noi? Pino? Pronto? No, ti sentiamo malissimo. Avvicinati. Prova a richiamarlo, richiamatelo un attimo. Daniele,
1: sembra essere stato rapito dagli alieni.
0: Davvero, allora, secondo Pasquale andrà in panchina e addirittura vincerà questo derby. Andrà allo stadio, ma non in panchina, secondo Federico, che sappiamo che è il suo. Sì, ma non, cioè va allo stadio, ma non in panchina, quindi va in tribuna. Daniele.
2: Ma io non posso che ribadire quello che ho detto prima, secondo me non può non andare in panchina. Lui aveva ragione, in linea di principio aveva assolutamente ragione, poi però si giocano 5 partite in contemporanea e l'unico allenatore che non va in panchina sarebbe Sarri, mi sembra una cosa inspiegabile francamente.
0: No, senza che non è un bel, non è nemmeno un bel messaggio.
2: Cioè, no, ma dare
0: prima di un derby, devo essere sincero, non si può darmi, anche perché questo è un derby molto importante, esatto, per la Roma, per il Milan, per la Juventus, per la stessa Lazio, che secondo me non può scendere in campo consegnandosi nel derby. Quindi a me non mi è piaciuto, come, cioè nel senso, io condivido quello che lui ha detto.
1: Tu dici che questo è un messaggio un po' di rassegnazione,
0: di rassegnazione, o a meno che non ci sia anche una, la butto lì, una strategia.
1: Ah, tu no, pensi allora... no,
0: a meno che non ci sia una strategia, no, voglio pensare male, a meno che non ci sia una strategia.
1: No, per carità, scusa, tutto, però insomma io sono curioso di capire se ci andrà e di capire se ci andrà di quello che tira dopo,
4: perché la strategia sarebbe contraria ai suoi obiettivi, perdonami, quale potrebbe essere la strategia? Non vengo, mi cacciate, cioè, non lo so, non, mi sembra strano, mi sembrerebbe strano. In questo momento Sarri è legato in maniera viscerale alla Lazio e ai colori, tra i giocatori e i tifosi.
1: Sì, però scusami, perdonami, ha sollevato una perplessità Pino, Marco, che può essere più o meno legittima, però se un allenatore, appunto, sul quale tutto l'ambiente laziale, no, in questo momento fa blocco, no, fa cioè, tutto,
0: ma come c'è?
1: Sarri dice no, c'è il derby, ma dall'altra parte, dai Pino, c'è la possibilità di tagliare un traguardo importante, dice,
0: io ho la possibilità di impedirti quel traguardo, io ho la possibilità di impedirti quel traguardo, io vado
1: Branco,
0: in campo e faccio il 100% per
1: genere,
0: impedirti
1: e allora Marco dice allora c'è qualcosa sotto.
0: Cioè, ma così siamo. Ma io, cioè, non, è una cosa che non. Vabbè, lascio a voi la parola, prego.
2: Volevo completare il ragionamento, non sono riuscito a completare. Allora, ribadisco, secondo me non può non andarci per i motivi che ho detto, anche se lì nel principio aveva ragione, ma sarebbe l'unico allenatore delle 10 squadre implicate in questo finale di stagione a non andare in panchina. Questa sarebbe una cosa inspiegabile. E poi c'è un'implicazione contrattuale, ragazzi. Cioè, se lui non va in panchina, ha un altro anno di contratto, la Lazio in teoria potrebbe tranquillamente esonerarlo, tanto manca una giornata.
1: È quello che diceva Marco, però.
2: Capito, secondo me non è mica secondaria.
1: Pino dice no, è impossibile questa cosa.
2: Cioè, meno che quel tipo di vista da farti cacciare.
0: Io sto facendo adesso l'avvocato, sto facendo l'avvocato del diavolo.
1: Oltre, ma...
0: No, sto facendo l'avvocato del diavolo e la metto lì, poi mica dico che è così, perché non sto nella testa della, però faccio l'avvocato del diavolo.
2: Ragazzi, se si fa cacciare non prendi i soldi, perché è giusta causa.
0: Però si libera. Però si libera, però si libera.
2: Però si libera. Vabbè.
1: Si non libera credo, dalla
4: non
1: Lazio.
4: Credo, Marco, io non credo. Io non credo. Sarri è una persona troppo intelligente e devo dire che negli ultimi tempi ha aumentato, se possibile, la sua intelligenza. E l'abbiamo capito da tutta una serie di situazioni che si sono create.
1: Ma io confermo quello che sta dicendo, Pino. È molto intelligente.
4: Assolutamente, e quindi non credo che faccia una scamotage per farsi mandare via, non ci credo proprio. Sarri sarà a fianco alla squadra e con la squadra per
1: Pino, però si sta discutendo anche, voglio dire, non è che parliamo io, parla l'allenatore della Lazio. Se l'allenatore della Lazio dice se si gioca domenica alle 12 io mi presento, io non vengo, letteralmente ha detto due volte, non una. Allora tu, voglio dire, la vigilia del derby la sgonfi un po' così, insomma, una squadra già uscita con le ossa rotte dal doppio confronto in campionato e Coppa Italia con l'Inter, non è proprio il massimo della vita. Tra l'altro c'ha dei problemini anche di formazione, di uomini che non stanno benissimo.
0: Immagina una cosa, scusami Pino, tu,
1: tu dici una cosa del genere?
0: No, chiedo anche a Guido, lo coinvolgo. Allora, immaginate un allenatore, facciamo un discorso diverso, immaginate un allenatore che finita la partita di Coppa Italia, perso in quel modo, che era molto dispiaciuto, io sono stato a vedere la conferenza proprio all'interno, no? Quindi l'ho visto proprio vis-à-vis, era molto dispiaciuto e ha riportato anche un malessere della squadra, che era molto dispiaciuta. Immaginate però l'allenatore diceva, signori, io domenica ci sarò e insieme ai miei ragazzi noi ci batteremo per impedire alla Roma di accedere alla Champions.
1: No, ha ribadito quello che pensa.
0: Questo avrebbe avuto un effetto molto forte, molto forte nell'ambiente anche lì. No, mi sbaglio, Guido, Pino, dimmi una volta.
1: No, però sarebbe stata una dialettica più, voglio dire, auspicabile.
0: Cioè, io so che ormai quest'anno ho perso tutto.
1: Guido, Daniele, che ne pensi?
0: Però vengo al derby, io me lo voglio battagliare fino all'ultimo minuto con i miei. Vedrete che andremo carichi.
1: Sentiamo
0: perché ci vogliamo togliere una soddisfazione, almeno una in questo disastro di stagione.
3: Allora, Guido, secondo me lui al derby ci va carico, ok? E io non sono d'accordo quando dici no, però non doveva dire così. Per una volta c'è stato un allenatore ed è stato l'unico che ha preso una posizione chiara contro quello che è stato un casino combinato dalla Lega Calcio.
0: Ma sono d'accordo, ma ha fatto bene.
3: Aspetta, è contro il fatto che a lui giocare, perché non è la prima volta che lo dice, perché lo diceva già quando faceva l'allenatore della Juventus, ha sempre detto lui stare alle 12:30 gli fa schifo. Lo dice in continuazione, lo ha sempre detto. Se fosse per lui si giocherebbe come 40 anni fa tutti quanti alle 3 del pomeriggio. Poi non è possibile, c'ha ragione, non c'ha ragione. Per cui da questo punto di vista qui io Sarri lo apprezzo e lo ammiro, perché è l'unico allenatore che dice quello che pensa. Cioè dice, a me quel tipo di calcio in cui si giocano le 5 partite fondamentali per la Champions alle 12 di domenica, con magari che a Roma ci sono 25 gradi o la stessa situazione ambientale può esserci da un'altra parte, a me quel tipo di calcio mi fa schifo. E lo dice chiaro e netto.
0: Ma va bene, ma questo è giusto, ma io sono d'accordo con lui. Fino a qui sono d'accordo con lui.
3: Anche perché Marco, si sapeva la sera che lui parla che il derby era il lunedì. Il prefetto l'aveva postato il lunedì sera alle 20:45. Quindi lui dice: io se lo rimettono alle 12 non ci vado, non ci vengo, perché a me quel tipo di decisione mi fa schifo. Poi ci andrà, però qui non è l'uomo di sport che parla, cioè anzi è l'uomo di sport che parla, ma non sta discutendo del derby da Roma, sta discutendo di una scelta.